0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci, apertura dedicata alle elezioni amministrative. I ballottaggi si chiudono con un sostanziale 3-3. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra, vincendo anche a Macerata e ad Arezzo. Il centrosinistra si conferma a Chieti e Trani e conquista Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno.
4: Avanti così e soddisfatta Giorgia Meloni del risultato del ballottaggio. Si conferma la forza della nostra coalizione, dice la Premier. Siamo protagonisti. Rivendica l'azzurro Antonio Tajani. Ora bisogna aumentare il consenso, dice sempre per Forza Italia Raffaele Nevi.
5: Per noi molto incoraggiante aver vinto città importanti come Arezzo, Macerata, Lecco, Viareggio e Vigevano, addirittura con un candidato di Forza Italia, dimostra che gli elettori scelgono amministratori seri.
4: Rivendica le vittorie il leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere alla Premier la leader del PD Elly Schlein. Meloni fa propaganda, c'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista nei capoluoghi e 10-6 per noi. Marco Furfaro.
6: Ci avevano detto parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è, cresce e può vincere ovunque.
4: Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex premier Renzi punta Meloni, dice di essere contenta. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: A Roma avviata un'indagine per la vicenda flottiglia su Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale di Israele. Lo scorso 20 maggio ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza, tra cui alcuni italiani, che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Per l'abordaggio della flottiglia, la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Il commento di Ben-Gvir arriva via social. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive. Non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E dalle sprezzanti parole del ministro della sicurezza alle rassicurazioni del governo di Tel Aviv sul cessate il fuoco con Teheran. Nella capitale iraniana è riaperto lo spazio aereo dopo la chiusura di ieri, ma dopo i raid della notte scorsa e nonostante gli sforzi diplomatici, la tregua rimane appesa a un filo.
7: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Il conflitto in Ucraina, poco fa attacco russo nella regione di Kharkiv, 3 le vittime, 6 i feriti. Nelle ultime ore un altro raid su un quartiere residenziale a Zaporizhia ha provocato 2 morti e almeno 15 feriti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Rientriamo in Italia per il risico bancario che vede Monte Paschi Siena oggetto di una proposta di fusione alla pari formulata da BPM e un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera

all'OPAS. La cronaca, una studentessa universitaria spagnola che studia a Milano nell'ambito del progetto Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso al termine di una serata in discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Il branco era composto da 4 o 5 persone. Dopo le violenze la ragazza è stata accompagnata da un'amica in ospedale dove gli abusi sono stati accertati. Procura e polizia indagano per identificare i responsabili. Il processo per l'omicidio di Willy Montero Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro, vicino Roma. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo nell'appello. Gli erano stati inflitti 28 anni nella PESLO bis. Per la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere la concessione delle attenuanti. Già definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Chiudiamo con lo sport. Dopo qualche giorno di vacanza in Sardegna, accertamenti medici per Jannik Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale si è presentato ieri mattina alla San Raffaele di Milano per degli esami programmati ed ha lasciato la struttura nel pomeriggio, dribblando le domande dei cronisti. Si presume che gli esami proseguano anche nella giornata di oggi. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato in Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, almeno 3 le vittime, 6 i feriti, droni di Kiev su Sebastopoli nella Crimea occupata, nelle ultime ore un altro raid di Mosca, la fermata di un autobus a Zaporizhia aveva provocato 2 morti. La Russia intanto dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito

0: i 90 miliardi dell'Unione Europea. Ben Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, indagato a Roma per la vicenda flottiglia. Derisa gli attivisti dopo il loro fermo, ora risponde via social. Italia, da terra dello stivale a paese delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.
1: Sotto accusa le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, sbeffeggiati dal ministro. La procura di Roma, riguardo questo evento dello scorso maggio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abbordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali anche cittadini italiani. Intanto manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto, a Johannesburg, riguardo invece gli altri 11 attivisti, 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizzi e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'11esimo in carcere a Tripoli. L'appello dei genitori di Centrone, detto Nico.
2: Siamo sconvolti, nostro figlio è partito per una semplice missione umanitaria, si è ritrovato rinchiuso ingiustamente. L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari. Grazie.
1: Elena Paba, GR1.
0: In Medio Oriente, tregua appesa a un filo, smettano immediatamente di sparare, così Trump dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Israele e Iran. Il presidente americano ha chiamato di nuovo Netanyahu esortandolo a interrompere i raid. Lo ha avvertito che sarebbe rimasto solo. Poco dopo, da entrambe le parti è stato annunciato un cessate il fuoco, ma rimane alta la tensione. In tarda serata lo Stato ebraico ha fatto sapere di aver intercettato alcuni droni provenienti dallo Yemen. In Italia i ballottaggi, finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Meloni. Il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Risico bancario. Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. L'inchiesta sulla denuncia per stupro contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Il parlamentare, indagato dalla procura di Roma, si dice pronto a chiarire e chiede scusa per le frasi pronunciate nei giorni scorsi.
3: È il primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio. Iscrivono nel registro degli indagati il nome di Francesco Silvestro. Violenza sessuale, l'ipotesi di reato. Indagato anche un carabiniere e l'uomo che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Tentata violenza privata, l'accusa per lui. I due potrebbero essere sentiti in procura a breve. I fatti: febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma, la donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro, poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano ha denunciato uno stupro di gruppo fuori da una discoteca e caccia agli aggressori. Sarebbero 4 o 5, hanno abusato di lei all'esterno del locale e all'interno di un'auto. Il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro vicino a Roma. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo nell'appello Ter. 28 gli anni che gli erano stati inflitti nell'appello bis, poi la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere la concessione delle attenuanti. Già definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Sport, accertamenti medici per Yannick Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland.

Garros, il numero uno del tennis, si è presentato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati. Secondo alcune fonti, gli accertamenti saranno completati oggi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ore 4.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. I ballottaggi delle amministrative in Italia. Finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione, il commento della Premier Meloni. Il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale, è la lettura dell'ex Premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. A Roma avviata un'inchiesta per la vicenda flotilla su Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele. Lo scorso 20 maggio Ben-Gvir ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza, tra cui alcuni italiani, che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Per l'abordaggio della flotilla

0: Ortiglia, la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Il commento di Ben-Gvir arriva via social: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive, non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E dalle sprezzanti parole del ministro della sicurezza alle rassicurazioni del governo di Tel Aviv sul cessate il fuoco con Teheran. Nella capitale iraniana ha riaperto lo spazio aereo dopo la chiusura di ieri, ma dopo i raid della scorsa notte e nonostante gli sforzi diplomatici la tregua rimane appesa a un filo.
1: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
0: E poi il fronte di guerra ucraino: nella notte attacco russo nella regione di Kharkiv, 4 le vittime, 10 i feriti. Nelle ultime ore un altro raid su un quartiere residenziale a Zaporizhia ha provocato 2 morti e almeno 15 feriti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. L'economia, il cosiddetto risico bancario tra la proposta di fusione giunta da Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo, il Monte Paschi prende tempo, titolo in forte rialzo in borsa, di poco oltre i termini dell'offerta, neutrale il governo.
2: All'indomani della domenica in cui prima BPM e poi Intesa San Paolo hanno rimesso in moto il risico bancario, il ministro Giorgetti ribadisce che la doppia mossa su Monte dei Paschi va inquadrata solo nelle regole del mercato, cioè chi più paga ottiene. Una riflessione accompagnata dalla soddisfazione per aver risanato e reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese, risollevato da una posizione prefallimentare. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari sull'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi e mezzo lanciata da Intesa e sulla proposta di fusione alla pari di Banco BPM. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust. Sullo sfondo del riassetto, il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 100 miliardi di risparmi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
0: La cronaca: una studentessa universitaria spagnola che studia a Milano nell'ambito del progetto Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorsi, al termine di una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Il branco era composto da 4 o 5 persone. Dopo le violenze la ragazza è stata accompagnata da un'amica in ospedale, dove gli abusi sono stati accertati. Procura e polizia indagano per identificare i responsabili. Il processo per l'omicidio di Willy Montero Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro, vicino Roma. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo nel terzo appello, nel secondo gli erano stati inflitti 28 anni, poi la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere la concessione delle attenuanti, già definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Chiudiamo con lo sport: dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros e qualche giorno di vacanza in Sardegna, sono scattati gli accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale si è presentato ieri mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati ed ha lasciato la struttura nel pomeriggio. Oggi nuovi e ulteriori controlli. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato in Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, almeno 3 le vittime, 6 i feriti, droni di Kiev su Sebastopoli nella Crimea occupata, nelle ultime ore un altro raid di Mosca alla fermata di un autobus a Zaporizhia aveva provocato 2 morti. La Russia intanto dichiara organizzazione terroristica l'associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Ben Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, indagato a Roma per la vicenda flottiglia, derise gli attivisti dopo il loro fermo, ora risponde via social: Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte, non mi lascio intimidire da nessuna inchiesta.
4: Sotto accusa le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, sbeffeggiati dal ministro. La procura di Roma, riguardo questo evento dello scorso maggio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali anche cittadini italiani. Intanto manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto, a Johannesburg, riguardo invece gli altri 11 attivisti, 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizzi e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra.

0: tenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'undicesimo in carcere a Tripoli. L'appello dei genitori di Centrone, detto Nico.
1: Siamo sconvolti, il nostro figlio è partito per una semplice missione umanitaria, si è ritrovato rinchiuso ingiustamente. L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari. Grazie.
0: Elena Paba, GR1.
2: In Medio Oriente, tregua appesa a un filo, smettano immediatamente di sparare, così Trump dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Israele e Iran. Il presidente americano ha chiamato di nuovo Netanyahu esortandolo a interrompere i raid. Lo ha avvertito che sarebbe rimasto solo. Poco dopo, da entrambe le parti è stato annunciato un cessate il fuoco, ma rimane alta la tensione. In tarda serata lo Stato ebraico ha fatto sapere di aver intercettato alcuni droni provenienti dallo Yemen. In Italia i ballottaggi, finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva: l'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Risico bancario: Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. L'inchiesta sulla denuncia per stupro contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Il parlamentare indagato dalla Procura di Roma si dice pronto a chiarire e chiede scusa per le frasi pronunciate nei giorni scorsi.
3: È il primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio. Iscrivono nel registro degli indagati il nome di Francesco Silvestro. Violenza sessuale, l'ipotesi di reato. Indagato anche un carabiniere e l'uomo che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Tentata violenza privata, l'accusa per lui. I due potrebbero essere sentiti in procura a breve. I fatti: febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. La donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro, poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove, mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano ha denunciato uno stupro di gruppo fuori da una discoteca e caccia agli aggressori. Sarebbero 4 o 5, hanno abusato di lei all'esterno del locale, all'interno di un'auto. Il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro vicino a Roma. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo nell'appello TER. 28 gli anni che gli erano stati inflitti nell'appello bis, poi la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere la concessione delle attenuanti. Già definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Sport: accertamenti medici per Jannik Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis si è presentato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati. Secondo alcune fonti, gli accertamenti saranno completati oggi. E tuttora c'è Disco Sveglia.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
7: Disco Sveglia! Buongiorno.
8: Buongiorno.
9: Ecco, sveglia.
10: Che è successo stamattina?
9: No, eccoci qui, sì, ragazzi. Bene. Sempre presenti.

0: contentissimi,
1: sempre più
0: come
1: carichissimi.
2: Paga la trombetta.
3: Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno,
3: Maurizio. Eccomi, su, ragazzi.
4: Sì. E benvenuto.
0: No,
2: no. Ma come?
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Ah, bella venata ieri stamattina.
2: E come?
6: Ascolta Disco Sveglia con Federaro e
2: i Beach Boys. Ormai che è stato, dai, dai.
6: Puntuali come sempre. Eccoli qui, Federaro e Broccani.
4: Sveglia,
2: sì. Sintonizzati.
4: 9 giugno.
2: Questo è il 9 giugno. Oh, sì, bravo.
7: Buongiorno Brocani, buongiorno.
2: Oh, prof.
7: Tanto che gatta cicova,
0: sì. Gatta cicogna.
2: Disco sveglia.
8: Disco sveglia.
9: Disco sveglia.
0: Che vorrà dire la professoressa?
2: Non lo so, gatta cicogna probabilmente. Questo è Disco Sveglia anche oggi, in questo 9 di giugno. Vi abbiamo tenuto compagnia, grazie a tutti coloro che hanno inviato i loro inutili vocali al 335-699-2949. Continuate a farlo, noi ci risentiamo domani.
0: E adesso la linea va a Broccoli.
10: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
2: Oh, bene, bene, bene. Sì, sì, il saluto istituzionale è stato fatto, anche quello finale.
0: Sì.
2: Oggi tutto bene.
0: Tutto a posto, ormai la stagione sta avanzando, fra un po' sarà estate.
2: Sì.
0: Fa caldo.
2: Ha scelto un bel pezzo energico per cominciare.
0: Vero.
2: Perché?
0: Ma guarda, semplicemente è compleanno. Oggi è compleanno di Matthew Bellamy,
2: bravo,
0: il cantante.
2: Bravo. Che voce che ha.
0: The Muse.
2: Quindi abbiamo scelto Time is Running Out, Il tempo sta finendo, corriamo,
0: insomma,
2: è un pezzo abbastanza adatto
0: da dedicare a noi, stiamo finendo,
2: esatto.
0: Siamo proprio alla
2: ma
0: fine,
2: ma non in senso della vita,
0: no,
2: non in senso della trasmissione,
0: certo.
2: Ascoltiamo,
0: specifichiamo.

0: Oh, grandi Muse con la loro Time is Running Out. Bene, allora siamo pronti perché oggi stiamo per entrare nel vivo di questa puntata. Prima di ascoltare un ascoltatore, perché è un disco a richiesta.
1: Io scommetto che tu vuoi entrare nel vivo della seconda finale.
0: Sì, perché ormai ci siamo.
1: Ormai la finale e poi la finalissima.
0: La finale.

0: finale, la finalissima. Allora andiamo ad ascoltare i tre pezzi in gara per oggi.
1: Oh, eccoli, che bella, che bella.
2: Tra i super finalisti The Boxer, Simon e Garfunkel.
0: Ecco. Bravi, bravi.
2: Da non confondere con The Sleep, no, per un'altra cosa. Questi Boxer.
1: No, no.
2: Oh, anche lui, De André, l'avete portato
0: Faber,
2: fino a qui.
0: Faber, quello che non ho. Sì,
2: quello che non ho.
1: Non lo so,
2: non le faccio io.
1: Viva l'Italia.
0: Viva sempre.

0: sì. Votare al 335-699-2949, facile facile, perché potete scrivere o The Boxer, se volete, sì, se volete scrivere Simon & Garfunkel,
1: De André o anche Fabrizio,
0: o De André o Faber, o anche Viva l'Italia, Viva l'Italia. Di De Gregori, sì. Tutto questo lo potete fare al 335-699-2949 a partire da ora.
1: Ecco, e adesso un disco sveglia, una delle belle canzoni scelte da voi.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, buongiorno Italia. È un po' che non ascoltiamo il buon Raff. Mi piacerebbe sentire Inevitabile Follia.

0: Sì, una bella canzone questa di Raff, eh?
1: Sì, sì.
0: Inevitabile follia, quanto ci piace, quanto ci piace.
1: Raff vince sempre.
0: Raff vince sempre.
2: Lo grazie c'è adesso? Sportatore.
0: Sì, lo so.
2: Ma è lì, e qui, è su, è giù.
0: L'almanacco, l'almaneco e l'almaneccolo! Eccolo!
1: Così siamo contenti, eh?
0: Sì, sì,
1: siamo veramente cretini.
0: Allora,
1: eh?
0: Matthew allora, Bella, gli abbiamo fatto già gli auguri, quindi a posto.
1: E lo mettiamo via. Oggi gli auguri di buon omaggio li facciamo ad Efrem.
0: Efrem, nome biblico.
1: Poi c'è Columbia.
0: Columba.
1: Poi Diomede.
0: Diomede, ecco. Certo.
1: Poi Madrun.
0: Santa Madrun. Sembra una cosa inventata.
1: E poi Tecla.
0: Vabbè, Santa Tecla.
1: Sta lì sotto.
0: No, non sta sotto il vetro. Lasci stare.
1: Sotto Tecla.
0: No, non è.

0: proprio così.
1: Ecco.
0: Allora, poi abbiamo detto compleanni anche Patricia Daniels, in realtà sì. È Patricia Cornwell, perché insomma è una discendente di Harriet Beecher Stowe,
1: che era la scrittrice della capanna dello zio Tom. Tom. Ecco, sì, sì, sì. Quante ne sai?
0: No, l'ha scritto lei, ma io non la conoscevo. Comunque va bene. Poi il grandissimo Michael J. Fox, attore.
1: Grande attore.
0: E anche un altro grande attore.
1: E Johnny Depp.
0: Tutti e due sono festeggiano oggi, non sono nati tanto distanti l'uno dall'altro.
1: Quasi coetanei, 61 e 63.
0: Milena Gabanelli,
1: grande conduttrice.
0: Dove è nata lei?
1: A Tassara, frazione di Nibbiano.
0: Non conosco nessuno dei
1: provincia
0: posti.
1: Di Piacenza.
0: Ah, Piacenza la conosco. Okay, ecco, quindi è piacentina la Gabanelli.
1: Ci mancava che ci dessero proprio, che ci mandassero
0: sì,
1: proprio la...
0: il numero civico.
1: Il numero civico.
0: Sta a posto.
1: Noi.
0: Oggi si sarebbe festeggiato il compleanno di un grandissimo scrittore, vero, giornalista,
1: piacque molto,
0: poeta.
1: Piacque molto a suo tempo, me ne sono innamorato di Curzio Malaparte.
0: Curzio Malaparte,
1: come era la carne.
0: Curzio Malaparte. Bravo. Ha anche una frase, vero?
1: Ma come no, ecco, sono pronto così a leggerla.
0: Sentiamo.
1: Si crede di lottare, di soffrire per la propria anima,
0: sì,
1: ma in realtà si lotta e si soffre per la propria pelle.
0: Tutto il resto non conta. Bravo Curzio.
1: Io però ne sapevo un'altra.
0: No, lasci stare, quella che sapeva lei è sbagliata. Allora, si festeggiano anche i compleanni giapponesi di calciatori, ex calciatori, in questo caso 1986.
1: Sì. Ecco.
0: Lui ha proprio un nome giapponese, ma
1: anche il cognome.
0: Infatti, il cognome è più
1: giapponese.
0: O meno.
1: Si chiama
0: Shunsuke Maeda. Shunsuke Maeda, ex calciatore giapponese,
1: ma
0: a cui vanno
1: stavo
0: gli auguri.
1: Stavo ripensando all'antico adagio di Curzio Malaparte. Non
0: sì,
1: era si lavora,
0: no,
1: si fatica.
0: No, non era quello, è un'altra cosa. Poi c'è cantanti che nessuno vuole sentire, ma lei
1: una,
0: vuole far sentire.
1: Ecco, tu compri il disco, ti
0: sì,
1: regalano anche una porzione di strudel.
0: Ma perché?
1: Però un po', diciamo,
0: allora,
1: datato.
0: Che in Austria l'ha presa.
1: Sì,
0: è andata
1: sì,
0: a prendere in Austria.
1: Lei si chiama Christina Strummer.
0: Strummer.
1: Con la doppia
0: sì, sì,
1: doppio puntino.
0: La dieresi, come si chiama?
1: Vabbè.
0: Ecco. Christina Strummer.
1: Guarda, tu io ti invito, intanto la ascoltiamo, e tu nel contempo...
0: Ma non dobbiamo ascoltarla per forza.
1: Te la vai a vedere.
0: Andiamo a fiducia.
1: No, la Strummer. Ci manca la Strummer. Festeggia oggi, classe 82. Eccola qui. Strummer.

0: Appero,
1: vedi?
0: È una bella strumer.
1: Oggi festeggia i suoi 43 anni, quindi insomma, complimenti.
0: Complimenti auguri. Alla strumer.
1: 44, vedo, sì, sì, vabbè, comunque, dell'82. So, perfetto, sì, grazie allora alla nostra Cristina Strumer, che ascolteremo sempre adesso nelle nostre trasmissioni. Okay. Adesso però ci ascoltiamo Mannarino, che forse è meglio.
0: Un po' d'amore, va, un po' d'amore, un po' d'amore. Un po' d'amore.

0: adesso io prima di chiudere questa ufficiale puntata vorrei fare ascoltare la voce di Natalino.
1: Perché c'è un recall, una sorta di
0: non lo so quello che ha fatto Natalino,
1: vuole riassumere quel che è successo e quel che succederà.
2: Il 12 giugno finiscono i programmi Francesco Rai 2025-26 finisce la trasmissione di successo mattutino Disco Sveglia condotto dal professor Maurizio Poderaro e dottor Gabriele Broccani.
1: Eccoli là, certo.
0: Grazie. Poi
2: è stato una bella annata,
0: un lungo viaggio. Sì.
2: Abbiamo portato la squadra di seconda categoria,
0: è vero.
2: Il Girone B del Molise, il Gambatesa.
1: Dove abbiamo portato? Il ritiro
2: per un punto,
0: non è stata promossa,
1: non ha vinto niente, titoli zero,
0: zero titoli. Prossimo anno
2: avremo un'altra squadra, sempre della seconda categoria, che è il Molise.
1: Quale?
0: No, non il
2: probabile l'Hermes Toro,
0: l'Herpes,
2: militanti in seconda categoria.
1: L'Hermes Toro.
2: Un saluto affettuoso dal vostro inviato speciale
1: Natalino Socco.
0: Grazie.
1: Ti faccio una domanda, Gabriele, tu che sei un uomo di mondo.
0: Ma perché?
1: Ma secondo te i contratti con queste squadre li fa lui?
0: Li fa lui.
1: Quindi in contumacia diventiamo radio partner di l'Hermes Toro.
0: Decide tutto lui, fa proprio i contratti. Certo. Senta, c'è una notizia prima di terminare il brano vincitore.
1: C'è Alberto Carrara che non è il produttore.
0: Alberto
1: è un neuroscienziato bioeticista.
0: Che ha fatto?
1: Anche sacerdote.
0: Pure.
1: È presidente dell'Istituto Internazionale di Neobioetica.
0: Sì.
1: Lui ha detto una cosa che io non ci sarei mai arrivato. Lui è andato a fondo dell'elisir di lunga vita.
0: A fondo?
1: Quindi non servono pietre filosofali.
0: No, formule magiche.
1: Basta, allora, uno stile di vita sano,
0: sì,
1: una buona alimentazione,
0: certo.
1: Anche coltivare l'arte,
0: bere molto e durante le ore più calde, ma cos'è?
1: Farsi conquistare dalla bellezza,
0: dormire bene,
1: ma soprattutto pregare.
0: Bello.
1: Cioè, quando tutto ti va male,
0: prega.
1: Quando ti arriva
0: uno
1: di quei foglietti verdi.
0: Grazie, cui, professore, per questo consiglio.
1: Bisogna
0: pregare.
1: Perché la preghiera fa bene. L'importanza la preghiera sul benessere a prove scientifiche.
0: Oh, vedi?
1: Quando la gente sta male,
0: sì,
1: l'ultima razio
0: prega
1: certo. E qualcuno si salva.
0: Prima dell'ultima unzione. Vabbè, ma la preghiera si può fare in generale, cioè io posso pregare tranquillamente anche una ragazza per uscire, no?
1: Anche se uno mi sta sopra che mi vuole addobbare e di regnare.
0: Ti prego, smetti, non menarmi. Pregare in generale, molto bene.
1: Quindi grazie Alberto Carrara.
0: Grazie.
1: Era meglio quando faceva i dischi.
0: Senti,
1: però,
0: lo sa chi ha vinto?
1: Lo vuole sapere
0: che ha vinto. Purtroppo Simon & Garfunkel no.
1: Ma quindi adesso va direttamente in finalissima, eh? Quindi adesso siamo proprio tensione vera.
0: Sì, guardi, la lotta è stata
1: tra
0: due colossi, no?
1: Sì.
0: Ovvero tra i due grandi cantautori, ovvero De André e De Gregori, tutti e due con la D. E lo sa che ha vinto?
1: De Amicis. Il libro qua è sempre un De Crescenzo.
0: Guardi, io

0: Dovrei De senso di aver una possibilità.
1: Certo.
0: Ha vinto lui, il principe ha vinto.
1: Quindi De Gregorio.
0: Con viva l'Italia.
1: Viva l'Italia,
0: viva un'altra volta.
1: un'altra volta. In finale.
0: Vabbè, se continua a metterlo, quindi lo votano. Ha avuto un sacco di voti. De Gregorio.
1: Va bene.
0: Noi torniamo domani.
1: E ci ascoltiamo.
0: Sì,
1: e viva, viva l'Italia.
2: Viva l'Italia. L'Italia liberata.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Si stempera almeno per il momento la tensione in Medio Oriente. Israele ed Iran fermano gli attacchi reciproci dopo le pressioni del presidente Trump.
3: Ho detto a Bibi che è meglio che sia molto attento a quello che fa perché potrebbe ritrovarsi da solo contro l'Iran. A raccontarlo è Donald Trump, canale 12, dopo la seconda telefonata in 24 ore con il premier israeliano Netanyahu per intimargli lo stop degli attacchi contro Hezbollah in Libano, che avevano innescato la rappresaglia iraniana e rischiato di compromettere irrimediabilmente i negoziati Stati Uniti-Iran. Una moral suasion che sembra per ora aver avuto effetto. Sia Netanyahu sia Teheran hanno accettato la tregua reciproca, ma la tensione resta comunque alta. Entrambe le parti hanno lasciato aperta la possibilità di una futura ripresa delle ostilità. I Pasdaran promettono attacchi devastanti se proseguiranno quelli contro Hezbollah, mentre Israele rivendica il diritto all'autodifesa se nuovamente attaccato. E intanto continua a martellare il sud del Libano, almeno 12 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. E le sirene sono tornate a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Valentina Isa, GR1.
2: A Roma ha avviata un'indagine per la vicenda flottiglia su Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele. Lo scorso 20 maggio Ben-Gvir ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza, tra cui alcuni italiani, che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Per l'abbordaggio della flottiglia, la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Il commento di Ben-Gvir arriva via social: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive, non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta. E poi il fronte di guerra ucraino, poco fa attacco russo nella regione di Kharkiv, 4 le vittime, 15 i feriti. Nelle ultime ore un altro raid su un quartiere residenziale a Zaporizhia ha provocato 2 morti e almeno 15 feriti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito.

0: di 90 miliardi dell'Unione Europea. Torniamo in Italia, i ballottaggi delle amministrative, sfida finita in parità per quanto riguarda i capoluoghi, il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata, il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Restiamo in Italia per il risico bancario che vede Monte dei Paschi Siena oggetto di una proposta di fusione alla pari formulata dai PPM e di un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. Ora la cronaca a Milano, una studentessa spagnola in Italia con il progetto Erasmus denuncia una violenza sessuale di gruppo subita fuori da una discoteca, indaga la polizia.
1: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Una studentessa universitaria di 20 anni, spagnola, a Milano per fare uno stage formativo, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di almeno 4 uomini. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola. La spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
0: Ed ora lo sport. Dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros e qualche giorno di vacanza in Sardegna, sono scattati gli accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale si è presentato ieri mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per esami programmati ed ha lasciato la struttura nel pomeriggio. Oggi nuovi e ultimi controlli. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla programmazione di Radio 1.
2: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Di cantante, anzi di cantattore.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla
9: quale, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
12: Successo, storie e voci dal Novecento.

Gennaro, Gennaro Strazzullo che ci segue ancora oggi, anche oggi qui nello studio principale della radio a Saxarubra, Radio 1, 9 giugno del 2026, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri ai copioni, con Roberta Genovese.

Quindi il suo sorriso smagliante, il suo sorriso, l'ambasciatrice del sorriso, Roberta Gerwini, assieme a Chiara Terranova e a Claudio Urbani in questo 9 giugno, nel quale posizioniamo qui il proverbio del giorno, che è un proverbio sintomatico secondo me. Chi segue un rospo grosso cade spesso nel fosso. Come dire, attenzione a essere troppo legati al potere, a quelli che appaiono grossi, no? Che poi finisci così, rotolando. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Stiamo dicendo, questa è la penultima settimana, è l'ultima settimana, quindi dal lunedì prossimo noi saremo in onda con le repliche, con il meglio di, e introdurremo in studio il meglio di, con Luca Bernardini e con Patrizia Cavalieri, e così terremo compagnia per tutta l'estate. Tanti auguri a Antonio Avati. È il fratello di Pupi, è una persona con la quale ho lavorato benissimo e sono stato molto contento di lavorare con loro, sceneggiando il film nato il 6 ottobre dedicato ai 100 anni della radio. Tanti auguri anche a Milena Iole Gabanelli, che è una mia coetanea esatta, perché è nata nell'anno più importante del mondo, il 54, l'anno in cui è nata la televisione. Tanti auguri anche a Oara Borselli, nata molto dopo, che è un opinionista, ha lavorato anche molto con Michele Guardì, insomma, ha partecipato anche un Ballando con le Stelle, se non sbaglio, vincendolo addirittura o qualcosa del genere. Non mi intendo molto di queste cose, per cui mi perdonerete. Vogliamo entrare il 9 giugno, sì, 1934, maestro.

E che sei? Nasce oggi. Che ridi, Genuini? Hai sentito la voce di Paperino? Perché nasce oggi Paperino. Nasce Paperino nella Gallinella Saggia. Devo dire che il Paperino aveva un becco lungo, le mani con le... però vestiva un giubbotto da marinaio. E la Gallinella Saggia è una cuoca. Diceva: vuoi lavorare? E lui naturalmente si tirava sempre indietro. Non aveva voglia di lavorare. Diceva: ho mal di pancia. Un mal di pancia, non riusciamo a dire completamente, un mal di pancia, per cui quando poi cucina delle cose meravigliose, a lui danno l'olio di merluzzo perché deve farsi passare il mal di pancia, quindi, come dire, essere sfaticati non conviene mai se in pieno. Insomma, nasce oggi Donald Duck. Dick Lundy era lo sceneggiatore, l'animatore, Clarence Nash è il doppiatore storico della voce di Paperino. Devo dire, io ho sempre preferito Paperino a Topolino, per me questo personaggio sfortunato che cercava sempre di vivere alle spalle di zio Paperone, e soprattutto metteva in scena, in cui Walt Disney ha messo in scena una, con la fantasia, è stato rivoluzionario, perché non ha mai parlato di famiglia. Paperone sembra il papà di Paperino, no, è lo zio. Paperino sembra il papà di qui, qua, invece no, è lo zio. Poi è questo paradosso incredibile per cui è vestito alla marinara sopra e nudo sotto, quindi è contraltare veramente la fantasia al potere. Sentiamo Paperino e la Gallinella Saggia, proprio il primo documento, quindi il dialogo tra la Gallinella Saggia, cuoca, e Paperino sfaticato. Sentiamo.

0: and we'll go places all around.
1: Mamma mia, diverte stata l'idea. Maestro Bernardini suggerisce, ma non è che sono i Cetra, questo non lo so dire, non mi sembrerebbe, però posso dirvi con certezza che la voce di Paperino è stata data da noi con Luca Eliani, Oreste Lionello, e poi è rimasto Eliani, devo dire, poi Claudio Sorrentino, altro grandissimo doppiatore, purtroppo oggi non c'è più, come non c'è più una persona

persona alla quale sono stato legatissimo, che era un grandissimo attore, che se so poco poco fosse vissuto in America avrebbe avuto un successo 100 volte superiore al riconoscimento che gli è stato dato, sì, ma fino a un certo punto qui in Italia. Sto parlando di Elio Pandolfi. Elio Pandolfi è veramente versatile, era un personaggio che cantava l'operetta, faceva satira, raffinato, colto, insomma, persona veramente superiore da tanti punti di vista. E lui ha dato anche Pandolfi dette la voce a Paperino. Quindi a questo punto sentiamolo cantare. Hollywood Party anche in questo caso, sentiamo.

1976, lo stesso anno della Borselli, questo disco Duck con Rick Dees, che ha avuto un successo incredibile negli Stati Uniti d'America. Passare da Oh My Darling Clementine, che è un successo anche questo, però della fine dell'Ottocento, a disco Duck. Sentiamo un po'. Certo che la voce di Paperino è incredibile, è un per chi è cresciuto con quei fumetti è un bel ricordo, devo dire la verità. Allora ci siamo arenati su Paperino e vediamo un po' di cambiare completamente pagina e registro. Dai.

che se siamo nel 38, quindi non è esattamente. Sì, oddio, Paperino era appena nato, per cui. Però è vivere, questo è Carlo Buti, perché nel 38, perché in quegli anni viveva un grande scrittore. Sto parlando di Kurt Erik Suckert. Nasceva oggi, il 9 giugno del 1898, è Curzio Malaparte.

0: che bella vivere senza malinconia, che meraviglia di canzone che rappresenta, non è in sé non è meravigliosa, ma perché quando io dico che la musica è la quinta ideale, la scenografia ideale dei nostri ricordi e dell'ambientazione, noi vediamo i capelli imbrillantinati, vediamo il doppio petto, vediamo la sigaretta fissa in bocca, vediamo il cappello, il borsalino sempre sulla testa, le scarpe tutte quante lucide. Sto descrivendo gli uomini di quegli anni 30, e tra questi uomini c'era Curzio Malaparte. Curzio Malaparte è una persona è uno scrittore, un artista di grandissime contraddizioni, di un fermento, di un'ebollizione incredibile. Quindi siamo andati a prenderlo, cioè in realtà Claudio Urbani l'ha preso dal Programma Nazionale, quindi Radio 1, la nostra rete si chiama Programma Nazionale, nel 57, l'anno in cui Curzio Malaparte muore di un brutto male. E Voci dal Mondo, programma storico della radio italiana, voci dal Novecento, noi vogliamo un po' imitare, naturalmente siamo delle pulci rispetto ai giganti che ci hanno preceduto, e tra questi giganti c'è Sergio Zavoli che intervista Malaparte. Sentiamo.
1: Io non sono andato in Cina per fare un'inchiesta politica, sono andato in Cina per fare un'inchiesta umana. Ho scoperto che il popolo cinese è il più

naturali der Christianos che esista al mondo. E ho voluto esplorare questa bontà cinese, questi affetti, questa generosità. Se avessi voluto dare un colore politico alla mia gratitudine, avrei commesso un errore enorme di tatto, di delicatezza, di buon gusto. Io ho gratitudine per i cinesi perché sono stati per me come dei fratelli.

0: questo è perché Bonaparte in quegli anni era andato in Cina, aveva riportato un'inchiesta, devo dire, proverbiale, con il suo modo di scrivere. Ti ha sentito anche che bella voce radiofonica che ha Bonaparte, con questa impronta nasale, no? Con Zavoli che non, naturalmente che nel suo stile sempre dietro le quinte non appare in prima persona. Rimane affascinato Bonaparte dalla Cina di Mao Zedong e di quella che poi sarà la grande rivoluzione culturale. Curzio Bonaparte, Bonaparte perché voleva, lui appunto Suchert si chiamava, però in realtà era una contrapposizione a Bonaparte, quindi voleva fare il controcoro a quella che era stata praticamente l'impero autoritario di Napoleone Bonaparte. Aveva questa forma di conoscenza, verso il popolo cinese, e ancora oggi è un punto di riferimento questa inchiesta che lui fa. Allora, siamo andati a prendere, sempre Claudio Urbani è andato a riprendere per fare la par condicio, programma nazionale Radio 1, secondo programma, 28 febbraio 1952, non c'era la televisione, La Giraffa, che è un altro grandissimo, grande rubrica della grande radio, quando la radio aveva il monopolio assoluto, la radio italiana, su quello che era l'informazione, l'intrattenimento e via discorrendo. Quindi Bonaparte, Bonaparte, eccetera, eccetera. Sentiamo Bonaparte intervistato per il suo Caput, che è stato una delle sue opere principali. Sentiamo.
1: Fino al 1943, quando ho pubblicato Caput, la mia letteratura non era stata una letteratura di disfatta, perché l'Italia non era. Era stata una letteratura di lotta, era una letteratura, la letteratura di un uomo libero, di uno scrittore libero contro un regime che non lasciava libertà agli scrittori. Io credo che la funzione dello scrittore sia quella di essere testimone e confessore del suo popolo e del proprio tempo. Se la gente non vuole che lo scrittore racconti quello che ha visto, la gente non deve fare quello che poi lo scrittore racconta.

0: No, Maestro Bernardini, la scelta è geniale, perché in Rushel c'è tutta l'ironia verso appunto chi si crede Napoleone. Purtroppo prende un po' tutti, il cesarizzarsi, quante volte lo dico, prende un po' tutti, e bisogna fare attenzione, perché uno pensa di camminare con la testa nella storia, invece bisogna camminare con i piedi per terra, altrimenti se uno cammina con la testa nella storia poi non vede più dove mette i piedi e cade. Ecco, che belle metafore che ho fatto. Maestro Bernardini, sentiamo un po' chi è andato a svegliare oggi, Claudio Urbani, dai.
1: Andrea Di Consoli, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Scrittore, con lui parliamo di uno dei personaggi più discussi della letteratura italiana del Novecento, Curzio Malaparte, un intellettuale eretico, diremmo oggi.
2: La sua vita è una straordinaria avventura, perché appunto gira il mondo, fa la prima guerra mondiale, volontario a 16 anni, fascista, antifascista e comunista. È uno scrittore che ha raccontato le contraddizioni dell'animo umano, però il filo rosso che lega tutta la sua opera è appunto, da un lato, questo vitalismo, questo visceralismo straordinario, e anche questa morbosa, feroce attrazione per il basso, per gli istinti popolari, per questo sentimento comunitario contraddittorio, ma magmatico, tumultuoso, che rappresenta il popolo italiano. Credo che nessuno abbia sentito così ferocemente, così visceralmente, le ragioni, anche contraddittorie, anche ambigue, del popolo italiano.
1: La pelle è un libro che ha diviso e continua a dividere la critica. Chi lo ha detestato e chi lo ha amato, tra questi ultimi Milan Kundera,

0: che lo definì l'arciromanzo.
1: La pelle è uno dei grandi capolavori della letteratura italiana del Novecento, un capolavoro controcorrente, urticante, fastidioso per certi versi. La città di Napoli ha vissuto sempre male un romanzo come La pelle, ma l'intenzione di Curzio Malaparte, al di là del suo esibizionismo stilistico, era quello di denunciare, come dire, la violenza psicologica dei vincitori, in questo caso degli alleati, e l'umiltà, l'estrema dignità, o forse anche la disperata difficoltà dei vinti di rimanere con la schiena dritta e in piedi. È un romanzo di immagini devastanti, e però, torno a ripetere, è un romanzo che sta dentro la letteratura italiana come una ferita. Ricordo ancora le parole addolorate, dolorose, ma anche indignate di un grande scrittore come Raffaella Capria, che a nome del popolo italiano rigettava quella fotografia espressionistica che Curzio Malaparte fece di Napoli con La pelle.
0: Andrea Di Consoli, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Ebbene, grazie a Claudio Urbani e Andrea Di Consoli. Di Consoli, che recentemente è diventato anche uno dei dirigenti di questa azienda della RAI, e, per ricordare a, un po' a tutti quanti noi, che i dirigenti della RAI sono stati anche questo, cioè pubblicisti, grandi romanzieri, grandi scrittori, pensiamo a Gadda, no? pensiamo a tutti quelli che si sono alternati nella direzione della RAI, perché la fantasia è una componente essenziale anche di questo mestiere, del mestiere di organizzare e di produrre programmi radiofonici e televisivi. Io amo molto la fantasia, arriva dove la razionalità non è in grado di arrivare. Paperino, con cui abbiamo aperto, Topolino, tutti gli altri protagonisti di quei fumetti sono frutto di una fantasia intelligente e senza pregiudizi. La fantasia colora tutto con un rischio, quello di farti star male, perché ti fa sognare una realtà differente da quella vissuta, nella quale poi è difficilissimo rientrare. Il mondo antico immaginava molto di più. L'uomo non riusciva a volare? E allora si raccontavano storie di uomini quasi divini in grado di volare come gli uccelli. La vita non aveva un termine preciso, si deve morire, e allora si scriveva di uomini immortali, figli degli dèi, semidivini per questo. Non c'era cibo a sufficienza? E allora, guardando verso est, l'uomo pensava ad un paese di cuccagna, sì, il paese di cuccagna si immaginava esistesse, in cui il lavoro era vietato e cibo e denaro erano a disposizione di tutti per strada. Bisognava fare solamente la fatica di raccoglierli. C'è chi diceva: il sonno della ragione genera mostri, è vero, ma mostri ancor più pericolosi nascono quando la fantasia si addormenta, o quando qualcuno addormenta la fantasia, illudendola con una caduta libera.
1: One more kiss, dear.
0: Oh, 9 giugno 1936, nasce Filippo Quarelli. Forse dice poco a molti, è un grandissimo archeologo e oggi fa 90 anni, è stato mio collega, professore emerito di archeologia all'Università di Perugia. Lui conduceva il primo anno, condotto la straordinaria storia dell'Italia dedicata all'epoca romana, io feci l'epoca successiva. Amici, andava in onda su Rai 1 in seconda serata, il racconto della storia romana, della storia medievale. Rai 1, seconda serata, quindi 85, 84, 85. Allora sentiamo la voce di Quarelli tratta dal Convegno dei Cinque, sentiamo, dai.
2: C'è stata una specie di opposizione, a mio avviso fittizia, tra archeologia e storia dell'arte. Cioè, si è detto, per esempio, anche da responsabili, diciamo, amministrativi diciamo, l'aspetto storico-artistico di Roma: perché allora le chiese barocche no? Certo, anche le chiese barocche. Il restaurare e salvare la colonna traiana non significa il distruggere, non so, Sant'Andrea di Bernini, insomma.
0: E qui sono tornati indietro nel tempo, veramente, nell'83.

Sì, perché era la polemica che c'era, che aveva sollevato Adriano, la regina, il grande soprintendente di Roma, altro amico storico, che voleva scavare completamente tutti i fori, e ci fu tutto un movimento d'opinione che sosteneva che questo lavoro si doveva fare, e c'era un movimento di opinione contrario, cioè no, questo lavoro non va fatto perché non si privilegerebbe le epoche successive. Nel mio piccolo io ero da questa parte, polemicamente, ma non come nemico, come così avversario più o meno pensante della regina, di Coarelli, di quale appunto sono stimatore e amico da sempre. Allora darò io voce a Filippo Coarelli con grande onore, con il maestro Bernardini qui accanto a me al pianoforte, e dà una sensazione di quello che deve essere, secondo me, lo studioso dell'antichità. Prego, maestro. Bisogna guardare a una fotografia come uno storico dell'arte, una scultura come un epigrafe, leggere una poesia come un archeologo, esaminare rovine come un filologo, pensare quanto più possibile come un uomo comune. E ce ne andiamo, successo@rai.it. Stasera, per chi voglia, anzi ci terrei molto che voi foste sempre di più, alle 21.10, 21.20 su Rai Storia, questa è la storia, il 945 giri, accanto a me Adan Ardacchione e Simona Vanni, per raccontare con la musica il secolo passato. A domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Attacco di Mosca nella notte in Ucraina, nella regione di Kharkiv. Almeno 4 le vittime. Colpita anche una fermata dell'autobus a Zaporizhia. 2 i morti. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata, Sebastopoli. Ieri i caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà all'Ucraina il primo versamento del prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea. Sembra reggere il nuovo cessate il fuoco tra Iran e Israele, anche se le forze di Tel Aviv continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano. Donald Trump ha avvertito il premier israeliano Netanyahu: attento a quello che fai o resterai solo contro Teheran.
3: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana, che derise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo, risponde via social: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. Ballottaggi delle amministrative, pareggio nei capoluoghi con il centrodestra che conquista Lecco e si conferma a Macerata e Arezzo.

0: Progressisti strappano la maggioranza ad Agrigento, vincendo anche a Chieti, a Trani, dove già governavano. Affluenza intorno al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Un esito, scrive la premier Giorgia Meloni, che conferma la forza della coalizione. Avanti così. Soddisfatta anche la leader del PD, Elly Schlein, che parla di una chiara affermazione dell'alleanza progressista, con 10 capoluoghi su 18 conquistati nei due turni. Monte dei Paschi di Siena valuta le due proposte di Banco BPM e di Banca Intesa. Piazza Affari approva l'interesse, volano le azioni dell'Istituto Senese, neutrale il governo.
1: Chi più paga controllerà la risanata Monte dei Paschi. Sarà dunque il mercato a decidere se l'Istituto Senese finirà con l'accettare l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e mezzo di Intesa San Paolo, affiancata da BPR e Unipol, o se avrà la meglio la proposta di nozze lanciata da BPM. Per il ministro Giorgetti, comunque vada, resta la soddisfazione di aver reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese risollevato da una posizione prefallimentare. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari su entrambe le offerte. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust. Sullo sfondo del riassetto il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 900 miliardi di risparmi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
0: Il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro, vicino a Roma. Dopo Marco Bianchi, condannato all'ergastolo anche il fratello Gabriele. Nell'appello TER, annullate le attenuanti generiche che avevano determinato la precedente condanna a 28 anni.
2: La Cassazione aveva rinviato il procedimento di Gabriele Bianchi proprio per ridiscutere le attenuanti generiche concesse. I giudici gli hanno inoltre consentito di accedere all'istituto della giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy acconsentirà, Gabriele Bianchi potrà incontrarla in un percorso di confronto e responsabilizzazione. Willy, ragazzo solare a 19 anni, attirò l'attenzione dei suoi assassini nel tentativo di difendere un amico preso di mira dal branco. La brutale aggressione durò appena 50 secondi. Con Gabriele, esperto dell'arte marziale MMA, che dà il via con un violento calcio al petto di Monteiro, seguito subito da Marco. Una violenza cieca e motivata, nell'assoluto disprezzo della vita di Willy. Maria Teresa Laudando, GR1.
0: Sport, tennis. Oggi ultimi accertamenti medici per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano. Esami programmati per verificare lo stato di salute del tennista altoatesino dopo il crollo fisico avuto a Roland Garros. Il 24enne di San Candido tornerà in campo solo a fine mese per il torneo di Wimbledon, già conquistato lo scorso anno. Sono le 6:05 minuti e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
5: Martedì 9 giugno, 6:06, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola di Radio 1. Le aperture di questa mattina si dividono sostanzialmente tra questi temi: il risico bancario, le crisi estere e poi lo scontro in commissione Covid, ancora degli accenni in alcune testate nelle aperture sul caso Minetti, come prevedibile al centro dell'attenzione del Fatto Quotidiano, ma non solo, lo vedremo tra poco. Parto dal Corriere della Sera, che oggi si presenta in edicola così: Israele e Iran, stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento resterai solo, anche Teheran si ferma, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa. Ben-Gvir, indagato a Roma, attacca l'Italia. Questo è il titolo principale del Corriere. A centropagina E andiamo alla politica interna. I risultati dei ballottaggi 3-3. Il duello sul risultato. Meloni, noi solidi. Schlein, Conti bene. Finisce con un pareggio l'esito dei ballottaggi dei sei comuni chiamati al voto. L'affluenza

0: è stata al 52%, il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Al centro-sinistra vanno Trani, Chieti e Agrigento. Noi solidi, commenta Meloni, si afferma l'alleanza progressista, dice Schlein. Insomma, questi i numeri, questi i commenti delle due leader principali di maggioranza e opposizione. L'analisi di Antonio Polito sulla prima pagina del Corriere della Sera riparte proprio da questi dati e da queste rivendicazioni di successo, però per poi ampliare il discorso. Comincia così: Arezzo di qua, Agrigento di là, Macerata di qua, Chieti di là, Lecco di qua, Trani di là. I partiti si godono la loro giornata di corrida elettorale, anche se lo stadio è sempre più vuoto e l'astensione sfiora ormai la metà dell'elettorato. Ma non lasciatevi ingannare dai festeggiamenti del pareggio. La politica italiana è tornata immobile e rischia di diventare di nuovo instabile. Questa è la premessa di Antonio Polito, che poi nel suo editoriale, nello sviluppo del ragionamento a pagina 38, a partire proprio da questa da questo rischio di immobilismo, cita tre cose da fare e da fare insieme in questo anno che ci separa dalle elezioni politiche. E la prima cosa, secondo Polito, è proprio la legge elettorale. E dice, scrive Antonio Polito, si potrebbe chiedere che trovino un accordo, quindi maggioranza opposizione, su una nuova riforma elettorale. Il modo ormai tradizionale con cui in Italia si risolvono i problemi del sistema politico, quella legge è un pezzo importante della nostra Costituzione materiale. Secondo accordo, seconda emergenza, così come lo è, scrive un altro cardine del nostro stare insieme, la difesa dell'indipendenza e sovranità nazionale. Imporrebbe di cercare una grande intesa, almeno di principio, sulle maggiori questioni internazionali e sulla collocazione del nostro paese nella bufera in corso nel mondo. Altrimenti avremo un Parlamento spaccato e coalizioni divise al loro interno, proprio come oggi tra filoeuropei e antieuropei, filorussi e filoucraini, pro-Palle e pro-Trump. L'effetto è paralisi e irrilevanza. C'è infine, e veniamo alla terza emergenza che Polito sottolinea, c'è un'altra condizione sine qua non della nostra sovranità che meriterebbe perciò di essere sottratta alla conflittualità d'occasione per entrare nei principi condivisi, l'indipendenza energetica. Possibile che nemmeno sullo sforzo di ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili, con una decisa accelerazione delle rinnovabili e un nuovo inizio del nucleare, i due poli possano trovare un terreno comune di dialogo? Insomma, legge elettorale, politica estera e indipendenza energetica. Dopo quest'ultimo turno elettorale non c'è davanti a noi nient'altro che le elezioni generali del prossimo anno. Usare questo tempo mettendosi al servizio dell'interesse nazionale e del bene comune sarebbe l'unico modo per il nostro sistema politico di recuperare un po' di quella credibilità e prestigio che negli anni si è andato perdendo. Naturalmente, appena hanno finito di piantare le bandierine dei ballottaggi. Il Sole 24 Ore apre questa mattina, e non poteva che essere così, sulle banche scatta il grande risico. Intesa lancia la maxi offerta su MPS. Le immagini a centropagina sono dei due protagonisti di questa mossa, una mossa da oltre 30 miliardi sul Monte dei Paschi. Carlo Messina, amministratore delegato di Banca Intesa, e Carlo Cimbri, presidente di Unipol. Li ascoltiamo.
1: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese.
2: Non c'è nessuna volontà di effettuare acquisizioni di Generali, ma quello che vogliamo difendere è l'utile netto. Generali è una buona azienda, però insomma tutto si può migliorare.
3: Sulla proposta che ha fatto Intesa non vedo sinceramente quali danni questa possa recare al sistema bancario o finanziario italiano rispetto agli interessi nazionali. Penso anzi che vada nella direzione di dare un contributo, diciamo, a rafforzare gli asset del nostro paese.
0: Resto sul quotidiano di Confindustria per darvi conto dell'analisi su questa vicenda firmata da Alessandro Graziani, un riassetto di sistema che esclude

Unicredit. La maxi offerta da 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su MPS Mediobanca con il supporto di Unipol, che punta a rafforzare BPER, è destinata a trasformare il sistema finanziario italiano. Cambia il contesto competitivo tra le principali banche, incide in chiave di stabilizzazione sugli equilibri delle assicurazioni generali. Se l'OPAS lanciata ieri avrà successo, Intesa San Paolo accentuerà la sua leadership

135 filiali di MPS, che poi saranno conferiti a BPER, crea il secondo polo bancario italiano per totale attivo, superando Unicredit e Banco BPM. La doppia operazione modifica in profondità le quote di mercato e riduce a 4 il numero dei player domestici di medio-grande dimensione. A soli 9 mesi dalla celebrazione della conquista di Mediobanca, la banca più antica del mondo sarà spacchettata in due e divisa tra Intesa e Unipol BPER attraverso un'operazione di mercato che, come ha evidenziato il CEO di Intesa, Carlo Messina, non rientra in giochi di potere, ma è costruita pensando alla redditività degli azionisti. In altri tempi, la conquista di Mediobanca e della sua quota rilevante in generale da parte di Intesa sarebbe stata incasellata, secondo categorie oramai desuete, nella vittoria del capitalismo cattolico su quello laico. Oggi quei tempi sono cambiati, ma c'è da credere che i due padri fondatori di Intesa, Giovanni Bazzoli e Giuseppe Guzzetti, abbiano accolto con soddisfazione la mossa di Messina, che è riuscito a realizzare un'operazione che negli ultimi 25 anni i rivali di Unicredit, che fino a pochi anni fa erano il primo socio di Mediobanca, hanno studiato più volte ma senza mai tentare l'affondo. Sia all'epoca di Profumo che poi in quella di Ghizzoni, il board di Unicredit ha valutato in più occasioni l'ipotesi di creare un polo con Mediobanca e Generali, ma l'idea non si è mai trasformata in un progetto concreto. Il loro successore, Jean-Pierre Mustier, ha poi venduto la quota in Mediobanca insieme a tanti altri asset che hanno ridotto il perimetro di attività di Unicredit. Anche negli ultimi anni, malgrado i proclami del board di voler crescere in Italia e alcuni tentativi andati a vuoto, il gruppo, presieduto da Piercarlo Padoan, non è riuscito a crescere dimensionalmente e ora vede aumentare il divario competitivo dal leader Intesa San Paolo e anche dalla nuova grande BPER a trazione Unipol. Per gli azionisti di Unicredit le soddisfazioni non mancano tra maxi profitti e valutazioni di borsa da record, ma per gli stakeholders non è irrilevante che il baricentro del gruppo, se andrà in porto il tentativo di conquista di Commerzbank, è destinato a spostarsi verso la Germania.

0: Torniamo sui giornali, prime pagine, altre due aperture dedicate alle banche, sono quelle del quotidiano La Repubblica e della Stampa. Su Repubblica, banche, il blitz di Intesa, su MPS un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Tra le analisi che oggi Repubblica propone quella di Francesco Manacorda, si intitola così: vincono Messina e Cimbri, Siena sparisce dal brand, l'Ovalio messo da parte. Ecco, sostanzialmente è un dovrebbe finire così. Inizia Francesco Manacorda ricordando che è grande la confusione sotto il cielo della finanza, ma la situazione almeno per alcuni è eccellente. In sintesi, estreme al netto di nuovi colpi di scena, si avvia a vincere Carlo Messina, che con un'offerta da 30,6 miliardi in contanti e azioni della sua banca pare destinato a portare MPS sotto le insegne di Intesa San Paolo e che soprattutto attraverso Siena prenderà Mediobanca e l'ambitissima quota del 13,2% che questa ha in Generali. L'altra apertura, ve lo dicevo, è quella della Stampa: Intesa 30 miliardi per MPS, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Biper Messina. Unicredit vince chi offre di più. Lanciata l'OPAS per far nascere il secondo gruppo europeo, Cimbri bene per il paese, il banco su Siena ha poche chance. Ve lo segnalavo in apertura, alcuni quotidiani tengono molto alta la notizia di quanto accaduto in commissione Covid, è una delle commissioni bicamerali, al centro dello scontro politico. Brevemente vi riassumo i fatti. Gli ultimi, le opposizioni hanno abbandonato in blocco i lavori della commissione chiedendone lo scioglimento. Il motivo riguarda le modalità di indagine, diciamo così, parallele condotte da alcuni consulenti di Fratelli d'Italia, che avrebbero convocato e interrogato alcune persone direttamente all'interno di un commissariato di una caserma di polizia. Ecco, secondo le opposizioni si tratta di una violazione delle regole, secondo la maggioranza invece è tutto regolare. Allora sentiamo due voci che rappresentano proprio queste due posizioni sui fatti, quella di due parlamentari, Colucci, Movimento 5 Stelle, e il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.
1: Abbiamo dei cittadini che sono stati portati in una caserma di polizia di Stato per rendere di fronte a soggetti che non sono autorizzati degli interrogatori formali, e questo è gravissimo perché sono attività che dovrebbero svolgersi all'interno della commissione da parte dei commissari che sono dei parlamentari eletti.
2: In commissione Covid è emerso che un'azienda ha pagato quasi mezzo milione di euro per una consulenza a due avvocati colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo. Fratelli d'Italia andrà fino in fondo per vedere se c'è qualcuno che ha fatto affari in un momento così difficile per tutti gli italiani.
0: Allora, su queste parole di Malan sulla presunta irregolarità, insomma, che queste parole adombrano, l'apertura oggi del quotidiano Il Giornale: scontro in commissione, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid, Conte nei guai. Quella fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri ci fermano. Insomma, cosa ricostruisce il pezzo che è firmato da Francesco Boezzi? Che potrebbero emergere, sarebbe emerso un sistema di relazioni e consulenti attorno all'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in particolare attraverso lo studio legale ALPA. E appunto, secondo quanto riporta oggi Il Giornale attraverso

0: Ezzi, e in particolare un ex dirigente di Adaltis, Spadaccioli, avrebbe dichiarato in commissione che la sua società versò 450.000 euro agli avvocati di Donna e De Luca proprio dello studio ALPA, che era lo studio a cui aveva svolto la sua professione Giuseppe Conte. Sulla commissione Covid anche oggi l'editoriale di Maurizio Belpietro, quindi sono sulla prima pagina della Verità. La sinistra, scrive Belpietro, non vuole che sul Covid si facciano troppe domande, dunque ha deciso di abbandonare i lavori della commissione istituita per fare chiarezza sulla gestione della pandemia. È successo ieri durante una seduta agitata in cui la delegazione di PD e 5 Stelle ha addirittura chiesto le dimissioni del presidente dell'organismo bicamerale, il senatore Marco Lisei. Così inizia l'editoriale di Belpietro. L'apertura però della Verità torna sul caso Minetti. La superstite di Travaglio vuole far causa a Travaglio, la massaggiatrice uruguaiana del caso Minetti. Nessuna attività di prostituzione, sono state distorte le mie parole. 8 dipendenti del ranch smentiscono i festini, i legali di Cipriani, danni di immagine 50 milioni bloccati. E allora arrivo proprio alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che si concentra proprio sulle dichiarazioni di questa donna, che per il fatto era una testimone importante di quanto avveniva nella residenza di Cipriani e di Minetti in Uruguay. La ritrattazione che non ritratta, titola il Fatto. Caso Minetti, Graziella non smentisce le escort al gin tonic. Gin tonic era il nome appunto della residenza di Cipriani. Le mille è una balla del fatto, e sono sul titolo di Libero, insomma, i giornali se le danno reciprocamente senza esclusione di colpi. Le carte che inguaiano Travaglio, titola il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Il documento degli avvocati americani smonta una ad una le accuse a Minetti Cipriani. La richiesta di risarcimento monstre da 220 milioni. Ecco come funziona negli Stati Uniti. Così il titolo. L'editoriale di Sallusti è dedicato proprio a questa vicenda. Dall'America è arrivato il conto al Fatto Quotidiano per l'inchiesta rivelatasi infondata sulla mancanza di requisiti della grazia concessa a Nicole Minetti. E come era nell'aria, si tratta di un conto salato, 250 milioni di dollari, che oltre a Travaglio vengono chiesti in parte pure alla RAI per le affermazioni di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Non fa mai piacere vedere colleghi andare in difficoltà in seguito a cause giudiziarie con possibili conseguenze economiche disastrose, ma il caso in questione, qualunque sarà il suo esito, deve farci riflettere su quanto sia lecito che la cultura del sospetto diventi una disinvolta, accanita e a volte violenta prassi giornalistica. L'apertura del Foglio, difficile individuare come sempre un'apertura nel quotidiano diretto da Claudio Cerasa, però c'è l'editoriale del direttore che va sull'operazione di Intesa San Paolo e di Unipol su MPS, le virtù italiane spiegate con le banche, perché dice Cerasa sostanzialmente questa operazione è la chiusura di un cerchio e politicamente offre un assist a Meloni. Poi, continua Cerasa, ci ricorda perché la forza del mercato nella finanza deriva anche dagli assist della politica. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, con solo il transito di innocue velature. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale,

0: Più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, localmente a regime di brezza, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali, e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Andiamo in A32 Torino Bardonecchia, al momento 1 chilometro di code, traffico intenso tra la circonvallazione Ulze Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Ci spostiamo in A26 Genova Gravellona Toce, 1 chilometro di coda al momento tra Alessandria Sud e la diramazione Pretosa Bettole in direzione di Genova Voltri. Andiamo ora proprio sulla diramazione Pretosa Bettole, vi segnaliamo 3 chilometri di code e traffico congestionato, siamo tra Novi Ligure e l'allacciamento per la 26 in direzione di quest'ultima. In A12 Genova Rosignano, lavori in corso tra Lavagna e Rapallo in direzione di Genova. Andiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E in chiusura andiamo in A14 Pescara Bari, lavori in corso tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione di Pescara. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Sono le 6:30 di martedì 9 giugno 2026. Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Tanti i temi questa mattina, diversificate le aperture sui giornali. Ovviamente le crisi internazionali restano ancora molto, giustamente, molto alte, ma poi ci sono anche i risultati del ballottaggio, quindi la politica interna, lo scontro in commissione Covid di cui vi abbiamo dato conto, e il risico bancario con la mossa di Intesa esplicitata ieri. Sono sulla prima pagina del Messaggero: Trump frena Tel Aviv e pass Daran, Israele, Iran, stop agli attacchi. Tregua appesa a un filo, il presidente americano avverte Netanyahu: attento o rischi di restare solo. La replica di Netanyahu: per ora ok al cessate il fuoco, ma diritto all'autodifesa, nuovi raid sul Libano. Così questo titolo, che riassume e descrive le varie posizioni, i vari posizionamenti degli attori in campo. Sotto questo titolo, MPS OPAS di Intesa da 30,6 miliardi, Messina il futuro non è l'ovaglio. Interessante anche il pezzo di Francesco Bechis: il testo della riforma di Crosetto in Consiglio dei Ministri entro il mese, cyber e droni, la rivoluzione della difesa italiana. Ecco, sappiamo tutti che ormai il mondo della difesa dal post-Ucraina, da dopo l'invasione all'Ucraina, è diventato qualcosa di molto più ampio e significativo rispetto a quanto era prima, al pensiero che ne avevamo prima, insomma, di un ruolo limitato alle operazioni e alle questioni militari. Ormai difesa significa tante cose, significa anche energia, significa geopolitica e significa anche avanzamento tecnologico, e quindi il lavoro del governo anche sulle questioni più strategiche e tecnologicamente avanzate, come sono appunto il mondo della cybersicurezza, il mondo dell'intelligenza artificiale e dei droni. Vado a pagina 9, appunto, dove c'è questo pezzo che ci informa su quanto contenuto nella riforma Crosetto: un centro per combattere la guerra ibrida, specialità in cui eccelle la Russia di Putin, una commissione interforze per decidere le nomine ai vertici delle forze armate, appalti veloci per acquistare sistemi d'arma innovativi e bypassare al bisogno l'infinita trafila di controlli burocratici e autorizzazioni ambientali, e ancora la tutela legale di militari e carabinieri che finiscono a processo per danni causati a civili in situazioni eccezionali. Sarà lo Stato ad aprire il portafoglio. Il governo è pronto a mettere la firma su una vera e propria rivoluzione della difesa italiana. Una bozza di riforma racchiusa in un DDL di 15 articoli che il Messaggero ha letto in anteprima e che finirà nelle prossime settimane sul tavolo del Consiglio dei Ministri per un primo via libera. Così sul Messaggero. Altri due quotidiani che aprono sulla politica estera sono oggi

Oggi il quotidiano, domani il manifesto, domani Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump e poi sul manifesto frenesie militari, Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare è il Libano massacrato dai raid. Vado su Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, sapete che è in corso il viaggio apostolico di una settimana di Papa Leone in Spagna, ieri il discorso al Parlamento spagnolo. Tutti i diritti di tutti, apre così Avvenire, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta, ne scrive l'inviato di Avvenire a Madrid, Giacomo Gambassi, ci sono beni che appartengono a tutti e che nessuna maggioranza può legittimamente violare. Leone XIV mette in guardia dalle derive del potere, è la prima volta di un Papa che si rivolge a entrambe le Camere della Spagna. 6. Gli ambiti che indica come essenziali e che non possono essere oggetto di baratti. La difesa della vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. L'appuntamento storico si conclude in modo altrettanto storico con 7 minuti di applausi bipartisan a confermare il clima di straordinario calore che sta accompagnando il viaggio in Spagna. Ieri anche l'incontro con le vittime di abusi. E chiudo per adesso segnalandovi sul Foglio, il quotidiano diretto da Cerasa pubblica ampi stralci del discorso che il pontefice ha pubblicato ieri mattina al Congresso dei Deputati di Madrid. Lo intitola così: la lezione di Salamanca, la libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, riconosce la dimensione religiosa dell'essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente. Ecco il discorso del Papa al Parlamento spagnolo tra Benedetto XVI e Don Chisciotte.

0: La canzone di qualche anno fa era Marina Rei, torniamo sui fatti della politica, lo facciamo con Elisa Calessi questa mattina, giornalista di Porta a Porta, Libero. Grazie di essere con noi Elisa questa mattina.
1: Agli ascoltatori.
0: Allora Elisa, io volevo partire con te dalla questione ballottaggi, da questo pareggio 3-3, sì. Ma ho visto poi questa mattina, andando a sfogliare i giornali, il tuo pezzo sul Giornale: Gori pronto a mollare Elly, Renzi lo corteggia. Insomma, un altro addio si profila al Partito Democratico dopo quello, insomma, che ha fatto abbastanza rumore e ha suscitato polemiche di Pina Picciardi nei giorni scorsi. Allora ti chiedo che cosa segnalano queste fughe. C'era stata anche quella di Marianna Madia dal Partito Democratico, forse un'insofferenza di un mondo più moderato e riformista rispetto a un partito che si è spostato troppo a sinistra?
1: Sì, sono tutti esponenti di una stessa area. Questo, diciamo, è un dato di fatto che segnala in modo incontrovertibile il problema, nel senso che li citavi tu, Pina Picerno, prima di lei Madia, Furlan, Elisabetta Gualmini, cioè sono tutti esponenti dell'area cosiddetta riformista, diciamo, quindi della parte più moderata, più di centro del PD, e quindi segnalano il fatto che quest'area non si riconosce più nel Partito Democratico. E del resto, diciamo, non c'è, diciamo, una disperazione, ecco, da parte dei vertici del PD e del resto del PD, nel senso che è chiaramente la guida di Elly Schlein ha impresso una direzione più marcatamente di sinistra, e c'è quasi, diciamo, la sensazione che non dico che si sia contenti, però che prevalga l'idea che è meglio un partito più coeso, magari più piccolo, ma più coeso
0: che
1: sulla
0: però è
1: linea.
0: Un'altra cosa dallo spirito fondativo che fu del PD, che si proponeva proprio di unire due anime.
1: Certo, sì, è totalmente un'altra cosa, cioè diventa un partito forse più coeso, ma sicuramente meno capace di allargare il consenso. E del resto, qui veniamo ai ballottaggi che citavi, i ballottaggi di ieri un po' dimostrano questo deficit del Partito Democratico e di tutto il centro-sinistra, perché in realtà, sai, le sofferenze del Partito Democratico poi alla fine incidono su tutto il centro-sinistra, perché è vero quello che dice Elly Schlein, che effettivamente da quando c'è lei il Partito Democratico diciamo si è mantenuto, ha recuperato, però ha recuperato quei 2-3 punti, mettiamo anche 4-5, dipende dal punto di partenza, se vogliamo vedere i sondaggi o i dati reali, comunque qualcosa è recuperato. Il problema è che non va oltre quel 20-21% ormai da anni, cioè non è capace di, perché rappresenta una parte molto definita dell'elettorato e invece ha perso la capacità di essere un partito tra virgolette nazionale, tra virgolette maggioritario, cioè di parlare a più mondi, e diciamo l'addio di questi esponenti di forma, secondo me, segnala esattamente quello. Sai, il dato di ieri dei ballottaggi, c'è un pareggio
0: nei sei capoluoghi.
1: Però se tu vai a vedere, insomma, poi i dati reali dei comuni, dei capoluoghi, alla fine vedi che sì, c'è un sostanziale pareggio, ci sono casi particolari, però è un dato di fatto che non c'è stata quella rimonta del centro-sinistra che un po' tutti si aspettavano, almeno nel PD. Uh-huh. E questo è un dato che farà riflettere, immagino, i dirigenti del centro-sinistra. Ci si aspettava di nuovo l'effetto cosiddetto referendum, non c'è stato. Tra l'altro ieri, per esempio, una U-Trend segnalava che in moltissimi comuni dove aveva vinto il no, stravinto addirittura il no al referendum, ha vinto il centrodestra.
0: Beh, questo è successo anche a Venezia, che è stato il caso più significativo, esatto, di questa tornata elettorale. Restando invece a quella parte di quella

0: parte, diciamo, di PD in uscita che rappresenta il mondo cattolico democratico o riformista o comunque, ecco, un po' più moderato. A me stupisce una cosa, Elisa, e su questo ti chiedo un'analisi, cioè non c'è un progetto unitario da parte di questi esponenti politici, anche di peso, insomma Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che escono. C'è chi intende restare all'interno del cosiddetto campo largo, confluendo nella formazione renziana, chi invece vuole collocarsi fuori dai due schieramenti, diciamo in modalità Calenda. Ecco, forse uno spostamento avrebbe avuto più forza politica se fosse stato coordinato e unitario?
1: Sì, sì, questa è sicuramente la debolezza attuale di quest'area, dove ci sono troppi protagonisti, leader, ma non c'è ancora un'iniziativa che li riunisca. Matteo Renzi ci aveva provato, ci sta provando, voleva lanciare questa casa riformista, però per adesso non si vede un movimento di riunione di tutte queste iniziative. Ruffini fa le sue cose, Onorato adesso trasformerà Progetto Civico in partito il 12 giugno. Citavamo Renzi, adesso Pina Picerno ha fondato una sua associazione, però sì, come dici tu, manca una, per adesso non si vede un'iniziativa di riunione. Va detto che la legge elettorale imporrà bene o male un momento di riunione di queste sigle, quindi diciamo, se non per politica, per necessità, secondo me lo dovranno fare per forza. Però è vero che c'è questa debolezza, secondo me è dovuta anche a un altro fattore, cioè che manca un leader riconosciuto da tutti in quest'area, perché ci sono tanti piccoli, diciamo, leader, ma manca uno che possa essere legittimato da tutti quanti. Gori potrebbe essere questa carta, nel senso che se lui accettasse di essere, come scrivo oggi, il front runner di Casa Riformista, e quindi magari anche candidarsi alle primarie, potrebbe fare quello che finora non si è fatto, perché insomma è una figura, diciamo, di legame, nel senso che viene dal PD, quindi non è di Italia Viva, però è vicino a Renzi, insomma. Però vediamo i prossimi.
0: Abbiamo parlato dei guai del centro-sinistra, non abbiamo parlato di quelli del centro-destra, perché poi è vero che si guardavano, ce ne sono tanti. Domani si riunisce il federale della Lega, c'è il caso Zaia, c'è l'ombra di Vannacci, insomma, dovrò rinvitarti, Elisa, per discutere anche di questo, dei movimenti, ecco, nell'area della maggioranza. Intanto per oggi siamo ai saluti. Allora, grazie a Elisa Calessi, buona giornata, buon lavoro, grazie a tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, oggi alla parte tecnica Giovanna Insardi, dopo di noi come sempre Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula. Da Enrica Belli l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi. Che durerà la terra di Giovanni Grasso è il libro di oggi. Il titolo del romanzo è tratto dal passo della Genesi che così recita: finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Non si tratta di un libro religioso in senso stretto. Qui c'è il ritmo del noir, la tensione del romanzo d'indagine, il

racconto interiore, ma è senz'altro una riflessione sul sacro attraverso una domanda quanto mai attuale. Cosa resta della fede quando viene piegata al potere? La storia si muove tra Roma e l'Umbria, nei dintorni di Todi, e a raccontarla è Noè, cresciuto con un nome biblico scelto dalla madre e mal sopportato dal nonno, ateo e comunista. Noè entra in seminario col desiderio di diventare prete, ma al momento dei voti cambia idea. Dopo la morte dei genitori e l'abbandono della sorella Valeria, abbandonata dal marito, decide di restare accanto a lei e alla nipotina Greta, gravemente malata. La famiglia va avanti come può. Valeria vende sacchetti di lavanda al mercato, mentre lui porta a spasso i cani e dà ripetizioni ai ragazzi svogliati. Un giorno Noè riceve la chiamata di un vecchio conoscente, Don Bruno, segretario del cardinale Randazzo. È proprio l'eminenza a volerlo incontrare con urgenza. All'inizio Noè si fa mille domande, poi si veste in fretta, anche perché non ha molto da scegliere, ed esce. Si dirige così al palazzo del Sant'Uffizio, dove il cardinale gli affida una missione speciale. Deve andare in Umbria, a Tre Santi, vicino Todi. Lì una coppia di veggenti sostiene di ricevere messaggi divini ogni settimana. E intorno a loro si è formata una comunità di persone in buona fede, ma anche persone ambigue. La Chiesa potrebbe chiudere la questione rapidamente, ma tra i fedeli c'è anche Chiara, figlia di un potente politico. Ed è proprio qui che entra in gioco Noè. La missione che gli viene proposta è questa. Il cardinale rompe definitivamente gli indugi. Te la faccio breve. Prima di arrivare alla declaratio del non supernaturalitate, ossia la pubblica sconfessione delle visioni, così come prevedono le recentissime sagge norme varate dal Santo Padre, dobbiamo fare in modo che quella ragazza non venga coinvolta nello scandalo che inevitabilmente ne verrebbe fuori, travolgendo anche il padre. È una questione delicata, come avrai capito, squisitamente diplomatica, se vuoi politica, più che teologica. Ma io questa Chiara non posso mica rapirla, certo che no, ci mancherebbe, però dovrai entrare nella comunità, avvicinare la giovane, conquistarne la fiducia e tenerci al corrente. Nulla.

In pratica, Noè deve infiltrarsi nella comunità e convincere Chiara a uscirne. In cambio gli viene promesso un lavoro, un sostegno economico e soprattutto le cure più avanzate per la leucemia della nipotina Greta. Di contro non potrà avere contatti diretti col Vaticano. Se verrà scoperto, la Chiesa negherà ogni coinvolgimento e non avrà copertura legale. Noè accetta e parte per Tressanti per prendere informazioni sulla comunità. I due veggenti, Crispolto ed Elide, sono persone semplici, segnate da un dramma familiare. Attorno a loro però si muove un sistema fatto di interessi economici e personaggi loschi, tra cui l'avvocato Luponi, che gestisce i rapporti e le donazioni. I messaggi diffusi tra i fedeli fanno leva, come spesso accade, su paure, su sensi di colpa e sono poi minacce. Minacce di punizione. Per entrare davvero nel gruppo, Noè si finge un ex seminarista in crisi e sarà costretto anche a superare un forte limite morale: mentire in confessione, un gesto che lui vive come un vero trauma e che descrive come un esempio efficace. Sono dilaniato interiormente. Forse mi conviene alzarmi, andarmene da lì, mandare tutto a monte piuttosto che profanare un sacramento. Mi blocca la vocina di mia sorella che sento risuonarmi dentro la testa. Ma figurati, Noè, se devi dire una balla, che differenza c'è se la dici in un luogo qualsiasi o la dici in confessione? Sempre di balla si tratta. Su due piedi le risponderei così: una cosa è fare la pipì contro un albero, un'altra farla sulla tomba dei tuoi genitori. Sempre di pipì si tratta, ma capisci da te che non è la stessa identica cosa.

0: di nonno.
1: Una volta entrato nella comunità, Noè capisce subito che la realtà è peggiore di quanto immaginasse. Attorno ai veggenti si muovono giochi di potere oscuri e viene tradito proprio da persone di cui si fidava. Quando da Roma gli arriva la notizia che le condizioni di salute della nipotina Greta sono peggiorate ed è stata ricoverata, d'impulso torna a Roma e la va a trovare. L'incontro con Greta è un momento intimo e delicato. Non può nemmeno abbracciarla. Prova a raccontarle una favola, ma la bambina si addormenta prima che possa finirla e al momento di andare via non può neanche salutarla. Durante il viaggio di ritorno verso l'Umbria si lascia andare a questi pensieri. Sono sgusciato via dalla sua stanza cercando di non fare rumore. Appena ho varcato la porta del reparto ho pensato: l'ho sfangata, meno male. Non sapevo che dirle. Ogni parola mi sarebbe sembrata stupida, banale, inadeguata e soprattutto non avrei potuto guardarla negli occhi, sostenere il suo sguardo. Davanti alla sofferenza degli altri, io provo sempre un magone spaventoso, un senso di colpa che non mi abbandona. E così conclude questo panico che sempre mi prende di non essere in grado di pronunciare una parola di conforto, comunque lo si giudichi, resta una fuga vile, una diserzione. Il silenzio dei buoni di fronte a chi soffre è per me il peggiore dei misfatti.

0: avrò cura di te.
1: Il romanzo prosegue con un ritmo da thriller, tra personaggi ambigui e veri criminali, voltafaccia, minacce, situazioni sempre più pericolose, fino alla resa dei conti. E il lupus in fabula di finché durerà la terra è la difficoltà di fare il bene. Noè vorrebbe essere sempre giusto e coerente, ma la sua missione lo costringe a mentire e a scendere a compromessi. E questo lo porta continuamente a fare i conti tra ciò che vorrebbe essere una persona capace solo del bene e ciò che nei fatti riesce davvero a fare. La bontà diventa così una misura interiore fragile mai scontata, orienta le sue scelte, ma allo stesso tempo lo mette in crisi. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto finché durerà la terra di Giovanni Grasso, edizioni Rizzoni, perché, come dice un proverbio, a fare il bene non si sbaglia mai. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Gaetano Arbora, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione

0: ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
4: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
5: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
6: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
5: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, Israele ferma i raid sull'Iran ma non sul Libano. Trump telefona Netanyahu, stop alle incursioni. Flottiglia, Ben-Gvir indagato a Roma per le violenze sugli attivisti e attacca l'Italia. Amministrative, ai ballottaggi il centrodestra si conferma, Macerata e Arezzo e conquista Lecco. Il centrosinistra vince ad Agrigento, Chieti e Trani, affluenza al 52%. Banche, dopo l'Opas su MPS parla l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Messina. La mossa garantirà più assunzioni e più credito ai nostri clienti. Milano, violenza sessuale di gruppo su una studentessa di 20 anni, vittima una ragazza spagnola. Lo stupro dopo una serata in discoteca. Il ritorno di Madonna con un video su YouTube, la popstar presenta il nuovo album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. Nel corto anche la figlia Lourdes Leon. Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente sembra reggere il ritorno al cessato il fuoco tra Iran e Israele, anche se Tel Aviv attacca nuovamente il sud del Libano.
4: Due telefonate in meno di 24 ore, quelle che Trump ha fatto al premier israeliano Netanyahu per scongiurare la ripresa del conflitto con l'Iran e intimargli lo stop degli attacchi contro il Libano. Gli ho detto attento a quello che fai, perché potresti ritrovarti da solo contro Teheran, ha raccontato Trump, accolto da pesanti fischi durante una gara delle finali NBA a New York, casa sua. Poche ore dopo lo scambio di colpi che sembrava preludere alla ripresa della guerra, Teheran e Tel Aviv hanno accettato una tregua reciproca. La rappresaglia di ieri può quindi sembrare un tassello dei complessi negoziati in corso, un test dei Pasdaran per verificare la capacità di Trump di tenere a bada Netanyahu in vista di un eventuale accordo. Proprio poco fa il presidente americano ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva e ha definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz. Nonostante gli impegni assunti a parole, Israele continua però a colpire il sud del Libano, rivendicando il diritto all'autodifesa. Ucciso un bambino, 5 le vittime dell'ultimo attacco a tiro, tra i feriti 4 paramedici della Croce Rossa. Dagli Houthi dello Yemen, minacce di bloccare la navigazione nel Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Attacco di Mosca nella notte in Ucraina, nella regione di Kharkiv, almeno 4 le vittime, colpita anche una fermata dell'autobus a Zaporizhia, 2 i morti. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata, Sebastopoli. Ieri i caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico avevano abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà all'Ucraina il primo versamento del prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea. E per la pace ancora un appello del Papa in visita in Spagna. Nel suo discorso al Parlamento

0: Lamento di Madrid.
1: Nel piano internazionale la pace esige valentia diplomatica.
0: A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica, una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo, sull'obbligo degli stati di risolvere le controversie attraverso le vie pacifiche, ha affermato Leone XIV. 7 minuti di applausi al termine del suo discorso, tutti in piedi per la prima volta di un pontefice in aula in Spagna. Gli altri temi toccati, la tutela della vita umana, i timori per la corsa al riarmo, la centralità della famiglia, la dignità dei migranti. Ieri sera Stadio Bernabéu, tutto esaurito per l'incontro con la comunità diocesana e oggi la partenza per Barcellona. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale, Ben Gvir, è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana, che derise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo, risponde via social: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. La politica con i ballottaggi delle elezioni amministrative, sostanziale pareggio nei capoluoghi, con il centrodestra che conquista Lecco, si conferma a Macerata e Arezzo, mentre i progressisti strappano alla maggioranza Agrigento, vincendo anche a Chieti e a Trani, dove già governavano. Affluenza intorno al 52%, circa 8 punti in meno rispetto a 2 settimane fa. Complessivamente, nei 2 turni, il centrodestra vince in 8 capoluoghi, compresa Venezia, l'unico di regione al voto, i progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca ad Andria, risultati accolti con soddisfazione da entrambi gli schieramenti.
2: Quest'esito conferma la forza della nostra coalizione, così Giorgia Meloni accoglie i risultati del ballottaggio. Avanti così, dice la Premier, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani, ora bisogna aumentare il consenso e il nostro contributo determinante, sostiene quindi Forza Italia, che sottolinea soprattutto la vittoria a Vigevano, dove al primo turno Futuro Nazionale aveva ottenuto un buon risultato. Rivendica le vittorie il leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti, una giornata significativa, dice. A ribattere alla Premier la leader del PD Elly Schlein, Meloni fa propaganda. C'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista nei capoluoghi e 10 a 6 per noi, ma è tutto il campo largo che prova a stringere i bulloni. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex Premier Renzi punta a Meloni, dice di essere contenta. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Queste amministrative, dice il verde Angelo Bonelli, testimoniano che la destra non è invincibile. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: È scontro in commissione Covid. L'opposizione ha abbandonato i lavori chiedendo le dimissioni del presidente Marco Lisei perché 2 persone sono state audite in una caserma invece che in Parlamento. Procedura illegittima, si è superata la linea rossa, dicono i progressisti. Gli interrogatori andavano svolti in una sede istituzionale. Si vuole trasformare la commissione in un tribunale politico. Una protesta surreale per Fratelli d'Italia, che assicura la decisione sulle audizioni era stata votata da tutti i capigruppo, compresi quelli di opposizione. Vogliamo solo accertare la verità. I nuovi equilibri del sistema bancario. Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, ma chiarisce proposte non sollecitate. L'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina, spiega il perché dell'offerta.
3: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese, di rafforzare il posizionamento sul risparmio gestito e quindi la nostra capacità di servire i clienti e di proporre un piano di assunzioni significativo di giovani che arriverà fino a 14.000 nuove assunzioni nel corso dei prossimi 3 anni.
4: Che tipo di interesse avete per Generali?
3: Generali rappresenterà una partecipazione di investimenti e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
4: Avete sentito il governo prima di questa operazione?
3: No, assolutamente.
4: Pensate ci possa essere un rilancio da parte di BPM?
3: Questo non glielo so dire, ritengo che comunque sarà un'operazione di mercato e vincerà chi pagherà di più.
4: Cosa porta Intesa, Mediobanca e viceversa?
3: Questa è un'operazione che fa tornare grande Mediobanca, ha perso molto del suo prestigio nel corso di questo anno, tornerà ad avere una forte enfasi sul rapporto con le imprese e nell'ambito del nostro gruppo tornerà ad essere una grande Mediobanca.
5: Da Milano, Fabrizio Patti per il GR1.
0: La coppia Cipriani-Minetti raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla trasmissione Report della RAI. Reclama 250 milioni di dollari per danno reputazionale. Secondo i legali, articoli e programmi TV hanno provocato un danno alla

0: le attività di Cipriani negli Stati Uniti, in riferimento ai dubbi sollevati sui presupposti della grazia all'ex consigliera regionale, condannata per favoreggiamento della prostituzione e per peculato, riportando in particolare le parole di una testimone che raccontava di festini a base di sesso e droga nella residenza uruguaiana di Cipriani, ma che poi aveva ritrattato. Il caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da un'imprenditrice. Il parlamentare, che si dice pronto a chiarire e si scusa per alcune sue dichiarazioni che avevano sollevato polemiche, è indagato dalla Procura di Roma.
1: L'ipotesi di reato è pesante violenza sessuale. Il nome di Francesco Silvestro è ora nel registro degli indagati, assieme a quello di un'altra persona, un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata l'accusa nei suoi confronti. I due indagati a breve potrebbero essere sentiti in procura. Sarebbe accaduto tutto nel febbraio 2025 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. Silvestro respinge tutte le accuse e chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo a Milano lo scorso maggio.
2: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola. La spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Milano, Simone Gorla, GR1.
0: Il caso della famiglia del Bosco di Palmoli in Abruzzo. Depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio. In circa 50 pagine la psichiatra spiega che la relazione non intende sostenere la permanenza dei tre minori in un istituto. Al contrario, si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa, compatibile con il loro benessere. Ora i giudici hanno a disposizione un mese per prendere una decisione. In Albania il governo ha sospeso i lavori del progetto di un maxi resort di lusso sull'isola di Sasan, promosso dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, dopo giorni di proteste di piazza. Tirana si impegna a compiere una valutazione di impatto ambientale, come chiesto anche dall'Unione Europea. Le proteste tuttavia continuano con l'obiettivo di cancellare definitivamente l'opera. Italy nel mirino degli hacker, l'e-commerce della famosa azienda vittima di un'incursione nel sistema. Sentiamo quali dati sono degli utenti, sono a rischio.
3: È possibile che questo attacco informatico abbia esposto i dati personali anagrafici di contatto presenti nel suo account. Con questo messaggio Italy ha informato i suoi clienti di prestare attenzione dopo il cyberattacco avvenuto alle sue strutture di e-commerce. La compagnia, leader nella vendita di prodotti alimentari made in Italy nel mondo, ha inoltre specificato che al momento non risulta un effettivo download delle informazioni. Ma cosa possono fare i cybercriminali con i dati personali? Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
4: Sono dati che possono consentire ai criminali di creare truffe nei confronti di questi soggetti. Tutti noi siamo potenzialmente attaccati, non soltanto le grandi aziende.
3: Italy ha rassicurato che le carte di credito e le password dei clienti sono in salvo.
4: I dati di pagamento vanno tutelati non solo per obblighi di legge, ma perché c'è una normativa di settore imposta dai gestori di carte di credito che impone di adottare misure di sicurezza rigorose.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Settore auto, una notizia di pochi istanti fa che riguarda Stellantis. L'azienda richiamerà 1.300.000 Jeep SUV in giro per il mondo perché da accertamenti si sospetta che siano a rischio incendio. Lo sport, tennis, oggi ultimi controlli medici al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner prima del rientro a casa a Monte Carlo.

Il 24enne di San Candido si sta sottoponendo a una serie di esami per appurare le cause del crollo fisico durante l'ultima partita giocata a Roland Garros. Per il numero uno del mondo il ritorno in campo è previsto solo a fine mese a Wimbledon, dove peraltro è detentore del torneo. Con un video di 13 minuti pubblicato su YouTube, Madonna presenta Confessions 2, album in uscita il 3 luglio.

performance atletica, un cast di 16 stelle tra cui l'attrice Julia Garner, la cantante Sabrina Carpenter, la modella Kate Moss e la figlia della pop star Lourdes Leon. Sono le 7 e 14 minuti, la linea va ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi i ballottaggi delle amministrative, i risultati, le analisi e poi ancora il Medio Oriente, gli ultimi aggiornamenti, lo abbiamo sentito nuovamente in preda della guerra con reciproci bombardamenti tra Israele e Iran e Trump che invita a fermare le armi. Oggi con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna alle 8.

0: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6.17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
8: Famila, con noi, sei in famiglia.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: Giornale radio del Lazio.
11: Omicidio di Willy Monteiro Duarte, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo, la sentenza nel terzo processo d'appello annullata, le attenuanti generiche che avevano portato in precedenza la condanna a 28 anni. Ferrovia Roma-Viterbo partono oggi i lavori di riqualificazione, chiusa fino al 6 settembre la tratta acqua acetosa Saxa-Rubra, dal 10 al 23 agosto quella Flaminio-Montebello, dal 15 giugno al 6 settembre la tratta extraurbana da Bignanello a Viterbo. Un servizio navetta sarà messo a disposizione dei viaggiatori. L'esito dei ballottaggi delle amministrative nel Lazio, il nuovo sindaco di Santa Marinella, Alessio Manuelli, Genzano, volta pagina con Fabio Papalia, Civita Castellana eletto Danilo.

0: Lo Corazza. Buongiorno da Pasquale Notargiacomo in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. Partiamo dall'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Dopo il terzo processo d'appello, condannato all'ergastolo anche Gabriele Bianchi per il pestaggio brutale del giovane chef avvenuto a Colleferro il 6 settembre del 2020.
1: La Corte d'Assise d'Appello di Roma, nel terzo processo di secondo grado, ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a botte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma, annullando le attenuanti generiche concesse nell'appello bis che avevano determinato una condanna a 28 anni. La Cassazione, che aveva emesso le sentenze definitive per Marco Bianchi all'ergastolo, per Francesco Belleggia a 23 anni e per Mario Pincarelli a 21 anni, aveva rinviato il procedimento di Gabriele Bianchi proprio per ridiscutere le attenuanti generiche concesse. I giudici gli hanno inoltre consentito di accedere all'istituto della giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy acconsentirà, Gabriele Bianchi potrà incontrarla in un percorso di confronto e responsabilizzazione. Allo scopo, Bianchi, in apertura di udienza, ha fatto dichiarazioni spontanee chiedendo scusa alla famiglia Monteiro Duarte. Willy, ragazzo solare, aspirante cuoco di appena 19 anni, attirò l'attenzione dei suoi assassini nel tentativo di difendere un amico preso di mira dal branco. La brutale aggressione durò appena 50 secondi e in quell'azione i due fratelli ebbero, secondo l'accusa, un ruolo preponderante, con Gabriele, esperto dell'arte marziale MMA, che dà il via con un violento calcio al petto di Monteiro, seguito subito da Marco. Una violenza cieca e motivata, nell'assoluto disprezzo della vita di Willy. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
0: Anziana di 89 anni, travolta e uccisa sulle strisce a Roma, in zona Colli Portuensi, alla guida dell'auto un uomo di 78 anni. Tra le ipotesi, al vaglio della polizia locale, forse una distrazione per il cellulare.
2: Poi l'ho vista proprio volare in aria, volata e ruotava, un impatto terribile.
3: Non c'è stato nulla da fare, la donna di 89 anni investita sulle strisce ieri mattina intorno alle 12 in via Isacco Newton a Colli Portuensi è morta sul colpo.
2: Ho visto questa signora che attraversava sulle strisce, inizia ad attraversare, dopo è arrivata questa panda che inizialmente camminava a velocità abbastanza sostenuta, poi mi ha coperto la visuale perché pensavo, beh, avrà visto sicuramente questa signora, quindi si fermerà, quindi frenerà, invece non ha frenato niente.
3: Alla guida dell'utilitaria che ha travolto la vittima c'era un anziano di 78 anni che si è fermato, sembra che andasse ad una velocità sostenuta su questa strada che i residenti considerano pericolosa.
4: La velocità delle macchine, nonostante i semafori, è eccessiva.
3: È accaduto altre volte che ci fossero incidenti anche così gravi?
4: Sì, sì, è già accaduto in passato.
5: Perché vanno veloci, vanno molto veloci.
6: Soprattutto dall'aggiù.
3: Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del 12° gruppo della Polizia di Roma Capitale. L'anziano che ha investito la donna è stato condotto all'ospedale San Camillo per i test tossicologici. Sara Verta, TGR Lazio.
0: Calci, pugni, schiaffi, strette al collo, sia in casa sia per strada, le violenze a cui, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un 25enne sottoponeva da tempo la fidanzata di 19 anni per costringerla a rimanere insieme a lui. Il giovane, un cittadino peruviano con precedenti, è stato arrestato a Roma dai militari della stazione Piazza Bologna. Emersi anche svariati episodi di danneggiamento della casa dei genitori della vittima, dove la ragazza aveva cercato rifugio. È stata ritrovata a Ceccano, in provincia di Frosinone, la bambina di origine ucraina di 12 anni che nelle scorse ore si era allontanata da casa. La 12enne è stata rintracciata dai carabinieri all'interno di un boschetto mentre dormiva a terra sotto una coperta che si era portata da casa. Fondamentali per rintracciare la ragazzina, la visione delle telecamere di sicurezza del comune. La bambina sta bene, i carabinieri sono al lavoro per comprendere i motivi del gesto. Doppio intervento delle forze dell'ordine a Roma contro il commercio illecito di profumi. A Porta Portese la polizia locale ha sequestrato oltre 1.300 prodotti di alta profumeria del valore di circa 150.000 euro dopo aver scoperto documentazione fiscale ritenuta falsa. A Fiumicino invece la Guardia di Finanza ha fermato un uomo trovato con decine di profumi rubati dai duty free per un valore di 3.500 euro. La merce è stata recuperata e restituita ai negozi. Da oggi interruzione della linea ferroviaria tra Acquacettuta e Saxa-Rubra per lavori sulla Roma-Viterbo, previste navette sostitutive.
7: Il passaggio delle ultime corse dei treni della linea Roma-Viterbo sul ponte ferroviario che passa sul Tevere, visibilmente degradato. Al via oggi 9 giugno i lavori di risanamento, consolidamento e adeguamento sismico della struttura, interventi importanti

0: finanziati con un investimento regionale di circa 18 milioni di euro che si protrarranno fino al 6 settembre, necessari, spiega l'amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone.
1: Siamo intervenuti già sui piloni che stanno in acqua, è un lavoro importante, un lavoro però necessario per dare l'assoluta sicurezza alla viabilità sulla linea ferrata Roma-Viterbo.
0: Ad essere chiusa il 9 giugno sarà la tratta urbana che va dalla stazione di Acquacetosa a quella di Saxarubra. Dal 10 agosto al 23 l'interruzione interesserà quella tra Flaminio e Montebello, mentre dal 15 giugno al 6 settembre sarà la volta della tratta extraurbana da Vignanello a Viterbo. Un servizio navetta sarà messo a disposizione dei viaggiatori che temono disagi.
2: Per chi deve andare al lavoro, le scuole non ci sono, ma i pendolari ci sono.
0: Al via anche i lavori di restyling della stazione di Ostia Antica, che verranno eseguiti garantendo la continuità del servizio ferroviario, obiettivo degli interventi realizzati da Astral e Regione Lazio grazie ad un investimento di 8,4 milioni di euro di fondi giubilari, è quella di riqualificare la stazione risalente agli anni 50 per trasformarla in un sito ferroviario in grado di creare una nuova centralità all'interno del quadrante urbano e insieme un nodo di collegamento con la vasta area archeologica del Parco di Ostia Antica. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
3: I risultati dei ballottaggi delle amministrative nel Lazio: il centrodestra vince a Genzano, Civita Castellana va al centrosinistra, a Santa Marinella la spunta il candidato civico.
4: Santa Marinella sceglie il civico Alessio Manuelli alla guida di una coalizione senza simboli di partito. Manuelli si impone al ballottaggio con oltre il 61% dei voti, fermo al 38,36% il candidato di una parte del centrodestra, Damiano Gasparri, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e due liste civiche. Un cambio di fase per il comune dopo la fine anticipata a novembre dell'amministrazione di centrosinistra guidata da Pietro Tidei. Voto storico a Genzano di Roma: Fabio Papalia, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, a noi moderati e una lista civica, diventa il primo sindaco di centrodestra dal dopoguerra, superando con il 54,72% delle preferenze il primo cittadino uscente, Carlo Zoccolotti, sostenuto da PD, Alleanza Verdi e Sinistra, 5 Stelle e tre liste civiche, fermo al 45,28%. Il comune dei Castelli finora aveva sempre visto avvicendarsi giunte di centrosinistra con una parentesi pentastellata. A Civita Castellana, in provincia di Viterbo, il nuovo sindaco è Danilo Corazza, sostenuto dal Partito Democratico e da due liste civiche, che conquista il 58,32% dei consensi, battendo Claudio Parroccini, vice sindaco uscente. La sua coalizione, composta da Lega, Forza Italia, UDC e tre liste civiche, si ferma al 41,68%. Claudia Bruno, TGR Lazio.
3: Basket Serie B parte male, la finale promozione per la Virtus Roma sconfitta in casa 69-64 da Montecatini. Si torna in campo domani sera.
5: Abbiamo giocato una brutta partita, abbiamo giocato una partita sotto ritmo, intestardendoci contro alcune scelte difensive di Montecatini e raramente prendendo l'inerzia e il ritmo della gara.
6: Il coach di Roma Matteo Mecacci non ha dubbi, la sua Virtus ha giocato male e con brutte percentuali al tiro. È finita 69-64 per Montecatini, la prima finale promozione del campionato di Serie B nazionale. Tanti errori nella gestione delle azioni e soprattutto dalla linea dei tre punti. Non è bastato il palatiziano pieno in 3.400 sugli spalti a spingere i capitolini. È stata battaglia, ma se lo aspettava Gianmarco Leggio, 31 anni, uno dei volti più esperti della squadra.
7: Una battaglia punto a punto, è la prima contro la seconda, lo sapevamo, non possiamo comunque calare, abbiamo avuto dei cali. Dobbiamo ripartire e ricominciare perché nulla è finito.
6: Montecatini è stata più lucida dei momenti chiave della gara, portandosi in vantaggio in questa finale che vale la Serie A2. Non c'è tempo però per recriminare. Domani si torna in campo sempre al palazzetto per gara 2. C'è una serie da rimettere in piedi. Ancora Matteo Mecacci.
5: Le playoff sono così, la pallacanestro è questa. Adesso, ripeto, resettiamo, tanto ormai questa è andata e pensiamo alla prossima.
6: Davide Fiorani, TGR Lazio.
3: Per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Giulia Casadei.
8: Da oggi 9 giugno al via i lavori per la nuova linea tranviaria su Viale Palmiro Togliatti, prevista la chiusura dell'area centrale all'incrocio con Viale Ettore Franceschini e Viale Sacco e Vanzetti, oltre alla chiusura del raccordo utilizzato per l'inversione di marcia dei veicoli provenienti da Via Prenestina, possibili rallentamenti nella zona. Fino al 12 giugno lavori di rifacimento dell'asfalto in Via di Santa Cornelia, dal civico 415 fino allo svincolo della Cassia Bis. I cantieri saranno attivi dalle 9 alle 16 con senso unico alternato regolato da semafori o movieri. Novità anche per il trasporto pubblico: fino a domenica 14 la linea tram 8 sarà sostituita da bus sull'intero percorso tra Casaletto e Piazza Venezia.
3: Le previsioni del tempo adesso con i servizi di

0: Ai meteo.
1: La settimana prosegue con l'alta pressione ed il bel tempo sulla nostra regione. Nelle prossime ore il cielo sarà in prevalenza sereno con quasi totale assenza di nuvolosità, salvo la formazione di innocue nubi in prossimità dei rilievi nelle ore più calde del giorno. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo rispetto a ieri, la ventilazione sarà debole e proveniente da sud-ovest, in rinforzo sull'Alto Lazio dal tardo pomeriggio, quando aumenterà anche il motondoso a partire da nord. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
0: 7:29 minuti e 28 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Alessandro Rossi. Tra pochissimo su Rai 3 va in onda Buongiorno Regione, per tutti gli aggiornamenti tgr.rai.it/Lazio. Da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: È martedì 9 giugno 2026, sono le 7:32, bentornati ad Ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Sono tre sostanzialmente i temi che occupano le pagine, le prime pagine dei giornali, insomma l'attenzione pubblica. La questione viene così ribattezzata del risico bancario, ma probabilmente ne la approfondiremo domani. E poi c'è la politica e la pagina estera con le guerre. Noi partiremo dalla politica, dal secondo turno delle elezioni amministrative. Un paio di titoli dei giornali per far capire come la lettura da parte del centrodestra e del centrosinistra sia molto diversa. Il voto nelle città premia la sinistra, questo è il titolo di domani. Titoli dei giornali di centrodestra: spallata fallita, già finita la rimonta. Forse il titolo più corretto è pareggio, 3-3. Ne parliamo tra poco, mentre nella seconda parte, tra l'altro, leggo adesso un'ansa urgente appena battuta, dichiarazione di Donald Trump subito dopo aver assistito a una partita delle finali NBA a New York. L'accordo con l'Iran entro 2-3 giorni, siamo alle fasi finali, stop ai raid. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Tra Israele e l'Iran, Trump ferma i raid, che è successo, come ha fatto a impedire a Netanyahu di continuare a bombardare l'Iran, in risposta peraltro a missili iraniani. Insomma, faremo il punto della situazione, mentre nel Libano continuano, ma anche a Gaza, continuano i colpi israeliani e le morti. 335 699 2949 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio. Partiamo però dalla politica. So che la domanda, l'interrogativo è molto semplicistico: chi ha vinto? È sbagliato, però un'analisi deve essere fatta.

0: Però partiamo dalle voci dei sindaci. Cominciamo dai tre sindaci di centrosinistra, quelli eletti ieri: Galliano, Trani, Legnini a Chieti e Sodano ad Agrigento.
1: Sono certo che troveremo delle convergenze sui temi. Lo sforzo che faremo tutti sarà quello di portare la città a camminare sulle medesime problematiche, sui medesimi bisogni. Io sono sicuro che non sarà particolarmente complicato riuscire almeno a ricucire con chi è stato abituato a camminare nel centro-sinistra.
2: È stata una bella vittoria, netta. Ringrazio la città, le cittadine e i cittadini, le candidate e i candidati, tutti coloro che hanno animato una bellissima battaglia, i cui esiti non erano affatto scontati, perché sappiamo, e lo dico alla presenza del sindaco Ferrara, noi usciamo da anni molto difficili.
3: Buongiorno, è un nuovo giorno per Agrigento. Più opportuno da fare è ringraziare tutti gli agrigentini che oggi hanno scelto di sostenere un nuovo progetto, una comunità politica che vuole guidare Agrigento verso una nuova primavera.
0: Adesso le tre vittorie del centrodestra: Boscaglia, Lecco, Parcaroli a Macerata, Comanducci ad Arezzo.
4: Camminata meravigliosa, Lecco voleva cambiare, siamo stati questa risposta. Ora iniziamo a lavorare, cioè, l'avete visto, c'è un entusiasmo enorme e andiamo avanti. Poi è stata un'impresa che i cittadini hanno riconosciuto, si è mossa una città intera. Dobbiamo ricucire tanto.
5: Io ringrazio tutti i cittadini che ci hanno votato, che riconoscono il mio programma, riconoscono quello che abbiamo fatto in questi 50 e mezzi e riconoscono quello che faremo, perché ne faremo ancora tante di cose per questa città. Quindi ringrazio tutti e da domani si ricomincia.
6: Una vittoria anche importante, perché guardavo i dati, siamo avanti di tanto. Segnavo tutte le sezioni, abbiamo vinto praticamente tutte. È un segno positivo, perché vuol dire che la città ha creduto in me e niente, da domani si lavora, dai, la cosa più importante. Poi ricordo a tutti che sarò il sindaco più giovane della storia di questa città, e quindi questo è un segnale molto positivo.
0: Sia Meloni sia Schlein, l'avete sentito nel giornale radio, gioiscono per i risultati di ieri. Il quadro nazionale e le reazioni nazionali. Qui facciamo ascoltare due voci, quelle di Furfaro del Partito Democratico e quello di Salvini, vice premier, segretario della Lega.
7: Dicevano, parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato. E anche questa volta, se la matematica non è un'opinione, abbiamo eletto più sindaci noi del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. Il centrosinistra c'è, cresce e può vincere ovunque.
8: Nei capoluoghi cambia colore Lecco, che era guida PD e adesso è guida centrodestra, e i suoi colleghi fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti dicono l'esatto contrario, ossia che il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2, guadagnando Lecco.
0: 335-699-2949, se volete ovviamente considerazioni su chi abbia vinto e chi abbia perso, ma forse più interessante è l'analisi complessiva dei risultati dei due turni delle amministrative. Erano chiamati, ricordiamocelo, a votare qua più di 6 milioni di italiani. Igor Taruffi e Francesco Filini saranno con noi tra poco, però come due martedì fa ci aiuterà a leggere i dati uno dei più sofisticati analisti delle cose della politica, cioè Lorenzo De Sio, che insegna scienza politica alla LUIS, è direttore del Centro Italiano di Studi Elettorali, e cito il suo ultimo saggio, Democrazia addio. Professor De Sio, come l'altra volta, grazie per essere con noi ad analizzare questo voto.
9: Grazie. Cioè in ascolto.
0: Allora professore, lo so che la domanda è brutale e semplicistica: chi ha vinto?
9: Nessuno, ovvio. Questa è la conferma chiarissima che la competizione è aperta. Questo era un dato che avevo già visto nel primo. Qual è la novità? La novità è che negli ultimi anni il centro-sinistra ha scelto di assimilare la lezione storica di Silvio Berlusconi, cioè che alle elezioni si va con coalizioni grandi, ampie, quello che nel centro-sinistra si chiama l'idea del campo largo, quindi un'alleanza strutturale tra il PD, le forze di sinistra e il Movimento 5 Stelle. Il risultato è che...
0: Professore, la richiamiamo perché stiamo perdendo alcune delle sue parole, c'erano e ci sembravano troppo interessanti per essere male ascoltate. Richiamiamo tra pochissimo Lorenzo De Sio per aiutarvi a comporre il quadro, oltre alle voci che abbiamo fatto ascoltare. Rubo qualche riga ad Andrea Gagliardi dal Sole 24 Ore, perché i numeri e con i risultati di queste elezioni sono piuttosto utili. Il centrodestra si conferma, lo sapete, l'avete sentito, ad Arezzo e Macerata, spugna Lecco, il centrosinistra tiene Chieti e Trani e conquista Agrigento. 5%. I risultati del ballottaggio di domenica e lunedì nei 6 capoluoghi di provincia su un totale di 42 comuni, ma si è votato per il primo turno anche in 148 comuni sardi, ricordiamolo, dicono pareggio, sostanziale pareggio anche se si guarda al totale dei 18 capoluoghi. Il centrosinistra passa da 8 sindaci uscenti a 10, considerando anche Salerno ed Enna, il centrodestra da 5 a 6. Perché però non tornerebbero le somme? Semplicemente perché scendono a due i sindaci civici o espressi da altri partiti. Professore De Sio, l'avevo interrotta.
10: Eccomi di nuovo. Quindi il motivo di questa riapertura degli equilibri, del fatto che c'è un equilibrio aperto, è la scelta del centrosinistra di optare per una strategia di campo largo. Quindi quando si costruiscono delle candidature su queste alleanze più ampie, le elezioni amministrative che in anni precedenti, in tornate precedenti, avevano segnato affermazioni importanti del centrodestra, ricordo un po' di anni fa il centrodestra aveva conquistato Pistoia, Pisa, Siena, importanti città toscane. In queste ultime tornate, al primo turno abbiamo visto il centrosinistra riconquistare Pistoia, stravincere a Prato. Allora, questo significa che avere coalizioni ampie significa elezioni realmente competitive e, tra l'altro, in proiezione nazionale testimonia anche quello che noi nei sondaggi sappiamo da molto tempo, cioè che le due grandi aree di centrosinistra e di centrodestra sono separate da un distacco di pochissimi punti percentuali.
0: Professore, a questo punto lei ha spiegato a chi ci sta ascoltando che queste elezioni confermano la competitività che si manifesterà molto probabilmente nelle elezioni politiche della presumibilmente prossima primavera. Quanto conta e conterà allora la legge elettorale?
10: La legge elettorale avrà una grande importanza, perché questo lo ricordo a tutti coloro che sono e tutti e tutte che sono in ascolto. Noi abbiamo in questa legislatura la più ampia, praticamente la più ampia maggioranza parlamentare nella storia della Repubblica, quasi il 60% di maggioranza in Parlamento per Giorgia Meloni. Ma perché? Perché nella precedente elezione, ricordo, con la legge attuale circa un terzo dei collegi sono assegnati in collegi uninominali, quindi in cui vince il primo che arriva. Nelle elezioni precedenti PD e 5 Stelle corsero divisi e quindi il centrodestra riuscì a ottenere l'80% di quei collegi uninominali, di quel terzo di collegi uninominali. Quindi da lì viene questa maggioranza così solida e questa grande stabilità. Di conseguenza, quello che si sapeva è che se all'epoca fossero andati uniti sarebbe stata una competizione molto più aperta. Quindi da qui viene il disegno del governo, in anticipazione delle prossime elezioni, di revisionare la legge elettorale per cercare di fare in modo che si possa ottenere una maggioranza, anche se i risultati saranno di un pareggio molto risicato. Il meccanismo, lo ricordo per chi ci ascolta, è un meccanismo basato su un premio di maggioranza, per cui chi arriva per primo a livello nazionale ottiene un bonus di seggi che lo può portare a una percentuale di voti sensibilmente più alta. Ovviamente il dibattito è molto aperto, ci sono alcune incognite. Io lo ricordo, la mia posizione specifica: a mio parere i collegi uninominali sono uno strumento di creazione di una maggioranza che conferisce maggiore legittimità, perché si ottiene una maggioranza ma vincendo tante gare locali, essendo i rappresentanti di una comunità locale. Il premio di maggioranza nazionale può causare qualche tensione. Io lo ricordo, chi ha qualche anno in più ricorderà le elezioni del 2006, la vittoria di Romano Prodi su Silvio Berlusconi, e per una differenza di appena 20.000 voti, lo 0,1%, si ottenne una maggioranza parlamentare del 55%. In questo caso si parla addirittura di poter arrivare al 60%, magari vincendo per un distacco di poche migliaia di voti. Questo, secondo me, queste e tra gli altri sono i punti di attenzione su questa riforma.
0: Veramente le rubo un altro minuto, professor De Sio, ma credo sia utile per chi ci sta ascoltando. Lì è quasi una questione di filosofia politica, nel senso, deve prevalere la stabilità e la governabilità o la rappresentanza, cioè il sistema proporzionale e poi magari maggioranze che si costruiscono nell'assemblea, cioè nel nostro Parlamento, o è meglio un premio di maggioranza così per 5 anni, come dovrebbe accadere nel caso del governo Meloni? Un paese stabile ha un governo, ha una maggioranza. Questa è una questione più per voi addetti ai lavori, professore.
10: Ma questa è una questione che in realtà è anche per i cittadini, sì, perché certo, questi sono grandi obiettivi politici su cui noi, la mia posizione è che noi tecnici dobbiamo fornire degli strumenti, ma sono i cittadini e i politici a dover decidere.

0: Qui la questione, io vorrei sottolineare un dato. In realtà la questione dell'instabilità dei governi è una questione sì legata alle efficaci maggioranze parlamentari, ma è legata anche alla capacità dei partiti di riuscire ad accordarsi in maniera produttiva.
1: Questo è
0: Io
1: tutto.
0: ricordo che è inutile avere un governo molto stabile che dura tantissimi giorni se poi non produce riforme importanti. A quel punto meglio avere magari governi che rappresentano un grande pluralismo di visioni e che soprattutto, questo è un dato importante, voglio ricordare una frase di Giulio Tremonti dell'inizio degli anni 2000 durante un lungo governo Berlusconi. Lui avvisò Berlusconi, dice: Silvio, guarda che se tu hai un'ampia maggioranza parlamentare, ma che è venuta fuori dal 35-40% dei voti, tu continui a essere sostenuto soltanto dal 40% delle persone. Quindi la costruzione tramite leggi elettorali di una maggioranza parlamentare, però non dimentichiamoci che per governare in maniera efficace e legittima serve il sostegno dei cittadini. Quindi bisogna fare attenzione a leggi elettorali che fabbricano maggioranze, tra l'altro aggiungo anche questo punto, con una partecipazione elettorale che magari è bassa.
1: Questo, guardi,
0: Quindi
1: nel ringraziarla tanto, professore Lorenzo Desio, sempre per la chiarezza cristallina delle sue risposte, è noto che diversi ascoltatori sottolineano sempre l'aspetto dell'affluenza da 60 a 52 tra il primo e il secondo turno, è sempre un cattivo segno, dicono diversi ascoltatori. Vi leggo qualche messaggio prima di andare da Igor Taruffi. Allora, ma che ragionamento è? O governi o non governi? Vabbè, con riferimento ai comuni, se volessimo tornare per un attimo alle elezioni di Venezia, vabbè, qui si entra nel dettaglio, bastava ci dicesse il professore che è comunista senza fare la filippica. Il professor Desio non credo sia comunista, ha fatto un'analisi a mio avviso neutrale, oggettiva, con gli occhi dello scienziato della politica, ma vabbè, i nostri ascoltatori sono sempre molto partigiani. Quasi la metà delle persone, scrive Marco da Firenze, ormai non vota più stabilmente. Di quelli che votano, solo una parte minoritaria sono realmente informati e seguono la politica, gli altri votano un po' a caso, un po' paternalistica questa affermazione di Marco da Firenze, chiedendo quella è il risultato cercato e voluto dalla politica per assecondare la finanza e fare un po' quel che vuole, avendo i centri decisionali accentrati altrove. Vabbè, questa è la visione opposta a quello che diceva che Desio è comunista. Doriano da Ravenna, la stabilità politica di uno Stato si ripercuote anche a livello internazionale, lo stiamo vedendo con lo spread, lo vediamo con tutti gli indici economici sulla fiducia dei mercati, insomma la stabilità è un valore. L'ultimo messaggio che vi leggo è quello di Elisa nei commenti post voto, come sempre ognuno tira l'acqua al proprio mulino, la verità è una tenuta reciproca dei due schieramenti, manipolare le analisi di certo non attira verso la politica che al contrario dovrebbe farsi attrattiva guardando alla questione affluenza. Igor Taruffi è responsabile organizzazione della segreteria nazionale del Partito Democratico, benvenuto Taruffi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, oggi la intervista del Corriere della Sera, ho qui la sua voce e le sue risposte. Insomma, lei è contento, voi siete contenti?
2: Diciamo, i numeri mi sembra siano chiari per una volta. Sui 18 comuni capoluogo che sono andati al voto, 8 sono andati al centro-sinistra, 6 al centro-destra. Nei comuni sopra i 50.000 abitanti, che erano comunque diverse, alcune centinaia, è finita 50-40, mi pare che il risultato sia abbastanza eloquente, insomma.
1: Voi speravate di vincere però a Venezia, a Reggio Calabria, a Lecco, a Arezzo e avete perso, sono città importanti.
2: Noi abbiamo vinto a Pistoia, ad Avellino, a Trani, strappandole, diciamo, al centro-destra. Credo che complessivamente, da questo punto di vista, insomma, il risultato, ripeto, sia abbastanza chiaro. Credo che questo turno confermi però quello che noi diciamo ormai da tempo, cioè che la partita, è aperta, tant'è che, il centro-destra strappa, producendo a tappe forzate, diciamo, la riforma della legge elettorale, perché sanno bene che con quell'attuale, che pure ha garantito al governo Meloni una maggioranza stabile e una larga anche maggioranza parlamentare, sanno che con questa legge elettorale non arriverebbero e non tornerebbero al governo.
1: però da questo punto di vista, la legge elettorale con premio di maggioranza premierebbe appunto quella coalizione che prende un voto di più dell'altra. Quindi perché la contestate tanto?
2: Ma intanto i motivi sono diversi, a partire dal fatto che il premio di maggioranza appunto è molto molto significativo e corre il rischio di attribuire ad una maggioranza risicata numeri parlamentari da, diciamo così, avvicinarsi al potere eleggere ad esempio figure di equilibrio come il capo dello Stato o altre, diciamo, figure istituzionali di equilibrio da soli. E questo

0: sicuramente non va bene. Dopodiché, ripeto, l'attuale legge elettorale ha consentito all'attuale maggioranza di avere numeri parlamentari molto ampi, che poi non sono stati utilizzati perché di fatto questo governo non ha fatto alcuna riforma e questa stabilità, che pure di per sé è un valore, non ha prodotto risultati per i cittadini. Però la legge elettorale è quella che ha consegnato a Giorgia Meloni una maggioranza stabile, non si capisce perché, diciamo, in vista del fatto che tra un anno ci saranno le elezioni, che loro sanno che con l'attuale legge elettorale non tornerebbero al governo, cambiare la legge elettorale, cambiare le regole del gioco solo perché non tornano a proprio vantaggio, non è il modo, diciamo, migliore per affrontare, diciamo, le regole del gioco.
1: Igor Taruffi, le faccio un'ultima domanda, è il responsabile dell'organizzazione della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, che raccoglie le due obiezioni principali alla vostra linea che trovo stramane sui giornali. Ritardi nel programma, insomma, si voterà fra non molto il campo largo, il centrosinistra, chiamiamolo come vogliamo, non ha un programma condiviso, ancora lo si sta disegnando e le elezioni si avvicinano. E il secondo punto che riguarda voi del PD viene, diciamo, messo sotto questo titolo: c'è la fuga, è in corso una fuga dei moderati. Dopo la Micerno anche Gori potrebbe andarsene, è un problema o no?
0: Parto da quest'ultima. Quando qualcuno lascia il Partito Democratico e decide di prendere altre strade, è sempre ovviamente un dispiacere ed è sicuramente non fa piacere. Detto questo, sicuramente noi continueremo a lavorare per avere un partito plurale e inclusivo, che però abbia anche una linea chiara e riconoscibile e che possa in qualche modo essere appunto condivisa poi in modo chiaro all'esterno. Ecco. Non vedo, diciamo, un elemento di fuga, ci sono comunque tanti rappresentanti che fanno riferimento alla cultura politica, insomma, di chi ha abbandonato, che sono rimasti, rimangono e continueranno ovviamente a rimanere nel Partito Democratico. Per quanto riguarda invece l'alleanza, come dico spesso, non partiamo da zero sul programma, ci sono mesi e anni di lavoro comune all'opposizione in Parlamento, abbiamo presentato numerose proposte comuni a partire dai temi del lavoro, della politica economica, ultimamente anche sulla politica estera, sulla sanità, quindi diciamo i capisaldi ci sono, ovviamente dovremo utilizzare i prossimi mesi per affinare e rendere ancora più chiaro ed evidente la visione di paese che abbiamo e la voglia che abbiamo di andare al governo per cambiare questo paese.
1: Igor Taruffi, grazie. Partito Democratico ci stava ascoltando, ha ascoltato la coda delle sue parole. Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Onorevole, benvenuto anche a lei, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Come la volta scorsa, insomma, ci aiutiamo reciprocamente a leggere i risultati di queste elezioni. Lei ha sentito Taruffi salutare con favore il risultato ieri, 8 a 6, complessivamente sopra i 15.000 abitanti, 50 a 40, ma i titoli che mi sembrano fotografare con più correttezza con l'andamento, insomma, com'è andata, sono quelli che so del Sole 24 Ore: pareggio 3 a 3 tra centrodestra e centrosinistra, Corriere della Sera, ballottaggi finiscono 3 a 3, duello Meloni-Schlein sui risultati. Era interessante anche quello che ci diceva il professor Desio, e cioè che sostanzialmente le due coalizioni sono molto vicine e quindi le prossime elezioni politiche saranno competitive. Condivide, che dice, onorevole?
2: Secondo me, i risultati vanno letti in funzione delle aspettative e del carico di peso politico che si era data a questa tornata di amministrative, che di certo non l'aveva data il centrodestra. Il centrosinistra aveva dichiarato, insomma, che con la vittoria di Venezia avrebbe dato la spallata al governo Meloni. Queste dovevano essere le amministrative che sancivano questo sorpasso del campo largo sul centrodestra, invece hanno sbattuto contro la realtà, perché il centrodestra non solo ha tenuto, ma ha vinto le sfide più importanti, che sono quelle di Venezia e Reggio Calabria. Quindi sostanzialmente noi siamo molto soddisfatti del risultato, perché, come ha ribadito anche Giorgia Meloni, il centrodestra è più vivo che mai ed è ancora competitivo dopo più di 4 anni ormai che si trova al governo della nazione.
1: Onorevole
2: Caso
1: Filini,
2: più unico che raro.
1: sulla legge elettorale voi procedete come una corazzata, diciamo così, cioè su quello volete arrivare a Dama.
2: Ma noi vogliamo arrivare a Dama perché vogliamo stabilire un principio molto semplice, che chi prende più voti poi deve avere il diritto e il dovere di governare per 5 anni in stabilità. Quindi noi vogliamo restituire al Paese la possibilità di avere una legge elettorale che definisca chiaramente chi va al governo, presentando anche un candidato premier, un programma, delle cose molto chiare, dirette e lineari, che è poi una cosa

0: che viene anche ribadita con la legge elettorale delle amministrative, cioè c'è un ballottaggio, poi chi vince governa e dura 5 anni. Ecco, la legge elettorale va esattamente in questo senso qua. Chi prende un voto di più usufruisce di un premio di maggioranza e può governare 5 anni. Qual è il problema della sinistra? Perché bisogna prendere voti di più del centrodestra? Le segnalo e chiudo che la sinistra è affezionata a queste leggi elettorali che consentono anche l'ipotesi del pareggio, perché il Partito Democratico non ha mai vinto le elezioni da quando è nato, eppure ha governato 10 anni, grazie proprio alle leggi elettorali che permettono poi di fare accordi di palazzo.
1: Vabbè, vabbè, ora non entriamo nella storia del rapporto tra centrosinistra e centrodestra, perché secondo me l'ultima domanda è la più urgente, onorevole Filini, e cioè voi siete soddisfatti perché a Vigevano Vannacci è stato ininfluente, nel senso che il vostro candidato, quello appoggiato da Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha vinto nonostante appunto i vannacciani fossero fuori dalla coalizione. E però, e come nel centro-sinistra, nel PD anzi, c'è il rischio di una fuga dei moderati verso il centro, voi non avete paura, perché negli ultimi giorni parecchi deputati sono andati con Vannacci, per rimpiare 5 o 6.
0: Sì, ma guardi, noi non abbiamo paura perché il centrodestra esiste da più di 30 anni ed è l'unica vera alternativa disponibile in Italia alla sinistra. Quindi i cittadini lo sanno bene qual è la questione. A Vigevano è successo che il candidato
1: Sì.
0: portato da Vannacci aveva invitato gli elettori a votare scheda bianca. Così non è successo, invece ha vinto il centrodestra. Questo perché i cittadini, di fronte all'ipotesi di vittoria del centrosinistra, il popolo del centrodestra è sempre unito e compatto.
1: Francesco Filini, grazie, deputato
0: Grazie
1: dei
0: a
1: Fratelli
0: voi.
1: d'Italia, responsabile del programma dei Fratelli d'Italia stesso. Ci fermiamo qui per questa analisi dei ballottaggi di ieri, poi ci occuperemo del tema che occupa l'attenzione non soltanto del pubblico, insomma, dei cittadini e cittadine italiane, ma del mondo, e cioè le guerre. Perché Trump è riuscito a fermare Netanyahu, ora lo dico in maniera molto brutale, per ora i raid si sono fermati, continuano peraltro in Libano, continuano a Gaza. Che succede? Quali sono le prospettive? Parleremo anche di Russia. Ci sentiamo fra mezz'ora dopo il GR.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 7:57 minuti. Andiamo in assetto al momento, code tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento per la 12 in direzione di Genova. Ci spostiamo in A10, sempre in direzione di Genova. Vi segnaliamo code traffico intenso nel tratto tra Genova Aeroporto e l'allacciamento per la 7. In autosole sul tratto Milano-Bologna, code al momento tra Lodi e la barriera di Milano Sud per chi viaggia verso Milano. Andiamo in Toscana sulla Firenze Mare, code traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento per l'autosole in direzione di Firenze. E rimaniamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Andiamo ora sulla tangenziale di Napoli, code traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capo di Chino. E ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno in chiusura, code allo svincolo Napoli Centro, in uscita per chi proviene da Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah! vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme.

0: Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
2: Famila, con noi, sei in famiglia.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Ucraina, attacco notturno di Mosca nella regione di Kharkiv. Morti e feriti, altre vittime a una fermata dell'autobus a Zaporizhia. Kiev colpisce la Crimea occupata. Medio Oriente, Trump ancora ottimista sull'accordo con gli Ayatollah. Fasi finali per l'intesa, potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Netanyahu ferma i raid sull'Iran, ma non sul Libano. Flottiglia, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato dalla procura di Roma per sequestro di persona e tortura. Italia, paese delle ciabatte, il suo commento. I ballottaggi finiscono 3-3, affluenza scende al 52%. Giorgia Meloni, confermata la nostra forza. Elly Schlein, chiara affermazione dei progressisti. Banca è attesa per le decisioni di Monte dei Paschi dopo l'offerta di Intesa San Paolo, la di Messina, operazione che consentirà più credito. Parole sbagliate, chiedo scusa. Il senatore Silvestro, indagato per violenza sessuale su un'imprenditrice, fa marcia indietro sulle dichiarazioni, ma continua a respingere le accuse. A breve i primi interrogatori. Gli anni d'oro di Max Pezzali, partito da Lignano Sabbia d'Oro, il tour negli stadi, in scaletta i brani di maggiore successo, scenografia ispirata al decennio 1990-2000. Mai stata così felice, Rose Villain annuncia sui social la nascita del figlio Francis Knight. Sport meno 2 ai mondiali di calcio, giovedì il match inaugurale a Città del Messico, edizione da record, la prima 48 squadre, vigilia tra attesa e polemiche. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito dunque l'Ucraina, con la diplomazia che sembra rimettersi in movimento, con il possibile ritorno in primo piano della mediazione americana, anche se sul campo è ancora guerra. Nuove vittime nella regione di Kharkiv, mentre resta alta la tensione nel Baltico, dopo l'abbattimento di un drone da parte di un caccia della NATO.
3: Fiamme di notte illuminano il cielo di Chuhuyev. Le foto mostrano edifici semidistrutti. Ci sono almeno 3 vittime, più feriti. La regione di Kharkiv ancora nel mirino di missili e droni russi. Colpita anche la stessa città capoluogo del nord dell'Ucraina. Altre vittime ieri, tra loro persone in attesa del bus a Zaporizhia, lato opposto del paese. Stessa guerra che ancora una volta coinvolge i civili. Uccidendone 30 da venerdì, dicono esperti ONU. E lo fa mentre il presidente ucraino Zelensky torna da Londra, dove ha parlato di cessate il fuoco con Starmer, Macron e Merz. Con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania ha concordato i punti essenziali per negoziare con Putin. Non solo, Zelensky dice di aver avuto una conversazione positiva anche con i rappresentanti americani Witkoff e Kushner. Ma oltre alla diplomazia, l'Ucraina reagisce sul campo con droni contro russi e territori occupati e colpendo impianti petroliferi e altre infrastrutture. Mentre ieri mattina la guerra è tornata a oltrepassare i confini NATO con un drone russo sulla Lettonia, abbattuto da aerei dell'Alleanza Atlantica. Da Uman, Riccardo Cavaliere per il GR1.
2: Il Medio Oriente, siamo alle fasi finali per un ottimo accordo con l'Iran, potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Così Donald Trump, che continua a mostrare ottimismo dopo aver fermato l'ultima escalation di attacchi incrociati tra Teheran e Israele. Ma il presidente americano viene duramente contestato nel tempio del basket newyorkese. Sentiamo la corrispondente.
4: Il Madison Square Garden accoglie Donald Trump con una bordata di fischi mentre viene inquadrato durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Newyorkese e tifoso dei Knicks, Trump è il primo presidente in carica ad assistere a una gara delle finali NBA. Le misure di sicurezza sono imponenti, blindati diversi isolati attorno all'arena dove spuntano

0: cartelli contro il presidente e contro la guerra in Iran. Sono fiducioso sul fatto che Israele non riprenderà le operazioni militari contro Teheran, dice Trump a Sky News. Tutto sta andando molto bene, l'Iran sta facendo ciò che deve. Il presidente rivela ad Axios alcuni retroscena delle due telefonate in meno di 24 ore con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi, attento a quello che fai o resterai da solo contro l'Iran. Israele, spiega Trump, ha avvertito gli Stati Uniti molto in ritardo dei raid che stava per sferrare contro Teheran in risposta ai lanci di missili iraniani, ma sono riuscito a limitare la portata dell'attacco israeliano, sottolinea Trump. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Ripristinata dunque la fragile tregua dopo gli scambi di attacchi tra Israele e Iran, anche se le forze di Tel Aviv continuano a colpire in Libano. L'inviata.
2: Al momento gli scontri con l'Iran si sono fermati, dichiara in serata il premier israeliano Netanyahu, ma se Teheran commetterà di nuovo l'errore di attaccarci, risponderemo con la forza. Ferma dunque il fronte con l'Iran, non quello con Libano, Israele. Per il premier occorre ancora distruggere le infrastrutture di Hezbollah nel sud, compresi i bunker nella dorsale del castello di Beaufort. Ho trasmesso, aggiunge Netanyahu, questo messaggio al presidente statunitense Trump. E dunque ancora il Libano, l'anello debole della partita 3 tra Washington, Tel Aviv e Teheran. Almeno 5 le vittime nella città di Tiro. In un bombardamento vicino alla sede della Croce Rossa, un drone viene intercettato sulla città meridionale di Eilat, lanciato contro Israele dagli Houthi yemeniti, ma le misure di sicurezza si allentano nel paese. Oggi dovrebbe riaprire anche il valico di Kerem Shalom con Gaza, dove tra le vittime delle ultime 24 ore è anche Jod, che tornava da scuola nel campo tendato di Jabalia e a 9 anni è stato ucciso da un missile israeliano. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Un elicottero Apache delle forze americane è precipitato ieri nello stretto di Hormuz. I due piloti sono salvi. La notizia è stata riferita dal New York Times e confermata da Trump, che ha parlato di un incidente. L'Iran si è impegnato a fermare le ostilità con Israele e a tenere aperti i negoziati. La corrispondente.
3: Le operazioni militari contro Israele sono terminate, lo affermano i vertici dei Pasdaran. Nella notte nessuno scontro a fuoco nello stretto di Hormuz o lancio di missili da parte della Repubblica Islamica. Ed ha riaperto l'aeroporto internazionale Imam Khomeini nella capitale iraniana, segno che le parole del presidente Trump sono state ascoltate. Ma la tregua resta comunque appesa a un filo e i guardiani della rivoluzione si dicono pronti a riprendere a combattere se ci saranno nuovi raid sul territorio iraniano. Si continua a lavorare senza sosta per un accordo che sblocchi la situazione nello stretto di Hormuz e che porti a una pace duratura nell'intera regione. Sul tavolo anche la questione del nucleare. L'Iran non vuole smantellarlo del tutto e rivendica l'arricchimento dell'uranio per scopi civili, ma Washington chiede la fine totale del programma nucleare di Teheran e la distruzione della quantità di uranio arricchito in possesso dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir sul caso della flottiglia che cercava di portare via mare aiuti umanitari a Gaza. Gli attivisti erano stati brutalmente derisi dal ministro, esponente dell'ultradestra israeliana, che risponde con un post su X: non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.
4: Nel filmato girato nel porto di Ashdod lo scorso maggio, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir sbeffeggiava i pacifisti. Tra loro 29 cittadini italiani, tutti costretti a rimanere inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e bendati. Le immagini sollevarono una forte indignazione a livello internazionale. La procura di Roma, dopo questo episodio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. I reati ipotizzati, torture e sequestro di persona in relazione all'abbordaggio in mare e alla successiva detenzione degli attivisti che trasportavano beni di prima necessità destinati alla popolazione civile di Gaza, volevano anche stabilire un corridoio umanitario permanente per la striscia. Manifestazione in giro per il mondo a sostegno anche degli altri attivisti diretti a Gaza via terra, che sono stati arrestati il 24 maggio e detenuti a Bengasi e Tripoli. Tra loro due italiani, Alberizia e Centrone. L'appello dei genitori di quest'ultimo.
5: L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari.
4: Elena Paba, GR1.
1: La visita di Papa Leone in Spagna. In tarda mattinata il trasferimento a Barcellona da Madrid, dove ieri è stata un'altra giornata ricca di appuntamenti che ripercorriamo con la nostra inviata a partire dallo storico discorso al Parlamento.
6: Bagni di folla, cori, applausi, Madrid, omaggio del Papa, il congresso dei deputati. Lo accoglie e poi lo saluta con una standing ovation di 7 minuti al termine del suo discorso. È la prima volta di un pontefice al Palazzo della

0: Cortes. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Leone affronta sfide e drammi poste dallo scenario internazionale. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Preoccupa la corsa al riarmo. La vita umana va tutelata dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Nel pomeriggio, Nunziatura incontra 6 vittime di abusi. Leone ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa essere luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Infine, al Santiago Bernabeu, l'appuntamento con la comunità diocesana. Lo accolgono in 80.000. Si può tornare alla fede o conoscerla anche da grandi. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
1: Sono le 8:09 e siamo alla politica. Giorgia Meloni al lavoro in vista di G7 e Consiglio europeo che avranno al centro proprio le crisi internazionali. Ieri la Premier ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività.
2: Serve uno sforzo straordinario anche a livello europeo per contrastare gli effetti a breve e a lungo termine della crisi energetica, compresa la revisione della direttiva degli ETS, cioè lo scambio di quote che incidono sul prezzo finale dell'energia. Questa l'analisi di Giorgia Meloni esposta nella call con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, la presidente della Commissione europea e altri 15 leader dell'Unione. Una videoconferenza per fare il punto sulla competitività e la semplificazione amministrativa in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha ringraziato Ursula von der Leyen per quella che il governo considera una prima risposta alla lettera inviata dall'Italia per chiedere maggiore flessibilità. Proprio il contrasto al rincaro dei prezzi energetici, conseguenza della crisi in Medio Oriente, sarà il dossier centrale nel confronto dei 27 a Bruxelles, oltre all'impegno diplomatico per l'Ucraina e alla gestione dell'immigrazione, temi anche al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio, giovedì in Parlamento, al Quirinale la consueta colazione con il Capo dello Stato e domani Giorgia Meloni è attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma prima di tornare a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Carla Macrellino, GR1.
1: I ballottaggi delle amministrative. Pareggio 3-3 nei capoluoghi al voto. Il centrodestra conquista Lecco, si conferma a Macerata e ad Arezzo. I progressisti strappano Agrigento tenendo a Chieti e Trani. Affluenza al 52%, 8 punti in meno rispetto a 2 settimane fa. Complessivamente nei 2 turni il centrodestra si afferma in 6 capoluoghi, compresa Venezia, il solo di regione al voto. I progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca ad Andria, risultati che portano entrambi gli schieramenti a rivendicare la vittoria.
3: Il bicchiere delle amministrative è decisamente mezzo pieno e vale per tutti, a partire da Giorgia Meloni che, congratulandosi con gli eletti di ogni schieramento, sottolinea confermata ancora una volta la forza del centrodestra. Avanti così con serietà e concretezza, scrive la Premier, per vincere anche le politiche, aggiunge da Forza Italia Antonio Tajani, il leghista Matteo Salvini.
4: Fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti, il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2. Faranno meno notizia però anche 2 comuni. Comuni emiliani hanno scelto di cambiare.
3: Lettura rovesciata dall'opposizione che, come la maggioranza, rivendica la vittoria. Chi si accontenta gode, ma così è troppo, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Per la segretaria PD Elly Schlein, Meloni ha di nuovo problemi con la calcolatrice. Marco Furfaro.
5: Leone hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è.
3: E Angelo Bonelli, AWS, vede nel voto un chiaro messaggio politico: dove ci presentiamo uniti vinciamo. La destra dice non è imbattibile. Lucio Bondi, GR1.
1: Nuovo scontro in commissione Covid dopo che alcune persone informate sui fatti sono state audite in una caserma e non in Parlamento. Nessuna irregolarità per il centrodestra che assicura la decisione era stata votata dai rappresentanti di tutti i partiti. Circostanza negata dalle opposizioni secondo le quali si è superata una linea rossa.
6: Procedura illegittima, accusano le opposizioni che abbandonano l'aula. Alcuni interrogatori si sono svolti non in una sede istituzionale, accusano, ma in un commissariato di polizia. La maggioranza parla invece di grottesco autogol delle minoranze. Per Fratelli d'Italia la delega per seguire questa procedura sarebbe stata decisa in 2 riunioni dell'ufficio di presidenza della commissione. Esistono un verbale, una registrazione delle sedute. Tutto era stato condiviso. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
7: È emerso che un'azienda ha pagato quasi 500.000 di euro per una consulenza a 2 avvocati con di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo.
6: La commissione Covid si è trasformata in un organo politico, così le opposizioni che chiedono l'azzeramento dell'intera presidenza. Francesco Boccia, PD.

0: definisce la commissione un protone d'esecuzione da usare contro il governo Conte, e proprio Giuseppe Conte, da Genova alla presentazione del suo libro, si difende.
1: Non ho avuto mai un rapporto societario, non sono più tornato in quei luoghi materialmente, in quello studio, e non ho più ricevuto coloro che fa continuare a fare gli avvocati di cui si sta parlando in questi giorni.
0: Alessandra Allegra, GR1.
2: I nuovi equilibri del sistema bancario che

0: provare a creare nuove alleanze, nuovi gruppi. Al centro della sfida questa volta c'è Monte dei Paschi. 10 anni fa Monte dei Paschi stava fallendo, poi è stata acquisita dallo Stato, è stata progressivamente risanata, tanto che oggi un gruppo enorme come Intesa San Paolo punta ad acquisirla insieme a Mediobanca, che è sempre di proprietà di MPS e ha una partecipazione del 13% delle ricche, ricchissime assicurazioni generali. Ieri ha parlato l'amministratore delegato di Intesa Carlo Messina, lo ha intervistato Fabrizio Patti della TGR di Milano. Sentiamo un passaggio.
1: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese. Generali rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
0: Monte dei Paschi dovrà quindi scegliere tra questa offerta pubblica di scambio e acquisto, si chiama così, da 30,6 miliardi, dall'altro lato invece c'è un'offerta di fusione alla pari, questo invece è il termine, di Banco BPM per creare un terzo polo bancario italiano. A Maria Carosi ha intervistato su tutta l'operazione l'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè.
2: MPS ha due vantaggi: avendo rilevato Mediobanca, ha una struttura di raccolta e gestione del risparmio in Mediobanca Premier molto importante e soprattutto ha una quota di controllo della Generali.
3: BCE e Banca Italia invitano a creare campioni europei. Perché servono le aggregazioni?
2: Sono due ragioni. La prima è tecnica: l'intelligenza artificiale potrebbe mettere in crisi i sistemi di sicurezza delle banche. Questo costringerà le banche a fare investimenti molto importanti per mettere al sicuro le proprie tecnologie. L'altra ragione è quella della unione dei capitali, che avrebbe bisogno di player europei, però per far questo evidentemente il passaggio è prima si consolida a livello nazionale e poi a livello europeo.
3: Perché le aggregazioni però continuano ad arenarsi ai confini nazionali?
2: Perché c'è un tema di cultura e soprattutto è anche un po' il custode del debito pubblico nazionale, che è una delle ragioni di fondo in cui Generali è sempre stata un po' oggetto del desiderio, perché è uno dei grandi acquirenti del debito pubblico. In una situazione in cui per esempio l'Italia ha il più grande debito pubblico sul PIL di tutta Europa, capite che i custodi da cassaforte del debito pubblico italiano sono particolarmente sensibili in termini politici.
3: Amalia Carosi, GR1.
0: E poi c'è il governo che fa sapere di voler essere neutrale in questa partita, di essere stato preavvertito delle due offerte. Per il ministro Giorgetti vince chi paga di più e poi rivendica il ruolo pubblico nel risanamento e nel rilancio di MPS.
4: Rai Radio 1, siamo al caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da un'imprenditrice, vicenda di cui continua a discutere peraltro la politica. Il parlamentare, che si dice pronto a chiarire, si scusa per le dichiarazioni che avevano appunto sollevato molte polemiche, è indagato dalla Procura di Roma.
5: A breve i primi interrogatori, passaggio di partenza di un'inchiesta che vede un indagato illustre e un'accusa pesante, Francesco Silvestro e la violenza sessuale. Il senatore di Forza Italia è stato raggiunto da avviso di garanzia assieme ad un carabiniere che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il politico, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata, l'accusa per il militare. I fatti: febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma, la donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro. Poi, sotto shock, non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove, mentre Silvestro, che respinge tutte le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
4: A Milano si indaga per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo nella notte del 22 maggio. È stata violentata da 4 o 5 uomini a turno fuori da un locale. Soccorsa da un'amica è andata in ospedale, dove gli abusi sessuali sono stati accertati, poi in questura per la denuncia. Caso Minetti: l'ex consigliera e il compagno chiedono un risarcimento milionario ad alcuni media per le notizie, poi smentite dalle verifiche giudiziarie, che mettevano in discussione le condizioni alla base della grazia nei suoi confronti.
6: Se una richiesta danni da 5 milioni al Fatto Quotidiano verrà discussa al Tribunale di Roma il 26 giugno, la fetta più grossa dei risarcimenti è stata chiesta negli Stati Uniti come danno alle attività commerciali della società americana di Giuseppe Cipriani, attiva nel settore commerciale ed alberghiero. L'ultima mossa è una causa civile intentata in una corte di New York contro il Fatto Quotidiano e la RAI, con una richiesta da 250 milioni di dollari. I due editori, scrivono i legali di Cipriani, hanno diffuso quattro notizie che loro ritengono false: che l'imprenditore veneziano

0: il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein fossero soci in affari e che quest'ultimo avesse prestato 800.000 sterline a Cipriani, che il ministro Nordio abbia incontrato la coppia nella loro residenza in Uruguay per agevolare la domanda di clemenza di Nicole Minetti, che nella stessa villa venissero organizzate feste a base di sesso e droga e che la coppia abbia corrotto pubblici ufficiali per adottare il bambino uruguaiano le cui condizioni di salute sono la base della grazia concessa da Mattarella. Per il legale di Cipriani tutto sarebbe spudoratamente falso. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che hanno confermato che tutto era regolare nella richiesta che ha portato alla concessione della grazia. Claudio Vigolo, GR1.
1: Il caso della famiglia del Bosco di Palmoli in Abruzzo, depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio. In circa 50 pagine la psichiatra spiega che la relazione non intende sostenere la permanenza dei tre minori in un istituto. Al contrario, si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa compatibile con il loro benessere. Ora i giudici hanno a disposizione un mese per prendere una decisione. Settore auto, Stellantis sta richiamando 1.300.000 Jeep SUV in giro per il mondo che sono a rischio incendio. Tra i problemi rilevati, quelli al sistema elettrico. La musica è partito da Legnano Sabbiadoro, il Max Forever, gli anni d'oro, il tour negli stadi di Max Pezzali. Ancora 14 appuntamenti quest'estate, da Napoli a Bologna, da Bari a Padova, Messina a Milano.
2: Gli anni d'oro per Max Pezzali sono i 90, al centro del suo nuovo tour. Tanti simboli di quel decennio, dal Festival Bar alle immagini dei calciatori che con le loro imprese hanno alimentato i nostri sogni. Ora quelle immense compagnie sono il pubblico dei suoi concerti, 650.000 in 15 date.
3: È un popolo straordinario, un popolo che passa dai 10 anni e arriva fino ai 55-60, si arriva veramente dai bambini ai miei coetanei. Capisci che alla fine le canzoni sono qualcosa che passa attraverso le generazioni, quindi sono anche forse un elemento che unisce le famiglie ed è una cosa che mi fa impazzire.
2: Dopo il tour negli stadi, stessa storia, stesso posto, stesso bar, con questo titolo Pezzali tornerà da dicembre nei Palasport.
3: Quindi sarà un tour ispirato alla comitiva di provincia che frequentavo quando ero giovane, a quel tipo di ambiente chiuso, circoscritto ma aperto al mondo, che erano un po' i nostri luoghi di ritrovo di allora.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Fioco azzurro per Rose Villain, mai stata così felice. La cantautrice annuncia sui social la nascita del suo primo figlio, Francis Knight.
4: Baby, è da un po' che ti pensavo, mi chiedevo fosse strano.
1: Tutta luce è la canzone in cui aveva fatto sapere di essere incinta. Il piccolo è nato a New York, la città d'adozione della famiglia. Rose Villain, il produttore musicale Andrea Ferrara e ora il piccolo Francis Knight.
4: Ucciderò tutti i mostri per te, così.
1: Sono le 8:22 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
5: Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Noi approfondiremo la vostra apertura in buona sostanza, perché ci sarà una pagina sulla guerra russa-ucraina e una più corposa apertura sul Medio Oriente. Lo stop ai raid sostanzialmente imposto da Trump a Netanyahu, che cosa accadrà nelle prossime ore, che cosa sta accadendo sul negoziato vero, poi quello fra Iran e Stati Uniti. Insomma, ne parliamo tra poco.
1: State allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Gennaro Strazzullo, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 una felice giornata.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto.

0: Moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: GR1 Sport.
5: Buongiorno da Manuel Codignoni. Sale l'attesa per il calcio d'inizio dei campionati del mondo di calcio. La rassegna da record per numero di squadre e per estensione geografica. Attesa ma anche polemica, in particolare per i controlli alla frontiera statunitense molto rigidi. Hussein, stella irachena, è stato interrogato per 7 ore prima che gli venisse concesso l'accesso, mentre un fotografo della stessa spedizione è stato rispedito indietro, così come un arbitro somalo. E ovviamente anche per diversi tifosi ci sono stati tanti problemi, ma fra 48 ore finalmente la parola passerà al campo.
6: 104 partite in 39 giorni, 3 paesi ospitanti, un intero continente, 16 città, 4 diversi fusi orari, 4.500 e passa chilometri in linea d'aria tra Vancouver sul Pacifico e Miami in odor di Caraibi. Sono i numeri XL del primo mondiale della storia, 48 squadre. A beneficiare maggiormente di un allargamento politico, ancor prima che sportivo, l'Africa con 4 squadre in più, 3 per Asia e Nord America, posto garantito all'Oceania. L'Europa comunque continua a farla da padrona con 16 nazionali. Il format resta quello dei gironi da 4, ma i gruppi diventano 12. Soprattutto un turno in più a eliminazione diretta ai 16esimi di finale, ai quali accederanno le prime 2 e le 8 migliori terze. La gara inaugurale in Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica, terza volta da organizzatore per il gigante centroamericano dopo il 70 e l'86. 32 anni dopo si torna negli States, dove il soccer nel frattempo è sì cresciuto, ma non tanto da insidiare basket, football e baseball. Prima assoluta per il Canada nel girone che avrebbe potuto essere degli azzurri. Si giocherà quasi a ogni ora, prevalentemente dalla serata al cuore della notte italiana, ovvero quando in Nord America saranno in molti casi le 2 del pomeriggio, tra temperature a volte proibitive e all'opposto il rischio di fenomeni estremi e dunque sospensioni, come già accaduto la scorsa estate al mondiale per club. Ipertrofia del pallone, quantità certo, qualità lo scopriremo a partire da giovedì e fino a domenica 19 luglio. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
5: E a Città del Messico per il match inaugurale sarà in tribuna anche Gianni Rivera, che nello stesso stadio, l'Azteca, segnò il gol decisivo della partita del secolo, il mitologico Italia-Germania 4-3. Come è noto, l'Italia non sarà alla rassegna iridata di quest'anno. Invece, dopo gli impegni della nazionale maggiore, in questi giorni sono in campo l'Under 21, che ieri sera ha battuto in amichevole l'Albania 1-0, e quella femminile, che stasera nelle qualificazioni mondiali giocherà contro la Svezia. E sempre in tema di calcio, tra sacro e profano, avete sentito nella prima parte del giornale di Papa Leone allo stadio Bernabeu. Il Bernabeu è però anche la casa del Real Madrid, che in questi giorni ha scelto il proprio presidente nel segno della continuità.
7: In carica ininterrottamente dal 2009, con un primo mandato già svolto dal 2000 al 2006, Florentino Perez domenica scorsa è stato rieletto presidente del Real Madrid dai soci del club più titolato d'Europa. Questa volta però la vittoria non è stata così schiacciante come ai tempi in cui promise in campagna preelettorale di strappare Luis Figo al Barcellona e mettergli addosso la camiseta blanca. Solo un 60% di preferenze per superare un imprenditore 37enne, Enrique Riquelme, che aveva promesso Rodri, Haaland e Klopp in panchina. Lui, l'eterno Florentino, ha sbandierato il ritorno di José Mourinho, l'arrivo di Konaté e Dumfries e un colpo misterioso da 150 milioni. Tutte le piste portavano a Olise del Bayern Monaco, ieri autore di una tripletta nell'ultima amichevole premondiale della Francia. La voce è stata smentita e sostituita da altre suggestioni, fra cui Vitinha e João Neves. Si vedrà. Intanto, due giocatori con esperienza nella Serie A italiana sembrano sulla rotta di Madrid: Nico Paz e Calafiori. Giorgio Germano, GR1.
5: Tennis, il check-up di Jannik Sinner, ultimi accertamenti medici oggi al San Raffaele di Milano, esami programmati per verificare lo stato di forma del tennista altoatesino dopo il crollo fisico avuto a Roland Garros. Il 24enne di San Candido tornerà in campo solo a fine mese per il torneo di Wimbledon, già peraltro conquistato l'anno scorso. E chiudiamo col basket, le final

0: NBA, San Antonio vince gara 3 a New York e ora la serie è sul 2-1 per i Knicks. Si rigioca giovedì. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto. Restate su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
11: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: Iran e Hezbollah, חלשים מאי פעם, ואנחנו...
13: L'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia con loro non è ancora finita. Hanno cercato di imporci una nuova equazione e questo è intollerabile e inaccettabile per me. Pensavano di poter sparare dal territorio libanese dall'Iran contro Israele e che noi non avremmo reagito. Questo non è successo e non succederà, non finché sarò io al comando. Al momento il fuoco è sospeso, ma se il regime terroristico commette un errore e ci attacca di nuovo, risponderemo con forza.
14: La fine delle operazioni militari contro Israele, ma ci saranno altri attacchi ancora più duri se lo Stato ebraico dovesse riprendere a bombardare il Libano. Con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse, anche gli Stati Uniti per le violazioni del cessate il fuoco, i colloqui vanno avanti, ma la ripresa delle ostilità peserà inevitabilmente anche sui negoziati.
15: Because let's be honest, Jesse, the Iranians don't want this war to continue.
13: Siamo onesti. Gli iraniani non vogliono che questa guerra continui. Non è nel loro interesse. Si stanno mettendo al tavolo delle trattative con proposte concrete. Se raggiungiamo questo accordo, sarà un successo clamoroso per il popolo americano.
15: It's going to be a home run win for the American people.
16: Sono le 8:32. Avete ascoltato le voci di Netanyahu, di Ismail Baghael, che è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, e di J.D. Vance. A che punto siamo? Questa è la domanda, appunto, alle 8:32 di martedì 9 giugno 2026, prima di andare a Gerusalemme, a Beirut, poi parlare con esperti di Iran e dedicare anche una finestra alla situazione russo-ucraina, che è stata l'apertura del GR delle 8, come avete sentito. Vi volevo leggere qualche agenzia appena battuta a dire quanto tutto è in movimento. Stamane, lo dicevamo all'inizio di Radio Anch'io, diversi quotidiani aprono con l'espressione stop ai raid, Trump impone la tregua a Netanyahu. Ci sono due agenzie che volevo leggervi, sono due ansie appena battuto. Trump, se dico a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa. Bibi non mi ha sfidato lanciando i missili, quando abbiamo parlato erano già in viaggio, questo lo sapevamo, è un'intervista che Trump ha rilasciato alla BBC. E poi Teheran, agenzia che segue quella che vi ho letto nella prima parte di Radio Anch'io e che abbiamo letto anche all'interno del giornale radio, perché l'Iran ha detto, perché gli Stati Uniti, anzi Trump, ha detto che siamo alle strette finali, entro 2-3 giorni si dovrebbe trovare un accordo, vedremo. Adesso c'è l'affermazione del rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, che dichiara che Stati Uniti e Iran stanno presentando e scambiando punti di vista e opinioni per raggiungere il testo definitivo di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan. Non lo abbiamo ancora raggiunto, aggiunge, ma stiamo seguendo la questione. Probabilmente raggiungeremo un accordo entro la fine del mese. Queste sono notizie insomma positive, riteniamo. 335-699-2949. C'è una domanda, naturalmente, quello che sta accadendo in Israele e in Libano, la posizione dell'esercito israeliano, i continui colpi e bombardamenti del Libano del Sud in particolare, ma anche della periferia di Beirut e anche di Gaza, come abbiamo sentito raccontarci da Lucia Goracci all'interno del GR, sono importantissime e ne parleremo tra pochissimo. Però c'è una domanda che volevo fare a Lucia Goracci, che è inviata della RAI a Gerusalemme. Lucia, buongiorno, benvenuta.
8: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori.
16: Che sulla quale strologano tutti gli osservatori del mondo, cioè il rapporto fra Trump e Netanyahu, Lucia.
8: E anche i giornali israeliani, ai cui sta molto a cuore, come potrai immaginare. Tu citavi l'intervista di Sarah Smith di BBC a Trump, qua è molto dibattuta quella di Barak Ravid, che è un giornalista israeliano. Il racconto che ha fatto a Canale 12 della conversazione telefonica tra Trump e Netanyahu dell'altra sera quando appunto comunque i jet, i missili erano già in viaggio in direzione dell'Iran. Trump gli ha detto, secondo il direttore di Axios, Bibi, stai attento, ti troverai solo molto presto. E questo è un momento cruciale nel rapporto fra i due, perché vedi l'ultima soffiata di tensione e di guerra di queste 24 ore tra Iran e Israele sembra avere dimostrato che l'Iran è il partner più rilevante nei rapporti con la Hezbollah libanese, tanto da intervenire per la prima volta, non perché si vede attaccato sul proprio territorio, ma in difesa appunto dello sparring partner. Sì. E invece Israele è strettamente dipendente, per continuare le guerre sui vari fronti, dagli Stati Uniti. Questo lo soffrono molto per esempio i militari in Israele, si parla molto nei giornali israeliani di una sovranità limitata, perché è un po' i politologi direbbero Netanyahu non ha una storia da raccontare, forse per questo sta continuando a combattere, perché la guerra con l'Iran era la guerra dei suoi 30 anni, sì. Portare gli Stati Uniti a combattere l'Iran, che a suo avviso esercita una minaccia esistenziale per Israele, era la sua battaglia. Questa battaglia non l'ha persa su più fronti, perché l'Iran sta ancora là, perché l'alleanza con Hezbollah è ancora molto solida. L'Iran non può mollare Hezbollah. Se uno avesse visto a Teheran quanti ritratti di Khamenei e Nasrallah ci sono negli uffici della Repubblica Islamica, e soprattutto l'Iran non può mollare gli sciiti del sud, che sono da un punto di vista geopolitico un pezzo molto importante di un paese che ragiona ancora in termini imperiali. Non solo, ma forse l'ultimo conflitto, quello delle 24 ore scorse, ha dimostrato quanto a Trump interessi l'accordo con l'Iran, e questo è ancora un elemento di debolezza dal punto di vista di Netanyahu.
16: Senti Lucia, nel frattempo, lo diciamo poco fa e ti abbiamo ascoltato raccontarcelo purtroppo all'interno del giornale radio, non è che a Gaza le armi tacciano, né soprattutto in Libano le armi tacciano, e tra poco Lorenzo Trombetta ci darà una cronaca e un'analisi su questo.
8: No, a Gaza è morto un bambino, si chiamava Jod, stava tornando dalla scuola in un campo tendato a Jabalia ed è rimasto ucciso in un bombardamento, ma anche un bambino in Libano ha perso la vita nelle ultime ore, perché a tiro Israele sta continuando nel sud a bombardare, e tra le vittime di ieri, tra i feriti, ci sono anche dei soccorritori. E poi lo spiegherà sicuramente meglio di me Lorenzo Trombetta, però anche qui se Israele volesse percorrere le vie alternative alla guerra perpetua potrebbe trovarle, perché nel Premier Salam, nel Presidente Aoun Tel Aviv ha trovato dei partner che hanno dietro anche un circuito di alleanze, sono con loro i francesi, sono con loro i sauditi, è con loro gli Stati Uniti d'America. Ieri l'ambasciatore americano, incontrando sia Aoun che Salam, che anche lo speaker del Parlamento Berry, che è in uscita, ha detto: garantisco sul ripiegamento israeliano dal sud del Libano, l'integrità territoriale del Libano ci sta a cuore. E invece anche il governo libanese ora è messo in difficoltà dall'azione militare israeliana in Libano, tanto che quel Nawaf Salam che 72 ore fa aveva accusato l'Iran di fare merce di scambio del Libano di fare merce di scambio del suo negoziato con gli Stati Uniti. Ora invece ieri rimarcava il fatto che durante il cessate il fuoco 3.500 volte il Libano è stato colpito. Quindi

0: Ci sono vie alternative percorribili, politico-diplomatiche, ma evidentemente sembrano non interessare a questo governo israeliano.
1: Lucia Goracci, grazie davvero, inviata della RAI, in particolare del TG3 a Gerusalemme. Sono le 8.39, ci stava ascoltando, prima di andare a Beirut da Lorenzo Trombetta, ci stava ascoltando una voce che abbiamo cercato spesso in queste settimane per la sua conoscenza del mondo iraniano. Ha vissuto in Iran fino a 9 anni, poi si è trasferita qui in Italia, ma sono continui i suoi contatti, la sua attenzione per quello che accade non soltanto nel mondo dei dissidenti, ma più in generale nella società civile iraniana. E mi riferisco a Pegam Shirpur, che è anche una scrittrice, un'attivista per i diritti umani, da ultimo ha pubblicato La notte sopra Teheran. Pegam Shirpur, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, che notizie le arrivano dall'Iran in queste ore?
2: Qui devo fare ovviamente una premessa, che prima insomma di capire il popolo iraniano, veramente noi dobbiamo fermarci e capire che è mezzo secolo che gli iraniani stanno cercando di portare un processo alla democratizzazione, alla libertà nel paese. Che questo non vuol dire essere felici rispetto a quello che sta accadendo oggi, insomma, mi sento di fare questa premessa. E poi, poi noi in questo momento abbiamo una popolazione stremata, perché è un popolo che purtroppo sta affrontando delle difficoltà economiche e sociali molto importanti, anche culturali, perché noi adesso stiamo vedendo come il regime sta restringendo ancora di più gli spazi che fino ad adesso erano in qualche modo stati conquistati con grande fatica. Quindi penso agli studenti, penso agli artisti, ai registi, no? Jafar Panahi è stato condannato a 1 anno e mezzo di carcere, di reclusione, e questo vuol dire che appunto il regime si sente ancora legittimato a portare avanti quello che è la sua
1: dico una cosa molto banale, Pegama, le guerre tendenzialmente compattano i popoli.
2: Però qui il popolo, diciamo, da una parte ovviamente ci sono i sostenitori del regime, che comunque continuano a esserci, e lo vediamo anche dalle immagini che loro trasmettono in maniera più invasiva. Invece abbiamo altre immagini di ragazze e ragazzi che continuano, nonostante le difficoltà, a portare avanti le proprie istanze, che è totalmente diverso da quello che noi possiamo pensare. Penso ovviamente alle richieste degli studenti universitari, che è quello di avere maggiore accessibilità, maggiore sostegno e tutela per il diritto allo studio, ma penso anche a tantissimi commercianti che purtroppo sono sempre più davanti a un problema e difficoltà economica che con la guerra ha peggiorato, ma che non partiva da una situazione, ecco, come dire, agiata. Anzi, ricordo le proteste di dicembre e gennaio, che erano proprio per le condizioni sociali, economiche e politiche del paese. Gli iraniani vogliono un cambiamento, ma che sia un cambiamento radicale, perché questo regime non è più rappresentativo della maggioranza della popolazione, quindi quel popolo di protesta che siamo abituati da mezzo secolo oramai a conoscere molto bene.
1: Regà, l'ultima cosa, non scordiamo che nel frattempo noi stiamo parlando dello stop ai raid di queste ore dopo gli scontri dei giorni scorsi, ma tutte le questioni delicate, tutti i nodi, lo dico per i nostri ascoltatori, restano sul tavolo, nel senso che la questione dell'uranio, la questione dello stretto di Hormuz sono gli oggetti della discussione fra americani e iraniani, e finora non sono stati ancora risolti, questo ricordiamolo.
2: Sì, e poi io penso anche che sia molto strano che Donald Trump possa concedere, diciamo, qualcosa sul nucleare iraniano, perché era proprio colui che nel 2015, insomma, si era ritirato, aveva stracciato quell'accordo, e quindi penso che sia un po' contraddittorio se adesso dovesse cedere, tra virgolette, alle richieste del regime iraniano. Però siamo anche abituati a vedere questo tira e molla tra Stati Uniti e il regime iraniano, che è anche quella un teatrino a cui siamo abituati, purtroppo, e molte persone che ho sentito dicono che sono anche stanchi di tutta questa retorica che continua a portare avanti appunto istanze più grandi da un punto di vista economico, energetico e politico, di geopolitico, ma continua a trascurare le richieste della popolazione. Penso ai curdi, ai baluci, penso al

0: la minoranza sunnita che in Iran è la più martoriata. Penso a, mi riferisco ovviamente soprattutto a quella fetta di popolazione giovane che veramente sta combattendo con la quotidianità che per noi sembra banale, ma che per loro è lotta, lotta veramente collettiva.
1: Grazie davvero a Pegam Shirpur, lo ricordo, attivista, scrittrice iraniana, è venuta qui in Italia con la sua famiglia, poi in fuga dal Iran degli Ayatollah quando aveva solo 9 anni. Sono le 8:45 poco fa. Grazie Pegam. Poco fa Lucia Goracci ha detto: Lorenzo sarà molto più capace di me di spiegare quello che sta accadendo in Libano e le dinamiche all'interno del Libano, e ha aggiunto, lo dico per Lorenzo Trombetta che è corrispondente per il Medio Oriente dell'ANSA di Limes, insomma vive tra Beirut e l'Italia e quel mondo lo conosce come pochi altri. Lorenzo, ti dico cosa Lucia ci diceva, cioè che in realtà Netanyahu potrebbe scegliere di cementare un'alleanza con Aoun e Salam, e quindi ci sarebbero i modi per evitare la guerra perpetua con Hezbollah. Ora capisco che ti faccio una domanda che richiederebbe ore e ore di risposta. Abbiamo letto in questi giorni anche un lungo post di Riccardo Cristiano su Hezbollah e il suo peso e persino il suo ricatto all'interno della società libanese, ma volevo insomma domandarti se davvero quell'alleanza con delle figure come Aoun e Salam, che hanno tra l'altro degli appoggi occidentali forti, potrebbe essere realistica o in realtà Hezbollah è troppo forte per evitare uno scontro continuo. Scusa la difficoltà della domanda, Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi innanzitutto, grazie. Ma tutto molto, molto bello se mancasse un tassello fondamentale, che Hezbollah è una parte di una comunità libanese. I seguaci, i membri, le persone che oggi ancora di più sotto il fuoco israeliano sostengono non necessariamente il partito di Dio filo iraniano, quella struttura che appunto è stata fondata da Pasdaran negli anni '80 e che oggi, forse più di ieri, addirittura è in parte etero diretta anche dall'Iran, ma sostengono una forma di resistenza libanese a un'aggressione nemica. E ci sono per esempio moltissime comunità non sciite, anche cristiane, musulmane sunnite, insomma l'abbiamo detto più volte, che oggi più di ieri invece sostengono questa forma di resistenza, perché sul terreno, anche mentre parliamo, ci sono scontri in corso, non tra l'esercito libanese, di cui Aoun, Presidente della Repubblica, è stato a lungo comandante in capo, ma tra Hezbollah e Israele. Quindi il tema non è tanto Hezbollah tiene in ostaggio, come se fosse un attore esterno in qualche modo, no? Un calato da Marte o dall'Iran, è una parte dei libanesi, per cui Aoun e Salam possono anche fare tutte le alleanze che gli Stati Uniti chiedono che questi due personaggi possano fare con Israele o con chiunque vogliono. Bisogna in modo prima sistemare la casa libanese interna e trovare una forma statuale che sia il più possibile inclusiva con tutto quello che comporta. È un lavoro che richiede tempo, non si può, diciamo, farlo nel tempo di un mandato di Trump o prima delle elezioni anticipate israeliane, come magari qualcuno vorrebbe, per arrivare poi alle elezioni dicendo che abbiamo risolto pure il problema libanese. Queste cose richiedono tempo, se non lo si è fatto negli ultimi decenni non capisco il realismo, come si possa pensare che tacciare il volo come se fosse uno scotch, no, da attaccare e staccare su un pezzo di società. La struttura stessa del Libano, per tutta una serie di ragioni storiche, è strutturata in questo modo, quindi oggi si sta verificando una spaccatura netta, geografica, politica, ma anche demografica, sociale, economica, tra un sud e una valle della Bekaa, che sono grosso modo a maggioranza di una comunità non soltanto sciita, che comunque sostiene Hezbollah, e un resto del Libano che un po' si fa l'aeroporto nel nord, un po' cerca di rafforzare il porto di Tripoli nel nord, in qualche modo sta spostando il baricentro verso nord, quasi a creare un dato di fatto per cui abbiamo due Libani. Questo non mi sembra, diciamo, la direzione di costruire un Libano.
1: Senti Lorenzo, forte, ti faccio un'altra domanda complicatissima, però la rubo in realtà agli ascoltatori che dicono va bene, ma Hezbollah ha comunque un radicale estremismo quasi millenaristico in un pezzo almeno del movimento e radicalmente anti-israeliano. Come potrebbe Israele tollerare un vicino così?
2: Allora, diciamo che in buona compagnia nella regione, provatemi una forma politica, ideologica, che non sia molto

0: identitaria e che non, in qualche modo non esprima un radicalismo anche su base religiosa molto forte. Vogliamo guardare a cosa succede nello Stato ebraico, vogliamo pensare a tutti i partiti ultracristiani che da noi sarebbero sicuramente extra parlamentari perché la destra non li accoglierebbe. Cioè, a est del Mediterraneo, purtroppo, il radicalismo, spesso, quasi sempre in forma religiosa, è la prassi comune. Quindi Hezbollah è in buonissima compagnia, non direi questo. Poi Hezbollah nasce nel 1982-85 sotto un'occupazione israeliana. Hezbollah nasce come risposta alla creazione comunque di uno stato coloniale basato sul sionismo, che diciamo alimenta proprio l'idea di un'appartenenza comunitaria distinta dagli altri. Questo contrasta, no, con tutte le nostre costituzioni di cittadinanza. Quindi diciamo si abbevera, nasce sin dai suoi primi agiti, nasce come risposta a un altro tipo di radicalismo. Certo che questi due radicalismi si vanno a braccetto nel lungo termine e si alimentano l'uno con l'altro. Io l'ho sempre detto, Netanyahu ha bisogno di Hezbollah e Hezbollah ha bisogno di Netanyahu. Ecco perché il tema della cittadinanza, di provare a costruire uno stato forte basato sull'appartenenza allo Stato, non all'appartenenza comunitaria, nel lungo termine è l'unico antidoto sia Hezbollah sia queste forme di Stato-Nazione che discriminano sostanzialmente in base alle appartenenze. Da noi non può accadere.
1: È chiarissimo come sempre quello che ci dice Lorenzo Trombetta, che ringraziamo molto. Sono le 8:51 e introduciamo l'ultimo capitolo che volevamo trattare stamattina, peraltro è stata l'apertura del GR delle 8 con la voce di Zelensky e Kaya Kallas.
2: We will have this negotiation.
3: Siamo pronti a sederci al tavolo del negoziato. Il formato, con o senza gli Stati Uniti, lo scelga Putin. Vogliamo fermare la guerra in modo che non possa riprendere. Non si tratta solo di congelare le linee, ma la via più rapida è congelarle e poi spostarle in un contesto diplomatico. In ogni caso l'Ucraina non cederà il Donbass, la regione parzialmente occupata dai russi.
4: Macron, Merz e Starmer parlano di pace, ma aiutano solo ad armare Kiev.
5: Per quanto riguarda la Russia, la settimana scorsa abbiamo avuto una discussione con i 27 Stati membri sulla sostanza in preparazione dei negoziati su quali sono le nostre richieste. Credo che questo sia un punto fondamentale. Allo stesso tempo ritengo anche che i russi non siano ancora pronti, quindi dobbiamo anche avere più pazienza strategica affinché non siamo noi a fare le nostre richieste, ma sia la Russia a parlare con noi per porre fine a questa guerra, cominciando con il cessate il fuoco.
1: Come sapete, peraltro, fra la voce di Zelensky e la voce di Kaya Kallas avrete riconosciuto quella di Dmitry Peskov, che è il portavoce del Cremlino. È stata una notte di bombardamenti russi sull'Ucraina e anche di qualche drone ucraino che ha colpito la Russia stessa. Quello che vorremmo chiedere a Nona Michelidze, ricercatrice senior dell'Istituto Affari Internazionali, che ringraziamo molto per la sua presenza, è se a suo avviso ci sia qualche elemento nuovo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, rispetto ai 4 anni alle nostre spalle. Buongiorno Michelidze.
6: Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, io penso che di nuovo c'è, ma non sul fronte introdotto da voi adesso, ma bensì sul fronte militare, quindi non lato negoziato, che Lavrov mi sembra è stato molto chiaro ieri quando ha detto che le guerre si vincono sul campo di battaglia e non attraverso le trattative. Questa è virgolettato di Lavrov. Quello che sta cambiando sul fronte penso è che noi in questi 4 anni, specialmente dopo 2023, abbiamo raccontato la guerra come la guerra di stallo. Forse la dinamica che si sta cambiando grazie alla capacità ucraina di riprendere il controllo dello spazio aereo sui territori occupati dalla Russia, parlo del sud-est ucraino, e avere il controllo sul statale che conduce verso la Crimea, quindi compromettere il rifornimento delle truppe e delle trincee da parte russa su questo territorio, soprattutto insomma compromettere il rifornimento in Crimea anche in vista della stagione estiva. Come ben sa, insomma, lì si comporta come se nulla fosse, quindi si aspetta una stagione estiva al mare, e quindi sono compromessi i rifornimenti sia militari, di natura militare, che civile. Se questo trend continua, secondo me verso autunno avremo un quadro completamente diverso

0: sul fronte perché, come puoi immaginare, un soldato per sopravvivere dentro le trincee e insomma controllare i territori occupati ha bisogno di essere rifornito. A questo ovviamente si aggiunge un aumento drastico dei raid ucraini dentro il territorio delle federazioni russe, che in realtà non solo mirano a diminuire la produzione petrolifera, ma a diminuire proprio quella capacità di quel petrolio che serve per rifornire il fronte sui territori
1: Scusa,
0: occupati.
1: interrompo, Michelizze, per portare finalmente da posizioni non di forza i russi al tavolo, ma i russi, almeno a sentir loro, non cederanno mai sulla questione del Donbass. Quindi, quali sono le prospettive?
0: Le prospettive, io insomma, più o meno da quando è cominciato la guerra sono periodicamente la sua ospite.
1: Sì,
0: Io
1: sì,
0: dal
1: sì.
0: 2020, 2022 ho sempre escluso l'opzione negoziato a questo conflitto. E poi mi sembra insomma che questi anni hanno riconfermato questo scenario, che è l'opzione che si vede a corto termine da qui a fine anno è l'opzione guerra e non ci sarà nessun negoziato. Poi appunto vediamo quale sarà il quadro sul campo autunno inoltrato e lì possiamo poi valutare di nuovo se ci sono aperti dei spiragli per un negoziato.
1: Certo, insomma, è realistica l'analisi di Nona Michelizze, ma sul campo e allo stato degli atti credo sia la più fotografica possibile. Noi la ringraziamo molto e torneremo, se avrà tempo, a disturbarla per capire quello che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Voi, su questo è un tema sul quale ci scrivete sempre moltissimi messaggi, ora non ho tempo di leggerli tutti. Sono alcuni abbastanza sconfortati, devo dire, sul futuro del conflitto russo-ucraino. Mancano una manciata di secondi alle 8:57. Sentite la nostra sigla di chiusura, noi ci fermiamo qui per oggi. Torniamo naturalmente domattina alle 7:30, non prima di aver ringraziato Serena Mancarella e Giovanna Insardi per essere state con noi, aver guidato la parte tecnica di questa trasmissione, e Mauro Convertito per essere stato in regia, così come ringraziamo Adamarra, Federica Forni, Maria Sassanto, Elena Zabeo per aver costruito questa trasmissione che dà la linea al GR1 delle 9 e subito dopo a Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Ci sentiamo domattina.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo, ancora in primo piano le fusioni bancarie, MPS al centro della contesa tra Banco BPM da un lato, Intesa San Paolo dall'altro. Il punto in studio con Paola Anania.
4: Buongiorno, 30,6 miliardi per acquistare Monte dei Paschi di Siena insieme a Mediobanca e una partecipazione del 13% in generale. Intesa San Paolo ha presentato ieri agli analisti e alla stampa la sua mossa per creare il secondo gruppo bancario dell'Eurozona. Il giorno prima era arrivata invece l'offerta di una fusione alla pari di Banco BPM, che sembra però destinata a fallire, anche se ancora MPS non si è espressa sui movimenti di mercato. Intanto la borsa osserva con attenzione. Ieri sia MPS che Mediobanca che Generali sono andati molto bene come titoli. Vedremo oggi a Piazza Affari. Allora, tutti gli aggiornamenti subito con Chiara Merico da Milano.
5: Sì, a Piazza Affari gli occhi sono ancora una volta puntati sui titoli bancari. Il giorno dopo la doppia mossa di Banco BPM e Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi di Siena, il titolo di Banca MPS apre anche oggi in rialzo di quasi un punto percentuale e mezzo, e avanza di mezzo punto percentuale anche Intesa San Paolo, che ieri invece aveva chiuso in ribasso. L'apertura delle borse europee vede indici deboli nel giorno in cui è attesa la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi, con un probabile ritocco al rialzo. Milano guadagna circa lo 0,2%, mentre segno meno per Londra, Francoforte e Parigi. Sulle borse asiatiche questa mattina i titoli tecnologici hanno trainato il rimbalzo dopo le forti perdite di ieri. In Corea del Sud il Kospi avanza di oltre 8 punti grazie alle ottime performance di Samsung e soprattutto della rivale SK Hynix, che ha annunciato ieri un accordo con Nvidia in rialzo di quasi 2 punti. Anche il Nikkei giapponese, chiusura contrastata invece ieri per Wall Street, con l'indice principale, il Dow Jones, in ribasso dello 0,16% sulle tensioni in Medio Oriente, mentre il Nasdaq ha recuperato parte delle perdite della scorsa settimana ed è salito dello 0,8%. Anche OpenAI ieri ha depositato alla SEC la documentazione per quotarsi in borsa, probabilmente già entro fine anno. In rialzo dello 0,3% anche lo Standard & Poor's 500. E in calo infine il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato intorno ai $93 al barile e il WTI sfiora i $90 al barile. È tutto a voi.
3: In Ucraina, morti e feriti nella notte nella regione di Kharkiv sotto attacco russo. Altre vittime ad una fermata dell'autobus a Zaporizhia. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata a Sebastopoli. Medio Oriente sembra reggere il ritorno al cessate il fuoco tra Iran e Israele, anche se Tel Aviv attacca nuovamente il sud del Libano.
6: Bibi non mi ha sfidato lanciando i missili verso l'Iran. Quando abbiamo parlato erano già in viaggio. Così il presidente Trump rivendica di avere il controllo sull'alleato israeliano dopo le due telefonate con le quali nelle ultime 24 ore gli ha chiesto di bloccare gli attacchi contro il Libano per scongiurare la ripresa del conflitto. Inviti caduti più volte nel vuoto e anche poco fa con i nuovi ordini di evacuazioni lanciati da Tel Aviv sul sud del Libano. Ho detto a Netanyahu: attento a quello che fai perché potresti trovarti da solo contro Teheran, dice Trump. Accolto da pesanti fischi durante una gara nelle finali dell'NBA a New York, casa sua. Trump ha inoltre definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz e ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva, tempistiche però smentite da Teheran, che parla di un accordo entro fine mese. Israele continua intanto a colpire il sud del Libano, ucciso un bambino, 5 le vittime dell'ultimo attacco a tiro, tra i feriti anche 4 paramedici della Croce Rossa. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Caso Flottiglia, parole inaccettabili, non sono degne di un ministro, così il ministro Tajani in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato a proposito delle dichiarazioni di Ben-Gvir indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana, che derise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo, ha risposto

0: Via social, il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. E siamo alla cronaca con un'ultima ora, incidenti sul lavoro, c'è ancora una tragedia. Questa mattina, poco prima delle 7, in provincia di Brescia, un operaio ha perso la vita mentre lavorava all'interno di un capannone e sarebbe stato travolto da una parete che stava demolendo all'interno dell'edificio. Lo sport, lo abbiamo sentito, c'era anche il presidente Trump a Madison Square Garden di New York ad assistere a gara 3 delle Finals NBA. Lui è stato fischiato, ma non è andata bene nemmeno ai suoi Knicks, che hanno perso in casa con San Antonio 115-111, permettendo agli Spurs di dimezzare lo svantaggio nella serie in cui New York resta avanti 2-1. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
5: Progetto Benessere, per una vita più sana.
0: Rai Radio 1, sono le 9:07 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, e martedì 9 giugno. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute e all'armonia interiore, allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it, e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando di paura, uno dei grandi temi del nostro tempo, e lo faremo con un ospite che ormai è diventato un punto di riferimento per i nostri ascoltatori, Raffaele Morelli, che oggi torna in libreria per Mondadori con un libro proprio su questo argomento. Nella seconda parte, invece, dalle 9:30 faremo con i nostri ospiti un confronto sull'umanizzazione delle cure, a partire dai pazienti ultimi, quelli in stato vegetativo o in coma. Parleremo di risvegli e di diritto alla salute davvero universale. Ma prima, come sempre, concediamoci un momento dedicato alla musica.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Esce proprio oggi in libreria Così ti passa la paura, come affrontare e superare le situazioni che ci spaventano, di Raffaele Morelli, pubblicato da Mondadori, che abbiamo ospite dagli studi Rai di Milano. Bentornato, caro prof.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
0: Allora, caro Raffaele Morelli, ufficialmente chiedo di poterci dare del tu in diretta.
1: Sì, volentieri.
0: Ecco, andiamo. E quindi, Morelli, psichiatra, psicoterapeuta, direttore della rivista Rizza, dunque oggi parliamo di paure. Paura di volare, di stare da soli, paure degli animali, dei luoghi chiusi, del buio, delle malattie, degli attacchi di panico. Ogni paura, caro Raffaele, nasconde dentro di sé un mistero. È così?
1: È così, è così. La paura forse più grande, più antica, è la paura dell'ignoto. Ma vedi, la vera paura che dovremmo temere è la paura di essere come tutti gli altri. Perché le paure fanno una cosa speciale. Ti ricordano che qualunque visione tu hai della vita, c'è un mare buio, nascosto, che ti spaventa, ti ricorda che non sei tu il protagonista della vita, ma che la vita ha dei codici che tu devi conoscere e rispettare, altrimenti diventano nemici.
0: C'è un ascoltatore che ci sta già scrivendo, Raffaele. Dice: la paura fa sì che tanti decidano di proteggere il proprio futuro.
1: Ma noi siamo l'epoca più razionale della Terra. Nessuna epoca ha mai pensato e ragionato così tanto. Però grandi psicanalisti come Maria Luisa von Franz dicevano che la razionalità, quando prende il sopravvento, è molto pericolosa. Infatti le paure aumentano nella nostra epoca, come non mai. Pur vivendo nell'epoca più comoda della Terra, più ricca della Terra nel mondo occidentale, perché siamo così spaventati? Perché in qualche modo noi abbiamo perso di vista il lato più nascosto, misterioso. Schiller diceva che dalle fiabe, che sono fatte di principesse, ma anche di diavoli, ha imparato molte più cose di quelle che gli ha insegnato la vita. Tanto per cominciare, raccontate fiabe ai vostri bambini. Raccontategliele più volte. Einstein diceva che più fiabe racconti, più i bambini diventano intelligenti. Io sono perfettamente d'accordo.
0: Andiamo sull'immaginario.
1: Senza immagini non si può vivere. Noi abbiamo perso l'immaginazione, la fantasia. Nel libro io parlo moltissimo di come le paure passano quando tu ti sposti verso l'immaginazione. Parlo di una signora, per esempio, che Barbara, che lei aveva degli attacchi di panico tremendi di notte. E allora io le dissi: perché non prova a cercare un'immagine, di un rifugio? E lei sembra a immaginare una quercia in cui si nascondeva, e dentro questa quercia cominciava a calmarsi, finché poi immaginava un re leone che la proteggeva. Ecco, le immagini sono

0: i nostri progenitori antichi e sono i nostri protettori.
1: Eh sì, e poi si determinano da bambini. C'è un altro ascoltatore che ha scritto al nostro 342-864-8832: secondo me la paura, le ansie, le insicurezze oppure il coraggio e la spregiudicatezza possono essere trasmessi dai genitori dai primi anni di vita. Noi siamo da grandi quello che abbiamo vissuto da piccoli, forse anche

0: Noi siamo il nostro fiore. Cosa diresti di una rosa che vuol fare il tulipano? Che è una pessima rosa e soffrirà. Allora, sì, è vero, nell'infanzia abbiamo avuto traumi, genitori che ci possono aver amato o non amato, ma alla fine della partita io sto bene solo se realizzo ciò che sono, le mie caratteristiche. La psicoterapia non è fatta per migliorare, è fatta per realizzare ciò che sei. Non devi diventare un altro, non devi diventare più bravo, più forte. E i genitori sono importanti, importantissimi, ma non attribuiamo ai genitori né le colpe né i meriti di ciò che siamo. Perché, lo ripeto, una quercia fa le ghiande. Caro, e se non fa le ghiande si ammala.
1: Caro Raffaele Murelli, oggi non ti lasciano andare gli ascoltatori, mi sa, perché abbiamo già il computer pieno di messaggi. Allora, un altro sempre non firmato che chiede: buongiorno, come si correla la paura con la morale? Questa è tosta, Raffaele?
0: Diciamo questo, che la morale, in qualche modo, tutte le epoche hanno avuto la loro morale. Ma la morale cosa fa? Ci ricorda che noi abbiamo gli istinti, i quali vanno e non vanno d'accordo con la morale. Possiamo dirci tutte le volte che vogliamo: non mi voglio innamorare di Rossana, non voglio desiderare Rossana perché è la donna che vive con un altro uomo, ma qualcosa di più forte di te irrompe. Questo qualcosa che irrompe e che ti spaventa perché tu non lo puoi controllare, ti insegna una cosa: che sei abitato dagli istinti, sei abitato da qualcosa che dirige la tua vita senza che tu te ne accorga. Ma se stai attento bene nella vita, le decisioni importanti quando le hai prese? Non quando ci hai ragionato sopra, ma quando sono venute spontanee. Anzi, dirò di più: che se tu su una decisione ci hai ragionato, è sempre sbagliata. Perché l'anima, la psiche, decide in base a delle sensazioni. Sai quante donne incontrano un uomo la prima sera ed è uno stalker, ma siccome è molto gentile, formale, no? Carino, le ascolta, magari è finita la relazione con il marito, col partner, no? E in qualche modo vanno avanti. Ma dentro di loro, a tutte, se tu domandi a tutte, che sensazione aveva? Ma guardi, era molto gentile, molto carino, ma provavo un fastidio.
1: Sotto,
0: ma quel fastidio non l'hai ascoltato. La psiche ti avvisa sempre, ma tu devi avere gli occhi pronti, non gli occhi omologati. Mi piacerebbe avere una storia. No, mi piace ascoltare ciò che dentro di me sa dove portarmi, perché dentro di noi non c'è soltanto il mondo del pensiero, c'è anche il sé, qualcosa di nascosto che ci guida.
1: Allora, andiamo a un vocale. Raffaele Murelli è arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
2: Volevo chiedere: una paura dell'ignoto può essere scardinata da una vera paura concreta? Perché a me è successo questo, e naturalmente poi diventando l'esatto opposto del pauroso. Grazie, Leonardo.
1: Che diciamo a Leonardo, direttore?
0: La paura dell'ignoto è la paura di tutte le paure, la più importante di tutte le paure, perché noi non siamo noi, dalla cellula fecondata che eravamo adesso, non siamo noi che abbiamo costruito la nostra esistenza. L'Odissea, che forse è il libro di cui più abbiamo bisogno nell'Occidente di rivedere, l'Odissea non sarebbe neanche cominciata perché Ulisse ha avuto da Eolo, il re dei venti, un'otra che lo porta davanti a Itaca. Lui vede Itaca, è arrivato nella terra promessa. Noi siamo a 30 centimetri dalla nostra essenza, ma commette un errore, si addormenta. E i compagni cosa dicono? Chi ti dice che nell'oltre non c'è il potere di avere tutte le donne che vuoi, il potere del tesoro, il potere dei soldi, il potere del trono? Aprono l'oltre e dopo 5 minuti è già da Circe. Allora deve incontrare Circe, deve incontrare Polifemo, deve incontrare Calipso. Calipso addirittura gli offre l'immortalità. Omero è più quello che nasconde di quello che dice. Le notti con Calipso sono notti magiche, ma quando lei gli offre l'eterna giovinezza e l'immortalità, oggi ditemi chi direbbe di noi direbbe di noi in pieno lifting, no? Eppure deve incontrare tutte le paure, deve arrivare sconosciuto a Itaca. Ecco, ricordati che in te c'è qualcosa che la sa più lunga di te, e quando arriva la paura ti dice: smettila di dirti

0: come devi essere. E guarda cosa accade dentro di te. La paura, nel libro ne parlo tantissimo,
1: sì,
0: compensa e ti porta dei doni.
1: Allora, io sono piena di messaggi, mi sa che vado in ordine di arrivo, Raffaele, così non facciamo torto a nessuno. Ce n'è un altro che secondo me va proprio dentro l'essenza del libro, perché un ascoltatore ti domanda: la paura, quando è forte e derivante dall'estrema razionalità, blocca ogni tipo di azione, di decisione, di cambiamento nella vita. Cosa fare allora per liberarcene almeno in parte? E qui c'è una filosofia che è un po' opposta rispetto a quello che tu scrivi.
0: Togli la paura a liberartene. Guarda, nel libro parlo di un signore che aveva una tremenda paura dell'automobile, non guidava più.
1: Sì.
0: Ma e quindi faceva una cosa che lo disturbava tantissimo, cioè per motivi di lavoro si faceva portare da sua moglie. Come saliva in macchina gli veniva il panico. Se guidava lei, no. Allora io gli ho mostrato in psicoterapia il suo carattere. Lui era un dominatore. Tutto dipendeva da lui, decideva tutto lui. Era veramente un tiranno. La paura compensava. Fragile, insicuro. Io gli ho detto: lei l'accolga la paura, la tratti come fosse la sua compagna di viaggio. E gli facevo chiudere gli occhi e immaginare la paura che diventava una donna antica, che era lì al suo fianco. La cosa straordinaria è che un giorno l'ho visto arrivare in studio senza aver fissato l'appuntamento, mi ha detto: sono venuto in macchina, aveva fatto 80 chilometri, perché sono diventato cedevole. Ecco, questa è una... la paura ti sta dicendo: guarda che c'è un lato di te che devi recuperare, non è contro di te, ma è il richiamo di qualcosa che ti appartiene. E non c'entrano la mamma, il papà, la storia, c'entra che tu hai un lato della personalità che hai soffocato, ma che ti corrisponde.
1: Mario, caro Raffaele, dice: ogni volta che sento il dottor Morelli dice sempre di ascoltarci dentro, ma la ragione che peso ha a questo punto, ragione o istinto?
0: La ragione noi la usiamo male, molto male, perché la ragione è fatta per svolgere delle funzioni, imparare le lingue, studiare la matematica, darsi gli appuntamenti, ragionare sul lavoro, ma non è fatta per gli affetti, non è fatta per ragionare sugli affetti. Quando ti innamori, la cosa peggiore che puoi fare è ragionarci sopra. Quando soffri, ragionarci sopra aumenta il dolore. Io cito proprio il caso di una signora che deve fare un raschiamento e perde, diciamo, la gravidanza,
1: sì,
0: e va in psicoterapia e continuano a parlare di questo raschiamento, no? Ma in realtà più ne parlano più lei sta peggio. Quando ha incominciato a star meglio? Quando ha incominciato a immaginare che in lei c'era anche un'altra donna che aveva anche tante altre qualità, altre,
1: certo,
0: capacità. No, questo è il punto chiave. Tu non sei una sola cosa e la paura ti insegna questo. Tu sei la donna che si mette il vestito più bello, sì, ma sei anche la donna che ama certi cibi, che ha un suo modo di fare l'amore, che ha i suoi interessi, le sue passioni, la sua freddezza. Anche questo mito delle emozioni è un'altra sciocchezza. Noi dobbiamo tutti io sono sensibile, nessuno è solo sensibile, sono sensibile, sono anche gelido. Dobbiamo smetterla di dirci come dobbiamo essere, perché purtroppo i social ci insegnano questo, a essere tutti uguali, omologati. Invece dobbiamo essere liberi.
1: Questo
0: allora
1: è il
0: social possono servire.
1: Il grande dramma del momento. Ti leggo, Raffaele, il messaggio di Chiara, che deve aver sentito la tua descrizione di prima della guida dell'auto, e dice: buongiorno, vorrei chiedere al professor Morelli perché quando guido evito le autostrade, le tangenziali, perché mi fa paura vedere sfrecciare all'auto le auto, chiedo scusa, mi spaventa la velocità e i rettilinei, preferisco le strade con le case al lato e alternati brevi rettilinei e curve. Qui c'è una paura alternativa della strada.
0: Allora le do un consiglio: si goda la guida così com'è, senza correggerla. Proprio se la goda quel modo di essere. Quando hai paura, goditi la paura. Trattala come la tua sposa, la tua compagna, il tuo compagno. Trattala come un compagno di viaggio. Perché la paura sa cose che tu non sai. E magari ti sta insegnando a guardare il panorama, a sederti sulle cose che accadono, a vedere mentre guidi il piacere.

0: di guardarti intorno e quindi lo sguardo si allarga. Ma se io devo guidare, come dicevo col mio paziente, e questo deve diventare una fatica, uno sforzo, una durezza, una comparazione, io non posso star bene. Non siamo, la vita non è fatta per mettersi alla prova, sono tutte sciocchezze. E la vita scorre senza sforzi, siamo noi che la riempiamo di sforzi inutili.
1: Accidenti. Io vorrei, prima di salutarti, Raffaele, farti un'ultima brevissima domanda. C'è una differenza tra una paura sana, biologica, che ci protegge davvero dei pericoli, e una paura che è più nevrotica, che ci blocca nella vita? Come lo distingo nel profondo?
0: Guarda, una signora che è venuta da me aveva una paura tremenda di volare, no? Ma anche la paura delle altezze, anche l'ascensore, salire in alto, no? E io le ho chiesto questo, no? Ma lei com'è che si definirebbe? Come si vede con se stessa? Ah, mi sembra di camminare sui trampoli. E sui trampoli non puoi star bene.
1: No.
0: No? Allora le ho mostrato che lei aveva perso la naturalezza, non era più naturale. E quindi era sempre cerebrale, si innamorava, veniva sempre lasciata perché in qualche modo lei aveva un'idea cerebrale della relazione. Queste cose non le capiva tanto bene perché era molto forte questo camminare sui trampoli. Un giorno però ha trovato uno che le ha fatto un filo micidiale, no? E ha ottenuto molti più risultati dallo psicoterapeuta perché sono andati a letto e lei per la prima volta si è lasciata andare. Non era più la donna dei trampoli cerebrali, era la donna naturale. Da quel momento ha incominciato a volare.
1: C'è tutta la regia, caro Raffaele, dall'altro lato del vetro, che sui trampoli cerebrali è partita con una gran risata. Allora, io ti ringrazio davvero di essere stato con noi oggi. Siamo la prima intervista per Così ti passa la paura?
0: Sì.
1: Oh,
0: sì.
1: Grande onore. Come affrontare e superare le situazioni che ci spaventano, di Raffaele Morelli, pubblicato da Mondadori, a cui auguriamo un enorme in bocca al lupo. Ti saluto leggendo questo messaggio. Nessuna domanda, ma solo un enorme grazie, scritto a caratteri cubitali da un ascoltatore. Oggi è uno di quei giorni che la paura mi toglie il respiro e ascoltarvi mi ha rasserenato un po'. E questo, caro Raffaele, è già un grande risultato. Noi ci fermiamo qui per la prima parte
0: questo
1: di Progetto
0: Benessere. Un saluto a tutti.
1: Un saluto, grazie. Andiamo con le previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo la musica. Restate con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, con solo il transito di innocue velature. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, localmente a regime di brezza, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali. E mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: RAI Radio 1, sono le 9:33 minuti. Bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere. Ora apriamo una pagina di profonda riflessione. Parliamo di risvegli, di percorsi complessi e del ritorno alla vita dopo un trauma, ma parliamo anche e soprattutto di ciò che accade dopo, i diritti negati o conquistati delle persone con esiti di coma e gravi cerebrolesioni. Curare non significa solo stabilizzare i parametri vitali in una terapia intensiva, significa farsi carico anche del dopo, garantire la continuità assistenziale e restituire dignità al paziente e alla sua famiglia. Di tutto questo parliamo in studio a Saxa Rubra con i nostri graditi ospiti e con noi Placido Bramanti, che è neurologo, neuroscienziato ed è autore della Fabbrica dei Risvegli. Benvenuto.
8: Grazie, grazie dell'invito.
7: E poi con noi c'è Elena Villa, che è Associazione Casa d'Ago, fondatrice. Prego?
9: L'associazione è Arco 92.
7: Arco 92, ok. E Casa d'Ago invece, Elena?
9: Casa d'Ago è una struttura per il reinserimento familiare, sociale e lavorativo dei pazienti che sono stati in coma.
7: Però presidente di tutto, almeno là non mi sono sbagliata.
9: Ok, vabbè. Ovviamente.
7: E poi sempre qui accanto a me, oggi siamo in tanti, c'è anche Arianna Tarquini, che è tornata a trovarci, della direttrice del magazine Salute Plus.
10: Buongiorno.
7: Che mi ha fatto conoscere questa realtà il professor Bramanti, e quindi a pieno titolo è qui con noi a questo tavolo per ragionare su un tema, vi dico la verità, importantissimo e che ancora non avevamo trattato. Non so se per una questione anche di coraggio, però sono contenta di farlo oggi insieme a voi. Io comincerei con il professore domandando un po' di differenza.

0: Intanto definiamo che cos'è esattamente il coma, lo stato vegetativo, anche in termini di coscienza e di responsività.
1: Sono tutti termini abbastanza complessi, anche sul piano medico e anche attualmente con l'intelligenza artificiale. Tutti toccano il tema della coscienza e della vigilanza. Nello stato di coma, e lo possiamo vedere quando qualcuno di noi si sottomette all'anestesia, c'è completamente la perdita del contatto esterno, delle sensazioni e del dolore. Quando ci si risveglia dal coma c'è una fase percettiva di adattamento, quasi di confusione, e poi il contatto nuovo. Nello stato vegetativo invece non c'è più questa ripresa della vigilanza e neanche della coscienza. Con l'andare del tempo si assiste a una stabilizzazione dei parametri vitali e una difficoltà al contatto e al risveglio. È una delle patologie più complesse, più difficili sia da curare, sia da comprendere, ma soprattutto da accettare. Da accettare per noi sanitari, per i familiari e per il mondo che circonda, soprattutto quelli che non lo conoscono.
0: Senta, ma cosa accade nel cervello?
1: C'è un blackout, c'è qualcosa, un interruttore che si spegne e che non si riaccende. Non sappiamo se si riaccenderà, quando, come. Noi la terapia la facciamo in base al danno, perché lo stato vegetativo è la conseguenza di un danno al cervello. Può essere la mancanza di ossigeno, un arresto cardiaco, per esempio, un grave trauma cranico. Si curano differentemente, ma dopo un certo periodo la scienza vuole che prendano due strade. Lasciano lo stato di coma e diventino stato vegetativo. Quello è una fase che molti non conoscono, e quindi era importante mettere un po' di attenzione su questo livello di patologia che, devo dire la verità, negli anni precedenti nessuno accettava. E non era previsto un reparto o un'attività di recupero. Per dar dignità a queste persone, soprattutto nella fase più triste della loro vita, quando non hanno nessuna percezione, non chiedono aiuto, ma hanno tanto, tanto bisogno di noi e dei loro familiari, allora si pensò di attivare dei percorsi assistenziali nuovi. Abbiamo iniziato nel 2008.
0: E ne parleremo, caro professore, però adesso facciamo prima un discorso più generale. Vorrei passare ad Elena Villa, dicevamo Associazione Arco 92, poi creazione di Casa Dago 27 anni fa. Ci racconta, cara Elena, la sua storia.
2: Io purtroppo ho perso un figlio dopo 3 mesi di coma per un incidente stradale e insieme ai medici del Gemelli e della Fondazione Santa Lucia abbiamo pensato di fare appunto l'associazione per aiutare i familiari che si trovano in questa difficilissima situazione. Ho cominciato a fare il volontariato e vedendo poi la difficoltà dei familiari di lasciare la struttura di riabilitazione e portare a casa una persona che purtroppo non era più come prima e non sapendo come gestirla, pensavano comunque di rimanere sempre in ospedale. Quindi abbiamo
0: E
2: pensato
0: questo
2: di...
0: non è possibile.
2: No, non è possibile. E quindi abbiamo pensato di fare una struttura intermedia tra l'ospedalizzazione e la casa ed è nata quindi nel 99, a dicembre del 99 è nata Casa Dago. Dago era il soprannome di mio figlio e quindi per me è come continuare a far vivere mio figlio. Casa Dago è una struttura demedicalizzata, è un po' la simulazione della casa, è la prima presa in carico della famiglia di questa nuova persona che ha una serie di problemi a livello cognitivo comportamentale e quindi la famiglia non saprebbe come gestirla. A Casa Dago, con l'aiuto dello psicologo, del neuropsicologo, dell'educatrice, dell'assistente sociale, insegniamo alla famiglia come gestire questa nuova persona e soprattutto all'accettazione di questa nuova persona, perché è un po' l'elaborazione di un lutto, una persona che non c'è più è una nuova che si deve accettare con le varie problematiche. E quindi insegniamo appunto alla famiglia come gestirla a seconda dei problemi del paziente.
0: Io credo che anche le scuole

0: Tue parole siano un grandissimo insegnamento. Già adesso quello che ci trasmette parlando, io non è educato farlo, però le voglio chiedere l'età, la so, ma la vogliamo dire ai nostri ascoltatori, questa energia, quanti anni ha?
1: Io ne ho 85, 85 compiuti e il Signore e mio figlio mi aiutano ad aiutare nel suo nome queste persone. È una cosa che faccio con entusiasmo perché riesco a vedere dei risultati e quindi queste persone che allora loro soggiornano un familiare o un paziente a casa
0: Sì.
1: d'ago, la mattina con il pulmino accompagniamo i pazienti che sono in regime di day hospital presso la Fondazione Santa Lucia e il pomeriggio poi li riprendiamo, il
0: Sì.
1: pomeriggio gli facciamo fare una serie di attività che sono di messa in pratica delle capacità riacquisite e soprattutto strumenti per vincere poi l'isolamento sociale. Per esempio,
0: sull'isolamento
1: l'isolamento
0: sociale mi
1: sociale.
0: piacerebbe ascoltare l'opinione di Arianna Tarquini, perché questo un po' è il cuore del nostro incontro e forse anche del libro che ha scritto Bramanti, perché l'essere soli davanti a tragedie come queste diventa veramente il problema nel problema. Allora noi come gruppo sociale come ci poniamo di fronte a questi aspetti della vita, a chi si trova in uno stato vegetativo, in coma, la differenza ce la spiegava prima il professore. Siamo pronti, siamo preparati, Arianna?
2: Noi siamo pronti e preparati, ma non al 100%, nel senso che viviamo in una società in cui si corre, si va troppo veloci e si fa fatica a fermarsi, a focalizzarsi sulle dinamiche e sulle situazioni che richiedono più attenzione. Attraverso l'associazione di cui io sono presidente, Salute Plus, che si occupa di prevenzione a 360 gradi all'interno della società, abbiamo analizzato il fenomeno di isolamento sociale, ovvero quanto i malati di ogni genere e grado si trovino ad affrontare un percorso in autonomia, isolati al solo cospetto della famiglia. Ma l'idea da cui nasce anche il libro del professor Bramanti è anche quella di porre un faro, un'attenzione particolare della società all'interno dei nuclei familiari che si trovano costretti a vivere isolati.
0: Allora, io ho un messaggio per il professore arrivato al 342-864-8832 e ci scrivono: ma effettivamente, trovandosi in queste situazioni, quante probabilità ci sono di risvegliarsi e in quali condizioni?
3: Una prevenzione, si parlava di complicazioni, una prevenzione in questi pazienti è la lotta contro la morte. Il confine in questi momenti è difficile, così come è difficile fare una prognosi. Noi abbiamo molti segnali che ci fanno comprendere la gravità e la progressione della malattia, ma a differenza dei tumori o di altre patologie dove noi possiamo prevedere l'evoluzione,
0: Sì.
3: in questo caso è praticamente impossibile sapere se quella persona si sveglierà o no.
0: Ma ci sono dei segnali, professore?
3: Sì, certo, ci sono dei segnali che in progressione si possono verificare e noi li aspettiamo.
0: Per esempio, ci dice.
3: Allora, il primo è il contatto con l'esterno, la prima cosa è la deglutizione
0: Ah,
3: che
0: ecco.
3: diventa automatica, i cicli del sonno che si ripristinano e poi si assiste a una fase progressiva che noi già consideriamo positivamente, che è la minima coscienza, cioè un contatto con l'esterno che è semplicissimo e sembra per le persone che non sono del mestiere insignificante, ma cominciare a fissare o a percepire il rumore o una voce oppure una sensazione di toccamento dalle mani, già questo noi lo consideriamo un segnale positivo e la terapia ci aiuta a rafforzare la nostra convinzione del risveglio perché noi li trattiamo tutti per andare al risveglio, però la percentuale di risveglio è molto molto rara e quando avviene non è quella che vediamo nei film.
0: Allora, io vorrei dire che nella fabbrica dei risvegli non si molla mai. È così, professore?
3: E deve essere così perché noi

0: abbiamo fatto una scelta. La scelta è quella di combattere una condizione che per definizione è difficile da guarire, ma la speranza dei familiari nostra è che ci sia il risveglio, tant'è che quando si verifica il risveglio viene da tutti declamato il miracolo, l'eccezionalità delle cure. In realtà sì, noi facciamo la stessa cosa per tutti i pazienti. Riguardo alla possibilità di risveglio ci crediamo fino sempre, alla fine, sempre. E quando cominciano piano piano ad avere cenni di risveglio, ci sono dei segni indiretti che gradualmente danno un giorno dopo l'altro dei contatti con l'esterno che ci fanno capire che ci sarà il risveglio, ma non è, ripeto, come in televisione che uno dalla sera alla mattina si alza, cammina e va a mangiare.
1: No, certo, non siamo dentro un film ma nella vita reale.
0: Sì.
1: E quando parliamo di risvegli, Elena, inizia una seconda tempesta, no?
2: Sì.
1: C'è l'organizzazione, c'è la vita familiare che è scombussolata e lì intervenite voi. Quante storie ha visto, quante famiglie ha aiutato questi anni?
2: Diciamo che dal 99 ad oggi più di 900, anche perché noi abbiamo sia pazienti interni che esterni, perché i pazienti esterni, cioè quelli che vivono a Roma e purtroppo vivono nell'isolamento sociale perché la persona non è più come prima, può avere problemi di memoria, di iniziativa, può essere disinibita, può essere violenta e quindi gli amici si allontanano. A Casa d'Ago, oltre alle attività, per esempio organizziamo la festa di Natale con i lavoretti che fanno e facciamo il mercatino di Natale con i soldi che prendono, quindi per loro questa è una gratificazione, no? Quindi guadagnare dei soldi con il loro lavoro che poi si possono spendere, vanno insieme al cinema.
1: Senta, ma il suo Alfredo che direbbe di tutto questo?
2: Spero che sia contento.
1: Lo sarà sicuramente, a una mamma eccezionale che si sta veramente dando da fare per tutti.
2: No,
1: ma
2: è un piacere vedere queste persone aiutare chi soffre veramente, cioè vedere un sorriso in una persona che soffre, credo che sia la più grande gratificazione che si possa avere su quello che si fa.
1: Arianna, che pensi di questa situazione?
3: Penso proprio all'equilibrio tra gli istituti di ricerca nazionale, il Servizio Sanitario Nazionale, strutture pubbliche e private, e quanto le persone facciano la differenza, come anche la reintegrazione delle persone, dei malati e dei loro familiari, quindi l'assistenza diretta, l'umanizzazione delle cure, il diritto alla salute, alla vita. Questo, penso a tutto questo.
1: Allora, intanto stanno arrivando messaggi, abbracci e stima per questa signora, cara Elena.
2: Grazie.
1: Come immaginavo, i nostri ascoltatori hanno un cuore grande.
2: Grazie.
1: E poi
2: grazie.
1: Vorrei tornare a Bramanti, perché anche nella fabbrica dei risvegli il ruolo dei familiari, la loro presenza diventa fondamentale. Allora, si parla di un equilibrio tra la clinica, tra il non mollare mai da un punto di vista medico-scientifico, come dicevamo, però il calore che, nonostante la persona sia, mi lasci passare il termine, addormentata, deve continuare a ricevere. Cosa sentono? Perché è importante, nonostante tutto, che i familiari non mollino?
0: Allora, intanto c'è questo rapporto che è fondamentale tra parenti e pazienti. Noi lo favoriamo in tutte le circostanze, ci sono delle tecnologie che rappresentano alcune visioni, la loro voce, il loro passato, per vedere le reazioni agli esami che facciamo. E poi c'è questo legame terribile nella prima fase in cui si attende il risveglio, per le persone che non si risvegliano, che è la stragrande maggioranza dei casi, si assiste a un cambiamento del rapporto. Quando comincia a emergere la rassegnazione, succede e si assiste spesso che quando sono i genitori ad assistere i figli non mollano mai, sono sempre
1: lì. I genitori
0: restano in una maniera così tenace, con la speranza ogni giorno di vedere il loro caro risvegliato. Quando sono i figli a gestire i genitori e

0: un po' diversa la situazione, perché le famiglie, il lavoro, gli altri impegni li portano ad essere meno presenti. L'altro rapporto è quello della collaborazione col personale, perché sì, è molto molto importante, come diceva Elena poco fa, quando ci sono delle conseguenze, che sono le conseguenze, si chiamano gravi cerebrolesioni acquisite, il rapporto della perdita del contatto si riduce, restano tantissime lesioni così complesse da richiedere anche l'aiuto dei familiari e delle persone a sostegno durante la giornata. Mm-hmm. Anche lì si vede la differenza, la qualità, il rapporto. È chiaro che cambia la famiglia, cambia il rapporto col lavoro, con gli altri figli, con gli altri familiari normali, e tutto questo è il mondo che gira attorno. Ecco perché la fabbrica dei risvegli, perché non è il risveglio l'obiettivo, è risvegliare le nostre coscienze, certo, riadeguare le necessità alle nostre attività e sensibilizzare il mondo attorno.
1: Risvegliare, chiedo scusa, forse è una provocazione, risvegliare anche le coscienze mediche, perché questi sono pazienti ultimi, come dicevamo, sì, in presentazione, sì, sono... di spazio.
0: Le coscienze dei medici, ma soprattutto le coscienze dei decisori della sanità e della politica, perché non li conoscono e quindi non hanno saputo strumentare una ripresa diversa. L'esperienza che noi abbiamo avuto in passato invece è stata di una grande collaborazione. Abbiamo contribuito come commissione tecnica a dare una dignità al loro ruolo, ad assegnare delle ore di trattamento, sì, a prevedere dei reparti a loro dedicati. È stato un successo incredibile, sì, perché fino a quel momento non c'era un reparto dove poterli assegnare. Il ruolo dei familiari è decisivo ed è importante. Noi ci appoggiamo su loro come loro su noi, ogni giorno le stesse domande, ogni giorno le stesse risposte.
1: E allora io vorrei tornare ad Elena, alla sua battaglia, perché credo che quello che fa sia una battaglia di diritti, no? Allora, qual è quello che viene più spesso calpestato e a cui lei ha deciso di dire no con questa bella iniziativa?
2: Ma nei riguardi del paziente è proprio evitare l'abbandono da parte dei propri cari, soprattutto se si tratta del marito, della moglie, che molto spesso purtroppo se ne vanno e li lasciano. Un genitore non lascerà mai il figlio, e quindi, e poi soprattutto aiutarli nel reinserimento, aiutarli perché non rimangano soli. Cioè, noi per esempio a Casa d'Ago organizziamo le feste, per esempio facciamo fare per il carnevale, ognuno si crea la propria maschera, poi facciamo le gare
1: con un'altra famiglia,
2: con la premiazione, sì. Beh, soprattutto per i pazienti esterni che vivono, io ho dei pazienti che vengono da noi da più di 15 anni perché a casa sono soli, non sanno cosa fare, gli amici non ne hanno, lì hanno l'amicizia, si sono anche fidanzati, si sono create delle piccole famiglie, quindi
1: per noi... continuano a scrivere i nostri ascoltatori: pensare che gli uomini riescono a fare la guerra, poi fortunatamente abbiamo chi si dedica al prossimo e ti ridanno la speranza. Grazie Elena.
2: Grazie.
1: Arianna.
3: Sì, stavo pensando, come dicevamo prima, accendere un faro, quindi abbiamo deciso di organizzare anche un'iniziativa concreta, perché le parole sono...
1: Devono seguire i fatti alle parole, certo.
3: Esatto, quindi con l'Associazione Salute Plus abbiamo organizzato un'iniziativa concreta in Senato il 23 giugno presso il Senato della Repubblica, nella sala Nassiria, quindi una sala d'eccezione, in cui affronteremo proprio il tema. Faremo conoscere, partendo dalla presentazione del libro del professor Bramanti, affronteremo il discorso del diritto alla salute. Abbiamo invitato i maggiori stakeholder della società, le istituzioni, abbiamo invitato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, verranno alcuni ministri, i maggiori rappresentanti delle istituzioni e i professionisti, che porteranno all'attenzione di tutti questa tematica.
1: È un tema che deve tornare prepotente in primo piano. Le leggo un

0: Messaggio di Marco da Torino che voleva chiedere al professore: ma una persona in coma sente quello che diciamo? Vale la pena parlargli o fargli sentire la musica che amava?
1: Questa è una bellissima domanda. Noi abbiamo diverse interpretazioni del ricevere senza trasmettere. E ci sono degli studi che sono stati fatti con delle tecniche particolarissime per vedere se il cervello recepisce e tenta un abbozzo di risposta, si chiama risonanza magnetica funzionale.
0: Sì.
1: E questa è una prima constatazione scientifica. La seconda è considerato che alcuni pazienti poi si risvegliano e alcuni descrivono, lo descriviamo in alcune storie che abbiamo scritto,
0: sì,
1: che hanno ascoltato, hanno sentito, e una signora dopo 6 anni che si è svegliata mi ha raccontato quello che dicevano le infermiere alle mie spalle dopo che io passavo a fare il giro e mi ha fatto il nome e il cognome.
0: E poi ci sono state conseguenze. Grazie ai nostri ospiti abbiamo capito, al di là di questo sorriso che ci ha strappato il professore, che svegliarsi davvero è solo il primo passo, ma è il grado di civiltà della nostra società a decidere se quel risveglio aprirà le porte a una vita dignitosa oppure no. Il diritto alla salute e l'umanizzazione delle cure si misurano proprio da qui, dove la fragilità è massima. E allora io voglio ringraziare Placido Bramanti, Elena Villa e Arianna Tarquini per questa pagina così difficile, e prima di chiudere ricordarvi che anche quest'anno, in occasione dell'ultima puntata, ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale, una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e di confronto con i grandi medici che hanno contribuito a fare la nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e di benessere. L'appuntamento è a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17. E noi vi aspettiamo, ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna domani. Parleremo di chirurgia senza barriere per chi è diversamente abile e poi delle nostre mani, delle loro funzioni, di cosa fare quando si ammalano oppure ci fanno male. Un saluto da Viviana Verbaro e da tutta la squadra. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi Giovanna Insardi. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

Radio 1, un mondo da sentire. Ore 10.

0: GR1.
1: Sabrina Baldetti in studio. Ancora una tragedia sul posto di lavoro. In provincia di Brescia un operaio è morto travolto da un muro che stava demolendo.
2: Era arrivato come ogni mattina ai cantieri poco prima dell'alba un lavoro di demolizione di un capannone a Piancamuno in Valle Camonica, nel Bresciano. Le operazioni erano appena cominciate quando all'improvviso la tragedia. Proprio il muro che l'operaio, un uomo di 71 anni, stava colpendo per demolirlo, si è sbriciolato finendo per schiacciare il lavoratore. Immediatamente sono intervenuti i colleghi del 71enne che hanno cercato di portarlo fuori dalle macerie, allertando contemporaneamente anche le ambulanze. All'arrivo dei medici però per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno recintato il capannone e in questi minuti stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della tragedia ed accertare eventuali responsabilità. Un nuovo dramma sul lavoro che fa lievitare il triste conto degli operai vittime di incidenti. Secondo i dati dall'inizio dell'anno sono già più di 200 i morti, un dato in decrescita rispetto allo scorso anno ma ancora enorme. Maglia nera tra le regioni, proprio la Lombardia, dove fino ad aprile erano stati registrati 30 decessi. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La guerra in Medio Oriente. I missili lanciati da Israele domenica sull'Iran erano già in viaggio quando ho chiesto a Netanyahu di bloccare gli attacchi. Così il presidente Trump rivendica di avere il controllo sull'alleato israeliano. Se gli dico di fare qualcosa, aggiunge, lui la fa. Ma Tel Aviv, che ha accettato la nuova tregua con Teheran, continua ad attaccare il Libano. Ordinata l'evacuazione di Tiro, nel sud del paese, inclusa la zona cristiana della città. Trump ha parlato anche dell'elicottero precipitato stamani vicino allo stretto di Hormuz, definendolo un incidente, salvo l'equipaggio. Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e sempre più interconnesse. Così il ministro della difesa Guido Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato con il titolare degli esteri Tajani. Tajani che sul Medio Oriente in particolare ha spiegato che l'Italia è pronta a fare la sua parte dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Sosteniamo il dialogo, ha detto, è difficile ma c'è spazio per la diplomazia. Riguardo invece al caso Ben-Gvir, il capo della Farnesina ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro di ultradestra israeliano che, dopo l'apertura dell'indagine a suo carico per tortura e sequestro di persona nei confronti degli attivisti della flottiglia, aveva detto: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte. Tajani ha anche riferito sui due italiani ancora detenuti in Libia che facevano parte della missione flottiglia di terra, arrestati il 24 di maggio. Sentiamo le sue parole.
3: Ho dato a disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione. Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico.
1: In Albania, dopo giorni di proteste di piazza, il governo ha sospeso i lavori del progetto di un maxi resort di lusso sull'isola di Sazan, promosso dal genero di Donald Trump, Jared Kushner. Tirana si impegna a compiere una valutazione di impatto ambientale, come chiesto anche dall'Unione Europea. Le proteste continuano con l'obiettivo di cancellare definitivamente l'opera. Avvio positivo per la Borsa di Milano, trainata dal movimento per le nuove fusioni bancarie, più 1% sul listino principale. Attenzione rivolta ai titoli delle banche coinvolte nell'operazione sul Monte dei Paschi: BPER e Unipol più 4%, Banco BPM più 2%, Intesa con la sua offerta da 30,6 miliardi più 1,5%. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, spiega il perché dell'offerta.
4: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese. Generali rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
1: Sport, il basket NBA alla cavalcata che assegnerà l'anello. San Antonio riapre le finals battendo New York al Madison Square Garden 115-111. Per Donald Trump sugli spalti non solo una delusione da tifoso. Il presidente è stato inquadrato durante l'inno e fischiato da buona parte del pubblico. I Knicks sono comunque avanti nella serie sugli Spurs per 2-1. Ad assistere alla sconfitta interna tanti VIP. C'era il sindaco Mamdani e la solita parata di star hollywoodiane, dall'immancabile Spike Lee a Ben Stiller a Timothée Chalamet.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 9 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il vicepresidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia. Buongiorno onorevole Giovanni Donzelli.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E poi c'è con noi il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez. Buongiorno Peter.
3: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ecco, presidente Donzelli, noi credevamo di essere a un passo da una soluzione al conflitto iraniano, invece sono ripresi i raid, ripresa la tensione nel Golfo, poi c'è stato uno stop fra Israele e Iran chiesto fortemente dagli Stati Uniti, da Donald Trump. Insomma, non è mistero che l'America voglia chiudere quanto prima questo conflitto. Gli iraniani chiedono lo sblocco dei fondi all'estero, chiedono di inserire nel memorandum d'intesa con gli Stati Uniti anche lo stop al cessate il fuoco in Libano, dove invece Israele porta avanti le sue operazioni contro il gruppo terroristico Hezbollah. Insomma, per l'Italia è una cattiva notizia, perché insomma la pressione sul prezzo della benzina sulle nostre filiere si fa sentire.
2: L'Italia lavora fin dall'inizio alla de-escalation. Il dialogo di Giorgia Meloni con tutte le nazioni arabe del Golfo è stato utilissimo fin dall'inizio e continueremo a lavorare per la de-escalation e per la pace. Ovviamente siamo preoccupati, perché alla fine di questa guerra, che non abbiamo voluto e noi come Italia non abbiamo cercato e non abbiamo condiviso, si rischia che il regime iraniano non esca più debole, ma rischiamo che possa uscire addirittura più forte. Questo ovviamente spaventa. Il tentativo dell'Iran di riaprire il conflitto con Israele dopo gli attacchi in Libano è chiaramente il tentativo del regime iraniano di porsi come interlocutore forte di tutta l'area, quello che è riuscito a resistere all'attacco di Stati Uniti e Israele. E quindi siamo per la pace, ma siamo preoccupati anche che questa pace non rafforzi ulteriormente il regime iraniano.
1: Senta, a proposito di Israele, la Procura di Roma ha iscritto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir nel registro degli indagati per insomma accuse che contemplano reati di sequestro di persona, tortura, e insomma Ben-Gvir ha reagito dicendo che appunto non è preoccupato per questa indagine. Israele non è un sacco da box per una banda di bugiardi sostenitori del terrorismo, e ha detto che l'Italia è il paese dello stivale, è diventato il paese delle ciabatte infradito. Lei vuole replicare qualcosa?
2: Guardi, noi difendiamo sempre e comunque l'Italia. Ben-Gvir credo che sia uno dei maggiori problemi che ha Netanyahu, sicuramente è un problema. Queste posizioni estremiste non aiutano Israele, non aiutano l'immagine di Israele, che ripeto comunque in questa guerra dagli attacchi del 7 ottobre, però ovviamente queste reazioni e questi comportamenti non aiutano. Io non condivido più o meno nulla di chi parte sulle navi della flottiglia, e credo che siano iniziative secondo me inopportune. Detto questo, quando un italiano è in difficoltà all'estero il governo Meloni è presente, quando un italiano non viene rispettato all'estero il governo Meloni è presente, anche se questo italiano non ci sopporta e in Italia farebbe di tutto contro di noi. Ma noi non guardiamo al colore politico, guardiamo al fatto che un italiano, quando è in difficoltà o quando viene umiliato, il governo Meloni è sempre al suo fianco.
1: Peter Gomez, l'Europa è assente nel campo anche dei negoziati in Iran?
3: L'Europa è totalmente assente perché non ha nessun tipo di forza. Io credo che l'Europa, al di là della discussione sui leader, abbia sbagliato da molti mesi l'atteggiamento nei confronti di Trump, perché non basta condannare o non basta nemmeno, secondo me, dichiararsi contrari a questo tipo di politica. Con Trump mi pare di capire che si riesce a rispondere semplicemente con delle azioni di forza. Quello che potrebbe fare l'Europa, non solo l'Italia, è mettere in chiaro che l'utilizzo delle basi da parte degli Stati Uniti è a rischio, perché la conseguenza della guerra contro, è certamente un regime, ma contro l'Iran, è una conseguenza economica che paga tutto l'Occidente. Ha aperto il vaso di Pandora.

0: e non è in grado in questo momento di richiuderlo. Io credo che fare delle azioni concrete più forti possano spingere sia Israele che Trump a riflettere meglio sui loro comportamenti.
1: Onorevole Donzelli, andando invece sull'Ucraina, insomma, è stata fonte di polemiche l'assenza italiana e la riunione nel formato E3, no? Regno Unito, Francia e Germania col presidente ucraino Zelensky domenica, hanno anche fissato 5 punti sul sostegno dell'Europa all'Ucraina, però insomma l'Italia non c'era e questo fa poi anche venire dei dubbi, ecco, su quale sia il nostro effettivo potere di influenza nel quadrante ucraino e non solo.
2: Guardi, questo è un problema che si pongono solo alcune opposizioni, alcuni giornali molto miopi in Italia. Il ruolo che ha l'Italia a livello internazionale, grazie a Giorgia Meloni, è sotto gli occhi di tutti, è riconosciuto da tutti in tutto il mondo, tranne che dalle sinistre in Italia. Il formato E3 esiste da tempo, ma non è quello il luogo decisionale, il luogo che lavorerà per la pace e per le decisioni in Ucraina. Quindi però ovviamente se la sinistra è felice a dire che l'Italia è più debole, glielo lasciamo fare. Per fortuna l'Italia è più forte, ma l'obiettivo non è fare il braccio di ferro su quanto è forte l'Italia con Giorgia Meloni, ma è riuscire ad arrivare il prima possibile a una pace giusta in Ucraina, ovviamente per la difesa anche della nostra libertà e del nostro futuro.
1: Senta, ieri invece si è tenuta una videoconferenza allargata nella quale la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni è tornata a chiedere appunto la revisione del sistema degli ETS, no? Che danneggiano la competitività delle nostre aziende e soprattutto un'azione più incisiva contro l'impatto della crisi sui prezzi dell'energia.
2: Sì, ovviamente l'Italia è convinta che in questo momento sia necessario e utile difendere quello che è l'Europa anche dal punto di vista produttivo, e non dobbiamo arrivare tardi. L'Europa non può rendersi conto di questa emergenza energetica quando poi le nostre aziende fra qualche anno non avranno più la possibilità di essere competitive nel quadro globale. Quindi fa bene Giorgia Meloni a far sentire la voce in Europa. Anni fa si sentiva dire sempre in Italia ce lo chiede l'Europa, oggi in Europa si sente dire finalmente ce lo chiede l'Italia, e questo è utile, sta cambiando anche l'immagine e il futuro dell'Europa.
1: Peter Gomez, tu come leggi questo ruolo internazionale, insomma, dell'Italia? È evidente che la Francia con anche il Regno Unito, sebbene siano due paesi entrambi guidati da due leader, diciamo, con serie difficoltà interne, perché la parabola politica di Macron è al tramonto, perché Starmer ha gravi problemi di stabilità politica al suo interno, però è chiaro che si muovono in autonomia e l'Italia resta fuori dal formato ristretto.
0: Credo che un errore di valutazione è stato commesso dal governo, nel senso che, ma anche per complicità di Trump, voglio dire, noi a lungo abbiamo puntato su Trump pensando che Trump potesse in qualche modo anche sostenere le nostre politiche. Nel momento, ti ricordi, addirittura abbiamo proposto Trump sia il premier che vice premier per il Nobel della Pace. Nel momento in cui Trump ha commesso il disastro che ha commesso nello stretto e poi anche con l'appoggio indiscriminato ad Israele, abbiamo preso le distanze e Trump ci ha sostanzialmente mollato, ha detto delle cose durissime nei nostri confronti e nei confronti anche di Giorgia Meloni. E Trump ha una caratteristica nella sua carriera: tutte le volte che ha, diciamo, litigato, mollato con qualcuno, non l'ha mai recuperato. Questo non vuol dire che il nostro rapporto con gli Stati Uniti sia compromesso, perché ovviamente Trump passa, tra 2 anni non ci sarà più, probabilmente prenderà una scoppola enorme le elezioni di medio termine, però questo sicuramente ha influito. Per quanto riguarda la cosa che diceva Giovanni Donzelli, io credo che anche lì il governo ha garantito stabilità, ha garantito tante cose, ma io credo che anche lì ci sia stato un errore di valutazione rispetto all'energia. Nel momento in cui ci siamo trovati senza gas dalla Russia, Meloni giustamente si è rivolta per avere altre fonti di approvvigionamento. Ma il governo non ha spinto, secondo me, a sufficienza, intervenendo sulle regioni in particolare, per lo sviluppo delle rinnovabili. È vero che le abbiamo sviluppate molto di più rispetto agli anni precedenti, ma è anche vero che siamo in ritardo sulla tabella di Mancia e noi dovremmo essere in vantaggio, non perché le rinnovabili risolvano tutto, ma in questo momento sarebbero una grande aiuto, come dimostra la Cina. C'è ancora un anno, la Confindustria ha chiesto che venga trovato un commissario per gli impianti di energie rinnovabili.

0: Secondo me questa sarebbe la strada giusta.
1: Sì, ci sono anche regioni, ricordiamolo, come la Sardegna, che bloccano poi le autorizzazioni per gli impianti.
0: Molte regioni.
1: Onorevole Donzelli, può replicare a quello che dice Peter Gomez?
2: Sì, no, io credo che la differenziazione delle fonti energetiche sia fondamentale. Abbiamo sviluppato le rinnovabili come mai erano state.

0: sarebbe comunque miope. Bisogna avere più fonti possibili di approvvigionamento, differenziarsi, perché questo ci permette di avvicinarsi all'indipendenza energetica. Io non voglio sostituirmi a lei, sì, che è bravissima. Vorrei però avere il tempo prima della fine della trasmissione di provare a parlare, a chiedere un parere a Peter Gomez di cosa pensa dei 454.000 euro che dallo studio di Conte venivano chiesti per avere l'appalti sulle mascherine, perché questo è emerso ieri in commissione Covid e vedo che i giornali, che sono sempre a fare le pulci per l'onestà giustamente di chiunque, da questo punto di vista li vedo poco attenti.
1: È vero, c'è poco spazio oggi a questa notizia sui giornali, però onorevole Donzelli, io volevo farle un'altra domanda su una notizia economica di primaria grandezza che riguarda davvero il sistema paese, perché insomma, salvo colpi di scena, si avvierà insomma a vincere Intesa San Paolo con l'offerta da oltre 30 miliardi per l'acquisizione appunto di MPS sotto le insegne appunto di Intesa San Paolo. Insomma, se l'operazione andrà in corso, andrà in porto e possiamo prevedere proprio che così sarà, Intesa San Paolo con, acquisendo anche Banca Monte dei Paschi, ha detto con Carlo Cimbri, perché è parte di questa partita, anche Unipol, avvierà, creerà il secondo gruppo creditizio europeo per valore di borsa. Lei la politica cosa fa? Osserva in silenzio e non interviene? Vuole dirci anche la sua?
0: No, il governo ovviamente, la politica è bene che non intervenga, ricordiamo ancora i disastri fatti dal centro-sinistra quando giocava con le banche, però vedo da toscano e da italiano con molta soddisfazione il fatto che il Monte dei Paschi, che un tempo era un problema, adesso invece c'è la corsa a riuscire a crescerci insieme, per cui da problema, da palla al piede dell'Italia è diventata un'opportunità ricercata e litigata come opportunità da più gruppi bancari. Quindi questa è una notizia buona, speriamo che resti il più possibile territoriale italiana, ma questo lo auspichiamo a prescindere dall'interlocutore. Che è giusto.
1: Senta,
0: che il
1: tenuto il secondo, si sono tenuti i ballottaggi delle amministrative, no? Matteo Renzi ha detto che nei capoluoghi è finita 10-6 per il centro-sinistra e che insomma le cose vanno male, perché dice Renzi: sulla politica internazionale non ci hanno invitato a Londra, sulla politica economica peggiorano debito, stipendi, bollette e produttività. Il Presidente del Consiglio dice avanti così.
0: E se Renzi ci dicesse che stiamo andando bene sarei molto preoccupato, anche perché l'ultima volta ha detto qualcuno stai sereno, è finita male. Lui stesso è diventato dal leader del primo partito all'ultimo partitino, quindi se Renzi dice che stiamo sbagliando tutto è un buon segno, è la conferma che siamo sulla buona strada. Sono contento da toscano di aver confermato Arezzo, vinto Viareggio, sono contento da italiano dei risultati del centrodestra importanti a questi ballottaggi. Il centro-sinistra ha sbagliato la comunicazione di questi ballottaggi, oltre che i risultati. Avevano puntato tutto, al primo turno su Venezia è andata male, al ballottaggio tutto su Arezzo è andata male, probabilmente potevano cercare qualche città diversa su cui concentrare le loro attenzioni mediatiche.
1: Senta, l'anno prossimo in primavera ci sono le amministrative in città importanti, Roma, Milano, Torino, Napoli, come individuerete i candidati sindaco? Perché ho visto che a Milano per esempio la Lega ha proposto le primarie per il candidato del centrodestra.
0: Guardi, ora questo il sistema lo troveremo, lo individueremo.
1: Le primarie a Milano secondo lei si possono fare nel perimetro del centrodestra?
0: Guardi, non hanno mai fatto granché parte della storia del centrodestra. Dopodiché noi Fratelli d'Italia è nata perché non si erano svolte le primarie nel Popolo della Libertà, quindi non ho nessuna contrarietà in assoluto alle primarie, anzi possono essere uno strumento se fatte bene, se vere, se fatte in modo raccogliticcio come le faceva il centro-sinistra per individuare Prodi o Renzi, non è che servano a molto, però qualsiasi strumento può essere utile, l'importante è scegliere il candidato giusto. Sappiamo che le prossime amministrative non saranno semplici per il centrodestra, perché si votano città e grandi città che Bologna, Napoli, Milano, che non sono diciamo tendenzialmente favorevoli al centrodestra, ma non per questo ci si deve scoraggiare, bisogna fin da subito lavorare per trovare i candidati giusti e provare a vincere ovunque.
1: Le sembra un'ipotesi auspicabile un election day in primavera per accorpare alle amministrative anche le politiche?
0: Guardi, dipende dalla legge elettorale. Se riusciamo a fare una legge elettorale come io auspico, in cui chiunque prende un voto in più governa, e una settimana dopo le elezioni è possibile formare il governo, possiamo andare tranquillamente in autunno. Se invece non c'è una legge elettorale di questo tipo e rimaniamo con la legge elettorale attuale, quella che la scorsa legislatura ha consentito la formazione di un governo 3 mesi dopo le elezioni con mille difficoltà, andare alle elezioni in autunno metterebbe a rischio i bilanci dello Stato per l'esercizio provvisorio. Quindi noi stiamo lavorando per dare una

0: legge elettorale che consenta governabilità all'Italia, nessun inciucio e rispetto del voto popolare. Quando ci sarà la legge elettorale rifletteremo, ma sicuramente sarà il 2027, che sia giugno o ottobre dipende da mille fattori e valuteremo, ma sceglieremo non per il bene del centrodestra ma per il bene dell'Italia.
1: Peter Gomez, l'election day dell'anno prossimo ti sembra un'ipotesi auspicabile per il centrodestra?
2: Ma guarda, il problema, cioè, è più che altro il problema del centro-sinistra, perché queste 11 ultime elezioni amministrative, che sono sostanzialmente finite pari, nonostante che entrambi gli schieramenti in qualche modo abbiano rivendicato le loro vittorie locali dicendo abbiamo vinto. Il problema del centro-sinistra è dato dall'astensione. Dopo il referendum molti leader del centro-sinistra pensavano di avere in mano la nuova ondata all'interno del paese. In realtà molte persone, in particolare i giovani, non sono andati a votare la loro offerta politica. E quindi io credo che si giochi molto su questa cosa. Poi quando avverranno le elezioni non è secondo me così fondamentale. Le tre città, come dice Donzelli, sono tradizionalmente da tempo di centrosinistra. Milano però forse è contendibile con un candidato giusto, sì, sì. A meno che, voglio dire, il centrosinistra, diciamolo, la voce, quello che è corso sui giornali è che possa essere candidato Mario Calabresi a sindaco da parte del centrosinistra, quello sarebbe effettivamente secondo me un candidato molto molto forte per Milano. Però francamente non credo che cambi molto votare in primavera o votare in ottobre. O mi chiedo, Donzelli dice 2027, ma ci ha anche detto non possiamo andare in esercizio provvisorio. La finanziaria di solito si finisce sempre di votarla a dicembre. Non so se c'è la possibilità tecnica, a meno che non stia parlando dei primi mesi del 2028 a questo punto.
1: Donzelli, c'è possibilità tecnica, dica la data, qual è, il 27?
0: No, sarà nel 2027, primi mesi del 28 non è tecnicamente possibile. Perché la situazione prevede di superare questo solo se entriamo in guerra e quindi ovviamente non lo spieghiamo a nessuno. Quindi entro, diciamo, dicembre del 27 per Costituzione bisogna andare al voto. I primi mesi del 28 non sono tecnicamente possibili.
1: Sì. Senta, mi dice la sua sulla famiglia Nel Bosco, perché è arrivata la perizia del Tribunale per i minori che insomma evidenzia le lacune di questa famiglia nella gestione dei figli, ma dice anche che è auspicabile che i bambini tornino a casa dei genitori. Lei che idea si è fatto di questo caso che ha coinvolto anche molto l'opinione pubblica?
0: Guardi, ci sono state troppe parole, ma da tanti di noi che probabilmente non fanno questo di lavoro. Credo che siano questioni molto delicate. Normalmente parto dal presupposto che a meno che non ci siano violenze o episodi gravi di induzione a infrangere le leggi, credo che è bene che i figli crescano con i genitori. Purtroppo ci sono tanti casi sia di violenze sia invece di induzione ai reati in cui i figli non vengono tolti alle famiglie. Invece grazie, approfitto l'occasione per ringraziare la Commissione Antimafia guidata da Chiara Colosimo, che ha fatto un'ottima legge per liberare dalle famiglie i figli dei mafiosi. In quel caso, ecco, sì, mi preme più togliere i figli ai mafiosi che alla famiglia Nel Bosco.
1: Senta, mi fa proprio un tweet finale, lei da toscano. Tommaso Montanari si è dimesso dal comitato scientifico degli Uffizi dopo le nomine del governo del nuovo CDA e ha detto che piuttosto che di nazione voi parlate di fazione.
0: Credo che gli Uffizi andranno avanti e saranno conosciuti nel mondo anche senza Montanari. Con tutto, credo che ci sia un po' un eccesso di presunzione da parte di Montanari a pensare che gli Uffizi dipendano da lui. Ecco, credo che ci saranno comunque milioni di turisti che faranno la coda per vedere i capolavori agli Uffizi e nessuno si strapperà le vesti perché manca Montanari.
1: Va bene, abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, ringrazio il vicepresidente del Copasir, onorevole Giovanni Donzelli, in redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati.

0: Ti fare merenda in Malga.
1: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
6: Ma è così ogni mattina?
7: Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
5: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione turismo.
13: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
14: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:28, andiamo in A9, lineate Chiasso Code, al momento tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Torino. Proseguiamo in A4 Torino-Milano, code a tratti per circa 3 km tra Greggio e l'allacciamento per la 26 in direzione di Milano. In Autosole sul tratto Milano Bologna, code e traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Ancora in Autosole sul tratto Firenze-Roma vi segnaliamo 2 km di code a causa di un incidente. Siamo tra Attigliano e Orvieto per chi viaggia verso Firenze. In chiusura andiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Formato famiglia, generazioni a confronto.
18: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, oggi abbiamo il piacere di ospitare un attore comico, musicista, amatissimo dal pubblico della TV. Io credo che abbia scoperto anche un suo nuovo talento, quello della scrittura. E infatti ha pubblicato il suo primo romanzo e qui riflette su quanto poco conosciamo i nostri genitori, scoprendoli davvero quando ormai è troppo tardi. Ecco, ne parleremo con lui. E parleremo anche di salute mentale dei giovani, perché è un tema a cui è molto legato e su cui è molto impegnato. E a questo proposito poi parleremo di uno spettacolo di Teatro 7 Off che ha avuto un grande successo quest'anno e che l'anno prossimo vuole aprirsi alle scuole, Ikikomario.

0: Nella seconda parte daremo spazio alla Formula 1 perché c'è un vero e proprio astro nascente, Kimi Antonelli, che colpisce non solo per la giovane età ma anche per i valori che porta avanti con il padre, uomo di motori, che evidentemente gli ha trasmesso. Li sentiremo, e a proposito di Formula 1 avremo ospite un grande campione, Riccardo Patrese, con il figlio Lorenzo che ha seguito la sua strada. Per chiudere parleremo della Coppa del Mondo di Skateboarding. Roma si consacra capitale mondiale di questa disciplina olimpica che unisce davvero le generazioni. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. E allora entriamo nella puntata con il nostro primo ospite. Probabilmente avrete capito di chi si tratta. Do il buongiorno a Paolo Kessisoglu, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Quindi non solo attore, comico, musicista, personaggio televisivo, ma scrittore, perché insomma...
1: Ci si prova, dai.
0: Comunque l'inizio, io ho letto il libro con grande piacere, ma insomma poco importa che a me sia piaciuto, ma il libro si intitola Ieri è il momento giusto, romanzo che parte da uno spunto autobiografico, no? La morte a breve distanza di tempo uno dall'altro dei tuoi genitori, Paolo.
1: Sì. No? Sì, esatto. Più che altro la conseguenza di ciò ha portato a ritrovare dei vecchi documenti, vecchie cose e anche delle foto, delle lettere che si scambiavano papà e mamma quando erano giovani, e questo mi ha fatto così sgorgare una riflessione, nel senso che dietro il ruolo genitoriale a volte si nascondono uomini e donne di cui non conosciamo veramente tutto. Insomma, lo spunto era questo, e da lì poi è nata l'idea del romanzo, del racconto di questo uomo che scopre che il padre non era proprio la persona che pensava che fosse, ecco.
0: Che scopre anche di avere un fratello che non immaginava di avere, quindi un viaggio a ritroso, no? Alla scoperta di queste persone che sono i nostri genitori, che come dicevo in apertura, li si scopre davvero quando ormai è troppo tardi, cioè il momento giusto era ieri, è passato.
1: Sì, che però non deve essere un modo per fare venire l'ansia o per come monito a dover per forza fare qualcosa prima. Ci sono certe cose che, ahimè, si capiscono dopo. E quindi bisogna aspettare di comprenderle fino in fondo, però è anche vero che ieri è il momento giusto, cioè è passato ormai, e quindi insomma alcune cose ci fanno diventare adulti proprio perché non possiamo più maneggiarle, non possiamo più gestirle.
0: Ma secondo
1: dobbiamo
0: te...
1: solo capire e raccogliamo, insomma.
0: Questo accade perché è difficile per un figlio fare le domande giuste quando i genitori sono ancora in vita, oppure perché in fondo non ci si pensa nemmeno a fare quelle domande perché forse si è troppo impegnati?
1: Questo sicuramente, pensiamo sempre che ci siano delle cose più importanti da fare, però a volte le domande giuste vengono dopo. quindi succede un po' questo.
0: Questo credo sia vero per i genitori, ma anche per tutte quelle figure magari familiari, di famiglie che certo sono in contrazione, che però magari vedono anche zii presenti, come dire, che sono state magari anche importanti nella vita di ognuno di noi, e quando vanno via improvvisamente, ecco, proprio come sta dicendo Paolo Kessisoglu, le scopriamo sotto altri punti di vista, incredibilmente. Scrivere questo romanzo ti ha aiutato a fare pace con dei non detti o rimpianti legati ai tuoi genitori, un po' terapeutica, la cosiddetta scrittura terapeutica?
1: Ma la scrittura è sempre terapeutica, perlomeno per quanto mi riguarda. Non avevo dei non detti con i miei genitori, sono stato fortunato, tutto sommato penso di avergli detto tutto quello che avrei voluto dirgli, perlomeno fin quando sono stato in vita. Poi ovviamente adesso mi piacerebbe fargli partecipi di cose che, di cui non posso più, ma questo sta, come dire, nelle regole del gioco. Però devo dire che scrivere è stato, appunto, come dicevi tu, una sorta di autopsicanalisi, perché ho rivissuto cose, ho pensato a delle cose che sono accadute, quindi è stato molto, molto utile per me. Poi ovviamente il romanzo va anche per altri lidi, però sicuramente ci sono pezzetti di me in tutti i personaggi e in tutte le pagine,
0: perché poi appunto è un racconto anche di un viaggio che non è soltanto interiore, è il racconto di un uomo

0: che è anche padre e non soltanto figlio, ecco, c'è un prezzo, mettiamola così, da pagare quando si compie quel passo irreversibile per cui si smette di essere figli proprio perché magari i genitori muoiono?
1: Guarda, c'è una cosa che noi diamo molto per scontato, che è l'amore dei nostri genitori. Per noi è normale, fino a quando non ci sono più. Quell'amore lì non c'è più. No, quelle persone che tu sai che chiami e tanto ci sono sempre, perché tanti genitori per i figli ci sono sempre. Ecco, quando non ci sono più, diventi... non sei più figlio, ma tutto quell'amore lì che non hai più lo devi dare a qualcun altro. Quindi in qualche modo si diventa più ricchi, perché si ha questo patrimonio che in qualche modo riversi anche sui figli, gli dai anche l'amore dei nonni che non ci sono più, dai l'amore dei genitori che tu non hai più. Quindi secondo me è una lascia anche delle cose molto belle.
0: Fronte paternità, nel libro che in qualche modo stai accennando, nel senso appunto in questo passaggio, no? Forse il sentimento della paternità, l'amore della paternità si rafforza in questo momento, raccogliendo anche l'amore di chi non c'è più. Nel libro la paternità che racconti com'è, come l'hai immaginata e cosa di bello, cosa ti è piaciuto, diciamo, descrivere di questa paternità?
1: Sicuramente la relazione tra genitore e figli, soprattutto figli nella fase adolescenziale, è un tema a me molto caro, ovviamente, quindi ho messo nero su bianco delle cose che ho sentito, che conosco in qualche modo, in modo approfondito. Sicuramente mi è piaciuto raccontare il fatto che i padri perfetti non ci sono, e a volte quando pensiamo che dobbiamo per forza, in quanto padri o genitori, dire qualcosa, pensare una cosa, fare una cosa, spesso, come capita al protagonista, che prende esempio inaspettatamente dal fratello che invece non ha nessun figlio e dovrebbe essere meno esperto di lui, forse dobbiamo solo stare in silenzio e aspettare. I nostri figli non ci chiedono altro che tempo e silenzio. Ecco, questa cosa ho provato a raccontarla perché la sento molto vera, ecco.
0: Tempo, silenzio, ascolto è davvero, come dire, sono delle parole fondamentali proprio nell'ambito nel quale si muove Paolo Cessisoglu anche a teatro. Lo diceva, quello della paternità è un tema che gli è molto caro, insieme appunto anche a quello del disagio mentale dei giovani. A teatro ha portato Sfidati, no? Quindi sì. Proprio su il rapporto genitori e figli. Ma c'è un altro aspetto importante, lo dicevo, perché Paolo Cessisoglu è il fondatore e presidente dell'organizzazione no profit C'è da fare ETS, è nata nel 2023, quindi post pandemia, e aiuta i giovani, no? In stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta. Ecco, com'è nata, Paolo, questa idea? Perché?
1: È nata proprio come idea durante il Covid, perché avevo letto un articolo sul giornale che parlava di questa impennata di accessi ai pronto soccorsi da parte di giovani, insomma, con vari stati depressivi e varie espressioni di questo stato depressivo, quindi autolesionismo, insomma, il cutting, disturbi del comportamento alimentare, ritiro sociale, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, mi sono molto preoccupato perché i numeri erano davvero importanti. Quindi ho pensato di fare un piccolo progetto inizialmente che aveva a che fare con gli hikikomori, che poi ho sentito, insomma, che ne parlerete dopo. E questo mi ha portato a, insomma, forse riflettere del fatto che invece di un piccolo progetto sarebbe stato il caso di fondare proprio un'associazione vera e propria. Complice la mia compagna, che mi ha un po' tirato per la giacchetta per farne proprio una nostra. Quindi lei mi ha trainato in questa cosa. Io avrei continuato i miei piccoli progetti, magari appoggiandomi ad altre associazioni, perché so che cosa significa avere una propria associazione, è come avere un altro figlio, però siamo contenti del passo che abbiamo fatto.
0: Anche perché abbiamo l'associazione cresce, insomma, quindi, esatto, sì, i progetti negli ospedali cominciano a diventare anche
1: ormai
0: tanti.
1: Sono cinque, col Bambino Gesù di Roma, con Niguarda, col Meyer di Firenze, a Belluno, insomma, sono col Gaslini di Genova, quindi sono veramente tanti e forse nei prossimi mesi ne apriremo altri due o tre. Quindi insomma, il lavoro da fare.

0: perché i fondi li raccogliamo tutti noi, è molto, ma siamo molto contenti.
1: E a proposito di fondi che raccogliete, lo fate anche attraverso lo spettacolo C'è da ridere, no? Che è proprio per sensibilizzare il pubblico sulla salute mentale dei giovani, poi tutto quello che raccogliete va nell'associazione.
0: Esatto, è uno degli eventi, diciamo, di raccolta e soprattutto divulgativi, anche perché poi insieme anche al podcast che è online da poco, che si chiama Respira, sono, diciamo, i due progetti divulgativi oltre che di raccolta, che sono molto importanti, perché poi sulla salute mentale c'è anche molto stigma, soprattutto se si viene riferito ai ragazzi minorenni.
1: Assolutamente sì, lo spettacolo è davvero, come sempre, unisce, no, l'attualità, però anche così difficile, però con l'ironia, con il divertimento, quindi davvero una grande capacità, e con la presenza degli esperti, giusto Paolo? Perché sempre ci sono anche gli esperti.
0: Sì, cioè, all'interno dello spettacolo ci piaceva, insomma, trovare incastonare un piccolo talk in cui c'è la vicepresidente dell'associazione, è la conduttrice che media, e un esperto che risponde alle domande del pubblico, che quando entra in sala riceve un QR code al quale poi vengono noi, indirizzano le domande direttamente a un numero WhatsApp nostro. Devo dire che a volte, insomma, dobbiamo filtrare le domande, perché sono talmente tante, c'è molta curiosità sul tema, sono soprattutto le mamme che chiedono, e quindi ci è sembrato che replicare anche questo piccolo momento di talk, forse un pochettino più tecnico, oltre a sorridere e a ridere, fosse molto utile. Insomma, le domande che arrivano ce ne danno conferma.
1: Le domande arrivano perché davvero c'è un grande bisogno da parte delle famiglie di parlare, di sentirsi ascoltati e di sentirsi con qualcuno vicino, di esperto, e sicuramente voi fate questo tipo di lavoro. Nel 2025 sei tornato al Festival di Sanremo, nel 2011 insomma eri co-conduttore con Luca Bizzarri, il Festival di Morandi, nel 25 ci sei tornato con tua figlia Lunita, e avete interpretato insieme la canzone Paura di me, una esibizione con uno scopo sociale proprio legato agli hikikomori, no? Che abbiamo citato
0: Sì, in realtà sulla canzone c'è questo fraintendimento storico sul fatto che sia dedicata agli hikikomori, perché c'è questo verso che forse è diventato, come dire, più iconico di altri, del fatto che il padre aspetta fuori dalla porta, no? Se tu non hai voglia di parlare con me, ti aspetto fuori dalla porta. Allora si è immaginato che fosse specifico sugli hikikomori. In realtà parla un po' di tutto, perché poi c'è anche la depressione che ti costringe a stare dentro la chiuso, ci sono anche tante altre espressioni del disagio e appunto degli stati depressivi. Però certo, è stato una canzone che ci ha dato la possibilità di mettere in scena un racconto medio, ahimè, del rapporto tra i genitori, che a volte si sentono inadeguati, non sanno che cosa fare, e i figli, che ovviamente attraversano il loro momento di sofferenza. Ecco, credo
1: quanto è stato importante farlo con tua figlia?
0: Beh, è stato tanto, è stato bellissimo, oltre che importante per noi, e lo ricordo ancora con molta emozione, ma poi mi sono arrivati tanti messaggi dopo, quindi evidentemente quel momento lì appartiene a tante persone, no? E quel desiderio di trovare comunque una via di comunicazione, anche quando i figli stanno zitti, fanno un muso, non ti parlano più. Perché esatto. Questo, no? non è che non ti parlano più, improvvisamente non ti parlano più. Ecco, mettere in scena quella cosa lì, secondo me, ha smosso in molti il desiderio di parlarne, di scriverci, quindi è stato importante, oltre che sicuramente per noi molto bello.
1: Grazie davvero. Paolo Kessisoglu, ricordo il suo primo romanzo, Ieri è il momento giusto. Paolo, buon lavoro, ci lasciamo proprio con Paura di me, interpretata da voi, Paolo e la figlia.
0: Grazie.
1: Lunita, ciao, a risentirci.
0: Un
1: ciao.
0: Abbraccio, ciao.
2: Non si sta a letto di pomeriggio, non posso chiederti con cosa hai fatto quei tatuaggi. È vero che io sono più grande di te.

Vorrei sapere cosa c'è nei tuoi silenzi e capire cosa ti passa per la testa quando fai un sorriso solo per tenermi fuori, fuori dalla tua tempesta.

0: Se preferisci stare sola ad ascoltare i Blink.
1: E allora, sulle note di Paura di me, cantata da Paolo Kessisoglu, che è stato nostro ospite dalla figlia Lunita a Sanremo lo scorso anno, che tratta proprio di questo delicato tema dell'isolamento giovanile, delle difficoltà comunicative tra genitori e figli, adesso parliamo di uno spettacolo che ha avuto un grande successo di pubblico. Si tratta di Hikikomario, scritto dal collettivo 7 Off sotto 30, cioè la neocompagnia Under 30 del teatro, di cui è direttore Adriano Benicelli e che è anche l'ideatore dello spettacolo. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Diana, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Permettimi di salutare a questo punto anche Paolo Kessisoglu, che apprendo con piacere, spero ci stia ascoltando, che condividiamo questo piccolo parte di interesse verso il fenomeno degli Hikikomori.
1: Assolutamente, siete in questo caso allineati. E allora raccontaci come nasce l'idea dello spettacolo Hikikomario, che è legato a doppio filo alla compagnia Sotto 30, no?
2: Guarda, nasce un anno fa circa. Ci eravamo messi in testa come teatro 7 Off di mettere su una compagnia stabile del teatro e abbiamo deciso di farlo dal basso, cioè partendo da un collettivo giovani sotto 30. Abbiamo fatto quindi una call a cui hanno risposto da Roma e dintorni una sessantina di ragazzi tra attori e autori, e ci siamo chiusi dentro per un paio di fine settimana. È stato una bellissima esperienza. È nato questo collettivo con un numero molto più ristretto, e siccome nelle nostre intenzioni era quella di farlo debuttare con uno spettacolo quest'anno in cartellone, in abbonamento, quindi insomma una bella responsabilità per questi ragazzi, abbiamo chiesto di che cosa vogliamo parlare e è uscito fuori questo tema, il ritiro sociale tra i giovani, che evidentemente anche tra loro è molto sentito.
1: Ci
2: abbiamo lavorato
1: proprio
2: per un anno, siamo esatto, questo ci ha anche un po' meravigliato, capire che loro stessi sono i primi a tirar fuori un argomento del genere come sentito, come urgente, è stata una bella cosa. Ci abbiamo lavorato per un anno, sia in fase di costruzione che di messa in scena, e ha debuttato nel maggio scorso, quindi un mesetto fa. E lì, altra grande sorpresa, suscitando grande interesse dei media, sono venuti a intervistarci in tutti i modi, e adesso puntiamo ad allargare l'interesse anche alle scuole, perché quello è il nostro vero obiettivo. A parte averlo presentato ai nostri abbonati, al nostro pubblico, dobbiamo assolutamente farlo vedere ai loro coetanei, ai ragazzi, scuole medie, scuole superiori, perché si deve far luce su questo. Le famiglie devono uscire fuori dall'isolamento e

0: grande problema che ha fatto sì che sono nate nel tempo delle associazioni, l'associazione di Tumor Italia per primo, che ha collaborato con noi alla nascita di questo spettacolo.
1: E questo è un aspetto importante, no? Che un po' si lega anche a quello che ci stava dicendo Paolo Cheissisoglu, che nel suo spettacolo C'è da ridere porta appunto degli esperti. In questo caso avete lavorato con degli esperti proprio per mettere a punto nel modo migliore, no? Nel modo più aderente possibile alla realtà questo spettacolo, che però ha chiaramente un linguaggio ironico, un linguaggio quello vostro del teatro. Io direi di sentire una clip che abbiamo preparato e torniamo insieme.
2: Tesoro, è tutto il giorno che sei chiuso lì dentro.
3: Lasciamogli un secondo.
2: È ancora chiuso.
3: Lo vedo.
2: Non lo so, magari sta dormendo.
3: Figliolo, dormi?
4: Sì.
3: Ecco, sta dormendo.
2: Amore, ci sono anch'io.
3: Non dirlo così.
2: Così come?
3: Come se fosse una minaccia. Senti, Mario, se vuoi uscire, esci. E se non vuoi, resta. Non c'è pressione.
2: Guarda, così esce di sicuro.
3: Io e la mamma volevamo sapere come stavi, che ti succede. Siamo preoccupati.
4: Non vi preoccupate, va tutto bene.
2: Chiedigli come va con la psicologa.
3: Come va con la psicologa?
4: Bene.
3: Di cosa avete parlato?
4: Cose.
3: Mario, ti va di uscire così continuiamo a parlare?
4: No!
3: No.
2: E tu insisti?
3: Ma che gli dico?
2: Facciamo così. Ripeti dopo di me. Senti, così perdi solo te.
3: Senti, così perdi solo tempo.
2: Non risolvi i tuoi problemi.
3: Non risolvi i tuoi problemi.
2: Chiudendo i tuoi genitori fuori dalla tua vita.
3: Chiudendo i tuoi genitori fuori dalla tua vita.
2: Chiudersi così tanto.
3: Chiuderti così tanto.
2: Non serve a niente.
3: Non servi a niente.
2: Ma che cazzo fai?
3: Ma che cazzo fai? Non sei conosciuto in camera da me.
2: Ma che dici?
3: Ma infatti, che dici?
1: Io, ecco, c'è ancora la parte finale, ma in realtà poi è il punto, credo, più no, l'acme era esattamente questo, Adriano, rispecchiamento non solo per i ragazzi ma anche per i genitori, proprio in questo punto in particolare.
0: Prego. Ti posso dire una cosa a proposito di questo linguaggio, l'architettura che costruiamo sempre intorno ai nostri spettacoli, che è molto leggera, perché siamo convinti che anche per parlare dei temi importanti bisogna mettere a proprio agio il pubblico con un'atmosfera leggera, e si può fare. Abbiamo scoperto la bussola che abbiamo tenuto grazie all'associazione, agli specialisti, ma soprattutto ai genitori. C'è un episodio che mi piacerebbe raccontare. Mentre stavamo lavorando su questo, un genitore ci ha avvicinato e ci ha detto: fate bene a parlarne in questo modo, cioè anche con un linguaggio comico. Se voi sapeste la nostra pena, il nostro dolore nel cogliere l'allontanamento delle persone che ci conoscono, amici, conoscenti, per paura del nostro dolore, cioè riuscire a parlarne con un linguaggio leggero, comico, che faccia capire che si può anche ridere di questo, non è un dolore che debba necessariamente allontanare, spaventare. Ecco, penso che state facendo un bel servizio, penso che state sulla strada giusta. Questo ci ha rincuorato e convinto ancora di più a spingere su queste corde.
1: E anche perché poi sono corde che naturalmente appunto premono sull'aspetto comico, ma profondamente realistico, quindi davvero un lavoro sociale, no? C'è proprio un lato sociale specifico di quello che fate, anche attraverso il progetto, mi viene in mente Open, aprite le vostre teste, no?
0: Sì, è una cosa sperimentale. Adesso questo primo anno abbiamo portato nelle scuole, soprattutto qui del nostro municipio, il municipio 3 di Roma, degli spettacoli a tema sociale che potessero interessare i giovani e che avevamo necessità di far vedere. Lo abbiamo fatto con l'aiuto anche in questo caso di associazioni che ci hanno aiutato, che sono andate a scuola a preparare il terreno poi per il mattinè che abbiamo fatto qui come spettacolo. Abbiamo parlato di intercultura, abbiamo parlato di genere, di cose che i ragazzi come dire, si sentono lambiti da questo tipo di temi, ma non hanno mai affrontato proprio direttamente, parlandone apertamente anche peer to peer, perché poi spesso gli attori nostri sono dei giovani e noi usiamo questa piccola arma, sotterfugio, proprio per creare della, così, una

0: complicità tra pari.
1: E credo sia proprio quello che si crea e che attira poi i ragazzi. E quindi, a proposito di scuole, delle matinée che fate anche con questo progetto, torniamo però ai Chico Mario, perché c'è un appello che volete lanciare alle scuole. Abbiamo gli ultimi 30 secondi, vai Adriano.
0: Li sfrutterò al massimo per dire, se ci sono in ascolto, professori, docenti, dirigenti scolastici interessati a questo progetto, cioè a portare questo tema nelle scuole, e chiaramente noi ospitiamo nel nostro teatro le scuole che desiderano essere con noi, contattateci, perché è quello, nasce questo progetto proprio con questo spirito. Sì, noi siamo un teatro pop con abbonamenti e un cartellone da rispettare, ma soprattutto ci interessa questo, portare ai giovani queste tematiche.
1: E allora teatro 7 off naturalmente, e poi c'è anche un numero che posso dare, è lo 06 92 59 98 54, è il numero da contattare, ma comunque trovate le informazioni su teatro7off.it. grazie Adriano Benicelli, Chico Mario, grazie davvero, buon lavoro.
0: Grazie a voi che ci avete dato questo spazio preziosissimo. Buona giornata.

Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Libano, Israele lancia un ordine di evacuazione per l'intera città di Tiro, compresi i quartieri cristiani, e per le zone circostanti, mentre si contano 4 morti in altre città del sud negli attacchi di stamattina contro obiettivi di Hezbollah. L'Iran aveva chiesto di fermare i raid sul Libano in cambio del ritorno alla tregua con Israele. Trump, sempre ottimista sull'accordo con Teheran, siamo nelle fasi finali, arriverà entro 2 o 3 giorni, ha dichiarato il presidente. Fonti iraniane parlano di

0: possibile accordo entro fine mese. Secondo la CNN, Trump ha parlato di accordo imminente almeno 37 volte dall'inizio del cessate il fuoco 2 mesi fa. La guerra russo-ucraina, la diplomazia sembra rimettersi in movimento con il possibile ritorno in primo piano della mediazione americana, anche se sul campo è ancora guerra, nuove vittime nella regione di Kharkiv, mentre resta alta la tensione nel Baltico dopo l'abbattimento di un drone da parte di un caccia della NATO. L'inviato.
1: Fiamme di notte illuminano il cielo di Chuhuyev. Le foto mostrano edifici semidistrutti, ci sono almeno 3 vittime, più feriti. La regione di Kharkiv ancora nel mirino di missili e droni russi, colpita anche la stessa città capoluogo del nord dell'Ucraina. Altre vittime ieri, tra loro persone in attesa del bus a Zaporizhia, lato opposto del paese, stessa guerra che ancora una volta coinvolge i civili, uccidendone 30 da venerdì, dicono esperti ONU, e lo fa mentre il presidente ucraino Zelensky torna da Londra, dove ha parlato di cessate il fuoco con Starmer, Macron e Merz. Con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania ha concordato i punti essenziali per negoziare con Putin. Non solo, Zelensky dice di aver avuto una conversazione positiva anche con i rappresentanti americani Witkoff e Kushner. Ma oltre alla diplomazia, l'Ucraina reagisce sul campo con droni contro Russia e territori occupati e colpendo impianti petroliferi e altre infrastrutture. Mentre ieri mattina la guerra è tornata a oltrepassare i confini NATO con un drone russo sulla Lettonia, abbattuto da aerei dell'Alleanza Atlantica. Da Uman, Riccardo Cavaliere per il GR1.
0: Sulle crisi in corso e la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, gli interventi dei ministri Crosetto e Tajani in audizione davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Uno scenario estremamente degradato di instabilità diffuse e sempre più interconnesse, l'ha definito Crosetto. Sul Medio Oriente sosteniamo il dialogo, ha affermato Tajani. L'Italia è pronta a fare la sua parte dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il capo della Farnesina ha poi stigmatizzato le dichiarazioni di Ben-Gvir, ministro di ultradestra israeliano, che dopo l'apertura dell'indagine a suo carico per tortura e sequestro di persona nei confronti degli attivisti della flottiglia, ci ha definito il paese delle ciabatte. Parole, ha detto Tajani, inaccettabili e indegne. Incidente mortale sul lavoro in provincia di Brescia. Alle 7 di questa mattina un operaio ha perso la vita schiacciato dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone a Piancamuno, in Valle Camonica. Attesa per oggi la sentenza a carico di Luis da Silva, il 36enne accusato dell'omicidio della vicina di casa Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa a coltellate il 3 ottobre del 2023. Il corpo fu trovato nel garage del complesso residenziale dove entrambi abitavano. Le indagini concentrate proprio sulle loro difficili relazioni personali e condominiali. I giudici si sono ritirati da poco in camera di consiglio. L'accusa ha chiesto una condanna all'ergastolo. Economia, Piazza Affari in territorio positivo, trainata dal movimento per le nuove fusioni bancarie, più 1,7 sul listino principale. L'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi vale 30,6 miliardi e guarda anche a Generali, di cui MPS detiene il 13%. Abbiamo chiesto all'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè perché Generali sia importante.
2: Generali è sempre stata un po' oggetto del desiderio perché è uno dei grandi acquirenti del debito pubblico. In una situazione in cui per esempio l'Italia ha il più grande debito pubblico sul PIL di tutta Europa, capite che i custodi della cassaforte del debito pubblico italiano sono particolarmente sensibili in termini politici.
0: Sciopero treni, atteso per oggi il confronto al Ministero dei Trasporti con i sindacati. La riunione è stata convocata per affrontare le questioni ancora aperte nel comparto ferroviario e verificare ogni possibile soluzione utile a evitare la mobilitazione proclamata per giovedì 11 giugno. Lo sciopero è previsto dalle 3 dell'11 fino alle 2 del 12 e coinvolgerà i convogli alta velocità, regionali di Trenitalia, Italo, Trenord e Tiper, con pesanti disagi per viaggiatori e pendolari. Sono le 11:05, prossimo GR1 alle 12.

Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Allora, adesso parliamo di sport, che lo sapete è uno dei nostri temi di lezione. In particolare stavolta parliamo di Formula 1, perché la domenica ha portato la quinta vittoria di fila del 19enne Kimi Antonelli, stavolta nel

0: Gran Premio di Monte Carlo. È un ragazzo che sta costruendo le sue vittorie, io direi anche grazie alla presenza esperta del padre Marco. Però cominciamo sentendo il finale della radiocronaca di Manuel Codignoni qui su Radio 1 della vittoria di Kimi.
1: Sgomma addirittura, sbanda, è un ragazzino che si diverte, Kimi Antonelli, e che ci fa divertire ma che soprattutto ci esalta, perché Kimi Antonelli 22 anni dopo Jarno Trulli torna a vincere con l'Italia il Gran Premio di Monte Carlo.
0: Un ragazzino che si diverte e sgomma, e allora sentiamo l'urlo di felicità di Kimi ancora al volante che parla con il suo team.
2: Oh my god.
0: Oh mio Dio, dice.
2: Thank you so much, guys.
0: Grazie tanto ragazzi. La macchina era veramente una bestia oggi. Grazie, oh mio Dio, grazie a tutti. E ci piace adesso proporvi ciò che ha detto il padre di Kimi Antonelli, Marco, subito dopo la vittoria del figlio, un insegnamento per tutti i ragazzi e le famiglie.
3: Tu non è che puoi pensare che sei arrivato perché vinci come adesso 5 gare, cioè, qui parliamo che abbiamo dei campioni che hanno vinto 7 titoli mondiali, quindi noi non abbiamo fatto niente fino adesso, e lui è sempre cresciuto con questa mentalità, quindi di guardare sempre chi ha fatto meglio di lui, chi va più forte di lui, e io penso che si debba sempre aver paura che c'è qualcuno in un angolo della terra che se sali in macchina ti sta davanti. Quindi l'autostima va bene, ma non troppo presuntuosi e di dire sono il migliore. La filosofia che noi abbiamo sempre avuto e che abbiamo sempre cercato di trasmettere a Kimi è questa. Lui è un ragazzo di 19 anni che ha bisogno di divertirsi. Quindi sai, noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè non... sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Forse un giorno potremmo scrivere la storia, adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino. Spero che l'esempio di Kimi serva a tanti ragazzi giovani di avere un obiettivo nella vita e perseguirlo finché non l'hanno raggiunto. E l'obiettivo può essere qualsiasi, non deve essere per forza diventare un campione in uno sport, ma anche diventare una brava persona nella vita, e c'è tanto bisogno di questo.
0: Diventare una brava persona nella vita, sono parole davvero da prendere a esempio quelle di Marco Antonelli e di Kimi Antonelli, ma soprattutto della vita tra i bolidi e nei box, parla Riccardo Patrese, uno dei piloti italiani di maggiore esperienza in Formula 1, lo fa nel suo libro appena uscito dal titolo Da Niki a Kimi, coraggio, tecnica e passione nella Formula 1 di ieri e di oggi. Patrese che ha trasmesso questa passione al figlio Lorenzo, che guarda caso ha l'età di Kimi Antonelli e corre con buoni risultati nella categoria Endurance. Il nostro Claudio Urbani ha intervistato i Patrese.
4: Riccardo Patrese, partiamo dall'attualità più stretta, che ha il nome di Kimi Antonelli, il ragazzo prodigio del motorismo mondiale. Potrebbe davvero riportare il mondiale piloti in Italia dopo 73 anni?
5: Può diventare mondiale perché ha una chance d'oro quest'anno con la Mercedes, che sembra essere la macchina assolutamente più veloce della griglia, quindi è una grande chance, spero che ce la faccia, ma penso ha anche le carte per fare, perché è un pilota molto determinato, talentuoso e cattivo al punto giusto per questo grande traguardo.
4: Torniamo ora al suo libro, al racconto di una vita dedicata ai motori. Lei ha iniziato, come tanti piloti, con il kart. E dopo?
5: Dopo il kart io ho fatto la Formula Italia, e quello che è stato molto bello è che sempre con mio papà, che mi accompagnava nei circuiti di kart, quell'anno nel 75, con lui ci siamo organizzati con un carrello, la macchina, la Formula Italia attaccata dietro al Ford Transit con dentro le benzine e le gomme, e andavamo nei vari circuiti. Quindi era anche bello da un punto di vista di connessione, di condivisione con il mio papà.
4: Suo figlio Lorenzo ha intrapreso anche lui la carriera automobilistica. Che papà è? Dispensatore di consigli o lascia anche molto fare all'estro individuale di Lorenzo?
5: Mio figlio ha cominciato da ragazzino, quando aveva 12 anni, a correre in kart. È logico che i consigli gliene ho dati parecchi, adesso qualche volta lo seguo, ma neanche poi più tanto. E sta facendo una carriera nel mondo dell'endurance, ma diciamo che ha una maturità tale, anche se ha solo 20 anni, che riesce a gestire delle situazioni all'interno di team ormai professionistici anche da solo.
4: Il nostro racconto

0: Conte ha iniziato a Monte Carlo e finisce a Monte Carlo. Dopo due giorni fa ha trionfato Kimi Antonelli, lei ottenne la sua prima vittoria in Formula 1 nel 1982.
1: Le vittorie fanno sempre molto piacere, è chiaro che me le porto dietro come aneddoti molto importanti. Quando è stata ottenuta a Monte Carlo, nel momento in cui mi sono trovato poi anche al galà del vincitore, al tavolo del principe Ranieri con Grace, che abbiamo aperto le danze in un valzer un po' difficile perché non lo sapevo ballare.
2: Riccardo Patrese ha vinto il primo suo gran premio in Formula 1 a Monte Carlo.
0: Lorenzo Patrese, con un padre come Riccardo, con 256 gran premi in Formula 1, la passione per i motori è stato quasi un approdo obbligato. Oppure no?
3: In realtà mio papà, dopo che ha finito la carriera in Formula 1, si è appassionato al mondo dei cavalli, dell'equitazione, insomma del salto ostacoli, e quindi in realtà appunto quando sono nato io la prima cosa è stata mettermi a cavallo. Poi in realtà secondo me crescendo è più o meno quella l'età, cioè ai 10-11 anni che effettivamente magari mi sono reso un pochino più conto di quello che mio papà ha fatto nella carriera, e allora lì a quel punto è arrivata in realtà la mia domanda: papà, posso provare ad andare in kart? A cui in realtà la risposta è stata all'inizio no. Poi ho avuto un'alleata magari quasi inaspettata, che è stata la mamma. Le prime giornate in pista io insomma me la sono cavata, e da lì vabbè è stato tutto un andare di conseguenza, diciamo.
0: Papà Riccardo nella sua lunga carriera ha vissuto gomito a gomito con tantissimi personaggi della Formula 1. Avrà raccontato, immagino, le storie dei campioni.
3: Beh, direi che come personaggi un po' più iconici, insomma, quelli di cui mi parla, sono sicuramente uno è Michael Schumacher e l'altro è Ayrton Senna. Sono tutte e due leggende tra tutti quelli che ha conosciuto, che diciamo facendo 17 anni in Formula 1 non sono pochi. Loro due sono in assoluto quelli che in ogni situazione, sia di stato mentale, sia della macchina, della pista bagnata, asciutta, riuscivano veramente sempre a fare una differenza non piccola.
0: Nel prossimo weekend sarai atteso da una gara che è tra le più leggendarie dell'automobilismo. Vuoi dirlo tu stesso?
3: Sarò alle prese con la mia prima 24 ore di Le Mans. Insomma, Le Mans è in assoluto quella più grande e più storica, quindi sarà un'emozione molto, molto speciale.
4: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi che cosa?

torre vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Ayrton Lucio Dalla, note bellissime a chiusura della nostra pagina sulla Formula 1, adesso ne apriamo un'altra, sempre sullo sport, un altro tipo di sport, il più urban, come si dice dall'altra parte dell'oceano, giovane soprattutto di sempre, quello per eccellenza amato dalla generazione Z, sto parlando dello skateboarding, e c'è un appuntamento da non perdere qui nella nostra Italia, a Roma è in corso la Coppa del Mondo 2026 di skateboarding, appunto è un appuntamento che consacra letteralmente la capitale come polo internazionale della disciplina olimpica. Ne parliamo con William Zanchelli, responsabile di The Spot Skate Park di Ostia. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ed è con noi anche Guglielmo Marinna, 17 anni, campione italiano di skateboard park. Buongiorno, benvenuto.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, Coppa del Mondo iniziata domenica, se non sbaglio, il 7, che proseguirà fino al 21, due le location, Ostia appunto, fino al 14 giugno per la disciplina del park e Colle Oppio dal 15 al 21 per lo street. Chiedo subito a Zanchelli cosa significa per Roma, per queste realtà, per i ragazzi, le nuove generazioni appassionate di questo sport.
1: Intanto di nuovo buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Significa premiare una scelta importantissima, la scelta fatta dal nostro presidente Aracu, dalla nostra federazione mondiale, scegliere Roma, scegliere Ostia, soprattutto Ostia come teatro di un evento così importante, per noi è un sogno, significa dare tanto tanto ossigeno e tanto, far tanto del bene alla nostra città. È un evento che ha milioni di view da parte dei social, da parte di tutta quanta le parti mediatiche, e soprattutto è un evento che fa benissimo alla nostra città, perché aiuta tanto i nostri ragazzi, li fa comunque conoscere delle realtà mondiali, e c'è il vero senso dell'integrazione quando gente di un quartiere come Nuova Ostia può affiancarsi a dei campioni del mondo dello skate e provare delle emozioni clamorose nel vivere un evento unico al mondo.
0: 440 atleti in gara nelle due categorie, maschili e femminili, giusto? Provenienti da 5 continenti, insomma, sono dei bellissimi numeri.
1: Pazzesco. No? Sì. Numeri di folli per una città come Roma, che diciamo ha sempre avuto una cultura per lo sport incredibile, ma questa scelta, come detto da parte della federazione del nostro presidente, è un'iniezione di positività per il quartiere, per la città. Vive in tutta la sua splendore, i ragazzi frequentano tutta le ristoranti, frequentano la città, vanno al mare e scoprono veramente la parte migliore della nostra città, che molto spesso viene decantata in maniera diversa.
0: Assolutamente, come stava dicendo, anche un momento di integrazione, di inclusione, e tra l'altro il tutto gratuito, no? Perché non sto sbagliando, si può assistere gratuitamente.
1: Altro elemento secondo me fondamentale è quel fatto di poter dare la possibilità a tutti di assistere a questo meraviglioso evento. Ricordo a tutti che lo skateboarding, sport olimpico, è uno sport di molto importante e molto impattante sui giovani. La possibilità di dare accesso a tutti è stato fondamentale.
0: È proprio per questo che anche qui a Formato Famiglia ci appassioniamo a questo sport, a maggior ragione avendo con noi Guglielmo, appunto, perché tra l'altro proprio ad Ostia lo scorso 18 maggio, se non sbaglio, campionato italiano di quest'anno metteva in palio i titoli assoluti della disciplina park. Ti sei riconfermato campione italiano, lo sei da 3 anni consecutivi, se non sbaglio, sei 29esimo nel ranking mondiale o sei già salito? Emozioni, obiettivi, 17 anni, tutta la vita davanti. Guglielmo.
2: Sì, allora ora sono riuscito a prendere il 29esimo posto nel ranking mondiale e ora rifaremo un altro mondiale quest'anno. Spero di arrivare di nuovo in semifinale o addirittura alla finale, ce la metterò tutta, sono qui con gli italiani del mio team e ci stiamo allenando.
0: Come e quando è nata la passione per lo skate?
2: Allora, io ho cominciato circa 10 anni e stavo facendo un giro a Torino con mia mamma e sono capitato in uno skate park, ho visto tantissimi skater skateare, divertirsi, allora ho voluto assolutamente provarne uno. E mi sono subito innamorato dello skate, ho continuato a skateare per tipo 6 anni e adesso grazie alla Federazione Italiana e tutti i park come The Spot e la mia famiglia sono riuscito ad arrivare a

0: questo livello e ovviamente si punta alle Olimpiadi. Sarebbe fantastico, un sogno.
1: Certo, e noi te lo auguriamo, ma cosa rappresenta lo skate, lo skateboarding per voi ragazzi? Perché è tanto amato? Perché è così amato dalla generazione Z? Che
0: A me
1: dici?
0: piace tanto anche perché quando vado a skateare, oltre all'allenamento in sé che posso fare per la gara, posso anche andarmi a vedere con degli amici, skateare, divertirmi e esprimermi. Anche cadere, rialzarsi, riprovarlo. È una battaglia quasi, mi piace, mi stimola.
1: Bellissime queste tue dichiarazioni. Posso esprimermi, è una battaglia, cadere e
2: Vero, vero.
1: rialzarsi, no? Infatti, Zancagni, una filosofia, no? Quella dello skateboarding, che può diventare un ponte tra le generazioni, occasione di dialogo anche genitori-figli, perché no?
2: Assolutamente
1: Soprattutto magari
2: d'accordo.
1: i genitori più giovani, perché ecco, io già se mi metto su uno skate rischio che mi rompo una gamba e magari poi insomma il dialogo lo facciamo al pronto soccorso.
2: No,
1: Prego.
2: la meraviglia dello skateboarding è proprio il risultato che noi vediamo sul nostro quartiere. Cioè, lo skateboarding è il mezzo per levare tutti i bimbi dalla strada e far sì che abbiano una vita sana, corretta, facendo una vita normale, no? Facendo sport, facendo una merendina il pomeriggio, aiutandosi nel spingersi, nel creare sempre di più attività con lo skateboarding. La cosa che dico, che poi la ciliegina sulla torta è questo evento che permette a tutto il nostro lavoro di diventare ancora più, diciamo, divulgato, ancora più comunicato attraverso un evento clamorosamente grande che tutta la città aspetta e tutti i ragazzi possono godere in maniera gratuita, come abbiamo detto prima, e comunque avere a che fare con gli skater più forti al mondo sotto la
1: Ah,
2: propria casa,
1: certo.
2: sotto la propria finestra, è qualcosa di incredibile.
1: Non è da tutti, e da tutti i giorni soprattutto. Torno da Guglielmo. A maggio hai fatto anche gli incontri negli istituti comprensivi di Ostia. Come sono andati? Cosa ti chiedono questi ragazzi?
0: Sì, sono andato nelle scuole, nei dintorni di Ostia, è stato molto divertente, i ragazzini, gli è piaciuto molto lo skate.
1: Qual è la curiosità che hanno nei tuoi confronti? Che cosa ti dicono soprattutto?
0: Mi hanno chiesto vabbè, quando ho iniziato a skateare e com'è il mio approccio sullo
2: Vero.
0: skate.
1: E qual è il tuo
0: E io ho
1: approccio sullo
0: visto molto.
1: skate? M'hai fatto venire la curiosità.
0: Come dicevo prima, mi piace molto per questo fatto
1: Ah,
0: che
1: ok.
0: mi posso esprimere come voglio. Cioè, che vado a skateare e posso provare tutte le cose che voglio. Non è che ho una tabella sulle cose che devo fare e quello che devo mettere in gara. Ci sono i trick, che sarebbero degli esercizi in cui io posso decidere quali fare e quali provare in tutti i miei allenamenti, ogni volta che vado a skateare.
1: Una grande libertà, evidentemente,
0: Sì,
1: no? È
0: esatto.
1: quello che emerge da questa chiacchierata con Guglielmo Marin, al quale facciamo dei grandissimi in bocca al lupo e altrettanto
0: Grazie
1: grazie a te, a William Zanchelli, responsabile di
2: mille. Grazie.
1: The Spot Skatepark Ostia, questo appuntamento davvero da non perdere, che è fino al 21 di giugno complessivo della Coppa del Mondo di Skateboarding a Roma. Grazie davvero per essere stati con noi.
2: Grazie a voi, siete stati
1: A
2: gentilissimi.
1: risentirci.

Lola Young from Down Here ci porta a chiusura di questa trasmissione. Io ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Giovanna Insardi e Serena Mancarella, in regia Francesco Galluzzo, al microfono Diana Alessandrini. Vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi Santi per un giorno, formato famiglia torna domani come sempre alle 10:30. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, con solo il transito di innocue velature. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, localmente a regime di brezza, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali. E mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Santi per un giorno.
4: Martedì 9 giugno 2026, santi per un giorno, Don Walter Insero, buongiorno.
5: Buona giornata a te, Federica Gentile.
4: E oggi, tra gli altri, la Chiesa ricorda Sant'Efrem, figura importante, grande spessore intellettuale, un dottore della Chiesa, un poeta.
5: Un diacono, pensa Federica, che rifiuta l'episcopato, pensa. Un grande teologo, è stato chiamato cetra dello Spirito Santo per la sua capacità di parlare di Dio attraverso la musica e la poesia, con opere in prosa, versi e inni.
4: Bellissima figura, meravigliosa. Siamo nel IV secolo. Efrem nasce a Nisibi, nell'antica Mesopotamia, siamo nel 306 per l'esattezza, e quando ha 15 anni lui studia il Vangelo e se ne innamora. Viene battezzato a 18 anni, stringe una profonda amicizia con il vescovo della sua città, Giacomo, santo anche lui, belle queste, no? Queste santità comuni e così, che insomma con le vite condivise sulla terra, e insieme vanno a seguire il concilio di Nicea, quindi insomma un appuntamento importante. Torna a casa, viene ordinato diacono per l'appunto, fonda una scuola biblica, ma che succede? Succede che arriva l'assedio dei persiani. Lui non esita un istante a combattere, mostra di saper mettere insieme coraggio da combattente e carità e diventa una sorta di eroe della resistenza.
5: Sì, ed è anche il più importante autore del cristianesimo di lingua siriaca. Riuscì a conciliare in modo unico la vocazione del teologo, quindi quella più speculativa, certo, con quella del poeta. Non si sa con certezza se fosse monaco, ma in ogni caso è sicuro che è rimasto diacono per tutta la vita, perché voleva servire gli altri e ha abbracciato la verginità e la povertà. Quindi visse da diacono al servizio della sua comunità cristiana, poi quando

0: quando dovette poi emigrare a Edessa, dove proseguì la sua attività di predicatore.
1: Infatti era anche un uomo d'azione lui, no? Si adopera tanto per aiutare per esempio la popolazione durante una carestia, quindi mette insieme azione e pensiero, la scrittura, lo dicevamo prima, no? Grande intellettuale, poeta, scrive tantissimo, ci ha lasciato poesie, ci ha lasciato omelie in versi, pensate, inni, commentari biblici, siamo nei primi anni del cristianesimo, la sua opera è stata importantissima.
0: Sì, ci lascia una grande eredità teologica, è un autore molto studiato ancora oggi perché fa teologia in forma poetica.
1: E questa è una cosa importante per arrivare, no?
0: Sì,
1: alla gente.
0: Per arrivare al cuore.
1: Sì.
0: Perché parli all'intelligenza, sì, ma puoi arrivare anche al cuore. La poesia gli permette di approfondire la riflessione teologica attraverso paradossi, immagini, e nello stesso tempo la sua teologia diventa liturgia, diventa musica. Egli era infatti anche un grande compositore che trasmetteva le verità di fede al popolo attraverso i canti, perché per trasmettere attraverso il canto le persone memorizzavano i contenuti dell'inno. E quindi li assimilavano.
1: Allora ripartiamo da qui tra poco e arriva il suono della domenica. Vedi, a proposito di canti e zucchero. Ho visto.

0: da te.
1: Il suono della domenica Zucchero su Radio 1 a Santi per un giorno. Don Walter Insero, Federica Gentile, di nuovo una buona giornata a tutti voi. Vi stiamo raccontando la storia di Sant'Efrem, Efrem il Siro, teologo, poeta, cantore, musicista. E,

0: e ci ha lasciato, dicevamo, tantissime opere. Lui usava la poesia e la musica per arrivare al cuore delle persone, per evangelizzare, raccontare la teologia. E Don Walter, prima accennavi che ha usato la poesia per approfondire la riflessione teologica, ma utilizzando anche i paradossi, perché anche il paradosso è una figura che arriva diretta.
1: Sì, è vero, lo fa proprio nella ricerca di Dio, no? Uh-huh. Nel fare teologia segue il cammino del paradosso, del simbolo, soprattutto perché ama mettere le immagini contrapposte, no?
0: Esatto.
1: Che gli servono poi per sottolineare il mistero di Dio, un mistero che è sempre insondabile.
0: E quindi contrasto, però il paradosso come contrasto aiuta, no? Mettendo a confronto due figure distanti,
1: esatto,
0: e antitetiche magari.
1: Sapendo però che poi bisogna sempre alzare le mani dinanzi al mistero.
0: Certo,
1: Non è che possiamo capire o possedere il mistero.
0: È ovvio.
1: Esaurire il mistero, no.
0: Assolutamente no. E parlavamo prima anche della sua conoscenza musicale, era un ottimo compositore, musicista, tanto che le sue liriche spesso diventano canti, no? Poi si diceva anche prima, lui muore a Edessa nel 373, vittima del contagio che aveva contratto dalla cura degli ammalati di peste, quindi lui non si risparmia, li cura, viene contagiato, muore anche lui, e è stato dichiarato poi dottore della Chiesa da Benedetto XV nel 1920, ed è un padre della Chiesa che ha valorizzato il ruolo della donna.
1: Sì,
0: vero?
1: È davvero interessante notare come Efrem attribuisce alla donna un ruolo, lo fa sempre parlandone in modo con sensibilità e rispetto. Egli ne era convinto perché Gesù aveva scelto come sua dimora il seno di Maria, il grembo di una donna, e quindi aveva così innalzato grandemente la dignità della donna. Da lì parte questo rispetto grandissimo che ha per la donna e che deve avere anche all'interno della Chiesa.
0: Era importante ricordare questa cosa perché, insomma, non è così frequente, no? Poi
1: siamo nei primi secoli,
0: appunto,
1: la concezione della donna era ben diversa da quella
0: diversa
1: che conosciamo oggi.
0: Allora, il Vangelo, Don
1: Vangelo
0: Walter.
1: Di oggi, Matteo capitolo 5, versetti 13-16. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Quindi Gesù utilizza queste due immagini semplici, sale della terra, e dice poi: voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Parla ai discepoli dicendo: voi siete sale della terra e luce del mondo. Il sale svolge la sua funzione di dare gusto, di dare sapore, ma scompare. Deve scomparire come la luce e se stessa e illumina. Questa è la missione dei discepoli, quindi essere testimoni, essere sale e luce, portare sapore e portare luce nella nostra vita, nella vita degli altri.
0: Che bello! Grazie,
1: grazie,
0: Walter.
1: Grazie a te, Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi per averci seguito sin qui. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Ci hanno sempre detto che i dati parlano da soli, come i numeri esatti, neutrali e inoppugnabili. Ma forse era una mezza verità. I dati non parlano da soli. Qualcuno infatti li raccoglie, qualcuno li ordina, qualcuno decide cosa farci vedere e cosa no. E allora un grafico non è mai solo un grafico, è una lente. A volte chiarisce, a volte inganna, a volte cura. E a svelarlo, prima che gli informatici, possono essere gli artisti. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale si nutre di miliardi di dati, oggi proviamo a scoprire come anche ciò che sembra oggettivo ha in realtà un preciso punto di vista. E lo facciamo con una designer e artista italiana, partner di Pentagram a New York, fondatrice dello studio Accurate e autrice del Data Humanist Manifesto, ed è ora protagonista della mostra L'umanesimo dei dati alle Gallerie d'Italia di Vicenza. Giorgia Lupi, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Massimo, un grande piacere.
1: Allora, il tuo lavoro parte da una provocazione semplice ma anche molto potente, ossia anche i numeri hanno un punto di vista. Prima di sentire la tua visione, la parola alla nostra Beta, l'intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora, in un mondo in cui l'intelligenza artificiale macina quantità immense di dati, il problema secondo te è avere più numeri oppure imparare finalmente a leggerli come tracce umane?
3: Ciao Massimo, bella provocazione. Direi che il punto sta proprio lì. Ormai siamo pieni di numeri, ma se non li colleghiamo alle storie che ci rendono umani, rischiamo di perdere il senso. Con Giorgia Lupi possiamo esplorare proprio questo, come trasformare dati in empatia e comprensione. Pronti a scavare tra le tracce umane dei numeri?
1: E questa è la presentazione di Beta. Giorgia, allora, complimenti.

0: Innanzitutto per questa tua personale in corso a Vicenza, che vale veramente la pena di visitare. Ricordo agli ascoltatori che tu sei una delle figure più riconoscibili al mondo nel campo dell'information design. Sei emiliana, ora vivi e lavori negli Stati Uniti, hai fondato Accurate e sei entrata in Pentagram, uno dei network di design più influenti del mondo. Ora, tu lì a Vicenza presenti tra le altre cose anche il tuo progetto più noto, DR Data, realizzato con Stephanie Posavec, che è nato da 104 cartoline disegnate a mano per raccontare la vita quotidiana attraverso i dati ed è entrato, pensate, nella collezione permanente del museo MoMA di New York. E poi sei diventata anche celebre per questo tuo Data Humanist Manifesto, in cui proponi una via alternativa alla freddezza dei grafici standard. Partiamo proprio da questo manifesto, in cui parli del fatto che i dati sono imperfetti, devono rimanere imperfetti, devono essere considerati come soggettivi e non oggettivi e devono tirar fuori la loro umanità. Ma nel senso comune, il dato, è un modo anche di dire, no? Lo dicono i dati, ha una natura oggettiva, quasi incontestabile. Che cosa dobbiamo disimparare quando guardiamo un grafico?
1: Allora, il Data Humanism è un manifesto che è nato un po' come una provocazione nel 2016 e tra l'altro penso che 10 anni dopo sia molto attuale, soprattutto ora che ci interfacciamo appunto con algoritmi tutto il giorno. E il Data Humanism parte dal presupposto che i dati sono fondamentalmente umani, che sembra molto banale e ovvio, ma secondo me di solito quando guardiamo un grafico, quando cerchiamo di capire che cosa ci stanno dicendo i dati, ci dimentichiamo che appunto il dato ha sempre un punto di vista, perché anche se viene collezionato, raccolto da un sensore, da un device, anche se viene processato attraverso un algoritmo, c'è sempre qualcuno che ha deciso che cosa raccogliere, che cosa includere nel dataset e che cosa no. C'è sempre un punto di vista. Immagina che stai leggendo un articolo sul Corriere, sulla Repubblica, sul New York Times. Anche se l'articolo è pieno di fatti e anche se il giornalista vuole essere molto oggettivo, pensi che il giornalista abbia un angolo, abbia un punto di vista, abbia deciso che cosa includere nell'articolo e quindi sappiamo che un articolo è scritto da un essere umano che ha una soggettività e un punto di vista. Vediamo un grafico nel giornale attaccato all'articolo, quello sembra invece la realtà caduta dal cielo, inconfutabile. E secondo me se iniziamo a pensare che anche quel grafico viene da qualcuno, magari lo stesso giornalista che ha selezionato quei dati, che ha deciso come rappresentarli, iniziamo a capire che anche i dati sono umani. Allora uno si chiede, vabbè, allora che cosa ce ne facciamo dei dati? I dati sono utilissimi, raccontano delle storie bellissime, secondo me anche molto profonde, ma bisogna partire dal presupposto che i dati rappresentano la nostra vita e sono sempre collezionati da qualcuno che vuole raccontare una parte della realtà.
0: Questa è la tua visione, a cui però dai corpo con l'occhio dell'artista, perché per te i dati non sono solo grafici come normalmente vengono fruiti, ma diventano colori, fiori, forme che catturano l'attenzione anche estetica di chi li osserva. Allora, spiegaci innanzitutto cosa fai.
1: Nel mio lavoro del giorno dopo giorno ho tanti clienti che in verità hanno bisogno di fruire informazioni in una maniera non necessariamente artistica, quindi parte del mio lavoro sono più commissioni artistiche per cui mi posso veramente permettere di chiedere alle persone che vanno a vedere una mostra di prendersi del tempo per capire appunto che dati stanno dietro forme, colori un po' diciamo non convenzionali, ma nel giorno dopo giorno lavoro anche con tante organizzazioni dalla Gates Foundation alle United Nations a Big Brands che hanno in verità bisogno di leggere informazioni comprensibili. Anche in quei casi, però, parto da forme standard, un istogramma, un grafico a torta, forme che le persone capiscono, e tutte le volte cerco però di chiedere al mio cliente e a me stessa che cosa possiamo aggiungere o cambiare dal punto di vista della rappresentazione visiva per fare in modo che queste visualizzazioni rappresentino in maniera unica la storia che sta in quei dati. Perché se tu immagini che tutti i dati che ogni organizzazione colleziona, che siano dati di indicatori mondiali rispetto ai diversi stati per tutta una serie appunto di parametri, che siano dati di un'azienda, che siano dati collezionati a livello locale o globale, ogni dato racconta una storia diversa. Perché dobbiamo fermarci invece a rappresentarli tutti con gli stessi 10 grafici convenzionali? Questo credo che sia una semplificazione. Si possono aggiungere dettagli quando non sappiamo se un dato è esatto oppure no, quando c'è incertezza. C'è tanto che dal punto di vista del design visivo si può fare per includere la complessità della realtà in come la traduciamo nella visualizzazione dei dati.
0: Ecco,
1: Ecco.
0: quindi in sostanza hai detto che il tuo lavoro va dalla collaborazione con aziende che vogliono comprendere meglio i loro dati, e tu nella tua elaborazione da designer riesci a estrarre dei significati attraverso colori, forme a cui

0: per esempio, nessuno aveva mai pensato, ma che ti rivelano qualcosa di quei dati che non era leggibile al primo momento. E poi c'è una esplorazione più di tipo artistico in cui vuoi catturare proprio l'ammirazione, lo stupore, l'estetica di chi li visita, ma sempre con lo scopo di far ragionare le persone sul fatto che i dati non sono neutri. Facendo qualche esempio, che è in mostra lì a Vicenza, con la tua personale, c'è un progetto che si chiama il Long Covid, sono 1374 giorni di sintomi trasformati in una visualizzazione personale. Raccontacelo un po' per quello che possiamo capire attraverso le parole e non avendo la fortuna di vederli.
1: Certo, dunque io dal 2020 al 2024 purtroppo ho avuto un periodo un po' pesante personale perché appunto dopo un'infezione di Covid ho iniziato ad avere tutta una serie di conseguenze a lungo termine, sintomi diversi, intolleranze alimentari, stancarsi e fare delle cose fisiche che per una persona sana sono assolutamente normali mi provocava delle grandi ricadute. All'inizio il fenomeno del long Covid era veramente nuovo, quindi inizio a loggare, a traccare tutti i dati dei miei sintomi, dati delle cose che mangiavo, anche il mio livello di stress, le cose che facevo, i trattamenti che provavo e ho iniziato questa collezione di dati che in verità è andata avanti per quasi 4 anni. Ho iniziato a raccogliere questi dati per me, per cercare di capire, a connettere i puntini e anche in una maniera un po' più catartica per sentirmi un po' in controllo in un momento in cui veramente era tutto così non certo. A un certo punto, dopo 4 anni, ho deciso che volevo condividere questi dati molto personali e ho avuto la fortuna di pubblicare un visual op-ed sul New York Times, dove ho raccontato la storia di questi 4 anni con un linguaggio visivo che in verità sono pennellate colorate. Quindi, insieme alle mie parole che iniziano a raccontare come mi svegliavo, i sintomi, una cosa molto personale, vediamo queste pennellate colorate che iniziano a riempire lo schermo e a sottolineare i sintomi che descrivo nel testo appunto col colore della pennellata corrispondente. Piano piano quasi compone una leggenda dove l'appuntamento dal dottore ha un simbolo, dove le reinfezioni hanno un altro simbolo, appunto, fino ad arrivare a questo calendario visivo completamente pieno, dove la cosa che credo colpisca molto è che non c'è nessun giorno che è bianco, che dà veramente una fotografia di che cosa vuol dire vivere con una malattia cronica.
0: C'è un passaggio molto politico nel tuo ragionamento quando dici che se cancelliamo certi dati, certi dataset, cancelliamo anche la possibilità di vedere un problema. Ecco, quanto è fragile oggi la memoria pubblica quando dipende dai dati?
1: Senza entrare in temi troppo politici, però vivendo negli Stati Uniti, vediamo al governo degli esempi molto chiari di questo, quando dati che ci aiutavano a capire la situazione climatica, per esempio, della nazione, capendo quanto stiamo andando verso dei problemi da cui si fa fatica a tornare indietro. Quando dati che hanno a che fare con il mercato del lavoro sono offuscati, con la sanità, quando la CDC stessa smette di collezionare dati rispetto ad alcune tipologie di malattie, è veramente un problema. Questi dati non ci sono più, quello che preoccupa me è che rispetto all'opinione pubblica uno possa veramente quasi dimenticarsi del problema.
0: Oggi come lo aggiorneresti quel manifesto?
1: Guarda Massimo, io non credo che aggiornerei il manifesto del Data Humanism. Il manifesto del Data Humanism è un manifesto visivo dove c'è una colonna centrale che dice data, data, data, data, data, data e con un font molto tecnico va ad indicare tutte le qualità che di solito accompagniamo ai dati. Dati grandi, dati infallibili, dati imparziali, dati descrittivi, dati predittivi. Quello che vado a fare io è tirare una riga rossa con una matita sopra tutte queste qualità e scrivere invece small data, dati piccoli, data quality, quindi la qualità dei dati, dati imperfetti invece di dati infallibili e poi dati soggettivi, dati che possono ispirare, possibilità con i dati e dati che invece di farci diventare più efficienti ci fanno diventare più umani. Credo che alla base di come ci dobbiamo interfacciare con tutti i dati, anche adesso nel mondo dell'intelligenza artificiale, ricordarci di queste qualità, ricordarci di come tutti questi grandi algoritmi vengono in verità creati è ancora quello che voglio ricordare alle persone.
0: Per le persone che vogliono venire a vedere questa tua grande retrospettiva in mostra a Vicenza, qual è l'opera che ti caratterizza di più?
1: Credo che la cosa che forse è più personale è che la mostra stessa inizia con una stanza che, oltre al manifesto del Data Humanism, ha una selezione di un paio di centinaia dei miei schizzi, schizzi progettuali, e che fanno veramente vedere che cosa sta dietro a tutti questi grafici e anche le opere artistiche che sembrano più precise, perfette. C'è sempre uno schizzo fatto a mano, c'è uno schizzo che mi permette di capire che sto avendo un'idea anche prima di averla, c'è uno schizzo che organizza le informazioni, c'è uno schizzo che ragiona con gli small data, con i dati piccoli che

0: nel nostro cervello può comprendere prima di andarle a rappresentare in maniera grande. Quindi forse la stanza di processo, prima ancora di vedere tutte le opere, è quella che mi fa sempre sorridere di più.
1: Giorgia Lupi, l'artista, la designer che trasforma i freddi dati in pensiero e in bellezza, che espone nella permanente di uno dei più grandi musei d'arte contemporanea del mondo, che è il MoMA, e che oggi è alla Galleria d'Italia di Vicenza con la sua retrospettiva. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie Massimo.
1: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci, vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole di Eta Beta cercandole su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai! O chiama l'800 600 100.
5: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: ore 12.
1: GR1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli. La guerra in Medio Oriente, dopo aver accettato una tregua con l'Iran, Israele continua a colpire il Libano. Per il presidente americano l'intesa ormai è vicina, anche se la CNN ricorda come Trump lo abbia già annunciato ben 37 volte in due mesi.
2: Un accordo con l'Iran è vicino, lo potremo concludere entro 2-3 giorni, afferma ancora una volta il presidente americano, che rivendica di avere il controllo sulle decisioni militari israeliane. I missili lanciati domenica contro Teheran erano già partiti quando ho chiesto a Netanyahu di fermare gli attacchi. Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa, aggiunge il leader della Casa Bianca, che nelle scorse ore ha sentito più volte al telefono il premier israeliano. Gli ho detto che si potrebbe trovare da solo contro l'Iran, ha sottolineato Trump. Ma Tel Aviv, anche dopo la nuova tregua con Teheran, non ferma gli attacchi contro il Libano. Colpita a Tiro, nel sud del paese, nel mirino delle forze dello Stato ebraico. 9 i morti. L'esercito israeliano ordina l'evacuazione della città, anche della zona cristiana. Intanto Teheran sull'accordo resta calmo. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dichiara l'ambasciatore del paese all'ONU, Iravani, auspicando di concludere entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale, includerà il Libano, ha detto ancora

0: Ravani. Resta sullo sfondo il nodo sanzioni. Vanno tolte, sottolineano gli iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
1: Il presidente ucraino Zelensky in Estonia per il vertice dei leader nordici e baltici sul campo. Intanto si registrano attacchi russi con droni e missili nella regione di Kharkiv, con 3 morti e decine di feriti. Nella regione di Mosca un uomo è morto nell'esplosione della sua auto. Sulle crisi in corso e la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, gli interventi dei ministri Crosetto e Tajani in audizione davanti alle commissioni estere e difesa riunite di Camera e Senato. Uno scenario estremamente degradato, di instabilità diffuse e sempre più interconnesse, l'ha definito Crosetto. E il ministro degli esteri Tajani ha detto che il governo sta lavorando per la liberazione dei 2 italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia. Già migliorate, aggiunge, le loro condizioni di detenzione. Il titolare della Farnesina ha poi replicato duramente al ministro israeliano Ben-Gvir, indagato dalla Procura di Roma per il trattamento riservata agli attivisti della flottiglia. Ben-Gvir aveva definito l'Italia il paese delle ciabatte. Ascoltiamo Tajani.
2: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
1: La Borsa di Milano segna un rialzo dell'1,7%, trascinato dagli acquisti sui titoli del settore bancario e finanziario per la nuova fase delle manovre di aggregazione. Unipol guadagna più del 5%, Biper più del 4%. Anche Generali segna un nuovo record storico e Piazza Affari supera così la soglia dei 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. E sul risico bancario si accendono i riflettori dell'Associazione dei Consumatori con il movimento Difesa del Cittadino, che chiede un faro di attenzione sull'offerta di fusione alla pari con Monte dei Paschi di Siena annunciata da parte di Banco BPM, perché allo stato attuale presenta molte opacità, dichiara il presidente Antonio Longo. Intanto l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina, che a sua volta ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio su MPS, spiega il senso dell'operazione dicendo che Generali non è una priorità, è solo un investimento azionario, una partecipazione. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, in un mondo la cui logica prevalente sembra essere quella del profitto, la gratuità fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, ha detto il pontefice incontrando i volontari che hanno animato e lavorato alla sua visita a Madrid. Ora il Papa è in volo per Barcellona, dove sarà anche domani, prima di partire venerdì per le Isole Canarie, ultima tappa del viaggio. Un altro morto sul lavoro a Pian Camuno in Val Camonica, a Brescia. Un operaio è stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Sul posto i carabinieri che stanno procedendo ai rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. La svolta nelle indagini sulla morte della giudice Francesca Ercolini: ci sono 2 indagati.
3: Sono il marito di Francesca Ercolini e un funzionario di polizia, oggi in pensione, i 2 indagati per omicidio nel procedimento sulla morte della giudice 51enne originaria di Campobasso, deceduta il 26 dicembre 2022 nella sua casa di Pesaro. La procura dell'Aquila, competente per i casi sui magistrati in servizio nelle Marche, non crede al suicidio della donna. Seri dubbi sulla dinamica del gesto volontario sono emersi dal deposito della perizia medico-legale a firma del professor Vittorio Fineschi, in particolare sulla compatibilità del foulard di seta che sarebbe stato utilizzato da Ercolini per togliersi la vita, con il solco trovato sul collo della donna. A rinvenire il cadavere della giudice in servizio presso la Corte d'Appello di Ancona furono il marito, avvocato a Pesaro, e il figlio allora minorenne. 6 le persone indagate a vario titolo nell'inchiesta. Le ipotesi di reato finora erano maltrattamenti e istigazione al suicidio, mentre in un altro filone venivano contestati depistaggio, violazione del segreto istruttorio, falsa perizia e omissione d'atti d'ufficio. Entro giugno previsto un secondo sopralluogo del RIS nella casa di Pesaro, dove la giudice viveva con la famiglia. Da Campobasso, Pasquale Bartolomeo.
1: Presentata a Milano e a Torino l'edizione numero 20 di Mito Settembre Musica Festival, che dal 6 settembre appunto unisce le 2 città con un fitto calendario di eventi.
4: Il via sarà a Milano, al Teatro alla Scala, con il War Requiem di Benjamin Britten. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI sarà guidata da Simone Young. Il concerto si replica il 7 settembre all'Auditorium Arturo Toscanini di Torino, una scelta che celebra i 50 anni dalla morte di Britten e il ventennale del festival, che getta un ponte tra 2 città diverse ma sorelle nel segno dell'arte. Armonia è il tema di questa edizione, che inaugura anche la direzione artistica di Speranza Scappucci, bacchetta italiana molto apprezzata.

0: apprezzata in tutto il mondo.
1: Una parola che racchiude tantissimi significati, è la base della musica, ma non esclude le differenze. Quindi l'idea è di riunire età diverse, repertori diversi, tante differenze che ci portano a far sì che la musica sia elemento di unione.
0: 16 giorni di musica, oltre 60 appuntamenti, un repertorio che spazia dal classicismo all'elettronica. Si guarda al bicentenario di Beethoven, che cadrà l'anno prossimo. Si celebra Hans Werner Henze a 100 anni dalla nascita. C'è una nuova commissione affidata alla compositrice Paola Prestini con Michele Mariotti sul podio. Grandi direttori, da Riccardo Chailly a Jacob Ruja, che guiderà i Bamberger Sinfonica nel concerto di chiusura, tutto dedicato a Brahms. Claudia Faiens, GR1.
2: Lo sport, il calcio, la nazionale femminile questa sera in campo con il sogno della qualificazione ai prossimi mondiali. Le azzurre alle 19 sfideranno la Svezia. Ascoltiamo il commissario tecnico Andrea Soncin.
3: La squadra è molto motivata, molto determinata, ha recuperato tutto, sia dall'aspetto fisico che l'aspetto soprattutto mentale. Incontrare una squadra di alto livello come la Svezia è già di per sé uno stimolo grande, una squadra che è davanti a noi nel ranking, una squadra che negli ultimi anni spesso siamo state vicine nel batterle. C'è tanta voglia da parte nostra di confrontarci e di portare a casa un risultato che magari può diventare anche un risultato storico.
2: Tennis, seconda giornata di test a San Raffaele di Milano per Sinner, il numero uno al mondo, è tornato questa mattina in ospedale per completare i controlli cominciati ieri sulle possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Noi ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il prossimo GR1.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: Giornale radio del Lazio.
13: L'omicidio di Willy Monteiro Duarte. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato l'ergastolo Gabriele Bianchi nell'appello TER annullando le attenuanti generiche. Nascondeva in casa oltre 8 kg di droga e armi da guerra. Un uomo è stato arrestato dai finanzieri dopo un controllo stradale a Ostia. Da oggi cambiano le abitudini di migliaia di pendolari della Roma Viterbo, scattata l'interruzione della tratta ferroviaria tra Acqua Acetosa e Saxa-Rubra per i lavori di risanamento, consolidamento e adeguamento sismico del ponte sul Tevere. Debutta sul portale di Roma Capitale Giulia 2.5, nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale. Il sistema consente a cittadini e turisti di trovare più facilmente servizi, documenti e informazioni attraverso semplici domande in linguaggio naturale. Buongiorno da Pasquale Notargiacomo in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. Per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte arriva dunque una seconda condanna all'ergastolo per Gabriele Bianchi, la decisione dei giudici dopo il terzo processo d'appello.
14: Un'aggressione brutale contro un ragazzo inerme, Willy Monteiro Duarte, fu ucciso a botte a Colleferro nella notte del 6 settembre 2020. L'avvocato della famiglia ricorda quella violenza efferata all'indomani della sentenza del processo d'appello Ter, che ha confermato l'ergastolo per Gabriele Bianchi, uno dei

0: Due fratelli responsabili del pestaggio. I giudici hanno anche aperto alla possibilità per Bianchi di accedere alla giustizia riparativa. Se la famiglia della vittima accetterà, potrà avviarsi un percorso di confronto tra l'imputato e i parenti di Willy. In caso contrario, sarà comunque possibile seguire un iter psicologico. La richiesta di accesso alla giustizia riparativa, ha spiegato il legale della famiglia di Willy, non poteva incidere sulla pena da applicare e non poteva tradursi nella concessione delle attenuanti generiche. Il nuovo processo d'appello era stato disposto dalla Corte di Cassazione, che lo scorso novembre aveva annullato con rinvio la sentenza proprio in merito alle attenuanti generiche riconosciute nell'appello bis, quando Gabriele Bianchi aveva ottenuto una riduzione della pena a 28 anni. Ora i suoi legali hanno annunciato ricorso in Cassazione. Restano definitive le altre condanne già passate in giudicato: ergastolo per Marco Bianchi, 23 anni di carcere per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: Cocaina, armi ed esplosivi nascosti in un garage a Ostia. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza dopo il controllo di un'auto in via di Castelfusano. Arrestato un uomo.
2: Oltre 8 kg di stupefacenti e poi armi ed esplosivi è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma durante verifiche su un'auto e un'abitazione al Lido di Ostia. Tutto è iniziato con il controllo da parte delle Fiamme Gialle su un veicolo in transito su via di Castelfusano. Il conducente, un italiano, è sembrato da subito molto nervoso. Così, dopo aver appurato che aveva precedenti di polizia per reati legati alla droga, i finanzieri hanno controllato l'auto e successivamente la sua casa sotto il coordinamento della Procura della Capitale. Al domicilio dell'uomo sono stati trovati circa 1,1 kg di cocaina e 7,4 kg di hashish confezionati e pronti alla vendita, oltre ad un fucile d'assalto, una pistola Beretta, entrambi con matricola a brasa e relativi caricatori. Rinvenuti anche due pacchi di cartucce e due ordigni esplosivi che l'uomo aveva nascosto in un borsone nel garage, evidentemente in attesa di utilizzarli o consegnarli a qualcuno. Droga, armi ed esplosivi sono stati quindi sequestrati, mentre il loro possessore è stato arrestato perché indiziato di reati legati agli stupefacenti e illecita detenzione di armi ed esplosivi. Il fermo è stato convalidato dal Tribunale di Roma e l'uomo si trova ora nel carcere di Regina Coeli. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Una notizia è arrivata poco fa in redazione. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Nemi, dove hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Si trovava in una zona impervia e coperta dalla vegetazione. La salma è stata messa a disposizione dei carabinieri. Il caso della neonata, morta a settembre del 2025, subito dopo il parto in una casa maternità in zona Ostiense a Roma, la procura della capitale ha chiuso le indagini sul registro degli indagati. Con l'ipotesi di reato di omicidio colposo figurerebbero le due ostetriche che avevano in cura la mamma della piccola. A loro carico, la procura contesta una serie di errori per imprudenza, imperizia e negligenza sulla base di una perizia. La difesa si dice fiduciosa di poter dimostrare davanti a un giudice l'estraneità ai fatti. La politica e i risultati dei ballottaggi delle amministrative nel Lazio: il centrodestra vince a Genzano, Civita Castellana va al centrosinistra, a Santa Marinella la spunta un candidato civico.
3: La piccola Mosca, così la chiamavano, dove trovarono asilo gli Intillimani in fuga da Pinochet, è caduta. Per la prima volta nella storia repubblicana, Genzano, storico feudo del centrosinistra, finisce a destra, contro ogni previsione a indossare la fascia tricolore Fabio Papalia. 54,7% dei consensi che portano il candidato sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega Forza Italia e Noi Moderati, lì dove nessuno era riuscito prima, battendo a sorpresa lo sfidante del campo largo e sindaco uscente Carlo Zoccolotti. Papalia si insiederà domani, perché il primo appuntamento che lo aspetta è già domenica con la storica infiorata. Genzano, la vera sorpresa di questa tornata di amministrative nel Lazio, insieme a Santa Marinella, dove l'outsider di turno, quello che si era presentato senza simboli di partito, Alessio Manuelli, ha surclassato con oltre il 61% delle preferenze Damiano Gasparri, il nome che Fratelli d'Italia, Lega UDC avevano portato al secondo turno. Una vittoria trasversale, quella del 29enne. Il giovane cardiologo è riuscito ad attrarre i voti del centrosinistra, uscito con le ossa rotte al primo turno, e dell'ala moderata del centrodestra, Forza Italia e Noi Moderati, che avevano scelto di rompere con gli alleati puntando sull'ex senatrice Maria Rosaria Rossi. Civita Castellana nel viterbese passa invece al centrosinistra. Danilo Corazza, candidato del PD, supera Claudio Parroccini, appoggiato da Forza Italia, Lega UDC, ma non da Fratelli d'Italia, che invece aveva scelto l'uscente Luca Giampieri. 9 grandi comuni al voto tra primo e secondo turno, fatta eccezione per l'elezione civica di Santa Marinella, finisce 6-3 per il centrodestra. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Il progetto di espansione dell'aeroporto di Fiumicino, oltre 70 intervistati su 100 si dicono favorevoli alla costruzione della quarta pista, l'aspetto più conosciuto del piano.
4: Per tre quarti dei residenti del comune di Fiumicino, il decollo del programma di sviluppo dell'aeroporto Leonardo da Vinci è un'occasione da prendere.

0: prendere al volo quale opportunità di aumento dell'occupazione e crescita economica del territorio. Secondo un sondaggio commissionato da Aeroporti di Roma, realizzato su un campione di più di 1000 abitanti della cittadina aeroportuale, il 73% degli intervistati si dice favorevole all'espansione dello scalo aereo. La costruzione della quarta pista è risultato l'elemento più conosciuto del piano. Andrea Giordano, direttore infrastrutture ADR.
1: Il piano di sviluppo

0: Piano di sviluppo che prevede opere di compensazione ambientale, in particolare vuole valorizzare la riserva naturale del litorale romano.
1: Tra le opere previste anche la creazione di un parco archeologico di 85 ettari. Secondo uno studio realizzato da Luis Guido Carli, lo sviluppo di Fiumicino produrrà un impatto stimato pari a 70 miliardi a livello nazionale, con la creazione di 67.000 posti di lavoro nel Lazio e oltre 13.000 nel solo comune di Fiumicino. La rotta di crescita intrapresa dall'aeroporto romano, secondo Aeroporti di Roma, negli ultimi 20 anni ha fatto registrare il raddoppio del numero di passeggeri. Nel 2025 gli utenti sono stati più di 51 milioni. Nazario Basili, TGR Lazio.
2: Da oggi interruzione della linea ferroviaria tra Acqua Acetosa e Saxa-Rubra per lavori sulla Roma-Viterbo. Previste navette sostitutive tra disagi e prospettive è il tema del nostro approfondimento di oggi.
3: Purtroppo sì.
4: E come si trova?
3: Non so, è il primo giorno, non ho idea ancora.
4: Sarà tardi oggi?
3: Penso di no, perché mi sono svegliata alle 5:30 per arrivare a quest'ora.
5: Passo spedito, i pendolari vanno verso le navette. Stazione Acqua Acetosa, trenino Roma-Viterbo, collegamento per molte zone a nord di Roma. Fino al 6 settembre chi parte da Piazzale Flaminio scende qui, prende l'autobus sostitutivo, scende a Saxa-Rubra e risale sul treno. I lavori in corso su un viadotto sul Tevere sono necessari e fino ad allora sarà necessario il trasbordo.
6: Vabbè che devono fare i lavori. Però chi deve andare a timbrare alle 8 di mattina, io mi sono svegliata alle 6:10 e uscì da casa alle 6:30.
7: Quanto tempo sei svegliata prima del solito?
6: 4.
8: Non lo sapevo nemmeno, sono arrivato a Flaminio che ho letto le cose.
7: Quindi oggi arriva tardi.
8: Speriamo di no.
5: La domanda di tutti è perché non fare un'unica corsa sostitutiva da e per Piazzale Flaminio, evitando il doppio trasbordo. Enrico Dolfi, direttore Cotral.
9: Sia per regolamento ARTE che anche per un eventuale approfondimento da parte della Corte dei Conti, ci sarebbero due linee di trasporto pubblico sovrapposte. Si chiamano bus sostitutivi appunto per il fatto perché il bus può sostituire soltanto la tratta ferroviaria in mancanza del treno.
5: I tempi dunque si allungano per tutti di decine di minuti.
7: Quanto è il ritardo rispetto al solito?
10: Ma poco, 10 minuti.
7: È uscita prima oggi?
10: Sì, oggi sì.
7: 3 mesi farà così?
10: Che devo fare?
7: Dove lavora?
10: A due ponti.
5: Fabio Rosati, Comitato Pendolari Roma-Viterbo.
11: Il problema non è tanto i tempi, perché i tempi lo sappiamo che ci voleva più tempo sicuramente. Il problema sono i tempi dei lavori, quello ci preoccupa molto. Preoccupa quello perché già abbiamo avuto l'esempio con la parte di sostituzione binari che sono andati lunghi, doveva finire ad aprile, poi è stato spostato a maggio, adesso si parla di ottobre. E non vorremmo che ci succedesse la stessa cosa pure sui lavori del ponte.
5: Carlo Cecconi, direttore Astral.
12: Ce la faremo sicuramente, i nostri stanno lavorando su più turni durante il giorno e durante la notte, quindi la ditta che sta lavorando è una ditta di cui ci fidiamo, siamo sicuri che il 6 avremo terminato i lavori di risanamento del ponte, il 7 e gli utenti potranno ricominciare la vita normale con il treno da Piazzale Flaminio a Montebello.
5: Gli autobus davanti alla stazione fanno scendere i passeggeri diretti a Piazzale Flaminio e fanno salire quelli che arriveranno a Saxa-Rubra, gli autisti.
13: C'è chi sarà, abbiamo fatto fatiche, come si dice a Roma, no? È inutile arrabbiarsi.
5: I lavori sul ponte sul Tevere non sono i soli previsti in estate. Dal 15 giugno al 6 settembre si ferma il servizio passeggeri fuori Roma, da Vignanello a Viterbo. E a metà agosto, dal 10 al 23, tutta la tratta urbana da Flaminio a Montebello chiuderà per lavori sulla sottostazione elettrica di Tor di Quinto. Paolo Martini, TGR Lazio.
2: A largo di Civitavecchia, dove una mina navale della Seconda Guerra Mondiale da circa 200 kg è stata scoperta sui fondali della frasca durante un'attività di monitoraggio della Guardia di Finanza, l'ordigno, rinvenuto a 36 metri di profondità, è ancora in buono stato di conservazione, è stato messo in sicurezza dai palombari della Marina Militare e dopo l'interdizione dell'area la mina è stata trasferita al largo e fatta brillare senza conseguenze per persone o ambiente. Debutta sul portale di Roma Capitale Giulia 2.5 l'assistente con intelligenza artificiale che aiuta a trovare servizi, informazioni e documenti online.
4: Arriva sul portale istituzionale di Roma Capitale l'assistente virtuale Giulia 2.5, che vuole essere uno strumento per aiutare i cittadini come i turisti a orientarsi nel sito dello stesso comune e avere informazioni su tutti i servizi dell'amministrazione, dalla richiesta per il passo carrabile alle multe, da come trovare voucher sportivi a come avere certificati. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale.
14: Insomma, tutte le informazioni, che sono tantissime, del nostro sito saranno

0: accessibili attraverso Giulia, che in 80 lingue fornirà le informazioni richieste e anche i link utili ai moduli o ai siti necessari per avere poi i servizi richiesti.
1: Giulia finora era principalmente attiva attraverso il canale dei social. Quello di oggi è un passo avanti per la digitalizzazione della città. Il portale del Comune di Roma ha circa 18 milioni di accessi l'anno, oltre 160.000 contenuti informativi e circa 90 servizi online, e Giulia mira a rendere più accessibile tutto questo. Ovviamente l'assistente virtuale non sostituisce gli uffici e il personale di Roma Capitale, che restano il punto di riferimento per competenza, valutazione e responsabilità amministrativa, ma il suo aiuto Giulia lo dà. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
2: Adesso per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Giulia Casadei.
3: Code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Rallentamenti per lavori di manutenzione si segnalano sul grande raccordo anulare tra l'uscita 2 per via di Boccea e l'area di servizio Selva Candida in direzione della via Salaria. E sulla statale Appia vi segnaliamo code a causa di un incendio dopo l'incrocio per Ciampino in direzione dell'incrocio per Piazza Re di Roma. Vi ricordiamo che da oggi è al via i lavori per la nuova linea tranviaria su viale Palmiro Togliatti. Prevista la chiusura dell'area centrale all'incrocio con viale Ettore Franceschini e viale Sacco Vanzetti. Possibili rallentamenti nella zona.
2: Questa era la situazione della viabilità. Adesso le previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
4: La settimana prosegue con l'alta pressione ed il bel tempo sulla nostra regione. Nelle prossime ore il cielo sarà in prevalenza sereno con quasi totale assenza di nuvolosità, salvo la formazione di innocue nubi in prossimità dei rilievi nelle ore più calde del giorno. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo rispetto a ieri, la ventilazione sarà debole e proveniente da sud-ovest, in rinforzo sull'Alto Lazio dal tardo pomeriggio, quando aumenterà anche il moto ondoso a partire da nord. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
2: Sono le 12:24 minuti e 23 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Alessandro Rosi. Prima di salutarvi vi ricordo che l'informazione regionale torna con il nostro telegiornale alle 14 su Rai 3, il sito tgr.rai.it/Lazio per tutti gli aggiornamenti. Da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio, buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12:25, apriamo in A26 Genova Gravellona Toce, in Liguria tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona Toce, segnalati 2 km di coda per un incidente. In A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno si registra invece 1 km di coda per lavori. Ci spostiamo in Veneto, in A13 tra Boara e Monselice in direzione Padova, segnalata una perdita di carico. Ora in Umbria, in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, presenti 3 km di coda per un incidente. In A14 in Puglia tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti verso Bari, attenzione invece per un veicolo in fiamme e la presenza di fumo che può limitare la visibilità. Chiudiamo infine in Sicilia, in A18 tra Acireale e la barriera di Catania in direzione Catania, si registrano 2 km di coda per una perdita di carico avvenuta sulla tangenziale. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Sportello Italia.
7: Buongiorno, le 12 quasi 27 minuti, Paola Nania al microfono con Sportello Italia fino alle 13 per fare il punto sulla giornata economica, su il risico, così si chiama, bancario, la situazione delle fusioni che potrebbero avvenire ad alti livelli tra le banche italiane per creare dei campioni bancari anche a livello europeo. In chiusura abbiamo la nostra Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi. Oggi parliamo di sorprese non tanto positive nel conto del bar o del ristorante, piccole cose che a volte danno fastidio. Se volete segnalarci o avete domande al riguardo, il numero è il 335-699-2949. Intanto benvenuto al nostro Fabio Fortuna, economista, che ci guida proprio a comprare.

0: quello che sta avvenendo soprattutto a livello bancario. Ben trovato, professore.
1: Buongiorno, eccoci qui.
0: Si parla di risico, per semplificare, ci sono dei grandi movimenti a livello bancario, ruotano intorno a Monte dei Paschi di Siena, che cos'era, 10 anni fa rischiava il fallimento, comunque insomma non se la passava bene.
1: Malissimo.
0: È stata acquistata dallo Stato, sto semplificando, risanata e adesso è un po' al centro degli appetiti, diciamo così. Come possiamo...
1: Questo.
0: Prego professore.
1: Questo è frutto di ciò che abbiamo visto l'altro anno, cioè un po' a sorpresa l'acquisizione di Mediobanca da parte del Monte dei Paschi di Siena, che è stata vista dal mercato inizialmente come un'operazione particolare, perché è vero, il Monte dei Paschi pian piano ha ripreso quota, ma insomma Mediobanca è sempre stato considerato un punto di riferimento imprescindibile nel sistema bancario italiano.
0: Cioè una manovra un po' rischiosa, l'abbiamo
1: forse
0: un po'
1: rischiosa
0: percepito.
1: Però una manovra non prevista, insomma, che Mediobanca potesse essere incorporata da Monte dei Paschi di Siena sicuramente non era prevedibile. Questo rientra in un processo di sistemazione del sistema bancario italiano che da qualche anno, soprattutto gli ultimi due, gode di ottima salute. Le banche hanno degli utili altissimi, hanno delle capitalizzazioni in borsa che sono cresciute a dismisura e anche oggi ne abbiamo la testimonianza. I titoli interessati crescono a partire da Monte dei Paschi di Siena, che ieri ha guadagnato il 13%, oggi altri 2,5 punti percentuali, ma oggi cresce anche Intesa San Paolo. Insomma, è grande movimento che fa bene al mercato. Oggi nuovo record storico del FTSE MIB, questo voglio dire in apertura del discorso, che ha superato 51.000 punti.
0: Con
1: quindi,
0: col mondo che brucia, le borse, questo lo raccontiamo spesso qui a Sportello Italia, insomma sono molto molto tranquille, anzi macinano risultati.
1: Veniamo all'operazione adesso.
0: L'operazione in realtà non è conclusa, al centro c'è Monte dei Paschi, che appunto possiede Mediobanca, che possiede un 13% di Generali, che è una specie di cassaforte del risparmio italiano, quindi appetibile, molto appetibile Monte dei Paschi. Da un lato c'è Intesa San Paolo, dall'altro Banco BPM.
1: Beh, è successo tutto domenica scorsa, quando intorno alle 14, nel primo ore del pomeriggio, si è diffusa la notizia della proposta di aggregazione da parte di Banca Popolare di Milano a Monte dei Paschi di Siena. Una proposta paritaria. Si è parlato di aggregazione, in termini tecnici, il professore di economia aziendale può dire una fusione per unione, cioè si fondono due imprese e danno vita ad un'impresa più grande, più forte, più robusta. Poi si è scatenato ciò che non era previsto, cioè l'immediata reazione di Banca Intesa. Ovviamente dietro le quinte tutti questi movimenti già c'erano nei giorni precedenti e nei mesi precedenti. Certo. Banca Intesa è intervenuta lanciando questa offerta pubblica di acquisto e scambio con un premio. Che vuol dire premio? Perché hanno sentito i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici questa espressione che è tecnica, nel senso che è stata fatta un'offerta molto vantaggiosa per gli azionisti, perché c'era un premio rispetto al prezzo di borsa di Monte dei Paschi di Siena del 12,5%. Quindi questa è l'offerta, un'offerta fatta insieme ad Unipol e a Banca Popolare dell'Emilia Romagna per creare un polo che, se venisse fuori, costituirebbe il secondo gruppo nell'Eurozona. Quindi il nostro sistema bancario frammentato, sottodimensionato, pian piano è cresciuto e oggi siamo nelle condizioni di realizzare un'operazione che porrà Banca Intesa al secondo posto in Eurozona. È una cosa che
0: perché
1: non
0: diamo
1: si
0: per scontato
1: pensare.
0: Che sarà Intesa vincitrice di questo.
1: Ma non c'è, come naso, stanno le diciamo. Cose adesso, non c'è partita. BPM non può rilanciare, e poi è soggetta alla forte influenza del Banco Agricole francese, che ha il 21% del capitale, e poi non ha i mezzi finanziari per rilanciare. L'unica incognita che qualcuno ha ventilato è un possibile intervento dell'altra grande banca, una controproposta di Unicredit, perché noi le grandi banche ne abbiamo due, certo. Grandi Banca Intesa e Unicredit.
0: Però Unicredit sta guardando verso la Germania, Commerzbank ha diverse gatte da pelare. Senta, guardi come sono, anzi ascolti, sì, come sono, diciamo, arguti i nostri ascoltatori.

0: storie al 335-699-2949. Ci chiede il nostro Luca intanto quanto ha speso lo Stato italiano per salvare Monte dei Paschi. Ora non so se lei ha i dati, però soprattutto ci chiede: ha recuperato con la vendita di cui si parla, riuscirebbe a pareggiare il conto? In realtà lo Stato italiano è già abbastanza fuori dal capitale, credo che adesso sia...
1: Allora.
0: Prego.
1: Sì, no, il MEF è a circa il 4% del capitale, quindi non è che lo Stato italiano possa recuperare le risorse, che sono risorse dei cittadini. Le recupera magari indirettamente, perché quando un'impresa comincia ad andare molto bene, a produrre tanti utili, c'è anche tutto il discorso dell'imposizione fiscale, quindi difficile stabilire una correlazione.
0: Allora rispondiamo,
1: lo Stato è intervenuto,
0: non abbiamo i dati precisi, certamente sono entrati parecchi soldi da questa operazione nel corso degli anni allo Stato. Cioè, non parliamo della vecchia Alitalia dove si parlava di un pozzo senza fondo. Nel caso di MPS è un'operazione che non abbiamo i numeri precisi.
1: Più di 10 miliardi sicuramente sono stati spesi allo Stato, certo.
0: Però sono rientrati anche, non sappiamo se siamo in pareggio, insomma, però...
1: No, diciamo che quando c'è di mezzo le banche sono imprese dal 93, ma quando ci sono di mezzo le banche hanno una funzione istituzionale, la raccolta di risparmio e l'esercizio del credito, che era di pubblico interesse nella riforma bancaria del 36, ma rimane valida, cioè bisogna tutelare i cittadini e le imprese, non può fallire una banca, poi ci sono i meccanismi europei, ma...
0: Non so se si ricordano i nostri ascoltatori, ma io l'ansia del possibile fallimento di MPS me la ricordo sulla pelle.
1: Certo, cioè, ce l'avevamo. La crisi delle banche, gli interventi, eccetera, eccetera.
0: Allora, abbiamo un minuto e mezzo, però glielo chiedo. Giovedì, cioè tra due giorni, la Banca Centrale Europea si esprimerà sui tassi di interesse. Moltissimi ritengono che alzerà il costo del denaro, l'inflazione prevista adesso è intorno al 3% nell'Eurozona. Lei che dice, professore, la sua palla?
1: Guardi,
0: di cristallo?
1: Nei nostri incontri ho sempre detto che non vedo una necessità al momento di aumentare i tassi. Purtroppo ci sarà un lieve aumento, perché poi alla fine ci sarà un aumento dello 0,25, ma perché non vedo questa grande necessità? Intanto non è un'emergenza energetica così come quella di 2-3 anni fa. Il petrolio oggi addirittura quota sotto 93 il Brent e sotto 90 il WTI. Ciò che vuol dire? Vuol dire che se la guerra finirà, come speriamo, non troppo lontano nel tempo, forse la Banca Centrale, almeno fino a luglio, secondo me poteva aspettare. Ma sono una voce fuori dal coro, perché tutti gli analisti, va bene 0,25, ma si dimenticano però che qualsiasi aumento del tasso ufficiale della Banca Centrale Europea produce aumenti sui tassi che poi le banche applicano quando famiglie e imprese chiedono prestiti. Il credito non è così brillante in questi anni, la concessione del credito, perché hanno difficoltà.
0: Quindi potrebbe essere un rischio. Comunque noi giovedì vedremo
1: venerdì commenteremo.
0: E noi commentiamo. Grazie Fabio Fortuna, economista, a presto, buona giornata. E a proposito di credito, un credito però rivolto al settore agricolo, che è un settore molto pesante della nostra economia, dell'economia italiana, parliamo e ringraziamo per essere qui con noi Raffaele Rinaldi, Senior Advisor dell'ABI e segretario della Fondazione Mario Ravà. Bentrovato.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Rinaldi. Ci interessava il tema di cui tra l'altro anche la Fondazione Mario Ravà si occupa, cioè del legame tra le banche, il finanziamento e il settore agricolo. Do qualche cifra perché è interessante. La filiera allargata dell'agroalimentare rappresenta, questo sono dati dell'Associazione Bancaria Italiana, oltre 335 miliardi, quasi il 19% del PIL italiano, quindi parliamo di una fetta economica importante. Rinaldi, cosa si può fare per finanziare di più e in maniera più efficace questo settore?
2: Allora, diciamo, per completare un po' il quadro dei dati sull'agricoltura italiana, che l'agricoltura italiana è prima per valore aggiunto in Europa con 47 miliardi di euro e terza per produzione con 77 miliardi di euro dopo la Francia e la Germania. E inoltre l'Italia è il primo paese nel mondo per prodotti a indicazione geografica, DOP piuttosto che IGP. Quindi è una produzione che contribuisce per oltre il 20% al valore aggiunto dell'agroalimentare italiano. Inoltre l'agricoltura è

0: è anche il motore, diciamo, la base sulla quale si sviluppa l'industria alimentare italiana, che ha fatto segnare negli ultimi anni diciamo una crescita a due cifre, e oggi si attesta sui 72 miliardi di euro solo l'export. Allora, il tema è che le banche sicuramente in questi anni hanno sostenuto in maniera importante il settore dell'agricoltura con 39 miliardi di euro di finanziamenti, di consistenze di finanziamenti. Si può fare molto di più anche attraverso un miglioramento di quello che è il quadro regolamentare dell'agricoltura, anche al fine di favorire la specializzazione dei finanziamenti bancari al settore
1: In
0: primario.
1: che modo, Rinaldi? Così andiamo, abbiamo qualche minuto per capire come si può migliorare questa struttura, secondo voi, ovviamente.
0: Diciamo che attualmente la regolamentazione del credito all'agricoltura in Italia è disciplinata dal testo unico bancario del 93. È una disciplina per molti versi legata un po' alla tradizione del credito agrario italiano. Molti degli strumenti previsti sono strumenti ormai antiquati che vanno ripensati. Quindi potrebbe essere sicuramente positivo per la possibilità delle banche di finanziare l'agricoltura un ringiovanimento di questa regolamentazione, considerando le specificità del settore agricolo rispetto ad altri settori economici.
1: Cioè, per esempio, che ha
0: Oltretutto
1: dei
0: il
1: tempi
0: fatto
1: lunghi,
0: che
1: per esempio, la produzione ha dei tempi più lunghi rispetto ad altri settori?
0: Esatto, a cicli di produzione molto più
1: Certo.
0: lunghi, dal momento in cui le piante vengono appunto messe a dimora a quando iniziano la produzione. Poi in agricoltura le esposizioni sono di norma garantite dalla terra. C'è poi il tema del cambiamento climatico e il fatto che le produzioni agricole sono più soggette a fenomeni climatici avversi e questo impatta anche su una minore capacità di standardizzazione della misura e della qualità delle produzioni. Sono tutti elementi che differenziano l'agricoltura da altri settori economici e quindi richiedono anche strumenti di finanziamento specializzati, e questa specializzazione nel finanziamento dell'agricoltura può essere sicuramente accompagnata da parte di con una normativa specifica, ma anche attraverso una nuova, come dire, attività di formazione sia per le banche sia per le imprese agricole, e per le banche per capire meglio e valutare meglio quelle che sono le necessità, le nuove esigenze delle imprese, e per le imprese per capire anche quali sono le nuove condizioni
1: E
0: operative a cui sono soggette le banche.
1: questo è proprio uno dei ruoli della Fondazione Mario Ravà che lei rappresenta. Intanto la ringrazio, Raffaele Rinaldi, segretario della Fondazione Mario Ravà, Senior Advisor ABI, per essere stato con noi, e a presto. C'è un tema che riguarda tutti noi, che è la sicurezza, la mobilità sostenibile, ma soprattutto la sicurezza sulle strade. Attraverso i dati anche legati ad Unipol è possibile comprendere quanto si rischia, come si può migliorare la situazione delle nostre strade, la sicurezza delle nostre strade. Benvenuta Paola Carrea, direttore generale Unipol Tech.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Partiamo da un evento che si è tenuto ieri, si chiama The Urban Mobility Council ed è un tavolo, chiamiamo così, in cui Unipol mette insieme anche le istituzioni fornendo tutta una serie di dati che Unipol ha elaborato anche attraverso l'intelligenza artificiale sulla mobilità e sulla sicurezza delle nostre strade. Intanto, dottoressa, come è nata questa idea? Come si è sviluppata questo tentativo di creare un canale di comunicazione attraverso i dati?
2: Ma diciamo che noi abbiamo sempre utilizzato, il gruppo Unipol ha sempre utilizzato i dati a fini di sicurezza e assistenza per i propri clienti. Grazie a questo think tank, appunto, The Urban Mobility Council, che mette attorno al tavolo le istituzioni, i centri di ricerca, le università e le competenze ovviamente assicurative e tecnologiche a livello nazionale, è stato possibile cominciare a studiare un modo per valorizzare i dati anche a fini preventivi. E quindi proprio ieri abbiamo presentato nell'ambito dell'Urbo

0: Mobility Council, un modello basato sull'intelligenza artificiale che utilizzando i dati dei clienti, ovviamente in modo completamente anonimo e quindi compliant con il GDPR, è stato possibile, monitorando le frenate brusche piuttosto che le accelerazioni brusche, costruire questo modello che riesce in maniera, ripeto, preventiva, a capire quali siano le zone pericolose di una città in funzione anche dell'orario e del traffico. E
1: Ricordando,
0: questo.
1: scusi, la interrompo, dottoressa, per ricordare che quando parliamo di sicurezza sulle strade, intanto purtroppo di 3.000, più di 3.000 morti sulle strade, parliamo di strade spesso cittadine che sono quelle più
0: Sì, il
1: pericolose.
0: 73% purtroppo degli incidenti avviene proprio in città,
1: Quindi
0: dove devono convivere le automobili, ma anche tutti quelli che si chiamano i vulnerable road user, quindi anche i pedoni, anche tutto il concetto della micromobilità, le bici, i monopattini, e purtroppo proprio in ambiente urbano ha il maggior numero di incidenti. 3.000 morti, per farci capire meglio, sono un morto ogni 3 ore e mezza più o meno che abbiamo nel nostro
1: fa
0: paese,
1: impressione.
0: che fa impressione. Il problema è che quando il morto non è a casa tua, sembra sempre che sia problema di qualcun altro, no? Ma invece bisogna
1: No.
0: assolutamente, e questo è un ruolo anche importantissimo di questo think tank e anche importantissimo del gruppo Unipol, anche sociale, capite? Cioè andare a provare a scendere sotto questa soglia dei 3.000 morti. Probabilmente siamo sulla buona strada, lo vedevamo anche ieri, lo diceva direttamente il ministro. Dati ufficiali non sono ancora usciti, ma dovremmo scendere sotto questi 3.000 morti, anche grazie a collaborazioni che si stanno mettendo in atto anche con l'ACI, anche con la polizia stradale.
1: Quindi
0: E
1: controlli.
0: anche con l'educazione, cioè maggiori controlli, mi lasci dire, ma un'educazione. Noi abbiamo anche una fondazione, Unipolis, ma ce ne sono molte, e facciamo formazione direttamente nelle scuole, ai ragazzi, cioè portare i ragazzi a vedere là dove sono, no, accaduti gli incidenti, è solitamente molto più impressive che non dire 3.000 chilometri, 3.000 morti, scusatemi. Sulle strade
1: Allora, io la
0: italiane.
1: ringrazio Paola Carrè. Ovviamente l'obiettivo anche dell'analisi dei dati è capire dove c'è una fragilità e sperare che ci sia anche un intervento pubblico, per esempio, sulla sicurezza.
0: Intervenire,
1: Grazie,
0: certo.
1: grazie molto Paola Carrè, direttore generale Unipol Tech, per essere stata con noi e buon lavoro.

0: Questo è Biagio Antonacci, You and Me, che ci porta alla parte finale di Sportello Italia. Abbiamo 10 minuti insieme, prima le parole dell'economia che ci racconta e ci spiega Davide Biocchi.
1: La pressione fiscale misura quanto lo Stato preleva attraverso tasse e contributi rispetto alla ricchezza prodotta dal Paese. In parole semplici, indica quanto pesa il fisco sull'economia. Non riguarda solo le imposte pagate dalle persone, ma anche quelle pagate dalle imprese e i contributi sociali. Se la pressione fiscale è alta, una parte importante del reddito prodotto viene destinata allo Stato per finanziare servizi pubblici, pensioni, sanità, scuole, infrastrutture e spesa pubblica. Il problema è trovare un equilibrio. Da una parte le entrate fiscali servono per far funzionare il Paese, dall'altra, se il peso diventa eccessivo, può ridurre consumi, investimenti e capacità delle imprese di crescere. Per questo la pressione fiscale è un tema molto discusso. Non conta solo quanto si paga, ma anche cosa si riceve in cambio in termini di servizi, efficienza e qualità di spesa pubblica.
0: Puschiasis, avvocata di consumatori attivi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Abbiamo annunciato in apertura al 335-699-2949, il nostro numero di telefono, il tema, che è quello delle sorprese nel conto del bar o del ristorante, e sono arrivate diverse segnalazioni. Però ci dica quali sono queste amare sorprese, avvocata, che possiamo trovare.
2: Purtroppo, sempre in questo periodo, no? D'estate, quando ci sono i picchi di turismo, ci troviamo davanti a queste brutte sorprese. Quindi attenzione, nel senso che tante volte siamo, proprio perché magari stiamo visitando una città d'arte, eccetera, siamo in un momento di spensieratezza e non badiamo molto.
0: Avvocata, la sentiamo male? La sentiamo male? Forse sì. Non so se si sta muovendo o allontana il telefono, giusto per agevolare.
2: No, sono ferma. Sì. Eccomi. E praticamente che cosa succede? Che non badiamo molto all'esposizione dei prezzi nei locali. Questa è una regola invece che tutti gli esercenti devono assolutamente rispettare, così come i prezzi devono essere esposti nelle vetrine dei negozi, devono essere esposte anche all'interno dei ristoranti negli appositi listini e menù, come anche al di fuori degli esercizi commerciali, se ce n'è la possibilità. Quindi spesse volte ci troviamo invece solo a controllare una volta pagato lo scontrino.
0: Controlliamo prima.
2: Esattamente. Prima di arrivare alla cassa facciamoci noi comunque un conto, perché purtroppo è capitato, ed è una notizia di attualità, a due turisti statunitensi che si sono trovati a Roma a trascorrere qualche giorno di vacanza, e proprio lì due coni gelato gli hanno pagati 44 euro. Spero almeno che fossero buoni.
0: Saranno stati buonissimi.
2: Che cosa deve fare il consumatore nel momento in cui si trova in una situazione del genere? Allora, sicuramente fermarsi, non pagare, e chiedere alla Guardia di Finanza di potersi recare sul posto per fare appunto i necessari accertamenti, oppure alla polizia locale, che anch'essa è competente. Se invece ci troviamo ad aver già pagato, mi raccomando, conserviamo lo scontrino, facciamo una foto anche del posto, quindi dell'esercizio commerciale, verifichiamo se i prezzi erano esposti oppure no, e quindi cerchiamo di raccogliere anche la prova di questo, perché ovviamente nel caso in cui l'esercente non rispetti quelle regole che abbiamo detto prima, sarà soggetto a

0: le sanzioni amministrative anche piuttosto
1: Quindi
0: importanti.
1: possiamo dire intanto di controllare il prezziario prima, possibilmente dovrebbe essere esposto, comunque lo possiamo controllare sul menu. Poi abbiamo delle spiacevoli sorprese come quella che ci ha scritto e ci ha raccontato questa nostra ascoltatrice che si chiama Sara. È un piccolo episodio però fastidioso perché dice di aver chiesto una pizza margherita senza pomodoro. Arrivata a casa mi sono accorta di aver avuto, era stato aggiunto 1,50 euro per la modifica. Ora non è la cifra che ovviamente è minima, ma insomma un po' una presa in giro.
0: Sì, assolutamente, sembra una presa in giro e qui potremmo parlare anche di speculazione, no? Anche se solitamente lo riconduciamo a fenomeni più
1: Tra l'altro
0: grandi,
1: senza
0: però
1: pomodoro, quindi
0: appunto c'è anche meno materia, ecco, meno prodotto su quella pizza. Quindi, quando però in questo caso ha ragione la cliente, nel momento in cui nel menu c'è scritto per aggiunte, appunto, il costo è di 1,50 euro a ingrediente aggiunto.
1: Dovrebbe
0: Nel
1: essere
0: momento in
1: specificato.
0: cui invece c'è scritto nel menu per modifiche, il costo è di 1,50 euro a modifica, quindi non ad aggiunta, ma a modifica. Allora, in quel caso, potrebbe avere ragione il
1: Però
0: ristoratore,
1: ristoratori,
0: perché ha chiesto una
1: mettete.
0: modifica sulla ricetta di quella determinata pizza.
1: Ok, allora Antonio dice: ho chiesto un ulteriore cucchiaino per mangiare il dolce assieme a mia figlia e mi hanno messo un sovrapprezzo. Ho contestato questo addebito, ma non me lo hanno tolto. È corretto?
0: È vergognoso più che corretto, io oserei dire,
1: Esatto.
0: perché ovviamente qual è il costo per l'esercente? È esclusivamente il pulire quel cucchiaino, oppure se è di plastica, il costo di un cucchiaino di plastica. Quindi stiamo parlando veramente di niente. Anzi, è più un danno all'immagine che si fa all'esercente nel momento in cui il consumatore si accorge di questo sovrapprezzo che non appunto il recupero di un costo che in realtà non c'è e non c'è stato.
1: Allora, arrivano altri messaggi. Vediamo quello che. In una pizzeria in Cadore, c'è il nostro ascoltatore, abbiamo 1 minuto circa. Ho ordinato una bottiglietta d'acqua dal rubinetto. Una bottiglia d'acqua dal rubinetto. Mi è stata fatta pagare 3 euro più 2 di coperto. Il coperto consisteva in una tovaglietta di plastica pulita con lo straccetto. Questa è la testimonianza di una nostra.
0: Pazzesco.
1: C'è
0: Anche
1: una
0: perché vabbè,
1: speculazione.
0: il coperto sarebbe il costo del servizio. In questo caso mi sembra appunto che la persona che ci ha mandato il suo messaggio abbia esclusivamente chiesto la ricarica di una sua borraccia, quindi peraltro con dell'acqua di rubinetto. Quindi è vero che può essere chiesto il costo per l'acqua, seppur di rubinetto minerale, insomma, non in bottiglia. Però ovviamente il costo in questo caso del coperto è assolutamente inappropriato. Qui deve essere ovviamente sempre comunicato prima al cliente il costo sia dell'eventuale coperto sia della ricarica dell'acqua. E questi devono essere costi esposti, quindi attenzione, perché il consumatore veramente ha un grandissimo potere. Cioè, nel momento in cui il consumatore è consapevole che queste informazioni devono essere date prima, ovviamente ha la possibilità di entrare nel locale, chiedere prima di acquistare qualcosa, il prezzo di ciò che va ad acquistare, e in questo modo evitare poi brutte sorprese. Quindi i diritti ci sono, ma dobbiamo essere consapevoli di questi diritti e esercitarli.
1: Io la ringrazio molto a Barbara Puschiasis, avvocata di consumatori attivi, per questi consigli. Grazie ai nostri ascoltatori per i messaggi che ci hanno mandato. Noi ci fermiamo qui. Grazie in regia a Filippo Mosticone, alla regia, al coordinamento tecnico Gennaro Strazzullo e Serena Mancarella, in redazione Cristina Saccol, Rolando Bosco. Siamo su RaiPlay Sound per riascoltarci. Adesso vi lasciamo ai colleghi del giornale radio, il GR1. Da Paola Nania un saluto, una buona giornata. A presto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Che ava che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, Trump ottimista su un imminente accordo. Per la CNN è la 37esima volta che lo annuncia. Ostacolo principale il Libano, dove continuano i raid di Israele. Tajani replica Ben-Gvir, indagato a Roma per la flottiglia. Parole inaccettabili, indegne per un ministro. Risico bancario, dopo l'offerta di Intesa, record storico di Piazza Affari. Sindacati preoccupati per l'occupazione. Stupro di gruppo a Milano, vittima una ventenne spagnola in Erasmus, indagini per individuare il branco. L'Italia è nello spazio, due connazionali nella missione Artemis. Urso, siamo in prima linea nell'economia del futuro. Il Daily Telegraph marcia indietro, dopo il matrimonio di Dua Lipa, la Sicilia, da terra di mafia, ora diventa l'isola più bella. Musicultura 2026, presentate le serate conclusive, alle 21 i finalisti in diretta su Radio 1. Sport, Milan e Juventus in cerca d'autore tra mercato, rivoluzioni, il futuro e adesso. Formula 1, il grande sogno di Kimi Antonelli e le inquietudini della Ferrari. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La guerra in Medio Oriente. Dopo aver accettato una tregua con l'Iran, Israele continua a colpire il Libano. Si lavora ad un accordo, Teheran resta cauta. Il presidente Trump parla ancora una volta di intesa vicina, ma per la CNN è il 37esimo annuncio in due mesi.
4: Non depone l'ottimismo il presidente americano. Un accordo con l'Iran è vicino, questione di giorni, afferma ancora una volta Trump e rivendica di essere in grado di controllare le azioni militari e le decisioni dello Stato ebraico. Quando ha chiesto a Netanyahu di fermare gli attacchi contro Teheran, i missili israeliani erano già stati lanciati, dichiara Trump. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, aggiunge il leader di Washington, mentre Tel Aviv non ferma i bombardamenti sul Libano. Intanto le trattative diplomatiche sono in corso, Teheran lo conferma, ma sull'accordo resta

0: cauta e mette in evidenza che la cessazione dell'offensiva israeliana contro il Libano e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a sud del fiume Litani restano un nodo cruciale per il raggiungimento di un'intesa. Lo ha ribadito l'ambasciatore iraniano all'ONU, Iravani. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum tramite il Pakistan. Speriamo per la fine di giugno, ha chiarito ancora Iravani. Resta sullo sfondo anche il nodo sanzioni. Per gli iraniani devono essere eliminate. Claudia Stamerra, GR1.
1: E come avete sentito, il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove rimane alto il rischio escalation. Proseguono gli attacchi di Israele, presa nuovamente di mira Tiro, l'inviata Rai.
2: Il quartiere cristiano di Tiro non era mai stato evacuato sino a stamane. Era l'ultima enclave dove si raccoglievano gli sfollati. Qui le chiese e i monasteri avevano in oltre 30 mesi di conflitto accolto i fuggiaschi dalle battaglie nelle altre aree del sud. Un raid israeliano che colpisce un'area di edilizia popolare fa 8 vittime, mentre prende avvio una fuga precipitosa sotto ordini di sfollamento forzato. Israele accusa Hezbollah di nascondersi anche nel quartiere cristiano. Bombardamenti potenti cadono a 200 metri dalle rovine UNESCO che un ONG aveva inutilmente fatto campagna per proteggere. Il premier Netanyahu ha ribadito ieri: l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, ma la nostra lotta contro di loro non è finita. Così l'avanzata prosegue in Libano, nonostante gli avvertimenti di Teheran e le pressioni di Trump. Un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Beirut e Tel Aviv è previsto, ma il presidente libanese Aoun ora dice: nessun incontro col premier israeliano prima della fine della guerra. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Il presidente ucraino Zelensky è in Estonia per il vertice dei leader nordici e baltici. Sul campo intanto si registrano attacchi russi con droni e missili nella regione di Kharkiv, con 8 morti nell'ultima ondata di attacchi. Nella regione di Mosca un uomo è morto nell'esplosione della sua auto. Il ministro della Difesa Crosetto, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha analizzato i diversi preoccupanti scenari per il Medio Oriente, auspica il dialogo. Ha poi sottolineato l'importanza della partecipazione italiana alle missioni internazionali, strumento di sicurezza pubblica in un contesto molto complicato. Sentiamo un passaggio.
3: Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e da crisi sempre più interconnesse.
1: E sempre di fronte alle stesse commissioni parlamentari, il ministro degli esteri Tajani ha detto che il governo sta lavorando per la liberazione dei due italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia, già migliorate, aggiunge, le loro condizioni di detenzione. Il titolare della Farnesina ha poi replicato duramente al ministro israeliano Ben-Gvir, indagato dalla procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Ben-Gvir aveva definito l'Italia il paese delle ciabatte. Ascoltiamo Tajani.
4: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
1: La premier al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo, al centro le crisi internazionali. Ieri Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività.
5: È incentrato soprattutto sul contrasto alla crisi energetica e sulla de-escalation della guerra in Medio Oriente, il lavoro della Presidente del Consiglio in questi ultimi due giorni prima delle comunicazioni in Parlamento, giovedì, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ribadisce la necessità di uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, con una revisione del sistema ETS, una sorta di tassa sui prezzi dell'energia, per far fronte ai rincari e aiutare famiglie e imprese. Una linea rilanciata ieri da Giorgia Meloni mentre presiedeva la terza riunione del gruppo di lavoro nato su sua iniziativa su competitività e semplificazione. Al confronto in videoconferenza c'erano il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, 15 leader europei e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A lei il ringraziamento della Premier per una prima risposta sulla flessibilità concessa da Bruxelles, che ha dato il via libera anche a 23 miliardi di aiuti per l'Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Domani mattina la Presidente del Consiglio sarà all'Assemblea della Confcommercio e poi presiderà a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Carla Macrellino, GR1.
1: La Premier ha commentato con soddisfazione anche l'esito dei ballottaggi, confermata ancora una volta la forza del centrodestra. La politica parla del risico bancario, dello scontro in commissione Covid e dell'esito delle elezioni amministrative. Sentiamo.
6: Questo secondo turno va letto insieme al primo, rimarca Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo vinto in realtà ostiche e il governo è solido. Obiettivo è vincere le prossime elezioni politiche, commenta Matteo Salvini. Sul fronte opposto Francesco Boccia rivendica il ruolo del

0: PD, perno indispensabile del campo largo, se Unito vince, rincarano da Verdi Sinistra, opposizioni che accusano la destra vuole cambiare la legge elettorale perché ha paura di perdere. Al centro del confronto politico anche il risico bancario. Monte dei Paschi da palla al piede a opportunità, sottolinea il partito della Premier, che poi sulla commissione Covid attacca l'ostruzionismo delle opposizioni e sollecita l'intervento di Giuseppe Conte. Lucio Malan.
1: Due avvocati, già colleghi di studio di Giuseppe Conte, chiedevano il pagamento di ricche consulenze per facilitare ordinativi di materiale. Fratelli d'Italia chiede verità e giustizia.
0: Gravissime criticità nella gestione della commissione Covid. Il fascismo è finito, replicano Dem e 5 Stelle. Mariolina Castellone.
2: Se vogliono trovare attività illecite, dovrebbero guardare in casa propria, partendo da inchieste per truffa proprio nell'uso dei fondi Covid che riguardano ex ministre.
0: Opposizioni che con Carlo Calenda applaudono la discesa in campo di Banca Intesa per consolidare la sua posizione di leadership europea e a Unipol, terzo polo bancario. Filippa Misano, GR1.
3: E veniamo proprio al cosiddetto risico bancario. La borsa di Milano supera i 51.000 punti, ai massimi dal 2000, sull'onda di queste nuove manovre. Piazza Affari guadagna circa il 2%, salgono in particolare le quotazioni dei titoli interessati dall'operazione annunciata da Intesa su Monte dei Paschi di Siena, che cresce del 3%, BPR del 4%, Unipol di quasi il 6%, record anche per Generali.
4: Banca Intesa pronta a tutto, quasi, pur di assicurarsi Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato di Banca Intesa Messina anche oggi ha ribadito di essere disposto a rilanciare in caso di controfferta. Se l'operazione andasse in porto, si vedrà dopo l'estate, il risultato sarebbe la nascita del secondo gruppo bancario italiano per dimensioni, con oltre 2.600 sportelli e circa 170 miliardi di euro di impieghi. Riccardo Colombani, segretario nazionale First CISL.
5: Noi non siamo mai stati a favore di un'ulteriore concentrazione del sistema bancario, ma se questa dovesse avvenire vale l'impostazione che ha dato il governatore della Banca d'Italia nelle sue recenti considerazioni finali. Il valore dell'operazione di concentrazione dipende dalla capacità di sostenere l'economia reale e garantire servizi di qualità a costi contenuti. Per tutto questo è necessaria la tutela e la valorizzazione delle persone che sono occupate in banca e il presidio dei territori, fondamentale per la coesione sociale.
4: Il Financial Times plaude all'operazione. Secondo il quotidiano finanziario britannico, l'offerta di Intesa per MPS ripristina un po' di buonsenso nelle fusioni e acquisizioni italiane. Amalia Carosi, GR1.
3: Alle 13:09 su Radio 1, la cronaca. A Milano si indaga per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo la notte del 22 maggio.
6: Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere di sorveglianza puntate sulla discoteca di Via Corelli a Milano. Cercano i quattro ragazzi che la notte del 22 maggio avrebbero violentato una giovane studentessa spagnola di 20 anni. La vittima è riuscita a fornire particolari importanti per poter identificare il branco. Tutto inizia all'interno del locale dove la ragazza si trova con un'amica. Conoscono due giovani con cui trascorrono parte della serata. Poi, approfittando di un momento in cui le due ragazze spagnole si perdono di vista, suggeriscono alla ventenne di uscire insieme dalla discoteca. È la prima fase delle violenze. Lei cerca di ribellarsi senza riuscirci. I due giovani contattano altri loro amici che li raggiungono. A quel punto la vittima viene trascinata a forza dai suoi aggressori nella loro auto, in un angolo nascosto del parcheggio. Gli abusi sulla studentessa proseguono fino a quando il branco decide di farla scendere e abbandonarla a terra e scappare con l'auto. Soccorsa dall'amica, la studentessa raggiunge l'ospedale che accerta le violenze subite, poi la denuncia in questura. Gli inquirenti lavorano anche sull'analisi delle celle telefoniche. Nel frattempo la ragazza ha interrotto il suo progetto Erasmus a Milano per far subito rientro in Spagna dalla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Un altro morto sul lavoro a Piancamuno, in Valle Camonica, in provincia di Brescia. Un operaio è stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Spostiamoci in provincia di Pisa, scuole e aziende chiuse in diversi comuni dopo il vasto incendio scoppiato ieri in un capannone di stoccaggio di materiale plastico a Vico Pisano. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Marina Borrometi.
7: La situazione è che la colonna di fumo si sta abbassando, il fumo che prima era denso e nero adesso è misto anche a un fumo bianco, ma continua il viavai di mezzi dei vigili del fuoco. Poco fa abbiamo visto arrivare anche un mezzo dell'aeronautica militare che ha scaricato dei fusti blu, probabilmente degli schiumogeni. Continua il monitoraggio dall'alto da parte dei vigili del fuoco, prima in sorvolo abbiamo visto un drone. I comuni qui hanno diramato delle ordinanze, sono tutti in questo momento in riunione con la prefettura di Pisa che coordina i soccorsi. A breve probabilmente ci saranno delle novità, qualche dato in più sull'impatto ambientale di questo rogo in cui hanno preso fuoco 2000

0: A tonnellate di plastiche, scuole chiuse, aziende chiuse, in alcuni paesi anche i mercati chiusi, perché c'è un'allerta anche sugli ortaggi, che è necessario stare attenti e non consumare gli ortaggi raccolti in queste zone per questi giorni. Per il momento è tutto.
1: La nuova sentenza per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro a Colleferro in provincia di Roma nel 2020. Ergastolo anche per Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli responsabili dell'aggressione fatale.
2: Annullate le attenuanti generiche concesse nell'appello bis che avevano determinato una condanna a 28 anni. Gabriele Bianchi ora è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a botte nel settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La sentenza arriva al termine del terzo processo di secondo grado. Una lunga vicenda giudiziaria passata per la Cassazione che aveva emesso tre sentenze definitive. Ergastolo per l'altro fratello Marco e pene d'oltre 20 anni per gli altri due complici. Il procedimento per Gabriele Bianchi era invece stato rinviato per ridiscutere le attenuanti generiche, ora negate. I giudici hanno tuttavia concesso al condannato la possibilità di accedere alla giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy acconsentirà, Gabriele Bianchi potrà incontrarla in un percorso di confronto e responsabilizzazione. Ed è per questo che l'imputato all'apertura dell'udienza ha fatto dichiarazioni spontanee chiedendo scusa alla famiglia Monteiro Duarte. Willy, 21 anni, venne massacrato di botte per aver difeso un amico. 50 secondi di aggressione selvaggia in cui, secondo l'accusa, Gabriele Bianchi gli sferrò per primo un violento calcio al petto, seguito dal fratello Marco. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ed è attesa in giornata la sentenza per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 in un garage a Rimini. La Corte d'Assise, attualmente in Camera di Consiglio, si pronuncerà su Luis da Silva, unico imputato, detenuto dal 16 giugno 2024. Per il 35enne senegalese, l'accusa ha chiesto l'ergastolo. Cambiamo argomento. Spazio, tornano gli stati generali della Space Economy 2026 presentati stamani al Ministero del Made in Italy.
3: L'Italia è protagonista nell'economia spaziale. Dal 2021 al 2024 il fatturato del settore spazio è cresciuto da 1,9 a 3,1 miliardi e tra pochi giorni un evento importante, la terza edizione degli Stati Generali della Space Economy, che partiranno il 15 giugno a Potenza e termineranno a novembre a Milano con la stesura di un testo unico. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
4: 20 eventi in 16 regioni italiane, nei distretti industriali spaziali. L'Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro.
3: E in veste di presidente di turno dell'Agenzia Spaziale Europea, l'Italia conferma il suo ruolo in prima linea.
4: Siamo impegnati a realizzare la nuova legge spaziale europea.
3: Altro impegno, dice il ministro, riguarda i programmi di collaborazione con la NASA che consentiranno ad almeno due astronauti italiani di partecipare alla missione Artemis,
4: cioè al ritorno dell'uomo sulla Luna per restarci.
3: Da Palazzo Piacentini, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La visita del Papa in Spagna. Poco fa l'arrivo a Barcellona in aereo da Madrid. Per Leone un sorvolo speciale sulla Sagrada Famiglia per ammirare dall'alto la basilica della quale domani inaugurerà la torre più alta intitolata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, l'architetto catalano che ha progettato l'edificio. E dopo le polemiche innescate dalle considerazioni sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo, il quotidiano britannico Daily Telegraph prova a farsi perdonare tornando sulla Sicilia.
5: Crocevia di gastronomia, architettura e cultura plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Sono le parole che il Telegraph dedica alla Sicilia, incoronandola come l'isola più bella del Mediterraneo, con un servizio speciale tra natura, accoglienza e spiagge. Un omaggio che giunge pochi giorni dopo lo scivolone dello stesso quotidiano inglese, che nei suoi reportage aveva associato i luoghi dei festeggiamenti del matrimonio della cantante Dua Lipa a Palermo agli stereotipi sulla mafia. Un risarcimento di immagine, insomma, quell'immagine più glamour della Sicilia che in fondo le sfarzose nozze della pop star britannica hanno fatto apprezzare al mondo intero, la scrittrice Dacia Maraini.
6: Terra di eccellenza, la Sicilia ha delle cose bellissime, fra cui queste ville di bagheria che sono una più bella dell'altra, che erano le ville di villeggiatura delle famiglie aristocratiche di Palermo. Secondo me parlare delle bellezze del nostro paese, conoscerle e frequentarle è una cosa positiva.
5: Daniele Morgera, GR1.
1: Lo spettacolo nella sede Rai di Via Asiago a Roma, conferenza stampa.

0: stampa di presentazione delle serate conclusive di Musicultura. E questa sera alle 21 sulla nostra rete, speciale in diretta per conoscere gli 8 finalisti.
1: Mezzanera, Isabella Privitera, Giovanni Toscano, Rosita Brucoli, Duma, Giulia Trovò, narratore urbano, Claudio Covato. Sono loro gli 8 vincitori della 37esima edizione di Musicultura. È in corso la conferenza stampa delle serate finali della rassegna. Il 19 e 20 giugno a Macerata scopriremo il

0: Assolto nel migliore dei modi grazie a questi giovani artisti.
1: E molti saranno gli ospiti.
0: Da Bruno Risas a Tosca, Maria Antonietta e Colombre, Le Vibrazioni, anche Alan Sorrenti, anche ospiti della parola come Riccardo Rossi e Morelli.
1: Alla conduzione anche quest'anno con Fabrizio Biggio, Carolina Di Domenico.
2: Musicultura è una famiglia, quindi sono felicissima e soprattutto poi si riconferma sempre essere un terreno fertile, perché insomma ogni anno poi escono delle band o degli artisti che poi vedo proseguire ed è la cosa che mi fa più piacere.
1: Marcella Sullo, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Massimo Vasciabeo e Fabio Cardinali. La linea va ora al GR1 Sport da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: GR1 Sport.
13: In studio Emanuele Granelli. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali di calcio, è scattato il conto alla rovescia giovedì sera la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, il mondiale degli altri con l'Italia spettatrice per la terza volta di fila. Tra le grandi deluse invece del campionato, Juventus e Milan entrambe fuori dalla prossima Champions League, con un futuro ancora tutto da decifrare tra mercato e rivoluzioni interne.
14: 39 volte la vecchia signora, 32 volte il diavolo. Sono le due squadre italiane con più partecipazione alla Champions League, un tempo Coppa dei Campioni, ma il prossimo anno Juventus e Milan non ci saranno. L'obiettivo? Tornarci al più presto. Per farlo, i bianconeri di Comolli e Spalletti lavorano su porta e attacco. Di Gregorio non ha convinto, tra i pali il sogno è il numero uno dell'Argentina, il Dibu Martinez, da 6 anni all'Aston Villa. Per far gol si guarda a Madrid, da Real può arrivare Brahim Diaz, dall'Atletico possibile il centravanti norvegese Sørloth. In casa Milan, Jerry Cardinale invece ha voluto la rivoluzione, ma il futuro è incerto. A sintetizzare la situazione è l'ex rossonero e campione del mondo 82 Fulvio Collovati.
15: Milan si trova in difficoltà perché la scelta dei dirigenti, che è un punto interrogativo, la scelta dell'allenatore, punto interrogativo, del direttore sportivo, punto interrogativo.
14: L'ipotesi più accreditata è quella di una coppia austriaca: Glasner in panchina, Rangnick direttore dell'area tecnica, ma quest'ultimo è impegnato come allenatore dell'Austria ai mondiali e allora il popolo milanista dovrà attendere. Giorgio Matteoli, GR1.
13: Intanto l'Inter accelera per Marco Palestra, intensificati i dialoghi con l'Atalanta, è lui il principale obiettivo per sostituire sulla fascia Denzel Dumfries in uscita direzione Real Madrid. Obiettivo mondiale invece per la nazionale femminile, stasera alle 19 azzurre in campo a Göteborg per l'ultima gara del girone di qualificazione contro la Svezia. Playoff già assicurati, difficile possa bastare una vittoria per agganciare il primo posto e quindi l'accesso diretto alla fase finale in programma la prossima estate in Brasile. Seconda giornata. giornata di controlli per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale anche oggi alla San Raffaele.

0: di Milano per approfondire le cause del crollo fisico al Roland Garros. Massimo riservo sugli esami, una volta conclusi inizierà la preparazione per Wimbledon e per la difesa del titolo. Da un fenomeno all'altro, da Sinner a Kimi Antonelli, il 19enne bolognese sta riscrivendo la storia recente e non solo della Formula 1. Il prossimo weekend in Catalogna, l'occasione per confermare il suo stato di grazia.
1: Da Monte Carlo a Barcellona ci sono meno di 700 km, un viaggio suggestivo tutto vista mare tra la Costa Azzurra e la Catalogna. Tuttavia, rispetto a Monte Carlo, non esiste forse una pista più diversa di Barcellona, coi suoi curvoni veloci in appoggio, croce e delizia di telaisti e gommisti. Valori in campo che insomma potrebbero cambiare, ma non per quel che riguarda chi la Formula 1 la sta dominando, e parliamo della Mercedes, ma soprattutto di Kimi Antonelli. Il baby fenomeno ne ha vinte 5 su 6, il trionfo nel Principato è stato speciale e sa Kimi che può sfruttare l'onda lunga per allungare ancora nel mondiale, 66 le lunghezze di vantaggio su Hamilton, 68 quelle su Russell. Dopo la festa con le teste coronate di domenica sera, dopo aver dormito con la coppa, per il bolognese seduti al simulatore in preparazione alla gara catalana. Gara tuttavia importante anche per la Ferrari, per motivi diversi. Hamilton ritrovato, secondo podio di fila, Leclerc inquieto, weekend monegasco imperfetto, ha sbattuto sia in prova che in gara e soprattutto le perplessità su alcune scelte tecniche che non hanno funzionato. Abbiamo la soluzione in casa, ha detto il monegasco pur non nascondendo la delusione. Si è parlato tanto di freni, la replica di Brembo alle parole del monegasco è stata puntuale, siamo sorpresi da quanto detto da Leclerc, ma di certo il clima non sembra essere ideale e tornare subito in pista questo weekend forse è un bene per tutti. Manuel Codignoni, GR1.
0: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.

0: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
1: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
0: la puntata di Un giorno da pecora,
1: vabbè? Oh.

0: giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Ma io ho scoperto.
1: Cosa hai scoperto?
0: Ho scoperto dal tuo social che sei un pollice verde.
1: Un pollice verde, sì, sì.
0: Ma sei bravissimo.
1: Sono un pollicione, certo.
0: Hai un cactus meraviglioso.
1: Me lo dicono
0: tutti. Delle bugambille pazzesche.
1: Sì. E anche delle lantane che ho trovato tornando da Milano che sono esplose proprio.
0: Quelle però per i fatti loro.
1: Beh, sì, no, ma tutte vanno per i fatti loro. Io mi
0: curo. Non fai niente, quelle vengono loro sponte.
1: No, no, io le do grande amore, grande affetto e con quello chiaramente le piante crescono.
0: Perché uno a vederti non lo penserebbe.
1: Ma uno a vederli non penserebbe
0: tante cose.
1: Ma allora, la vita è fatta così, di quello che uno vede e non si aspetta. E che cactus.
0: Simpatico Lauro, come sono andati i ballottaggi delle elezioni comunali?
1: Bene, tutti hanno detto di aver vinto e di nessuno ha perso. In realtà i capoluoghi di provincia sono finiti 3 di regione 3-3, ma per esempio in alcuni casi a Chieti ha vinto il centrosinistra con Giovanni Legnini per 52-3 52,3 a 47,7. Giorgia Meloni era stata lì in campagna elettorale a Chieti.
2: Cari amici, domenica 7 e lunedì 8 giugno si vota per il ballottaggio.
1: Certo,
2: siete chiamati a scegliere il prossimo sindaco di Chieti.
1: Certo, sì.
0: E quindi?
1: Chieti e ti sarà dato, questa era forse lo slogan migliore. Comunque a Meloni non sfugge niente, quindi questa era stata la prima notizia.
2: Io vi chiedo di andare a votare.
1: Sì, no, dico, c'era il nostro CDM che cantava delle cose. Comunque niente, ma stavamo dicendo appunto Meloni ha le idee chiare, ha capito che si votava e suggeriva di votare per...
2: Io vi chiedo di andare a votare, di farlo per Cristiano Sicari.
0: Cristiano Sicari, infatti.
1: Che è il candidato del centrodestra che ha perso, non l'hanno fatto. Forse Sicari, ricordiamo il cognome, e ha perso perché Regnini ha preso il 52,3 e Sicari il 47,7. Ma Giorgio Meloni spiegava anche perché.
2: Perché Cristiano è un professionista affermato, è un uomo innamorato della propria terra.
0: È un amore non corrisposto.
1: Sembrerebbe. O un amore terra-terra, forse.

0: è la persona, ecco
1: sì,
0: perché
1: no, dico sì sì,
2: evitate chi è il sindaco per te,
1: chi lo sa,
2: Cristiano,
1: chi
2: Sicari è
1: sì, che per la Meloni invece così non lo è stato,
3: invece Legnini,
1: ma perché pensava che fosse la persona
0: è la persona giusta per imprimere alla città la svolta di cui ha bisogno.
1: Sì,
3: però i cittadini di Chieti non l'hanno, pensato. Ma hai sentito che voce che ha, tutta bella sua dente?
1: Sì, ma perché era un messaggio fatto così nella cameretta, e quindi per i cittadini di Chieti.
0: Ecco perché vi chiedo di andare a votare, di credere in noi, di credere in Cristiano.
1: Mi sa che non le hanno creduto,
3: non
1: né
3: tanto
1: a lei, né a Cristiano,
3: no,
1: né a nessun altro. A Macerata invece, stiamo parlando delle straordinarie Marche, a Macerata ha vinto Sandro Porcaroli con il 54,3% del centrodestra su Gianluca Tarelli di Luna con il 46,7%. Il PD aveva addirittura schierato il suo presidente Bonaccini.
4: Abbiamo voglia di provare a tornare a vincere in questa comunità.
3: I cittadini però no, non avevano questa voglia.
1: D'altra parte uno la voglia ce l'ha, se la tiene, cerca. Invece Bonaccini già faceva l'analisi nazionale della vittoria Macerata.
4: Non è vero che Meloni e la destra siano imbattibili, sia a Roma che anche nei territori.
3: Ecco. Allora stai tranquillo che tutto è andato bene.
1: Dormi sereno Bonaccini, perché se da Macerata doveva partire la riscossa, ma invece ad Arezzo ha vinto il centrodestra Marcello Comanducci, che già nel cognome in effetti doveva dare qualche
3: un nome, una garanzia.
1: 55,8% contro Ceccarelli 44,2. Lo stesso Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra diceva:
5: siamo di fronte ad un'altra partita, che è una partita nuova.
1: È una partita nuova.
3: È il ballottaggio, no?
1: E mi sa che si è bevuto pure la Coca-Cola. Ceccarelli.
5: Il ballottaggio è un'altra partita.
3: Sì. È un'altra partita.
1: Che comunque ha perso comunque.
3: È l'aperta, Ceccarelli.
5: Come ho detto, il ballottaggio riparte da capo.
1: Da capo.
3: Sì, il risultato stesso.
1: Ballottaggio capo A.
5: Un'altra partita.
1: Se hai capito, è un'altra partita. L'altra partita comunque,
3: però,
1: certo.
3: Sì.
1: E quindi?
5: Quindi è ancora una destra che possiamo battere.
3: Infatti, okay. Proprio si è vista.
1: Magari la prossima volta. Ad Agrigento invece ha stravinto Michele Sodano del centrosinistra con il 72, diciamo centrosinistra più che centrosinistra, Ismaele Lavardera, quindi si opponeva a Gerolamo Alonge del centrodestra con il 27,7, quindi ballottaggio senza gara, 72-3 contro 27,7. Ma Alonge diceva:
6: sono certo di vincere al ballottaggio.
3: Certo, come non andrà benissimo.
1: Prendeva quel 45-46% in più e poteva vincere.
6: Nel caso in cui, nella remota ipotesi, io dovessi non vincere.
3: Remota. 72,3%
1: doveva,
3: l'altro.
1: Doveva prendere, esatto, per vincere. Comunque gli mancava lui il 27, prendeva appunto quel 45-46 in più, avrebbe vinto. Ma proprio quella remota ipotesi.
6: Andrò a fare il consigliere comunale di opposizione.
1: Ecco, bravo.
3: Ecco, allora pronti, perché questo è successo.
1: Ma in tutto questo c'è un ministro che non si interessa per
3: nulla. Che ministro?
1: No, che non si interessa per nulla delle amministrative. È il ministro, un po' il faro del ministro del governo. È Adolfo
3: Urso.
1: Ministro del Made in Italy e dello sviluppo economico.
7: Possiamo dire che in questi tre anni
3: ridanga gli anni di tre
8: anni, i migliori anni della nostra vita,
3: sempre lì, i tre anni. E che succede in questi tre anni, ministro Urso?
7: In questi tre anni del governo
3: errore.
1: No, non è che si è confuso anni,
3: perché lui è convinto che sia ancora lì.
1: Secondo me si è confuso, voleva dire che cosa voleva dire in questi tre anni del governo Meloni. Non si ricordava che non c'era più Berlusconi, ma che c'era la Meloni.
3: Confuso.
1: Ma poi questi sono anni che ti confondono, quindi è chiaro che insomma. Cosa è successo in questi tre anni? Quindi
7: ci sono stati uno stock di investimenti.
1: Questo negli ultimi tre anni,
3: che
1: ovviamente.
3: Che terminologia,
7: uno stock di investimenti esteri pari a 94 miliardi di euro.
1: Lo chiede a noi.
3: Sta leggendo, si sente chiaramente che sta leggendo, perché qualcuno avrà scritto, gli scrivono cose finte.
1: C'è lo stock, quindi.
7: E che nel 2025 ci sono stati più investimenti esteri in Italia che in Spagna?
1: Beh, credo.

0: incredibile questo, perché
1: è una domanda, chi sta domandando a te,
0: no,
1: Lauro?
0: È una domanda retorica, diceva come si può dire, ma soprattutto però la Spagna, qualcuno si dice, no, che la Spagna dal punto di vista economico cresca di più dell'Italia, ministro Urso, perché?
2: Hanno programmato da tempo un'immigrazione.
0: D'altra parte l'immigrazione.
1: L'immigrazione.
0: Che cos'è? È l'immigrazione instagrammabile che diventa immigrazione.
1: L'immigrazione.
2: Un'immigrazione che proviene dall'America Latina.
1: Non è immigrazione, è immigrazione. Immigrazione.
0: Non lo so, è la tipica immigrazione dell'America Latina, è la migliore tra le immigrazioni che uno
1: si
0: può...
1: Si conosce da tutte le parti del mondo.
2: Compatibile con la lingua, con la storia e la cultura spagnola.
0: Beh, certo, sì.
1: Là.
0: È un...
2: Un'immigrazione.
0: Forse è l'immigrazione che fa prima di scendere sulle coste.
1: Si rilassa, si concentra.
0: Può essere. Ma per il resto con la Spagna come siamo messi?
2: Per il resto? Noi stiamo di gran lunga meglio dello Spagna.
1: Dello Spagna.
0: Sì, perché la Spagna ha chiesto di essere chiamata al maschile.
1: Ah, ok.
0: E quindi stiamo molto meglio dello Spagna.
1: Dello Spagna.
0: Assolutamente, perché okay. E a differenza di altri...
2: Noi a differenza degli altri un vantaggio competitivo di
1: Uruguay... L'hanno riavvolto velocemente.
0: No, beh, si dovrebbero già averlo fatto tanto tempo fa. No, perché noi abbiamo un vantaggio competitivo... Questo è evidente. È evidente a tutti che abbiamo questo vantaggio.
1: Ce lo riconoscono nei paesi proprio.
0: Anche perché noi
2: vogliamo tornare ad essere una grande connettività.
3: Connettività. Vogliamo essere connettività.
0: Ma certo, si sa che insomma il desiderio di tutti è quello di essere
1: una connettività.
0: Una grande connettività. Anche perché
2: abbiamo ottenuto l'industria Case Retro Act.
0: Industrial Case Retro Act. Dico, ci riprovi, ministro.
1: Dai.
2: Il principio del Made in Europe all'interno dell'industria Case Retro Act.
1: Ci riprovi.
0: Lui prova a dirla velocemente
1: per essere disinvolto.
0: Riproviamo. Non so se ci riprova, ormai io direi basta.
1: Basta, va bene.
2: Chi l'ha chiesto e chi l'ha ottenuto?
0: Ma chi lo sapeva pronunciare, forse.
1: Sì, già si è fatto capire quantomeno.
0: Certo. E poi
2: c'è il portafoglio digitale per le imprese. Il business wallet.
0: Che cosa, scusi, ministro?
2: Il business wallet.
3: Il wallet in testa.
0: Lo so.
1: Il business wallet,
0: il nostro malessere preferito. Insomma, però, noi cosa potremmo essere?
2: Saremo forse il primo paese europeo.
1: Possiamo fare?
0: Possiamo fare il primo paese repopopeo.
2: A realizzare il portafoglio digitale per le imprese.
0: Certo.
1: Che ricordiamo bene,
2: Il business wallet.
0: Ho sentito un rumore in garage quando dice business. Sono quelle cose lì. Poi analisi profonde del ministro Urso sul sistema paese.
2: Perché un sistema che funziona.
1: Che cosa deve avere per funzionare un sistema che funziona?
2: È un sistema di alternanza in cui tutti e due i poli possono
1: conchere.
0: Siamo sicuri? Cosa possono fare due poli?
2: Due poli possono
1: conchere. Benissimo.
0: Questa è Rai Radio 1, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con
1: conchere.

Il ministro Ben-Gvir indagato a Roma per sequestro e tortura dell'equipaggio della flottiglia. Lui replica: il paese dello stivale è diventato delle ciabatte.

0: è convinto che l'Italia abbia perso il tacco e la punta perché per la Bibbia la Puglia e la Calabria sono dei coloni israeliani.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Chi comincia questa bella giornata con noi?

0: Vittoria Baldino,
1: vicepresidente e deputata del Movimento 5 Stelle. Signora Baldino, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a voi, a chi ci ascolta.
1: E a lei.
2: E a CDM.
0: Come sta? Tutto bene?
1: Anche a CDM ha detto.
2: Anche a CDM.
1: Sì, sì, non si erano accorti perché stavano raccontandosi le vacanze e quindi tra di loro. E come sta, signora Baldino, lei che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle?
2: Tutto bene, voi come state?
1: Bene, bene.
2: Noi andate in vacanza adesso?
1: Sì, ultima settimana. Lei ha già deciso dove va in vacanza, signora Baldino?
2: Io andrò in Calabria, come sempre.
1: Certo.
0: Dove esattamente?
2: A casa.
0: Dove?
2: A casa. A Rossano, Paludi, Rossano, Ionio.
1: Certo.
2: Ionio, tanto
1: bello.
2: Ionio.
1: Ma un colpo di vita, no, ogni tanto, da andare da qualche altra parte? No, no. No, chiedo,
2: No, vabbè, più vita di quella.
1: Sì, no, certo, però è la terra natia, dico, magari il mondo. Dico, bellissima, la Calabria è un posto da cui vengono in tutto il mondo, certo.
2: Quando i bambini cresceranno.
1: Lo so. Quando i bambini fanno...
2: Che meraviglia.
1: Senta, ha fatto trasloco?
2: Non ancora, no, non ancora.
0: Sta con gli scatoloni.
2: Siamo ancora in alto mare.
1: Sì.
2: No, neanche scatoloni, per fortuna, no, siamo ancora così.
1: Stiamo parlando della casa, non di un trasloco politico, perché sai questo periodo in cui la gente va via.
2: No, trasloco politico mai.
1: Mai.
2: Trasloco politico mai.
1: No, certo. Senta, ma non ho
2: capito... Quello lo lasciamo ad altri.
1: Ecco, certo, ai vostri alleati. Senta, ma non ho capito se voi del Campo Largo avete vinto o perso queste amministrative?
2: Diciamo che i risultati anche dei ballottaggi sono stati positivi per il fronte progressista. Però come
1: cos'è
2: dico
1: il fronte
2: sempre,
1: progressista, scusi?
2: Come dico, il centro-sinistra, come siete...
1: Non il Campo Largo. No, non il Campo Largo.
2: Non mi piace l'espressione Campo Largo.
1: No, perché fronte progressista...
0: Ce n'è parecchi però a sinistra che non piace il Campo Largo.
1: No, pensavo che fronte progressista...
2: Non mi piace l'espressione Campo Largo. L'espressione Campo Largo non mi piace perché tutto e niente. Fronte progressista sono quei partiti che si riconoscono in un'idea di progresso del paese che passa da misure economiche, misure per l'ambiente, misure per i diritti, per i diritti civili e i diritti sociali. Questo è il fronte progressista che si contrappone ai conservatori. Progresso contro i conservatori.
1: Inventato lei oggi il nome Fronte Progressista?
2: No, il copyright.
1: Conservatori. Abbiamo dei nomi nuovi in campo. Molto bene. Senta, il Fronte Progressista, quando è che si trova intorno a questo tavolo per fare un fronte programma?
2: Ci stiamo lavorando. Noi abbiamo adesso il prossimo, noi non è che lo rinviamo sine die.
1: Sì.
2: Noi stiamo lavorando con Nova, come lei ben sa.
1: Certo, che non è una medicina, ricordiamolo.
2: Giornalista attento che osserva le cose dei 5 Stelle, la vedo.
0: Tutto, sa tutto, Lauro.
1: Dove mi vede, signora Baldino? Scusi.
2: Lauro, l'ho vista qualche volta nelle nostre cose, quindi lei è attento, ci segue e quindi simpatico Lauro, che noi stiamo facendo, stiamo celebrando il nostro momento di raccolta di proposte che Nova il 20 al 27 ci sarà il confronto deliberativo sulle proposte emerse dai 100 oste che abbiamo celebrato sui territori.
1: Cioè facendo scrivere il programma ad altri, diciamo, questa è la sintesi.
2: Raccogliendo le proposte che arrivano dal basso, dai cittadini, da quelli che vivono tutti i giorni la vita quotidiana e sui quali poi cadono le proposte.
1: Io dicevo dagli altri, nel senso che non per forza devono essere iscritti al Movimento 5 Stelle quelli che fanno le proposte di programma.
2: Erano anche non iscritti, c'è stata una grandissima fetta di non iscritti e questo qualifica ancora di più chiaramente il programma, perché poi chiaramente non sarà un programma solo nostro, ma sarà un programma che noi porteremo in dote agli altri partiti
1: che
2: e insieme troveremo... No, perché così pessimista? Lei che è sempre ottimista.
1: Ma certo, quello è vero. Però lei lo sa che, nel senso, non sempre siete d'accordo con gli altri alleati del fronte progressista, Campo Largo.
2: Il confronto serve a trovare dei punti d'incontro. Per fortuna non siamo d'accordo su tutto perché siamo dei partiti diversi, altrimenti

0: ti chiameremmo tutti allo stesso modo.
1: Certo, no.
2: Sarà anche Renzi?
0: Come ha detto bene il nostro presidente Conte, qui non è una questione di persone.
1: Infatti,
0: io non amo il discorso sulle persone, non amo ricondurre tutto a un discorso sulle singole persone, su chi aderisce ad un programma e su chi lo vuole fare, non per solo per vincere le elezioni, ma per governare il paese per 5 anni, perché poi noi non dobbiamo vincere per vincere, dobbiamo vincere per governare e per cambiarlo questo paese. Vabbè, perché quando la mattina ci svegliamo ci dobbiamo guardare allo specchio e dobbiamo dire: abbiamo fatto abbastanza per cambiare, abbiamo utilizzato la nostra posizione diciamo privilegiata per cambiare il paese,
2: abbiamo fatto bene.
1: Lei lo sa che a parte questo governo di adesso, che è un'anomalia, la media è 429 giorni, poi voi le centrosinistra litigate su tutto, quindi se doveste vincere le elezioni, diciamo intorno all'anno, Renzi fa cadere il governo, più o meno.
0: Lei oggi proprio pessimismo
1: Scusi, se io sono pessimista, scusi, allora Chiara Appendino cosa dice? Che Renzi in coalizione fa perdere voti anziché guadagnarli, scusi, No, per dire, pessimista.
0: È quello che pone Chiara è un tema legittimo dal suo punto di vista.
1: Ma è pessimista,
0: io...
1: Chiara.
0: È pessimista in buona compagnia, allora.
1: È pessimista l'Appendino oppure dice una cosa reale, cioè che Renzi fa perdere voti piuttosto che guadagnarli?
0: Beh, diciamo che non è un campione di simpatia, ha dimostrato insomma ha fatto cadere il governo Conte 2, quindi non è, questo è storia, non è questione di recriminare, è storia purtroppo. Ma il tema è che noi ci sediamo intorno a un tavolo, intorno ad un programma che vogliamo condividere con tutti, con chi ci sta, non con tutti, chi ci sta e con chi lo condivide. E ci saranno delle regole di ingaggio molto chiare, cioè che dal giorno dopo non si faranno congiure di palazzo.
1: Ma scusi, perché se uno le fa cicca cicca, cioè che se uno fa la congiura dopo che ha detto che non la fa, come viene punito?
0: Beh, si qualifica da solo, risponderà, si assumerà poi la responsabilità di fronte al paese, no?
1: Certo, dico, però non è una garanzia che se uno scrive non farò congiure di palazzo che poi non le faccia, perché sennò non sarebbe una congiura, o no?
0: No, però la politica è fatta anche di fiducia a un certo punto,
1: Quindi voi vi fidate, quindi, Renzi?
0: No, io sinceramente non mi fido di nessuno, ma proprio di nessuno.
1: Ma no,
0: quindi
1: di Conte
0: non è
1: questione
0: di fiducia, è questione di Conte, sì, chiaramente.
1: Della Schlein.
0: È questione di condividere una responsabilità politica davanti al paese in un momento che tutti quanti stiamo dicendo che è un momento difficile, no? Stiamo dicendo che fanno fatica gli italiani ad arrivare a fine mese, c'è un problema di salari, c'è un problema di strategia energetica, c'è un problema di postura internazionale del nostro governo. Allora, se ci sono tutti questi problemi e noi condividiamo il fatto che ci siano questi problemi, che quindi questo governo non stia dando le risposte al paese, allora bisogna mettersi intorno a un tavolo e dare un'alternativa credibile.
1: Tanto
0: io credo che in questo momento la responsabilità sia questa. Troviamo questo tavolo, troviamo le sedie.
1: Quante sedie? Perché il problema è quello di perché il tavolo già è difficile trovarlo, perché sa, uno lo vuole in legno, l'altro lo vuole, sa come si fate il fronte progressista. Una volta trovato il tavolo, poi bisogna trovare le sedie, che quante sono? Perché Bonelli e Fratoianni vengono in due sempre, quindi bisogna portarne
0: vengono in due.
1: Conte ne vuole una e siamo a quattro.
0: Questo poi si vedrà. Io sicuramente partirei da un tavolo con quattro sedie.
1: Beh, anche Maggi, anche Maggi viene, Maggi.
0: C'è anche Riccardo Maggi,
1: quindi
0: con
1: siamo
0: cui,
1: due, quattro,
0: cinque. Molto con
1: due.
0: Cui ho un ottimo rapporto.
1: Cinque. Per Renzi e Calenda la mettiamo la sedia.
0: Vorrei dire che diciamo che partiamo da un ragionamento di coalizione che si sta facendo in questa legislatura tra sicuramente i 3-4 partiti di opposizione che sono il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, che poi sono due.
1: Chi è il /4?
0: E quindi Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Ah, cioè non i leader, dice.
0: No, i partiti.
1: Scusi,
0: comunque,
1: PD. PD.
0: Movimento 5 Stelle. Sì. Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Sì, vabbè,
0: italiana.
1: Però sono due partiti, certo, ma sono un gruppo.
0: Sono due partiti, hanno due leader, hanno due strutture, quindi devono essere considerati come due partiti. Quindi sicuramente noi partiamo da questa... formazione.
1: Signora Baldino, è uno dei temi che potrebbe esserci lì sul tavolo, che vi ha visto già d'accordo, oltre alle cose su cui non siete d'accordo, è la patrimoniale, perché lei ha detto che è fumo negli occhi.
0: Come è ironico lei.
1: No, fumo negli occhi l'ha detto lei, però, signora Baldino.
2: Simpatico Lauro, giustamente.
1: Dico...
0: Sì, ma perché sì. Io penso che, allora io sono d'accordo nella...

0: nell'aprire un dibattito sì. sulla necessità di utilizzare anche la leva fiscale per sì. redistribuire le ricchezze, sì. proprio partendo dall'osservazione della realtà che la ricchezza complessiva non solo d'Italia ma del mondo è concentrata nelle mani di pochissime persone, certo. tutti gli altri invece arrancano, fanno sì. fatica, lavorano per sopravvivere, e questo
1: quindi,
0: è ingiusto,
1: e quindi patrimoniale,
0: eticamente
1: sì.
0: è ingiusto. E quindi io penso che è un discorso più articolato, non è un sì o un no, e io penso che è giusto valutare la necessità di redistribuire, non a caso noi abbiamo proposto la tassa sugli extra profitti eccetera, sì. dopodiché la patrimoniale, intanto bisogna discutere su quale quota di patrimoni bisogna introdurla.
1: Quella di Landini.
0: E poi bisogna discutere sugli effetti di una patrimoniale.
1: Perché
0: se io introduco una patrimoniale su un patrimonio grossi ma non grossissimi, c'è il rischio che questi patrimoni se ne vadano all'estero.
1: Chi dice così?
0: Chi dice così?
1: Renzi.
0: Ah, per una volta sono d'accordo. Non posso dire che mi esce l'agenzia, lo posso dire, non lo dirò.
1: Ma scusi,
0: che Renzi aveva detto così, però certo. questo è il motivo per cui il Movimento
1: è il nuovo Renzi,
0: ha proposto, ha lavorato in Parlamento europeo con i nostri eurodeputati a una proposta di patrimoniale europea, perché
1: Baldino,
0: è giusto
1: punti.
0: Che si faccia un ragionamento europeo per evitare che ci sia la fuga di capitali all'estero.
1: Scusi, Baldino, due punti, sono d'accordo con Renzi.
0: Questo lo dice Lauro,
1: lo vorrei
0: dire alle agenzie che ci ascoltano. Mi sono fermata in tempo.
1: Ma non è in tempo, lei non è che può non dire
2: però
1: quello che
2: pensa. Però lo pensa.
1: Perché si vergogna di essere d'accordo con Renzi.
2: Si dispiace un
0: po'. No. Io non mi vergogno, perché io credo che in politica il confronto sia il sale della democrazia. In alcuni momenti sono stato d'accordo anche con quelli di centrodestra.
1: Ci avete governato insieme.
0: Essere d'accordo anche.
1: Le ricordo che tranne Fratelli d'Italia avete governato con tutti in Parlamento, e c'è sempre tempo.
0: Lei
1: però
0: me lo ricorda sempre.
1: Però
0: lei si ricorderà che per colpa di chi abbiamo governato con tutti?
1: Per
0: con
1: colpa
0: la Lega,
1: di Grillo. Prima di Renzi e poi di Grillo, certo.
0: Sempre Lauro l'ha detto.
1: Povero Renzi. Vabbè, senta, ma mi stavo chiedendo, ma lei vuole lasciare la politica, signora Baldino?
0: Perché me lo chiede?
1: No, perché ho visto che ormai è lanciatissima col podcast.
2: A parole tue.
1: Fa un podcast a parole tue in cui intervista a ospiti, manco fosse Fedez.
2: Intervista è una
0: parola grossa, non mi permetterei mai di rubare a voi che siete più bravi di me. Dialogo, è un dialogo. Un dialogo con altre colleghi o altissime personalità del mondo della cultura, della politica. Quindi è un modo per uscire un po' dagli schemi, diciamo, della comunicazione fast, dei talk show, per argomentare, raccontare anche cose che di solito in tempi veloci della comunicazione non si riescono a raccontare.
1: È contenta che stanno per iniziare a finire i talk show in televisione, almeno quelle delle prime serate
0: i talk show non finiscono mai.
1: È vero, però diminuiscono, insomma, per esempio stasera finisce.
0: Diminuiscono, ma sai che io non li guardo.
1: No, ma lei ci va, no, però dico.
0: Ci vado, ma non li guardo. A casa mia si guardano solo Bluey, Masha e Orso.
1: Cartoni, certo. Stasera dove va?
0: Stasera non vado da nessuna parte perché domani mattina prestissimo ho un aereo per Bruxelles, dove con i ragazzi del network giovani del Movimento 5 Stelle faremo la seconda edizione di Parlami d'Europa, che è un contest bellissimo dove i ragazzi visitano il Parlamento europeo, lavorano su proposte tematiche intorno a dei tavoli di lavoro, e poi ci sarà un momento di restituzione in plenaria dove ci racconteranno le proposte che hanno elaborato confrontandosi tra di loro insieme ai nostri eurodeputati, che ringrazio per l'iniziativa. È bellissimo, è la seconda edizione e sarà un momento molto bello. Porteremo 100 giovani a Bruxelles, l'anno scorso ne abbiamo portati altri 100, l'anno prossimo ne porteremo.
1: E poi li riportate indietro o li lasciate lì?
0: Poi li riportiamo indietro perché il Movimento 5 Stelle sta organizzando per la prima volta il suo network giovani, e adesso proprio in questi giorni si stanno candidando i ragazzi per svolgere il ruolo di referente regionale del Movimento 5 Stelle, quindi
1: network,
0: per la prima volta ci sarà.
2: Quindi questo è un vivaio.
1: Il network giovani sarebbe la scuola politica, diciamo.
0: No, sarebbe la rete giovanile del Movimento 5 Stelle, la rete giovanile, non la scuola politica.
1: Tra l'altro lei potrebbe ancora partecipare alla rete giovanile, signora Baldino.
0: No, per poco.
1: Per poco, lo so, per poco è così.

0: Grazie Vittorio Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie a voi,
0: ci saluti
1: buone vacanze.
0: Il presidente
1: ci
0: Conte.
2: Ma torniamo, torniamo.
1: Verrà pure lui a Bruxelles domani.
0: Ah, che bello, non possiamo dire il contrario sul fatto che ci mancherete. Grazie Vittorio Baldino. Arrivederci.
2: Buona giornata.
0: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che ci mancherete. GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. La guerra in Medio Oriente, si lavora ad un accordo tra Iran e Stati Uniti. Teheran resta cauta, Trump parla ancora una volta di intesa vicina. Per la CNN è il 37esimo annuncio in due mesi. Il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove rimane alto il rischio escalation. Proseguono infatti gli attacchi di Israele nel paese dei Cedri. Un raid su tiro avrebbe causato la morte di 9 persone. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni e missili nella regione di Kharkiv con 8 morti nell'ultima ondata di raid. Nella regione di Mosca un uomo è morto nell'esplosione della sua auto. La Commissione europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino energia, finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza sta pagando, ha detto la presidente von der Leyen. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Indagate 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti già sospeso, un avvocato e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, 3 avrebbero condizionato l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. A Milano indagini a tutto campo per rintracciare i responsabili dello stupro di gruppo denunciato da una ragazza spagnola. La ventenne, arrivata in Italia per uno stage in un'azienda legato al progetto Erasmus, ha raccontato di essere stata abusata nella notte tra il 22 e il 23 maggio da un gruppo di 4 ragazzi incontrato in un locale. E in chiusura allo sport, tennis conclusi, test a San Raffaele di Milano per Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, è tornato questa mattina in ospedale per una seconda giornata di controlli sulle possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante Roland Garros. E per ora è tutto, prossimo GR1 come sempre alle 15.

0: giorno da pecora.
1: A un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta le ultime notizie dall'Italia. Amministrative, crollo dell'affluenza, uno su due non va a votare. Perché stavolta non è sceso in campo Nordio. L'affluenza è crollata di 20 punti in 20 anni. La coalizione che vince rappresenta meno di un quarto degli aventi diritto. La prossima legge elettorale sostituisce

0: battuterà il premio di maggioranza con il tombolino. Fratelli d'Italia in calo costante nei sondaggi. Per fermare l'emorragia di voti, Meloni vorrebbe le elezioni anticipate, ma Mattarella è contrario a concedergliele. A meno che Meloni non adotti un bambino. Picerno lascerà il PD, ma non lo stipendio al Parlamento europeo, dove è stata eletta dal PD, e fa un movimento bancario. Picerno fonda Spazio Pubblico, un soggetto riformista europeista che nasce per aggregare tutti i soggetti riformisti europeisti nati per aggregare tutti i soggetti riformisti europeisti nati per aggregare tutti i soggetti riformisti europeisti nati per aggregare. A Molfetta il Campo Largo elegge un sindaco di Rifondazione Comunista col 68% dei voti. Autocritica dei riformisti PD. Serviva un nostro esponente. C'era, ma stava col centrodestra.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È martedì 9 giugno su Rai Radio 1.
3: Martedì 9 giugno,
2: sì.
3: Certo.
2: No, sì, se, 9 giugno.
3: Io, se dovessi fidarmi di qualcuno, mi fido del vice presidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri, Antonio Tajani, che dice che è il
4: 31 febbraio.
2: È ancora 31 febbraio. Storia. Fino all'ultimo ce la portiamo.
3: Sento, ma è un pochino di freddino, un po' di venticello. Però secondo questo calcolo, quindi sarebbe... il 4, il 5, il 6, 6 di maggio, secondo,
2: 6, secondo maggio, 6 maggio, ma invece è il 9 giugno. 6 maggio, ma perché un mese prima?
3: No, 6 giugno, infatti, maggio, giugno, non lo so, ormai non capisco più niente. Ma soprattutto, quanti giorni sono passati dall'inizio del governo Meloni?
5: 1334.
3: Guardi, è arrivato, guardi, presidente, poco di meno.
5: 1317.
3: Ho detto poco di più. Invece a che giorni siamo arrivati?
2: Sono passati 1326 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Però è l'altra grande domanda che si fa tutto il paese.
2: Tutto il paese si strappa i capelli.
3: Quanti giorni mancano per diventare il governo più lungo della Repubblica?
5: 1319.
2: No, è meno.
3: No, molto meno. Quanti ne mancano?
2: Ne mancano 87 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
3: 87 giorni, tra 7 giorni ne mancano 80.
2: Capisci?
3: Ma incredibile. Andiamo a vedere Buio Cam di oggi.
2: Che bello, come al solito non si vede niente.
3: Buia,
2: che non si vede manco un'ombra, si vede una lucetta da una parte.
3: L'armadio, quello in fondo. Chi c'è?
2: È l'armadio quello.
6: Ecco a voi!
7: Eugenio Finardi.
3: Ah, che bello, così cantiamo la radio.
7: Mauro Icardi,
3: spero non venga senza Vandanara, perché
7: Ken e Barbie.
3: No, non ci abbiamo posto per due Ken e Barbie.
7: Longobardi, Tommaso Longobardi.
2: Tommaso Longobardi, benvenuto.
3: Responsabile della comunicazione social del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Signor Longobardi, buongiorno e benvenuto qui nei studi di Radio 1, la sala F, la sala Fratelli d'Italia. Signor Longobardi, buongiorno.
8: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Grazie a lei di essere venuto. Abbiamo detto giusto, no? Responsabile della comunicazione social del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
8: Sì.
3: Che uno brutalmente, si può dire, non è il social media manager.
8: No. Diciamo che social media manager è un po' generico chi lavora sui social, poi ci sono varie competenze, varie nomine.
3: Quindi esattamente cosa fa lei per il Presidente Meloni?
8: Io mi occupo di tutto quello che concerne l'aspetto digitale della sua comunicazione.
3: Cioè quello che si vede sui social?
8: Sì, esatto.
2: Sui vari social.
3: Qual è il social più importante?
8: È una bella sfida in questo momento, però Instagram direi che è quello che spinge un pochino di più sull'aspetto politico.
2: Poi quali altri hanno? TikTok,
8: YouTube, Facebook, X, canale WhatsApp.
3: Qual è quello meno, quello che va di meno?
8: Allora, che va di meno, che però per me è anche importantissimo perché non c'è nessuno, è LinkedIn.
3: LinkedIn, di solito viene usato per cercare lavoro.
8: Sì, molti lo percepiscono in quel modo, invece all'estero la politica c'è. Invece in Italia abbiamo questa, tra virgolette, stortura che viene percepito solo ed esclusivamente come un posto dove si cerca lavoro, ma in realtà poi viene comunque utilizzato come un canale dove i professionisti, gente
2: di comunicazione,
8: di comunicazione comunicano. E quindi
3: infatti il Presidente Meloni posta tante cose anche su LinkedIn.
8: Assolutamente sì.
3: Certo. Senta, ma quanti siete che vi occupate della parte social, digitale del Presidente
8: Siamo
3: Meloni?
8: Siamo una squadra di 6 persone.
3: E di cui lei è il responsabile massimo. Quindi è un po' cioè,

0: la bestia di Meloni, quello che Salvini una volta aveva quel comparto social che aveva chiamato la bestia per, diciamo, per l'irruenza che
1: sì,
0: aveva.
1: Diciamo, a me non è mai piaciuto il fatto di dare un nome alle squadre, perché credo che poi questa cosa della bestia sia stata data un po' perché non si conosceva ancora bene questo nuovo tipo di comunicazione. Sì, sì. E quindi poi adesso è più normalizzato e, diciamo, non c'è, penso che non ci siano più bisogni un po' di nomignoli su questa.
0: Senta, signor Longobardi, il quotidiano nazionale l'ha definita il mago della comunicazione di Fratelli d'Italia, il genius loci di Giorgia Meloni sui social network, la bestia social di Giorgia Meloni.
2: La bestia social. Mazza.
0: Il foglio, il guru dei social di Meloni, il guru di Fratelli d'Italia, l'artefice degli appunti di Giorgia. Questo è Libero, regista dell'ascesa social di Meloni. Il Corriere della Sera, spin doctor digitale del Presidente del Consiglio. Non è finita, eh?
2: No, voglia. Cioè, riformista, il regista della presenza digitale di Meloni è un uomo ombra della Presidente del Consiglio.
0: Quale le piace di più di quelli che...
1: Nessuno.
0: Nessuno, no? Vabbè,
1: proprio... Io preferisco stare un po' più basico.
0: Ma è certo, però...
2: Coordinatore web e social media nell'ambito dell'ufficio stampa e relazioni con i media del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1: Ecco,
2: giusto?
1: Questa è la nomina ufficiale. Teniamo questa.
2: Esatto. Diciamo che poi è giovanissima, ha 35 anni, è nato nel 91, laureato in psicologia.
1: Sì.
2: È così.
0: Segno zodiacale? No,
1: È acquario.
0: Acquario.
2: Ah,
0: che giorno di febbraio?
1: Sì.
0: Che giorno?
1: 9 febbraio.
0: 9 febbraio, auguri. Senta, quindi lei sta sempre col presidente Meloni?
1: Allora,
0: dal 2018?
1: Sì, dal 2018, soprattutto all'opposizione, perché poi chiaramente arrivati al governo, poi a me è nato un bambino un anno e mezzo fa, quindi quest'ultimo anno e mezzo, diciamo, non ho seguito molto la parte viaggi istituzionali, perché comportano chiaramente stare sempre fuori. Mm. Però sì, dall'inizio, dal 2018... ho portato diciamo avanti un po'. Sì.
0: Che bello quando si stava all'opposizione.
1: Sì, sì. Venivamo anche qui spesso, ricordo, stavo lì dietro.
0: L'opposizione è un'altra cosa, si può dire quello che si vuole, si può postare qualunque cosa, chi se ne frega. Poi questo governo che è durato così tanto, capito?
2: Almeno, poi non sta in giro per il mondo.
0: Meno uno va al governo e dura come tutti gli anni, un anno e mezzo, e poi sta a casa di nuovo all'opposizione.
2: Invece questo no,
1: Non
2: tutti
1: ci danno
2: gli anni
1: gioia.
2: È durato anni. Tutto il tempo.
0: Senta, signor Longobardi, lei ha scritto un libro che si chiama Senza Maschera, l'ascesa social di Giorgia Meloni, raccontato dal suo stratega. Quindi lei è lo stratega, si autodefinisce?
1: No, in realtà è più una, un sottotitolo della casa editrice per dare un senso a... dare
2: una spiegazione.
1: Esattamente.
0: Cioè non è lo stratega dei social.
1: Io mi sento un comunicatore, non mi piace troppo avere poi
0: sì, però,
1: serviva per spiegare il libro. Quindi
0: senta, il libro, ecco, io ve lo dico che per chi vuole leggere il libro, non aspettatevi che ci siano racconti retroscena scatenati, perché è un libro più sulla filosofia di come lei ha cercato di tradurre Giorgia Meloni sui social, senza farla diventare personaggio, senza eseguire gli algoritmi e tutto questo.
1: Assolutamente. Sì, poi c'è qualche retroscena, ma sono più diciamo legati a cose che si conoscono, che però magari non sono state spiegate poi nel dettaglio e che quindi tenevo a spiegare in un certo modo.
0: Certo, verrebbe da dire che chiunque fa il suo lavoro dice che di chi si occupa si traduce la realtà, non si segue gli algoritmi, perché nessuno lo dice ovviamente.
1: Nel senso che io ho notato da quando ho lanciato il libro, in cui do un po' questa chiave di lettura, dicendo che per me la comunicazione è anche far trasparire la realtà di una persona, e quindi soprattutto sull'aspetto politico, che è anche un aspetto ideologico, far trasparire quello che si è veramente.
0: Sì.
1: Ho notato che molti comunicatori in realtà non sono d'accordo con questa chiave che do io, e che dicono che comunque, chiaramente anche perché questa lettura va anche contro, diciamo, il mio ruolo da comunicatore.
0: Sì.
1: No, io potrei dire no, io sono il genio che ha inventato il personaggio Meloni sui social e che per questo la Meloni è cresciuta.
0: Beh, che ho merito lasciarla andare per invece come è, se funziona.
1: Sì, no, infatti per me la mia teoria rispetto a quello che è l'ascesa social di personaggi che funzionino a prescindere dalla comunicazione, che poi chiaramente abbiano dei professionisti che sulla comunicazione sappiano lavorare e sappiano il mezzo, però poi senza la base, senza la concretezza politica, la comunicazione viene sicuramente dopo. E invece molti comunicatori puntano a dire che la comunicazione può in qualche modo, no, raccontare tutto e costruire tutto.
0: Senta, nel libro...
2: Ma se non c'è ciccia non si riesce. Anche
0: Senta, nel libro lei scrive per 41 volte la parola coerenza, che sono tante, 41 nel libro.
1: Abbiamo
0: contate, no, abbiamo contate col PDF, semplicissimo, basta far coerenza, viene quante volte è scritto. Perché
1: soprattutto all'opposizione io credo che fosse proprio la parola d'ordine per raccontare quello che è stato il processo di ascesa di Giorgia Meloni.
2: Sì, la chiave un po', no?
0: Sì, è più facile essere coerenti all'opposizione.
1: È più facile essere coerenti all'opposizione, ma il percorso di Giorgia Meloni non parte dall'opposizione, parte da molto lontano, e che poi secondo me nell'aspetto, diciamo, di quando ci sono stati i vari governi che si sono un po', diciamo, in

0: bruciati tutti i vari partiti, il fatto di aver potuto raccontare un percorso che ha avuto una linearità ha permesso comunque di affermarsi sul termine proprio della coerenza comunicativa.
1: Senta, il presidente Meloni ha
2: scritto la prefazione, prefazione, no?
1: Dice che lei è un perfezionista.
0: Un iperansioso.
1: Ecco, iperansioso, certo.
0: Sono l'opposto di Giorgia, perché Giorgia è proprio come
1: non
0: la
1: è
0: conoscete.
1: Ansiosa.
0: No, Giorgia è diretta,
1: sì,
0: no, è diretta, schietta,
1: sì.
0: E io invece sono molto più calcolatore, sono molto più ansioso, per me qualsiasi cosa va pesata in un certo modo, va comunque
2: più
0: vista
2: politico
0: ben.
2: Lei della
1: E dice che lei non è uno yes man.
0: E questo me l'ha sempre detto, perché io noto che poi in politica si tenti un po' sempre, no? nei vari circuiti dei leader a dare sempre, no? questa cosa del sì, stai facendo bene, stai facendo giusto, fai così. Io personalmente, proprio perché tengo al mio lavoro e mi piace il mio lavoro e so che certe cose se non funzionano e non vanno fatte, mi piace dirlo, perché poi è la mia figura. Se io dovessi dire sempre sì,
1: certo,
0: vuol dire che la mia figura non conterebbe nulla.
1: Senta, e quella volta che avete litigato di più?
2: Dai, quando?
1: Perché si sa che il presidente c'ha quella accelerazione da 0 a 100 di incazzatura immediata e a tutti è capitato.
2: È fumantina un po'.
0: No, non c'è mai stata una volta nello specifico dove abbiamo litigato. Ci sono state sicuramente discussioni accese proprio sull'aspetto del fare o no un'uscita, perché chiaramente,
1: tipo?
0: Come dicevo...
2: No. Ma che stai a dì? No.
0: Una nello specifico non lo so, però spesso accade che, essendo lei appunto molto diretta anche sui social, tenda a voler dare una visione molto diretta rispetto a me, che appunto invece cerco un po' di contenere.
1: Quindi lei la contiene? No, per capirci, dico.
0: Sì.
1: Senta, è una volta in cui l'ha contenuta maggiormente?
0: Non ricordo adesso un caso specifico, ma ci sono state diverse volte dove lei, chiaramente, avendo questo impatto, cioè questa cosa di uscire ed essere impattante sulle cose perché le vuole dire, spesso, poi ci sono state volte in cui siamo usciti comunque, avete notato, sui social spesso abbiamo fatto uscite molto
1: dirette. Fatemi dire subito, e lei deve fermarla.
2: La famosa comunicazione con gli uccellini lì, dopo...
1: No, per esempio,
2: dopo il referendum.
1: Dico, no, tra i tanti posti diciamo, di cui si è parlato molto, c'è dopo la sconfitta del referendum quel video, che non so se ce l'abbiamo un pezzettino, quello con gli uccellini, no, non ce l'abbiamo.
0: Che si sentivano sottofondo.
1: Sentivano gli uccellini. Era una scelta quella degli uccellini.
0: No, assolutamente no. Giorgio ha fatto quel video, voleva fare quel video, in quel momento lo ha fatto.
2: L'ha fatto lei per i fatti suoi?
0: Sì, l'ha fatto Giorgio perché voleva farlo. Vuole dire.
1: Cioè, nel senso, era...
0: Io selfie, sì.
1: Ma con la mano o c'ha il bastone?
0: No, con la mano. Lei è molto diretta, si deve fare una cosa veloce, sta lì e la fa.
1: E lei, quando l'ha ricevuto, ha detto gli uccellini sono positivi?
0: No, allora, era una fase in cui dovevamo uscire nell'immediato.
1: Sì.
0: E quindi spesso questa cosa non si tende a comprendere, perché chiaramente ci sono molte dietrologie, no, quando si pubblica qualcosa. La verità è che spesso conta l'immediatezza, quindi per noi quel momento è stata l'immediatezza. Poi...
1: Però lo sapevate già che il video avrebbe dovuto farlo dopo, no? E quindi...
0: Non sai ancora quale sarebbe stato il mood, diciamo, finale,
1: certo,
0: per cui fare il video poi.
1: Sì,
2: ma racconti i fatti, come è andato? È andato bene o male quel video?
0: Sinceramente io penso che quello che voleva dire lo ha detto, e per me va bene quello che ha detto.
2: È positivo.
0: Poi chiaramente sull'aspetto più generale, avessimo avuto più tempo io l'avrei costruito un pochino meglio, perché chiaramente alcune cose, quando le fai sul momento, le fai con l'immediatezza, quando le fai magari con...
1: Ma con gli uccellini o senza gli uccellini l'avrebbe fatto?
0: No, senza gli uccellini. Perché anche se poi queste cose sono quelle che poi...
2: quello io pensavo, cioè una cosa estemporanea, non
0: è
2: vale.
1: Filippo Sensi, che è stato portavoce di Matteo Renzi, ci ha detto questa cosa.
3: Vorrei invitato gli uccellini, però
1: avrebbe detto: Matteo, la puoi rifare, la facciamo senza uccellini.
2: Ammazzate tutti gli uccellini.
1: No,
3: distrae, no? Io l'avrei fatto senza uccellini.
1: Senza uccellini. Perché dice che distrae, gli uccellini distraevano da quello che diceva.
0: Però come diciamo, certo, stando all'esterno, quello che...
1: Senta, lei scrive che il presidente la presidente Meloni non ama i social.
0: Sì, è vero, è verissimo. Io quando l'ho conosciuta all'inizio proprio mi faceva trasparire molto questo suo modo di essere, perché lei ha intanto un'impronta molto giornalistica, e poi l'impronta giornalistica chiaramente cozza molto con l'aspetto social, che è più immediato, più, diciamo, banalizzato.
2: Lo vedeva come una perdita di tempo?
0: Non come una perdita di tempo, ma come una sorta di banalizzazione magari del messaggio politico. Cioè lei è abituata, anche quando fai discorsi, quando vai in trasmissione, quando dice qualcosa, di approfondirla molto. Infatti, se deve fare un discorso di 5 minuti, a lei diventano 15 minuti. I social sono l'opposto.
1: Certo,
0: cioè, sui social tu devi riuscire
2: la sintesi.
1: Però Matteo Renzi ha fatto un libro in cui la definisce, proprio è titolato L'influencer.
0: Io credo che pure Renzi non è che si sia risparmiato sui social quando era presidente del Consiglio, quindi...
2: Beh, su Instagram ha 6,9 milioni di followers.

0: Presidente Meloni,
1: Presidente Meloni,
0: che ha superato Macron nell'ultimo periodo, è diventata il leader europeo con più follower su Instagram. Esatto. Tra l'altro, di cui un botto nell'ultimo, quasi un milione nell'ultimo
2: assolutamente
0: mese.
2: Assolutamente sì, dopo che è venuto in Italia il presidente indiano Modi.
0: Ma qui sono tutti indiani i follower?
2: No. Non sono tutti indiani, c'è una grossa chiaramente fetta
0: quanti
2: indiana.
0: Quanti sono gli indiani?
2: Non lo so.
0: No, lei lo sa come
2: no, a livello quantitativo.
0: Scusi, non c'è su Insight?
2: No, poi ve lo faccio vedere.

0: mesi fa è uscito sì. dalla stampa il conto dei follower con le nazionalità, sì. una società l'ha fatto, ha fatto il conto nostro e non c'era proprio
1: l'India,
0: non c'era proprio.
1: Che invece secondo lei è...
0: No, io credo che ci sia una buona percentuale, non so quantificarla perché poi il mezzo non mi permette di vedere nello specifico.
1: Tanto 7 milioni sono praticamente i voti presi alla Camera nel 2022.
0: Ah, di Fratelli d'Italia.
1: No, per dire, nel senso qui, quindi certo. immagino non siano gli stessi, perché se c'ho gli indiani dentro.
0: No. Ma io credo che pure la parte di follower internazionale sia importante perché raccontano anche un aspetto geopolitico importante per l'attività di un presidente del Consiglio.
2: Ma l'ultimo mese questo aumento perché? Per la storia di Melody?
1: Certo.
0: Sì, perché è arrivato il premier indiano in Italia qualche settimana fa e è successo praticamente che dietro le quinte avevano portato questa scatola di cioccolatini. Sì. Praticamente questo fenomeno Melody arriva da molto lontano.
2: Raccontiamolo un secondo. Sì.
0: Allora, riassumendo velocemente il fenomeno Melody. Giorgia Meloni va in India nella sua prima visita ufficiale e fanno queste foto di rito, quindi solite foto istituzionali, tutto concernente proprio l'aspetto istituzionale. Torniamo in aereo e notiamo che su Instagram e su X incominciano a diffondersi a macchia d'olio dei fotomontaggi, dei meme, dei videomontaggi dove Giorgia e Modi venivano posti insieme come se fossero una coppia.
1: E si guardano sognanti.
2: E viene fuori questo hashtag Mel Odi.
0: Esattamente.
2: Cioè,
0: loro lanciano,
2: Melone e Modi insieme.
0: Loro lanciano questo hashtag. Che succede? Che diventa un fenomeno
2: virale
0: in India. E allora che facciamo?
2: Poi in India vuol dire subito...
0: Esattamente. Alla prima occasione in cui Giorgia ha incontrato Modi a un vertice internazionale, si fa un selfie con Modi. E utilizziamo l'hashtag Melody per intercettare chiaramente quel fenomeno.
2: E da lì chiaramente la storia d'amore. La storia d'amore.
1: Quindi quando è venuto in Italia ha parlato del regalo
0: questi cioccolatini Melody, che sono dei cioccolatini veri. Sì. E volevano
1: lei tanto l'ha mangiato, ho visto un suo post. Così noi abbiamo cercato anche in Italia se qualcuno lo vende. Per adesso
0: ho visto su internet c'è la possibilità di farli arrivare.
1: Però nessuno li vende. Adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?
3: Pronto?
2: Paolo Zangrillo.
1: Ministro per la pubblica amministrazione, signor Zangrillo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: E non c'è più. Buongiorno. E non c'è più Zangrillo.
1: Pubblica amministrazione è così, può
2: Zangrillo.
1: Funzionare.
2: Zangrillo.
1: Il telefono, ma può non funzionare, insomma.
2: Va quindi, bene, però, riproviamo.
1: Lo richiamiamo. E quindi da quella foto con i cioccolatini è aumentato di 1 milione di follower.
0: Era un vidietto, perché vidietto, praticamente sì. gli portano questi cioccolatini e lei si diverte. Allora ho detto... Cioè, al volo un videtto al cellulare, lei spontanea, perché poi lei appena gli metti il cellulare in mano fa comunque
1: come bambini ragazzi
0: ha fatto questo video e chiaramente l'impatto tra le due
1: ha fatto alzare di molto i follower su Instagram. È tornato il ministro Zangrillo, buongiorno,
4: come state?
2: Buongiorno ministro, come va? Bene, lei?
4: Molto bene,
2: meno male.
1: Dov'è ministro?
4: Sono appena rientrato in ufficio, ero all'Euro, alla Nuvola, perché c'è Forum PA, che è il convegno annuale sulla pubblica amministrazione.
2: Ecco.
1: Senta, ministro, in studio con noi oggi c'è Tommaso Longobardi, vi conoscete?
0: Salve, ministro.
2: Il social media manager, diciamo, di Giorgia Meloni, vi conoscete quindi?
4: È un virtuoso dei social media.
0: Troppo gentile.
2: Sì, infatti adesso ci facciamo tutti dare il numero di telefono.
1: È un virtuoso virtuale. Lei ce l'ha un Longobardi?
4: No, non ce l'ho, purtroppo no.
1: Si vede. No, dico...
4: Si vede.
1: Scusi, signor Longobardi, com'è? Sono la comunicazione social del ministro Zangrillo?
0: Del ministro nel particolare non li ho mai seguiti, però...
1: Non si è perso
0: sotto l'aspetto governativo, l'aspetto governativo devo dire che molti ministri stanno facendo un buon lavoro.
1: Tipo?
0: E un po' tutti, vedo che Valditara ultimamente ha attivato i social, Lollobrigida, comunque
2: ci stanno lavorando.
1: È un treno sui social, Lollobrigida, si sa. No, dico, senta, ministro, ma guardi, ce l'avrebbe bisogno anche lei, qualcuno.
4: No, ma io ce l'ho un giovane, molto giovane, che non è bravo come Tommaso, però è uno che sta crescendo molto e devo dire che sono soddisfatto.
1: Senta, lei è uno dei pochi politici di centrodestra che ha un buon rapporto con l'Unione Europea, no? Perché oggi la Commissione UE ha promosso l'Italia sui servizi ai cittadini e la semplificazione. Com'è stato possibile? Ministro, nel senso che di solito l'Europa è sempre abbastanza critica.
4: No, ma beh, abbiamo fatto un grande lavoro in questi 3 anni e quindi diciamo

0: che il risultato del country report dell'Unione Europea ci dà soddisfazione, perché sostanzialmente racconta che negli ultimi 3 anni noi abbiamo recuperato 14 posizioni percentuali nell'indice di gradimento da parte dei cittadini, e quindi ci siamo allineati alla media europea, quindi un risultato veramente importante.
1: Senta, per il resto governo tranquillo, solido? Sì.
0: Il governo è assolutamente solido, stiamo lavorando, dimenticandoci del fatto che ormai c'è campagna elettorale, ma impegnati a realizzare tutti gli obiettivi per i quali siamo stati votati. Quindi devo dire che il lavoro non ci manca. Oggi, per esempio, non sono ancora in grado di darvi la notizia, perché non abbiamo ancora firmato, però... ma oggi dovremmo firmare un importante contratto delle funzioni centrali.
1: Però ci lascia così, senza, non ce lo dice,
2: ci lascia così appesi,
0: perché non abbiamo ancora messo la firma, certo. Diciamo che è questione di minuti, mi avete anticipato.
1: Ma deve firmare lei, ministro?
0: No, lo firma l'ARAN, che è l'agenzia occupa delle trattative, e poi dopo io lo porto in Consiglio dei Ministri.
1: Senta, ma diciamo che dopo il referendum c'è stato un momento un po' così di sballottamento, adesso si va verso il voto a autunno 2027?
0: Allora, dopo referendum l'opposizione ha gonfiato il petto dicendo è finita, sto governo deve fare le valigie, sì. E bisogna sempre essere cauti, bisogna sempre pensare che non tutto è così certo come appare, e infatti diciamo che i risultati delle amministrative in qualche modo credo che abbiano zittito tutti questi entusiasmi un po' fuori luogo.
1: Beh, amministrative...
0: il governo continua con un ottimo indice di gradimento, e questo ci dà fiducia nella possibilità di continuare fino alla fine della legislatura.
1: Senta, come sta Marina invece?
0: Ma che ne so come sta Marina?
1: Ma lei la vede sempre.
2: Quando vi siete sentiti l'ultima volta?
0: No. L'ultima volta l'ho vista qualche settimana fa, quindi non ho notizie fresche, ma comunque sicuramente sta bene.
1: Senta, ma invece sulle preferenze come siamo messi? Perché voi di Forza Italia non ne volete sentire parlare, mentre Fratelli Italia le vuole.
0: Posso dirvi una roba?
1: Sì.
0: Adesso... spero che Giorgia non si arrabbi, perché lo dico prima voi che a lei, ma abbiamo firmato il contratto delle funzioni centrali.
1: Ma scusi, ma lei stava parlando con noi, come ha fatto a firmare il contratto delle funzioni centrali?
0: Le ho detto che è l'ARAN, è l'agenzia per le relazioni.
1: Certo.
2: E quindi è stato firmato. Mentre
0: poi
2: parlavamo...
0: io lo porto in Consiglio dei Ministri. Ma comunque la notizia, vedete, un giorno da pecora, certo, dà per prima la notizia.
2: È
0: stato firmato il rinnovo del contratto delle funzioni centrali per la tornata 2025-2026. Adesso devo scrivere a Giorgio.
1: Scrive un WhatsApp.
2: Io lo scriviamo noi?
0: Le scrivo un WhatsApp, certo.
1: Ma se vuole, poi, scusi, se vuole.
0: Poi c'è il suo social media manager, costruirà la
2: c'è il suo stratega.
1: Se vuole, c'è qui Longobardi, gli scrive lui il WhatsApp. Cioè, guarda tra poco ti scrive Zangrillo, non lo so. Ma e poi quando lo porta in Consiglio dei Ministri?
0: Lo porto molto in fretta.
1: Ma quando c'è il Consiglio dei Ministri?
2: Quando attacca adesso, con noi parte?
1: No, non
2: c'è il Consiglio.
0: Allora, una volta, no, vi spiego. Quando si firma un contratto, poi questo contratto deve andare al MEF, che ne verifica la compatibilità dal punto di vista finanziario, e poi alla Corte dei Conti. Fatti questi due passaggi, poi in Consiglio dei Ministri lo si ufficializza in modo definitivo. Comunque il passaggio più importante evidentemente è quello di oggi.
2: Insomma, si fa,
0: il contratto è fatto,
1: ministro...
0: e guardate che questa è una notizia straordinaria, perché sostanzialmente noi in 3 anni abbiamo firmato 3 contratti, 19-21 che avevamo ricevuto in grave ritardo dai governi precedenti, 22-24 che abbiamo firmato un anno fa, e adesso 25-27. È la prima volta nella storia repubblicana che si firmano i contratti di rinnovo dei pubblici impiegati nella tornata di riferimento, e non con 2-3 o magari anche 5-6 anni di ritardo.
2: La durata del governo
1: è quella. Senta, ministro Zangrillo, ma parlando invece delle elezioni, secondo lei meglio perderle senza Vannacci o meglio vincerle con Vannacci?
0: È meglio vincerle. No. Poi con o senza Vannacci.
1: No, no.
2: Vannacci, però.
1: Così. No, io le chiedevo nella scelta, perché non so se ha visto ieri di Mentana, ha pubblicato un sondaggio in cui con Vannacci il centrodestra è in vantaggio, senza Vannacci è in svantaggio.
0: Il vero sondaggio sì, è quello che esce dalle urne.
1: Certo, c'è dubbio. Quindi, sì, sì, no, ma quindi, siccome siamo adesso, non possiamo parlarne.
0: Appunto, manca un anno e mezzo. Figuratevi cosa succede in un anno e mezzo. Un anno e mezzo per la politica sono tre ere geologiche.
1: Certo. Ci dica un'ultima cosa. Ieri Sinner è stato a San Raffaele da suo fratello. L'ha sentito ieri sera.
2: Il dottor fratello.
1: L'ha sentito suo fratello ieri sera?
0: No, non l'ho sentito perché era a cena con Yannick.
1: Come sta? Dico, gli ha mandato un messaggino per dire.
0: Ma Yannick e mio fratello.
2: E glielo mandi adesso. Mentre parla con noi, gli chiede: ma come sta?
1: Però scusi, lei lo sapeva, quindi se l'aveva sentito, se sapeva che era a cena con Sinner.
0: Sì, lo sapevo, sì.
1: Ah, ecco, cosa ha mangiato?
0: Mi ha scritto lui un messaggino, mi ha detto, mi trovate a cena con Yannick.
1: Ah, e lei ha detto, va bene, io invece con
2: Ciro Cocozzo.
1: Con Lollobrigida.
0: No.
2: Ognuno col suo.
0: Io ieri sera ero a cena con mia moglie e uno dei miei figli.
1: Ah, che bello. Ministro Tangrillo, noi finiamo questa settimana, lei dove va in vacanza?
0: Ma non so tanto quanto dureranno le mie vacanze, sicuramente faccio qualche giorno in montagna, perché l'unico modo per riposare è camminare nei boschi senza nessuno tra le palle.
2: Tanto per farla capire
1: che
2: bene.
1: Bella immagine,
2: senza nessuno tra le palle.
1: Grazie Paolo Tangrillo, ministro per la pubblica amministrazione.
2: Grazie,
1: arrivederci,
2: ministro.
1: Questa
0: ciao,
1: è Rai, Radio
0: 1,
1: questo è Una Pecora, l'unica trasmissione
2: tra le palle,
1: no, senza nessuno tra le palle.
2: Ah, ecco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Che afa, che afa che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Giorno da pecora.

0: Ursula von der Leyen spinge per l'eliminazione del diritto di veto per impedire che un piccolo paese possa condizionare tutti i paesi europei. Un ruolo che andrebbe a sovrapporsi a quello di Israele.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: C'è...

0: Tommaso Longobardi,
1: responsabile della comunicazione social del presidente Consiglio Giorgia Meloni e autore del libro Senza Maschere, l'ascesa social di Giorgia Meloni raccontata dal suo stratega. Senta, parliamo delle cose, diciamo, che sono diventate storia di questa legislatura, no? Il tormentone Io sono Giorgia, come nasce? Non è stata una strategia?
2: No. Almeno nella fase iniziale, nel senso che Giorgia Meloni nel 2019 sale su questo palco a San Giovanni, era una manifestazione di coalizione, quindi tutto il centrodestra, fa questo comizio. Tra l'altro la parte incriminata, tra virgolette, dello slogan era un qualcosa che aveva già detto più volte e non succede niente. Successivamente, passato il comizio, nulla. Se non che mesi successivi inizia ad esserci su TikTok e su Instagram un trend lanciato da alcuni influencer ragazzi 12, 13, 14 anni in cui rilanciavano semplicemente lo slogan di quello che lei diceva dal palco, un po' scimmiottandolo, chiaramente rendendolo un pochino più banale. Fino a lì monitoravamo, era un trend qualsiasi sui social. Se non che poi questo si trasforma in un fenomeno un pochino più collettivo, ne nasce un remix sui social e lì diventa un fenomeno collettivo. Io ricordo che quando ho notato che stava diventando proprio un fenomeno collettivo, stavo al ristorante con la mia compagna e dietro...
1: La compagna è troppo di sinistra. dico me lo sente Presidente Meloni.
2: Eravamo al ristorante e dietro di noi c'erano dei bambini che cantavano Io sono Giorgia. E io pensavo, ho detto no, vabbè, sarà un
3: c'era
2: caso.
3: C'era una canzone di Io sono Giorgia?
2: Sì, perché il remix era diventato un fenomeno da cantare. Soprattutto sui ragazzini, quindi fenomeno teenager, ha preso tantissimo. E quindi per noi è diventato un fenomeno immenso. Poi ci fu Striscia la Notizia che rilanciò il remix e altre trasmissioni che rilanciano il remix. Noi chiaramente... comprendendo che quel fenomeno, per quanto era nato con l'idea di banalizzare il suo messaggio, si è reso un fenomeno pop, chiaramente tendeva da una parte, chiaramente chi lo rilanciava ironicamente a dare quella chiave lì, ma dall'altra era comunque un messaggio di propaganda, cioè tu stavi rilanciando il suo slogan dal
3: comizio. Senta, è una pop star di fatto.
1: Sì, noi siamo in possesso di un documento straordinario. Che è successo da noi, che è questo, vediamolo.
4: Genitore 1, genitore 2.

0: Abbiamo dovuto anche cambiarlo perché era su TikTok, quindi non si poteva pubblicare. Questo è successo. Senta, ma il profilo, lei ha raccontato appunto che non ha dovuto cambiare niente, non ha dovuto creare il personaggio di Giorgia Meloni sui social, e in particolare da quando il presidente Giorgia Meloni è diventato presidente, è un profilo però abbastanza, possiamo dire, freddo, istituzionale, cioè nel senso che manca tutta la parte personale, che ne so, di Macron si vede quando va a correre, del presidente Meloni non si vede praticamente niente di privato, e noi che cerchiamo qualunque cosa non lascia un indizio quando fa una foto di dove possa essere mai.
1: Ok, sì, no, io dividerei molto, diciamo, il frangente personale dal frangente più umano. È vero, il frangente personale, per via di cose, ma anche per suo carattere personale, non è mai stato incluso, anche all'opposizione, per quanto era comunque molto più...
0: Sì, quando cucinava, dietro faceva vedere i video, quando stava...
1: Però diciamo che robe più strettamente personali sono sempre state dietro le quinte e mai mostrate direttamente. Altre che erano più di aspetto personale, quindi non so, la foto con la madre, con la nonna, con la sorella, cose che magari concernevano anche delle ricorrenze importanti italiane, l'abbiamo sempre utilizzato. E devo dire che dall'opposizione al governo non abbiamo stravolto granché quell'aspetto. Poi è chiaro che all'opposizione, come diciamo all'inizio, si ha proprio praterie. Quindi poi...
0: Però non c'è nemmeno una foto di lei su un aereo, di lei in ufficio che sta lavorando.
1: Sì, no. C'è per esempio una foto in aereo. Io ricordo, andammo a Washington e ci furono delle polemiche sul fatto che lei si portasse, questo la è successo figlia. Anche in Cina, che portava a Ginevra in giro. E allora, proprio per stroncare queste polemiche, come se per noi fosse una vergogna, a ritorno dal viaggio le fece una foto che stava cullando Ginevra vicino al finestrino, gliela feci di guarda, diciamo, usiamola senza vergogna, cioè, perché non c'era qualcosa per cui vergognarsi di quella.
0: Ma invece, non so, foto del presidente in palestra col cane
2: che corre,

0: C'ha il gatto? C'ha il gatto, ecco, il gatto.
1: Gatto.
0: Il gatto tira. Il gatto. No, il gatto attira, scusi.
2: Sì, sì, sì. Come?
0: Niente.
2: Il gatto tira, però.
0: È lei che non vuole? No.
2: Lei
0: vorrebbe.
2: Nel senso che secondo me c'è periodo e periodo.
0: Sì.
2: Foto col gatto in questa fase, soprattutto
0: periodo.
2: Quando c'è contesto magari forte a livello politico, non è secondo me sempre produttivo.
0: In palestra?
2: Per quanto... In palestra l'opposizione lo mettevamo molto.
0: All'opposizione?
2: Però al governo perché c'è anche meno. Perché c'è
1: dice
2: pure
1: che
2: meno
1: perde di credibilità, cioè si alleggerisce il messaggio?
2: Dipende, sì. Rispetto, cioè io valuto sempre il fatto che non vada... pensato, no? Va pubblicata questa cosa qui, quest'altra cosa qui, va visto il contesto in cui si trova a livello geopolitico, a livello internazionale, le politiche che stanno andando avanti, se c'è qualche critica da parte dei cittadini e poi rispetto a quello uno valuta se è il caso, se è la giornata giusta per fare una cosa di
0: questo tipo. Però per dire, noi l'abbiamo trovato sul suo account TikTok, signor Longobardi, per dire questo video che avete fatto in treno è difficile rifarlo adesso, vediamo per chi...
2: Già so quale.
0: Vediamolo, C'è lei che si alza dietro un sedile e spara con la pistola d'acqua addosso al presidente Meloni che aveva la mascherina. No, questo non sarebbe.
1: Non si potrebbe fare adesso.
0: Cioè, lei lo fa lo stesso? O...
2: Sì, io mi diverto tanto, nel senso che comunque lei è molto autoironica, ci si diversa. È una persona comunque molto amichevole. Cioè, Giorgia, per esempio, nessuno le dà nello staff, nessuno ha mai sentito darle del lei.
0: Lei nel libro la chiama solo Giorgia.
2: Giorgia, sì.
0: Nessuno le dà del lei.
2: No, nessuno le dà del lei perché lei comunque è una persona che tende a voler avere le persone come amica, soprattutto quelle che lavorano con lei. E anche questo io ho trattato nel libro. Lei ha comunque anche qualcosa che le tende a far andare nella direzione delle persone trattandole come amiche, come persone che vuole che magari capiscano il suo percorso, la sua storia e quello che fanno. Io quando sono entrato, una cosa che lei ha cercato molto di trasmettergli era il motivo per cui lei faceva quelle cose lì. E anche magari certe cose che io potevo non condividere, però credere che potevano essere un po' limate, lei mi ha fatto capire che lei su quello, per esempio sull'aspetto ideologico, non aveva intenzione di mutarsi rispetto alla comunicazione o il sentiment o queste dinamiche.
0: Senta, qual è un difetto secondo lei del presidente Meloni, Longobardi, lei che è responsabile dell'aspetto digitale del presidente
2: Sarà
0: Meloni?
2: Banale, ma il fatto che sia così diretta e impattante,
0: troppo
2: perché
0: diretta.
2: Sotto il mio aspetto chiaramente della comunicazione, che cerco di avere una comunicazione molto attenta, per quanto però in certi casi è più utile infatti avere quell'aspetto lì, perché se fosse solo moderazione da parte mia magari non saremmo mai riusciti a far nascere alcune cose che abbiamo fatto
0: adesso
2: nascere.
0: Con noi c'è
3: Paolo Bertolucci, ci fa dell'informucci sul tennisucci.
1: Paolo Bertolucci,
0: il più grande tennista italiano di tutti i tempi. Signor Bertolucci, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Come sta, signor Bertolucci?
4: Bene, dai, sono state due settimane belle toste a Parigi, però insomma siamo sopravvissuti alla grande.
0: Cioè, lei è stato a Parigi o era a casa?
4: No, io ero a casa. Ho fatto tutto da tutta la trafila dei 5.000, per cui ho saltato Parigi, era Sky, rientro per Wimbledon, mi sto allenando sull'erba.
0: Ma scusi, ma quando c'è per esempio Parigi e lei a casa, quante ore di tennis vede al giorno?
4: Dipende che match.
0: Sì.
4: Diciamo ci sono state tre partite che sapevo mi sarebbero interessate e le ho guardate.
0: Ah.
4: Le altre molto molto di sfuggita.
0: Cioè tiene il televisore acceso e fa altre cose?
4: Sì, no, ma esco anche.
0: Però il televisore lo lascia acceso anche se esce.
4: Ma no, no, assolutamente no.
0: Senta.
4: Anche per fortuna diverse partite già so come andranno a finire.
0: Certo. Senta, però al di là del tennis è importante, ma ieri è stato ospite da noi Adriano Panatta, che lei conosce, credo, insomma,
1: ci ha regalato delle chicche.
0: Ci ha detto delle cose importanti su di lei, su Bertolucci, tipo questa, per esempio questa, sulla colazione, sentiamo.
5: No, Bertolucci la mattina a colazione, sapete cosa mangiava lui?
1: No.
5: Mangiava il caffè e latte e si inzuppava la pizza bianca con la mortadella.
1: Non è vero.
5: Allora, no, è vero, giuro che è vero.
1: Ma veramente?
0: Signor Bertolucci.
4: Sì, vero, vero.
1: Ma che schifo! Ma come?
4: Provatela.
1: Ma che? Ma no, è orrendo.
4: Provatela.
0: Ma ancora adesso lo fa, signor Bertolucci?
1: Ho tutto l'unto della mortadella nel cappuccino. Ma che schifo!
4: No. Lo facevo da giovane.
0: Ah.
1: Era pazzo.
0: Era una cosa ribelle, diciamo.
4: No, non so se era ribelle, a me piaceva. E invece del croissant mangiavo quella,
0: certo, certo, invece del

0: ma proprio
1: azzuppato,
0: vivo,
1: azzuppato dentro al cappuccino.
2: Eh sì.
3: Sì, sì, sì,
1: ma
3: sì,
1: santo cielo. Senta, ma come si fa?
2: E poi, siccome abbiamo chiesto a Panatta se gli ha dato qualche consiglio sui ristoranti di Parigi, su dove andare a bere del buon vino, ci ha risposto così, Panatta.
3: Il fatto insomma, che non fa tanto, tutta la parte sì, del gran gourmet, non è vero niente, lui beveva la Fanta,
2: Sio Bertolucci, accuse durissime.
3: Non è vero.
2: Come non è vero?
3: Questa è una bugia, perché lui ha sempre bevuto il vino dei Castelli, ma oltre non è mai andato.
2: Sì, ho capito, però non è che Panatta si può inventare il fatto che lei beveva la Fanta e non è vero. Scusi, Sio Bertolucci.
3: Non è vero.
2: Ma come non è vero?
3: Perché è bugiardo. Perché lui dice una cosa vera e 10 bugie sul mio conto.
2: Ah, certo. Quindi ha detto vera la colazione, però certo.
3: Sì.
2: A me sembra strano che uno proprio si inventi proprio di che lei beveva la Fanta e non è vero.
3: Ma voi non lo conoscete, Panatta.
1: Io
3: un giorno o l'altro racconterò tutto.
1: Cadrà,
3: no, il governo no, ma
2: no,
3: insomma,
2: certo.
3: Cadranno teste. Tante.
1: Vabbè, ma una cosetta come adesso non ce la può raccontare.
2: Quindi lui beveva il vino dei Castelli.
3: Assolutamente sì.
1: Vabbè, non c'è niente.
2: No, salutiamo gli amici dei Castelli.
1: Salutiamoli caramente.
2: L'ha salutata così, Panatta, ieri.
3: Un mascalzone.
1: Ecco, vabbè.
2: Ecco, no, dico, Sio Bertolucci, così, vabbè. Un mascalzone era lei,
3: Sì, ma pensi che io mi sono quasi emozionato quando l'ho visto lì a Roland Garros, hanno mandato immagini di 50 anni fa,
2: sì.
3: Io che sono quello bravo, che ho un cuore d'oro, mi sono emozionato, che devo dire?
2: Certo.
1: No, è bello.
3: Sì, perché poi adesso lo vedo così invecchiato,
2: invecchiato succede, gli anni.
1: Tanto che ti riposi, zic!
2: Ma secondo lei è contento di essere rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto Roland Garros?
3: No, secondo me sarebbe stato molto felice se invece lo avesse vinto un altro italiano.
1: Sì,
3: solo che a quel punto lì, avendo lui fatto la premiazione a Roma, a Parigi, adesso non lo chiamano più da nessuna parte. Non ha vinto altri tornei, quindi.
2: Tra 10 anni a Parigi sono 60 anni dalla vittoria di Panatta.
3: No, ma a Parigi vanno ogni 50. Quindi
1: ogni 50.
3: Ogni 50. Quindi a 100 non si arriva.
2: Basta, quindi ha finito, certo. Senta, ma invece che notizia di Sinner? L'ha visto ieri a San Raffaele?
3: Sì, ma sapevo che aveva questi due giorni per fare queste visite, un check-up completo, da domani, sì, stasera torna, rientra a Monte Carlo, da domani riprende gli allenamenti e quindi lo rivedremo, a parte un'esibizione, lo rivedremo a Wimbledon.
2: Lei ci va a Wimbledon, sì?
3: Certo, ho detto che mi sto già allenando
2: sull'erba. Certo. Grazie Paolo Bertolucci, ci saluti Panatta, arrivederci.
1: Buona giornata.
2: Arrivederci. Buongiorno. Senta, signor Longobardi, lei che è il responsabile della comunicazione digitale del presidente Meloni, tra le tante post di quest'anno, a un certo punto, diciamo quasi in polemica con una foto fake, avete pubblicato una foto del presidente Meloni in intimo, ovviamente finta.
1: Un fotomontaggio,
2: diciamo, deepfake, intelligente. Artificiale, non lo so, che noi non abbiamo, però ecco, ce l'abbiamo, sì, foto falsa generata con l'intelligenza artificiale. Rocco Casalino, che è stato diciamo portavoce del presidente Conte, su questa scelta dice così.
4: Quali sono i messaggi pop, Rocco Casalino?
5: No, adesso se notate, se guardate insomma il suo Instagram, lei adesso sta mettendo sempre più immagini sentimentali. Abbiamo visto settimana scorsa che ha messo un'immagine che era di un deepfake dove lei era molto bella. Quella immagine ha fatto 130.000 like.
4: Contestandola, no? Diceva guardate
5: sì,
4: che vergogna,
5: guardate
4: c'era
5: che vergogna, ma in realtà lei era consapevole che quell'immagine lì avrebbe fatto un engagement. Cioè, che come funziona? Tu metti un'immagine che non è politica, che può attirare un altro tipo di pubblico, un altro tipo di persona che sta sul web, tu lo agganci un po' come il prodotto civetta, no? Cioè come nei supermercati, quando hai un prodotto a basso costo che serve poi a venderti altro, quindi tu attiri il cliente per venderti altro. E la politica fa la stessa cosa, come anche qui con la festa della mamma, tu utilizzi un'immagine emozionale che chiaramente coinvolge le persone perché riguarda il rapporto madre figlia, quindi coinvolge.
2: Che dice che avete fatto un po', avete ciurlato nel manico.
6: La reputo una ricostruzione un po' che banalizzi quello che è stato. Tra l'altro non è vero che abbiamo cambiato comunicazione dopo il referendum, è sempre stata la stessa per chi vede i social, chi analizza i social degli

0: ultimi anni vede che non c'è stato alcun cambiamento, e la foto nel particolare l'abbiamo dovuta utilizzare perché quella foto fake stava girando in alcuni gruppi, sottogruppi su Facebook. Ce ne siamo resi conto e abbiamo deciso di fare la scelta più importante, ovvero pubblicarla, dicendo, dato che non era l'unica foto, dato che in questi mesi sono circolate tante foto di lei, tanti fake video falsi dove mettevano una voce falsa per farle dire una cosa diversa, abbiamo detto, sai che c'è, prendiamo il caso simbolo, che è questo qui, lo lanciamo in maniera forte, perché sì, era un'immagine forte da utilizzare sui social, ma non è che l'abbiamo messa perché sapevamo che avrebbe prodotto numero di like, l'abbiamo messa perché sapevamo che la forza di quell'immagine ci avrebbe permesso di stroncare quello che stava girando in rete e di denunciarlo. Tra l'altro io ho visto alcuni che hanno detto no, perché questa è una forma di vittimismo, il fatto di rilanciare. La realtà è che noi con quel post abbiamo cercato di dire: guardate, io sono la Presidente del Consiglio e ho la possibilità di combatterla questa roba qui. Ma se colpisce un cittadino X, questa roba non è facile da distruggere, da compensare, perché sono delle cose talmente fatte bene che riuscire a riconoscere, ed era il motivo per cui girava, è difficile.
1: Certo. Senta, dicevamo prima appunto, i profili social del Presidente Meloni sono tutti super riservati dal punto di vista personale, non si vede niente, qualche foto della figlia di spalle, ma quasi mai niente, e per questo all'epoca colpì molto quando decise di comunicare sui social la separazione da Gianbruno. Cosa successe? Fu l'idea di chi fu l'idea?
0: L'idea fu esclusivamente di Giorgio. Io ricordo benissimo quella sera, perché era giorni che giravano appunto questi servizi.
1: Sì, Special Notizia.
0: Sì. E poi la gente vedeva molto quello che succedeva sui servizi, eccetera. Poi nessuno monitorava quello che avveniva in rete.
1: Sì.
0: In rete avveniva che decine di migliaia di persone arrivavano sui nostri social a insultare Giorgia, chiedendole una posizione su questa roba qui. Chiaramente quello non concerne, è vero che la comunicazione è sempre odierna, flessibile, a 24 ore, ma era un qualcosa che comprendeva esclusivamente la sfera personale di Giorgia, quindi io in quel caso non ho assolutamente messo bocca su quello che voleva scrivere, dire o fare lei, tant'è che io quella sera ricordo che l'ho vissuta molto in ansia, perché poi sono appunto ansioso e quindi tendo a viverla sempre in ansia. E ricordo che mi arrivò quel messaggio la notte fonda di lei: domani mattina pubblica questo. Io ho preso il messaggio, non ho controbattuto a nulla, ho pubblicato quel messaggio.
1: Anche se avesse controbattuto non c'era possibilità.
2: Modo. All'esilio.
1: Senta, che consiglio darebbe a Eilish Line come utilizzare i social?
0: Allora, io vedo che ultimamente hanno cambiato molto la comunicazione social, vedo che stanno facendo qualcosina in più, hanno aumentato la qualità, poi a me non piace criticare professionisti che fanno comunicazione a sinistra, anche perché ho molte amicizie che fanno comunicazione anche con la Schlein, quindi io rispetto profondamente tutti i comunicatori politici.
1: Chi usa meglio i social dopo Giorgia Meloni, secondo lei?
2: Perché in crisi? Un parere professionale.
0: Per me ci sono tanti professionisti, ognuno ha, diciamo, un orientamento, un qualcosa su cui comunica meglio. Io devo dire, per esempio, che oggi si banalizza molto la comunicazione di Matteo Salvini, ma all'epoca Matteo Salvini è stato preso in considerazione all'estero come uno dei grandi comunicatori sui social. Oggi per esempio c'è, posso dire, anche Conte, c'è Dario Adamo, professionista che il mio ruolo nei panni di Conte.
1: Perché ricordiamo, lei nasce con la Casa Legge Associati.
0: Esattamente.
1: È un grillo mancato.
0: Ho lavorato alla Casa Legge, ho lavorato anche un paio d'anni con circuiti attorno al Movimento 5 Stelle.
1: Però anche con Casa Legge ho lavorato.
0: Sì, due anni con
1: Gian Roberto.
0: Sì.
1: E che ricordo ha?
0: Ricordo di un visionario, una persona che ha anticipato quello che sarebbe avvenuto sulla comunicazione digitale molti anni prima rispetto a quando tutti i politici hanno iniziato a interfacciarsi. Io ricordo una frase che diceva lui: un politico che non ha i social, che non vuole utilizzarli, è un politico destinato a scomparire, perché non potrà proprio rapportarsi con la politica in quel momento. E infatti è successo così, che tutti i politici che hanno deciso di estraniarsi dal dibattito pubblico sui social in qualche modo non comunicavano per un grosso periodo.
1: Senta, mi stavo chiedendo questa cosa, quando 20 giorni fa, quando è stato forse un mese, c'è stato il dibattito in aula e il capogruppo al Senato del PD Boccia ha accusato il Presidente Meloni di non andare a fare la spesa e il Presidente Meloni ha risposto dicendo che l'aveva fatta il sabato prima. Perché non avete pensato di fare un video del Presidente Meloni che va a fare la spesa al supermercato?
0: Perché secondo me era troppo artificiale come cosa, nel senso che lei ci va spesso, lei esce, anzi lei è proprio persona che
1: si sa mai dove va, guardi, noi

0: chiamo qualunque cosa di dove vada lei e non si sa mai niente.
1: Lei però so che si allena, so che sì, fa la spesa, fa tutte cose che...
0: La crioterapia fa, guardi, però non parla nessuno di quelli dove va. Cioè ha terrorizzato c'è
2: grande,
0: tutti?
2: No, c'è grande rispetto.
0: No, terrorizzato perché abbiamo sempre trovato chiunque, di chiunque.
2: Chi parlava prima, poi non parla, hai visto il benzinaio?
0: Certo, no, il benzinaio sì, non ci va più dal benzinaio, quello lì vicino, che guida più la macchina.
1: Scopro adesso.
0: Per quello dico, senta, ma lei ha tutte le password dei social del presidente Meloni?
1: Sì.
0: Proprio tutte?
1: Sì.
0: Cioè, adesso
1: non
0: io
1: pubblichiamo cose.
0: Io non le chiedo com'è la password, dico.
2: Ci mancherebbe.
0: No, certo, direbbe. Ma è una password molto particolare, immagino.
1: No, allora in realtà sui social non c'è una password dell'account. C'è la password chiaramente dei profili che sono dietro.
0: Sì.
1: Io personalmente sul mio profilo non ho gli accessi, perché sarebbe troppo facile riuscire a tentare di entrare sui miei account social. Quindi chi sta tentando di entrare sui miei profili sappia che non ci sono accessi.
0: Che quello del presidente Meloni. No, e quindi ci sono degli altri account che gestiscono.
1: Sì, ci sono delle cose attorno.
0: Ma quindi lei vede anche tutti i messaggi che arrivano, quelli che si chiamano i direct, no? I messaggi diretti. Ma li legge? Perché una volta ha scritto che una volta leggeva tutti i messaggi sotto i post.
1: I commenti, sì, all'opposizione, addirittura oltre che leggere i commenti, dato che giravamo in giro, rispondevamo, gli facevo leggere le cose, lei che le piace comunque dare una risposta, quelli che vedevamo che erano delle critiche su cui
0: tenetela.
2: Esatto. Adesso a 7 milioni è difficile. Che percentuale di persone scrivono rispetto ai 7 milioni?
0: Cioè, messaggi diretti, direct.
2: Sotto un post.
0: Ah, sotto un post.
1: Cioè, che tipologia?
0: Sì.
1: Cioè, se
0: quanti?
2: Quante persone più o meno?
1: Migliaia sotto ogni post.
0: Ma quindi lei non sa se nei messaggi diretti ci sono proposte di matrimonio?
1: No, io cerco di dividerli, perché Instagram per esempio ti permette di poterli dividere per
2: tematica.
1: Per quanto è influente quel messaggio, perché poi sono arrivati messaggi di leader o personalità grosse a livello geopolitico che scrivono su Instagram.
0: Tipo chi l'ha scritto su Instagram?
1: Non ricordo ultimamente, però comunque qualcuno tende a scrivere anche lì, perché oppure attaccare nelle storie che ti arriva nel messaggio di Instagram, quindi spesso dobbiamo monitorare anche per questo.
0: Senta, io lo chiedo per un amico, perché tante persone che conosco, anche la brillante Brilli, mi dice che arrivano queste richieste particolari alle donne, no? Che chiedono le foto, le succede anche questo?
1: Dato che non vedo proprio i messaggi quelli del cittadino X, potrebbero arrivare.
0: No, perché sai che la brillante Brilli ce lo dice.
1: Puoi aprire un business?
0: No, assolutamente.
2: Perché è particolare quanti siano.
0: Per chiedere, insomma. Sentiamo il nostro CDM, cosa ha capito di questa puntata di oggi? Secondo me niente, come al solito, però vediamo.

0: Longobardi.
1: Questo è il nostro CDM, ha capito questo. Ma cosa ha meglio e di peggio di Chiara Ferragni, il presidente Meloni, sui social?
2: Ma io credo che siano due comunicazioni totalmente diverse.
3: Beh, certo.
1: Qual è il punto che hanno in comune?
2: Ma io non ne trovo in comune, sinceramente, perché una ha un aspetto più ideologico e un altro aspetto più commerciale. Quindi io credo che siano due mondi totalmente diversi e contrastanti.
1: Senta, ma quando vi vedete, cioè quando fate una riunione quotidiana, c'è cioè un momento in cui decidete la giornata social?
2: Allora, io mi confronto con lei quotidianamente e perennemente su WhatsApp. Poi chiaramente ci sono le riunioni quelle più.
1: A che ora diciamo... chi scrive per primo? Scrive lei al presidente o al presidente?
2: Giorgia è sempre sveglia. Io
1: come
2: non,
1: sempre
2: so,
1: sveglia?
2: Non so come faccia, ma è sempre sveglia. A qualsiasi ora della notte e del giorno io la trovo che sta.
1: Ah, perché ha smesso di fumare? Da quando ha smesso di fumare immagino che...
2: Che dice che c'ha più orari tranquilli per...
1: È più nervosa, immagino, insomma, quando si smette di fumare...
2: Non lo so, però sugli orari, sono sincero, va molto a orari...
1: Scrive a che ora le scrive?
2: A qualsiasi orario.
1: Alle 2, alle 3, alle 4?
2: No, succede anche la notte fonda, però perché lei è sempre attiva, perennemente attiva.
3: Se,
2: io
3: per esempio scrivono dall'America...
1: Ma lei stacca il telefono a un certo punto?
2: Sì, perché ho il bambino vicino, quindi se mi suona il cellulare...
3: Basta, dormo...
1: L'altro giorno Francesco Verderami su Corriere della Sera ha scritto che il presidente ha l'epicondilite, che c'è il problema tipo il gomito del tennista.

0: No, io non so.
1: No, lo so, questa mi manca.
0: Non c'è altro, non c'è altro gomito fascia. No, non,
1: no, no, che io sappia, no.
0: No, no, non è parlato. No, va bene, era per sapere. Grazie, Tommaso Longobardi, responsabile della comunicazione social del presidente Meloni, autore del libro Senza maschera per Guerini e associati. Ci saluti il presidente Meloni. Adesso va a Palazzo Chigi, lei?
1: Assolutamente sì.
0: Sì, ah, complimenti. Arrivederci. Ricordo che se non ci avete ascoltato, potete riascoltare tutta la puntata su Rai Play Sound. Questa è Rai Radio 1, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che va a Palazzo Chigi. Chigi! Yay!

Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, in primo piano. Il Medio Oriente si lavora ad un accordo, Teheran resta cauta, Trump parla ancora una volta di intesa vicina. Il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove rimane alto il rischio escalation perché Tel Aviv non frena. Ancora raid a tiro nel sud del Libano, la corrispondente.
4: I morti sono saliti a 8 nei quartieri orientali della città più grande del sud e soprattutto nelle stesse ore raggiungevano per la prima volta in 32 mesi di conflitto anche i quartieri cristiani di Tiro, gli ordini di sfollamento forzato. È l'area dove migliaia di sfollati in questi mesi si sono raccolti, dove è il quartier generale di Medici Senza Frontiere, che infatti ha dovuto sospendere le sue attività, dove facciamo base anche noi reporter internazionali quando alloggiamo a Tiro, e l'agibilità anche della stampa internazionale nel sud viene erosa ogni settimana che passa. L'accusa di Israele è che anche qui si nascondesse Hezbollah, non ha fornito però prove. I leader cristiani hanno respinto queste accuse e alcuni di loro dicono che resteranno nonostante tutto in città e hanno scritto al presidente Aoun, al capo di stato maggiore Haikal. Tra l'altro l'altolà sul Libano è stato dato proprio ieri dall'Iran, altrimenti dice torneremo a colpire Israele.
5: Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Statali, l'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In totale quasi 200.000 persone per il triennio 2025-2027. Previsti aumenti a regime da 126 a 221 euro. Allora ascoltiamo il commento del ministro Zangrillo.
6: Per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
3: Il ponte sullo stretto di Messina, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al progetto per la realizzazione della struttura. Sotto inchiesta tre persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, già sospeso, un avvocato e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, i tre avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. In Egitto è stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'uomo. Hamouda era stato condannato dalla nostra magistratura per reati compiuti in Italia e recentemente è stato denunciato dalla polizia egiziana dal console alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentata aggressione. L'epidemia di Ebola in Congo, sono almeno 100 le vittime del virus in meno di un mese. L'Organizzazione Mondiale

0: della sanità segnala preoccupazione sulla rapida diffusione dell'epidemia, mentre i casi registrati salgono a 550, contagi che sconfinano anche nella vicina Uganda. Proseguono le operazioni di contenimento nonostante le difficoltà date dall'insicurezza nelle aree colpite e le tensioni tra popolazione e operatori sanitari. La cronaca italiana: a Milano indagini a tutto campo per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo la notte del 22 maggio.
1: La serata in discoteca con un'amica, l'incontro con un ragazzo sulla pista. A un certo punto la giovane esce dal locale con lui, ma arrivano altri tre giovani e la circondano, le impediscono di chiedere aiuto e al buio la costringono a subire una prima violenza. Poi la trascinano in macchina e la portano in un luogo isolato dove l'aggressione prosegue, coperta dall'oscurità e dal rumore del fiume Lambro, poco distante. Alla fine la abbandonano per strada. Raggiunta e soccorsa dall'amica, la ventenne viene portata in ospedale e poi in questura per denunciare tutto.
2: Milano, Simone Gorla, GR1.
0: La visita del Papa in Spagna, Leone a Barcellona, dove stasera presiederà una veglia di preghiera e domani inaugurerà l'ultima torre della Sagrada Famiglia. Il mondo è dilaniato dalle guerre, i cristiani siano martiri di pace, ha detto durante la preghiera dell'ora media in cattedrale, soffermandosi a parlare con i fedeli. Risico bancario: Intesa San Paolo vuole creare un leader europeo acquisendo Monte dei Paschi di Siena, lo dichiara l'amministratore delegato Messina. L'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi che sbarra la strada ad un'analoga iniziativa di Banco BPM era stata studiata da mesi. Metà delle filiali di MPS andrebbero a BPER. La Borsa di Milano ci crede, guadagna quasi il 2% ai massimi da oltre un quarto di secolo. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16.
3: Parla!
4: Senta, ma lei è fuori di testa!
3: Come parla!
5: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: salvò.
1: Quanta ce n'è di cattiveria, anzi di crudeltà in giro. Grazie ai colleghi del GR che sono stati puntuali come da stampone nel darci la linea. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Animal Ecology, gli animali che vivono nelle città, come gabbiani e cornacchie, stanno diventando più audaci, più aggressivi e sempre meno intimoriti dalla presenza umana. I ricercatori hanno analizzato oltre 130 specie in 28 paesi e hanno concluso che il continuo contatto con l'uomo modifica profondamente il loro comportamento. Ci sono arrivati pure gli scienziati. Sì, perché noi ci stupiamo del gabbiano aggressivo. Ma provateci voi a vivere 3 mesi a Milano, a Roma o a Napoli tra clacson, smog, monopattini lanciati come missili balistici, rider contromano e gente che urla al telefono in viva voce sui mezzi pubblici. In effetti. Il vero miracolo non è che i gabbiani siano diventati aggressivi. Il vero miracolo è che non abbiano ancora imparato a usare il macete, visto che ormai lo abbiamo importato come modello urbano di attacco. Lo studio dice che il contatto con l'essere umano li rende più feroci. Certo, l'essere umano oggi è una specie di contaminazione ambientale ambulante, altro che microplastiche. Ci sei vicino abbastanza e assorbi nervosismo, arroganza e aggressività.
2: Povero gabbiano, hai perduto la compagna.
1: Povero gabbiano, e non soltanto. Gli animali, a differenza nostra, non provano piacere a fare del male, lo sappiamo. Molti esseri umani sì, e come. Un lupo non apre un profilo social per insultare un altro lupo, o un cervo non deride un altro cervo perché è troppo magro, troppo grasso. Poi però arrivano in città, osservano noi per qualche anno e cominciano a cambiare. Il gabbiano non pesca più, ti strappa la focaccia dalle mani e ti guarda con l'espressione di uno che ha appena scoperto che gli hai occupato il parcheggio. Abbiamo trasformato pure i piccioni in baby gang con le ali. Le cornacchie hanno ormai lo sguardo di un pendolare bloccato in tangenziale alle 8 del mattino. Ci sono anche i pavoni. La vera scoperta scientifica è che l'essere umano si è talmente incattivito che ormai riesce a trasmettere nervosismo e aggressività perfino a specie che per milioni di anni erano riuscite a evitarci, per loro fortuna. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta all'Igorale Piazza Social di Radio 1. Un saluto anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bassottino Byron, sempre pronto e scattante, un pet influencer con 255.000 follower sul suo account Instagram. Ultima settimana insieme prima della pausa estiva, continueremo a interagire con voi sui nostri social.

0: Regia, come sempre, c'è Nino Giuliano, bello, pronto, pimpante alla parte tecnica. Ci sono Federico Fioroni e Damiano Quarato, in redazione Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del Bassottino. Byron! Chi c'è, Byron? Chi c'è?
1: Abbiamo preso l'influencer!
0: Bravo, Byron! È immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social. Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato, Lorenzo.
2: Ben trovato, Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lorenzo, lo sai che sei il più giovane di tutta Radio 1 e tra i più giovani di tutta Radio Rai? Un bel peso, di la verità.
2: Sì, è un bel peso. Poi anche in realtà è una soddisfazione, ma soprattutto è un modo di far capire che in realtà noi giovani, se riusciamo a farci avanti, possiamo avere degli spazi. Quindi è anche una speranza, no? Per noi giovani che ultimamente siamo un po' demoralizzati, quindi è anche...
0: Certo, per voi giovani che volete sacrificarvi e che lavorate anche il weekend però, perché poi non
2: Certo.
0: Orari serali, notturni, perché tu sei...
2: Quello dovrebbe essere scontato, comunque ci vuole tanta fatica e tanto sacrificio.
0: È proprio così. E nell'Igorai torna a trovarci il segretario di Stato per il Turismo, la Cooperazione, l'Expo, l'Informazione e l'Attrazione degli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino, Federico Pedinamati. Buon pomeriggio e bentornato, segretario.
3: Ciao Igor, ciao Byron, ciao Lorenzo, saluto da San Marino. Ciao.
0: Un bel saluto corale anche a San Marino. Ecco, ma che estate sarà quella della Repubblica di San Marino? Quali sono gli eventi e le manifestazioni su cui puntate maggiormente per attrarre i visitatori italiani e naturalmente internazionali?
3: Ma sono diversi, l'aspetto musicale la farà sempre da padrone, ci saranno varie serate di musica nel centro storico, ma ci saranno come sempre anche le giornate medievali a luglio, su cui punteremo molto quest'anno in maniera del tutto rinnovata, artisti della Repubblica di San Marino, anche molti artisti italiani. Siccome ho letto sbadatamente, forse ultimamente, che molti artisti di strada non vengono rinnovati nelle varie località d'Italia, voglio fare un appello. Beh, li invitiamo tutti a San Marino, tutti gli artisti di strada che vorranno venire in futuro sono invitati nella Repubblica di San Marino.
0: Questo è un bellissimo appello. Ecco, San Marino ha superato i 2 milioni di visitatori e guarda sempre più ai mercati esteri. Su quali paesi state concentrando oggi gli sforzi di promozione internazionale?
3: Ma i paesi, di nuovo stiamo tornando, purtroppo dico, alla eurozona cosiddetta, chiaramente togliendo le zone di guerra. Ci sono comunque mercati americani che impattano molto sul turismo. Devo dire che l'Australia sta tornando molto in voga, ma soprattutto nella zona emiliano-romagnola voglio dire che l'aeroporto di Rimini ha portato veramente molto beneficio alla nostra zona, lo sta portando, perché sono aperti molti voli appunto per la zona europea e anche intercontinentali. Quindi sicuramente l'area principale è la zona europea, sempre. Sì. Quest'anno America e anche, dicevo, Australia, perché stanno muovendosi molto.
0: Tu hai anche la
3: chiaramente i paesi del Golfo, scusate, sono in grossa difficoltà adesso, perché devo dire che in un dato momento c'erano anche molti turisti dei paesi.
0: Una bella presenza. Tu hai anche la delega all'informazione, lo ricordo, in un'epoca dominata da social network, intelligenza artificiale e disinformazione. Quali ritieni sia oggi la sfida principale per garantire un'informazione credibile e di qualità? E come può una piccola realtà come San Marino valorizzare il proprio sistema informativo e la propria identità mediatica in un panorama sempre più globale?
3: Ma la Repubblica di San Marino si sta facendo conoscere molto col nuovo canale 550 della San Marino RTV, condotta egregiamente da un doppio direttore Rai e della San Marino TV, che è Roberto Sergio,
0: che saluto.
3: Si è rinnovata veramente in tutto e per tutto nel palinsesto, nella programmazione appunto di quello che sono le varie messe in onda dell'anno. La sfida è sempre comunque, dal mio punto di vista, il mondo dei social, inevitabilmente sempre di più con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Quindi io penso che ci dovrà essere un combinato disposto tra programmi televisivi e mondo social, inevitabile. Quindi perché no? Mandare in onda in maniera veloce, smart, perché la gente sta molto poco anche sui social, come tempi, diciamo così.
0: Ecco,
3: no?
0: Allora aspetta, quindi, perché hai parlato di social, ti fa una domanda il nostro influencer, il social media manager Lorenzo Castelluccio, che tu conosci molto bene, voce della Gen Z, proprio su questo tema.
2: Segretario, oggi molti giovani, e non solo, scelgono una destinazione dopo averla vista su Instagram, TikTok o YouTube. Quanto contano i social nella strategia turistica di San Marino e come trasformate la curiosità online in presenze reali sul territorio?
3: Te la spiego così. L'altro giorno passavo in autostrada verso Bologna.

0: Ho visto un cartellone pubblicitario della Repubblica di San Marino che va sempre bene, per carità, ma impatta molto molto molto di più una immagine della Repubblica di San Marino sui social, tutti i social. Quanto impattano? Beh, guardate, dai social riusciamo a ricavare, l'avete detto prima, no? I follower, piuttosto che dei dati, i big data si chiamavano una volta, no? Che erano quelli dei parcheggi e altro. Beh, da lì sopra riusciamo a vedere quante views si sono fatte e conseguentemente, banalmente, anche quante persone, oltre ad averlo visto, sono venute nella Repubblica di San Marino, sapete da cosa? Dalle immagini che loro stessi poi pubblicano attraverso gli stessi social. Quindi da lì si può capire perfettamente, perché va creato un algoritmo, la spiego così, dove quante più persone possibile che hanno messo immagini della Repubblica di San Marino sui social, se lo riusciamo a calcolare con un algoritmo, ecco che vediamo la ricaduta reale, diciamo così.
1: Abbiamo, però è fattibile. Abbiamo ancora 30 secondi, se dovessi invitare chi non è mai stato a San Marino a visitarla quest'estate, quale sarebbe il motivo principale per cui vale la pena salire sul Titano?
0: Sicurezza, pulizia e bellezza. Queste sono le tre prerogative della Repubblica di San Marino. Uno può recarsi qua, stare tranquillo, farsi una passeggiata di giorno e di notte, vedere un panorama fantastico, immergersi in un paese medievale che ha una sua storia, oltre 1700 anni di storia, vicino alla riviera romagnola, quindi mangiare bene, stare bene, in pace, e garantiamo sicuramente la sicurezza di tutti, la pulizia, e anche dal punto di vista così, laddove fosse necessario, sanitario, noi siamo all'avanguardia.
1: Ecco, tu sai essere le caratteristiche che poi conquistarono anche mio cugino Alberto Sordi. Grazie.
0: Grazie
1: davvero al segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati della Repubblica di San Marino. Buon lavoro, alla prossima.
2: A presto.
0: Grazie, ciao. Saluti.
1: Ciao a te.
0: Ciao.
1: Enrico Rai, venuto a trovarci, il conduttore del televisivo e autore Stefano Bini. Buon pomeriggio Stefano e benvenuto.
3: Ciao Igor, ciao Lorenzo.
1: Eccoti.
3: e ciao Byron.
1: Non ti sei dimenticato, meno male che già ti guardava in cagnesco, ti stava guardando, invece abbia risolto, ti saluta con affetto. Dopo il tuo programma, eccolo qui, sì Byron, te l'ho salutato Stefano. Dopo il tuo programma su Raiso Radio aggiungi un posto in macchina dal 12 luglio alle 14.30, torni come attore conduttore sulla 7.it per 11 domeniche con la seconda edizione dell'Italia più bella che c'è. Un programma di successo che racconta il nostro paese attraverso paesaggi, tradizioni, cultura e gastronomia. Ma in un'epoca in cui il viaggio viene spesso scoperto prima sui social, ne parlavamo adesso con il Federico Pedinamati, che sul territorio. Quanto è importante il contributo di creator e influencer nel valorizzare le bellezze italiane? Pensi che programmi come il tuo, per esempio, e i nuovi linguaggi digitali possano lavorare insieme per promuovere un turismo più autentico e consapevole?
3: Non possono, devono, perché mentre la televisione racconta l'approfondimento in 45 minuti, nel mio caso sulla 7.it, e 10 minuti sulla 7 con gli special che ci saranno poi a fine agosto appunto sul canale lineare, i social media manager, i social in generale possono dare delle pillole di anticipazione essendo chiari, concisi, con un riassunto che magari racconteranno quello che succederà di lì a poco, per cui i social sono fondamentali, chi le gestisce ancora di più, perché sono un po' diciamo l'embrione di quello che poi accadrà, nel mio caso, sulla 7.it, quindi sullo streaming e sul lineare. Quindi i social sono sempre più importanti, ma sono importanti se usati intelligentemente. Tu hai fatto una domanda intelligente, io ti ho risposto abbastanza intelligentemente nel dirti che possono essere propedeutici e molto molto importanti per se stessi, ma anche per la televisione e per lo streaming, non c'è nulla di male.
1: E infatti noi abbiamo voluto qui Lorenzo Castelluccio proprio per questo. Ti fa ora una domanda proprio lui, voce della Gen Z.
2: Stefano, oggi un contenuto può nascere su TikTok e finire in televisione nel giro di poche ore. Secondo te chi guida davvero la comunicazione? Chi fa contenuti o chi decide cosa merita diventare una notizia?
3: Dovrebbe essere chi fa contenuti, non chi decide cosa deve andare in onda. Questo è sacrosanto per i social, per la televisione e per la radio. Però i social hanno molta più libertà, sui social c'è molta più libertà, in televisione e in radio c'è sempre qualcuno, diciamo, che macchina qualcosa o che vuole gestire qualcosa. In questo contesto i social sono molto più liberi perché i giovani di oggi sono molto più liberi delle nostre generazioni. Noi siamo, diciamo,

diciamo, ancora attaccati al capo che manovra, al dirigente che manovra o al dirigente che deve manovrare qualcosa per manovrare il contenuto. Invece i social in questo senso sono assolutamente liberi, i creator sono molto più liberi di chi fa televisione e radio, quindi degli autori e dei conduttori, e poi ovviamente se il social è affidato poi a un brand, ovviamente è il brand che decide chi va in onda, cosa va sui social, scusate.

0: altro e cerchi sempre di mettere delle pilloline intelligenti per i cavoli tuoi, senza sì. farti comandare da nessuno. Ed è per questo forse che hai successo te, ma come tanti altri, la spontaneità e l'umiltà di dare al fruitore qualcosa di carino, di leggero, di simpatico, di umile, di non manovrato.
1: Stefano, io voglio ricordare anche con affetto tuo padre Gianluca, grande chef toscano scomparso di recente, veramente una grande persona oltre che un grande professionista. E allora grazie davvero.
0: Che tu hai conosciuto. Che tu hai conosciuto,
1: sì, ho avuto il piacere di conoscerlo. Grazie davvero al conduttore radio televisivo Stefano Bini e buon lavoro.
0: Grazie. Ciao Igor, ciao Lorenzo e ciao Byron.
1: Ciao Riccardo. Ciao.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, siete all'ascolto di Gorella Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:20, minuti primi secondi a nessuno. Ligorà, è tornato a trovarci l'autore televisivo e scrittore Lorenzo Beccati. Buon pomeriggio Lorenzo, ma che bello rivederti qui nell'Ligorà.
1: Buongiorno e grazie a tutti voi.
0: A sono te. Ecco, da oltre 40 anni sei autore di programmi televisivi, lo ricordo, di grande successo come Drive-In, Lupo Solitario, Paperissima e Striscia la Notizia, dove presti anche la voce al Gabibbo, ma sei anche un pluripremiato scrittore di thriller storici. Ora sei in libreria con il tuo nuovo volume Il Santo che annusava i treni, un volume del 2005 ripubblicato in questi giorni dalla casa editrice Aporema. Nel romanzo il protagonista Gennore è affetto dal mal della mosca che oggi identifichiamo come sindrome di Tourette. Com'è nata la scelta di attribuire questa condizione al personaggio e quali ricerche hai svolto per rappresentarle in modo credibile all'interno di una vicenda sospesa tra realismo e favola?
1: Beh, io ho avuto occasione di conoscere una persona affetta da questa sindrome di Gilles de la Tourette.
0: Sì.
1: Ma era un ragazzo gentilissimo, ma mi si rivolgeva con insulti, parolacce, ma del tutto involontarie, si capiva. Pensate che il padre mi aveva anche detto che era capitato che a volte veniva malmenato perché non credevano al suo problema, si sentivano insultare e reagivano in malo modo. Beh, così ho pensato che un uomo buono e semplice come il facchino del mio libro di certo era almeno adatto a diventare un santo popolare, e invece così è, eppure anche lui fa miracoli. Beh, il contrasto mi è piaciuto, mi è sembrato intrigante. Le ricerche, beh, come sempre, documenti, internet, il libro di Oliver Sacks, per esempio, è stato veramente fonte interessante su questa sindrome. Per cui pensare a un facchino che fa miracoli ma nello stesso tempo insulta mi è sembrato interessante.
0: Ti farò una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao.
2: La satira vive di ironia, provocazione e doppi significati. Un tempo doveva confrontarsi con la censura, oggi invece deve fare i conti anche con algoritmi e intelligenza artificiale.
0: Yes.
2: Si sente più preoccupato dal politicamente corretto o dagli algoritmi dei social che a volte sembrano non capire la differenza tra una battuta satirica e un contenuto da censurare?
1: Mm. Beh, insomma, io sono convinto che il nemico peggiore per la satira sia il politicamente corretto. Oggi è difficile fare satira perché ci sono mille paletti, questo non si può dire, quello non si può fare, non si può ridere di nulla, neppure sulla suocera, perché intorno subito le federazioni delle suocere e ti dicono che non si può fare. Invece chi fa umorismo e satira non deve, secondo me, preoccuparsi dell'intelligenza artificiale, per quanto si impegni non è assolutamente spiritosa.
0: Senti Lorenzo, a distanza di oltre 20 anni, pensi che il tema centrale del tuo libro, la ricerca di risposte e di una direzione davanti alle incertezze della vita, sia diventata ancora più attuale? E che cosa vorresti che i lettori di oggi portassero con sé dopo aver chiuso l'ultima pagina?
1: Beh, credo che il mondo sia in grave difficoltà. La gente ha bisogno di aggrapparsi a qualcuno o peggio ancora a qualcosa che gli indichi la strada, che decida per loro. Insomma, basta leggere le cronache per capire ampiamente che le persone

0: sono smarrite, leggiamo troppe notizie folli. Beh, sembra che la soluzione migliore sia isolarsi o diventare egoisti, ma vorrei che alla fine del libro i lettori pensassero che tutto è possibile e dessero più fiducia alle cose e alle persone che ci circondano. Possono anche quelle contenere un grande miracolo.
1: Già. Ricordo il titolo del libro, Il santo che annusava i treni, pubblicato dall'editrice Aporema. E allora grazie all'autore televisivo e scrittore Lorenzo Beccati e a presto!
0: A presto, un grande saluto a tutti.
1: Ciao Lorenzo, a te. Enrico Rai torna a trovarci, il CEO di BFC Media, il principale gruppo italiano di Mediatech specializzato in finanza e business, che pubblica vari mensili, tra i quali, lo ricordo, Forbes Italia. Nicola Formichella, buon pomeriggio e bentrovato.
2: Ciao, buonasera, buon pomeriggio, eccomi.
1: A te, l'intelligenza artificiale è già in grado di scrivere articoli, analizzare dati e produrre contenuti, lo sappiamo ormai. Per un gruppo editoriale come il vostro rappresenta soprattutto un'opportunità o anche una sfida da governare?
2: Ma sicuramente una grandissima opportunità. Noi lo usiamo moltissimo l'intelligenza artificiale, tanto è che l'anno scorso abbiamo cambiato il nome della nostra azienda da BFC Media in BFC AI Media, perché siamo molto proiettati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ma questo non significa che l'intelligenza artificiale scrive gli articoli, significa che ci dà un grande contributo per essere più performanti e più efficienti.
1: Con iniziative come Next Leaders o Top Graduate avete creato un ponte tra università e mondo dell'impresa. Qual è oggi l'errore più frequente che i giovani commettono quando si affacciano al mondo del lavoro?
2: L'errore più grande che commettono è quello di sentirsi già arrivati nel momento in cui vanno nel mondo del lavoro. E magari oggi invece bisogna essere come eravamo un po' noi 20 anni fa, cioè dovevamo avere molta fame e soprattutto dovevamo avere la propensione al sacrificio. Oggi molti giovani, anche per via dei social, per via della grande possibilità di comunicare, si sentono già arrivati, si sentono al livello di persone che in realtà hanno fatto 20 anni di carriera di sacrificio.
1: Hai parlato di social, ti fa ora una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower proprio sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
3: Buon pomeriggio.
2: Ciao.
3: L'informazione economica oggi viaggia sempre più sui social, dove una notizia deve conquistare l'attenzione in pochi secondi. Come si fa a conciliare velocità, autorevolezza e approfondimento senza però banalizzare temi complessi come economia e finanza?
2: Ma dando delle notizie originali, delle notizie che non assomigliano a fake, perché il tema principale non è quello di dare le notizie, il tema principale è quello di catturare l'attenzione, perché in un mondo dove siamo pieni di notizie la cosa più difficile è mantenere l'attenzione delle persone che poi vanno a leggere queste notizie.
1: Nicola, si parla spesso di fuga dei cervelli, secondo te che cosa manca ancora all'Italia per trattenere i talenti e trasformare le idee dei giovani in imprese e innovazione?
2: Questa è una cosa che manca da 20 anni, da quando ci fu la discesa in campo di Berlusconi. Il problema è la eccessiva burocrazia, l'eccessiva tassazione, la difficoltà di accesso al credito, insomma il sistema paese che stenta a dare fiducia ai giovani e quindi opportunità ai giovani.
1: Se dovessi indicare una sola qualità indispensabile per avere successo nel mondo dell'economia e dell'impresa di oggi, sceglieresti competenza, coraggio, innovazione o capacità di comunicare?
2: Coraggio e innovazione, perché sono la stessa cosa, nel senso che l'innovazione presuppone il coraggio e il coraggio presuppone il coraggio da porta all'innovazione, quindi sono questi due.
1: Tu che idea ti sei fatto degli haters, di questi leoni da tastiera che imperversano, commentano, sempre però in modo appunto negativo, che è un fenomeno molto tipico italiano soprattutto, vero Lorenzo? Perché è in Italia che soprattutto c'è lo sfogatoio, no?
3: Si divertono.
2: Esatto, odio sociale derivante da frustrazione di non riuscire a raggiungere gli obiettivi.
1: Già. Lorenzo, quanti ce ne sono di haters? Perché siamo così avvelenati?
3: Beh, poi sono anche strateghi, nel senso che vedono magari il momento giusto per anche vanno con intento anche di divulgare false notizie o magari ancora provocare altro odio, perché giustamente poi le persone quando leggono odio pensano di essere giustificati a amplificare ancora di più questo odio appunto online, anche con fake news tra l'altro.
1: Sì, perché in Italia si perdona tutto tranne che il successo. Nicola Formichella, purtroppo. Vero?
2: Esattamente. Infatti il mantra che io ripeto sempre quando facciamo i nostri eventi è non vergognarsi.

0: proprio successo, bisogna farlo vedere il successo.
1: È vero.
0: Il successo diventa ispirazione per gli altri.
1: Infatti io ho creato, come tu sai, il premio internazionale Alberto Sordi Family Award proprio dedicato al merito, no? La meritocrazia, che qui, esatto, come lo pronunci in Italia, ti rischi l'arresto. Grazie al CEO di BFC AI Media, gruppo multimediale che pubblica tra i vari mensili Forbes Italia, Nicola Formichella. Buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie. Ciao.
2: A presto.
1: A te. Chiudiamo anche questa puntata con il brano scelto dal bassottino Byron. Andiamo.
3: La vita è una bolletta, non si può più cambiare.
1: La vita è una bolletta, come saggio Byron. Igorato nella domani, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere stati con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur, dove si segnalano code con tempi di attesa di 15 minuti. In Lombardia, in A4 tra Bergamo e Seriate, in direzione Brescia, si registrano invece code a seguito di un incidente. Rimaniamo in A4, in Veneto, tra l'allacciamento con l'A28 e Cessalto in direzione Venezia, il traffico è rallentato per un mezzo in panne. Ci spostiamo in A14 in Emilia Romagna, tra Castel San Pietro Terme e Bologna Fiera, in direzione dell'allacciamento con l'A1, si segnalano 4 km di coda per un incidente. Consigliata l'uscita a Bologna San Lazzaro con prosecuzione sulla viabilità cittadina. In A1 sul tratto Firenze-Roma, in Toscana tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, in direzione Roma il traffico invece è rallentato per una perdita di carico. Ritorniamo in A14, in Puglia, all'altezza di Acquaviva delle Fonti, attenzione alla guida per il fumo provocato da un incendio. E chiudiamo in Sicilia, in A18, tra Cireale e la barriera di Catania, in direzione del capoluogo etneo, presenti code per una perdita di carico. È tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Sono le 15.31 minuti, ben trovati da Francesca e Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni, i nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, whatsapp, messaggi audio in diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Nella puntata di oggi affrontiamo un tema ricorrente quando parliamo di nuove generazioni e che abbiamo toccato anche diverse volte quest'anno, ed è quello dell'intelligenza artificiale, di quanto e come i giovani ne facciano uso, in quali situazioni, dell'interazione con i chatbot. Recenti indagini per esempio hanno evidenziato che circa un giovane su 5 in alcune fasce d'età, oltre il 25%, utilizza intelligenze artificiali come alter ego o confidente prima ancora di rivolgersi a un professionista reale in carne ed ossa. Nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, in un convegno organizzato dall'Associazione Italiani Editori, si è affrontato il tema della scuola al tempo dell'intelligenza artificiale, e dai risultati di un'indagine dell'AIE è emerso che secondo 2 docenti su 3 la qualità e il tempo dello studio degli studenti sono in peggioramento. A fine maggio si è conclusa la prima sperimentazione dell'intelligenza artificiale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, prevista dal Ministero dell'Istruzione per 2 anni. 15 istituti in 4 regioni italiane, Lombardia, Toscana, Lazio e Calabria, hanno sperimentato l'uso dei chatbot nella didattica. Una di queste scuole è l'Istituto Superiore di Istruzione Sandro Pertini di Lucca, e io do il benvenuto alla dirigente, professoressa Daniela Venturi. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio.
6: Allora, la vostra è una delle 5 scuole della Toscana, se non sbaglio, che hanno partecipato appunto a questa sperimentazione. Intanto ci può spiegare in che cosa ha consistito appunto questa sperimentazione, in che modo è stata introdotta l'intelligenza artificiale?
7: Allora, le scuole sono state scelte poiché hanno una collaborazione con Google che utilizzassero la piattaforma di Google, perché era centrata sulla personalizzazione dell'apprendimento, e quindi come gli strumenti del workspace di Google integrati con quelli dell'intelligenza artificiale potessero favorire l'apprendimento. Cioè i ragazzi erano già abituati ad usare una piattaforma didattica, solo che stavolta veniva arricchita da strumenti di intelligenza artificiale, e la sperimentazione era capire come questi strumenti di intelligenza artificiale potessero aiutare sia i docenti che gli studenti a personalizzare l'apprendimento.
6: Quindi diciamo questo è stato il focus, quindi una personalizzazione dell'apprendimento, che è una cosa positiva, anche perché lo sappiamo bene, ogni studente di

0: diverso e quindi
1: classi,
0: una didattica.
1: Classi numerose, soprattutto poi la mia è una scuola tecnico-professionale, quindi anche con tanti ragazzini con bisogni educativi speciali. Quindi per
0: ecco, ma in che modo? Ci fa qualche un esempio pratico proprio
1: allora,
0: di come è funzionato?
1: Il discorso è stato che il primo anno praticamente l'intelligenza artificiale è stata mediata dai docenti, perché per questioni di privacy, giustamente, sia perché i ragazzi avevano meno di 14 anni e sia perché bisognava approntare tutti i documenti previsti dalle linee guida del ministero, non potevano usarla personalmente. Però per farvi un esempio, uno strumento che ha avuto molto successo è stato quello degli esercizi guidati. Praticamente i docenti potevano dare degli esercizi di ripasso, preparati anche quelli con strumenti di intelligenza artificiale per non perdere tantissimo tempo, dandogli il materiale, dove i ragazzi rispondevano a domande, se non rispondevano bene si bloccavano, potevano avere l'aiuto di materiale se lo chiedevano, potevano ritentare, eccetera. Alla fine i ragazzi si bloccavano su quello che non sapevano e potevano chiedere aiuto su quella cosa, quindi ognuno sulla parte loro personale, mentre il docente alla fine aveva un quadro di tutta la classe per ogni studente, dove aveva avuto difficoltà, quanti tentativi aveva fatto, se aveva usato il materiale, quale materiale aveva usato e soprattutto se per esempio c'era una domanda che tutta la classe non aveva fatto bene, aveva il feedback che su quell'argomento bisognava ritornare.
0: Ecco, che giudizio ne ha? Insomma, poi i risultati delle ultime prove Invalsi ne misureranno appunto l'effetto, ma intanto qual è il suo giudizio, il vostro giudizio? Ne
1: allora,
0: avete
1: il
0: parlato?
1: Giudizio è anche quello degli insegnanti, che sicuramente li ha aiutati tantissimo in questa cosa di personalizzare l'apprendimento, perché per dirle anche lato docente, il riuscire a preparare prove diverse per bisogni educativi diversi, con griglie di valutazione diverse, tramite l'intelligenza artificiale, la cosa è molto veloce. Poi chiaramente sono controllati, riguardati, ma un conto è fare, mettono una classe di 25 persone, 12 prove diverse, farle tutte il docente, un conto è che gliele propongono e le debba riguardare.
0: Quindi avere il supporto dell'intelligenza artificiale come supporto, ecco, sottolineo questa parola. Riprendendo i risultati di quell'indagine dell'AIE, dalla quale appunto è emerso che secondo 2 docenti su 3 la qualità e il tempo dello studio degli studenti sono in peggioramento per appunto l'arrivo dell'intelligenza artificiale anche nello studio poi a casa, nell'eseguire i compiti, qual è il suo parere?
1: La mia opinione è che la scuola non deve perdere l'occasione che gli deve insegnare ad usare questo strumento, no? Perché è una tecnologia come le altre, noi siamo nelle avanguardie educative da più di 10 anni, dove che le tecnologie personalizzano l'apprendimento è un must ormai da tempo. Questa è una tecnologia ancora più potente e quindi che per usarla, come si insegnava ad usare le altre, bisogna sprecare ancora più energie. Quindi ai ragazzi bisogna fargli capire i lati forti, i lati deboli, devono riuscire a governarla e fare in modo che diventi un vero assistente anche per il loro studio quotidiano. E in piccolo noi per le quinte, che ora non è la sperimentazione ma noi ci lavoriamo da tempo su questo, abbiamo fatto un assistente per l'esame di maturità nuovo, no? Che ora ci sarà quest'anno, per prepararsi al colloquio, e loro lo stanno apprezzando tantissimo, lo stanno usando e non è vera questa cosa che lo studio ne ha tratto un lato negativo, ecco.
0: Quindi ci fa ben sperare, professoressa.
1: Sì, io sono abbastanza sempre positiva, no? Ma sempre positiva perché sono dell'idea, quella che ho sempre avuto, che appunto la scuola è proprio per governare le novità. Questa è una novità enorme che non si può ignorare, anche perché poi, le ripeto, la mia è una scuola tecnico-professionale, questi escono e nel mondo del lavoro ormai è presente quasi ovunque.
0: Quindi insomma devono essere preparati. Io la ringrazio moltissimo per il suo contributo, il suo punto di vista. Daniela Venturi, dirigente dell'Istituto Superiore Pertini di Lucca, buon proseguimento, buoni esami di maturità allora, che sono imminenti la prossima settimana. E adesso vogliamo far ascoltare un altro punto di vista, quello di Mario Moroni, podcaster da anni impegnato a generare un pensiero critico nel mondo dell'innovazione, autore del podcast Il Caffettino, 5 minuti al giorno, il tempo di un caffè, nel quale analizza tendenze digitali e discute spesso di come le nuove generazioni utilizzano questo strumento e la rete. Benvenuto Mario.
2: Buongiorno a tutti.

0: Intanto, proprio analizzando quei dati di cui abbiamo parlato, un peggioramento riscontrato nella qualità dello studio, qual è la tua riflessione? Quale sarebbe il tuo caffettino, ecco, su questo?
1: Molto interessante, sono dei dati che non mi hanno però stupito più di tanto, perché secondo me ad oggi siamo ancora in una fase molto iniziale del mondo dell'intelligenza artificiale, dell'utilizzo anche della nuova agentica, che è, diciamo, un po' la nuova frontiera. E secondo me, facendo quasi una provocazione, dovrebbero andare a scuola entrambi, no? Sia gli studenti che i professori, perché è uno strumento nuovo. Abbiamo visto come l'adozione dei libri di studio abbia avuto, no, tendenze diverse tra magari chi come paesi li ha tolti, poi li ha rimessi. E la stessa cosa stiamo facendo con l'intelligenza artificiale, cioè stiamo testando, stiamo cercando di capire a che cosa veramente ci è utile. È chiaro che se ci sono scuole avanzate dove gli stessi professori e maestri sono stati informati per l'utilizzo del mondo delle AI, allora si possono ottenere dei risultati. Se invece vengono misurati gli studenti solo tra qual è lo strumento oggetto che viene utilizzato per far partire il ragionamento, allora torniamo a una vecchia storia, quella chiaramente del ricordo a memoria. Quindi in questo momento secondo me siamo in una fase iniziale dove anche noi adulti dobbiamo capire che cosa vuol dire oggi andare a scuola.
0: Diciamo che c'è stata una corsa a questo nuovo strumento, forse senza conoscerlo proprio in modo approfondito, senza esatto, comprenderne bene le potenzialità e dall'altra parte anche le criticità, soprattutto strumenti dati in mano a degli adolescenti che sono in una fase di evoluzione e di crescita. Tu nasci in un mondo che devo dire è agli antipodi da quella che è l'innovazione digitale, figlio di un mugnaio, sei cresciuto in un mulino ad acqua, sì, quindi una famiglia artigiana, quindi ecco, quindi vivi in un mulino ad acqua, però a 15 anni tu hai creato la tua prima startup, quindi insomma sei entrato, nonostante venendo da un altro mondo, in questo mondo digitale. Come mai?
1: Sei nel 1800, quando ci fu, diciamo così, l'invenzione del mulino d'acqua, che cambiò un po' i paradigmi, perché le persone macinavano il grano con il mulo, con l'essere umano che spingeva, che girava sulla macina. Le persone dell'epoca dicevano: beh, questo è una deep tech, una grande rivoluzione, perché potremmo lavorare 365 giorni l'anno senza aspettare l'essere umano e i suoi ritmi, no? Quindi quando vado nelle scuole racconto che la deep tech del 1800 era l'invenzione di questa, diciamo, rivoluzione idraulica lavorativa, e ad oggi siamo davanti a un'altra rivoluzione, forse anche se idraulica, vedendo il consumo di acqua che fa l'intelligenza artificiale. Quindi si tratta da una parte di velocità di implementazione degli strumenti, quindi ad oggi abbiamo una strumentazione come l'intelligenza artificiale che sta andando a velocità della luce, e noi stiamo cambiando come esseri umani non altrettanto la velocità della luce, a differenza di quello che è già accaduto in passato, no? Ha avuto 200 anni per potersi adattare l'essere umano, no? Alla rivoluzione industriale del mondo del tessile. Ad oggi siamo qui, io sono nel mio mulino d'acqua a ragionare se avremo tempo noi esseri umani, come abbiamo avuto per le altre rivoluzioni industriali, nel adattarci, nel migliorarci, nel comprendere cosa può fare l'intelligenza artificiale con i suoi limiti non solo tecnici ma anche politici ed economici per noi esseri umani. Quindi, partendo dal mulino, direi, prima di far girare la ruota, di far passare l'acqua, dovremmo capire che farina vogliamo macinare.
0: Nel 2003 è pubblicato La fine dei social, e dopo che succede un racconto sui social media, è l'inizio dell'era delle intelligenze artificiali. Ecco, che cosa appunto offri come risposta?
1: Ma allora, quello che stiamo vedendo oggi, purtroppo avevo in qualche maniera azzeccato la previsione, ovvero un duopolio tra l'utilizzo di queste social AI, cioè social media, organizzazioni sociali che non vertono più sui media, sulle immagini, sui video, ma noi vediamo le informazioni, i contenuti che sono stati scelti per noi dall'algoritmo, quindi non vediamo più i contenuti che seguiamo, le persone che seguiamo, quindi abbiamo questi social media che sono delle social AI e anche dei contenuti che ci sembrano assolutamente contrari. Per esempio YouTube, il mondo dei video, ad oggi premia soprattutto i contenuti lunghi o lunghissimi. Il caffettino per due, che è il formato lungo del mio podcast, 2 ore di intervista, le persone la guardano davanti alla televisione, sulla smart TV a casa, quindi sembra assolutamente il contrario rispetto a quello che oggi è la percezione dei social media. Quindi quello che accade ad oggi è che più sei scolarizzato, più cerchi discussioni molto più approfondite rispetto a prima, meno sei scolarizzato e più vuoi essere intrattenuto, quasi anestetizzato, andare

0: andando in situazioni diciamo molto meno di profondità. E poi la crisi internazionale ci racconta molto bene, siamo partiti da una internet anni 90 in cui ci prometteva di allargare il mondo, siamo finiti in una internet nel 2026 diversa, comunitaria, c'è l'internet europea, c'è l'internet russa, c'è l'internet americana, c'è l'internet cinese, c'è... sono diverse comunità e la percezione delle persone comune è che il mondo si stia restringendo, si stia chiudendo con dei mondi rispetto a quello che accadeva prima.
1: Quando incontri ragazzi, studenti, che cosa ti preoccupa di più nel loro utilizzo dell'intelligenza artificiale?
0: A me quello che mi spaventa di più è l'assenza del dubbio, che secondo me sarà la parola su cui ci giocheremo la prossima era dell'informazione, nel senso che il dubbio ti dà la possibilità oggi di andare non solo oltre al titolo, ma di mettere in dubbio tutta una serie di tue credenze. E siccome ad oggi l'effetto più negativo che danno i chatbot e gli AI, cioè ci danno sempre ragione, no? Il classico effetto specchio in cui non siamo mai in disaccordo, ecco, pensiamo che la vita sia così, ma la vita fuori dai chatbot, nelle relazioni, è piena di dubbi, piena di contraddizioni, piena di complessità. Quindi ad oggi io quando vado nelle scuole cerco di alimentare il dubbio, cioè di essere quello che non porta certezze ma che ricorda che ogni tanto bisogna fare domande, ogni tanto non ci sono risposte. Per cui il chatbot dovrebbe poter fallire a un certo punto e dirci non lo so. Ecco, questo è il punto della ricerca umana, è quello che ci ha fatto salpare per nuovi mondi e viaggiare nello spazio e non sapere, avere dei dubbi. Questo è la cosa che mi ha dato così più. Il fatto che non ci siano, chiaramente alimentano le polarizzazioni, alimentano anche le problematiche di distruzione della nostra democrazia e che quindi ci portano lontani, secondo me, dallo scopo della ricerca, no? Perché chiaramente se non abbiamo dubbi, perché dovremmo partire? Perché dovremmo ricercare? Perché dovremmo impegnarci? Ecco, questo secondo me è la parte più problematica.
1: Ed è quello poi che tu cerchi di fare, generare un pensiero critico nel mondo dell'innovazione. Grazie per essere stato con noi, Mario Moroni, buon proseguimento.
0: Grazie a voi.
1: E un'altra voce che vogliamo coinvolgere oggi in questa riflessione è quella di Sonia Montegiove. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Grazie a te, giornalista di temi dell'innovazione digitale, ingegnere informatica, formatrice, da anni ti occupi di aiutare genitori, insegnanti, ragazzi e ragazze a orientarsi nell'uso consapevole delle tecnologie, autrice di un libro AI come ansia. AI come ansia, cosa dobbiamo sapere per insegnare ai più giovani a convivere con l'intelligenza artificiale, è uscito da poco per Apogeo. Con il libro suggerisci di considerare l'intelligenza artificiale alla stregua di un farmaco utile, a volte ci salva le vite, a volte ci fa malissimo, ci fa stare peggio, si legge nel libro. Ecco, e allora consigli, prima di farne uso, di leggere con attenzione il bugiardino, cosa che raramente poi si fa per un farmaco, Sonia.
2: Sì, esattamente, l'analogia e il parallelismo con il farmaco mi veniva piuttosto bene, perché non sempre, esattamente come facciamo con i farmaci, siamo disposti o disponibili a leggere il bugiardino, con la tecnologia molto, molto di meno, per cui iniziamo a utilizzare uno strumento, lo facciamo perché qualcuno ce l'ha suggerito, perché va di moda, perché l'abbiamo letto da qualche parte. Non ci preoccupiamo sempre di comprenderne il funzionamento, di capire quali sono i benefici, le modalità d'uso, gli effetti collaterali. Con l'intelligenza artificiale generativa probabilmente stiamo facendo questo, anche perché sta arrivando in maniera molto molto veloce. Noi adulti non sempre abbiamo la capacità, il tempo, la possibilità di star dietro a tutte le innovazioni e quindi intanto lo assumiamo e poi vediamo l'effetto che fa, però esattamente un po' come è successo anche con i social network, è chiaro che queste tecnologie portano con sé un cambiamento profondo, non sempre necessariamente positivo, soprattutto nei giovani, nel momento in cui non siamo in grado e non siamo disponibili ad accompagnarli.
1: E poi si cerca di correre ai ripari, come sta succedendo appunto sui social media, per cercarne di vietarne l'uso under 14, under 16 nelle scuole, insomma si sta un po' cercando di correggere quello che era iniziato, come dicevi te, senza esserne proprio consapevoli.
2: Esattamente con lo stesso approccio. Io mi auguro che, diciamo, stavolta, anche vista la lezione precedente, noi adulti soprattutto, come dire, proviamo a tornare a fare da guida, perché il senso di inadeguatezza che a volte provano le persone rispetto alla tecnologia non è

0: giusto che ci sia, perché se è anche vero che i giovani sono più bravi di noi a utilizzare gli strumenti, sono più veloci, hanno una maggior confidenza, questo non significa che abbiano da soli una competenza o una capacità di leggere criticamente gli strumenti, cosa che invece noi possiamo ancora dare come contributo.
1: Ecco, a proposito di leggere criticamente gli strumenti, mi fa venire in mente quello che diceva Mario Moroni: quello che mi spaventa di più è l'assenza del dubbio. I chatbot alla fine ci danno sempre ragione, quindi non fanno più sorgere quel dubbio.
0: Certo, ma questa è anche la ragione per la quale, come dire, il rischio che un chatbot sia umanizzato è molto alto. Leggevo l'altro giorno che oltre la metà degli adolescenti americani, in una delle tante, diciamo, indagini che si fanno, dichiara di sentirsi più compreso da un chatbot che non da un adulto, da un genitore o da un adulto di riferimento. E questo è gioco facile, perché l'intelligenza artificiale generativa ci dà sempre ragione, perché comunque è programmata per essere ruffiana, passatemi il termine, per essere accondiscendente, quindi è facile, come dire, interfacciarsi, relazionarsi con una tipologia di macchina di questo tipo che non con un umano, che chiaramente è invece aperto al confronto e che non necessariamente sempre deve darci ragione, spesso lo fa proprio perché ci vuole più bene di una macchina.
1: A proposito degli effetti collaterali, tu, appunto, seguendo quello che è appunto anche l'ordine del bugiardino dei farmaci, ci sono le indicazioni terapeutiche, a che età e in quali dosi va preso questo farmaco, tra virgolette, le controindicazioni, gli effetti indesiderati. Mi colpiva uno studio recente del MIT, che ha messo in evidenza alcune appunto controindicazioni, mettendo insieme studenti tra i 18 e i 39 anni, chi scriveva un saggio da solo, chi poteva usare un motore di ricerca, chi si affidava completamente a ChatGPT, ed è risultato che chi ha usato completamente ChatGPT ha mostrato una connettività neurale più bassa, fino al 55% in meno rispetto a chi ha scritto autonomamente. I testi sono stati giudicati poco originali e ripetitivi. Questo ci deve far riflettere molto anche proprio sull'introduzione dell'intelligenza artificiale come strumento di studio tra i ragazzi nelle scuole.
0: Certo, perché il rischio più grande nel momento in cui si utilizzano questi strumenti in modalità delega, ovvero lascio che sia la macchina a fare ciò che dovrei fare io, per esempio i compiti, si rischia quella che è già stata, diciamo, studiata e denominata come pigrizia cognitiva. Quindi il nostro cervello si mette a riposo proprio perché qualcun altro sta facendo il lavoro al posto suo. È un po' quasi come se si avverasse la favola di Gianni Rodari della macchina per fare i compiti, no? Quando dice questa persona si mise il cervello in una borsetta, ecco, questo è il rischio più grande, che però, come sosteneva la dirigente prima nella sua sperimentazione, non c'è, o comunque si può controllare nel momento in cui la macchina viene utilizzata in collaborazione, cioè viene utilizzata per rafforzare magari una parte che è più automatizzabile, per far sì che io possa avere uno strumento che va ad aumentare le mie capacità e quindi non a sostituirmi, ma a lavorare insieme a me per migliorare anche quello che io sto facendo.
1: Nelle conclusioni del tuo libro, l'ultimo capitolo, Intelligenza artificiale, un'opportunità per fare meglio il nostro mestiere di adulti, l'obiettivo dell'Unione Europea del 2030, scrivi, è quello di avere almeno l'80% della popolazione con competenze digitali di base. Credo che non ci arriveremo mai,
0: no,
1: visto il poco tempo che ci resta e quella che è comunque l'alfabetizzazione digitale. Ecco, focalizzandoci sui giovani, sulle nuove generazioni, che cosa si può prevedere?
0: Previsioni è difficile farne. Qualcuno più pessimista dice che
1: o auspicare, diciamo, ecco, che cosa possiamo auspicare?
0: Quello che può essere invece auspicabile è che, appunto, noi adulti torniamo a rivestire il nostro ruolo di adulti e quindi di guida con i giovani anche su queste tematiche, quindi sulle tematiche della tecnologia e del digitale. Per farlo non possiamo fare a meno di conoscere, sperimentare noi in prima persona, quindi

0: tornare ad essere attivi, propositivi e in grado anche di ricostruire quel ponte generazionale che c'è nel momento in cui un adulto si mette vicino ad una persona più giovane e, come dire, c'è uno scambio di competenze. Quindi il giovane può anche fare da formatore rispetto al come si utilizza uno strumento, ma ancora l'adulto può dire cosa si può fare con quello strumento, cosa è opportuno, e anche tutta la parte dell'etica, perché tanto parliamo di etica degli algoritmi, in realtà gli algoritmi non hanno un'etica, e l'etica e la parte valoriale la dobbiamo ancora definire noi come persone, e quindi questo è ancora il nostro ruolo centrale, fondamentale.
1: Grazie allora a Sonia Montegiove, il suo saggio davvero interessante, AI come ansia, cosa dobbiamo sapere per insegnare i più giovani a convivere con l'intelligenza artificiale per apogeo. Grazie per essere stata con noi, buon proseguimento.
0: Grazie a voi per l'invito, grazie.

E sono le 15.56, una manciata di secondi. Gary Go con Wonderful vi accompagna fino al GR delle 16 con le ultime notizie. Io vi ringrazio per l'ascolto insieme alla squadra di One, Ludovico Suppa alla regia, Cristiana Fetati, Valeriana Semeraro in redazione, oggi Alessandro Campanella in console. Noi torniamo come sempre domani alle 15.30. One, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
3: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì a no.

0: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
0: Sì!
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 16:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, perquisizione nei confronti di 3 persone coinvolte nell'inchiesta. Siamo sorpresi, la società è estranea e prosegue nel suo impegno per realizzare l'opera nella massima trasparenza, così Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina S.p.A.
4: Avrebbero cercato di condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. I 3 indagati sono un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A., l'imprenditore Vincenzo Virgilio ed un magistrato Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte Contabile, andato in pensione lo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dalla Procura Capitolina, il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale, piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della Corte dei Conti, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Camera di Consiglio in adunanza plenaria della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione, perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina, in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. Gli uffici e le abitazioni degli indagati sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS. Arianna Di Giorgio, GR3.
3: In Egitto è stato arrestato Tamer Rumada, ex marito di Nessy Guerra, l'italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni. La donna è stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio e ora vive nascosta con i genitori e la bimba. Rumada recentemente era stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia Hurghada per minacce e tentata aggressione. Medio Oriente, Israele continua a colpire il Libano meridionale nonostante i tentativi di Trump di arrivare a un cessate il fuoco. Intesa vicina, ha dichiarato per l'ennesima volta il presidente americano, pressing dal Pakistan.
5: Islamabad preme per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran già questa settimana. A rivelarlo l'emittente Al Arabiya, che cita fonti pakistane, notizie che giungono mentre il presidente americano ha annunciato ancora una volta che l'accordo con Teheran è ormai nelle fasi finali. Pochi giorni e si concluderà, ha ribadito Trump, affermando anche di essere in grado di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, ha dichiarato il leader della Casa Bianca. Tel Aviv però in queste ore ha continuato a bombardare il Libano nonostante gli avvertimenti di Trump. Colpita la città di Tiro, almeno 8 i morti. L'esercito israeliano ha ordinato ai cittadini di allontanarsi dalle loro abitazioni anche nella zona.

0: zona cristiana. Sulle trattative Teheran resta cauta e ribadisce che il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a sud del fiume Litani resta un nodo cruciale per il raggiungimento di un accordo. Lo ha chiarito anche l'ambasciatore iraniano all'ONU, Iravani, auspicando anche che un'intesa si possa raggiungere per la fine di giugno. Cruciale anche la questione delle sanzioni contro Teheran. Devono essere eliminate, sottolineano gli iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
1: Sei paesi occidentali hanno imposto sanzioni nei confronti dei coloni violenti in Cisgiordania. Si tratta di Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri francese Barrot. Parigi vieta l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, mentre il governo di Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure che Tel Aviv ha già definito vergognose e in grado di fomentare l'antisemitismo. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In totale quasi 200.000 persone per il triennio 2025-2027, previsto un aumento medio di 162 euro al mese. Ora il cosiddetto risico bancario, Intesa San Paolo ribadisce di voler creare un leader europeo acquisendo Monte dei Paschi di Siena. L'offerta da oltre 30 miliardi che sbarra la strada ad un'analoga iniziativa di BPM era stata studiata da mesi. I mercati finanziari guardano con favore a queste operazioni. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea Federico Simonelli.
2: Sì, titoli bancari ancora in evidenza a Piazza Affari. Il giorno dopo la doppia mossa di Banco BPM e Intesa San Paolo, Intesa recupera dopo la chiusura negativa di ieri e guadagna quasi il 3%, Monte Paschi guadagna oltre 3 punti, la controllata Mediobanca oltre 4, in netto rialzo anche Banco BPM. Ma in testa al listino principale troviamo i titoli di Unipol e BPR Banca, entrambe coinvolte nell'offerta di Intesa, in rialzo rispettivamente di oltre il 5 e oltre il 4%. Il FTSE MIB supera i 51.000 punti sui massimi dal marzo del 2000, Milano nettamente la migliore tra le borse europee, più 1,7%, tutto in rialzo con la sola eccezione di Londra. Positiva anche Wall Street, linea Roma.
1: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Il pomeriggio di Radio 1.
4: Martedì 9 giugno, le ore 16 e 6 minuti, quasi 7 quando riprendiamo il filo diretto con voi ascoltatori, in studio Raffaele Roselli, saluto Simona Arrigoni.
5: E io mando un grande saluto a te e a Claudio De Tommasi.
6: Buon pomeriggio di Radio 1 a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
4: Risico bancario, tutt'altro che un gioco, una spiegazione su quanto sta accadendo nel mondo degli istituti di credito italiani. L'importanza della partita sarà il nostro argomento d'apertura.
5: Per la cronaca commenteremo il caso di Francesca Rizzello, il fratello psicopatico, le aggressioni subite, il suo appello a non lasciare sole le famiglie con in casa malati psichici.
6: E tra i nostri ospiti oggi qui alla pomeriggio di Radio 1 anche lo scrittore Orso Tosco, il suo ultimo noir. Ma intanto cominciamo subito con la musica. Musica che arriva a metà strada, possiamo dire, anche che sono una preferenza napoletana, partenopea, come diceva Totò, partenopea, partenopoletana, tra Milano e Napoli, ovviamente. The Colors, il loro ultimo singolo. Lui Stascia ha tenuto a specificare che in un mondo fatto di finta imperfezione ci piace pensare che qualcuno si appassioni ancora a un suono registrato davvero. Non c'è intelligenza artificiale. Si chiama Rolling Stone.

0: No, non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, e qui si potrebbe creare un problema, aggiungerei io. Loro sono The Colors e questa si chiama Rolling Stone, primo brano di questo pomeriggio di Radio 1.
1: Allora andiamo al risico bancario, due parole che ricorrono, si ripetono ormai da qualche decennio, quando i nomi storici degli istituti di credito italiani, magari quelli storici, scompaiono, si trasformano attraverso concentrazioni, fusioni, in una competizione che sale di livello tra gruppi sempre più grandi.
2: In queste ore siamo entrati in una nuova fase di rimescolamento complessivo che investe le nostre banche, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare di Milano, Intesa San Paolo, mercati finanziari euforici, piazza affari ai massimi dal 2020.
1: Allora, sono partite complesse da capire per i non addetti ai lavori. Allora, in linea con noi il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, bentornato, grazie per aver accolto il nostro invito.
3: Grazie a voi, eccomi qua in una giornata, come avete detto, in cui Piazza Affari continua a crescere e, spinta dalle quotazioni delle banche, ha superato quota 51.000 punti, che è un bel obiettivo raggiunto, un bel traguardo, è una bella cifra tonda.
1: Una cifra discreta, quindi se i mercati finanziari sono euforici è un buon segno, ma si può spiegare in parole semplici cosa sta accadendo?
3: Sta accadendo che Banca Intesa, che è la banca più importante in Italia, a un certo punto ha temuto che la sua posizione di leadership potesse essere insediata da Unicredit e dalla banca BPM, in uno scenario in cui dietro Unicredit e dietro BPM si poteva anche immaginare azionisti esteri, perché Unicredit sta facendo un'operazione molto importante con una banca tedesca tra le principali, Commerzbank. Alla fine di questa operazione, se andrà in porto, come sta andando in porto, ci sarà una situazione in cui gli attivi della banca, del gruppo bancario in Germania, saranno pressoché equivalenti a quelli di Unicredit, con una differenza che praticamente Unicredit ha degli azionisti italiani significanti, mentre dietro Commerzbank c'è un gruppo di investitori tedeschi a partire dallo Stato tedesco, e quindi la Germania che si candida ad avere un ruolo importante anche sul fronte italiano, sia pure indiretto. Dall'altra parte c'è BPM, è interessata a fare un'alleanza col Monte dei Paschi di Siena, ma il socio importante di BPM è il Crédit Agricole, gigante del credito francese, attualmente controlla il 22% di azioni della BPM, ma in prospettiva è già vicino al 30%. Ecco perché Intesa, insieme con Unipol e Biper, è partita per prima e quindi ha creato le condizioni per mantenere, anzi consolidare

0: consolidare la leadership delle banche in Italia attraverso un'offerta sul Monte dei Paschi di Siena che porterà Banca Intesa ad avere sotto il suo ombrello Mediobanca e la partecipazione delle Generali, una partecipazione importante del 13%. Contemporaneamente Unipol BPER acquisiranno Monte dei Paschi, la gran parte degli sportelli e in questo modo diventeranno il secondo polo bancario in Italia. E quindi alla fine, tirando una riga, se tutto ciò andrà in porto, avremo la numero uno Intesa che diventerà una delle principali banche
1: Europei.
0: europee e Unipol BPER, che è un'altra banca controllata da Unipol, e Monte dei Paschi che diventeranno il secondo gruppo bancario italiano, entrambi con un controllo piuttosto solido da parte di azionisti italiani. È un po' complicato,
2: Dottore,
0: ma studiando ci si può arrivare. Ma il
2: però in
0: significato
2: questo
0: dell'operazione è di
1: esatto.
0: evitare che Francia o Germania, purché Semagna, se posso permettermi, una dotta citazione del
1: certo.
0: Guicciardini.
2: Però, direttore, in questo risico bancario, pensando ai risparmiatori, ecco, che cosa cambierà proprio per i risparmiatori italiani e come verranno tutelati?
0: È importante quello che può accadere per una ragione molto semplice anche dal punto di vista dei risparmiatori, e cioè che gli italiani sono dei grandi risparmiatori, una risorsa del paese tra le più significative è il risparmio. Ecco, è importante che questo risparmio venga gestito da operatori italiani. E quindi, se sarà così, penso che sia un vantaggio per il paese,
1: Perché poi
0: e
1: dal
0: quindi
1: risparmio
0: tutto
1: degli
0: sommato quello che.
1: italiani deriva, no, la sottoscrizione dei titoli del debito pubblico, gli stipendi della pubblica amministrazione, gli investimenti, però anche, come dire, la crescita delle imprese attraverso i finanziamenti delle banche in gioco.
0: Certo, e poi sta accadendo oggi un fenomeno che se si riuscisse a interrompere sarebbe molto positivo, e cioè che i soldi degli italiani vengono investiti da interlocutori, banche di investimento, gestori del risparmio anglosassoni, e con quei soldi i fondi anglosassoni comprano aziende italiane, impoverendo il paese. Allora, se si rafforza il ruolo dei gestori del risparmio italiano, si evita anche questo che io potrei, senza timore di smentite, definire un vero scempio, perché indebolisce il paese.
2: Dottore, c'è un'ultimissima veloce riflessione che volevo fare con lei, perché interviene sul risico bancario anche il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che dice che le banche fanno il loro mestiere, che ci siano delle banche che si uniscono, che crescono, fa parte del gioco. Noi rimane sempre da dire, dice il cardinale Zuppi, che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa, perché al centro ci deve essere sempre la persona, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
0: Beh, questo è senz'altro importante, passi avanti da questo punto di vista se ne possono fare tanti. Penso che sia il vertice di Banca Intesa sia Unipol Viper nella pratica hanno dimostrato di avere una particolare attenzione verso le esigenze dell'uomo oltre che quelle del profitto.
1: Allora, ti ringraziamo Fabio Tamburini, direttore, per essere stato con noi e continueremo a studiare, come dire, l'argomento che comunque merita. Grazie.
0: Studiare, studiare, studiare, anche per le banche come nella vita. Siamo in un periodo in cui prevale la superficialità e, permettetemi di dire, anche l'ignoranza, meglio tardi che mai, perché ne va del bene di tutti.
1: Buon lavoro, direttore.
3: Grazie direttore. Allora, meglio a volte ballare come in un periodo, lo dice lui, Burak Yeter, come in un periodo in cui le relazioni, quello che succede nel mondo è confuso.

uso ma al punto da diventare quasi tossico e ripetitivamente tossico, per cui attenzione perché non se ne esce, una specie di trappola, per cui meglio ballare con Sing Along Burak Yeter.

0: Un mondo confuso questo, e allora meglio ballare, questa almeno è l'opinione di Buracchi e Terre. Continuiamo a ballare o approfondire, a studiare, come diceva invece Tamburini, visto che l'argomento prossimo è un altro argomento di quelli importanti.
1: Andiamo sullo scenario internazionale, ma sulle riflessioni anche di quanto accade in Medio Oriente. Lo avete ascoltato dai giornali radio, ancora vittime civili nei raid israeliani nel sud del Libano, in particolare in una zona residenziale a Tiro, mentre la popolazione sfollava per ordine di Tel Aviv.
2: Intanto in audizione in Parlamento il ministro degli esteri Antonio Tajani è tornato sulle parole del ministro israeliano Ben Gvir, indagato dalla procura di Roma per quanto accaduto con gli attivisti della flottiglia. Ben Gvir si era riferito all'Italia dicendo che il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte. La replica di Tajani oggi, parole, quelle di Ben Gvir, che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore.
1: Parole minacciose, aggressive, denigratorie che in politica e in diplomazia, francamente, in altre epoche erano impensabili. Un imbarbarimento del linguaggio che vogliamo commentare con Bruno Mastroianni, filosofo, esperto di etica e comunicazione digitale. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Eccoci qua, grazie, buonasera.
1: Imbarbarimento frutto dei tempi, considerando che la parola, insomma, spesso ce l'hanno anche le armi.
3: Sì, esattamente. Sì, un po' è frutto dei tempi, un po' è qualcosa un po' insito nell'essere umano, no? Il fatto di non discutere ma finire il litigio, spesso proprio per ottenere, come dire, degli effetti maggiori di visibilità o di altro. Però chiaramente lo scenario in cui siamo immersi, in cui siamo bombardati, siamo in sovraccarico di informazioni, no? Quindi la lotta per ottenere l'attenzione del pubblico è una lotta sempre più difficile. Beh, questo fatto di buttarla spesso in litigio aiuta proprio ad attirare l'attenzione, no? È una cosa che conosciamo: quando noi sentiamo qualcuno litigare, immediatamente addrizziamo l'orecchio, no? Per vedere come va a finire. Oggi, in uno scenario anche digitale, quando le persone dicono queste cose così forti, così divisive, ottengono una chance in più di che il loro contenuto venga diffuso. E bisogna dire che gli algoritmi questo lo favoriscono, perché gradiscono le reazioni digitali che poi questi contenuti producono.
2: Lei ha scritto un libro, no? Dal titolo La disputa felice, che studia da anni, insomma sono tematiche che lei approfondisce da tanto tempo, e ha trovato delle soluzioni per litigare, discutere senza mancarsi di rispetto. E quali sono queste regole?
3: Allora, intanto bisogna ben analizzare, come dire, diagnosticare dove è il problema.

0: problema. Il problema del litigio è soprattutto che è una forma di manovra evasiva, no? Se io riesco a litigare con lei, evito di affrontare il problema che dovevamo affrontare, no? Quindi quando diventa dal dissenso si passa al discredito, no? All'attacco dell'altro, si evita di affrontare il merito della questione, perché uno, diciamo, o non vuole farlo o teme di farlo perché si espone, perché affrontare le differenze è impegnativo. Secondo punto è che il litigio porta a uno schieramento immediato, porta a quell'atteggiamento: sei con me o contro di me? Invece sappiamo che una discussione è più che dire da che parte sto, è capire un po' meglio una questione per prendere una decisione migliore. Allora, insomma, questo doppio effetto di velocità e allontanamento dal merito sono le due manovre che bisogna un po' correggere. Noi abbiamo questo istinto per semplificare a volte o per cavarcela con poco, bisogna lavorare nel dire no, allora devo sforzarmi di non schierarmi subito, prima devo capire la questione, e la seconda cosa è cercare di stare nel merito, no? Cioè provare a dire vediamo se riesco ad andare fino in fondo. È ovvio che le differenze di opinione ci mettono un po' di inquietudine, noi preferiamo che ci sia consenso pieno oppure andiamo a scontro, e invece c'è quel punto un po' fragile che è quando sto di fronte a qualcuno che non è d'accordo con me, devo cercare di capirmi con lui o con lei. Ecco, questa è un po' la disputa felice, diciamo, il lavoro che si può fare sulla disputa felice.
1: E lei la definisce la mossa del gattino, proprio la strategia numero uno.
0: Sì, la mossa del gattino, perché c'era questo meme online di un po' di anni fa, c'era un gattino in primo piano e proiettata l'ombra di un leone dietro alle spalle, no? Allora succede che quando noi ci sentiamo un po' criticati, incominciamo a proiettare questo leone che è un po' finto, diciamo, non siamo noi, no? È quando abbiamo la sensazione di poter prendere posizione su tutto e vincere sugli altri, mentre invece in una discussione bisognerebbe fare il contrario, cioè ridursi un po', ma questo lo insegna la dialettica da secoli, cioè attenersi a quello che io so, quello che è veramente mio, che magari è poco, però su quel poco posso veramente discutere, e mentre discuto a volte si può anche dire non lo so, ci devo pensare, non ho ancora un'opinione completa. Ecco, quello è il gattino che ammette che deve avere ancora, aggiungere ancora qualcosa prima di dire, mentre spesso noi diciamo ancora prima di averci pensato.
2: Ecco, qui però di gattini, soprattutto nei social, anche attraverso l'utilizzo istituzionale e politico dei social, ce ne sono veramente ben pochi. Ecco, che com'è cambiato il linguaggio, la comunicazione anche a politica attraverso i social, che hanno acuito questo linguaggio di intolleranza, di mancanza di rispetto, di forza anche dialettica, però quella peggiore ovviamente.
0: Eh sì, perché qui, diciamo, siccome l'ambiente social e digitale appunto è caratterizzato soprattutto da questa gara per carpire l'attenzione degli utenti, se il bene massimo è attirare l'attenzione, la manovra più economica, più comoda è proprio quella di polarizzare, perché polarizzare permette intanto di dire cose semplici e far schierare le persone, ottimizza reazioni in termini di like oppure di commenti negativi, di proteste, e tutto questo ammontare, diciamo, di monte di reazioni digitali favorisce gli algoritmi che quel contenuto lo portano avanti. Allora è chiaro che in un contesto in cui il bene massimo è l'attenzione, questo viene fatto, e viene fatto anche con un po' di disinvoltura. Però noi dobbiamo pensare invece ai nostri contesti reali, pensiamo alle riunioni di condominio, pensiamo ai gruppi di WhatsApp della classe. Se ci mettiamo lì a polarizzare continuamente, non riusciamo più a prendere decisioni con gli altri, no? Quindi questo diventa un problema poi concreto, reale, quotidiano per tutti noi.
1: Insomma, noi continuiamo a fare il tifo per la disputa felice, anche se a guardarsi intorno, insomma, c'è poco da stare allegri. Bruno Mastroianni, grazie per essere stato con noi.
0: Arrivederci, grazie.
3: E allora adesso la pubblicità, sono le 16:28 e 30 secondi, e poi ancora il pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it.

0: www.ilsole24ore.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
4: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Il pomeriggio di Radio 1.

0: Ed è lei, Elisa, il suo nuovo singolo, quello che si intitola L'amore è, e lei ci tiene a specificare che in questo brano prodotto dalla stessa Elisa e da Dardust, l'amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Amore è come una scheggia di diamante che tiene in braccio i grattacieli. Questa sì. È Elisa.
1: Simona Rigoni, leggo queste parole. Siamo terrorizzati e come noi migliaia di famiglie che hanno il nostro stesso problema. La malattia psichiatrica è il vero male del secolo. Persone come mio fratello hanno bisogno di strutture di assistenza continua. Le famiglie da sole non ce la fanno.
2: Sì, Raffaele, sono le parole di Francesca Rizzello, 43 anni, sul suo corpo le cicatrici delle 19 coltellate subite da un fratello psicopatico che ora, scontata la pena, potrebbe tornare libero. Da qui l'appello, non lasciate sole le famiglie.
1: In linea con noi il presidente di Società Italiana Psichiatria, Antonio Vita, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Presidente, un dramma, nel caso... Insomma, che va a

0: ascoltato in questo caso.
1: E certo, si tratta di eventi tragici, naturalmente, che vanno sempre ascoltati, soprattutto dalla parte delle famiglie, del contesto complessivo, anche naturalmente però delle persone che soffrono di disturbi mentali. Questo è un tema centrale, è importante parlarne, più ne parliamo meglio è importante avvicinare alle cure i pazienti e garantire il più possibile la continuità delle cure, perché questo naturalmente è la migliore garanzia per il recupero delle persone e per evitare situazioni naturalmente di questa gravità. Dobbiamo anche ricordare, in senso generale, naturalmente senza entrare nello specifico, che atti di questo genere, quindi atti violenti, aggressioni o addirittura reati così gravi, non sono frequenti nei pazienti affetti da disturbi mentali. Solo una piccola minoranza di casi appunto presenta questi percorsi. E tra l'altro i fattori di rischio perché questo accada sono fattori molto simili a quelli che incidono nella popolazione generale. Ed è chiaro quindi che conoscerli e poter intervenire su di essi è un elemento molto importante. C'è poi il tema della continuità della cura, e credo che questa sia un po' la domanda, e quindi il fatto di garantire il più possibile la continuità di cura di coloro che appunto con disturbi mentali abbiano bisogno di cure continuative.
2: Però Presidente, c'è in questa vicenda, ma è utile per ogni ragionamento ovviamente, un ruolo importante giocato da un cavillo, ovvero se il paziente deve volersi curare, perché altrimenti le strutture sanitarie non possono obbligarlo. Ecco, a questo punto come si risolve questo impasse?
1: Sì, adesso qui ripeto, non voglio entrare troppo nel merito perché ci sono sempre dei tecnicismi molto particolari. Però credo che questa sia una situazione in cui ci sia stata appunto la considerazione di un'incapacità della persona al momento di questi fatti e quindi poi un percorso in quelle che vengono chiamate residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che hanno un periodo che è previsto naturalmente, in cui si considera che la persona abbia una pericolosità sociale e in cui si attua un percorso di cura, al termine del quale, quindi al termine della pena, perché poi ogni reato ha una sua pena, va considerata la persistenza o meno della pericolosità sociale. In questo caso la persona verrà continuativamente curata su indicazione anche del magistrato presso per esempio una comunità, una struttura, e questo naturalmente garantirà il completamento del percorso di cura. Rispetto invece al discorso più generale che faceva lei, è vero, la cura psichiatrica è una cura come dire volontaria, così come lo sono tutte le cure per tutti i disturbi di cui noi possiamo soffrire. E ci sono soltanto delle eccezioni, che sono quelle stabilite dalla legge, che sono quelle previste dalla legge cosiddetta 180, che poi è stata inserita e quindi assorbita dalla legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che è rappresentato dal cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio, il quale si può verificare e si può realizzare però in circostanze molto particolari, cioè quando la persona abbia un disturbo acuto che richiede un immediato intervento in ambiente protetto, quindi in ambiente ospedaliero, e la persona rifiuti questo tipo di intervento. In questo caso, con una giurisdizione molto precisa e molto, devo dire, ben sviluppata nel nostro paese, è previsto un periodo appunto di intervento nell'ambito dei trattamenti cosiddetti obbligatori all'interno degli ospedali generali appunto dei nostri pazienti. Il passo successivo è quello di garantire la continuità di cura naturalmente, e questo avviene attraverso i nostri servizi psichiatrici territoriali, e qui è bene ricordare che comunque i nostri servizi sono molto diffusi, che sono capillari, anzi il nostro sistema, il nostro modello di assistenza psichiatrica è tra i più evoluti, non soltanto è un modello italiano, ma è un modello che è stato anche considerato ed esportato all'estero, perché sono servizi di prossimità. È evidente che questo tipo di servizi deve essere fortemente, come dire, rafforzato per far sì che tutte le funzioni che esso svolge, che essi svolgono, possono essere realizzati con continuità.
0: Anche perché appunto siamo di fronte a fenomeni crescenti, insomma, di problematiche psichiatriche che hanno bisogno sempre, sì, di

0: anche strumenti crescenti da questo
1: Lei lo
0: punto di
1: dice
0: vista.
1: molto bene perché siamo di fronte a una diffusione dei disturbi mentali, lo abbiamo visto in vari rapporti, naturalmente tra cui il recente rapporto Salute Mentale del Ministero della Salute, che ci dice in modo preciso quanti diciamo, pazienti siano attualmente in cura presso le nostre strutture, oltre 800, circa 850.000 in questo momento, e quanto siano diffusi i nostri servizi. Ma noi sappiamo che c'è un'emergenza dal punto di vista dei disturbi mentali, se ne sta parlando tantissimo ed è giusto farlo, soprattutto tra i giovani,
0: Esatto.
1: e quindi diciamo, la fascia giovanile è una fascia particolarmente a rischio in questo periodo. Molti sono i fattori, avremo magari altre occasioni per
0: Certo,
1: parlarne, che
0: certo.
1: possono giustificare questo. Non solo i giovani, perché poi a volte noi dimentichiamo anche un po', per esempio, la fascia dei soggetti anziani, delle persone anziane che pure soffrono spesso di solitudine, di disturbi connessi, per esempio, ansia e depressione, ma soprattutto i giovani hanno in questo momento una presentazione di tante condizioni. Ah, dicevamo i disturbi più comuni, ansia e depressione, ma non soltanto, autolesionismo, tentativi di suicidio, situazioni di, per esempio, disturbi della condotta alimentare. E questo è un focus che la nostra società sta ponendo, così come la sta ponendo proprio al tema della, diciamo, continuità della cura e anche del coinvolgimento il più possibile di altri attori, oltre che la
0: Certo.
1: psichiatria in senso stretto, per esempio attori sociali, la famiglia, eccetera, che naturalmente
0: Un tema.
1: richiede un'attenzione particolare proprio per la gestione della continuità della cura. Grazie
0: Temi enormi. Antonio Vita, grazie per essere stato con noi.
1: a voi, arrivederci.
2: E allora a questo punto torniamo alla musica e torniamo alla musica con un gruppo che arriva da Sacramento, che però ha avuto il suo massimo punto di massimo successo nel 1996, andando a recuperare una cover di un classico della disco, un classico di Gloria Gaynor, che era una specie di empowerment, un inno per le donne che riconquistavano la propria libertà e la propria vita dopo la fine di un avvenimento importante con una relazione di quelle davvero significative. Si chiamava I Will Survive, nella versione dei Cake è completamente diversa ed è questa qua.

0: non sei più il benvenuto, la benvenuta, canta Nikkei in una sgangherata versione, ma a me piace tanto, del classico della disco di Gloria Gaynor, I Will Survive, del 1978. Questa è uscita una ventina di anni dopo, 1996.
1: Domanda per Claudio De Tommasi, ecco. Ma i Maneskin quando hanno debuttato a X Factor, come si erano vestiti, te lo ricordi?
0: Assolutamente no.
1: Allora, lo chiediamo ad Angelo Caroli, pioniere del vintage in Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Perché l'ha vestita lei, la band.
2: Sì. La band all'inizio, specialmente per la loro prima uscita, devo dire attraverso ovviamente una stylist, una costumista, che mi ha richiesto tutti dei pezzi particolari vintage, principalmente delle cose anni 70. La mia specialità appunto è recuperare abiti del passato e abiti vintage dagli Stati Uniti o da qualunque parte del mondo che possono essere di nuovo interessanti e contemporanei oggi. Per cui erano stati selezionati perché cercavano delle cose molto eccentriche. Poi hanno mantenuto, ovviamente.
3: Lei è il principe del vintage, ma come ha cambiato il modo in cui noi guardiamo gli abiti del passato e anche una certa diffidenza, soprattutto iniziale, verso l'usato, l'antico, il vintage, che adesso invece è una vera e propria moda?
2: Assolutamente sì, è cambiata. Allora, io ho superato i 60 anni, ho iniziato che ne avevo 18, anzi non avevo ancora 18 anni. In quegli anni ricordo ancora che le madri dei miei coetanei che compravano, che erano i miei primi clienti, alcune bruciavano addirittura gli abiti usati perché non potevano pensare che il loro figlio comprasse un qualcosa che avessero usato altri. Oggi per fortuna questa mentalità è completamente cambiata, tanto che è diventato un valore aggiunto, cioè cercare un qualche cosa che è stato dimenticato da altre persone, che non è più utilizzato, e poter riutilizzare, per cui anche riciclare, permettere che ci sia nuova vita, questi abiti è un qualche cosa che sappiamo che fa bene al pianeta. Per cui questo è diventato un valore aggiunto, ovviamente per me è un coronamento di un sogno e vedo che specialmente nei giovanissimi è un plus, per cui è un qualche cosa che ha un grosso valore.
1: Io volevo domandare quanto c'era di etico ed ecologico dietro questa scelta e quanto anche di modaiolo, però è di abbastanza caro, perché insomma credo che quando si vende... un capo a Laura Pausini, che è una sua affezionata cliente, come dire, si recuperano anche bei soldi.
2: Beh, in realtà devo dire che tutte queste questi personaggi in genere io utilizzo, io glieli presto i capi, in genere non glieli vendo. Glieli presto, poi li ritiro, per cui in realtà non è un costo per loro, ma per me, oltre che essere una soddisfazione, è un modo di comunicare, un modo di vestire, è anche un qualche cosa di fare rivivere, come dicevo prima. Per cui la parte economica, sì, certo, esiste, perché ovviamente è un'attività, ma... non è così,
1: ma c'è anche proprio un modo di essere in questo recupero vintage.
2: Certo, assolutamente c'è un modo di essere ed è importante questo.
1: Grazie.

0: Grazie.
1: Grazie Angelo Caroli.
2: Parliamo ancora di musica disco, di musica disco che arriva in questo caso dagli anni 70, così come arrivava dagli anni 70 la versione originale della Will Survive, completamente rivista e riletta e reinterpretata dai Cake. Non è più Gloria Gaynor, ma è un'altra delle regine di quei momenti, che ebbe il suo primo grande successo proprio intorno al 1970 con una cover che si chiama Stand By Your Man. Lei è Candice Staton, ma il grande successo a proposito di disco era questo, Young Hearts Run Free.

0: E oggi omaggio ai grandi della disco, c'era Gloria Gaynor, c'è Candy Staton, sono le 16:53, adesso basta la disco, torniamo all'attualità. Esce proprio oggi questo libro, è un panorama da, diciamo esterno, che è quello delle Langhe, anche se lui è il nato Ospedaletti, lo scrittore che stiamo per avere, sceneggiatore, racconti, poesie, ma soprattutto un personaggio, no? Poi il personaggio del pinguino.
1: Il pinguino.
0: Che è stato con noi, torna con noi, lo accogliamo, lo riaccogliamo di nuovo, benvenuto a Orso Tosco, scrittore noir, premio Scerbanenko, il suo nuovo libro uscito, se non sbaglio oggi, La malinconia del tartufo, vero Orso?
2: Buongiorno, sì, grazie per avermi rinvitato, è un piacere essere di nuovo con voi, esce proprio oggi.
0: Ecco,
2: oggi,
0: un piacere,
2: giornata importante.
0: Giornata importante, è un piacere nostro, Orso Tosco. Allora, possiamo dire che c'è un paesaggio che è quello, insomma, delle Langhe, che è il tuo paesaggio di riferimento, ma ce n'è anche uno interiore, no? Dei vari personaggi, a cominciare dal protagonista, che si incontrano, si scontrano. Cosa succede tra questi due paesaggi?
2: Ma sai, è un libro

0: ho cercato di mettere molti amori diversi tra loro, e tutti gli amori si portano appresso sempre dei fantasmi, inevitabilmente.
1: Ah, certo. Certo.
0: Quindi ci sono i fantasmi del paesaggio e ci sono i fantasmi interiori, potremmo dire, del pinguino, ma non solo del pinguino, anche degli altri personaggi che popolano questo suo strano mondo, che è un po' come il nostro, è bellissimo e crudele al tempo stesso.
1: È spietato allo stesso tempo.
2: Beh, del resto, insomma, i fantasmi richiamano, come dire, il freddo. Allora, il pinguino è abituato al gelo, metaforicamente parlando, quindi...
0: Sì, anche se è un pinguino ligure, quindi un pinguino un po' sballottato, infatti è un po' eccentrico come pinguino, però sì, è abituato, poi ha un corpaccione, è un bevitore, gli piace mangiare, quindi regge bene le intemperie.
1: Del resto, scusami, ma nelle Langhe, insomma, tra bere e cibo, tra vino e cibo, non è che manchino le occasioni e le tentazioni.
0: Assolutamente no, è il posto migliore o peggiore per uno come lui, dipende dai punti di vista, se uno è un suo amico o un suo medico, ecco.
3: Orso, ma per me è importantissimo sapere se il commissario Bova, quindi il pinguino, sarà sempre accompagnato dalla sua improbabile squadra, ma soprattutto dall'inseparabile Bassotto, Gildina.
0: Guarda, se dovessi mai togliere Gilda Gildiana al pinguino, praticamente mi tolgo qualsiasi amico sulla faccia della terra, qualsiasi lettrice.
3: No,
0: quindi...
3: mi hai rassicurato, l'importante era la rassicurazione.
0: È più facile che scompaia io rispetto a Gilda Gildiana.
1: Senti,
0: di me si può fare a meno, della Bassotta no.
1: Della Bassotta è assolutamente improponibile, impossibile. In questo caso l'indagine è su un controverso, leggo, pittore 92enne celebre, che ha un nome particolare però, Titti Sbrana.
0: Sì, Titti Sbrana. La cosa buffa e tragica è che, insomma, viene ucciso in malo modo, 39 coltellate, un uomo così anziano, ma l'enigma qual è? Che poco prima di questo omicidio così cruento, lo stesso Titti Sbrana in televisione, dove è un abitué, aveva dichiarato di aver già pianificato la propria morte in Svizzera tramite eutanasia. Quindi il vero enigma è: perché uccidere un uomo che da lì a poco sarebbe morto lo stesso? Ma questo, insomma, è il caso intricato che si trova il pinguino tra le mani.
2: Insomma, Orso Tosco, in chiave noir, qual è il fascino, come dire, indiscreto della provincia italiana?
0: Ma secondo me è un fascino invincibile la provincia. Sai cos'è? La provincia riesce a trattenere alcune tipicità che forse le grandi città invece hanno perso col tempo, o si aggrappano a delle sorte di pantomime di quello che è stato, mentre la provincia, specie quella un po' più appartata, preserva di nuovo nel bene e nel male alcuni tratti unici che io trovo molto, molto affascinanti e anche molto divertenti. Insomma, si ride anche parecchio, alle volte si ride per le cose sbagliate.
1: Che quello, insomma, è interessante come concetto, ridere per le cose sbagliate, Orso.
0: Sì, è una cosa che a me piace fare molto, mi fa ridere, quindi cerco di riprodurla nei miei libri.
3: Tu hai dichiarato: questa è una storia molto importante per il nostro pinguino. Cosa cambia, se cambia qualcosa, rispetto alle altre storie, alle sue precedenti indagini?
0: Ma cambia perché si va più nella sua vita privata. Lui ha una vita privata stranissima, è innamorato da una vita di una donna che da 7 anni in coma. E non è un, per fare spoiler, non si
1: fa, per dire, non si fa mancare niente il pinguino, insomma.
0: Esatto, non si fa mancare nulla. Già la vita è difficile, lui aggiunge carico, però in questo libro si capisce un po' di più su perché è così innamorato di questa donna, e lo si capisce perché succede qualche cosa che in qualche modo lo scuote.
1: Allora, lo ricordiamo, La malinconia del tartufo, il nuovo libro di Orso Tosco, di nuovo il pinguino, l'ispettore, l'investigatore delle Langhe e i suoi paesaggi, con Edì Orso Tosco. L'ultima volta parlammo di musica, sempre importante la musica per Orso Tosco.
0: Sempre fondamentale, assolutamente. Ecco. Senza musica non vale la pena nemmeno mettersi a scrivere buoni libri.
2: Bene. La colonna sonora del noir.
1: Bene, allora grazie ancora, Orso, e ovviamente complimenti per questa tua nuova avventura che mi sto divorando pagina dopo pagina. Grazie, Orso Tosco, per essere stato con noi.
0: Grazie
1: ancora. E questo è il pomeriggio di Radio 1. Adesso che succede?
2: 16:59 e 32 secondi, quindi, ci siamo. Ci 17, siamo. Giornale Radio, GR1.
1: E poi torniamo.
2: Ma sì, ultima mezz'ora con noi, pomeriggio di Radio 1.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, si lavora un accordo, l'Iran resta cauto, il presidente americano Trump parla ancora una volta di intesa vicina, il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove non si fermano i raid israeliani, almeno 9 morti a tiro. 6 paesi occidentali, intanto Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. La Francia inoltre vieta l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, che ha più volte rivendicato l'annessione proprio della Cisgiordania. Il Regno Unito ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure che Tel Aviv ha definito vergognose, che fomentano l'antiterrorismo. Il ministro degli esteri tajani replica duramente al ministro israeliano Ben Gvir, che, indagato dalla procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, ha definito l'Italia il paese della ciabatte. Parole inaccettabili che rispediamo al mittente, ha detto Tajani, intervenuto anche sui 2 attivisti detenuti a Bengasi. Sentiamo.
4: Ho dato disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione.
5: Nel 17° giorno di detenzione di Leonardo Adina Alberizia e Domenico Centrone, il ministro degli esteri Antonio Tajani in commissione difesa al Senato rassicura sul lavoro che il governo e i funzionari all'estero stanno facendo per riportarli sani e salvi a casa e dice che le interlocuzioni con il governo libico hanno già portato ad un miglioramento delle loro condizioni di salute. Non sono ancora stati formulati capi di accusa nei loro confronti, aggiunge, e oggi è in programma una nuova udienza davanti al procuratore libico. Nell'ultima, il 2 giugno scorso, era stato deciso l'ulteriore trattenimento. I 2 sono a Bengasi dal 24 maggio scorso insieme agli altri componenti della Global Sumud flottiglia di terra. In solidarietà con loro e con gli altri 8 volontari di tutto il mondo detenuti sono in sciopero della fame decine di attivisti di 13 paesi e 5 continenti. Lo fa sapere la Global Sumud flottiglia, che rende noto che in tutto il mondo si stanno svolgendo proteste presso le ambasciate libiche e i ministeri degli affari esteri. Da Torino, Maria Valeria Vendemmia per il GR1.
3: Il ponte sullo stretto di Messina. La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al progetto per la realizzazione della struttura. Sotto inchiesta 3 persone: Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. Un altro morto sul lavoro a Pian Camuno, in Valle Camonica, Brescia. Un operaio è stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Sarà rifirmata l'intesa sul nuovo contratto degli statali, un passaggio storico, ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo, previsto un incremento retributivo superiore all'inflazione. Novità assoluta, una parte dedicata all'intelligenza artificiale.
6: Un aumento medio di 160 euro lordi mensili più gli arretrati. Dopo circa 5 mesi di trattative, l'accordo per il rinnovo dei lavoratori delle cosiddette funzioni centrali è stato raggiunto. L'intesa vale per il triennio 2025-2027 e coinvolge circa 200.000 dipendenti statali tra ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'aumento varia in base ai ruoli ricoperti. Una firma storica, evidenzia il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.
7: Per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
6: Il contratto prevede il riconoscimento delle indennità di turno e festivo anche nei giorni di ferie. Insieme agli aspetti economici introduce novità sull'intelligenza artificiale con una norma che prevede il divieto di affidare decisioni

0: alle AI senza un controllo umano diretto. L'intesa include il pendolarismo tra i criteri della flessibilità oraria e, altro elemento importante, elimina la soglia dei 7 euro giornalieri per i buoni pasto. Francesca Capannolo, GR1.
1: Sospeso lo sciopero dei treni previsto per giovedì, lo hanno deciso i sindacati di settore dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti convocato per scongiurare l'agitazione. Infine il calcio: l'Atalanta, in assenza di un accordo per la rescissione consensuale, ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino, atteso a breve l'annuncio dell'ingaggio al suo posto di Maurizio Sarri. Ci fermiamo qui, la linea torna al pomeriggio di Radio 1.
2: Il pomeriggio di Radio 1.

0: Si chiama Beautiful Freaks e lei è Meek, il suo nuovo singolo, un singolo che proprio nelle intenzioni, dichiarate intenzioni, è dedicato ai propri fan. A lei è una fan base molto forte e che hanno la particolarità di essere appunto freaks, ovvero diversi, ovvero strani, e lo manifestano anche durante i concerti. E lei li invita ad essere belli, ma proprio belli perché diversi.
1: Noi siamo invece fan degli italiani all'estero e il martedì, in questa ultima mezz'ora, andiamo a scoprire, insomma, apriamo delle finestre sulle capitali europee, non solo le capitali, città, e andiamo a vedere chi le abita, anche qualche nostro connazionale che ci introduce. Oggi partiamo con Amburgo e abbiamo in linea Francesca Fazion, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio da Amburgo.
1: Tra l'altro ci sta, come dire, un evento che ci riguarda, un Italian Week, giusto dopodomani, un vernissage interessante?
2: Sì, abbiamo avuto una settimana ricca di eventi italiani, l'Italian Week, e domani inaugureremo una mostra dedicata al brutalismo italiano, Brutalist Italy, che è una mostra di fotografie scattate appunto in tutte le regioni d'Italia, a edifici brutalisti, e noi la vogliamo esporre qui ad Amburgo perché in questo periodo c'è la Biennale di Architettura di Amburgo, l'Architettura Soma, un'intera estate in cui tutta la città si concentra sull'architettura e guarda un po' come cosa è successo negli altri paesi quando, insomma, negli anni 50-60.

0: sono state costruite o ricostruite le città, come Amburgo, che è stata bombardata dopo la guerra e che è tutta nuova, insomma.
1: Amburgo ha un legame fortissimo con il suo porto, che è il terzo d'Europa. E poi c'è un compleanno speciale che mi incuriosisce particolarmente, il compleanno del porto.
0: Esatto, a inizio maggio il porto compie gli anni, quest'anno è stato l'837esimo compleanno, quindi questo porto è nato nel 1189 e la città che ama moltissimo il suo porto e che si affaccia proprio sul fiume Elba lo festeggia alla grande. La cosa forse più spettacolare per noi italiani che non siamo abituati a queste dimensioni di porto è la danza dei rimorchiatori, è una cosa molto particolare, ossia quelle... sì, potrebbe suggerire altro, invece quelle barche che spostano le navi
2: le chiatte,
0: queste chiatte, esatto, queste piccole chiatte, questi piccoli rimorchiatori che sono navi molto piccole appunto, ma spostano invece i portacontainer che sono giganteschi, si esibiscono in una vera e propria danza, quindi hanno una coreografia, ballano, spruzzano acqua, ci sono i fuochi d'artificio, insomma è veramente uno spettacolo unico nel suo genere.
3: Le città portuali hanno delle caratteristiche specifiche perché è proprio il porto, quindi questa apertura verso il mondo da una parte, no? Con scambi di ogni genere, di merci di ogni genere, ma anche di persone, di personaggi, e hanno tutta una poetica che si tinge un po' di oscuro e un po' di vite al bordo, no? Ai limiti. È una cosa che è tipica anche del porto, quindi della città di Amburgo.
0: Assolutamente sì, diciamo di vite al bordo, comunque di zone franche tipiche del porto, ce ne sono anche ad Amburgo. La più famosa è la Reeperbahn, è il quartiere a luci rosse che si affaccia appunto sul fiume e che è storico anche perché è, diciamo, stata la scena musicale più innovativa del Novecento, dove hanno debuttato i Beatles,
2: ci stavamo arrivando,
3: dove suonavano praticamente sempre i Beatles, perché insomma leggevo che
2: Giovincelli
3: suonavano 14 ore al giorno, una roba del genere.
0: Sì, loro dicono di essere diventati qui adulti musicalmente, umanamente, cioè sono arrivati che erano dei ragazzini e qui hanno veramente fatto tutta la loro carriera musicale. In generale sì, ci sono ancora questi personaggi, diciamo così, cioè molti artisti, molti musicisti, c'è una grande scena punk e elettronica, e quindi la città di Porto sicuramente porta con sé anche questa aria un po' internazionale e anche un po' forse ribelle, marginale in un qualche modo, è ancora così.
3: È ancora così.
1: La domanda d'obbligo è enogastronomica, i piatti tipici,
0: certo,
1: quelli che non ti aspetti, il piatto dei marinai.
0: Allora, il piatto dei marinai è il panino con la ringa fresca, al massimo marinata. Che bisogna
3: la ringa è un classico, immagino, da quelle parti, nei mari o nei pani freddi.
0: È un classico, però mangiata cruda, ecco, per noi è un po' meno classico, una cosa un po' che le prime volte può sconvolgere, anche perché l'uso vuole che la si mangi la mattina alle 5, bisogna andare al mercato del pesce e mangiare la ringa fresca dopo una nottata di musica appunto nel quartiere del porto, per cui la ringa fresca è un po' il benvenuto agli italiani ad Amburgo. Qualcuno rimane un po' sconvolto,
3: si mette un po' di tempo a riprendersi dopo la ringa alle 5 di mattina, che immagino sia precolazione, però insomma bella, energetica, anche acidi grassi
2: il
3: salutari.
2: Clima di Amburgo
3: è beh freddo da quelle parti,
0: omega 3
3: infatti.
2: Ma gli italiani, la comunità italiana ci vive bene? È ampia?
0: Sì, la comunità italiana è ampia, sta bene, ama la città, ci vive bene, ci lavora, fanno tutti dei lavori che gli danno molta soddisfazione e però d'altra parte hanno delle fortissime radici italiane, ci danno tanta soddisfazione, devo dire. Hanno molta voglia di continuare a seguire la cultura italiana anche contemporanea, di mantenere la lingua, sono bravissimi, la insegnano sempre ai figli, quindi noi abbiamo tutta una comunità italiana che fin da bambini insomma imparano l'italiano a scuola e veramente sembra di stare un po' in Italia da tanti punti di vista quando si frequenta la comunità.
3: Una domanda personale, Francesca Fazione, direttrice dell'Istituto di Cultura Italiano. Ma come si è finita ad Amburgo lei?

0: Bella domanda. Ero incerta se andare a Berlino, cioè l'eterna lotta.
1: Comunque, Germania, diciamo.
0: Sì, comunque Germania, però devo dire che Amburgo ha questo fascino incredibile. Io ero stata in viaggio da ragazza quando studiavo appunto a Berlino e la città mi aveva fatto paura, ma una paura affascinante. E ho deciso di seguire questa impressione un po' ambivalente. Ho fatto benissimo perché la città è bella, è profonda, regala tante sorprese, non è mai scontata e vale veramente la pena visitarla. Quindi
2: Ma questo amo che lei ci ha lanciato, mi sa che lo stiamo acchiappando, perché veramente
0: ci ha
2: trasmesso veramente un'attenzione particolare. Francesca Fazioni.
3: Le aringhe hanno fatto la differenza, direttrice.
0: Lo so che è per quello, lo so.
2: Ma la ringrazio ancora. Adesso da Amburgo ci spostiamo a Londra, capitale, e mi sa che qui Simona Arrigoni, come dire, prende un olfatto particolare.
3: Decisamente.
1: Allora, lasciamo la ringa, quindi.
2: Lasciamo la ringa e andiamo in qualcosa di più colorato e profumato.
3: Io direi immergiamoci nei fiori, Raffaele e Claudio, e andiamo a salutare Anna Laura Petralori, fotografa proprio di fiori, che sono dei veri e propri capolavori, ritratti, fiori e anche architettura.
2: Buon pomeriggio.
4: Benvenuta. Buon pomeriggio.
2: Dunque, fotografie, ma anche premiate le sue fotografie, International Garden Photographer of the Year, concorso mondiale organizzato appunto dai Giardini Botanici Reali di Londra, con una Londra che ha una grande tradizione da questo punto di vista.
1: Sì, un po' tutta l'Inghilterra, insomma, famosi sono i giardinetti molto curati, no? E delle singole case. Comunque, Laura Petralori.
4: Buonasera.
1: E allora, ci racconti di quello che sta fotografando, fotografa botanica, specialmente che cosa succede in termini di fiori in Inghilterra.
4: Sì, io sono sempre stata un'appassionata di giardini e di fiori perché ho avuto la fortuna di crescere in un giardino e circondata comunque da una famiglia che ha sempre amato le piante, alberi e fiori di ogni specie. Quando avevo 12 anni mia nonna mi ha portato in viaggio a Londra e mi ha fatto visitare i giardini reali di Kew. È stata la prima volta che ho avuto la possibilità di vederli e devo dire che è stato un amore a prima vista, mi sono veramente rimasti nel cuore. E quando poi da grande ho deciso di trasferirmi in Inghilterra, ho fatto in modo di trovare un piccolo appartamento proprio in zona perché volevo essere vicina a questi giardini. E quindi praticamente da quando mi sono trasferita a Londra io ho immediatamente fatto un abbonamento ai giardini, perché sono dei giardini che ovviamente possono essere visitati a pagamento, ma diciamo la formula dell'abbonamento è sicuramente molto conveniente. Questo fa sì che i giardini siano ovviamente di un livello onestamente inimmaginabile. Devo dire, non ho visto giardini di livello uguale nel resto del mondo, e considerate che nel 2003 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO per la diversità eccezionale di piante e di funghi che possiedono, quindi è veramente un posto unico. E da allora ho iniziato praticamente le mie visite quasi quotidiane in questi giardini, ed essendo una fotografa ovviamente non potevo non fotografare e quasi catalogare ogni singola specie che incontravo durante le mie passeggiate.
2: Lei dice appunto il soggetto delle sue fotografie è straordinario, quei fiori, quelle composizioni, però anche le sue fotografie li interpretano in modo artistico.
4: Beh, grazie, sì, intanto grazie per il complimento. Io sicuramente devo dire, mi hanno chiesto anche altre volte, per me non è il fiore in sé, ma è il luogo in cui il fiore si trova, quindi visitare posti dove posso avere accesso a piante e a fiori è già parte dell'esperienza, e di conseguenza poi inizio ad osservare non soltanto la scena nel suo insieme, ma avvicinandomi anche per sentirne il profumo o magari per toccarli. Questo mi consente di notare

0: ulteriori dettagli che solo letteralmente mettendo il naso nelle piante, dettagli che si possono notare solo in questo caso.
1: Come tutti questi dettagli, tutte queste foto così artistiche, ce n'è una che le rimane e le rimarrà sempre impressa, che rappresenta per lei più di ogni altra un'emozione forte?
0: Allora, io devo dire, sono un'appassionata principalmente di rose.

0: orientativamente in Inghilterra fioriscono tardi, quindi se si vuole andare a vedere questi giardini conviene andare diciamo a fine maggio, da noi iniziano un po' prima giustamente per il clima, ma le fioriture vanno avanti fino a ottobre inoltrato e a seconda della stagione, a seconda della luce, le rose sono belle anche sotto la pioggia, ecco, sono belle quando il cielo è nuvolo, sono belle quando il sole è particolarmente forte e le fioriture sono continue, quindi come dire, non cerco la perfezione nel fiore, ma mi piace vederlo vissuto anche.
1: No, stavo pensando comunque i custodi dei giardini di Kew, insomma, quando la vedono le fanno "Hello Anna Laura".
0: Avrei voluto tanto chiedere alle persone lì che vidimano, diciamo, i biglietti e le tessere: scusate, potete dirmi quanti accessi ho effettuato da quando ho iniziato, perché non so. Comunque sì, insomma.
1: È così. Allora, grazie per essere stata con noi, Anna Laura.
0: Grazie
1: Retano.
0: A voi.
1: Grazie.
2: Siamo arrivati alla fine, Simona, saluti.
3: Oh già, e allora di fiore in fiore, verso ecco, il fior fior dei programmi.
2: Come l'ape maia praticamente.
3: Esatto, come l'ape maia. Domani torna il pomeriggio di Radio 1, sempre alle 16.05 con tutta la squadra, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami,
2: Alessandro Campanella e Marco Mascia alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
1: Ancora un hello a Simona Arrigoni.
2: Ci salutiamo con una canzone che è la canzone che è arrivata più alta in classifica di questo gruppo californiano, una canzone che nonostante l'andamento abbastanza melodico e pop in realtà descrive e anzi ammette l'impossibilità di dimenticare Hillel Slovak e anche di accettarne la morte prematura. Hillel Slovak era il chitarrista fondatore, fondante, ma anche l'elemento proprio da un punto di vista musicale dirimente per quel che riguarda i Red Hot Chili Peppers. Si chiama The Other Side e ci salutiamo così. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Che ava che va, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Oggi economia.
11: Buonasera da Francesca Capannolo in studio, occhi puntati sui mercati finanziari con i nuovi record del FTSE MIB, trainato dall'euforia per il risico bancario, ma ci dice di più in diretta da Milano Federico Simonetti.

0: Eli, buonasera Federico.
1: Sì, buonasera. L'andamento debole di Wall Street in verità guasta la festa delle borse europee proprio in chiusura, in particolare quella di Milano che era salita, lo dicevate, sopra i 51.000 punti ai massimi dal 2000, ora invece riscende sotto, chiudendo poco sopra la parità, più 0,2%, comunque tra le migliori del vecchio continente, la migliore del vecchio continente, le altre sono andate praticamente tutte in negativo. La borsa di New York è tornata in negativo con i titoli dei chip maker di nuovo in rosso dopo un giorno di ripresa, questo nonostante il calo del petrolio. Il Nasdaq perde lo 0,8% e questo ha depresso i listini europei. Milano, dicevamo, chiude comunque poco sopra la parità, spinta dai bancari, in testa al listino Unipol, Mediobanca, MPS, BPER, tutti attori coinvolti nella maxi offerta di Intesa su Siena. Negativi invece gli energetici, nonostante Brent e WTI siano in calo di oltre il 3%, dopo che il segretario USA l'energia Wright ha detto che il traffico nello stretto di Hormuz sta incrementando notevolmente. Linea voi.
0: Grazie a Federico Simonelli. Allora, mi dicono dalla regia che gli ospiti non rispondono. Allora, adesso volevamo proseguire intanto spiegando un po' gli appuntamenti dei prossimi, gli appuntamenti diciamo che guardano i mercati. Ah, mi dicono che l'ospite ha risposto, quindi adesso parliamo di sovranità tecnologica, perché alcuni giorni fa la Commissione europea ha presentato il Cloud and AI Development Act, puntando sulla sovranità digitale, appunto. Ne parliamo insieme a Alessandro Longo, che di questo ha scritto in maniera molto approfondita. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie. Infatti la Commissione europea, diciamo l'Europa in generale, si è accorta che non può più andare avanti così, non possiamo più andare avanti così, così come dipendere così tanto da fornitori che non sono europei, sono principalmente americani, per servizi fondamentali per la nostra società, la nostra economia, i servizi digitali, si pensa subito all'intelligenza artificiale, ma non solo, tutti i nostri servizi digitali che reggono il sistema bancario, la sanità, le pubbliche amministrazioni, e così basano su fornitori americani. Questo è un problema per la Commissione europea, ha detto chiaramente, è un problema a cui adesso si cercano finalmente delle soluzioni forti, molto forti, e quindi la prima forte proposta è arrivata appunto la scorsa settimana in un pacchetto che si chiama Cloud AI Development Act, che vuole spingere l'acquisto di servizi digitali europei, almeno per servizi importanti, quelli più che reggono le nostre infrastrutture critiche, i sistemi per esempio delle telecomunicazioni, dove insomma è importante per l'Europa che ci sia dietro un soggetto europeo, perché è un problema che se un soggetto non è europeo, e i motivi sono numerosi, l'abbiamo anche detto noi in altre puntate, il principale problema è quello di dipendenza strategica. E questi servizi sono importanti per la salute della nostra economia, della nostra società, la stabilità delle nostre infrastrutture, i servizi critici, quindi abbiamo bisogno di poggiarli su un terreno solido che al momento può essere solo quello di fornitori che sono europei. Poi però c'è anche un rischio che alcuni dei dati che passano da queste infrastrutture, quindi sono dati strategici per la nostra economia, la nostra sicurezza nazionale, finiscano, ahimè, nelle mani del presidente americano, del governo americano. C'è una legge, sappiamo, il Cloud Act, che consentirebbe questo, anche se le big tech americane rassicurano e dicono: non vi preoccupate, noi lo impediremo. Però l'Europa non si è fatta convincere fino in fondo da queste rassicurazioni, e appunto adesso passa all'azione con delle normative che vogliono spingerci verso l'Europa.
0: Sì, la Commissione Longo fa sapere che selezionerà i fornitori, comunque lasciando aperta la porta, quindi quali saranno i criteri che la Commissione utilizzerà?
2: Sì, non è una chiusura totale all'America, sarebbe impensabile, certo, impossibile anche immaginare di staccare la spina così di colpo, però si immagina un sistema graduato che un po' abbiamo anche adottato noi in Italia, forse in anteprima con il polo strategico nazionale, ossia le cose più critiche, più importanti devono rimanere in casa, devono rimanere da noi, in Italia, in Europa, le cose meno importanti possono avere anche una marca, una firma non europea, perché sono meno importanti. Quindi c'è un sistema graduato di affidamento delle nostre infrastrutture critiche.
0: Senta, come stanno rispondendo a questa iniziativa della Commissione invece proprio le big tech americane?
2: Beh, chiaramente le big tech sono un po' preoccupate, il governo anche americano Trump più di una volta ha detto che non vuole nulla che sia discriminatorio, cioè viene percepito come una potenziale mossa discriminatrice nei confronti

0: confronti del mercato americano, delle aziende americane e tutto ciò che sta intorno. Però è anche vero che l'Europa fa una scelta molto ragionevole di quella che viene adesso chiamata sovranità digitale. La sovranità digitale, dalla sovranità digitale dipende la sovranità dell'Europa come blocco unico, unito, che può effettivamente essere indipendente nelle scelte più importanti, tra cui anche appunto i servizi digitali su cui poggia la nostra economia.
1: Senta, adesso in un flash, quale sarà l'iter da seguire affinché questo questo provvedimento prenda forma, diventi operativo?
0: Come sempre, questa è solo una proposta, di legge, anche se ormai è ufficiale, e ci sarà un lungo iter, ci sarà il Parlamento, il Consiglio, probabilmente ci vorranno anni, solitamente ce ne vogliono un paio, però diciamo che la strada è tracciata e questo è solo un pezzo di un grande pacchetto che si chiama il pacchetto della sovranità, dove c'è anche una spinta per avere dei chip dell'intelligenza artificiale, soprattutto dei data center europei, quindi anche qui le infrastrutture critiche del nostro futuro in Europa e non solo altrove.
1: Grazie ad Alessandro Longo, direttore testata scientifica agendadigitale.eu, e adesso, avendo recuperato il collegamento con la nostra analista, la saluto e le do il benvenuto, Flora Di Schnicka di Pictet. Buonasera. Andiamo subito al punto. Dopodomani c'è la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. I mercati che cosa si aspettano? Ormai viene dato quasi per scontato un rialzo di 25 punti base.
2: Assolutamente, il mercato ha già scontato questo rialzo. Sarà molto importante leggere e ascoltare le parole del presidente Lagarde per capire quale può essere il percorso dopo questo rialzo, perché la situazione rimane sempre molto incerta e loro aggiorneranno le loro stime e quello che sarà il focus del mercato.
1: Questo dopodomani, la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, sì, giovedì, mentre domani c'è un altro dato molto importante da tenere d'occhio, che è quello dell'inflazione americana. Anche qui il dato dovrebbe essere superiore alle attese e in qualche modo poi guidare le decisioni poi della Federal Reserve.
2: L'inflazione in America è attesa in rialzo, netto rialzo, dovuto al costo, della parte energetica. Ovviamente il mercato questo se lo aspetta. L'unica cosa che può sorprendere è se il dato sia meglio, quindi un po' più basso delle attese. Sul mercato però sta iniziando ad avere sempre più forza l'idea che l'economia viaggia bene, cresce e l'inflazione è un problema, quindi va bene l'azionario e vanno meno bene sulle obbligazioni.
1: Quindi lei pensa che, nonostante un rialzo dell'inflazione sopra le attese, diversamente dalla Banca Centrale Europea, la Federal Reserve si muoverà diversamente?
2: Allora, la Federal Reserve si incontra la settimana prossima, sì. È il primo incontro del nuovo governatore, il mercato anche lì si attende un rialzo per fine anno, quindi un cambio netto delle aspettative rispetto a qualche settimana fa, qualche mese fa, quindi sì, anche lì è cambiato, ma c'è molta incertezza su come il nuovo governatore andrà a ragionare e a valutare le condizioni economiche dell'America.
1: Senta, le materie prime sono le materie prime energetiche, penso al petrolio, riflettono le notizie positive che arrivano dal fronte medio orientale, le quotazioni appunto scendono, ma c'è un dato interessante che potrebbe essere legato: il deficit degli Stati Uniti si è ridotto. Potrebbe essere questo legato all'aumento delle esportazioni di petrolio?
2: Allora, sicuramente le esportazioni di petrolio degli Stati Uniti aumentano molto i ricavi, la raccolta di tasse sulle aziende producenti e esportatrici. Secondo noi questo dato non è solo una fase, una parte di quello che sarà il bilancio di tutto l'anno, e l'America ha dei piani fiscali importanti di spesa, quindi bisogna vedere. Però sicuramente l'economia americana beneficia da una situazione dove l'export energetico americano prende così tanto quota di mercato.
1: Vista anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Grazie a Flora Di Schnicka di Pictet Investment. Io ringrazio alla parte tecnica Gianluca Liberati, Cristina Saccole e Rolando Bosco in redazione. Scriveteci ad economico@rai.it. Da Francesca Capannolo, buona serata su Radio 1.
3: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
4: Bentornati a Cantiere Italia e bentornato al direttore e fondatore di Economy, un grande giornalista economico e finanziario, Sergio Luciano. Buon pomeriggio,
5: troppo
4: direttore.
5: Buona, grazie.
4: È la verità, è la verità.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, vabbè, direttore, come sta l'economia italiana? Partiamo da qui.
5: Allora, intanto l'economia italiana non sta mai come sembra. Quindi, quindi diciamo che in questa fase abbiamo una serie di criticità e di problemi reali e visibili, però ci sono anche delle insospettabili diciamo direttrici di efficienza. È chiaro che sul caro energia siamo tutti quanti preoccupati, vedremo quando questa situazione si normalizzerà, però dove stiamo andando insospettabilmente bene è nell'assorbimento di queste grandi innovazioni legate all'intelligenza artificiale. Stanno entrando massicciamente nella vita reale quotidiana di tante imprese, anche se magari non vengono sbandierate come si potrebbe, però il sistema sta rispondendo bene. L'altra, e in parte lo si dimostra dal fatto che, se Dio vuole, e per ora poi per carità il quadro evolve sempre rapidamente, per ora non ci sono cattivi segnali sul fronte dell'occupazione, perché ci sono attività nuove che vengono lanciate magari in parallelo con quelle tradizionali. Poi è chiaro che la crescita nel suo insieme rallenta, ma pensiamo soltanto appunto a chi sta cercando di limitare i trasporti, pensiamo a alcuni comparti che sono particolarmente fermi per l'incertezza normativa, penso all'edilizia, dove entro maggio si doveva recepire la direttiva eurocomunitaria. Non mi pare che siano completati gli itinerari burocratici necessari, vedremo se è questione proprio di questi giorni, ma comunque è legge quella direttiva, quindi andrà prima o poi attuata in Italia. Come si fa ad attuare una direttiva che comporta per il nostro paese 400-500 miliardi di euro di spesa sulle case esistenti? È una bella domanda alla quale la direttiva non risponde. Quindi è come se ciascun paese membro dell'Unione dovesse ottemperare con le sue tasche da solo a questo enorme carico di finanziamenti. Da solo significa con le famiglie che si tassano, da solo significa con le casse pubbliche. Che cosa significa far fronte? Quindi l'edilizia è un po' ferma. Perciò, tutto considerato, da una parte i danni oggettivi della crisi energetica, dall'altra parte i vantaggi oggettivi dell'intelligenza artificiale, le cose nostre vanno meno peggio di quanto potevamo temere. Naturalmente ogni settimana, per non dire ogni giorno, il quadro va controllato da vicino, perché potrebbe evolvere anche in maniera negativa, però ripeto, anche in maniera positiva, perché l'Italia sorprende.
4: Certo. Senta, quali sono le principali criticità, secondo lei, del sistema Italia?
5: Dunque, un tema sicuramente tutto da gestire, e questo va detto con tutto il rispetto per l'impegno che in molti casi va riconosciuto a questo governo, e in generale diciamo anche a tanti consulenti organizzativi che sono stati utilizzati e sono utilizzati in varie sedi, è la burocratizzazione del sistema. Cioè è tutto troppo lento, è tutto troppo complicato, è tutto farraginoso. In generale l'informatizzazione, quando arriva con forza, migliora le cose. Un esempio per tutti che ha fatto scuola in Europa: la fatturazione elettronica. Ecco, la fatturazione elettronica è una cosa che funziona. All'inizio aveva creato qualche apprensione, ma è stata apprezzata ed è stata implementata nelle aziende. Ecco, fosse così sempre saremo a cavallo, non lo siamo, perché non è sempre così. Ci sono troppi fronti ancora molto burocratici. Devo dire che la pressione fiscale è veramente fortissima. Chiunque potrebbe replicare che è indispensabile mantenere forti le tasse, perché altrimenti senza questa raccolta fiscale alta non riusciamo a finanziare i servizi pubblici essenziali. Sì, è vero, questo sarebbe un problema, però è anche vero che continua a non essere sostanzialmente gestito il fronte dell'evasione fiscale, cioè si continua in Italia a pagare le tasse in pochi. Se pensiamo che il 75% del gettito IRPEF è assicurato da meno del 20% dei contribuenti, della popolazione attiva, è evidente che qualcosa non va. E quindi questa criticità, diciamo, burocratica è prima criticità burocratica, seconda criticità fiscale. C'è poi un'altra criticità, qui lo dico con il massimo rispetto: A, delle istituzioni, B, del Supremo Istituto della nostra democrazia, che è il referendum. Il referendum ha ritenuto recentemente di respingere un aspetto specifico di una riforma della giustizia che era in itinere e che continuerà il suo percorso, perché non tutte le norme che la compongono erano di interesse costituzionale. E allora ricordiamoci che questo governo ha per la prima volta riattivato

0: maniera massiccia i concorsi per ricostituire i ranghi della magistratura che si sono impoveriti e che non permettono anche ai migliori degli esponenti della categoria giudiziaria di fare al meglio il proprio lavoro. Quindi abbiamo ancora oggi oggettivamente un deficit nell'efficienza della magistratura, quindi processi troppo lunghi, molto superiori alle medie di durata europea, anche questo è un problema. Ci sono in questo senso dei segnali di crisi particolari, per esempio penso a alcuni gruppi importanti internazionali che hanno deciso recentemente di lasciare, hanno annunciato di intendono lasciare il loro business in Italia, penso a Lendlease, quel gruppo immobiliare australiano che ha realizzato a Milano il quartiere di Santa Giulia dove c'è stata l'arena olimpica per i giochi invernali e anche in buona parte il quartiere del Mind nell'area dell'ex Expo, quindi due grandi impianti, ma talmente complicata si è rivelato il percorso della realizzazione di questi impianti che l'Endrisa ha annunciato l'intenzione di non prendere altri lavori e non è una bella notizia per noi.
1: Certo,
0: no?
1: Allora,
0: ecco, quindi questa è un'altra criticità.
1: Allora,
0: no, queste sono le cose fondamentali.
1: Le cose fondamentali. Noi ci fermiamo, Sergio Luciano, direttore, e andiamo a sentire un brano musicale e poi ritorniamo con lei per la seconda parte di questa puntata insieme proprio al direttore e fondatore di Economy e Investire, Sergio Luciano. A tra poco, musica.

bentornati a Rai Radio 1, Cantieri Italia, e bentornato al fondatore e direttore di due giornali, diciamo, io direi... Non

0: lo so, con un linguaggio un po' da boomers, un must, no? Un plus dell'informazione economica e finanziaria in Italia, insomma, con uno standing elevatissimo, e sono Economy e Investire.
1: Grazie,
0: direttore,
1: grazie.
0: Quando ha fondato questi due giornali? Una curiosità.
1: Ma poco più di 9 anni fa, nel maggio del 2017, quindi abbiamo compiuto 9 anni e se di ore non abbiamo, diciamo, mai perso soldi, il che chi mi
0: veramente
1: ascolta,
0: un miracolo
1: mi credo sulla parola
0: certo.
1: Perché abbiamo
0: no, dico perché è un miracolo con la carta stampata perché poi avete attraversato gli anni peggiori, gli ultimi 10 anni sono stati peggiori con veramente tirature, ma soprattutto vendite a picco dei quotidiani o comunque della carta stampata, no? Di tutto il cartaceo, ecco. Voi come mai ce l'avete fatta invece? Ecco, perché?
1: Allora, intanto le materie dell'economia e della finanza sono materie un po' tecniche, un po' specialistiche, quindi il pubblico che le segue è molto più attento e molto più abituato del pubblico generalista, che si interessa giustissimamente, per carità, alle notizie di carattere cronaca, è molto più attento alle fonti, perché le cronache di genere vario relative a materie, a fatti che non impattano immediatamente sulla nostra vita, e qui mi riferisco non solo alle cronache leggere, quindi per carità lo spettacolo, lo sport, l'intrattenimento, ma anche alle cronache più brutte, pensiamo alle guerre, se Dio vuole la guerra ci spaventa, quindi vogliamo sapere tutto, vogliamo seguire, speriamo nella pace, seguiamo le trattative, però non sta sulle nostre teste la guerra, è molto vicina, non ricordavamo una guerra così vicina, perché stiamo parlando di poche migliaia di chilometri, non di decine di migliaia di chilometri, però non è una cosa che riguarda il nostro quotidiano. L'economia sì, cioè se io leggo una notizia su un bombardamento negli Emirati Arabi mi dispiace, mi ripugna, se leggo una notizia sull'inflazione che sta salendo poi esco di casa, vado a fare il pieno di benzina e me ne accorgo.
0: E me ne accorgo, oppure vado a fare la spesa, quindi, al supermercato e me ne accorgo, certo.
1: Esatto, quindi è un'informazione di uso immediato, di uso pratico immediato, e questo, come dire, in qualche modo la difende, ecco. E poi l'altra cosa è che diciamo che la rete è una straordinaria piattaforma per informarsi superficialmente delle varie cose che possono interessare, ma se uno vuole andare oltre la superficie, beh, non sempre trova facilmente quello che gli interessa, perché c'è troppa roba molto confusa, e quindi alcune testate, questo vale, insomma, lo dico perché sarebbero dei modelli fantastici da raggiungere, ma non è possibile. Diciamo che modelli ispirativi ci sono, penso all'Economist, penso al Financial Times, giornali internazionali di economia che stanno bene, che vanno bene proprio per queste ragioni, insomma. Quindi diciamo che
0: voi avete anche comunque una dimensione digitale, anche voi.
1: Sì, beh, quello è indispensabile, sia per il notiziario quotidiano, che noi siamo, le testate vere e proprie hanno cadenza mensile, però noi abbiamo dei siti quotidiani, quotidianamente aggiornati, con oltre 50 contenuti al giorno nell'insieme. Questi siti servono per mantenere il rapporto costante con il lettore, poi una volta al mese noi, pubblicando il giornale e rilasciandone anche l'edizione digitale, che circola in oltre 190.000 copie, abbiamo la possibilità di fare un punto a capo per i nostri lettori, no? Cioè raccontargli quello che è successo e quello che deve essere ricordato, diciamo così, quello che merita di essere studiato, capito, ricordato. Per cui, insomma, per l'insieme, eccoci qua, ecco.
0: Questa è la ricetta vincente. Senta, abbiamo un minuto e una manciata di secondi e poi torneremo ovviamente a ricollegarci con lei, che è uno degli amici di Cantiere Italia, e quindi le copertine di luglio e agosto in estate, chi ci sarà in copertina Investire ed Economy, se ci sono già, diciamo, delle anticipazioni che possiamo spoilerare?
1: Dunque, quasi certamente in luglio ci dedicheremo all'energia, alle soluzioni per andare incontro a un autunno sostenibile. Sono soluzioni private a livello di applicazione delle rinnovabili e soluzioni di natura istituzionale e pubblica a livello della diversificazione delle fonti energetiche di approvvigionamento. Su questo i grandi gruppi pubblici stanno muovendo molto bene, devo dire, ci viene riconosciuto a livello mondiale. A livello invece familiare ci sono delle cose da fare, naturalmente investendo, però ecco, anche l'investimento può rivelarsi, a ben vedere, meno impegnativo di quanto si possa credere.
0: Allora, grazie di cuore a Sergio Luciano, grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Vi voglio solo ricordare che l'intervista al direttore fondatore di Economy e Investire Sergio Luciano, appena andata in onda qui su Rai Radio 1, è reperibile, disponibile, scaricabile immediatamente sulla piattaforma Rai.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi...

0: Ore 18.
1: GR1. In studio Nicola Tedeschini, in primo piano l'indagine aperta a Roma sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto. Perquisiti 3 indagati.

0: Reati ipotizzati sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.
1: Un presunto accordo illegale per condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. Tra gli indagati l'avvocato Giacomo Saccomanno, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'ex presidente aggiunto della Corte Contabile Tommaso Miele. Secondo l'accusa avrebbero fatto di tutto per arrivare ad un giudizio positivo sulla fattibilità dell'opera. Il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della magistratura contabile, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina S.p.A. in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. La società Ponte sullo Stretto è estranea ai fatti, collaboreremo con la magistratura perché è nostro impegno proseguire nella massima trasparenza. Così l'amministratore delegato Pietro Ciucci. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: In Egitto è stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, l'italiana bloccata nel paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio e ora vive nascosta con i genitori e la bimba. Hamouda recentemente era stato denunciato alle autorità egiziane dal Consolo Onorario d'Italia per minacce e tentata aggressione. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane è stato fermato a Bardonecchia, in provincia di Torino. In carcere per il delitto si trova già Jefferson Smith e Cevarra Berano, 19enne peruviano, componente di una banda sudamericana. Medio Oriente, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni coordinate contro coloni violenti della Cisgiordania. Parigi ha anche vietato l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, che ha più volte rivendicato l'annessione della West Bank, e Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani. Misure vergognose che fomentano l'antisemitismo, la replica di Tel Aviv, e in Libano continuano i raid nonostante gli sforzi diplomatici di Trump. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbone.
2: Il Pakistan continua a premere per chiudere un accordo tra Stati Uniti e Iran già questa settimana, secondo l'Arabia. Trump ha annunciato ancora, ma è la 37esima volta che lo fa, che l'intesa con Teheran è nelle fasi finali. Mancano pochi giorni, ha ripetuto il presidente degli Stati Uniti, sostenendo anche di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, ha sottolineato Trump. Ma nelle ultime 24 ore Tel Aviv ha martellato il Libano, uccidendo almeno 29 persone e ferendone oltre 130, colpendo tiro e ordinando evacuazioni anche nella zona cristiana, cosa mai accaduta prima, dove anzi gli sfollati trovavano rifugio. Non solo, ma il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane, il generale Zamir, ha rivelato di aver pianificato un colpo più duro ancora contro Teheran, che intanto resta cauta sulle trattative, alle quali lega il ritiro dell'esercito israeliano a sud del fiume Litani, e ora anche l'Unione Europea chiede il ritiro di Israele e il rispetto per l'integrità territoriale e per la sovranità del paese dei cedri. Cruciale per l'accordo anche il nodo delle sanzioni contro Teheran per gli iraniani, devono essere eliminate, mentre il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, celebra i 100 giorni della resistenza iraniana ai raid di USA e Israele.
0: Di nuovo in Italia, i sindacati confederali hanno deciso di sospendere lo sciopero di 8 ore previsto per dopodomani, 11 giugno, nel settore delle ferrovie. La mobilitazione era legata alle gare dei servizi Intercity. È quanto emerso dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, presieduto dal viceministro Rixi, con CGIL, CISL, UIL, UGL, Orse e FAST. Tuttavia, i lavoratori aderenti ai sindacati di base CUB Trasporti e SGB confermano lo sciopero delle ferrovie dalle ore 3 di giovedì 11 alle 2 di venerdì. Raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto della pubblica amministrazione dopo 6 mesi di trattative, coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027. L'aumento retributivo varia in base ai ruoli ricoperti, dai 119 euro lordi mensili degli operatori ai 140 degli assistenti, 180 euro per i funzionari, fino a un massimo di 221 euro. E così è tutto, ora c'è il rosso e il nero, buon ascolto.
3: Il rosso e il nero. Cari ragazzi e care ragazze, per l'ascolto di questo programma dovete chiedere il consenso

0: ai vostri genitori.
1: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
2: Soprattutto quando ci sono insegnanti come Luxuria, è bene chiedere il consenso ai genitori.
3: O cattivi e comunque, maestri come tu vai, Storace.
2: Tu che fai quest'estate? Vai al mare o in montagna?
3: Collina.
2: Devi sapere, bisogna stare attenti, per esempio, perché i subacquei si buttano in mare all'indietro dalla barca?
3: Perché dietro hanno tutta l'attrezzatura, hanno le bombole.
2: No, perché se si buttano in avanti cascano sempre nella barca.
3: Cioè dobbiamo cominciare così, oggi dobbiamo fare i seri, io non lo
2: no,
3: so.
2: No, io non ho mai fatto il serio in vita mia, ma oggi proprio.
3: Ah, Storace, il nero, Luxuria, il rosso, fino alle 19, c'è anche un numero.
2: 335-699-2949, che è speciale per questo tipo di edizione.
3: Ma adesso non scherziamo più,
2: No, decisamente.
3: Di cosa parliamo? Editoriale
2: cominci
3: nero
2: tu,
3: di Francesco
2: io?
3: Storace. Comincia tu e poi rispondo io.
2: Certo, comunque... Innanzitutto un saluto con deferenza al ministro Valditara.
3: Saluto.
2: Esattamente. Allora, e chiedo, ma perché i bambini non devono essere tutelati dalla confusione a scuola? È un delitto così grave...
3: Scusa, uno che ha 18 anni, 16 anni è un bambino?
2: No, se no stiamo parlando di minori. È un delitto così grave che i loro genitori siano informati e diano il loro consenso, il loro essere d'accordo? Sono inspiegabili le pretese di chi parla vuoto di educazione affettiva a scuola?
3: No, poi le spiego.
2: Poi no, ma non lo sai. Poi c'è il tema riguardante chi dovrebbe insegnare la strada, la vita vissuta, ma non c'entrano nulla con la capacità di insegnare in classe. Insegnare è qualcosa che si apprende, non nella vita. Possono molto di più medici, psicologi, professionisti. Questo l'ho detto perché così si arrabbia Vladimir. Entrano a scuola ed è importante con la nuova legge di Valditara l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia. Ci sarà l'educazione sessuale in senso biologico.
3: Fiore e l'ape.
2: Continuerà a farsi nei programmi di scienze in tutti i gradi di scuola. E infine l'educazione alla prevenzione dei rischi derivanti dalle malattie sessualmente trasmissibili. Eppure dicono di no. Quelli
3: appunto
2: dell'editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
3: Immaginate studenti e studentesse della scuola media superiore tra i 14 e i 19 anni costretti a chiedere il permesso ai genitori, certo con questa legge sono costretti.
2: È costrizione questa.
3: Certo, ai genitori per poter sentir parlare a scuola di rispetto per le donne.
2: Non è vero.
3: In un periodo in cui c'è così tanto femminicidio, tanti anni bisognerebbe partire dalle basi. Di autodeterminazione, insegnare ai ragazzi che una donna può decidere di lasciarli, di violenza sessuale, di molestie, di bullismo, di orientamento sessuale e identità di genere. Basterà il no di uno dei due genitori, anche se l'altro acconsente, per vietare di frequentare un corso di educazione sesso-affettiva.
2: I 18 e 19 anni non hanno bisogno di autorizzazione, sono maggiorenni.
3: Ma sarebbero,
2: come dice
3: proprio
2: il nostro ascoltatore,
3: ma sarebbero proprio quei ragazzi che vivono in un contesto familiare che per ragioni culturali e di mentalità sono indottrinati all'idea dell'omosessualità come malattia o dell'inferiorità delle donne rispetto all'uomo,
2: gli islamici, dice,
3: ad aver più bisogno di sentire una voce diversa. No, guarda, ti assicuro che ci sono, te li posso fare un elenco, lungo. Per esempio, tutti quegli uomini che trattano male le donne.
2: Io e te.
3: Il DDL Valditara umilia l'autonomia scolastica e la professionalità di docenti e dirigenti scolastici. I ragazzi ai quali sarà negata questa educazione cercheranno risposte su internet, consegnandosi a siti porno.
2: Anche i grandi lo fanno.
3: E se come Paolo Mendico qualcuno si suicida, tranquilli, si manderanno ispettori, ma nessuno si farà un esame di coscienza.
2: Quanto è bella la vita, perché varia!
3: Abbiamo la senatrice del Partito Democratico, Simona Malpezzi.
2: Abbiamo la gradita presenza, si dice.
4: Grazie, che cortese.
2: No,
4: grazie,
2: perché
4: buonasera,
2: Luxuria,
4: buonasera.
2: Proprio quelli del PD
3: cortesia
2: non li sopporta.
3: Cortesia pelosa, guarda. Vai.
2: Allora, senatrice, Mi spiega da che dipende la vostra levata di scudi contro questa saggia proposta di Valditara?
4: Però lei mi deve dire perché è saggia, perché io penso che invece sia estremamente dannosa, e glielo dico non solo da legislatrice. Le dico che non glielo dico solo da legislatrice, poi su questo ci ritorno, ma glielo dico da prof, perché intanto già oggi i genitori sono coinvolti nelle scelte che la scuola fa. Io ricordo che non può passare progetto in nessuna classe che non sia stato preventivamente votato dal consiglio d'istituto, che è presieduto da un genitore, e all'interno del consiglio d'istituto ci sono i genitori. Quindi questo fatto che i genitori fossero fuori da tutto prima e che finalmente adesso potranno dire la loro è la prima grandissima bugia.
2: Allora potevate votare a favore.
4: No, perché io non voglio, e secondo la Costituzione, che il ruolo educativo della famiglia e il ruolo educativo formativo della scuola vengano messe in competizione. Questa legge fa questo perché dice che i due articoli della Costituzione non si devono parlare, che uno contrasta l'altro. Ti dicono l'educazione dei figli dipende dai genitori, ma guarda caso invece la scuola deve lavorare insieme alla famiglia per contribuire all'educazione, perché si chiama patto di corresponsabilità. E anche qui i genitori all'inizio di ogni anno scolastico lo firmano. In questo modo invece Valditara dice ai genitori: abbiate paura della scuola brutta e cattiva che chissà che cosa dice ai vostri figli.
2: Sentiamo Vladi, vai, non lo vuole far parlare.
3: I ragazzi avranno l'obbligo di imparare a scrivere in corsivo, sapere tutte le declinazioni del latino, va bene, senza però il consenso di entrambi i genitori. Invece perché c'è questa destra così sessuofoba che ha paura di parlare di questo? Per esempio, per contrastare il bullismo omofobo, se non spieghi che cos'è l'omosessualità, cioè ragazzi, non è che se tu spieghi cos'è l'omosessualità trasformi l'adolescente da etero in omosessuale. Questo è Putin che lo dice, che purtroppo Valditara prende lezione da lui.
2: No, non la dire questa cosa, non la dire, guarda, è offensiva.
3: Sì. No, questo è offensiva. Il principio è lo stesso, è lo stesso.
4: Se posso, i ragazzi li vogliamo ascoltare o no? I ragazzi ci stanno dicendo in tutte le lingue che hanno bisogno di più spazi per conoscere ed essere informati in maniera corretta. E qui a scuola da sempre entrano esperti, entrano medici, entrano ginecologi se si vuole parlare dell'educazione sessuale, entrano psicoterapeuti se si vuole parlare anche del rapporto relazionale, entrano professionisti sempre col consenso dei genitori attraverso il consiglio d'istituto, ma sono i ragazzi che ci dicono che hanno bisogno di questo. E ci sono tantissimi altri genitori in un mondo in cui attraverso i social non c'è più la possibilità di una crescita serena, perché questi stanno veicolando anche quella che è la crescita dei nostri figli. Ci sono un sacco di genitori che si sentono molto soli. Allora io dico, per quale motivo noi non dobbiamo dare una risposta a questi ragazzi che ci stanno chiedendo di essere aiutati? E aggiungo ancora, se il ministro Valditara dice nelle indicazioni nazionali, a partire dalla scuola primaria e dalla scuola dell'infanzia, diciamo così, gli asili, in modo tale che ci comprendiamo tutti, che ci vuole l'educazione del cuore, dove la mette questa educazione del cuore? A chi la fa fare? Chi la deve svolgere?
2: Le do la risposta, senatrice, perché lei ha citato la Costituzione. Io ho trovato, mentre l'ascoltavo, una bellissima espressione di Suor Moni Alfieri, cavaliere della Repubblica, che dice: l'articolo 29 della Costituzione riconosce la famiglia come società naturale, l'articolo 30 riconosce ai genitori il diritto dovere di istruire e educare i figli. Certo. Questo ha fatto la legge Valditara.
4: Sì, però voglio dire una cosa, scusatemi, però i genitori, i figli li devono mandare a scuola perché devono garantire, perché è il dovere dei genitori, devono garantire l'istruzione e la formazione dei figli. Quindi significa che la Costituzione li mette insieme tutti gli articoli, i padri costituenti e le madri costituenti non avevano mica intenzione di assistere a questo dibattito in cui stiamo mettendo un articolo contro l'altro. Genitori e scuola nel percorso educativo, che è un percorso ed un processo relazionale, non sono in contrasto, lavorano insieme in modo come posso dire, di corresponsabilità. Vogliamo togliere la corresponsabilità alla scuola del lavoro educativo? Senta. Quindi allora non voglio più sentire una parola, non voglio più sentire una parola di quando succede qualcosa e ti dice ci deve pensare la scuola, bisogna partire dalla scuola, perché poi siamo i primi a dirlo.
3: Senatrice, telegrafica, secondo lei, ma davvero, in quante famiglie,

0: Padri e madri parlano dei temi legati alla sessualità coi figli, davvero.
1: Poche, dalle lettere, dagli interventi che i ragazzi ci scrivono, poche, anche perché tante famiglie non si sentono preparate a
2: Quindi è
1: toccare
2: la
1: certi
2: scuola che deve
1: argomenti
2: sostituire la
1: con i
2: famiglia?
1: figli. No, no,
2: No?
1: ma è la
2: Può
1: scuola che deve
2: integrare?
1: mettersi, la scuola deve lavorare con la famiglia e deve coinvolgere anche quei genitori che hanno i problemi nel parlare con i loro figli. Perché, lo ripeto, il tema di l'educativo è un tema di corresponsabilità, ciascuno per la propria parte. Allora, noi non possiamo pensare che basti solo la scuola, ma non possiamo neanche pensare che basti solo la famiglia. E soprattutto dobbiamo aiutare proprio in quegli ambienti molto fragili in cui le famiglie non sono in grado. Perché, parliamoci chiaro, sta su tutte le prime pagine dei giornali il caso della bambina di Bordighera. Quella famiglia com'era? Era in grado di dare un'educazione corretta?
0: Perché mi
1: Era in
0: vengono i
1: grado?
0: brividi, mi vengono i brividi.
1: E allora vuol dire che ci dobbiamo dare una mano.
2: Porti con sé la dichiarazione di amore che questa volta non la faccio a Vladi.
0: Senatrice
2: Va bene?
0: del
2: Tutta per
0: PD
2: lei.
0: Simona Malpezzi, buon lavoro,
2: Buona
1: grazie.
2: serata.
1: Buona serata, buona serata.
2: Però è simpatico la Malpezzi,
0: no,
2: anche se la pensa al
0: no,
2: contrario
0: è prima
2: rispetto
0: del
2: a me.
0: Però che mi sarebbe interessante sapere cosa pensi.
2: Mamma mia,
0: si
2: che
0: chiama...
2: noiosa!
0: No, questa invece non è noiosa, è una bellissima canzone, si chiama Una possibilità e lei è Malika Ayane.

0: Mamma, devo sentire le lamentele di Storaccia.
1: Sì, io sono microfono aperta.
2: No, perché ci sono bei messaggi.
1: L'ho capito, ma è anche bella la canzone, fresca.
2: Michi la Barretta, ma Luxuria ha chiesto il permesso alla Rai di poter tormentare il caro e poverino Storaccia?
0: Poverino.
2: L'ex insegnante di religione, Mariuccia da Vicenza, ci dice: ma io l'ho sempre fatto educazione sociosanitaria, socioaffettiva in classe col progetto presentato ai genitori. La destra difende quei due genitori che hanno avvelenato i figli con i funghi, la famiglia del bosco, ma poi non ridisce quando si parla di educazione all'affettività e di famiglie omogenitoriali. Vedi dove si porta?
0: Vabbè, perché?
2: Poi, perché non è stata ancora autorizzata questa cosa? Il problema, dice, però ti mettete anche i nomi, è che arrivano nelle scuole anche persone che con il personale medico hanno nulla a che fare. Okay. Che cos'è un pansessuale?
0: Pansessuale è uno che fa sesso col pane.
2: Ah, sì. È in grassa.
0: È uno, diciamo, do coio detto.
2: Ah, poi la sinistra.
0: Magistrata e deputata della Lega, non vuoi sentirla, Simonetta
2: la
0: Mattone?
2: Sentire,
0: la
2: invitiamo e
0: poi la vuoi sentire. Salve.
3: Eccoci,
2: eccola qua.
3: Ciao,
2: lo sai che ha fatto un bellissimo post sulla trasmissione?
0: Non l'ho visto, grazie.
2: Brava.
3: Allora,
0: io conosco il bullismo perché ne sono stata vittima.
2: E adesso lo infligge a me.
0: Vuoi farmi parlare o no? Mamma mia, insopportabile oggi.
2: Ecco.
0: Allora, conosco il bullismo, ripeto, perché ne sono stata vittima. Spesse volte sono stata chiamata in alcune scuole, grazie al consiglio d'istituto che ha approvato, dove ho parlato della mia esperienza. Grazie a questo DDL Valditara possono adesso

0: farlo solo medici e psicologi. Allora le chiedo.
1: Ma non è vero,
0: le chiedo,
1: non è vero.
0: Finisco la
1: domanda.
0: Finisco la domanda.
2: No, finito, però te, non scusi, si dicono. No, Matone,
0: allora io non
2: Matone,
0: sto dicendo
2: scusi,
0: delle balle, sto provando
2: Matone,
0: a fare una domanda.
2: Non si dicono balle. Un attimo, allora, la domanda. Allora,
0: secondo lei, chi è vittima di bullismo o una donna che è vittima di violenza sessuale, secondo questo DDL, ha i titoli o non ha i titoli per andare nelle scuole?
1: Allora, state dicendo un sacco di fesserie.
0: Grazie,
1: voi confondete
0: grazie.
1: Tutta
0: molto educata,
1: una serie di piani.
0: No, vabbè, però,
1: le linee, no, scusatemi,
0: beh,
1: però
0: non lo prendo,
1: io leggo balle di tutte.

0: su questa vicenda del consenso informato.
1: Ci illumini lei allora.
0: Sessuale. Allora, una cosa sono le indicazioni, le linee guida che il Ministero ha dato all'interno dell'educazione civica per combattere il bullismo, le persecuzioni nei confronti delle donne, la violenza di genere, tutto ciò che fa schifo e di cui tu, Vladimir, sei rimasta vittima nella vita. Io sono dalla tua parte, ma forse voi non avete capito che dalla vostra parte c'è anche Valditara, attraverso queste indicazioni specifiche che sono state date per combattere tutto questo.
1: La domanda è se io ho i titoli per parlarne, non mi ha risposto.
0: Certo che hai i titoli per parlarne, se il consiglio d'istituto decide che la cosa a cui tu
1: sulla
0: fai
1: legge
0: riferimento
1: c'è scritto un'altra cosa.
0: No, il consenso informato per l'educazione sessuale è un'altra cosa. Se tu mi parli di omofobia, di bullismo, di violenza, di sopraffazione, eccetera, esistono le linee guida che consentono ai testimoni di violenza, se validati dal consiglio d'istituto, di parlare. Per quanto concerne l'educazione sessuale, premesso che già c'è all'interno delle scuole, perché all'interno
2: voglio fare una domanda allora io voglio capire, ma c'è una spiegazione nel contrasto a questa legge?
0: Non c'è.
2: Senza
0: allora,
2: dire che si
0: spiego.
2: Dicono fesserie però
0: Francesco, c'è un atteggiamento ideologico. Perché lo dico? Perché la richiesta del consenso informato, premetto che il consenso informato viene chiesto per le gite scolastiche, viene chiesto per la religione. Tu puoi insegnare religione se il genitore è d'accordo, vai in gita se il genitore è d'accordo, ma qual è la vera partita? Non nascondiamoci dietro un dito, è il gender.
1: Allora, sto gender?
0: Tutto sto casino.
2: Non lo sa Vladimir.
1: No, no, perché non esiste, prego.
0: Vabbè, non esisterà per te, per il 99% degli italiani.
1: Ci spieghi
0: gender.
1: Che cos'è l'ideologia gender?
0: Ma l'ideologia gender è cercare di trasferire all'interno della scuola, senza il consenso dei genitori, una educazione sessuale che viceversa deve essere scelta dai genitori, come dice l'articolo 30 della Costituzione. Ragion per cui io, genitore, ho diritto, se voglio che mio figlio alle medie o al liceo riceva questo tipo di informazioni, di sapere chi gliela dà e di controllare qual è il tizio che viene a spiegarglielo, che mi sembra il massimo della democrazia.
2: Solo che voi non siete democratici. Mi hanno censurato.
1: Oh, così
2: io
1: sono... almeno una cosa buona l'abbiamo fatta.
2: Però l'amatone è una combattente, sì, va rispettata.
1: Grazie a Simonetta Amatone, grazie.
2: Buona serata.
1: Buona serata.
0: Arrivederci.
1: Audio ospite misterioso, dice la Scaletta.
3: Vladimir, Francesco, tra pochissimo sono da voi, eh? Ah, sì, manca poco e saremo insieme. Ma avete capito chi sono?
2: Allora, e lo diremo al 335-699-2949.
1: Non voglio dare assolutamente aiuti, anche perché non vedo l'ora che... andare al mare, trovare.
2: No, perché poi smetti però di guadagnare soldi. Sold out.
1: Un posto al sole, vabbè. Già, non ti... A dopo, ci sono le informazioni regionali e sul traffico, e poi torniamo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati i principali aggiornamenti, partiamo dalla 4, un incidente, ci sono code tra Ponte Olio e Rovato verso Brescia, rallentamenti per curiosi in direzione opposta verso Milano tra Ospitaletto e Palazzolo. Andiamo in A7, code per traffico all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Genova, un incidente

0: crea delle code in A1, siamo tra allacciamento A14 Borgo Panigale, Sasso Marconi verso Firenze. Ci spostiamo in A11, anche qui code traffico tra barriera Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa, sul ramo Casalecchio, il traffico è molto intenso, si sono formate delle code tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 Bologna Taranto verso questa autostrada, per chiudere poi in A1 Roma Napoli. Anche qui un incidente, code per 2 chilometri, siamo tra Asse Mediano e allacciamento A16 verso Napoli. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Fatto l'ultimo aggiornamento.
9: Ci colleghiamo per aiutarvi.
8: Nel video trovate il flusso operativo.
9: Sta arrivando un nostro
8: tecnico. Ci colleghiamo per aiutarvi.
10: Dottoressa, sento le voci.
9: Lei è un cliente sistemi?
10: Sì.
9: Allora è normale.
8: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
9: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
8: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: Giornale radio del Lazio.
15: Il duplice femminicidio di Villa Panfili, la relazione del Dipartimento di Salute Mentale del Santo Spirito, dove Francis Kaufman è stato ricoverato. Risolta la gravità del quadro clinico, ma permangono la tendenza alla manipolazione e alla prevaricazione. Si allarga l'inchiesta sulle presunte torture e le violenze all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo contro 19 giovani reclusi. Sale a 8 il numero degli agenti di polizia penitenziaria indagati dalla Procura di Roma per omissione di atti di ufficio. Raggiro da 3 milioni e mezzo di euro ai danni di una 66enne, la donna è stata convinta di essere coinvolta nell'indagine su una rapina in una gioielleria e ha consegnato ai truffatori contanti e gioielli. Arrestato dai carabinieri un 22enne. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Due giorni fa, il primo anniversario del ritrovamento dei corpi di Anastasia Trofimova e della piccola a Villa Panfili, il processo contro

0: Il compagno della donna e padre della bimba, Francis Kaufman, è stato interrotto per una valutazione delle condizioni psichiche dell'imputato, che è stato ricoverato al Santo Spirito. Ora, gli psichiatri, che l'hanno avuto in cura per un mese, hanno scritto una relazione per il tribunale che dovrà stabilire se l'uomo potrà tornare a processo.
1: Una personalità istrionica e antisociale, con tendenza alla manipolazione e alla prevaricazione, ma allo stato attuale la gravità del quadro clinico che aveva portato al ricovero appare risolta. Lo scrivono gli psichiatri del Santo Spirito nella loro relazione su Rex Alford, nome con cui si fa chiamare Francis Kaufman. L'americano si trova in ospedale dal 17 maggio scorso, trasferito dal carcere di Regina Coeli, dove è detenuto per il duplice femminicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di appena 11 mesi. I loro corpi ritrovati tra gli oleandri di Villa Panfili il 7 giugno di un anno fa. Il processo, iniziato a febbraio, interrotto dopo la perizia disposta dalla Corte d'Assise, in cui al californiano veniva diagnosticato un disturbo psicotico acuto e transitorio, da cui il ricovero 30 giorni in cui Kaufman avrebbe dovuto assumere farmaci che tuttora rifiuta. La sua condizione psichica, si legge però nelle carte, non è così grave da necessitare un trattamento sanitario obbligatorio. La cognitività è in ordine, il pensiero è congruo, fino a quando non si toccano certi argomenti. Quando si parla di Roma, di come ci è arrivato, allora inizia a dire di chiamarsi John Montgomery, Alex York, di essere inglese, beffardo con il consulente della procura, a cui riferisce di non ricordare nulla, tantomeno di aver strangolato la compagna e la figlia. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
0: Il caso delle presunte torture e violenze all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo: i magistrati della Procura di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati altri 4 agenti della polizia penitenziaria, portando il totale a 8. Per tutti l'accusa è pesantissima omissione di atti d'ufficio. Secondo gli inquirenti, i baschi blu avrebbero tollerato o quantomeno non impedito un clima di sistematici pestaggi, minacce gravi e umiliazioni ai danni di ben 19 giovani reclusi. Un'omissione che per l'accusa avrebbe di fatto incentivato e coperto una catena di violenze brutali. Maxi raggiro da 3 milioni e mezzo ai danni di una 66enne. I truffatori si sono finti agenti di polizia ed hanno fatto credere alla donna di essere coinvolta in una rapina ad una gioielleria, che sarebbe stata commessa utilizzando l'auto del padre di lei, defunto. Alla 66enne è stata perfino recapitata una finta documentazione giudiziaria e le è stata comunicata la necessità di far verificare i gioielli e i valori in suo possesso da un sedicente perito del tribunale. La donna, in preda al panico, ha consegnato agli uomini che si sono presentati nella sua abitazione una scatola piena di preziosi e contanti, valore complessivo appunto di 3 milioni e mezzo di euro. Grazie ad un'impronta digitale, i carabinieri del RIS di Roma sono però riusciti ad identificare un giovane di 22 anni con vari precedenti e lo hanno arrestato per il reato di truffa aggravata in concorso. Le indagini proseguono per identificare gli altri complici. Ora il traffico nella capitale con l'agenzia Roma Mobilità.
2: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Magliana, viale dei Colli Portuensi, in viale dei 420, in via Anastasio II e via Cipro, via Boccea, via della Pineta Sacchetti, in via Cassia e via Flaminia, in via della Bufalotta e sulla circonvallazione della stazione Tiburtina. Traffico intenso anche sulla circonvallazione Tiburtina, in via dei Monti Tiburtini, su parte di via Casilina, in via di Torre Spaccata, in via Pianuova e sul raccordo anulare tra via Cassia e via Salaria e tra via della Bufalotta e via Prenestina. Dall'agenzia per la mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: 18, 34 minuti e 34 secondi. Termina qui questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Andrea Di Marco, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Il rosso e il nero.
8: Eh sì, i comunisti esistono ancora, sai, stavo vedendo che a Molfetta un sindaco comunista, Manuel Minervini, è stato eletto.
9: Quello che mi ha bloccato sui social.
8: T'ha bloccato perché?
9: Se l'è pure vantato.
8: E cosa gli avrei scritto?
9: Ha mandato un messaggio a una mia amica, capito? Lasciamo vedere, questa l'ha cancellato lei, capito?
8: Mi ha mandato un post di complimenti, buon lavoro.
9: Va bene, comunque io... Quando i sindaci sono eletti al popolo sono sempre contento. Il problema è che bisogna essere pure un po' carini, educati.
8: Chissà che ti avrà detto. Che ti ha detto?
9: È comunista, basta.
8: Vabbè. Rosso e nero, seconda parte.
9: Mamma mia.
8: Allora, intanto riascoltiamo la voce dell'ospite misteriosa.
10: Vladimir, Francesco, tra pochissimo sono da voi, eh? Ah, sì, manca poco e saremo insieme. Ma avete capito chi sono? Ciao!
9: Non solo noi l'abbiamo capito, ma soprattutto gli ascoltatori, anche perché hanno capito l'amicizia tra te e Luxuria, perché Vladimir, a me solo una volta Francesco mi ha detto, comunque è lei, avete indovinato, tranne qualcuno che ha sbagliato.
8: Aiuto, però... arriva Nina Soldano, grazie di essere con noi.
9: Eccola!
11: Ragazzi miei, allora, sono appena uscita dalla RAI per venire da voi, ragazzi, cioè per stare con voi.
9: Da quale direzione sei uscita?
11: Sono zona fuori grotta, quindi io adesso passato il Maradona, quindi Napoli. Senti un po'.
8: È perché allora, è un posto al sole, tu sei Marina Giordano, tu mi devi spiegare.
9: Io confondevo fuori grotta con Grotta Rossa.
8: Penso come sta a me. Senti, tu ci devi spiegare il successo di questa soap televisiva pluriennale, perché la gente proprio si è affezionata.
9: Ma pluriennale è il contratto.
11: Ma ragazzi, ma parliamo di Napoli, parliamo di una scenografia vivente, parliamo di autori che scrivono storie fantastiche che a volte toccano comunque la quotidianità, no, dell'italiano. Tocca anche temi sociali molto importanti.
9: Guarda, senti, ti faccio una domanda.
11: Toccandoli con delicatezza, perché non è facile.
9: Non c'è dubbio, però senti, una volta io stavo passeggiando per via Toledo e chiese a uno, ma lei è di Napoli o di Madrid? Qua ci stanno i quartieri spagnoli, mi rispose. Quindi rispose su tutto. Mise tutto insieme.
11: Tra
8: l'altro i quartieri spagnoli sono stati rivalutati una volta... Si ha quasi paura di entrare, esatto, adesso
11: è vero.
8: Una zona turistica.
9: Però l'ingresso da via Toledo è meraviglioso, i quartieri spagnoli.
11: Sì, però tra l'altro anche amici lì, esatto. I quartieri spagnoli, ho anche molti amici.
8: C'è anche un romanzo...
11: Quando arrivo lì capisci bene che quando arrivo là, ovviamente che c'è la Queen, che ormai il popolo mi chiama Queen, mi ha definita così. È vero, si inchinano, ma lo sai? E io sono imbarazzata, ti giuro! Ma di voi siete matti!
9: Senti, ma tra voi attori, no? Si instaura un legame fortissimo.

0: Se voi vedete anche fuori dal set o avete la nausea come io con Luxuria che non la sopporto più.
1: Allora, parliamoci chiaro, cioè qui te la dico fuori dai denti.
0: No, no,
1: cioè,
0: no,
1: la familiarità nel nostro ambiente è molto rara. E quindi, diciamo, ci sono, diciamo, colleghi con i quali io vado d'accordo e colleghi con i quali Però c'è una grandissima stima, lavoriamo tutti per lo stesso prodotto e quindi siamo tutti uniti affinché questo, voglio dire, prodotto continui ad avere un enorme successo.
0: Certo.
1: Che non è fatto soltanto di scrittura, ma di Napoli e della, no, e dell'esplosione che può avere questa città, ma fondamentalmente anche per un gruppo di attori professionisti che portano avanti, no, la bandiera di Un Posto al Sole. Sono 30 anni, adesso tra un mese battiamo 7.000 puntate, ragazzi.
0: 7.000 puntate?
2: Ma mica l'hai fatta tutte tu?
0: Oddio, cioè...
1: Io sono arrivata che ho battuto, diciamo, il 2005 come puntata. Adesso arrivo ai 7.000, sono 23 anni.
0: Se meglio Maradona!
2: No, ma io e te invece a quante puntate siamo? Spero di non arrivare a 7.000. No, lo spero invece in realtà.
1: 7.000 tra un mese. Voi due, quante puntate?
0: Faremo una stagione mai meravigliosa.
1: Mai troppe.
0: Sempre Vladi.
1: Senti. Ma ti ricordi il film che abbiamo girato insieme, Ponte Milvio? Te lo ricordi?
2: Ponte
1: o non
2: Milvio.
1: Ce lo ricordi più?
0: Quello con Boccia.
2: Come no? Un film bellissimo, è vero, certo, ci siamo conosciute lì.
1: Meno male, perché io e te non abbiamo fatto
0: film insieme invece, no?
2: No, che film, devi fare un'altra regia.
0: Ti ricordi i fotoromanzi quando erano belli? Potete parlare con me?
2: No, vabbè, lui è rimasto al cinema muto. Ti faccio un nome e cognome. Renzo Arbore.
1: Renzo Arbore, io sono, diciamo, nata... Allora, io ho iniziato con Baudo per l'esattezza, ok?
0: E a chi somigli di più?
2: La facevi in Fantastico 6 ieri, no?
0: Sì,
1: esatto,
0: io sono
1: partita da lì. E quindi, diciamo, Renzo ovviamente mi ha dato la popolarità. Quindi che devo dire? Sono stata, come dire, fortunata. Ho iniziato con questi grandi uomini, grandissimi uomini in tutti i sensi. Renzo spesso lo sento
0: come
1: ancora.
0: In tutti i sensi, non lo spiega bene questa cosa.
2: In tutti i sensi
1: nel senso che comunque io ero veramente piccola, mi coccolavano artisticamente, non essere malizioso Francesco,
2: lo è sempre,
1: perché,
2: purtroppo,
0: no, perché, tu erano uomini in tutti i sensi,
2: uomini, sì,
1: e quindi per esempio Baudo per me era quel padre, no, un po' autoritario, lo vedo così, no, austero, così. Renzo per me era lo zio del cuore, capito?
2: Lo zio del cuore, che
0: è papà, uno zio.
1: Sì.
0: Senti, però ci si ricordano gli ascoltatori la tua partecipazione memorabile, dicono, a Casa Vianello con Sander Raimondo. Sì. Ci racconti il ricordo che hai di questa coppia fantastica?
1: Beh, Sander e Raimondo sono stati anche loro, insomma, due persone
0: e tu che facevi a Casa Vianello?
1: Importanti. Ma io ero una guest di puntata, pensa che poverini, non so che cosa hanno pensato di me, perché all'epoca io proprio a Milano non riuscivo a digerirla. E quindi ogni volta che andavo in studio da loro piangevo sempre.
2: Salutiamo i milanesi all'ascolto che adesso cambiano stazione.
1: No, perché io parlo, diciamo, avevo veramente, ero una giovane ragazza, ecco. E quindi non so perché, mi stavo veramente male. Allora Raimondo, che mi aveva preso sotto l'ala, no? Mi prendeva in giro.
0: E Sandra era gelosa?
1: No,
2: perché
1: si sapeva che quando...
2: capite le cose, mamma mia!
0: Quanto mi piace il gossip, quanto mi piace
1: che...
0: il gossip.
1: Che quando Raimondo prendeva in giro, no, diciamo, i personaggi che arrivavano così, in realtà era perché a lui gli stavano simpatici e quindi...
2: Un humor incredibile. Ma a proposito, hai lavorato con un premio Oscar, Whoopi Goldberg, che a un certo punto ha fatto la guest a fare un
1: Posto
2: al Sole.
1: Non ci volevo credere quando l'hanno nominata ai palinsesti dell'anno scorso, no? E lei si è presentata dicendo voglio partecipare e voglio entrare in questo cast. Sì, lo so, sono pazza, sono bizzarra, ma io sono fatta così. Non ci volevo credere, ho detto, però ci credo, Whoopi Goldberg da noi. E invece tanto ha fatto, tanto

0: Detto che è venuta, è stata ovviamente
1: Com'è come carattere?
0: no, fantastica, divertente, ironica,
1: Fantastico.
0: senza puzza sotto al naso, no, come
1: Esatto.
0: capito?
1: Io dico che
0: E
1: quelli che
0: quindi
1: hanno la puzza sotto il naso è perché non si lavano poco i denti, secondo me.
0: esatto,
1: Non
0: hai
1: hanno...
0: capito?
2: Che c'hai da
1: No,
2: dire?
1: beh,
0: Cioè,
1: tu non hai la puzza sotto il
0: premio,
1: naso, dai.
2: C'è un altro
0: premio,
2: nome, ti faccio un
0: chi è?
2: altro nome,
0: Chi è?
2: Mario Marengo, che si diceva che fosse un antesignano della satira moderna. E tu l'hai visto
0: Mario
2: nei
0: Marengo.
2: panni di Riccardino, in Indietro Tutta.
0: Sì,
2: Esistono
0: lasciamo
2: ancora
0: stare qua.
2: comici? Come, perché lasciamo stare? Pure lui?
0: Lasciamo stare Mario, se mi ricordo di Mario. Vabbè, Mario giocava molto con noi, ci rubava qualunque cosa.
2: Come giocava con
0: No,
2: voi?
0: perché
2: Anche
0: lui si divertiva.
2: lui?
0: Sì, no, lui si divertiva, se ci nascondeva il portafoglio piuttosto che i portachiavi, le chiavi.
1: Capito.
2: E si limitava a questo? Si limitava a questo?
0: Noi andavamo al manicomio, perché diciamo, dove caspita abbiamo messo le cose. Con Renzo ovviamente complice,
2: Chissà che
0: quindi per noi...
2: fareste estate,
1: Dei
2: va?
1: burloni. Allora, per salutarci, ci spieghi, tu stai organizzando un summer party per il 26
0: Ma tu non
1: giugno?
0: ci sei,
1: Dove? Lo
0: tesoro. Io ti invito,
1: so.
0: ma tu non ci sei. Questa è la terza volta che mi dici no, guardi. Non
2: E
0: va
2: perché tu
0: bene
2: inviti
0: così,
2: solo lei?
0: No, Francesco, ma guarda, io invito anche te, ma portami Vladi
2: Anche,
0: però.
2: che cos'è
0: No,
2: quest'anche?
0: portami Vladi però, lei non
1: Ah,
0: riesce,
1: c'è uno
2: scanno,
1: scherno,
2: non ho
1: non ci
2: capito.
1: sono,
2: No,
1: vabbè.
2: no.
1: Allora, noi ti vogliamo dedicare, a proposito di Renzo Arbore, visto questo Sì, la vita
2: Che
1: è tutto
2: piace
1: un
2: anche a
1: quiz,
2: noi.
1: ringraziandoti davvero di essere stata con noi da Un posto al sole, Nina
0: Ciao
1: Soldano. Buona
0: ragazzi,
1: serata,
2: ciao.
1: buona estate.

0: vita è tutto un quiz.
1: Mamma mia, come sento giovane.
0: Podio Rosso, siamo arrivati al momento delle rubriche.
1: Scusa, Podio Rosso è quello di Vladimir Luxuria.
0: Esatto.
1: Ma ancora lo seguo, no? Lo sai perché non posso chiedere di cambiare canale? Perché ho scoperto stamattina, me l'ha spiegato un tecnico.
0: Ma devi un'altra barzelletta.
1: No, che i nostri ascolti, che stanno andando molto bene, però vengono calcolati se resti 3 minuti dentro la trasmissione, se resti un po' di meno non vieni calcolato, quindi non cambiate, non cambiate.
0: Ma ci hanno riconfermato la stagione prossima.
1: Ma lo sai che sto litigando con uno, capito? Perché adesso non ci vogliono più raccomandazioni.
0: Ve lo diremo politici, l'ultima puntata,
1: ma quelle dei tecnici.
0: Ve lo diremo l'ultima puntata se ritorniamo. Allora, al terzo posto ci metto la memoria della giornalista libanese Amal Khalil, ferita da un bombardamento israeliano e lasciata morire perché l'esercito israeliano non ha dato il permesso di cercare di salvarla. Al secondo posto Yannick Sinner, in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore a Parigi. Forza campione! E al primo posto in negativo, al caporalato che sfrutta i braccianti stranieri in nero. La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta sui nuovi schiavi costretti a vivere in un casolare senza bagno e lavorare 10

0: ore, per 10 ore al giorno, 10 ore, hanno sbagliato a scrivere qui, per 5 euro, quindi 10 ore al giorno per 5 euro. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto un'altra ragazza spagnola, in questo caso, denuncia violenza sessuale di gruppo a Milano. Viva il coraggio di questa ventenne. Al secondo posto il papà di una sedicenne a Varese, pensa, è stata travolta e uccisa da un'auto. Mamma. E lui si sdraia sull'asfalto accanto a lei per il dolore, poverino. E poverina lei. Al primo posto il ricordo affettuoso di Willy Monteiro Duarte, assassinato selvaggiamente a Colleferro, ricorderete, ergastolo confermato per Gabriele Bianchi. Adesso ci sono i vizi e le virtù di Vladimir Luxuria a fine puntagione. Vi dirò se sono più i vizi o più le virtù, ma voi già lo sapete.
0: La virtù, il centrodestra che si consola perché Vannacci a Vigeva non ha impedito che vincesse il proprio candidato.
1: Il proprio del centrodestra.
0: Certo, infatti il soggetto era il centrodestra.
1: No, per spiegare meglio.
0: Il vizio, secondo SVG, senza futuro nazionale nella coalizione di centrodestra, la Meloni se ne andrebbe tranquillamente a casa.
1: Ne piasse uno il SVG, mai.
0: C'ha il tweet?
1: C'è il tweet è a Donald Trump. Perché lui che continua a tenere fermo Netanyahu.
0: Ah, lo tiene fermo?
1: Speriamo, ma guarda, se mi sfidi domani te lo spiego.
0: Ah, domani mi sa che parliamo proprio di questo. Nel frattempo, Bersani.
1: Bersani, non lui.
0: No, Samuele,
1: non lui,
0: Samuele, Samuele, lui, Samuele.
1: Mi raccomando.
0: Si parla di piadina romagnola qui, si chiama Freak. Guarda.

0: Che allegria che mette questo brano Freak di Samuele Bersani. E allegra l'ultima notizia, la notizia
1: sì,
0: dell'ultima ora.
1: È una notizione,
0: cioè?
1: Perché l'hanno cercato con grande fatica i nostri autori, che sono proprio bravi, ma proprio bravi. Io non so come fanno a trovare certe notizie. E questa è importante perché l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della terza missione Artemis della NASA. È destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Poi ci portano pure a noi se ci confermano la puntata.
0: Ci trasferiscono sulla Luna?
1: L'ha annunciato la NASA, l'astronauta italiano.
0: Ma ci sono locali LGBTQI+
1: no,
0: sulla Luna?
1: No, lì la Luna sono tutti seri e ci vuole il permesso dell'amatore.
0: Io, ecco. Io inaugurerò il primo locale LGBTQI, si chiamerà Lunatica con la K.
1: Lunatica, esattamente. E comunque mi hai fatto perdere il resto della notizia perché è una sabotatrice. Allora, cari ascoltatori, io vi dico una cosa, ve la devo dire col cuore, perché non è pensabile che la prossima stagione, se dovesse ricominciare, possa ricominciare con un personaggio del allora ci sarà referendum.
0: No, facciamo
1: un
0: il
1: referendum
0: locale
1: di quelli che tanto si perdono.
0: Facciamo sulla Luna il locale LGBTQ+.

0: Metto tutte le canzoni, la luna bussò.
1: Ma te ne vai sopra? Però.
0: Non voglio mica la
1: ma
0: luna.
1: Ma ci vai pure tu sulla luna. Ci vai tu pure. A che ora? A luna.
2: A luna, appunto.
0: Eccolo qua. Salutiamo allora i nostri autori che sono rimasti
2: tempo,
0: qui.
2: Abbiamo ancora tanto
0: vabbè,
2: tempo.
0: Prima li saluto e poi dice altre cose. Intanto loro sono rimasti sul pianeta Terra: Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, alla musica Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa, alla parte tecnica Carlo Boninsegna.
1: Io voglio avvisare gli ascoltatori, soprattutto quelli di Roma. Giovedì sera non passate dalle parti del Pigneto, ci sarà un traffico incredibile, ci saranno i tavoli all'aperto, ci sarà qualcosa di clamoroso.
0: Devo pagare.
1: E soprattutto Vladimir Luxuria che mette la manina nel portafoglio.
0: Pagherò una cena sontuosa
1: a Roma. A tutta la redazione, a tutti gli ascoltatori.
0: Venite, pago per tutti, venite. Tutti i tecnici, tutti, venite, pago io, pago io.
1: Uno, vero? Soprattutto
0: no, tutti.
1: Uno, vero?
0: Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound se ve ne siete persa qualcuna.
1: Ma Lenzi verrà alla cena?
0: Certo.
1: E Amantini?
0: Amantini certo che viene, poi lui sa cucinare bene, quindi ci dirà se cucinano
1: bene.
0: Ho
1: capito, va bene.
0: Ci vediamo, ci sentiamo domani. A domani.
1: Abbiamo ancora
0: ciao.
1: Qualche puntatina.
0: Guidate piano, attenti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione dalla Procura di Roma. C'è anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. All'ex giudice sarebbe stato promesso un incarico dopo la pensione. Minacciata e aggredita, arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra. L'italiana è stata condannata per adulterio. Bloccata nel paese arabo, vive in una casa protetta con la bimba di 3 anni. Libano sotto assedio, almeno 29 le vittime dei raid di Tel Aviv nelle ultime 24 ore. Ordinata l'evacuazione di Tiro, sanzioni di 6 paesi contro i coloni violenti in Cisgiordania. Flotilla, Ben Gvir attacca l'Italia, Tajani risponde, parole inaccettabili e indegne. Le opposizioni e il governo condannano la politica.

0: politica di Israele, non solo il ministro. Contratto degli statali, c'è l'accordo, 162 euro di aumento per 200.000 lavoratori. Zangrillo, la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente. Ritorno dell'uomo sulla luna, ci sarà anche il nostro connazionale parmitano nell'equipaggio di Artemis 3. La missione della NASA è prevista nella seconda metà del 2027. E gli alieni arrivano sulla Terra con il nuovo film di Spielberg, thriller, azione, favola, Disclosure Day, nelle sale da domani. Mondiali, meno due, il ballo delle debuttanti, quattro nazionali all'esordio assoluto. Calcio femminile in campo le azzurre contro la Svezia in cerca della qualificazione iridata. In studio Nicola Tedeschini, l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Tre gli indagati, tra loro l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti.
1: Un avvocato, un imprenditore, un magistrato della Corte dei Conti ora in quiescenza. Indagati e protagonisti, secondo i magistrati romani, di un'inchiesta che ruota attorno ad uno schema semplice. I primi due avvicinano il magistrato, che si rende disponibile, per far ottenere un parere preliminare favorevole alla fattibilità del ponte sullo Stretto di Messina. Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse. L'avvocato è Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria. L'imprenditore è Vincenzo Virgilio, responsabile relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria. L'ex magistrato contabile è Tommaso Miele, 70 anni, all'epoca dei fatti presidente aggiunto della Corte dei Conti.
2: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
1: Così parlava nel 2024 in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, forniva notizie sulla procedura condotta dalla Corte Contabile, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi e sulla Camera di Consiglio. In cambio sarebbero stati promessi incarichi pubblici a Miele, che una volta andato in pensione avrebbe puntato alla presidenza dell'antitrust o di una società partecipata. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Ora in Egitto, arrestato Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la 26enne italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni. Hamouda è stato fermato per aver minacciato Orazio Gioacchini, viceconsole onorario ad Hurghada.
3: Non si è fatto problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. È il profilo di un uomo con problemi psichici e pericoloso, quello di Tamer Hamouda, nel racconto di Gioacchini pochi giorni fa, chi l'ha visto.
4: Non si fa chiamare più Tamer, ma Gesù Cristo. Stavo cercando di farlo ragionare, al che prima ha cercato uno scontro fisico con me. E poi mi ha detto: io ti faccio sparare alle gambe, già in passato l'ho fatto fare in Italia.
3: L'uomo al momento è in stato di fermo in procura. L'arresto potrebbe segnare una svolta nella vicenda di Nessy Guerra, la sua ex moglie bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia. Non può lasciare il paese perché la bimba le sarebbe portata via. È stata anche condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, un'accusa totalmente falsa, ha sempre dichiarato. Il suo appello
5: al governo italiano affinché possano fare un rimpatrio per motivi di sicurezza.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Capitolo Medio Oriente. La Francia, insieme al Regno Unito ed altri 4 paesi, ha imposto nuove sanzioni ai coloni violenti in Cisgiordania. Misure vergognose che fomentano l'antisemitismo, è la replica di Tel Aviv. La corrispondente da Parigi.
6: La Francia dichiara persona non grata il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich. Lo ha reso noto su X il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha annunciato il divieto d'ingresso sul territorio per il ministro delle finanze israeliano, accusato di promuovere la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione. La sanzione del governo francese è diretta anche a 4 leader israeliani del movimento delle colonie e a 21 coloni. Barrot ha sottolineato che quella è una politica che la stragrande maggioranza della comunità internazionale, fermamente impegnata nella soluzione dei due stati, non può accettare. Già da fine maggio il ministro israeliano della pubblica sicurezza, Itamar Ben-Gvir, non è più autorizzato a entrare in Francia a seguito delle violente modalità d'arresto di cittadini francesi fermati a bordo della flottiglia di Gaza. Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia si sono allineate insieme alla Francia, vietando anche loro l'ingresso a Ben-Gvir e Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: E le forze israeliane hanno continuato anche oggi a martellare il sud del Libano, almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore. L'inviata Rai.
7: I tre arcivescovi cattolico-ortodosso maronita di Tiro, la maggior città del sud del Libano, si rivolgono al presidente

0: presidente Aoun e al capo di stato maggiore dell'esercito Haikal. Salvare la città vecchia cristiana dopo che l'ultimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele include anche questo quartiere, la prima volta dallo scoppio della guerra. Parlano di responsabilità morale nel proteggere i civili, dicono che non se ne andranno. Hanno aperto le chiese e i monasteri agli sfollati del resto del sud, che ultimamente si raccoglievano anche sulle loro auto nel lungomare. Israele accusa Hezbollah di nascondersi tra i cristiani di Tiro senza fornire prove, accuse che la comunità respinge, ma migliaia stanno lasciando l'area. Hezbollah rivendica la responsabilità di una nuova serie di attacchi contro le truppe israeliane nel sud del paese. L'esercito israeliano uccide un loro combattente infiltratosi dal lato israeliano del confine. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Il ritiro delle truppe di Tel Aviv entro la linea gialla nel sud del Libano è una delle condizioni che l'Iran continua a chiedere per arrivare a un accordo di pace. A 100 giorni dall'inizio dell'attacco di Stati Uniti e Israele, il Pakistan, principale mediatore, preme per chiudere entro la settimana. La trattativa è ormai alle fasi finali, insiste Trump, che però minaccia ritorsioni per l'abbattimento di un sofisticato elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Il ministro Antonio Tajani, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha spiegato che il governo è al lavoro per la liberazione dei due italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia. Il titolare della Farnesina ha poi replicato duramente al ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, indagato dalla Procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sunud flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti poi nel porto di Ashdod. Ben-Gvir, quando ha saputo dell'inchiesta, ha definito l'Italia, il paese delle ciabatte. Ascoltiamo qui le parole di Tajani.
2: Sono parole inaccettabili, che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare. Le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
1: Dalle parole del ministro israeliano Ben-Gvir alla commissione Covid, questi temi su cui si confrontano i partiti.
3: Condanno unanime da tutti i partiti che censurano le parole di Ben-Gvir. Per Forza Italia bene ha fatto Tajani a respingere le offese al mittente, il pensiero di Maurizio Lupino Moderati.
4: Le parole di Ben-Gvir sono inaccettabili e vergognose, purtroppo tristemente coerenti con il suo stile.
3: Insulti inqualificabili anche per le opposizioni che chiedono a Meloni di condannare non solo il ministro ma anche la politica di Israele. Dal PD Arturo Scotto.
5: Noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben-Gvir, ma attendiamo i fatti.
3: Continua a far discutere lo scontro consumatosi ieri in commissione Covid con le opposizioni che hanno parlato di irregolarità procedurale rispetto ad alcuni interrogatori e che continuano a non partecipare ai lavori della commissione. Giuseppe Conte attacca Salvini e Meloni sull'inchiesta sul ponte sullo stretto e sulla commissione Covid minaccia querele. Tutto era stato condiviso e deciso in due riunioni dell'ufficio di presidenza, replica la maggioranza, con Fratelli d'Italia che dice vogliamo solo accertare la verità. Se Conte non ha nulla da temere, venga in commissione. Alessandro Allegra, GR1.
1: Tensioni internazionali ed energia al centro dell'agenda di Giorgia Meloni. Domani la Premier interverrà all'Assemblea di Commercio, mentre giovedì riferirà alle Camere in vista del G7 e del Consiglio europeo.
6: La crisi energetica e gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, con la situazione in Iran, sullo stretto di Hormuz, Gaza, Cisgiordania e Libano, ma anche il conflitto in Ucraina. Sono questi i dossier internazionali sui quali lavora Giorgia Meloni in vista del G7 in Francia e del Consiglio europeo. Due appuntamenti a partire da lunedì, preceduti dalle comunicazioni in Parlamento della Premier, giovedì con la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. E mentre Bruxelles concede flessibilità di spesa dopo le richieste dell'Italia e un pacchetto di aiuti da 23 miliardi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Presidente del Consiglio ribadisce la necessità di uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, con una revisione del sistema ETS che aumenta i prezzi energetici per far fronte ai rincari e aiutare famiglie e imprese. E lo fa in videoconferenza con il gruppo di lavoro da lei voluto con molti leader dell'Unione e delle istituzioni europee su competitività e semplificazione. Sul fronte interno, Giorgia Meloni domani presiederà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi dopo aver partecipato all'assemblea della Confcommercio a Roma. Carla Macrellino, GR1.
1: Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio in Spagna. Domani il pontefice vivrà uno dei momenti più solenni nella storia della Sagrada Famiglia, con la benedizione della Torre di Gesù e l'accensione della grande croce luminosa che sovrasta la basilica simbolo di Antoni Gaudì. Nel suo primo discorso in città, Leone XIV ha invitato a promuovere dialogo, solidarietà e unità, superando divisioni e polarizzazioni. Rai Radio 1, alle 19:11, l'economia si chiude dopo

0: Sei mesi la trattativa per il rinnovo del contratto di 200.000 lavoratori statali. Con la firma della CGIL arriva l'accordo per il triennio 2025-2027. Soddisfazione del ministro Zangrillo, la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente.
1: È una firma definita storica dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che evidenzia:
2: per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
1: Garantiti aumenti medi del 5,4% con variazioni in base ai ruoli. Si parte dai 119,60 € lordi mensili degli operatori che salgono a 140 per gli assistenti, 180 per i funzionari fino a un massimo di 221 € per le elevate professionalità. Per la prima volta si introduce una norma con il divieto di affidare decisioni all'intelligenza artificiale senza un controllo umano. Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 € giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, mentre Chierchia della CISL Funzione Pubblica sottolinea l'importanza della continuità contrattuale.
3: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione noi siamo convinti che il potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere ulteriori diritti, più di 280.000 dipendenti.
1: Lorenzo Opice, GR1.
0: Ferrovie ha sospeso lo sciopero di 8 ore previsto giovedì 11 giugno dai sindacati confederali. La decisione è arrivata al termine dell'incontro al Ministero dei Trasporti sulle gare dei servizi intercity. Resta invece confermata la mobilitazione proclamata dai sindacati di base CUB Trasporti SGB. I lavoratori aderenti si fermeranno dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì per chiedere maggiori tutele su contratto sicurezza, salute e salari. Il risico bancario traina la Borsa di Milano. Piazza Affari a giorni massimi di seduta oltre quota 51.200 punti per poi chiudere poco sopra la parità. In evidenza i titoli coinvolti nelle operazioni del settore da Unipol a Mediobanca fino a Monte dei Paschi.
4: Nella sfida per il controllo del Monte dei Paschi di Siena, l'amministratore delegato di Banca Intesa Messina si mostra fiducioso. La nostra offerta, afferma, ha alte possibilità di successo e annuncia: rimarremmo in gara per Monte dei Paschi se ci fosse una controfferta. L'operazione, ha ribadito Messina, consentirà a Banca Intesa di creare un gruppo che è nella posizione di mantenere la leadership in Europa. Intanto i sindacati di settore chiedono garanzie sul perimetro occupazionale. Il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni:
5: non è la prima volta che ci troviamo di fronte a operazioni straordinarie o ad aggregazioni. Noi sappiamo perfettamente come tutelare le lavoratrici e i lavoratori, sappiamo perfettamente come tutelare i territori.
4: La First CISL chiede l'apertura di un tavolo nazionale e respinge con forza qualsiasi ipotesi di smembramento di MPS. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: L'accusa di violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, avviati dal Senato gli accertamenti che, ha specificato il presidente La Russa, partiranno dalla versione dei fatti del parlamentare. In caso di rilievi, la decisione sui provvedimenti disciplinari spetterà all'ufficio di presidenza, ha spiegato ancora La Russa, che ha poi assicurato il caso non verrà sottovalutato. Belen Rodriguez, indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato 2 incidenti stradali senza fermarsi. Era il 23 maggio. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta, nel secondo avrebbe centrato uno scooter e 2 mezzi parcheggiati, procurando a 3 occupanti lievi lesioni. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che aveva ritirato a Belen Rodriguez anche la patente. La NASA annuncia l'equipaggio che tornerà sulla Luna. C'è anche il veterano Luca Parmitano, già primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale.
6: The first Italian space station commander, Luca Parmitano.
7: Al Johnson Space Center di Houston, la NASA ha annunciato i nomi dei 4 astronauti selezionati per la prossima missione del programma internazionale che punta al ritorno dell'uomo sulla Luna. Tra loro, appunto, anche un emozionato Luca Parmitano.
8: I'm honored by the role that I've been given. If I get emotional.
7: Astronauta veterano, Parmitano ha già trascorso complessivamente oltre 366 giorni nello spazio, partecipato a 2 missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. internazionale, divenendo nel 2019 il primo italiano a comandare la IS durante la missione Expedition 61. Nel suo discorso anche un profondo riconoscimento all'Agenzia Spaziale Italiana e all'Aeronautica Militare.
8: My country, Italy, its education system, the Italian

0: And Air Force, they gave me the professional tools, the Italian Space Agency.
1: Oltre a Parmitano, comunque tanto made in Italy sulla Luna, dai moduli pressurizzati per gli astronauti, costruiti in Italia, all'alta moda spaziale grazie alla tuta aderente firmata Prada, preludio a quella che dovrebbe essere utilizzata per l'atteso storico sbarco di Artemis 4, previsto nel 2028. Mauro Zanda, GR1.
2: Dalla realtà alla fantascienza, da domani in sala uno dei film più attesi dell'anno, Disclosure Day, che segna il ritorno di Steven Spielberg al tema che più lo affascina, quello degli alieni sulla Terra. E il regista di E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo ci emoziona ancora una volta con un film che parla a un mondo in fiamme alla ricerca della nostra umanità più profonda.
3: Cosa hai rubato?
4: Segreti.
5: Il più grande cantastorie della nostra epoca è tornato. Il regista che ci ha fatto emozionare con E.T. e Incontri ravvicinati e che ci ha regalato l'universo senza paura. Steven Spielberg con Disclosure Day firma il suo film più bello degli ultimi anni.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso, non riesco a capire.
4: Io invece sì.
5: Thriller, azione, favola, la summa della sua poetica. Cosa accade quando chi mantiene i segreti sugli alieni, da Roswell in poi, decide di rivelarli a tutti? Basandomi sulle prove circostanziali che ho raccolto in tutta la mia vita, ha detto Spielberg alla CBS pochi giorni fa, credo assolutamente che gli alieni siano stati qui, che siano qui e che magari ci siano sempre stati.
6: Maybe they've always been here.
7: Le persone hanno fame di verità.
5: Domingo Colman contro Colin Firth, Emily Blunt alleata di Josh O'Connor. Disclosure Day, quando il cantastorie Spielberg ci rivela che solo l'empatia può salvare il mondo. Miriam Mauti, GR1.
3: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: E ora la musica. Il 19 e 20 giugno a Macerata, le serate conclusive di Musicultura 2026, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Fabrizio Viggio. Sul palco dello Sferisterio, Bruno Risas, Tosca, Planet Funk, Le Vibrazioni, Maria Antonietta e Colombra, Riccardo Rossi, Santa Marea, Giampaolo Morelli, Alan Sorrenti e gli 8 giovani artisti, tra i quali verrà scelto il vincitore. Già da questa sera si potranno conoscere meglio gli 8 vincitori. Rai Radio 1, radio ufficiale del festival, infatti dedicherà loro una trasmissione speciale in diretta dagli studi di Saxa Rubra a partire

0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Tra poco arriva la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: tra i convocati. Intanto saranno 4 le novità assolute nella rassegna ridata: Uzbekistan, Giordania, Capoverde e Curaçao. Sentiamo uno dei nostri inviati.
1: L'inedita maxi formula 48 squadre ha allargato le maglie e gli orizzonti e così sono ben 4 al ballo delle debuttanti, a partire dall'Uzbekistan, commissario tecnico Fabio Cannavaro, che giusto 20 anni fa la Coppa del Mondo la alzava sotto il cielo di Berlino. Il capitano di un tempo è subentrato a qualificazione già ottenuta e potrà contare sulla stella locale Shomurodov, vecchia conoscenza del nostro calcio. Suggestiva e poco conosciuta la Giordania, che allo stesso modo si affaccia per la prima volta sul palcoscenico mondiale, frutto del progetto avviato 2 anni fa con il CT marocchino Jamal Sellami. E poi si va per mare e per isole remote o affascinanti, a metà ottobre a conquistare lo storico pass Capoverde, in quel momento il più piccolo paese di sempre a riuscire nell'impresa, ma dall'Atlantico ai Caraibi tempo poco più di un mese, e a strappargli il record ecco Curaçao, 444 km quadrati, un terzo di Roma. È un vecchio volpone come CT, l'olandese Dick Advocaat, che a 79 anni ha ancora voglia di stupire. Gli esordi e ritorni, in particolare quelli dopo 52 anni di Haiti e della Repubblica Democratica del Congo, che però nel 74 si chiamava Zaire e viveva nell'incubo del feroce Mobutu. Per evitare le ritorsioni del regime, quel famoso calcio di punizione all'inverso contro il Brasile, episodio all'apparenza grottesco, in realtà drammatico, tra le mille pagine del grande libro dei mondiali. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
0: Torniamo in Italia, è ufficiale il divorzio tra l'Atalanta e Raffaele Palladino, che, si legge sul sito, è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Attesa adesso l'ufficialità di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dei nerazzurri. Calcio femminile, in corso l'ultima gara del girone di qualificazione ai mondiali 2027. Svezia-Italia, parziale di 0-0 dopo 23 minuti del primo tempo. Azzurre che per qualificarsi stasera devono vincere e sperare in una sconfitta della Danimarca in Serbia, ma le danesi stanno vincendo 2-1 al 23esimo del primo tempo. In caso di secondo o terzo posto per le azzurre ci sarebbero i play-off. In chiusura il tennis, seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner alla San Raffaele di Milano. L'altoatesino numero 1 al mondo tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove è campione in carica ed esordirà al primo turno lunedì 29 giugno. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Bentrovati, i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4. Ci sono code per un incidente tra Ponte Olio e Rovato verso Brescia. Rallentamenti per curiosi in direzione opposta, dunque verso Milano. Andiamo in A7. Qui il traffico è intenso, troviamo delle code allo svincolo Binasco verso Genova. In A14 tratto Bologna-Ancona, traffico molto intenso e code a tratti tra Bologna San Lazzaro e allacciamento A13 in direzione dell'autostrada 1, e poi sul ramo Casalecchio invece il ripristino di un incidente tra allacciamento A14 e allacciamento A1 proprio verso

0: verso questa autostrada. Andiamo in autosole, tratto Bologna-Firenze, code un incidente tra allacciamento a 14 e Sasso Marconi, qui siamo verso Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, anche qui un incidente, o meglio il ripristino di un incidente tra Ceperano e Pontecorvo verso Napoli, più a sud in A18. Un incidente crea delle code all'altezza di Acireale e la barriera di Catania proprio verso quest'ultima. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
6: Il premier mette a punto in queste ore.
7: The president did what he always would.
8: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping. Le 19:28 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 9 giugno 2026. Molti temi anche questa sera, una puntata piena ci porterà fino alle 21 circa. Apriamo con Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberal Democratico. Parleremo un po' della scena politica che si offre al nostro, alla nostra analisi, al nostro sguardo in questi giorni, anche un po' riprendendo le ultime indicazioni della tornata elettorale delle amministrative, dei comuni. Ci sono stati, come sapete, anche i ballottaggi. Il Partito Liberal Democratico si è presentato in alcune città e ha partecipato a coalizioni in altre. Parleremo un po' di questo e anche del modo insomma in cui il governo sta guidando il paese in questa fase politica, ormai a poco più di un anno dalle elezioni politiche. Poi sarà con noi Stefano Stefanini, l'ambasciatore Stefano Stefanini, è consigliere scientifico dell'ISPI, è stato consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Napolitano, è stato anche vice capomissione all'Ambasciata d'Italia a Washington e rappresentante permanente dell'Italia presso la NATO, quindi uno sguardo, come si dice, a tutto tondo rispetto ai temi che in questo momento sono i più davanti ai nostri occhi e sulle prime pagine dei giornali ormai da mesi, se non da anni. Poi sarà con noi Daria Kriukova, una rifugiata politica russa, un'attivista, è fuggita dalla Russia ai tempi dell'inizio della guerra contro l'Ucraina, oggi vive in Italia, si è laureata in Italia e lavora anche come coordinatrice dei dissidenti russi che vivono in Italia. Parleremo un po' con lei, cercando di capire un po' meglio il punto di vista della Russia su quello che sta accadendo, sulla debolezza di Putin in questa fase, e cercheremo di capire se tutto questo può portare in qualche modo a una possibilità di trattativa sulla pace. E poi con noi avremo Maurizio Molinari, con il quale invece guarderemo al quadrante medio orientale. Ieri c'era stata una reciproca promessa tra l'Iran e Israele di far tacere le armi, si è rapidamente infranta. Israele ha colpito con i suoi missili Tiro e contemporaneamente in Libano, e contemporaneamente l'Iran ha abbattuto un elicottero americano che sorvolava lo stretto di Hormuz, e quindi dimostrando una capacità ancora piuttosto alta anche sul versante militare, non solo su quello diplomatico, dove abbiamo visto essere molto in grado di condurre negoziati che certamente non fanno piacere a Donald Trump. Sarà con noi poi Giulio Betti, che è un climatologo.

0: un meteorologo, con lui parliamo di una strana decisione presa dall'amministrazione americana, che è quella di rimuovere centinaia di mine di boe galleggianti che sono state messe sia nell'Oceano Atlantico che nell'Oceano Pacifico già da una decina d'anni, che avrebbero dovuto funzionare per 30 anni. Ecco, Trump ha deciso di rimuoverle. Sono boe che servono a a monitorare la qualità chimica dell'acqua, la sua temperatura, il movimento delle correnti, la quantità di fauna, di pesce che ci si trova, la possibilità di eventi meteorologici avversi lungo le linee costiere. Insomma, moltissimi dati che sono stati molto utili in questi 10 anni in cui queste boe hanno funzionato. È stato anche molto difficile ovviamente piazzarle, sono strumenti che devono resistere alla pressione dell'acqua, alla salinità, quindi è stato un intervento molto costoso, più di $300 milioni, che adesso vengono smontate una ad una, perché a quanto pare l'amministrazione americana ritiene che la loro presenza sia un elemento di allarme che in qualche modo confligge con la posizione americana sui cambiamenti climatici e tutto quello che sappiamo. Ne parliamo di Giulio Betti, perché è una perdita, diciamo, sul fronte scientifico molto importante. Sarà poi con noi alla fine Marco Galluzzo, ultimo ospite della puntata, un giornalista del Corriere della Sera, per anni ha seguito come un segugio assieme a tanti altri Silvio Berlusconi, facendogli poste sotto casa, agguati nei suoi viaggi internazionali, seguendolo passo passo in tutta la sua attività politica, lui e tutto il gruppo di giornalisti che era legato a questa lunga vicenda. Quindi è un racconto, il suo libro di cui oggi parleremo, Berlusconi Confidential, biografia non autorizzata di 10 anni al potere. Parla forse più dei giornalisti che seguivano Berlusconi che non di Berlusconi stesso, e per questo è un libro abbastanza innovativo e nuovo in qualche modo, meno letto e meno già visto rispetto ai tanti libri su Berlusconi, la sua parabola, che pure affollano le librerie. Bene, 19:34 minuti, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione, 3 indagati, tra cui l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex commissario della Lega in Calabria, opposizioni, altro fallimento, Meloni, fermi tutto. Sanzioni di 6 paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, contro i coloni violenti. Israele, misure vergognose. Ancora scontri in Libano, vittime a tiro. Il racconto degli attivisti della flottiglia. Abbiamo sentito le urla di chi subiva violenza. Ben-Gvir indagato. Italia da paese dello stivale a quello delle ciabatte. Tajani, affermazioni indegne. Arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, condannato in Egitto per adulterio, denunciato dal console per minacce. La donna, spero che il fermo serva a farci tornare a casa. L'inchiesta a Milano sul caporalato nel cantiere del consolato USA ha convalidato il controllo giudiziario del ramo italiano della multinazionale americana. Sarebbero una 50 gli operai minacciati. Luca Parmitano è nell'equipaggio della prossima missione della NASA Artemis 3 verso la Luna. L'astronauta onorato ed emozionato. L'Italia, la mia rampa di lancio.
0: Le 19:35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto all'onorevole Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico. Buonasera Marattin, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, come va il Partito Liberal Democratico? Come si è comportato, per esempio, in quest'ultima tornata amministrativa? È soddisfatta? Sta prendendo le forme di un partito?
2: Guardi, abbiamo eletto 8 consiglieri comunali, che vanno ad aggiungersi a circa un centinaio di consiglieri o assessori o sindaci che già avevamo. Abbiamo presentato la lista col nostro simbolo e il nostro nome in 2 comuni di circa 30.000 abitanti, Frattamaggiore in provincia di Napoli e Manduria in provincia di Taranto, e abbiamo preso in entrambi i casi l'8%. In altre realtà invece siamo andati con altri partiti centristi e abbiamo preso dal 3% di Macerata al 27% di Viareggio. Ovviamente molti di questi voti erano liste civiche, ecco, non è che vogliamo prenderci il merito di tutto, però ecco, già il fatto che dove siamo andati col nostro simbolo abbiamo preso l'8%, secondo noi è un risultato molto incoraggiante di un partito che ha poco più di un anno di vita. non troppa esposizione mediatica, a parte le gentili.

0: ospitate presso di voi e pochi altri, e quindi devo dire che siamo abbastanza soddisfatti.
1: Ha fatto un po' discutere il vostro appoggio al sindaco di Venezia Venturini, che è sembrato un po' tradire la vostra collocazione centrista, e invece lì vi ha visto abbastanza spostati sulla coalizione di centrodestra.
0: No, ma guardi, ma noi quasi ovunque siamo andati in realtà con coalizioni centriste dove c'era la possibilità, ma il punto è che non è una religione, perché nei livelli locali non è come a livello nazionale, per vari motivi. Primo, tu eleggi il sindaco, la persona, quindi conta chi si candida a guidare uno schieramento, e se hai una persona molto vicina ai tuoi ideali, Venturini è un liberale non iscritto a nessuno dei partiti del centrodestra, che quando ho conosciuto mi pareva di sentire parlare uno di noi, quindi conta la persona perché eleggi il sindaco direttamente. Secondo, quando tu eleggi gli organi locali, delle comunità locali, non stai parlando di Palestina, di Russia, di politica estera, di debito pubblico, di politica industriale, di pensioni, stai parlando di cose a volte molto anche più sentite dai cittadini: asili nido, urbanistica, strade, rifiuti. Questo non per sminuire, semmai è il contrario, nel senso che queste sono le tematiche su cui poi le persone vivono la loro quotidianità. Quindi, quando c'è qualcuno che ha un ottimo progetto amministrativo ispirato a valori liberali ed è egli stesso una persona liberale, ma perché non lo devo appoggiare? Anche perché a Venezia, insomma, non c'erano altri candidati, onestamente, che potessero, equilibrati perlomeno, che potessero avere lo stesso tipo di impostazione liberale e un ottimo progetto amministrativo.
1: Io ricordo una sua vecchia dichiarazione, un po' così, come dire, all'insegna della delusione. Lei disse qualche mese fa: nonostante i nostri sforzi, abbiamo preso atto che non ci sono le condizioni per avviare un'operazione terzopolista. È ancora così?
0: Guardi, la novità che c'è stata, cioè la fuoriuscita di Pina Picerno dal Partito Democratico, la creazione di questo movimento Spazio Pubblico, secondo me è un fattore che può cambiare le cose. Questo perché? Primo perché, guardi, mi faccia fare il sessista al contrario, una donna in un mezzo insomma, a luoghi popolati da uomini, e noi uomini, fra i tanti pregi, abbiamo spesso anche il difetto di un ego troppo sviluppato, di troppo testosterone. Una donna è spesso quello che ci vuole per ricordare a tutti noi che quello che conta non è il nostro ego, ma è il progetto che stiamo costruendo.
1: Sarà contenta
0: Se
1: Giorgia Meloni nel sentire questa affermazione.
0: Guardi, non penso di rivelare un segreto per dire che le ho detto personalmente a lei queste cose. Credo che tu stia andando, diciamo, su certe cose abbastanza bene, perché rispetto ad altri uomini hai meno ego. Ecco, non penso di non aver rivelato nessun segreto, anche perché lo penso e lo posso dire pubblicamente. Al di là del fatto che non sostengo Giorgia Meloni, ovviamente, nella sua azione di
1: Quindi,
0: governo.
1: riprendendo la storia, l'uscita di Pina Picerno da PD cambia le cose.
0: Può cambiare. Allora, innanzitutto, come ho detto, la Picerno deve confermare che è alternativa al campo largo, cosa che mi sembra che per ora abbia fatto. Dopodiché, in quest'area, che a questo punto, diciamo, è molto sostanziosa politicamente parlando, c'è Azione, c'è il Partito Liberal Democratico, c'è appunto Pina Picerno col suo movimento che sta crescendo, secondo me ci possono essere le condizioni per fare quello che secondo noi era necessario fin dall'inizio, cioè costruire qualcosa di nuovo in cui non c'è uno che fa il padrone per diritto divino, ma semplicemente tutti che si mettono a disposizione per creare un progetto forte, autorevole, credibile, stabile, contendibile, radicato sui territori, in cui poi sicuramente le ambizioni di ciascuno possono essere soddisfatte. Io feci quella dichiarazione qualche tempo fa perché mi pareva, ecco, che le condizioni per creare una cosa, cooperativa e non competitiva, non ci fossero. Adesso, secondo me, queste condizioni possono verificarsi.
1: Perché è sempre stato un po' il problema, diciamo, del terzopolismo, l'idea che dentro quello spazio centrale ci fossero tanti soggetti, ognuno convinto di essere lui il capofila e gli altri dovessero
0: Esatto,
1: aggiungersi.
0: sì,
1: Questa
0: noi
1: cosa qui
0: devo
1: è smontata in qualche modo?
0: Io spero sia smontata, anche perché, guardi, il Partito Liberal Democratico non è nato così. Io sono stato l'unico che ha dichiarato prima privatamente a chi di dovere e poi pubblicamente, proprio affinché non si tornasse indietro, che io non mi candiderei alla leadership di questo nuovo soggetto. Sa perché, Loquenzi? Perché l'ho vissuto sulla mia pelle i danni che può fare l'ego nel mio passato anche recente politico.

0: a contatto troppo spesso con gente per cui il progetto veniva dopo l'ego. Quindi io ho dichiarato, facciamo una cosa, una lista, quello che volete, io sono fuori dalla partita della leadership. Quindi penso di aver dimostrato coi fatti che il Partito Liberal Democratico non sei iscritto nella lunga lista di quelli che dicono fermi tutti che arriviamo noi. Anche se chi ci guarda da fuori, no, dice ah, si galli nel pollaio, in realtà la verità non è proprio quella, ecco, perché non è che tutti pensano che il mondo giri intorno a noi. Sarà, sa, i liberali tradizionalmente in Italia, gente, diciamo, in cinque, ci tengono ad avere sei opinioni diverse per dimostrare il proprio grado di liberalismo. E poi veniamo anche da 30 anni di politica in cui l'ego ha contato tanto.
1: Ci abbiamo girato un po' intorno, ma stiamo parlando molto di Calenda, mi pare.
0: No, per carità,
1: No.
0: no, stiamo facendo un discorso generale, ci mancherebbe altro. Carlo lo rispetto, lo stimo e sarà in ogni caso un protagonista importante di questo nostro progetto politico.
1: Veniamo alle cose che succedono nel paese. Il governo si avvia a diventare il più longevo della storia d'Italia. È un grande risultato, lo riconoscerà anche lei.
0: Diciamo, la stabilità è condizione necessaria ma non sufficiente. È chiaro che se un governo non è stabile non può fare le cose, ma non è che per il solo fatto di essere stabile le cose le faccia. Di questo governo io ho apprezzato e apprezzo il rigore sui conti pubblici, il rigore sul sistema pensionistico, il rigore sulle alleanze internazionali, il rigore sulle politiche energetiche, quasi tutte cose che non aveva promesso in campagna elettorale, ma va bene così. Ma non ho apprezzato la mancanza di coraggio sul sistema fiscale, sulle riforme concorrenziali, sulle riforme dei mercati, sulle riforme istituzionali, sul taglio della spesa pubblica in certi settori. Quindi, diciamo, stabilità, condizione necessaria. Se non è stabile un governo non può fare le cose che servono all'Italia. Ma se è stabile poi le deve fare, non è che basta rimanere lì. Quindi io ho diverse critiche alla mancanza di coraggio liberale su alcune riforme fatte o non fatte dal centrodestra di governo.
1: Allora, vediamo alcune delle cose che le sono piaciute, se continuano a piacerle. Per esempio, lei dice la stabilità delle posizioni internazionali. C'è una polemica aperta da qualche giorno. Giorgia Meloni non è andata a un vertice Europa-Balcani in Montenegro a causa di una manifestazione, di una festa dei carabinieri. Poi non è stata invitata o comunque non è voluta andare, non è compresa nel format dei cosiddetti E3. Che si è invece riunito a Londra assieme a Zelensky, Starmer, Macron e Merz per, diciamo, ritrovare il filo di un dialogo possibile con la Russia. Insomma, l'Italia, alcuni dicono, poi Giorgio Meloni ha detto che è un po' una sorta di nevrosi delle opposizioni, in questo momento appare più isolata del solito. Su questo lei cosa pensa?
0: Io penso che l'Italia è una nazione uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale. Dico una cosa di 80 anni fa e una di 30 anni fa, cioè 80 anni fa è che siamo usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale, di 30 anni fa è che siamo un paese che da 30 anni non cresce. Quindi chiunque pensi che noi potremmo mai avere il ruolo leader in Europa non conosce né la storia, diciamo, recente né quella meno recente. Io credo che queste polemiche, se è andata, non sei andata, ti hanno invitato, ti sei seduta dietro, mi ricordano un po' gli adolescenti quando tu a quella festa ti hanno chiamato, no,
1: Hai
0: allora
1: fatto tappezzeria.
0: non sei figo, non sei figo. Cioè, voglio dire, io credo che Giorgia Meloni sbagli in politica estera quando è stata troppo timida sull'avanzamento dell'integrazione europea, quando dice che il voto all'unanimità non va abolito, quando fa fatica a costruire anche con la Francia, eccetera. Però non è che me ne frega se a un vertice non è andata perché non poteva,
1: Però
0: non sta nella
1: stare in quel
0: foto.
1: formato degli E3 è qualcosa di più di esserci e non esserci, vuol dire condividere alcune caratteristiche di quel gruppo, tra cui per esempio l'idea di mettere a disposizione delle truppe in una prospettiva post-tregua in Ucraina, l'idea di come dire, sostituire gli Stati Uniti nelle
0: No, ma questo
1: trattative.
0: è il
1: Quindi,
0: punto di prima,
1: sì.
0: cioè,
1: Quindi
0: allora io penso sia una
1: è una scelta
0: conseguenza,
1: se esserci o non esserci.
0: io se, penso sia conseguenza del fatto che, ripeto, i paesi leader in Europa sono Francia, Germania e Gran Bretagna, perché sono potenze nucleari e per diversi motivi. Noi siamo un paese che merita di stare in prima linea, io penso che queste scelte siano

0: parte conseguenza di un'azione sbagliata, cioè essere timidi nel protagonismo europeo. Il governo di centrodestra italiano è timido quando dice costruiamo il pilastro europeo della NATO, è timido quando dice riformiamo le istituzioni europee per cedere sovranità dagli stati nazionali all'Unione Europea, è timido quando dice se c'è da schierare truppe in Ucraina dopo la fine della guerra lo dobbiamo fare, perché è un governo che è ancora troppo condizionato dal sovranismo di Salvini soprattutto e Dio non voglia anche di Vannacci. Quindi può darsi che lei abbia ragione che queste cose siano collegate. A volte il vertice che c'è o che non c'è sono polemiche che piacciono tanto alla stampa italiana, poi perché all'estero difficilmente notano queste cose, ma non sono la sostanza del problema. La sostanza è avere un governo liberale e pienamente europeista, e su questo a volte il governo italiano non ha fatto esattamente quello che serviva.
1: Senta, Giorgia Meloni qualche giorno fa si è molto vantata di un successo proprio sul fronte europeo, quando ha detto che l'Italia ha aperto la strada all'Europa per un allargamento della possibilità di utilizzare una clausola di salvaguardia che prima era limitata alle spese sulla difesa, anche alle spese sull'energia, che poi si intende a tentare di moderare, di ridurre il peso della crisi energetica sulle famiglie, sulle imprese, la crisi dovuta poi alla chiusura dello stretto di Hormuz. Grazie a questa cosa, grazie a questo allargamento di questa clausola, cosa abbastanza tecnica, comunque diciamo che noi ci possiamo indebitare per ulteriori 14 miliardi nei prossimi 3 anni da spendere su questioni legate all'energia. Tutta questa storia, lei come l'ha vista?
0: Che in Italia noi abbiamo la tendenza a dire i soldi servono solo se li posso distribuire alla gente. Cioè noi pensavamo che questa roba fosse o mi fai dare i soldi per il taglio delle accise o i soldi in spesa corrente. L'Europa non ha questa idea. L'Europa dice se facciamo debito, a maggior ragione debito comune, quindi sulle spalle di tutti, diciamo perlomeno per quanto riguarda prendere in prestito quelle risorse, lo facciamo per ristrutturare casa, non per andare in vacanza, no? Quindi per spese in conto capitale che durano nel tempo per investimenti. E infatti 14 miliardi mica sono per le
1: Questo però è debito
0: bollette.
1: nostro, non è debito comune, se non mi sbaglio. Questi 14
0: No,
1: miliardi.
0: no, sono all'interno del pacchetto di debito comune, del SAFE, cioè c'è la possibilità di scalarli da lì, perlomeno da quello così pare il discorso. In ogni
1: Comunque,
0: caso.
1: sono maggior
0: Comunque,
1: debito.
0: anche se fosse debito nostro, te lo consento di fare al di fuori delle regole comuni, che un po' è la stessa famiglia di discorso, se lo fai per spese che durano, quindi nella fattispecie centrali biomasse, elettrificazione dei consumi, cioè cose che possano liberarti dalla dipendenza dai combustibili
1: Investimento sulle
0: fossili,
1: batterie.
0: investimenti per queste cose qua. E noi invece tradizionalmente queste cose non ce ne frega niente. Il sindaco vuole i soldi per dare i contributi, non per fare un investimento che quando verrà inaugurato lui non sarà più neanche in carica, no? Questo è il dramma dell'Italia. Cioè c'è un'attenzione solo sul breve periodo, perché quando si realizzano investimenti spesso io non ci sarò più, i benefici ne gode qualcun altro. E quindi c'è questo equivoco. Poi guardi, tecnicamente cosa succederà? Succederà che con quei soldi si finanzieranno investimenti già in bilancio
1: E si
0: e
1: liberano
0: quindi si
1: risorse
0: libera.
1: di
0: Esatto,
1: bilancio.
0: e quindi questo succederà. Però il punto rimane, cioè, che come il PNRR, quante volte
1: Perché
0: abbiamo
1: però
0: parlato del PNRR?
1: il tema c'è, nel senso che il governo vuole cercare di ridurre, adesso prendiamo una cosa limitata, vuole cercare di ridurre le accise per ridurre lo shock degli automobilisti quando vanno a fare il pieno. Costa, mi pare, 500 milioni al mese, non so quanto. Quei soldi lì, Giorgetti lo dice, non ce li abbiamo. Ecco, se ce li dà l'Europa, ben vengano. Non so se questo
0: Ma
1: ragionamento
0: l'Europa
1: tiene.
0: non è mica un bancomat. Cioè, noi l'abbiamo visto anche col PNRR. Noi pensiamo che l'Europa sia o un bancomat o Babbo Natale. Si è visto col PNRR. Ci hanno dato 200 miliardi, li abbiamo usati
1: In
0: per la maggior
1: stupidaggini.
0: parte in stupidaggini. Abbiamo tagliato l'erba a Villada, abbiamo fatto la pista ciclabile, abbiamo fatto la piazza di Rivisondoli. Cioè, non era mica per quello che dovevamo spendere quei soldi. Ma perché questo è accaduto? Perché in Italia, quando arrivano dei soldi, meglio ancora se sono di qualcun altro, è arrivato Babbo Natale. E quindi un po' a te, un po' a me. Questo per un motivo. L'altro motivo è che nessuno vuole investire politicamente

0: drammaticamente sulle ragioni che ci hanno reso il paese che è cresciuto di meno al mondo negli ultimi 30 anni. Nessuno vuole investirci, nessuno vuole ragionarci, perché è una roba per tecnici, noiosa, la politica è un'altra cosa, secondo questi signori. È spesso oliare i meccanismi del consenso con le risorse pubbliche. Quindi la stessa famiglia di problemi che abbiamo visto nel PNRR, abbiamo visto in piccolissimo anche su questa vicenda qua. Noi pensavamo che l'Europa ci facesse fare lo sconto delle accise, ma l'Europa non ragiona così. Ripeto, pensi a una famiglia, si indebita, ma mica si indebita per andare al ristorante. Si indebita per far studiare i figli, ristrutturare casa, comprare una macchina. E se io sono una famiglia e mi indebito per andare al ristorante o per andare in vacanza, sto ipotecando il futuro della mia famiglia. Non a caso siamo il paese col secondo debito pubblico più alto del pianeta e la crescita più bassa.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie, grazie a Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie, buonasera.
1: 19:52 minuti, abbiamo appunto salutato Luigi Marattin, sempre in diretta con Zapping, 335-699-2949, SMS e WhatsApp se volete intervenire in diretta. Saluto subito il nostro prossimo ospite che è l'ambasciatore Stefano Stefanini, oggi consigliere scientifico dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ha fatto tante cose nella sua vita, rappresentante permanente presso la NATO, dell'Italia presso la NATO, vice capomissione nell'ambasciata italiana a Washington, consigliere diplomatico della Presidenza della Repubblica, insomma, molte esperienze che gli consentono di guardare le cose che accadono in questi mesi e settimane con grande competenza. Ambasciatore, benvenuto a Zapping.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, vorrei partire proprio da una questione di cui parlavamo anche prima con l'onorevole Marattin, per capire se l'Italia in questa fase, da un lato disertando per motivi, diciamo, logistici o di tempi, il vertice Unione Europea-Balcani in Montenegro, dall'altro non essendo invitata o non facendo, o non essendo, non avendo voluto far parte del format E3, quello che mette insieme Germania, Francia e Inghilterra, che si è riunito a Londra con un incontro con Zelensky, ecco, se tutte queste mosse siano delle distrazioni o dei segnali che vengono mandati all'Europa, all'America, come interpreta queste scelte?
2: Ma quello di non partecipare al vertice dei Balcani, voglio solo pensare che sia un problema logistico, perché per l'Italia i Balcani sono sempre stati importanti, sia il Montenegro che è un paese di rimpettaio. Il discorso degli E3 è un po' più complesso, perché noi abbiamo sempre sognato come Italia che gli E3 fossero in realtà un E4, una partecipazione italiana.
1: Diciamo che c'è anche le
2: L'annuncio.
1: cinque con la Polonia, con l'Italia e la Polonia, no?
2: Esiste anche le 5, esistono vari
1: Sì,
2: formati, no?
1: certo. I formati sono sempre un po' un problema, diciamo.
2: Esatto, noi vogliamo essere sempre dentro i formati in cui non siamo, che è una cosa normale. Nel caso specifico, però, è anche una scelta politica, perché l'Italia, il governo italiano, non vuole essere fra i troppo dirigenti dei volenterosi. Lo sono gli E3, e quindi il non invito è anche una, in questo caso è anche una scelta. Poi quali possono essere le conseguenze, lo vedremo, perché gli E3 in un momento come questo si configurano sempre come un possibile direttorio europeo ristretto, quindi forse lo dico anche per una reazione pavloviana, perché sempre nei miei anni di carriera ho sempre lottato per essere informati in cui non eravamo, sarebbe opportuno esserci, però vedremo.
1: Ma lì la questione, mi pare di capire, l'Italia non ha voluto accedere, non ha insistito per esserci perché è un gruppo di paesi i quali tutti si sono detti disponibili a mandare le proprie truppe in
2: Esatto,
1: Ucraina, no?
2: no, no.
1: Questo è.
2: Esatto. Infatti, come ho detto, è una scelta di non esserci.
1: E in più si aggiunge anche, ma non ne capisco bene il senso, ma quello che leggo sui giornali è questo, che insomma il governo italiano, Giorgia Meloni, non voglia far parte in questo momento del gruppo dei volenterosi perché ritiene che questo irriterebbe Trump e l'amministrazione americana in un momento in cui invece il governo italiano vorrebbe ricucire lo strappo, diciamo, che si è verificato dopo le cose dette da Trump nei confronti

0: Papa Leone XIV e Giorgia Meloni vorrebbe ricucire con il suo amico Donald e quindi andare a Londra con quegli altri tre, secondo il governo, non era una buona mossa, anche se non capisco tanto perché.
1: Guardi, questo è un eccesso di scrupolo, lo abbiamo fatto in un'altra occasione e in quell'occasione lo abbiamo pagato. Nel 2003 noi, per non irritare l'allora governo americano di George Bush, rifiutammo l'invito di partecipare ai primi sondaggi dei soliti E3 con l'Iran, però il risultato poi è che gli E3 si svilupparono in quel gruppo che erano gli E3 più Stati Uniti, Russia e Cina, che negoziarono l'accordo nucleare con l'Iran, e noi ne fummo fuori. Quindi quest'idea che il partecipare a un gruppo europeo possa irritare Trump, particolarmente irritabile per tante cose, a me pare un po' eccessiva. Non ho però le fonti che ha Giorgia Meloni, che è il governo, quindi possono anche esservi arrivati dei segnali in quel senso, e può darsi che quei segnali includessero anche una possibile ricucitura dopo lo strappo sulla guerra con l'Iran.
0: Perché più che altro mi sfugge un po' la logica, perché Trump ormai sta dicendo all'Europa e quindi anche all'Italia da mesi che la guerra in Ucraina è un affare nostro, una nostra guerra. Lui ha tentato di chiuderla, non c'è riuscito, forse per colpa di Zelensky che è troppo testardo, e anzi poi il segretario di Stato Rubio ha proprio formalizzato questa cosa, ha detto basta, noi ci abbiamo messo tutto quello che potevamo, abbiamo fatto 1000 incontri, abbiamo cercato di farli parlare, non ci siamo riusciti, si faccia avanti chi vuole, noi ne siamo fuori, perché tanto i negoziati non vanno da nessuna parte. Quindi in teoria il fatto che ci siano alcuni paesi europei che si muovono nella direzione di ereditare lo spazio diplomatico lasciato vuoto dagli Stati Uniti non dovrebbe essere una cosa che irrita Trump, anzi dovrebbe essere una cosa che corrisponde alle sue indicazioni, o sono troppo ingenuo?
1: No, lei fa un ragionamento molto logico, c'entra evidentemente una reazione del governo italiano di qualsiasi cosa, cioè il timore che creare un blocco europeo al di là dell'Ucraina possa antagonizzare Trump. Vedremo poi come Trump si comporterà con gli europei e in generale con gli occidentali, sia al G7 di giugno che al vertice NATO di Ankara. Io, come le dicevo, ritengo che ogni occasione per l'Italia di partecipare al formato ristretto degli E3 sarebbe un'occasione da non perdere, perché l'Europa ha bisogno di, chiamiamolo direttorio, chiamiamolo formato ristretto, chiamiamolo come vogliamo, ma dato che non può decidere a 27 e le serve avere un formato in cui sia dentro il Regno Unito, gli E3 mi sembrano la formula migliore.
0: Ma quindi in definitiva, secondo lei, quell'appuntamento a Londra con le bandiere ucraina, tedesca, francese e inglese fuori da Downing Street è stato un incontro utile, ha portato a qualcosa? Perché molti lo hanno criticato dicendo ma tanto Putin non vi è stato manco a sentire, ha risposto picca alla lettera di Zelensky, ha già detto che non vuole che gli obiettivi della sua guerra devono essere tutti raggiunti prima di sedersi a un tavolo della pace. Ha avuto uno scopo, ha avuto qualche effetto secondo lei, allora, o è stato okay, così un movimentismo?
1: No, non è stato un movimentismo. Ora, è chiaro che se Putin mantiene il punto che la guerra finisce soltanto quando avrà ottenuto quello che vuole, la guerra continuerà ad andare avanti, E3 o non E3. Però il messaggio che quella riunione ha dato è: noi Europa, o noi principali paesi europei, assieme all'Ucraina, siamo pronti a trattare. Se tu, Vladimir Putin, non vuoi trattare, te ne assumi la responsabilità anche di fronte alla tua nazione, perché gli E3 si sono riuniti con Zelensky immediatamente dopo quella lettera di Zelensky, che praticamente diceva a Putin: ma stiamo facendo la guerra da 4 anni, sediamoci a un tavolo e parliamo faccia a faccia.

0: E Putin gli ha detto no, non ne vedo l'utilità.
1: Putin gli ha detto no perché Putin non è ancora entrato nello spirito di dire questa guerra deve finire, quindi devo fare una trattativa, ma non una trattativa per interposta persona, non una trattativa, ma una trattativa con il paese con cui combatte, che è invaso e con cui combatte da 4 anni e che proprio perché per questa sua capacità di resistenza vuol negoziare da pari a pari, non a presentarsi in veste sottomessa all'ex padrone, che è quello che vuole Putin.
0: C'è lo spazio per questo famoso mediatore europeo? Sappiamo che Putin vorrebbe Gerhard Schröder, si sono fatti anche altri nomi, Angela Merkel e altri ancora. C'è secondo lei in questa fase un ruolo per un mediatore europeo?
1: C'è un ruolo per Schröder, non è una battuta, perché Schröder è stato, dopo essere stato lungo cancelliere tedesco, è stato l'amministratore delegato di Nord Stream, quindi un dirigente
0: Sì, a
1: russo,
0: libro paga
1: definibile.
0: russo, insomma, certo.
1: Esatto. Quindi è stato coerente, Schröder ha detto, quando ha finito di fare il politico, ha detto io adesso voglio fare i soldi, e ha trovato una maniera di farlo. C'è una battuta, però lo spazio per un negoziatore europeo che sondi il terreno per un. Alla fine dovranno negoziare ucraini e russi, ma come sempre in questi casi ci può essere una facilitazione, una veste di sondaggio del terreno da parte di una personalità e in questo caso un europeo. Una persona, quindi uno accetto agli ucraini può essere una scelta adatta. Cioè, è quello che i pakistani stanno cercando di fare fra Iran e Stati Uniti. Alla fine poi sono Iran e Stati Uniti che negoziano, però qualcuno che faccia da tramite può servire. Ma alla base c'è la disponibilità di Putin di negoziare.
0: A starvi
1: Finché
0: a
1: quella non c'è.
0: sentire, per ora non c'è. Ambasciatore, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro. Grazie
1: Prego,
0: ancora.
1: buona serata, grazie.
0: Era l'ambasciatore Stefano Stefanini, ospite a Zapping. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi torniamo con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Meteo Radio.
6: tempo previsto sull'Italia questa sera e domani.

0: qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20:08 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi tengo aggiornati con tutte le notizie di oggi, con i titoli del TG1.
2: Israele non si ferma, ancora raid in Libano, 9 morti a tiro. Trump: l'Iran ha abbattuto un nostro elicottero, risponderemo. Il contratto degli statali, aumenti, più tutele e regole per l'intelligenza artificiale. Il ministro Zangrillo al TG1, recuperiamo ritardi. Ponte sullo Stretto, si indaga per corruzione, opposizioni, fermare i lavori. Ancora scontro Fratelli d'Italia 5 Stelle sul Covid. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, arrestato a Bardonecchia il ventenne in fuga all'estero, era su un bus partito dalla Francia. Non lo incontrerò, non credo al suo pentimento. Ai nostri microfoni la mamma di Willy Monteiro dopo l'ergastolo a Gabriele Bianchi. Le nuove regole per gli autovelox, il ministro Salvini firma il decreto, più sicurezza e meno contenziosi sulle strade italiane. Un italiano nella corsa verso la Luna, Luca Parmitano piloterà la missione Artemis 3. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio. Quando sarò grande, il nuovo tour di Edoardo Bennato per l'estate, che lo vedrà raggiungere la soglia degli 80 anni. Al TG1 rivela, nel 1990 cantavo con Gianna Nannini Notti Magiche e Maradona mi chiese di presentargliela.
1: Le 20:09 minuti, bentornati a Zapping, questi erano i titoli del TG1. Io do il benvenuto a Daria Kryukova, una rifugiata politica russa, attivista, venuta in Italia dopo lo scoppio della guerra tra la Russia e l'Ucraina, si è laureata in Italia, oggi appunto è attiva nel mondo del dissenso russo. Buonasera e benvenuta a Zapping.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, la prima cosa che vorrei chiederle è, dalle fonti che lei ha, dalle sue conoscenze, dai suoi studi, è cercare di aiutarci a capire in che condizioni è oggi, diciamo, in che momento vive oggi la Russia, con una guerra che va avanti da 4 anni, con una città come San Pietroburgo che viene presa di mira dai droni ucraini, con addirittura la grande manifestazione del 9 maggio sulla Piazza Rossa, che era a rischio di essere attaccata anche questa dai missili ucraini. Insomma, la Russia comincia a sentire, i russi cominciano a sentire il peso della guerra alle porte di casa, o è ancora qualcosa di lontano dalle loro vite?
3: No, sicuramente cominciano a sentire, poi dipende da che regione parliamo, perché ci sono regioni che sono confinanti con l'Ucraina, come regione di Belgorod o regione di Kursk, che naturalmente sentono già da quasi proprio tutti gli anni di guerra le conseguenze dirette della guerra, perché ad esempio questo inverno della regione di Belgorod era senza elettricità, come Kiev ad esempio. Quindi regioni confinanti lo sentono benissimo. La differenza però è che da quest'anno gli attacchi ucraini sono arrivati a Mosca e sono molto più frequenti rispetto agli anni precedenti, molto più precisi, e iniziano a colpire molto di più. Come ha giustamente detto, anche la parata era al pericolo, a quel punto che Putin era forzato di chiamare Trump per convincere Zelensky, cioè per fare la tregua a questo periodo.
1: Sì, quindi Putin ha cercato una mediazione di Trump per avere almeno quel giorno fuori dalla portata dei missili ucraini, cosa che tra l'altro Zelensky aveva accettato, ma gli aveva proposto di prolungarla di almeno 5-6 giorni, ma Putin non ha voluto.
3: Sì, esattamente. E poi Zelensky ha autorizzato, cioè ha rilasciato un decreto con cui

0: lui ha autorizzato la parata a Musk con quelle coordinate precise, anche se erano trollate, però era evidente che Putin non è quello che decide più, cioè, dentro gli eventi, non quello che decide, ma quello che segue gli eventi, quelli che accadono dentro a lui. Quindi sicuramente iniziano a sentire, poi iniziano a sentirsi le conseguenze economiche, cioè, l'inflazione molto alta, poi il tasso di disoccupazione è comunque ancora basso, però il punto è che in Russia la disoccupazione non va guardata con il tasso ufficiale, però sappiamo, persino dalle analisi della Banca Centrale, che sono 5 milioni di russi che o sono stati mandati nelle ferie senza salari o lavorano settimana ridotta, quindi con i salari ridotti. Quindi in calo la domanda, in calo sono i redditi, eccetera, eccetera. Quindi si sente anche questo. E appunto sappiamo anche dai sondaggi che il consenso al potere è in calo, persino ufficialmente, persino anche a Putin. Perché nei primi anni abbiamo osservato quel fenomeno che si chiama rally around the flag, e quindi il consenso
1: Cioè,
0: era alto.
1: stringersi attorno alla bandiera.
0: Esatto, stringersi intorno alla bandiera, e quindi il consenso era alto. Così come dopo l'annessione della Crimea, fra l'altro, e quel consenso dopo l'annessione della Crimea è durato per 3 anni più o meno, 3 o 4, e anche adesso quel consenso dopo l'annessione dell'Ucraina è durato per 3 anni più o meno ed è iniziato a calare. Quindi il consenso è il calo, e io direi che possiamo descrivere la situazione attuale in Russia come la stanchezza e quella sensazione che, cioè, tu vivi in una fortezza che deve essere sempre, cioè, sempre in ansia, sempre
1: In
0: in...
1: allarme, sì.
0: Sempre...
1: Però
0: Esatto.
1: io leggendo un po' di cose anche di blog russi che sono in Russia, ho come l'impressione che il consenso sulla guerra non è arrivato al punto di dire basta, finiamola, ritiriamo le truppe. Cioè, se c'è un dissenso nei confronti di Putin, è piuttosto di dire sì, ancora più deciso, bombarda di più, non sei abbastanza duro con l'Ucraina che ancora resiste, dobbiamo spezzare, diciamo, la resistenza ucraina. Cioè, Putin viene paradossalmente, mi pare da molti russi, accusato di non essere ancora riuscito a vincere più che di doversene andare.
0: No, io non lo direi. Magari tu leggi quelli blog militari, quelli blogger Z, per esempio,
1: Poi
0: quelli
1: vedo anche dei
0: non
1: commentatori
0: Putin.
1: televisivi che dicono che bisognerebbe buttare l'atomica sull'Ucraina così non ci pensiamo
0: Sì,
1: più.
0: ok, ma quelli sono propagandisti che vogliamo. Invece della gente comune non la pensa così, sappiamo anche dai sondaggi, cioè due terzi dei russi vogliono pace e la maggior parte vuole pace a qualsiasi condizione, cioè, non, cioè proprio a qualsiasi condizione, basta che verrà la pace. E basta, cioè, quelli che vogliono continuare la guerra sono 24%, se non mi sbaglio, di cui circa 30% la vuole continuare perché, ok, abbiamo iniziato già, dobbiamo finirla. Non è che vogliono distruggere proprio, anche perché gli obiettivi sono sconosciuti a tutti, diciamo, perché gli obiettivi cambiano più o meno ogni settimana,
1: Certo.
0: quindi... No, io non lo direi. La maggior parte dei russi sono stanca e sarà felicissima di pace a qualsiasi condizione.
1: E secondo te, perché, in nome di che cosa? Perché Putin continua a dire no a qualsiasi trattativa, a qualsiasi negoziato, risponde no alla lettera di Zelensky? Non avverte anche lui che forse è il momento di trovare una via d'uscita?
0: Ma secondo me... Perché se lui trova una via d'uscita e supponiamo che la guerra finisce, allora ci sono due domande da rispondere ai russi. Prima, che i russi aspettano che dopo la pace tutto sarà come prima, perché è quello che vogliono, che tutto sarà come prima, nel 2019 intendono più o meno, nel
1: Sì.
0: 2019. Cioè senza tutte queste restrizioni che ci sono attualmente in Russia, restrizioni su internet, sui siti, blocchi di internet, eccetera, eccetera, tutte queste restrizioni di cui sono molto stanche. Però Putin non lo vuole fare. Secondo me Putin l'unica cosa che che cosa può fare anche per mantenere il potere.

0: stringere sempre di più, cioè fare pressione, sempre più restrizioni, eccetera, eccetera. Ma invece se non ci sarà guerra, con che cosa lui giustificherà queste restrizioni? Perché adesso tutto lo giustifica con la sicurezza, naturalmente. Ma se non ci sarà la guerra, con che cosa giustificherà queste restrizioni per mantenere il potere? Non si sa. E la seconda cosa è che è vero che i russi saranno felicissimi di qualsiasi pace adesso, e lo saranno anche per qualche tempo. Non lo so, magari qualche anno dopo la pace saranno felicissime. Però molto probabilmente che poi emerge anche la domanda: e perché cosa l'abbiamo fatto tutto questo? Tutto questo? Perché cosa abbiamo ucciso almeno 30, 300.000 di uomini? E a questa domanda bisogna rispondere.
1: Certo.
0: Quindi secondo me ci sono queste cose che una domanda se Putin vede una via d'uscita nel senso politico da questo conflitto, perché l'unica cosa che gli interessa è rimanere al potere.
1: Cioè, Putin deve riuscire a trovare una strada per far finire la guerra, ma rimanere alla guida della Russia, rimanere al potere, cosa che
0: Assolutamente.
1: obiettivamente potrebbe non essere facile, no? Perché poi molti gli vorranno far pagare un conto. Tant'è che mi sembra che in questo momento Putin viva un po' una sindrome d'assedio. Leggevo che ha fatto spegnere le telecamere a circuito chiuso perché pensa che in questo modo potrebbe essere ucciso dagli ucraini, e non si fa vedere in pubblico se non rarissimamente, e fa fare i controlli col metal detector a chiunque lo va a trovare. Insomma, vive in questa fase.
0: Sì, esattamente così. Secondo me, dopo l'omicidio di Khamenei, la sua paranoia, che già era molto alta prima, si è peggiorata parecchio. Lo vediamo anche dai rapporti che appunto hanno chiuso l'accesso di internet per le telecamere. Poi, quando Mosca a marzo 3 settimane è stata senza internet, dicevano, c'erano quelle voci che dicevano che per qualche evento dove Putin avrebbe dovuto arrivare, che non è arrivato, e poi tutte queste restrizioni che attualmente vengono messe in Russia, soprattutto su internet, lo sappiamo che vengono messi o dall'FSB, cioè dai servizi segreti, o dal FSO, e quello servizio di sicurezza statale, cioè quelli che comunque sono responsabili della sicurezza di Putin. Quindi si fa tutto e tutto, soprattutto per la sicurezza di lui. Sappiamo anche che la sua residenza, il suo palazzo è circondato dalle difese aeree, magari più che Mosca stessa, per non dire delle altre regioni russe. Quindi sì, è molto concentrata sulla propria sicurezza.
1: Per la propria sicurezza e anche per la propria sopravvivenza, leggevo che sta spendendo milioni e milioni per fare ricerche sulla longevità, è vero?
0: Sì, è vero, nel senso che sono sicura che è vero, perché così era anche con Stalin. Tutti questi dittatori sono molto preoccupati a vivere sempre, almeno vivere molto a lungo. Però tutti fanno lo stesso errore,
1: Perché l'unica
0: che
1: cosa che veramente può toglierli dal potere, diciamo, è l'orologio biologico, quello che alla fine
0: esatto,
1: li riporta alla fine della vita.
0: esatto.
1: E contro questo
0: Però tutti.
1: combattono, sì.
0: Ma tutti fanno lo stesso errore, distruggono la scienza, perché anche adesso la scienza russa è isolata, gli scienziati vengono regolarmente incarcerati, soprattutto i fisici, fra l'altro. Poi non si può citare tante università, tanti scienziati, perché non si sa se sono estremiste, se sono dichiarati indesiderabili, eccetera, eccetera. Ma soprattutto isolazione, quello fa sempre isolamento, si fa sempre male alla scienza. E quindi non. Sì, spende tanti soldi, ma non si sa se arriverà al
1: Di
0: risultato.
1: essere immortale. Grazie, grazie a Daria Kriukova, grazie per essere stata con noi. Buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
0: Grazie per l'invito. Buonasera.
1: Allora, sono le 20 e 21 minuti. Cambiamo quadrante della nostra attenzione e andiamo, diciamo, nel Golfo, quantomeno comunque nel Medio Oriente, infiammato dalla guerra tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, in questo momento, e anzi fin dall'inizio anche il Libano. E di tutto questo parliamo con Maurizio Molinari, editorialista della Repubblica, e ricordo anche il suo ultimo libro, La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. Maurizio, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a tutti.

0: te e a chi ci ascolta.
1: Allora, volevo un po' che tu ci spiegassi come è accaduto, quali sono stati i passaggi attraverso i quali a me sembra che ormai l'epicentro della guerra nel Golfo si è spostato da Hormuz, dall'Iran.

0: della rivoluzione che guidano l'Iran da quando è stato eliminato Ali Khamenei hanno fornito agli Hezbollah un'arma con la quale stanno mettendo in difficoltà Israele. Si tratta dei droni esplosivi che uccidono soldati civili e bersagliano gli insediamenti israeliani nel nord della Galilea, molto simili a quelli con i quali gli ucraini stanno mettendo in difficoltà i russi lungo il Dnieper. Questa è un'arma che cambia l'equilibrio di forza in Libano, ovvero consente agli Hezbollah di evadere le difese dell'Iron Dome, di colpire i soldati e i civili israeliani, ad esempio di bersagliare la spiaggia di Nahariya. Di fronte a questa capacità militare degli Hezbollah che nasce dall'Iran, Israele reagisce e attacca pesantemente in Libano le infrastrutture degli Hezbollah, le città dove gli Hezbollah si trovano ancora, parallelamente a un negoziato a Washington fra Gerusalemme e Beirut che punta ad arrivare a un accordo fra i due paesi. Dunque la realtà vera è che lo scenario è cambiato perché i guardiani della rivoluzione fanno i pasdaran, hanno trovato un'arma che può cambiare l'equilibrio di forze in Medio Oriente.
1: E in questi giorni noi vediamo però un continuo tentativo, soprattutto spinto da Trump, di trovare una tregua, un cessate il fuoco tra Israele e gli Hezbollah, e tra Israele e Libano, che però poi viene infranto regolarmente. Oggi Israele appunto di nuovo colpito Tiro, gli Hezbollah hanno risposto con dei missili su Israele, in più l'Iran ha abbattuto un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Insomma, questa tregua non è più una tregua, quanto capisco, nonostante il fatto che Trump la vuole tenere in piedi, sembrerebbe a tutti i costi.
0: Assolutamente sì. È chiaro che il braccio di ferro militare in Libano complica di molto la trattativa di Trump, semplicemente perché l'accordo che sta negoziando sul tema dell'uranio arricchito e della riapertura di Hormuz con l'Iran viene infranto da un conflitto che continua su un altro scenario regionale dove i contendenti restano Israele e l'Iran. Dunque, cosa fa Trump? Interviene brutalmente, in maniera senza precedenti, tanto nei confronti dell'alleato israeliano quanto dell'avversario iraniano, ottenendo una tregua o a quello che assomiglia a una tregua, e qui stiamo parlando di questa mattina. Ma nel bel mezzo di questo suo sforzo senza precedenti, ripeto, cosa fanno i guardiani della rivoluzione? Colpiscono e abbattono un elicottero americano Apache sul Golfo di Hormuz, obbligando gli Stati Uniti a dire dobbiamo replicare. Cosa ritiene assieme tutto ciò? La sensazione da parte dei guardiani della rivoluzione di tenere in scacco il presidente degli Stati Uniti e di continuare a sfidarlo.
1: Forse una sensazione anche fondata, se posso dire, o mi sbaglio?
0: Assolutamente sì, semplicemente perché Trump ha fretta di arrivare a un'intesa con l'Iran a causa delle elezioni di medio termine in novembre, a causa dei campionati mondiali di calcio che stanno per iniziare, a causa del 250° anniversario della fondazione della Repubblica Americana. Gli iraniani vedono e capiscono tutto questo e quindi infilzano il presidente americano, lo umiliano ogni giorno con azioni militari e con dichiarazioni pubbliche, al fine fondamentalmente di dire al Medio Oriente stiamo vincendo noi.
1: Ma ecco, una situazione di questo genere in cui l'Iran, da stato paria qual era, che poteva solo agire con il terrorismo, è diventato invece un paese che siede al tavolo con la più grande potenza del mondo, che detta regole, che acquista influenza anche con i paesi del Golfo interessati a tenere aperti lo stretto di Hormuz. Insomma, rispetto a quello che doveva succedere con l'inizio della guerra il 28 febbraio scorso, la situazione sembra essere sfuggita di mano. Mi chiedo come possa Israele accettare di avere l'Iran in quell'area con un maggiore influenza di prima.
0: La domanda è legittima, ma c'è un fallimento dell'operazione israeliana e americana, perché ha sì indebolito la Repubblica Islamica, ma non ne ha rovesciato il regime. E in quella parte del mondo, se tu resisti a un impatto militare così forte e alla fine sei ancora in piedi, ad essere il più forte sei tu. Quindi il messaggio per il Medio Oriente intero è: l'Iran ha resistito a 50 giorni di bombardamenti delle due maggiori potenze militari, e dunque più forte di loro. Non solo, ma a guidare l'Iran oggi non sono più gli Ayatollah, ma è il corpo dei guardiani della

0: risoluzione, ovvero un corpo militare addestrato all'arte della guerriglia che gestisce i missili, l'arsenale nucleare, le armi chimiche e i rapporti con le organizzazioni terroristiche loro alleate, gli Houthi, gli Hezbollah e Hamas, e dunque è strutturato per combattere all'infinito e non ha fretta di arrivare a un accordo.
1: Quando Trump ha dichiarato la guerra, mi pare all'inizio di aprile, dopo 6 settimane e passa di bombardamenti, aveva detto sì, avviamo questa fase di tregua per arrivare a un negoziato, se poi l'Iran non lo accetta e non lo firma, noi siamo più che pronti a riscatenare la potenza militare americana contro l'Iran. Questa cosa però poi non è più successa, nonostante i 1000 intoppi, i 1000 rifiuti degli iraniani. Cosa trattiene Trump da, come dire, riprendere la guerra guerreggiata per facilitare in qualche modo la resa del governo iraniano?
0: Io credo che ci siano due elementi. Uno aperto e dichiarato, che ovvero l'amministrazione Trump ritiene possibile un accordo con l'Iran per ottenere la consegna dei 460 kg di uranio arricchito, così come fece Gheddafi nel 2003 con George W. Bush, smantellando il suo programma nucleare e consegnandolo agli americani che lo portarono in una base del Tennessee. Ma forse c'è anche un secondo tema, e se uno legge bene cosa sta scrivendo la stampa israeliana è molto evidente che gli americani e gli israeliani probabilmente credono che sia ancora possibile un cambio di regime, e a questo stanno lavorando.
1: Torniamo un momento al Libano, perché tu parlavi dei negoziati tra Gerusalemme e Washington, ma non capisco bene lo scopo di questi negoziati, se a quel tavolo non sono seduti anche gli Hezbollah, che alla fine ogni volta che si trova un accordo non lo riconoscono, lo negano. Che cosa hanno da dirsi in realtà il presidente Aoun e il primo ministro Netanyahu davanti al fatto che c'è una situazione incontrollabile con la milizia Hezbollah che fa quello che chiede l'Iran?
0: Lo schema sul quale stanno negoziando Aoun e Netanyahu attraverso i loro ambasciatori a Washington è quello dell'esercito israeliano che entra nelle roccaforti degli Hezbollah, elimina gli Hezbollah e poi villaggio dopo villaggio inizia a trasferire il controllo di queste aree all'esercito libanese. Hanno iniziato negli ultimi giorni da 2 villaggi, ma certo è solamente l'inizio ed è molto precario ed è molto in forze. Però il punto vero è che la vera svolta sta in Aoun, cioè il presidente libanese, che dice gli Hezbollah non fanno gli interessi del Libano, l'Iran si vuole impossessare del nostro paese, e dietro ad Aoun c'è l'Arabia Saudita, che è d'accordo con gli Stati Uniti nel voler espellere l'Iran dal Libano semplicemente per togliere a ciò che resta della Repubblica Islamica una formidabile arma strategica in Medio Oriente.
1: Però sono anni che all'esercito libanese era stato affidato l'incarico di sradicare Hezbollah dal sud del Libano e non c'è mai riuscito. Potrebbe riuscirci adesso? È cambiato qualcosa?
0: È molto vero che l'esercito libanese è mancato in più occasioni. In questo caso la pressione americana è davvero molto forte. Lo scenario dell'entrata del Libano negli accordi di Abramo è reale, ma la vera differenza è il nome del presidente, perché Aoun è l'ex capo di stato maggiore dell'esercito libanese, nessuno più di lui conosce la macchina militare dall'interno, e in questo momento Aoun sta giocando con i sauditi e con gli americani al fine di espellere l'Iran dal Libano. Se riuscirà o meno noi non lo sappiamo, ma come dice Aoun, questa è l'ultima possibilità che il Libano ha.
1: Vorrei farti un'ultima domanda, Maurizio. Quando il 28 febbraio è cominciata questa guerra, Trump, Exet, Vance dicevano in 2 o 3 settimane sarà finita. Ora però noi abbiamo avuto una serie di fenomeni che forse non erano previsti: l'allargamento della guerra ai paesi del Golfo, la distruzione delle loro strutture petrolifere, il blocco dell'estrazione del gas in Qatar, insomma tutte questioni molto serie che stanno pesando sull'andamento della guerra. Poi abbiamo avuto il blocco dello Stretto di Hormuz, una cosa che era sempre stata minacciata ma tutti pensavano che non sarebbe mai accaduta. Poi abbiamo avuto l'ingresso della variabile libanese che ci siamo appena finiti di raccontare. Possibile che gli Stati Uniti non avessero previsto tutte queste variabili e quanto quella guerra che si pensava esaurita, bombardando a tappeto Teheran e altre basi iraniane,

0: non avrebbe avuto questo sviluppo, questo allargamento in tutta l'area?
1: Gli americani e gli israeliani sono stati sorpresi da due mosse dei guardiani della rivoluzione iraniana. La prima è stata il massiccio attacco contro i paesi vicini con missili. Gli Emirati Arabi Uniti hanno subito un numero di missili e droni superiori allo Stato di Israele, e il secondo è stata la chiusura di Hormuz. Il fatto che i due alleati non avessero ipotizzato questi scenari naturalmente non depone a favore loro e dei loro servizi di intelligence. Però attenzione, perché c'è anche un'altra lettura, ovvero che l'operazione americana e israeliana prevedeva l'entrata in Iran di 20.000 peshmerga curdi armati e addestrati dagli israeliani e dagli americani, e quando questi stavano per entrare, secondo queste ricostruzioni che iniziano a circolare sulla stampa americana, Trump li ha fermati su richiesta di Erdogan, che ha posto il veto. Se questa sia o meno la genesi dell'attuale impasse, non abbiamo la certezza, ma sicuramente le indiscrezioni che continuano a martellare su questo fronte lasciano intendere che forse chi ha salvato il regime della Repubblica Islamica è stato Erdogan.
0: Perché in realtà Trump, quando viene richiesto di questo fatto, dice sempre: ah, gli abbiamo mandato le armi ai curdi, ma poi se le sono tenute e non hanno fatto niente. Questa è un po' la sua linea, mi pare di aver sentito qualche volta.
1: La realtà è che c'erano 20.000 curdi armati, addestrati, le armi catturate da Israele a Hamas e Hezbollah erano state recapitate a loro sugli aerei della CIA, era tutto pronto, i Pasdaran stessi stavano martellando le posizioni dei Peshmerga perché temevano una loro entrata, esattamente come l'Alleanza del Nord in Afghanistan nel 2001 aveva fatto cadere il regime dei talebani, ma è stato l'intervento di Erdogan probabilmente a cambiare lo scenario. Erdogan temeva che una vittoria dei curdi, un'affermazione militare anche parziale, avrebbe gettato probabilmente i semi di una nazione indipendente curda che per lui è il primo degli incubi.
0: Grazie, grazie a Maurizio Molinari come sempre, grazie, buonasera e buon lavoro.
1: Grazie a voi che ci ascoltate.
0: Allora era Maurizio Molinari, editorialista del quotidiano La Repubblica. Allora ci fermiamo un momento, notizie, vi do le notizie di Renews 24, poi saluteremo Giulio Betti.
2: Israele non si ferma in Libano e bombarda a tiro. 8 morti. Raid poco dopo l'ordine di evacuazione. Il negoziato tra USA e Iran a rischio. Trump: risponderemo all'abbattimento dell'elicottero americano a Hormuz. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Peskov: il processo di mediazione russo-americano è stato sospeso. L'UE presenta nuove sanzioni contro Mosca. Il Papa nella cattedrale di Barcellona dopo l'incontro con i volontari a Madrid. In un mondo dilaniato dalle guerre siamo martiri, cioè testimoni e profeti di unità e pace, ha detto. Pubblica amministrazione: firmata l'ipotesi di accordo per il contratto di circa 200.000 dipendenti statali, previsto aumento di 162 euro per 13 mensilità. Landini, un passo importante, tutela i salari. Per il ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione, pressioni sulla Corte dei Conti per dare l'ok al progetto, l'inchiesta della Procura di Roma, indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitaro farà parte della missione Artemis 3 preparatoria al prossimo sbarco sulla Luna. L'Italia, la mia rampa di lancio, ha detto commosso.
0: Le 20 e 36 minuti, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR, LAM, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale. Buonasera Betti e bentornato a Zapping.
3: Buonasera e grazie per l'invito, è sempre un piacere.
0: Allora, vorrei commentare con lei una notizia che ha lasciato mezzo mondo perplesso, insomma, molti osservatori, scienziati sono rimasti sorpresi da una decisione, anche se ormai essere sorpresi dalle decisioni di Trump dovrebbe trovarci preparati, ma insomma, siamo ancora ogni tanto sorpresi da quello che Trump decide, perché questa volta Trump ha deciso di smantellare un sistema di monitoraggio dei fondali marini dell'oceano che era stato messo in campo nel 2016, una molta complessa rete di boe di monitoraggio costata quasi 400 milioni di dollari, che era stata, diciamo, fissata per durare 30 anni. Trump ha deciso di toglierle, di rimuovere queste boe galleggianti dopo soltanto 10 anni, di smantellare questo sistema di monitoraggio. I motivi non si sono tanto compresi, ma la comunità scientifica americana e non solo lancia l'allarme, perché i dati raccolti da questa

0: da queste boe erano preziosissimi sotto molti punti di vista.
1: Sì, allora diciamo che ormai non ci sorprendiamo più delle sorprese, come abbiamo detto, perché veramente ce ne sono una dietro l'altra per quanto riguarda l'attacco di fatto dell'amministrazione Trump alla scienza, anche americana, tutto sommato statunitense, quindi è un danno che fa anche al proprio paese. Ora, il concetto è che questo progetto, l'Ocean Observatories Initiative del 2016, appunto doveva per durare almeno fino al 2025-2030, lo vogliono smantellare, ci metteranno un annetto a smantellarlo tutto. In realtà non è poi così misteriosa il motivo, perché il think tank che ruota intorno al movimento trampiano, al movimento MAGA, il cosiddetto nel Project 2025, che si rifà alla
0: quello della Heritage Foundation,
1: scriveva proprio a chiare lettere che proprio questo tipo di progetto oceanografico, di rilevazioni oceanografiche, contribuiva a l'allarmismo climatico, quindi suggeriva proprio di smantellarlo. Quindi alla fine non è che sorprenda tanto questa azione, è stata semplicemente messa in atto quella che era un progetto fin dall'inizio pianificato, ed è una cosa gravissima, perché ovviamente non è un danno soltanto all'immagine, alla scienza e alla ricerca, che è sempre stata un grande fiore all'occhiello degli Stati Uniti, ma anche a tutto il sistema di osservazione e rilevamento globale degli oceani, perché questo tipo di progetto aveva un flusso di dati costante ed era uno dei più, se non il più moderno e il più efficiente a livello globale.
0: A che cosa doveva servire? Leggevo nei vari articoli che ne parlano che monitorava le correnti marine, la composizione chimica, la salinità, ma anche la presenza di pesci di varie specie, la possibilità di prevedere anche mareggiate, fenomeni estremi sulle coste. Insomma, c'erano molte cose che potevano essere dedotte da quei dati.
1: No, esattamente, questo tipo di osservazioni permettevano ad esempio di monitorare lo stato di salute della corrente del Golfo, in generale dell'AMOC, la grande corrente termolina globale, servivano a monitorare appunto la ricchezza marina intesa come catena trofica, monitoravano le temperature, la salinità, la composizione chimica. Ovviamente tutti i dati che messi insieme davano quello che è lo stato di salute degli oceani. Ovviamente lo stato di salute degli oceani non è un granché, anzi direi che è abbastanza messo male anche a causa del riscaldamento climatico, perché gli oceani sono sempre più caldi e tendono appunto e quindi questo comporta dei problemi non soltanto a livello climatico, meteorologico, ma anche proprio a livello trofico e di equilibri ecosistemici. Quindi nel momento in cui tolgo il dato, il problema ritengo di farlo sparire. Ovviamente non è così, però a pensar male spesso ci si azzecca.
0: È come togliere il termometro per ignorare che sia la febbre, in qualche modo.
1: Sì, in questo caso la febbre a 39, ecco, neanche a dire una febbriciattola. Quindi c'è il sospetto che questa rimozione, come del resto segue altre tagli profondi di fondi alla ricerca scientifica, soprattutto relativa al cambiamento climatico e alla meteorologia in generale, sia un modo per sottrarre dati alla ricerca e nascondere il problema. In realtà è come nascondere un macigno sotto il tappeto, però sono contenti loro.
0: Tra l'altro è abbastanza incredibile, perché a quanto ho capito l'installazione di queste centinaia di boe rilevatrici, 900, è stata un'operazione che ha richiesto molto tempo e anche capacità, risorse tecnologiche, professionali enormi, perché sono delle boe che devono resistere alla pressione dell'oceano, devono resistere alla salinità dei mari, quindi hanno delle caratteristiche tecniche molto specifiche. Tenerle fissate nel posto dove servono è stato molto difficile. Adesso ci vuole un anno per rimuoverle tutte, e nonostante la loro vita non sia terminata, la loro efficienza non sia terminata, è veramente molto difficile da farsene una ragione.
1: Sì, è difficile, poi veramente perché? Cioè, tutta sta fatica che devo andare a fare per smantellare un progetto che neanche a metà della propria vita, che aiuta. La cosa incredibile è che questo monitoraggio aiuta gli Stati Uniti, perché comunque avere tanti

0: tanti dati relativi agli oceani serve a innumerevoli attività, non soltanto di ricerca, ma anche proprio commerciali, economiche,
1: Navigazione, pesca, no?
0: navigazione. Quindi ci si chiede com'è possibile, mi si passi il termine, mettere in atto un'azione così tafaziana. Ecco, però ribadisco, non mi sorprende, abbiamo detto di non sorprenderci più, perché rientra comunque in un sistematico smantellamento di quella che era l'intelligenza scientifica statunitense, ed è una cosa che fa rabbrividire. Per fortuna, ovviamente, ci sono altri sistemi di monitoraggio oceanico globale, europei, giapponesi, cinesi, eccetera. Quindi ci sono dei progetti internazionali che vanno avanti, però questo è un ennesimo colpo non soltanto alla scienza, ma anche alla credibilità degli Stati Uniti.
1: Perché lei diceva che il mare in questo momento, gli oceani in questo momento hanno un febbrone a 39? Quali sono le cose che preoccupano di più? Leggevo dell'acidificazione dei
0: Esatto.
1: mari, che già al di là della soglia di rischio, dicono alcuni scienziati.
0: Cioè, naturalmente gli oceani sono una spugna di anidride carbonica. Più anidride carbonica viene assorbita, più questi oceani diventano acidi. Quindi è un processo noto, è un processo avvenuto anche in passato, ma in tempi molto, ma molto più lunghi, tempi geologici. E gli oceani di questo tipo diventano ostili per alcune specie di ittiche, ma non soltanto, anche di microrganismi oceanici. Oltretutto, gli oceani assorbono il 90% del calore in eccesso prodotto dal cambiamento climatico, quindi sono surriscaldati, riemettono questo calore nel corso degli anni, vanno ad alimentare ovviamente perturbazioni più violente, perché c'è un maggior aumento dell'evaporazione, c'è tutta la questione delle correnti termoaline, della corrente del Golfo. Quindi l'oceano è il grande malato, mi si consenta il termine, del cambiamento climatico, e non monitorarne le condizioni mi sembra francamente un atteggiamento sconsiderato.
1: Grazie, grazie a Giulio Betti per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Buon lavoro e buona serata. Grazie ancora. Prima
0: Altrettanto, a presto.
1: di andare alla chiusura della puntata con Marco Galluzzo, il suo ultimo libro, Berlusconi Confidential, i titoli del TG2. Ah, i titoli del TG2 non ci sono. E allora niente, andiamo avanti dritti con Marco Galluzzo, che salutiamo. Buonasera Marco, giornalista del Corriere della Sera e autore, come ho detto, del libro Berlusconi Confidential, biografia non autorizzata di 10 anni al potere, edito da Rubbettino. Buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi e ai vostri telespettatori.
1: Allora Marco,
2: Radio.
1: radioascoltatori, serviva un altro libro su Berlusconi?
2: Beh, forse sì, ma anche se lo giudicheranno i lettori.
1: Certo.
2: E diciamo che sicuramente non è un libro che, a differenza di molta pubblicistica su Berlusconi, si occupa di politica o si occupa dei processi che ha subito, o si occupa delle cronache rosa, delle frequentazioni femminili. È un libro che si occupa del rapporto tra alcuni giornalisti, una ventina di cronisti che lo seguirono per 10 anni ovunque in Italia e nel mondo, e non scrissero tutto quello che videro. Ci sono 53 racconti inediti. E soprattutto conobbero un uomo prima ancora di un politico, quindi c'è Berlusconi con le sue insicurezze, le sue fragilità, le sue debolezze, cosa che non tutti gli italiani hanno conosciuto.
1: Quindi Marco è un po' anche una tua biografia, se vogliamo.
2: E in parte sì, è una biografia mia,
1: Perché tu hai
2: almeno.
1: cominciato a seguire Berlusconi fin dall'inizio, quando hai
2: Dal
1: cominciato?
2: 2002, praticamente quando è rientrato al governo dopo l'esperienza degli anni 90, sino al settembre del 2011, quando terminò il quarto governo. Insomma. E sì, è un pezzo della mia vita, anche professionale, ma è un pezzo di formazione professionale di tanti cronisti italiani che hanno fatto anche molta carriera, sono andati in Rai, a Mediaset, sono diventati vice direttori, che sicuramente in quei 10 anni sul marciapiede hanno conosciuto una scuola eccezionale, perché la comunicazione di Berlusconi era eccezionale. Anticipava l'epoca digitale, anche se non c'erano i social, visto che lui parlava 3-4 volte al giorno, come se noi fossimo i suoi post. E poi aveva con noi un rapporto da preda, nel senso che noi lo inseguivamo ovunque, ma allo stesso tempo era una preda che si conserva.

0: Insegnava ai cacciatori perché lui davanti a un microfono o davanti a una telecamera o a un taccuino, di notte o di giorno, o dentro un ascensore o dentro una suite di un albergo, non
1: Ma
0: resisteva,
1: lo faceva
0: partiva la
1: perché era
0: foto.
1: una sua debolezza o invece era una sua forza? Cioè questa idea che lui non resistesse davanti a un microfono, a un taccuino, che avesse sempre voglia di parlare, era in qualche modo calcolato o era qualcosa di cui ogni tanto lui perdeva il controllo?
0: No, perdeva assolutamente il controllo, era qualcosa che lui non riusciva completamente a gestire. Se l'avesse gestita, avrebbe detto la metà delle cose che ha dichiarato in quei 10 anni. E faceva parte anche di un tratto psicologico. Berlusconi, così come Trump, era anche un grande narciso. E di fronte alla razionalità dei consigli del suo staff, lui certe volte non resisteva. Lui aveva bisogno fisico di comunicare, che era anche l'altro lato di guardarsi allo specchio. Il problema fu negli ultimi anni quando lo specchio si ruppe e lui continuava a comunicare, ma gli altri, soprattutto i leader internazionali, non volevano più comunicare con lui.
1: In effetti c'è una somiglianza con il parossismo comunicativo di Trump, i suoi infiniti post notturni, il suo concedersi ai microfoni dei giornalisti in qualsiasi momento, il suo dare 4-5 interviste al giorno anche dicendo cose diverse. Ovviamente il contesto è cambiato, come tu dicevi, ci sono i social, ma anche Berlusconi aveva questa modalità, no? E forse in qualche modo gli serviva anche.
0: Gli serviva assolutamente, da una parte ne era vittima in alcuni casi, dall'altra parte era la chiave del suo successo perché Berlusconi in Italia ha rappresentato o il bene o il male, è stato beatificato o maledetto, ma a differenza di tutti gli altri presidenti del Consiglio da quando, dal 2001 in poi, quindi negli ultimi quasi 25 anni, nessuno ha avuto una popolarità e nessuno ha avuto una comunicazione così totalizzante come quella del Cavaliere. Berlusconi in quei 10 anni non era indifferente a nessuno, né a quelli che lo maledivano, i giornali della sinistra, i talk show, quelli per cui rappresentava le disgrazie del paese, ma che non ne potevano fare a meno. Senza Berlusconi non avrebbero avuto cosa scrivere. E allo stesso tempo chi lo incensava non ne vedeva i difetti e ne parlava soltanto bene, ma non c'era un italiano a cui stava
1: Tu
0: indifferente.
1: racconti che i giornali lasciavano libera la pagina 2 e 3 a prescindere da quello che si pensava che Berlusconi avrebbe fatto o detto, doveva comunque essere riempita perché doveva essere dedicata a Berlusconi, no? Così funzionava.
0: Sì, il retroscena che è un canovaccio dei quotidiani e di alcuni media che resiste ancora
1: Soprattutto
0: oggi,
1: italiani, dici.
0: soprattutto italiani, che fra l'altro è un ossimoro o comunque una contraddizione in termini, perché un retroscena, se è fatto bene, c'è una volta al mese, una volta alla settimana, una volta ogni tanto, non ogni giorno. È impossibile. E invece con Berlusconi conosce un parossismo incredibile, alimentato anche da Berlusconi, per cui nei giornali c'è bisogno della parola di Berlusconi, cioè i giornalisti quando tornano in redazione in quei 10 anni, i propri capi non gli chiedono che cosa hai capito o che cosa ha fatto Berlusconi, hai un virgolettato di Berlusconi, qualsiasi cosa dicessi. L'importante era la parola di Berlusconi, era quasi un fenomeno parapolitico,
1: E
0: anzi
1: infatti
0: sempre quasi.
1: leggevo, no, su citi Francesco Bei della Repubblica che dice che eravamo diventati confidenti di maggiordomi, apprendisti psicanalisti, improvvisati detective, famelici cacciatori di scoop, lo inseguivate negli ascensori, nei corridoi degli alberghi, in aereo, per i vicoli delle città all'estero e a Roma, insomma, squadre di motociclisti, vi davate il turno per non perdere nemmeno un secondo delle sue 24 ore. Era una specie di grande pool, no? Che era completamente
0: Sì. E
1: dedicato alla vita di Berlusconi.
0: infatti il libro contiene tantissimi aneddoti, molti mai raccontati prima, inediti, che descrivono queste dinamiche. Cioè Berlusconi una volta ha chiuso due collaboratori nella camera matrimoniale del suo albergo, del suo aereo, l'aereo di Stato, perché stavano litigando. Riaprì la porta dopo un'ora, dopo che i due gli ebbero giurato che avevano appena fatto pace. E Berlusconi, se non avevi il cuore,

0: con il maggiordomo o l'agente di scorta che era amico tuo, probabilmente non riuscivi ad avvicinarti. Ma il maggiordomo era molto più importante del ministro perché ti faceva entrare a casa sua. Poi, una volta che eri arrivato a casa sua, bastava bussare e lui apriva. E a differenza di qualsiasi altro presidente del Consiglio, non si incazzava mai. Sì, si incazzava con Biagi, manipolava anche l'informazione, ma con i cronisti di strada aveva un'educazione che difficilmente ho riscontrato in 9 presidenti del Consiglio che ho seguito per il Corriere
1: Vi
0: della Sera, diciamo che.
1: invitava a bere qualcosa se eravate sotto al sole, vi invitava a casa, no? Che cosa.
0: Sì, c'era una parte di seduzione, c'era una parte di narcisismo, però c'era anche un'educazione. Tante volte era più educato con l'Unità, il Manifesto e Repubblica che con il giornale e un altro giornale di centrodestra. Era fatto così.
1: Ma tra voi 20, diciamo una ventina di giornalisti, eravate in competizione o eravate alleati nello spremerlo, nell'assediarlo?
0: Beh, si ruppero anche delle amicizie, si formarono dei piccoli pool, se non delle piccole cosche, e addirittura qualcuno denunciò all'editore dei colleghi che si erano tenuti delle cose e non le avevano messe nelle agenzie. Insomma, era una vera e propria guerra con tanti colpi bassi, e anche perché avere un'intervista con Berlusconi quel giorno, se tu l'avevi e non l'avevano gli altri, per gli altri era un grande guaio. Io una volta andai da Berlusconi, gli dissi, mentre comprava collanine per delle ragazze, e siccome la stampa e la Repubblica ci avevano parlato per 10 minuti, ero al Corriere, io scappai in motorino, entrai, riuscii ad entrare grazie ad un agente di scorta, nonostante ci fossero 40 telecamere, la prima cosa che gli dissi fu, Presidente, guardi che mi licenziano. Lui mi guardò e mi disse: ma che ti licenzi? Io non ho detto niente. Gli ho detto: guardi, che non so niente, ci fanno 2 pagine. In quel caso fu di parole, dopo 2 ore chiamò il Corriere.
1: E tu
0: Ma no,
1: riusciste a parlarci, ad avere anche tu i tuoi
0: riuscì
1: feedback.
0: anche a recuperare perché non era più una cosa strappata per strada, ma era una cosa. Quindi il mio capodesk si era messo accanto a me, avevamo preparato le domande, siamo stati un'ora al telefono e il paradosso ulteriore di questa follia che era un circo mediatico impazzito è che poi alle 8 di sera chiamava Palazzo Chigi e voleva sapere dai giornalisti cosa aveva detto quel giorno Berlusconi.
1: Cioè, chiamava il suo staff sostanzialmente,
0: Sì, il suo portavoce, il Bonaiuti,
1: Bonaiuti, che è
0: chiamava noi per
1: Letta
0: sapere
1: magari, no?
0: cosa. Beh, Letta in questa comunicazione non si mischiava più di tanto, aveva tanti problemi perché doveva governare al posto di Berlusconi. Però, per esempio, nel libro c'è un episodio inedito che riguarda Gianni Letta, che non è mai stato raccontato, che di solito non alzava mai la voce, tutto lo staff di Palazzo Grazioli o di Chigi diceva che era un uomo di cartone perché quasi non parlava, si muoveva in modo silenzioso, quando parlava parlava in modo molto sommesso. Un giorno, quando uscirono le intercettazioni di Tarantini, quel personaggio pugliese che faceva
1: Sì,
0: anche da
1: dobbiamo chiudere,
0: intermediario,
1: quindi vai alla conclusione, se no ti devo salutare prima.
0: le urla di Gianni Letta si sentirono sino a Palazzo Venezia.
1: Va bene, grazie a Marco Galluzzo, Berlusconi Confidential, grazie per essere stato con noi, buonasera e
0: Grazie
1: buon
0: a voi,
1: lavoro. E
0: grazie,
1: mi
0: buon
1: resta poco
0: lavoro a voi.
1: tempo per i ringraziamenti e i saluti, grazie a tutta la redazione, grazie ad Alex Messina che questa sera è il nostro regista, grazie a Alessandro Campanella e Marco Mascia alla parte tecnica, vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, GR1 e speciale Radio 1 Musicultura. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi.

0: Meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
4: Un tale aveva piantato un fico, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse al vignaiuolo: sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Ma l'altro gli rispose: signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto, se no lo taglierai. Cari ascoltatrici e ascoltatori, in che epoca viviamo? Certamente l'epoca della crisi, della precarietà, nel lavoro, nella vita, nel progettare il futuro, l'epoca della paura e dell'odio verso il diverso e lo straniero, l'epoca della guerra come affermazione del diritto del più forte. La parabola del fico sterile ci dice invece che noi viviamo nell'epoca della pazienza di Dio, un tempo non fatto di scelte precipitose, in cui non è bene porre la scure alla radice di un albero, anche se è improduttivo. È un tempo ancora aperto al futuro. Dio ha pazienza con noi. Nonostante le nostre infedeltà e inadeguatezze, Dio non giunge a conclusioni affrettate. C'è ancora tempo per convertirsi, per portare frutto e vivere in modo diverso. Nel tempo della pazienza di Dio c'è spazio per i negoziatori che non precipitano le vicende del mondo nella scorciatoia della guerra e che si mantengono interlocutori credibili dei propri amici e dei propri avversari. Il tempo della pazienza di Dio, questa è l'epoca in cui viviamo. Credere, cambiare vita, portare frutto, sperare nel futuro, tutto questo, anche in questo nostro mondo così travagliato, è ancora possibile.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Il Medio Oriente in primo piano, tra aperture sul negoziato e nuove minacce resta alta la tensione. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano, la Casa Bianca promette una risposta. Terrana verde, Hormuz sotto il nostro controllo, dovete lasciare l'area.
4: Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco degli iraniani che hanno abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Lo scrive Trump in un post su Truth. Trump, che ieri sera aveva detto siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con l'Iran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38esima volta che il presidente parla di un attacco imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi, quelli successivi, cioè all'annuncio del cessate il fuoco, una specie di mantra spesso usato da Trump con l'obiettivo di calmare i mercati. Trump, che parlando con la BBC è tornato sui rapporti con il premier israeliano Netanyahu, negando il fatto che Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici iraniani contro Israele.
5: Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E a 100 giorni dall'attacco proseguono, come accennato, i negoziati per porre fine al conflitto. Il Pakistan, che svolge un ruolo di mediazione, spinge per un'intesa entro la settimana. Teheran resta però prudente e continua a chiedere il ritiro israeliano dal Libano. Proseguono intanto i raid di Tel Aviv nel sud del paese, almeno 29 morti, oltre 130 feriti nelle ultime 24 ore. La cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, 3 gli indagati per corruzione.
6: Ad emergere dagli atti del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi è il nome dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Per gli inquirenti il magistrato avrebbe favorito la società Stretto di Messina S.p.A. per raggiungere

0: un esito positivo del controllo contabile. Miele inoltre avrebbe rivelato informazioni riservate sugli orientamenti di altri componenti della Corte dei Conti e sull'andamento della Camera di Consiglio, chiamata a pronunciarsi sulla fattibilità dell'opera. Con il giudice contabile risultano iscritti nel registro degli indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, ex componente del CDA della società Stretto di Messina S.P.A. Secondo l'impostazione accusatoria, i due avrebbero garantito a Miele vantaggi lavorativi successivi al suo pensionamento. In relazione all'indagine, l'amministratore delegato della S.P.A. Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in una nota ha sottolineato che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Da Catania per il GR1, Antonella Gurrieri.
1: E sull'inchiesta silenzio dalla Lega, mentre Rampelli di Fratelli d'Italia si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità, rifiutandosi di pensare, precisa che certa magistratura intende intralciare il corso delle grandi opere. L'opposizione chiede alla Premier Meloni lo stop dei lavori, situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a chiedere di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. Ancora due vittime sul lavoro in provincia di Brescia. Un 71enne ha perso la vita travolto da una parete in un immobile di sua proprietà dove si stavano svolgendo lavori di manutenzione straordinaria. Ancora sconosciute le cause del crollo, e a Castello di Godego in provincia di Treviso un 45enne ha perso la vita sul tetto di un capanno colpito da un malore. E in chiusura la musica, debutta questa sera al Teatro dell'Opera di Roma per la prima volta Sogno di una notte di mezz'estate.
2: La magia di Shakespeare incontra la danza in Sogno di una notte di mezz'estate, il celebre balletto del coreografo George Balanchine, costruito sulle musiche di Mendelssohn. Ispirata all'omonima commedia di Shakespeare, l'opera trasporta il pubblico in un bosco incantato, dove fate, spiriti e giovani innamorati si muovono tra incantesimi, equivoci e trasformazioni. Fino al 14 giugno il capolavoro di Shakespeare si avvale del corpo di ballo e l'étoile di Eleonora Bagnato. Fra gli interpreti principali, l'étoile Alessandra Amato nel ruolo di Elena, la prima ballerina Marianna Suriano in quello di Titania, la bellissima regina delle fate, moglie di Operon, interpretato da Mattia Tortora. Creato nel 1962 per il New York City Ballet, è una delle opere narrative più amate di Balanchine. Ancora oggi, Sogno di una notte di mezz'estate continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua capacità di unire teatro, musica e danza in un racconto senza tempo, dove l'immaginazione trasforma una notte qualunque in un'esperienza straordinaria. Aurelia Carafa, GR1.
1: E sono le 21:05, la linea va allo speciale Radio 1 Musicultura.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. Radio 1 Musica.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti qui negli studi di Saxa Rubra a Roma. Rai Radio 1 ospita con grande felicità la 37esima edizione di Musicultura, ovvero i preamboli. Il sottoscritto si chiama John Vignola, ma insieme a lui ci sono Marcella Sullo. Benvenuta Marcella.
2: Grazie John.
1: Benvenuto Duccio, Duccio Pasqua. Pasqua.
3: Grazie, benvenuti a questi ragazzi splendidi.
1: I ragazzi splendidi sono gli 8 vincitori che si esibiranno la settimana prossima all'Arena Sferisterio di Macerata, dentro questo importante momento che è Musicultura, di cui la Radio 1 è la radio ufficiale. Oggi ripercorreremo anche un po' di questa storia straordinaria, dove vi dico subito che due poeti sono stati insieme al direttore artistico l'inizio di un tentativo riuscito di mettere assieme musica, cultura, arte, poesia e tutto il resto. Cominciamo da una testimonianza che arriva da lontano, ma non troppo, all'Arena Sferisterio di Macerata il 2012. Chi c'era? C'era Francesco De Gregori.
4: Viva l'Italia, l'Italia liberata,

0: Grazie.
1: Si possono dire tante cose di Francesco De Gregori, caro Ezio Lanipieri, che sei qui con noi, ti faccio subito un agguato, direttore artistico di Musicultura, grazie per essere qui intanto. Dico, si possono dire tante cose, ma non che non incarni proprio lo spirito di Musicultura. Abbiamo sentito una canzone, Viva l'Italia, che ci racconta in qualche modo, in maniera asciutta, in una notte scura che forse stiamo vivendo ancora, e credo che sia un bel esempio, no, da portare su quello che è stato anche il cammino di Musicultura all'Arena Sferisterio, per esempio.
2: Beh sì, esempio più bello di questo forse è anche difficile trovarlo, proprio perché è la canzone applicata all'insieme di un paese. E su quel palco poi l'obiettivo di Musicultura è anche di incrociare anagraficamente sempre generazioni diverse tra di loro, quindi grandi artisti che hanno scritto pagine che ormai rimarranno per sempre nella storia del grande libro della nostra canzone, e giovani artisti che anno dopo anno si propongono guardando al passato, non dimenticandolo, ma aggiornando, diciamo, la loro visione ai tempi che vivono.
1: Ecco, vi devo dire che Ezio Lanipieri ci farà così da bordone continuo, come si dice in musica, perché ci racconterà attraverso quello che sentiremo anche un po' la storia di Musicultura. Voglio ricordare subito chi ha dato inizio a tutto questo: Piero Cesanelli, che si merita non solo un applauso qui dallo studio R1T di Saxa Rubra, ma un po', spero, anche da casa. Un cantautore generoso, e non è detto che cantautori e gli artisti in generale lo siano, ma ne parleremo ancora. È colui che ha voluto fortemente Musicultura. Oggi abbiamo gli 8 vincitori, e quindi io invito su questo palco a raccontarci la sua canzone Mezzanera. Mezzanera da Bologna, benvenuta innanzitutto, grazie per essere qui. Prima di raccontare un po' quali sono, più che le aspirazioni, quello che sta dietro a questo pezzo, lo sentiamo proprio. Piume, Mezzanera.

0: Piume Mezzanera, avete capito che la biodiversità fa parte di questa edizione di Musicultura. Qui c'è sia il cantautorato sia il soul contemporaneo. Mezzanera, che impressione fa risentirsi? L'abbiamo sentita dal vivo al teatro Persiani. Cosa si prova quando ci si risente?
1: È molto particolare, perché vedi questa cosa che sei tu effettivamente, però ogni volta, secondo me, anche che uno canta o suona e viene registrato, è come se quella cosa lì non fosse più sua, cioè diventa degli altri, e in qualche modo è come se fossi qualcun altro che guarda, non so, è come se non mi...
0: Uno sdoppiamento quasi, però bello. Di
1: sì,
0: come...
1: sì, è bello.
0: Marcella Sullo, Duccio Pasqua.
2: Allora, parto io, diamo la precedenza alle donne con Duccio, abbiamo deciso così. Miriam, allora, ben trovata ancora, e per chi ci ha seguito anche alle semifinali di Recanati, avevano già ascoltato il tuo brano. Ormai siamo a un passo dallo Sferisterio, la domanda è d'obbligo: arrivati a questo punto, qual è l'aspettativa perché si arriva su quel palco lì, che oggi ce lo dicevano tutti, anche i due conduttori televisivi, no? Che è una sensazione pazzesca. Alla vigilia, perché ormai ci sentiamo alla vigilia, che sensazione è?
1: Ho i brividi in realtà da quando mi è stata comunicata questa cosa, e ci penso continuamente, e non vedo l'ora in realtà di essere lì con il mio produttore Enrico Dolcetto, con tutti i ragazzi che mi hanno accompagnato, Massimo Ioffreda. Sono... cioè, non vedo veramente l'ora, non sto più nella pelle.
0: E allora noi, vabbè, faremo in modo che quest'ora arrivi al più presto. Grazie moltissime.
1: Grazie.
0: Mezzanera sul dorso della balena, grazie. Dicevamo che c'è moltissima musica e c'è molta diversità, e questo è il bello di questa edizione in generale di Musicultura. Qui sul palco arriva Isabella Privitiera da Bologna. Benvenuta intanto. Grazie per essere qui, grazie anche per essersi messa in gioco qui a Musicultura. Il suo pezzo si chiama Eia e risuona così.

0: Isabella Privitera, eia! Cantare la voce, studi tra Barcellona e Ferrara. Intanto Isabella, quest'idea qua che la musica è drammaturgia e anche onomatopea, no? Anche sincope, mi pare che in questo ci sia l'idea di una rappresentazione con i rumori, clang, boom, eccetera, eccetera, zeng.
1: Sì, assolutamente, perché in realtà per scrivere questa canzone che non ha niente di trap, però io a me piace molto la trap, è il mio piacere segreto,
0: però
1: che non dico
0: c'è,
1: nessuno.
0: Nelle sincope un po' di trap.
1: Esatto, quello che ho preso è stato le cose che mi piacciono della trap, tra cui appunto questa.
0: Ecco, hai capito, la trap è canzone d'autore, già lo sapevamo, ma vorrei sottolinearlo, non è vero Lucio Pasqua?
2: Ma perché mi guardi male? Pensi che io metta in dubbio
0: sorridendo.
2: Una cosa?
0: No,
2: ecco, sono preoccupato.
0: Non
2: preoccupato.
0: Confondere il mio sorriso con un ghigno.
2: No, non sia mai.
0: Ti prego.
2: Mi piace molto questa tua ricerca, no? Del trovare qualche gancio subito memorizzabile per chi ascolta, ma mi voglio ricollegare a quello che ha detto Mezzanera riguardando il suo video. Ha detto: io adesso mi vedo in quel video e quella canzone ormai è di altri, no? È degli altri. È una cosa che sperano forse tutti quelli che scrivono canzoni, di farla arrivare ad altri e vedere cosa succede e come la vivono.
1: Sì, infatti la cosa più assurda per me è che tante persone mi hanno detto: ah, ma questa canzone parla di questo, ah, parla di quell'altro. E io dico sì a tutto, nel senso che poi alla fine chi l'ascolta prende fa la sua lettura ed effettivamente smette di essere una cosa mia e diventa degli altri, è molto bello.
0: Beh, direi che è proprio quello che la musica e le canzoni devono fare, vedersi da lontano e anche capire quanto una canzone longeva rispetto al pubblico. Nel momento in cui una canzone si fa, va nel mondo come i quattro cani di De Gregori. Grazie tantissimo Isabella Privitera, sul dorso della balena. Io ho la fortuna e l'occasione, abbiamo la fortuna e l'occasione di avere qua il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Silvia Lucconi, che invito a raggiungermi qua sul palco. Grazie, benvenuta. Intanto benvenuta, grazie.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
3: Buonasera.
0: Allora, direi che le Marche risuonano. Questa è una occasione anche per raccontare un territorio dove, vabbè, l'arte è di casa e anche l'arte contemporanea, perché questa è la musica, no? Contemporaneità.
4: Sì, assolutamente, diciamo che le Marche suonano e risuonano, se vogliamo proprio dirla alla perfezione. Io innanzitutto voglio congratularmi con i vincitori e soprattutto ringraziarli anche per aver trasmesso nel corso delle serate dei messaggi molto positivi di impegno, di dedizione, che non sono scontati e che poi dimostrano anche che con la tenacia si riescono a raggiungere risultati. Ringrazio ovviamente Ezio Nanni Pieri e in realtà anche tutta Musicultura, perché è un'ottima cartolina di tutta la nostra regione per un prodotto di assoluta qualità che racconta il nostro territorio attraverso l'arte. Lo fa da decenni, lo fa con i giovani che si sono avvicendati sui palchi dei teatri e anche allo Sferisterio, e con nomi di tutto rispetto che hanno attraversato la nostra provincia e ovviamente anche il bellissimo palco dello Sferisterio. Abbiamo visto De Gregori, ma uno su tutti, diciamo, perché poi ce ne sono stati tantissimi.
0: Ho visto che mentre andava De Gregori lei era abbastanza rapita, no? dal suo magnetismo, e le chiedo proprio appunto,
4: ricordo quella serata,
0: se la ricorda,
4: sì.
0: La canzone anche per la sua vita personale, no? Importante, la musica in generale, mi pare che sia un'arte estremamente popolare ma anche estremamente così di altezza. De Gregori lo rappresenta molto bene e anche questi vincitori.
4: Sì,
0: fare arte alta pure con una canzone.
4: Assolutamente, forse l'arte più alta è attraverso i molteplici significati che si vogliono dare attraverso i testi delle canzoni a vario titolo, ovviamente attraversando i vari artisti, perché sono delle vere e proprie poesie, magari che raccontano spaccati di vita sociale piuttosto che di vita personale, anche storia, anche cultura, quindi ci mettono in discussione ogni giorno e magari ci fanno anche ragionare su noi stessi e ovviamente anche su tutto il resto.
0: La ringrazio moltissimo.
4: Grazie.
0: Grazie.
4: Grazie a voi.
0: Sono segretario alla presidenza della giunta.
4: Grazie.
0: Regionale. E visto che questo è anche un viaggio nella storia di Musicultura, andiamo da qualche altra parte con un artista sicuramente più scanzonato di Francesco De Gregori, ma nello stesso tempo di un livello artistico continuamente mutevole, potremmo dire. Questo è Simone Cristicchi in una sua fase a Musicultura.
5: Vince questa edizione di Musicultura Festival Simone Cristicchi!
6: Simone

0: Complimenti, complimenti Simone.
1: Complimenti Simone.
0: Di quello che vuoi Simone.
2: Dunque io vengo da molto lontano nel tempo. Sono circa 9 anni che cerco questo applauso. E ho creduto in me e nelle mie... Ho ricevuto innumerevoli porte sbattute in faccia in questi anni.
0: E questo è un classico nel mondo dello spettacolo, purtroppo.
2: Solo che, diciamo, ho creduto nella filosofia della lumaca, che è quella lì che piano piano, con la costanza e la pazienza, fa la sua strada e arriva forse qualche parte.
0: Un grande futuro, un augurio di un grande futuro per Simone, grazie. E vi lasciamo con l'esibizione del vincitore di Musicultura Festival, Simone Cristicchi.
1: Tutti sulle mani!

0: Simone Cristicchi, il suo live allo Sferisterio di Macerata. Venerdì scorso, John e Marcella, a Stereo Notte è venuto a trovarmi Pier Cortese, che era Musicultura 2005.
1: Lo stesso anno di Cristicchi.

0: Esatto, lo stesso anno di Cristicchi, e non ho potuto fare a meno di chiedergli un aneddoto. Pier Cortese, che nel frattempo ha fatto tanta strada con Discoverland, collaborazioni con Niccolò Fabi, ma mi ha raccontato un aneddoto proprio su Simone Cristicchi. Sentiamolo.
1: Con Simone eravamo amici, avevamo fatto il percorso, anzi mi ha assegnato lui a Musicultura.
2: Addirittura?
1: Di nascosto.
2: No.
1: Io non volevo, e invece fa, no Pier, no, non ti preoccupare, non ci penso io. E poi me l'ha arrivata.
0: Lo sai anche imitare abbastanza bene.
1: Ci ho passato una vita, abbiamo dormito insieme notti e notti, no, per anni, quindi con Simone siamo cresciuti proprio insieme. E infatti ci eravamo detti, se vinco io ti do metà dei soldi, se vinci tu, cioè quindi proprio patti bellissimi, romantici, infantili,
0: bellissimo.
1: Di grandissimo romanticismo, bellissimo. Ed è successo così, che lui ha vinto e me l'ha dato.
0: Ma che bello, sì. Che bella storia questa, un aneddoto fantastico.
1: Bellissimo, bellissimo.
3: Ecco, questa è una delle storie che sta dietro a Musicultura. Il nostro analista vivente, anche per motivi anagrafici, Ezio Ranipieri. Tra l'altro l'edizione 2005 fu un'edizione un po', se vuoi, anche di svolta, no?
4: Sì, sì, fu un passaggio proprio, un approdo allo Sferisterio di Macerata. La precedente storia di Musicultura si era svolta a Recanati, come premio Recanati, ma qui l'analista è duccio, perché è una cosa che non sapevo, ecco. Sapevo della grande amicizia fra Pier, che avevo rivisto tante altre volte, ma che non mi ha mai raccontato questa cosa, per cui è una chicca questa,
0: scoop,
4: grazie.
0: Scoop del momento.
3: Vedi, abbiamo pure le chicche per il direttore artistico di Musicultura. Cosa volere di più? Forse un altro vincitore, Giovanni Toscano, benvenuto intanto da Pisa. Avete sentito, Simone Cristicchi fa freestyling, comunque, questo pezzo di studentessa universitaria, una cosa incredibile. Giovanni Toscano ha presentato anche al Teatro Persiani una canzone che è un nome, si chiama Emma e risuona così.

0: Emma, Giovanni Toscano, vabbè, una canzone drammatica, drammaturgia. Del resto, Giovanni, lo devo dire, è anche un attore, dico è anche perché poi essere in questo caso cantautori credo sia una cosa forse in cui ti dimentichi anche di essere un attore, o comunque aderisci emotivamente in maniera diversa rispetto a te che reciti, immagino, una cosa del genere.
1: Sì, sì, sì, sono, sono due cose che si influenzano, diciamo, vicendevolmente, perché con la recitazione a un certo punto capisci che non puoi mentire se non reciti male. Okay. E sicuramente questa è una cosa che ho provato a portarmi nella musica, quindi magari poi può essere un pezzo più piccolo, più acciaccato, però provo sempre a dire una verità che sia mia, anche se piccola. Poi non so se ci riesco sempre, però quindi in questo si aiutano.
0: Questo il pubblico chiaramente poi lo decide, ma io direi di sì. Marcella.
2: Allora, posso dire una cosa prima di tutto, dopo aver ascoltato i primi tre vincitori, ma come suonano bene le canzoni dei nostri ragazzi in radio? Dovrebbero passare molto più spesso. Almeno qui ci proviamo.
0: Ti e sei, poi... ti hai chiamato l'applauso facile, eh? Brava.
1: E urbetta.
2: Poi, tornando a Giovanni, allora, come attore non si può mentire, ma come regista? Perché tu porti avanti l'arte cinematografica anche dirigendo, hai diretto dei corti, eh.
1: Sì.
2: Lì com'è? Fa l'effetto un po' di una canzone? La finalità è sempre quella di farla arrivare a un pubblico che poi lo fa suo anche un corto?
1: Ma appunto io ho tante passioni e poi provo a portarle tutte avanti perché mi diverte. Devo dire che la regia è, diciamo, la mia passione più giovanotta, più perché è quella, sì, sì. Ed è, non l'ho ancora, è un casino gigante dove cerchi di capire delle cose e poi non lo so, quindi questo è per ora il mio legame con la regia. Poi sicuramente se parlerete con un regista più affermato vi dirà altro.
0: Vabbè,
1: quindi
0: Emma,
1: non ci so rispondere.
0: Emma comunque una regia ce l'ha, c'è la finestra, ci si muove.
1: Sì, sì, insomma, sì, sì. No, ecco. La mia scrittura è sempre molto cinematografica.
0: Giovanni Toscano sul dorso della balena, grazie. Ci sono molti artisti che partecipano anche nel comitato artistico a Musicultura, sono sempre di una generosità estrema. Tra le più generose c'è sicuramente, ed è con noi in collegamento, la ringrazio per aver accettato il nostro invito, Paola Turci, che è anche salita come conduttrice sull'arena sull'Estero Macerata. Ciao Paola, come stai intanto? Benvenuta.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti e a tutte. Sto molto bene, sono contenta, sì sì, ormai Musicultura non ha più segreti per me.
0: E oltretutto, Paola, queste canzoni, almeno quelle che hai sentito per ora, sono canzoni di una vastità, no? Credo che tu hai cominciato a fare musica un po' di tempo fa, anch'io ad ascoltarla, e forse da questo punto di vista il momento mi sembra abbastanza buono. Poi queste canzoni devono anche essere ascoltate, condivise, però c'è moltissima ricchezza, credo, nella musica italiana di oggi. Bisogna solo stare ad ascoltarla e probabilmente valorizzarla.
3: Allora, quando sai che io faccio parte anche della giuria,
0: certo,
3: no? Per insomma, seleziona, sceglie le tre canzoni, i tre artisti che piacciono di più. E quest'anno, alla fine di questo ascolto, che è stato un ascolto durato, insomma, li ho ascoltati per tre volte di seguito, tutte le canzoni, ho chiamato Ezio Nannipieri, per dirgli che quest'anno come mai c'è un livello altissimo di qualità, di originalità, e finalmente non c'è più manierismo, c'è la voglia veramente di essere se stessi, di proporre se stessi, senza dover scimmiottare, senza dover fare quello perché siccome è il momento, no? Anche come sonorità, come sound. Quindi ho fatto fatica a scegliere, a selezionare tre canzoni e tre artisti. Quindi complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze, e non vedo l'ora di riascoltarli dal vivo.
0: Beh, complimenti ragazzi, eh. Paola, come membro del comitato artistico, ve li fa, io mi accodo.
4: Paola, abbiamo detto più di una volta che per questi ragazzi passare dal palco dello Sferisterio, comunque da Musicultura in generale, è una conferma della loro qualità, una conferma del fatto che stanno facendo un buon lavoro e che quindi possono continuare a scrivere e a regalarci canzoni.

0: Per te, quando ti trovi lì, nel retropalco con loro, è anche interessante osservare questo fermento, questa voglia di emergere, questa curiosità. C'è un confronto magari anche con loro.
1: Sì, ma intanto Musicultura è un palcoscenico importante, oltre al fatto che è un palco, è un luogo veramente che ti pone di fronte già a un'emozione fortissima proprio per il luogo stesso. Insomma, è strano, è incredibile capitare in quel luogo al primo colpo, insomma, cioè, veramente suggestivo. E poi, come luogo culturale, è un luogo fatto di incontri e di selezioni artistiche, perciò ecco, non lo so, è come se fossi nata e passata di lì. Purtroppo non mi è capitato, però se fossi passata di lì mi sarei fatta forza appunto dell'autorevolezza che ha Musicultura, perché si contraddistingue appunto per la musica d'autore, ma non è così selezionatrice, ecco, non è così selezionatrice estremista. Mi piace la possibilità che hanno gli artiste di essere, di proporre qualcosa di davvero nuovo. Questo mi piace molto. E la sensazione, come mi chiedevi tu, è molto bella, di partecipazione, di comunità, ecco, c'è la voglia di stare insieme, anche di collaborare. Mi ricordo quando ho presentato Musicultura, c'erano dei ragazzi che già, insomma, come dire, avevano cominciato a collaborare e poi suonare insieme, insomma. C'è molta complicità, ecco, quindi suonare insieme, proporre di suonare chi la chitarra, chi il piano.
2: C'è una
1: Noi sul palco
2: comunità,
1: abbiamo
2: no?
1: suonato.
2: Infatti, è una comunità. Tra poco vedremo proprio una testimonianza di questa cosa che succede, in cui si interagisce anche con chi conduce. Insomma, è un modo di condividere la musica, no, Marcella Sullo? Vogliamo salutare Paola?
3: Assolutamente, io avevo una curiosità da Paola perché continua questo fil rouge con Musicultura, perché è conduttrice, giurata, ma il tuo ultimo brano vede una collaborazione con Veronica Lucchesi che è stata come la rappresentante di lista sul palco di Musicultura, quindi è un po' un tutto che torna.
1: Ah sì, beh, non è un caso che le cantanti, le artiste che mi piacciono siano passate di lì, eh? Non è un caso.
2: Allora Paola,
1: Perciò sì.
2: Grazie tantissime.
1: Condividiamo anche questo, condividiamo anche questo.
2: Grazie per la tua generosità, Paola. Noi ci riascolteremo sicuramente nei prossimi mesi, perché insomma la musica che ci accomuna, anche la tua, va avanti. Paola Turci rappresenta uno di quei momenti in cui ci si muove un po' dai cliché anche della canzone, e vi voglio condividere con voi proprio uno dei momenti che poco fa Paola Turci ha citato, ovvero trovarsi insieme ai vincitori e intonare un pezzo bellissimo che parla di prigionia, però del sogno che non si spegne mai, nemmeno dietro, le sbarre di una cella. Grazie tantissimo, Paola Turci. Ci
1: Ci vediamo il 16 giugno a Macerata. Ciao.
2: vediamo il 16.
4: Dalla sua cella lui.

0: Che canzone di mezzo. C'era non solo la voce di Lucio Dalla, ma per esempio un grande scrittore arrangiatore come Sergio Bardotti, e questo pezzo in realtà lo abbiamo ascoltato. Intanto con Paola Turci ci vediamo anche alla controra proprio a Macerata, no?
1: Il 16 di giugno. Sì,
0: racconteremo di questo suo percorso che la porta comunque a fare canzoni interessanti, a collaborazione, come diceva Marcella Sullo. Però La casa in riva al mare è anche il titolo, diciamo l'emblema di un'iniziativa importante che si porta avanti la musicultura. Ormai siamo arrivati al terzo anno, no? Al quarto.
1: È il terzo anno. È un'iniziativa nata da un'intuizione di Giancarlo Giulianelli, che è il garante regionale dei diritti della persona delle Marche, e che ci ha insegnato tante cose, arricchito forse più noi che lavoriamo dentro al carcere insieme alle persone detenute, ma credo che è nata proprio con l'idea di far ascoltare le canzoni finaliste a un gruppo di detenuti che poi, costituitisi in giuria, votavano un vincitore o una vincitrice. In realtà poi quello che succede fuori è molto importante, perché crea un ponte fra interno ed esterno, ma molto interessante e intenso è quello che accade anche dentro, e quindi saluto, perché so che non in diretta ma hanno modo di ascoltarci, i ragazzi del Barcaglione, e ci rivedremo tra l'altro con loro venerdì prossimo.
0: Allora questo saluto, grazie Ezio Ranieri, grazie alla casa in riva al mare. Essere dietro le sbarre non significa smettere di vivere, di interessarsi per esempio alla musica. Prendiamo proprio spunto da quello che ha detto Ezio per accogliere anche un saluto di questi detenuti.
2: Allora, una cosa bella che mi è capitata nella vita è praticamente quando... cosa mi è capitato bello nella vita? Mi è capitato... La prima cosa che voglio fare appena esco da questo posto è i figli. Incontrare i miei figli e poter riabbracciarli, come penso parecchi genitori in questo carcere, che è la cosa più importante che ci manca.
3: La volta che è nata mia figlia era un giorno di Covid, 2020. Io, la madre, essendo la prima bimba che partoriva nella sua vita, essendo il primo figlio, ha voluto la madre.

0: vicino, quindi io non ero lì con lei. Solo il giorno dopo, quando sono entrato in quella camera, ho visto la luce dei miei occhi e penso nulla che mi abbia cambiato la vita in meglio e mi abbia dato una meta.
1: Darei qualsiasi cosa per tornare indietro tutto quel che mi è successo, però purtroppo so che non si può fare. Ma un errore del genere, quel che mi è successo, il fatto non succederà mai più nella mia vita, mai più, perché mi sono pentito e poco di più.
0: La prima volta che ho fatto l'amore, cioè avevo 14 anni, nel cassone dell'Apetto, e con una ragazzetta 3 anni più grande di me, e è stata la cosa più bella che ci possa essere stata.
1: I ragazzi, le canzoni che abbiamo sentito, state tutti più che bravi. Ragazzi, continuate così, siete veramente meravigliosi. Per noi è una speranza che quando ci venite qui a trovare è una bella cosa, perché ci date è una finestra in più. Ci fa veramente piacere.
2: Queste testimonianze non sono solo toccanti, sono dei pezzi di vita. Io invito su questo palco chi ha vinto l'anno scorso il premio La Casa in Riva al Mare, Alessandra Nazzaro, con un pezzo che ha condiviso proprio a Barcaglione con i detenuti. Prima di raccontare qualcosa, direi che deve essere la musica a farci compagnia. Prego, Alessandra, accomodati. Questa overture, il pezzo che secondo me ha avuto la grande fortuna di essere condiviso e apprezzato proprio da alcuni detenuti che avete sentito poco fa raccontare loro stessi. Alessandra Nazzaro.

0: Alessandra Nazzaro, grazie intanto. Abbiamo veramente pochi secondi, ma ti chiedo in questi pochi secondi, un anno dopo come ci si sente, anche rispetto a questa canzone?
1: Beh, questa canzone mi ha portato fortuna, mi ha portato vita, perché mi ha portato ad incontrare tante persone diverse, a vivere nel tempo con tanti momenti magici, come è stato appunto al Barcaglione, perché ho vissuto un'esperienza fortissima dove il tempo non esiste, il giudizio non esiste, ma esiste solo la vita. E quindi niente, la musica non invecchia.
0: Grazie, grazie tantissime, complimenti, anche complimenti a chi ha inventato questo premio che arriva alla sua quarta tappa. Noi stiamo per lasciare la linea al GR, ma ci riascoltiamo tra poco.
2: Torniamo subito dopo il giornale radio.
3: Sì, abbiamo ancora 5 dei vincitori da ascoltare, quindi insomma restate con noi.
2: La strada
0: è
2: lunga.
0: E non solo, abbiamo anche da raccontare sempre questa storia grazie al nostro analista Ezio Nipieri, ma soprattutto grazie a quelli che hanno attraversato e stanno ancora attraversando questa incredibile storia che è musicultura. Come avete capito, non è una semplice manifestazione dedicata alla musica e alle canzoni, è una manifestazione dedicata alla condivisione culturale e noi personalmente l'appoggiamo tantissimo. A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Resta alta la tensione in Medio Oriente tra apertura al negoziato e nuove minacce. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano, le accuse della Casa Bianca a Teheran. Un'indagine non ha ancora stabilito se si sia trattato di un attacco intenzionale. Trump in ogni caso promette una risposta. L'Iran intanto avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo, dovete lasciare l'area. Il ministro degli esteri Araghchi su X mette in guardia: rischio costante per le forze straniere nel nostro territorio, e chiarisce: corrono un rischio a causa dei propri errori, di semplici incidenti o della possibilità di rimanere coinvolte in un fuoco incrociato. E sul fronte libanese le forze israeliane continuano ad attaccare il sud del paese. L'inviata Rai.
3: Salvare la città vecchia cristiana dopo che l'ultimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele include anche questo quartiere, la prima volta dallo scoppio della guerra. I tre arcivescovi cattolico ortodosso maronita di Tiro, la maggior città del sud del Libano, parlano di responsabilità morale nel proteggere i civili. Hanno aperto le chiese e i monasteri agli sfollati del resto del sud. Israele accusa Hezbollah di nascondersi tra i cristiani di Tiro senza fornire prove, accuse che la comunità respinge, ma migliaia stanno lasciando l'area. 29 le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore. Hezbollah rivendica la responsabilità di una nuova serie di attacchi contro le truppe israeliane nel sud del paese. L'esercito israeliano uccide in combattimento un loro combattente infiltratosi dal lato israeliano del confine. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Il viaggio di Leone, 14° in Spagna, allo Stadio Olimpico di Barcellona, si è appena conclusa la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche della violenza contro le donne. Se esiste l'odio persino nella famiglia, ha detto il Pontefice, bisogna interrogarsi sulle dinamiche della nostra società. Siamo tutti chiamati ad affrontarle. Ora la cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Tre gli indagati.
4: I tre protagonisti dell'inchiesta sono un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre, pedine di un meccanismo, secondo i magistrati, chiaro, manovre sotterranee ed illecite per far ottenere il parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina.

0: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
1: Così parlava in un'intervista a Miele, il quale all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti, avvicinato dagli altri due secondo le accuse, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura, orientamenti dei colleghi e camera di consiglio. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici, mentre il parere della Corte sul progetto Ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli, Fratelli d'Italia, si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. Un'immagine di Salvini è stata bruciata in piazza dell'Università Sapienza a Roma durante un'iniziativa promossa da alcuni studenti al vicepremier, la solidarietà del mondo politico e di Giorgia Meloni, che dice: bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico. Poi aggiunge: continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Il traghetto diretto a Ischia è in avaria e così una dozzina di insegnanti di Procida noleggia un gommone, riuscendo ad arrivare in tempo agli scrutini.
3: Senza volerlo e senza parole, hanno mostrato con i fatti quello che spesso in aula hanno predicato i loro studenti. Problem solving in gergo, competenza soft assai utile oggi. Vuol dire che di fronte ad un ostacolo, un problema, non ci si perde d'animo, ma si riflette, si valuta e poi si trova una soluzione. Quello che hanno fatto i 12 insegnanti di Procida, arrivati al porto di Marina Grande per imbarcarsi, hanno capito che il traghetto per Ischia non sarebbe mai arrivato. Avaria tecnica, corsa soppressa. L'aliscafo successivo per Casa Micciola li avrebbe fatti arrivare troppo tardi per prendere parte agli scrutini fissati in vista degli esami. Smartphone alla mano, hanno trovato una soluzione in pochi minuti. 6 su un gozzo da Marina Grande, altri 6 su un gommone dal porticciolo della Chiaiolella, dall'altra parte dell'isola. Applausi e tanti like quando la storia ha fatto il giro dei social. Poi però, sul fondo, un disagio dovuto alla sofferenza dei trasporti marittimi che i sindacati denunciano da oltre 2 anni e che nessuno, teorie pedagogiche e motivazionali a parte, è ancora riuscito a risolvere. Paola Guarnieri, GR1.
2: La linea torna allo speciale Radio 1 Musicultura. Buon ascolto.
4: Radio 1 Musica.
5: Ritrovati alla sala R1T di Saxa Rubra, qui a Rai Radio 1, insieme a Gion Vignola ci sono Marcella Sulle e Duccio Pasqua, ben ritrovati.
6: Buonasera a tutti.
7: Buonasera.
5: Con noi ci sono i vincitori di questa 37esima edizione di Musicultura che stiamo ascoltando l'uno dopo l'altro, ma stiamo anche facendo insieme al direttore artistico di Musicultura, Ezio Rannipieri. Benvenuto ancora Ezio, grazie per essere
6: grazie
5: qui con
6: te,
5: noi.
6: John.
5: Stiamo raccontando delle spigolature di Musicultura che sono anche dei momenti, dei tranche de vie, possiamo proprio definirli, dove la canzone d'autore si incontra all'Arena Sferisterio di Macerata e non soltanto. Avendo aperto con Francesco De Gregori le nostre danze, ci sembrava giusto riaprire con un altro personaggio che con Francesco De Gregori ha anche attraversato un po' della sua vita dal vivo. Lo sapete che alla fine anni 70 un progetto che si chiama Banana Republic, che esordisce a Savona, quindi dalle parti del sottoscritto, diventa il ritorno della musica negli stadi, della musica italiana. È un'occasione incredibile, ci sono due che tra di loro litigano tantissimo. Uno è Francesco De Gregori e l'altro è Lucio Dalla.

0: una voce incredibile, quella di Lucio Dalla, la storia di Caruso, ma soprattutto mi è sempre, ogni volta che ascolto questa canzone con un'interpretazione come questa, Ezio Lanipieri, mi viene in mente anche come se n'è andato Lucio. Non dico in maniera simile a questa canzone, però un commiato così improvviso, senza malinconie, però poi era anche questo tipo malinconico, no? Metteva insieme delle cose pirotecniche con anche questa vena un po' così, un po' crepuscolare, un personaggio. È lo stesso di La casa in riva al mare, del resto, Lucio Dalla, non dimentichiamocelo.
1: Era tutto da questo punto di vista, Lucio, veramente, e ci tengo a dire, dal punto di vista di musicultura, la generosità di Lucio, non tanto per venire ovviamente a prezzi

0: Cioè, senza un costo per noi, altrimenti sarebbe stato impossibile. Ma ha prodotto molti artisti, ragazzi conosciuti attraverso il concorso, senza che si sapesse, a volte lo scoprivamo dopo, pure noi.
1: E beh, quindi insomma, gelosità lo abbiamo sentito in che occasione, Lucio, in questo caso?
0: In questo caso era, se non erro, era il 2010, il 2010, sì, allo Sferisterio.
1: Insomma, e vabbè, insomma, l'emozione era tantissima. Scusate, mi sono emozionato anche io, ma invito su questo palco un altro dei vincitori, anzi, una delle vincitrici, Rosita Brucoli da Milano. Benvenuta, Rosita. Grazie per essere qui. Andiamo direttamente ad ascoltare la tua canzone, Agente.
2: Agente, non mi metta le manette, non ho ricevuto amore, non c'è spazio qui per me.

0: agente Rosita Brucoli, ancora benvenuta. Intanto, Rosita, ma tu ami tanto Mina quanto Caparezza, sei pugliese di stirpe, ma hai girato un po' per l'Italia e hai già degli album dietro di te. Davanti a te ci sono canzoni come questa, che sono canzoni agitate proprio, che raccontano anche la tua esperienza personale, no? L'agitazione mi pare che faccia un po' parte del tuo orizzonte, no?
1: Sì, sì, proprio della mia quotidianità, vita. Allora, questa canzone, come hai detto, nasce da uno spunto autobiografico, però poi si allarga e raggiunge delle storie che non mi hanno interessata direttamente, però che comunque ho assorbito. Direi di sì.
2: Ma io vorrei, visto che abbiamo parlato spesso con Ezio anche dell'importanza del percorso e non solo dell'arrivare sul palco dello Sferisterio, tu hai già tante esperienze importanti anche di grandi palchi, ma volevo capire come sono stati questi mesi in compagnia di Musicultura, il confronto con gli altri ragazzi, come è stato, cosa ti ha portato?
1: Allora, io sono un'appassionata di musica, quindi sono un'ascoltatrice proprio assidua, quindi ho ascoltato tutti i loro brani tantissime volte e anche se non avessi partecipato a Musicultura, cioè ho guardato quasi tutte le edizioni, ma perché proprio mi piace guardare la musica live e capire un po' qual è l'immaginario, qual è il pensiero dietro ad una canzone, quindi è stimolante ancora di più essere qua con loro.
2: È un confronto che fa crescere sempre. Comunque.
1: Assolutamente, sì, sì, assolutamente.
0: E allora agitiamoci, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Brucoli, ciao. Sul dorso della balena, grazie tantissime. Mi sa che in questo momento stiamo per metterci in contatto con l'uomo delle stelle. No, scusate. Fabrizio Bigio, benvenuto in questo spazio di Musicultura. No, sta facendo, non so se Spock o Nano, sì, una via
3: Spock,
0: di mezzo.
3: Spock,
0: ti avevo
3: stabilito.
0: Fabrizio Bigio insieme a Carolina Di Domenico.

0: Domenico condurrà le due serate Arena Sferisterio a Macerata. Non è la prima volta, vorrei dire, no, che non sarà nemmeno l'ultima, se ti comporterai ovviamente come si deve, Fabrizio. E intanto, insomma, l'anno scorso eri anche molto emozionato e, come sai, come sappiamo anche noi, sei entrato in questa grande famiglia, no?
1: Beh, devo dirti che ero emozionato. Allora, intanto, perché lo Sferisterio, non emozionarsi entrando nello Sferisterio, devo dire, veramente, raga, non sei umano. E poi perché mi sono reso conto, arrivando lì anche qualche giorno prima, ovviamente, conoscendo tutti, parlando con tutti, ti rendi conto di entrare a far parte di qualche cosa che ti rimarrà nel cuore. Poi sono un romanticone, quindi guarda, voglio fare proprio il romantico. Il musicultura, Ezio, tutti qua, mi sono entrati nel cuore. E quindi
0: ci stai entrando nel cuore dell'audio, però. Ci stiamo sentendo come Spock. Ecco.
1: Davvero?
0: Sì, no, no, ora ti si
1: ora
0: sente.
1: Mi
2: sì.
1: Rovina tutta l'atmosfera così, però. Scusa, stavo dicendo delle cose bellissime, adesso con questo fatto di audio abbiamo rovinato tutto.
0: No, ma eravamo commossi, siamo arrivati al cuore tuo che si è aperto a noi. Intanto, ieri ho visto l'anteprima di un film di Spielberg dove parlano esattamente così. Come te. Marcella, recupera questo ragazzo in qualche modo.
1: Sì,
2: allora, Fabrizio, stamattina in conferenza stampa abbiamo detto che quest'anno avrai un approccio differente alle due serate, no? Cercherai di essere un pochino più tranquillo nella prima serata per affrontare la seconda con la giusta energia.
1: Ma ho mentito spudoratamente.
2: Non, lo sapevo, saranno non tutte e due molto energiche.
1: Io ci provo, certo la seconda serata è più faticosa, però adesso sapendolo comunque un po' gestirò un po' meglio, ma l'energia che io non posso esimermi dal dare è quella che poi non va in televisione, è quella del contatto col pubblico, perché lì c'è un pubblico meraviglioso, nello Sferisterio si crea questa atmosfera magica e, diciamo, permettetemi, passatemi il termine, il cazzeggio che si fa col pubblico che è lì nei momenti che magari non sono televisivi, quindi di cambio palco eccetera eccetera, è un momento meraviglioso che io adoro e quindi io non vedo l'ora di arrivare al primo cambio palco per tornare in platea e ridere e scherzare con la gente. E quindi quello lì è un momento che sì, si dà tanto, però mi dà tanto indietro.
2: Ovviamente in tutto questo dovrai trovare anche il tempo di venirci a trovare al nostro pullman vetrina in Piazza Mazzini, assolutamente.
1: Ma ragazzi, ma io vengo solo per quello.
0: Beh,
1: a me dello Sferisterio, di tutto il resto, non me ne frega niente, io vengo per venire al pulmino.
3: È specificato,
1: farà caldo.
3: Farà caldissimo.
2: Sì.
3: Una domanda da
1: Marco, quest'anno c'è l'aria condizionata.
3: Non lo so, proveremo. Chiediamo a Ezio poi. Una domanda volante da ascoltatore di musica. Poi i brani di questi ragazzi finiscono nelle tue playlist, sei curioso, approfondisci, vai a cercarti la loro
1: guarda
3: musica.
1: Io sono rimasto in contatto anche con alcuni artisti dell'anno scorso, ci scriviamo su Instagram, ho ripostato alcune loro storie dove promuovevano tour e tutto, perché penso che poi non debba finire lì, no? È come quando dici non puoi essere buono solo a Natale bisogna essere buoni tutti i giorni dell'anno, ecco. Musicultura non è che c'è solo i giorni di musicultura in cui tu devi appoggiare questi ragazzi e aiutarli, io lo faccio volentieri anche negli altri giorni dell'anno. Pensa che comunque io ho sparso la voce, ho detto, cioè, chiunque, qualsiasi artista ragazzo con la chitarra in mano, gli ho detto: ma tu hai mandato i tuoi brani a musicultura?
0: Ecco perché sono 2600, il prossimo anno 3000. Grazie Bigio, grazie al di là di tutto per aver interpretato molto bene lo spirito di musicultura. Ritorna nello spazio da cui ci hai raggiunto, grazie tantissimo Fabrizio.
1: Non ho letto, io stavo a letto, quindi
0: vabbè,
1: buonanotte a tutti,
0: è uno spazio anche
1: viva
0: quello,
1: musicultura.
0: Buonanotte, viva musicultura e viva anche un'altra delle vincitrici di questa edizione di Musicultura, la 37esima, ve lo ricordo, Duma da Lecce, benvenuta. Il suo brano è Femmine de Guerra, ancora benvenuta, e risuona così.

0: Se non dovessi più tornare, scusate, ho sbagliato tragicamente. Fimine de guerra, Duma. Allora, tu per tanto tempo hai anche danzato, in qualche modo la tua musica di questo risente, no? È un modo di mettere le parole e di trasfigurarle anche, oltretutto ti occupi anche di musicoterapia, hai avuto anche questo tipo di rapporto con la musica, no? Facciamo finta che invece dalla danza si passa alle parole, ho fatto una crasi, come si dice.
1: Sì, cioè, questa è una cosa che mi hanno detto più persone, io sinceramente non ne sono consapevole, però sicuramente ha influenzato molto, soprattutto anche ascoltare tante ore al giorno di musica classica, secondo me ha un po' influito anche nel mio modo di, non so, scrivere.
0: Tendere la musica.
1: Sì.
2: Beh, per noi, John, che eravamo a Recanati, abbiamo visto l'esibizione di Duma, questa provenienza dalla danza si vedeva anche dal tuo modo di stare sul palco, no? Perché comunque un movimento c'era, non riuscivi a trattenerlo ed è comunque una forma di comunicazione. All'epoca, mi ricordo, quando ci siamo sentiti, eri al lavoro sul tuo disco.
1: Sì, esatto.
2: A che stiamo? Dove stiamo andando con questa nuova musica?
1: In realtà è uscito da pochissimo, 2 settimane, credo.
2: Ah, beh, allora lo possiamo battezzare tranquillamente qui.
1: Sì.
0: Siamo arrivati al traguardo.
2: Esatto.
1: Infatti è bellissimo comunque anche festeggiare in questo modo qui a Musicultura.
2: Com'è quando alla fine si mette la parola fine su un progetto discografico ed arriva poi a tutti?
1: Allora, fa un po' paura, nel senso che passi tante ore in studio, lavorare, pensare, poi tutto si ferma. A me fa paura fermarmi, quindi è stato tipo un parto, diciamo. Però vabbè, in questo lavoro è un po' così, un'altalena.
0: Sì, poi voglio dire, quando termini un disco cominci a condividerlo, quindi esatto. In realtà mica è finita.
3: No, dici il titolo, titolo del disco.
1: A domare te porta.
2: Che è un po' la filosofia anche esatto. Di Musicultura, no? Ezio, andiamo dove ci porta il mare.
0: Andiamo dove ci porta il
4: è
0: mare.
4: Proprio così, è proprio così. Per lo meno per quanto mi riguarda è assolutamente così.
1: Perfetto.
0: Allora andiamo dove ci porta la musica soprattutto. Grazie, grazie tantissimo.
1: Grazie a voi.
0: Sul dorso della balena, grazie. E adesso davvero, veramente, benvenuta a Giulia Trovò, benvenuta da Treviso. La sua canzone che condividiamo qui insieme a voi è Se non dovessi più tornare.
5: Buon ascolto.

0: Se non dovessi più tornare, Giulia Trovò. Vabbè, il silenzio fa rumore e anche lavorare sulla musica, tu sì, appunto, anche come una terapia per chi magari ha delle disabilità, quindi in questo caso senza usare le parole ma usando la forza, no? Del suono. Sì. Anche se poi tu sei a tutti gli effetti una cantautrice, perché racconti delle storie, dei sentimenti, tutte le altre canzoni che stai scrivendo, e non da poco, da quando hai 15 anni, cioè, sì, quando sei adolescente.
1: Sì. Questione della musicoterapia, diciamo che mi sta particolarmente a cuore, perché abbiamo un gruppo di ragazzi che si chiamano Black Boys. Tra l'altro gli ho raccontato che andavo in Rai, mi hanno detto: ma metti la maglietta dei Black Boys per andare in Rai. Allora ho detto: non so se me lo permettono, non credo, insomma. E sono bellissimi, sono bravissimi, loro facciamo delle uscite ogni tanto, andiamo a suonare.
0: Però li salutiamo, Black Boys.
1: Sì, li salutiamo con grande affetto. Ciao ragazzi, mi stanno sicuramente guardando da casa, gli ho mandato le foto prima. Dicevo, sì, che è un'emozione ogni volta vederli suonare, perché mi rendo conto di quanto una cosa che per me è normalissima, per loro è una cosa gigantesca, e ogni volta è sempre diverso, cioè non c'è un'esibizione uguale. E questo, diciamo, che insegna tanto, sì. Perché loro, con la loro semplicità, con le loro canzoni che sono fatte di parole semplici, arrivano. E credo che questo mi abbia insegnato molto, ecco. Non servono.

0: Con parole arzigogolate, melodie difficili, basta la semplicità.
1: Allora, Macerata tutti con le magliette dei Black Boys.
2: Assolutamente, Black Boys.
0: Comunque pure, se volete.
3: Comunque la semplicità non è mica facile, hai ragione.
2: No.
3: Pensate a Bart Bacharach.
2: Ma cosa ti aspetti da questa fase finale di Musicultura, da questa esperienza a Macerata? È normalissima o gigantesca?
0: È gigantesca per me, perché è una prima volta, non ve lo nascondo. Cioè, io è il primo concorso che faccio, che esco dalla mia regione. E arrivare qua in questi contesti, in questi palchi, poi conoscere ragazzi stupendi, per me è veramente un'emozione gigantesca, quindi spero di divertirmi e insomma di fare divertire le persone.
3: Ci stai già divertendo, sì, quindi insomma siamo già dentro questo flusso. Grazie tantissime,
0: grazie a voi
3: Giulia Trovò, Dorso della Balena. Chiamo su questo palco, ahimè, Ezio Nannipieri, perché è giusto che...
2: Interrogato a sorpresa.
1: Sì, interrogato perché è il momento,
3: esatto, il momento dell'intervallo dove passano non solo le pecore, noi non siamo pecore, ma passano anche in rassegna tutti questi anni. E io volevo ovviamente che tu raccontassi, lo abbiamo detto prima, Piero Cesanelli, che è stato un cantautore e che ha deciso di mettere questa sua dote, la passione anche per la musica, a servizio di una comunità. Tu adesso sei direttore artistico, però a tua volta sei stato anche concorrente, o comunque hai attraversato dall'altra parte un po' Musicultura.
4: In effetti nel 1990 ero uno dei vincitori del concorso, come voi adesso.
3: Lì conobbi... Scoop, non lo sapevano. Carambata.
4: Carambata, sì. E è lì che ho conosciuto Piero Cesanelli, che è stato direttore artistico di Musicultura fino al 2019, quando se n'è andato. E un uomo, un amico prima di tutto, perché mi ha insegnato tantissime cose, ma fondamentalmente una persona che amava così tanto le canzoni da dire che insomma, senza le canzoni la sua vita avrebbe avuto poco senso, e questo amore per le canzoni l'ha trasferito, cioè ha convinto anche me che avevo questa sensazione ma non osavo manifestarla, e mi ha convinto che invece era una cosa normale amare così tanto le canzoni da non poterne farne a meno quasi.
3: E così è successo anche a te.
4: È successo anche a me, mi sono convinto di questa, e la difficoltà è poi selezionarle, però le canzoni, ecco, non è così semplice come sembra, perché occorre pazienza, capacità anche di rinunciare ai propri gusti personali, ma poi vieni ripagato, perché effettivamente ascoltiamo anche stasera questa varietà di canzoni, ma in tutte ritroviamo un qualcosa di autentico, no? Sì. E questo è una fortuna.
3: È una fortuna anche per chi partecipa, per chi ha deciso che questa manifestazione sia importante per lui partecipando, no? Credo che ci sia anche una preselezione.
4: Sì, nel tempo ormai sì, anche perché, come avevamo ascoltato, chi partecipa si documenta prima, per cui capisce più o meno qual è l'area. Poi ovviamente c'è anche, come scusate il termine, chi partecipa, dicevo, la va o la spacca, ci provano, però sono effettivamente...
3: peggio.
4: No, no, volevo dirlo, ma mi sono limitato.
3: Quindi o la va o la spacca, allora spacchiamo con una testimonianza, rimani qui con noi, che di un personaggio che nemmeno tanto timidamente, ma non troppo, ha attraversato anche proprio il cielo di Musicultura.

0: sulla terra a fare il giro della morte.
1: Però questa cosa, in realtà, in tutti e tre i pezzi, è un po' ancora non perfettamente squadrata, secondo me.
0: Ma però... è positiva o negativa?
1: Ti rispondo con il dubbio.
0: Il dubbio va bene, cioè, sono contento.
1: Ti va bene il dubbio?
0: Sì, è una bella cosa, cioè... Mi piace come cosa. C'ho un sacco di dubbi.
1: Allora, se il dubbio è anche una scelta artistica,
0: no.
1: Ci hai preso.
0: No.
1: In questo senso, okay. In questo senso sì.
0: Sì.
1: Però è ovvio.
0: No, ma è chiaro, ma mi fa piacere anche perché penso sia.

0: Io vedo la musica a lungo andare, cioè nel senso uno deve avere un tempo di fare un percorso. E anche il bello della musica e dei cantatori che ascolto e che mi affascina è proprio l'evoluzione, no? Perciò è chiaro che non siamo squadrati per niente quando si inizia, quando siamo all'inizio di un percorso. Poi magari, certo, verremo levigati da tutte gli agenti atmosferici del tempo e poi diventeremo tondi come un sasso di un fiume, no? E poi spariremo alla fine, cioè, come il sasso del fiume. È il percorso classico.
1: Percorso logico.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio.
0: Grazie a te.
2: Io in attesa che tu appunto ti diventi levigato come un sasso e ti dissolva nel niente, volevo dirti che mi sei piaciuto.
0: Sono contento.
2: Ma soprattutto ringraziarti perché naturalmente avrai un cammino da fare e migliorerai, ma hai una dote secondo me che è quella di disegnare dei monti che non esistono nella testa di chi ti ascolta inizialmente e che alla fine sembrano veri e anche molto belli da viverci dentro, e questo capita.
0: Grazie mille.
2: Non è una dote rara, e tientela stretta e coltivala.
0: Questa, grazie mille. Prego. Grazie. Ok.
3: Lucio Corsi, una testimonianza, il sasso levigato.
4: Ma quanto era piccolo Lucio Corsi?
3: Però è ancora, non è sparito, non è svanito nel nulla, come gli augurava un po', si auguravano reciprocamente con Ezio Manipieri. Un bel dialogo surreale con cui noi introduciamo uno dei vincitori di questa 37esima edizione di Musicultura. Benvenuto, narratore urbano. In realtà è un collettivo, quindi arrivano qui al mio fianco mentre noi ascoltiamo Il mio coinquilino vuole uccidermi.

0: il mio vicino.
1: Il mio coinquilino vuole uccidermi, narratore urbano, un progetto corale da Torino che si fa forza sui testi di Alecos Zonca.

0: e soprattutto porta avanti uno stile che è sicuramente il rap e il racconto, no? Fa sì. parte del vostro orizzonte.
1: Sì, diciamo che noi mischiamo appunto l'alternative rock e tutte quel tipo di influenze lì con il mondo poi più rap, con il filone più conscious.
0: Conscious, cioè consapevole, ecco, per dirlo in italiano.
2: Io ammetto che sono molto consapevole, tra l'altro con toni differenti, però mi rispecchio molto nel testo di narratore urbano, perché penso di essere odiata dal 90% del mio condominio. Però...
0: adesso condomini di Marcella Sullo, siate buoni con lei.
2: Al di là di questo, quello che amo particolarmente di voi è questa definizione singolare nel nome del collettivo, però siete una pluralità, e questo è molto bello, ma soprattutto il fatto che in un momento storico in cui si dice che la propria posizione va cantata, voi ne siete un bellissimo esempio, no? C'è stata tanta polemica ultimamente che la propria posizione andrebbe messa nei testi delle canzoni, e mi sembra che nella vostra musica ci sia tanta posizione.
1: Noi, appunto, grazie innanzitutto per queste bellissime parole, perché sono di incoraggiamento, nel senso che noi tante volte ci poniamo questa domanda del tipo: stiamo facendo effettivamente la scelta giusta? Ci stiamo cioè scegliere se esporsi su degli argomenti oppure mantenere il basso profilo e rigare dritto? Noi crediamo che il compito della musica e dell'arte in generale e comunque di tutte le forme espressive sia quelle di provare invece a prendere posizione. Prendere posizione è fondamentale per svegliare le coscienze, provare a in qualche modo, non dico cambiare il mondo perché è pretendere troppo, però quantomeno, sai, instillare quel dubbio. Lucio Corsi parlava di dubbi prima, quindi potrebbe essere, sai, un punto di vista diverso, e alla fine con i punti di vista diversi che si cresce, si cambia, si evolve.
0: Beh, cosa dobbiamo aggiungere? Grazie a Rettore Urbano per Esso Dorso della Balena, per correttezza. Marcella Sullo si riferiva, come sapete benissimo, alla dichiarazione di Francesco De Gregori sul fatto di rendere pubbliche le proprie posizioni, e pensate che questa affermazione arriva chiaramente da un cantautore che di queste posizioni magari non si è fatto portavoce in maniera esplicita, ma ha scritto canzoni che mi sembrano un po' inequivocabili. Insomma, un dibattito su tutto questo, e noi apriamo la nostra porta all'ennesimo vincitore, Claudio Covato. Benvenuto Claudio da Siracusa. Intanto andiamo a sentirci Kiddu Cameresta.

0: Edu Camaresta, e veramente Claudio, benvenuto Claudio Covato.
1: Grazie.
0: E in lui si incontra la canzone popolare che è senza tempo con la contemporaneità, e si dice tanto che la musica popolare non appartenga alla cifra, al frasario dei giovani. Claudio è assolutamente smentisce questo luogo comune. Sì. E raccontare storie, insomma, io ti devo fare i complimenti come a tutti gli altri vincitori, però si parte, no, da un'adesione, quella sul territorio, poi hai studiato tante cose e le metti lì.
1: Decisamente. E diciamo che l'adesione al territorio, come dire, più che essere arrivata, no? Perché una domanda che mi viene posta spesso è: ma come dire, decidere di cantare in siciliano? Non è che io ho deciso, certo, di cantare, no, questa, certo, cosa la dico sempre. Fondamentalmente sono io, è la lingua dei sogni miei, è la lingua con cui parlo praticamente la maggior parte del tempo. Quindi è proprio, sono io sostanzialmente.
0: Bene,
1: infatti va benissimo. Parlo molto male l'italiano, l'ho imparato da adulto.
0: Va benissimo così, però.
2: No, posso dire una cosa prima che Duccio, certo, faccia la domanda? Volevo fare tanti auguri a Claudio, che sabato si sposa, e quindi mi sembrava...
0: Marcella Sullo è la nostra romance.
1: È vero. Oh,
2: sono Duccio romantica.
0: Romantica, bando alla retorica, e Duccio Pasqua.
3: Nelle due serate di Recanati abbiamo assistito a due finali corali bellissimi, a dimostrazione che tra di voi sì, siete di fatto in gara, in un concorso, ma tra di voi si è stabilito un legame. Allora ti chiedo, cosa ti auguri, cosa ti aspetti per quello che succederà dopo, al di là di chi vincerà effettivamente Musicultura, anche nei legami tra di voi? Dico.
1: Ma io mi auguro per me, per ognuno di tutti loro e per noi come gruppo, di poter esplodere nel senso positivo, nel senso di portare al massimo delle nostre possibilità quello che già siamo, perché in generale credo che ogni artista sia già come Lucio Corsi, no? Che era una pietra tutta pizzuta,
0: sì,
1: che piano piano
0: pietra levigata
1: e poi scomparirà per sempre.
0: È contrario.
1: Noi siamo già sta roba qui.
0: Ok.
1: E quindi, cioè, ognuno di noi è già quello che deve essere, semplicemente dobbiamo portarci al nostro massimo, al massimo delle nostre possibilità. È tardi, sono stanco e parlo malissimo.
0: No, vabbè, comunque hai detto un concetto,
1: mi corrigerete,
0: esplosivo, ti corrigeremo sicuramente, lo stiamo già facendo. Allora
1: grazie
0: Claudio Covato. Grazie. Sul dorso della balena vi ricordo che tutto questo succederà anche allo Sferisterio di Macerata venerdì 19, sabato 20, Bruno Rissas, Planet Funk, Maria Antonietta e Colombre, Giampaolo Morelli, venerdì, sabato 20, Alan Sorrenti, Tosca, Le Vibrazioni, Santa Maria, Riccardo Rossi, perché a Musicultura la musica e la cultura sono di casa. Ma io vorrei anche, insieme a Marcella Sullo e Duccio Pasqua, ringraziare tutti coloro che hanno reso questa bella serata, mi prendo responsabilità per dire questo, possibile, a cominciare dai tecnici.
3: Sì, perché questa sera veramente abbiamo messo in campo una grande squadra. I tecnici che ci mandano in onda sono Emanuele Di Cavio, Daniele Di Noia, Davide Santimarrocchi e Damiano Quarato, per cui vi chiedo un applauso.
0: Alla regia video ci sono Emiliano Trocini, Alessandro Davac, Roberto Lattanzi.
2: L'ingegneria, Diego Brugiotti, Andrea Stella, Alberto Sanguinato, e la regia è del nostro Leonardo Patanè.
3: E poi dobbiamo ringraziare, prego. Per l'organizzazione Simona Luciani e Chiara D'Angelo, per i social Claudia Castaldo e Giorgia Giangrande.
0: In redazione Maurizio Merola e Luca Torrisi, e al coordinamento...
2: E non soltanto
0: la nostra
3: vice direttrice Simona Grossi.
0: Grazie.

0: Grazie. Insieme tutta questa squadra e questa serata.
1: Ma musicultura è anche la patria della poesia. Lo dicevamo prima, due poeti, Giorgio Caproni e Fabrizio De André, erano tra i primi firmatari di musicultura. Una grande poetessa che si chiamava Alda Merini, che ha conosciuto il disagio mentale, la prigionia, nonostante tutto questo l'abbiano resa ancora più forte e più libera nelle sue poesie. Una testimonianza che arriva direttamente dalla prima edizione che è di musicultura, ovvero quella di Recanati del 1999.
2: Sì, non è la prima edizione, è un'edizione del 1999, quindi, dedicata alla luna proprio, perché era il trentennale dell'allunaggio, quindi vediamo. Benissimo. Non voglio toglierti il mestiere.
1: Non l'ho ancora vista, però magari l'ascoltiamo e poi la descriviamo. Alda Merini.
3: Sì. Oddio, ci sono delle brutte verità che purtroppo uno non vuole raccontarsi. Uno non vuole dire è stato mio fratello a rinchiudermi perché ho uno zio, un parente stretto. Il poeta è sempre vissuto di menzogne, in fondo, se l'è contata un po' su, in ogni caso. È un modo di sopravvivere, non dirsi la verità, perché sennò uno ne morirebbe. Infatti il libro che raccontano in questi 10 anni si intitola L'altra verità, quello che l'uomo non vuol confessarsi.
4: Leggiamo qualcosa?
3: È una poesia recente, o verde ignudo, duro colle d'amore, quando la solitudine come una pianta strana si inerpica sulle tue labbra e ti fa male il cuore, è tempo di imparare a crescere in terre non comuni, e quando ti verrà voglia di schiacciare il sogno e la realtà funesta, ricordati che il sogno ha 1000 sembianze e una maschera di volontà. Così i grandi uomini si attaccano al ciarpame della vita durante gli arrembaggi più folli e si inerpicano dove si vede la terra e trovano finalmente la dimensione eterna di una scrittura che non sa più tremare. Ecco la lunaccia.
4: La lunaccia. Lei ha scritto diverse cose sulla luna. Io ho letto le poesie sulla luna, bellissime.
3: Ma io ho parlato molto della luna, ma la luna che grava sul manicomio, cioè questa luna che vedevo ugualmente questa gente disperata che eravamo noi e la gente fuori che era libera. Era la stessa luna ma con due facce diverse. Soprattutto la nostra luna non tramontava mai, era sempre notte, era sempre tenebra, era sempre il male di vivere, era sempre manicomio.
1: Era sempre manicomio, una grandissima poetessa che era libera nonostante quello che ha raccontato, e la luna è la stessa di La casa in riva al mare. La voce avete sentito, che interloquiva con Alda Merini, era quella di David Riondino, che si merita comunque un applauso, sì, per essere stato.
2: Direi anche attraversato il nostro l'incontro con uno degli uomini più intelligenti che Musicultura ha fatto.
1: Io, alle nostre spalle, Marcella Sulli e Lucio Pasqua, ci sono tutti i vincitori di Musicultura, ovvero Rosita Brucoli, Claudio Covato, Duma, Mezzanera, Narratore Urbano, Isabella Privitera, Giovanni Toscano e Giulia Trovò. E cosa fanno? Cosa
5: cantano,
1: fate?
5: Cantano.
1: Ma davvero? E allora che cantino!

0: Questa è All You Need Is Love. Loro sono i vincitori di Musicultura. Una volta era di Beatles. È stato bellissimo condividere questo spazio con voi. Grazie. Grazie a Musicultura, grazie a Marcella Sullo.
1: Grazie a Gian Mignola.
2: Grazie a Dizio Pasqua.
0: E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Adesso andiamo al GR.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. Israele continua a colpire il Libano mentre Trump insiste nel parlare di intesa vicina con l'Iran. L'accordo potrebbe essere raggiunto tra una settimana o tra alcuni mesi, puntualizza però il vicepresidente americano J.D. Vance. E diventa un giallo l'abbattimento di un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz.
2: A dare la notizia è lo stesso Trump. L'Iran ha colpito uno dei nostri elicotteri Apache più sofisticati mentre sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti che si trovavano a bordo sono al sicuro e illesi. Nonostante questo, sottolinea, gli Stati Uniti devono rispondere all'attacco e ancora, se le persone sono stupide, dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione. A stretto giro arriva la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Per evitare rischi, le forze straniere farebbero meglio ad andarsene dallo stretto, le cui acque non sono internazionali ma condivise tra Iran e Oman. Noi preferiamo il linguaggio della diplomazia, conclude Araghchi, ma sappiamo parlare anche altre lingue. Si conclude così una giornata nella quale il Pakistan aveva continuato a fare pressioni per un accordo da chiudere forse perfino entro questa settimana e nella quale Trump aveva dichiarato che un'intesa era imminente, ma lo aveva già fatto 37 volte negli ultimi mesi e aveva anche detto che Netanyahu fa quello che vuole lui, mentre Israele ieri ha violato per 48 volte lo spazio aereo del paese dei Cedri e nelle ultime 24 ore in Libano ha ucciso più di 30 persone, ferendone oltre 130. Ha colpito Tiro, diramando per la prima volta ordini di evacuazione nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il governo è al lavoro per liberare i due italiani della flottiglia di terra, ora detenuti in Libia, così il ministro Antonio Tajani davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Il responsabile della Farnesina ha poi definito parole inaccettabili le dichiarazioni del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. La procura di Roma indaga su Ben-Gvir per il trattamento di scherno e derisione riservato il 20 maggio agli attivisti della Global Sumud Flotilla che dopo il blocco in acque internazionali si trovavano detenuti nel porto di Ashdod. Alta tensione in Irlanda del Nord, a Belfast centinaia di persone, molte con il volto coperto, stanno inscenando diverse proteste dopo che un trentenne rifugiato sudanese è stato incriminato per aver accoltellato ieri un uomo di 40 anni. Incendiati un autobus e altri veicoli, i manifestanti hanno bloccato alcune delle strade principali della città. I disordini si stanno estendendo anche a diverse altre località dell'Irlanda del Nord, cortei poi a Manchester, Southampton ed Edimburgo.

0: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sull'iter di realizzazione del ponte sullo Stretto. Indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del CDA della SPA incaricata di costruire l'opera pubblica. La società saprà dimostrare la propria estraneità, dice Rampelli, Fratelli d'Italia. Sull'inchiesta tace la Lega, mentre l'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e dai 5 Stelle Conte suggerisce di recuperare gli oltre 13 miliardi investiti nel ponte per destinarli ad altro. Milano, una nuova svolta nelle indagini sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, coltellato a morte la sera del 26 maggio alla stazione Certosa.
1: È stato fermato il secondo accusato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Stava rientrando in Italia a bordo di un pullman proveniente dalla Francia quando è stato bloccato dalla polizia di frontiera a Bardonecchia. È il 20enne Isaías Gonzalo Linares Meléndez, argentino residente a Milano. Resterà a San Vittore in attesa dell'interrogatorio di garanzia dopo che il GIP di Milano aveva convalidato il fermo a carico suo e di Jefferson Smith e Cevaria Verano. Quest'ultimo, davanti al magistrato, ha detto di essere arrivato dopo gli altri componenti della banda, 17 in tutto, e ha negato di aver colpito con un coltello la vittima, una versione ritenuta non credibile. Il 19enne peruviano ha descritto l'assalto come un episodio all'interno di una guerra tra la banda degli MS-13 e dei Latin Kings, alla quale appartengono i due fermati. A riconoscerli era stato il fratello di Gianluca. Sfuggito all'agguato insieme a un amico, aveva trovato un nascondiglio da dove aveva assistito al massacro. Domattina è in programma autopsia sul corpo della vittima. Milano, Francesco Perugini per il GR1.
0: Ed è tutto, al prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Signori e signore, questa sera abbiamo il piacere di presentarvi niente po' di meno che mia moglie.
2: Oggi raccontiamo la storia di una coppia in scena e nella vita. Un sodalizio artistico che è anche un'unione felice dietro le quinte. Bice Valore e Paolo Panelli hanno percorso un itinerario che li ha visti protagonisti dalla rivista al musical di Garinei e Giovannini, con qualche presenza al cinema e soprattutto nei più celebri varietà della RAI.
1: Bisogna attenuare la terminologia, siamo qui a Studio 1 e poi io sorchiamo famiglia, porto i sordi a casa.
3: L'uomo è il sesso forte, finché non c'ha due linee di febbre o uno starnuto, perché allora 37,2 è il coma.
1: Perché voi donne no, state sempre bene, salvo il mal di testa permanente, il dolorino fisso.
3: Certo, vuoi far giovanotto, ma che giovanotto, ma mettete la maglia che c'è già una certa età.
1: Ma state zitta, che se annassa a fuoco il palazzo appena arriva il pompiere per salvate, te metti subito a strillare. La porta, chiudere la porta che c'è corrente.
3: Ma tirati sui garzoni, ma dimagra che c'hai uno stomaco che fa senso. Va bene che te lo puoi permettere perché c'hai un personale molto slanciato, ma insomma.
1: Ha parlato l'indossatrice, ervitino di Vespa, ervitino da foga.
3: Tanto sei ignorante. Ma sai che te dovresti stare sempre zitto, perché l'unica cosa che sai fare è stare zitto. Perché quando uno non sa parlare, è meglio che
1: stai zitto. Ma meglio che te stai zitto.
2: Nel 25 lui e lei di 2 anni più giovane sono stati un'anomalia del mondo dello spettacolo. Mai protagonisti assoluti, ma comprimari in grado di richiamare un pubblico entusiasta. Hanno dato vita a duetti comici irresistibili, ne parlano il regista Antonello Falqui, il coreografo Gino Landi e Barbara Mastroianni.
4: Io ho visto le prime le comiche che loro hanno fatto al Teatro Arlecchino con una regia di Mondolfo, ed erano delle comiche corte, comiche di Campanelli, di Ionesco, di tutti gli autori, ed erano fatte a teatro, io facevo la ripresa di queste comiche e quindi l'ho conosciuto lì.
5: Erano due persone straordinarie, erano una coppia perfetta, ma erano proprio una coppia, potevano essere, che ne so, Franco e Ciccio, erano tutto.
6: Mamma mi raccontava, lei ha fatto l'Accademia insieme a Bice e Paolo agli stessi anni, era legatissima a Bice, hanno fatto subito amicizia, era un'amicizia proprio indissolubile. Panelli stranamente era innamorato, comunque aveva una cotta per mia madre.

0: gli scrisse una lettera a Panelli. Mamma chiamò Bisce da una parte dicendole: vieni, vieni che ci leggiamo la lettera che mi ha dato Panelli, vediamo che c'è scritto. Tutta una dichiarazione d'amore che finiva dicendo: ti pregherei però, Flora, di non far leggere questa lettera a quella cretina della Valori.
1: Ha visto l'ultima commedia di Graham Greene?
2: Bisce Valori nasce a Roma il 13 maggio del 27, si diploma all'Accademia d'Arte Drammatica, dove incontra nel 52 Paolo Panelli. La storia di questa coppia inizia allora, la racconta Barbara Mastroianni.
0: Ebbe come una folgorazione lui vedendo Bisce recitare, probabilmente in un saggio dell'Accademia, vestita da contadinella. Chissà per quale motivo questa contadinella, insomma, lo fece innamorare.
3: Era Gabriele Andreini da bambino.
1: Mi sembra che fosse Gabriele Andreini.
3: Può darsi,
4: una dice. Cosa freschissima.
3: Vabbè, 58.
1: Paolo è irriconoscibile.
3: Paolo è irriconoscibile. Bruno.
4: Io no, sono migliorata. Riconoscibilissimo.
1: Io sono migliorata, ecco. Senz'altro.
4: Questa è una storia che dura. Sì, sì. Sono sempre
1: irriconosci- cambiato tipo, ma sono senz'altro più interessante adesso. Lui è il macello. Il macello proprio, eh. Era magro, non capisco perché passasse per racchio, invece il paragone di ora era carino.
3: E adesso che è?
1: Adesso è lo spacero.
2: I due hanno da subito una carriera intensa. Bisce Valori ha fortuna sia alla radio che nel doppiaggio. Alla radio interpreta alcuni personaggi comici nella serie Sei storie da ridere. Nel 1956, una trasmissione di grande successo, come raccontano Antonello Falqui e l'attore Massimo Giuliani.
3: Invece era più attrice, nel senso che faceva quello che gli si scriveva, quello che c'era nel copione, aggiungendo poi una sua comicità, si capisce, questo ognuno lo dovrebbe fare, ma non tutti lo fanno. Bisce lo faceva, ma però si atteneva a un copione, non è che avesse dei pezzi propri scritti da sé come capitava a Franca Valeri, e quindi era più attrice. Si prestava di più ai ruoli, diciamo.
5: La Valori era straordinariamente brava, è stata una attrice comica, secondo me, di grande livello, dotata di una grande umanità e mai toccata anche lei dal dramma, se vogliamo, del successo, che invece ha toccato tante persone.

0: Paolo Panelli nasce a Roma il 15 luglio del 25. Dopo alcune esperienze nel teatro di rivista, entra a far parte del Piccolo Teatro di Roma. Poi continua prevalentemente alla radio, ma la vera affermazione la tiene con le partecipazioni alle commedie musicali di Garinei e Giovannini, Buonanotte Bettina, L'adorabile Giulio, infine un trapezio per Pisistrata, in una riedizione televisiva nel 1971 con Vice Valori, Gino Bramieri e Milva. La televisione si accorge di lui e così ottiene una straordinaria popolarità con l'edizione di Canzonissima del 59 con Nino Manfredi e Delia Scala e vince il Microfono d'Argento come personaggio televisivo dell'anno. Ne parlano il regista Antonello Falqui e Barbara Mastroianni.
1: E persino sui piedi di Nino Manfredi, e dato che la terza canzone rimane Cerasella, piove su tua sorella.
2: Quella è stata una trasmissione popolarissima, sia lui che Delia Scala e Manfredi, che fosse la volta buona, ancora oggi si cita quella frase, se ne parla, e quella è stata una trasmissione basilare per loro. Erano 12 puntate, anzi 14, perché c'era la lotteria, poi c'era l'estrazione, e quella è stata la prima cosa lunga che abbiamo fatto insieme. Poi sempre ho lavorato con Paolo in quasi tutte le trasmissioni, c'era Paolo e Franca Valeri in quasi tutte le trasmissioni che ho fatto.
3: Bice l'ho sempre vista come, posso dire, più attrice, professionista straordinaria, veramente attrice. Paolo era più folle, era più artista nel senso appunto di fantasia, di follia, perché lo era anche nella vita abbastanza folle lui, aveva delle uscite, delle gag proprio anche deliranti.
0: Dopo quell'edizione di Canzonissima, la presenza di Panelli in televisione diventa costante, ma nel frattempo continua la sua attività alla radio. Gran varietà, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, diventa un appuntamento fisso della domenica mattina per moltissimi ascoltatori.
4: Ti sembra questo il momento di cantare?
5: Sì, ma stiamo cominciando l'intervista.

0: Perlomeno hai trovato il pezzo che cercavi?
1: Niente, non ho trovato niente. Nevi, ghiacciai, pescherecci, trulli, tutto, meno il materiale toscano.
2: Panaleone era un genio, sia della comicità, perché la sua comicità era anche un po' astratta in un certo senso, e poi anche nella vita. Lui era per esempio un pittore bravissimo, faceva dei quadri con del legno, lui era un falegname nato.
3: Un ebanista, quindi tavoli, sedie, portoni, portoncini.
4: Paolo Panelli aveva due laboratori, uno a Roma e uno a Castiglioncello, dove lavorava con l'amico Massimo Mariti. Ne parla proprio lui e Barbara Mastroianni.
5: Lavoravo come parrucchiere e Bice veniva a servizi dove io lavoravo, di conseguenza ho conosciuto sia lei che lui. Dall'una alle tre, che il negozio rimaneva chiuso, lui mi telefonava e io dovevo andare a lavorare da lui. Si divertiva a fare l'artigiano proprio, si divertiva, e lui diceva: l'artigiano poi quando lavora fischietta sempre o canticchia, e allora si doveva fischiare.
3: Era buffo, divertente in questa sua cosa, era molto contento se uno andava a trovare al laboratorio, ti faceva vedere tutto pulitissimo, sembrava che non ci lavorasse nessuno.
5: Pignolissimo, una cosa allucinante. Allucinante, lui se segava un pezzetto di legno, subito dopo averlo segato, magari lo doveva ritoccare anche, però subito spazzare la segatura, subito mettere tutto in ordine, tutti i ferri in ordine, poi magari dopo 30 secondi doveva riprendere, però era a posto. L'artigiano, secondo lui, non poteva andare a comprare il legno con la macchina, ci doveva avere un mezzo. Allora mi ha fatto comprare un'ape, che quando l'ha vista lui è impazzito. Io e lui si andava a Livorno, si andava a Cecina a comprare il legno come veri artigiani.
1: Hai ordinato le olive?
0: No, mi sono scordata le olive.
1: E dove li infiliamo adesso gli stuzzicadenti?
0: Paolo.
1: Ma che Paolo? Noi stasera diamo una festa.
3: Loro sono andati per anni, tutta la vita, in vacanza a Castiglioncello, in Toscana, dove andavamo anche noi, avevano una casa deliziosa e stavano lì due o tre mesi, insomma, le loro vacanze erano lì. Allora, Bice era un'appassionata del mare, credo di non sbagliare nel dirlo, del sole, del mare e del nuoto. Lui era esattamente il contrario.
5: Lui proprio il mare non... Sì, quando i primi tempi che c'aveva la bambina Alessandra piccola... Allora sì, andava, gli faceva lo squalo, gli faceva tutte queste cose.
1: Immagino che voglia sapere che pesce sia, eh?
6: Io non lo voglio sapere.
1: Come non lo vuole sapere? Questo è un ghiozzetto, non è un pesce molto grosso, ma piuttosto pregiato. Vive nei bassi fondi.
5: Si presentava, non so, vestito da pescatore, poi si faceva abbronzare. Quando era qui, stava in giardino, si faceva abbronzare con la canottiera, che venisse proprio il segno rosso del sole e la forma della canottiera.
7: Mamma mia bella, mamma mia bella.
3: Però aveva la passione delle barche e lui si è costruito in vari anni dei deliziosi, il gozzo, proprio la classica barca da pesca che si faceva costruire in un piccolo cantiere da quelle parti, vicino a Castiglioncello, di cui seguiva tutta la realizzazione. A tutte queste barche lui mise sempre il nome di Uso di Mare. Mio padre, per prenderlo in giro, una notte con un gommone con un altro amico, andò con un barattolo di vernice e ci scrisse Uso di Mare e ci aggiunse E di Cucina. E successe il finimondo, perché mio padre lo prendeva molto in giro e Paolo non è che ci stava tanto.
5: Bice giocava a carte, sì, Bice giocava a gin, giocava... Noi giocavamo sempre a scopone scientifico, cosa che lui non sapeva giocare, però si divertiva a far confusione, a dare noia a quelli che giocavano a bridge, tutti in silenzio, tutti... lui invece sbatteva le carte sul tavolo apposta per dare fastidio.
3: Una sera io ero presente. Arrivò il cameriere che disse: signor Panelli, guardi che si stanno lamentando, mi mette in imbarazzo. E lui a voce: perché? E chi è che c'ha da dire? Io mica rompo le scatole a nessuno, sta a vedere che uno qui non può giocare a scopa.
5: Paolo faceva sempre delle battute un po' spinte anche, e Bice lo rimproverava sempre. Lo richiamava allora.

0: no, Paolo!
1: Bice non ne passava una, Paolo invece sì, Paolo sì. Paolo era più remissivo, Bice era di natura più polemica, e quindi anche con Paolo. Ma però sempre in assoluta armonia, tutti e due.
2: Per lei l'incontro con Garinei e Giovannini rappresenta un ulteriore traguardo. La sua partecipazione a tre bellissime commedie rimane memorabile. Rugantino, al fianco di Nino Manfredi, Aldo Fabrizi e Lea Massari. Ce ne parla l'attore Enzo Garinei.
3: La grande passione di Garinei e Giovannini erano Paolo Panelli e Bice Valori. Erano i loro giocattoli. Con loro si divertivano come con dei bambini, diventavano bambini improvvisamente, sia Sandro che Pietro, che poi erano due cristoni alti 1,90, due specie armadi, che davano soggezione a tutti, però con Paolo e con Bice diventavano anche loro due bambini.
2: E ancora, aggiungi un posto a tavola e accendiamo la lampada. Racconta quell'esperienza il coreografo Gino Landi e il regista Antonello Falqui.
4: Povero relitto umano!
5: Frutto imbroglione, debole di reni e di cervello!
6: Sorriga al nuovo ospite, non farla andare via!
7: Sono Dio e te lo proverò!
4: E come, come, come!
7: Così, strullo!
8: C'era un effetto per il quale durante questi lampi c'era uno che tirava un filo, e questo filo faceva sì che lui gli si strappasse il vestito, e sotto era già vestito da bruciato, insomma. E una sera hanno tirato il filo si è spezzato e lui è rimasto com'era, insomma.
4: Aio! Aiuto! Mamma!
9: Io sor marito, maschio! Padre de famiglia, il conducator. Infatti a casa mi comporto come Caribardi, obbedisco.
10: Io sono la moglie, la donna, la gentilezza, la devozione, la grazia.
9: E la giustizia, chiama nel sergente de Fero.
1: C'era una macchietta famosa che loro facevano insieme, era un tassinaro. Lei prendeva questo taxi per andare in un certo punto e lui ce la voleva portare attraverso un giro infernale per far scattare il tassametro più alto, e gli spiegava perché conveniva fare questo giro, ed era una macchietta spassosissima ed era tutta in romanesco.
11: Mi porti subito a via Piccolomini.
4: Via Piccolomini, via Piccolomini, mi faccia pensare.
11: Scusi, cosa c'è da pensare? Lei va dritto, volta a destra, poi volta a sinistra, va ancora dritto, siamo subito arrivati.
4: Beh, appunto, che me fa fare tre scatti?
11: Tre scatti?
4: Me faccia fare perlomeno un 14 scatti. 14 scatti, oggi come oggi, mi fanno fare a porci e cani, e dunque mi faccia fare pure a me, no? Vabbè, sa che facciamo? Lei è una brava persona, la porto ai Parioli, 40 scatti, più ige, più benzina e usura gomma.
11: Io voglio andare a via Piccolomini!
4: Ammazza che tiglia, oh!
9: Sono venuto a chiedere una riforma importante, l'interdizione perpetua del pubblico agli uffici statali e amministrativi. Ma che ci veniva a fare?
1: Lui faceva una satira di costume, diciamo, cioè faceva la satira del seccatore, praticamente, dello scocciatore. E faceva tutti i personaggi in quel tipo lì, così come Franca Valeri la faceva sulle donne, invece, la satira. Senza mai toccare nell'uno o nell'altro, né la politica né le imitazioni. Non hanno mai fatto un'imitazione.
9: Io non so c'è con i Bruno, so quel poveraccio De Panelli che passa davanti al Teatro delle Vittorie e subito Falqui e Sacerdote come due avvoltoi sopra l'abbacchietto in difesa.
10: Io ho organizzato una speciale versione della famosa trasmissione radiofonica di Enzo Tortora, Il Gambero, la conosci?
12: Sì. No, dico, vabbè, io faccio il concorrente, tu fai la Tortora.
10: Certo, che vuoi che faccia, scusi, che la vuoi fare te?
12: No, dico, ma il Gambero ci vorrebbe...
10: Il Gambero c'è anche quello, non ti preoccupare. Gambero?
2: Panelli e Bice Valori nel 71 con Aldo Fabrizi e Ave Ninchi sono protagonisti di un altro grande successo televisivo, Speciale per noi. Una trasmissione che gioca sul contrasto generazionale di quegli anni. Ancora Antonello Falqui e Gino Landi.
4: Ah, okay.

0: ai turno nopule, ma che già fa sto studio uno me fa paura e c'è turna.
1: Manelli era assolutamente stonato, ma di questa stonatura di Manelli ci faceva un fatto comico, cioè ci giocava sulla, era talmente stonato che diventava una gag la stonatura di Paolo.
2: Con Paolo veramente eravamo molto amici ed era piacevolissimo lavorare con lui, una persona molto intelligente. Tra l'altro sta raccontando delle cose verosimili, perché lui era sordo, era veramente sordo, ma molto sordo, e quindi scherzava su questo suo difetto in maniera straordinaria.
0: 1, 2, 3 e 4, aggiungi un posto a tavola, c'è un amico in giro.
3: Quando fece Niente sesso, siamo inglesi, una bella commedia, al Sistina, a un certo punto lui con Johnny Dorelli doveva entrare in scena. Erano messi d'accordo che avrebbero fatto un rumore. Una sera disse: facciamo uno scherzo a Paolo. Lo scherzo a Paolo è di non fare rumore, per cui lui non sapeva mai quando arrivare. A un certo punto Johnny andò alla porta, aprì la porta della cucina e gli disse: ma non stai arrivando? E lui: ma come, io non avevo capito. Insomma, questo davanti al pubblico era molto divertente.
4: Divertenti, coinvolgenti, Bice Valori e Paolo Panelli, così li raccontano Enrico Vaime, autore televisivo, e Giovanni Salvi, giornalista e dirigente Rai. Ascoltiamo anche Gino Landi.
5: Buonasera, eccoci qua al nostro consueto simpatico appuntamento. Noi siamo una grande famiglia, la Telefamily.
6: Io li ho conosciuti bene perché ho fatto tanti spettacoli con loro, però li ho avuti anche in televisione. Io ho fatto uno spettacolo, si chiama Ma che sera, ed era una cosa con Noschese, Raffaella Carrà e loro due. E loro due facevano la parodia dei film più famosi americani, inserendo scene dal film vere, inserendosi lei al posto della protagonista o lui.
4: Bice Valori muore il 17 maggio del 1980. In quel momento è in scena al Sistina con la commedia Accendiamo la lampada. Ha un malore, deve sospendere le repliche. Ancora Antonello Falco e Massimo Mariti, amico di famiglia.
7: I funerali sono sempre cose molto tristi, e lì la sera però mi ricordo lui, per non farlo sentire tanto solo, c'erano molti amici, quali Flora, Mastroianni, Carlo Giuffrè, c'era insomma molte persone.
1: Paolo, quando è morto a Bice, è stato distrutto, non era più Paolo. Ha seguitato a lavorare anche bene, perché ripeto, è un uomo geniale, ma non aveva più quello spirito lì, aveva perso molta della brillantezza, e insomma è stato un colpo atroce per lui, perché erano molto uniti, specie lui era molto attaccato a Bice.
7: Lei lo curava, lo medicava, c'era questa cosa di amore.
8: Spessissimo veniva a cena da noi e fu molto carino, perché io ce l'ho ancora e ci tengo molto. Lui costruì un camioncino di legno, ma proprio come i giocattoli di legno degli anni 50 dei bambini, con le rotelle, con un buco che era il suo portatovagliolo. E una sera si presentò con questo giocattolino, siccome tanto oramai veniva sempre a cena da noi, e da una parte ci aveva fatto una targhettina con scritto sopra: casa madre Mastroianni.
4: Avete sentito Barbara Mastroianni. Dopo la morte di Bice Valori nell'80, Paolo Panelli si allontana dal clamore della ribalta ed è Enrico Montesano che si avvicina a lui e lo riporta sugli schermi cinematografici e televisivi. Panelli lavora con Montesano fino agli ultimi giorni di vita, nella fiction televisiva Pazza Famiglia, insieme anche all'attore Massimo Giuliani. Sentiamolo.
9: Aveva insistito tanto Montesano pur di avere Paolo a far parte del cast, e chiaramente era una presenza di tale qualità, aveva dato una graffiata tale, proprio come un artista di eccelsa qualità, per cui si sentiva la presenza di Panelli, era una cosa molto importante.
10: No, scusa, dove mi chiamo? Eccolo tesoro. Ti dicevo, no? Io faccio il medico.

0: Io ho lo studio proprio qui sotto, insieme all'abitazione, quindi praticamente casa e bottega.
1: In questa pazza famiglia il suocero era Paolo Panelli, io ero l'amico del cuore di Enrico, per cui stavamo sempre insieme. E Paolo era divertentissimo perché anche a un'età insomma molto avanzata non se ne perdeva una di truccatrice, di parrucchiera. Mi ricordo aveva una gobbista che gli teneva i gobbi, perché Paolo non ha mai imparato nulla a memoria. Lui massacrava di battute, di avance, e lei gli diceva: ma guardi signor Panelli, io però sono fidanzata. E diceva: ma io capirei che il tuo fidanzato è geloso se ci avessi 30 anni, ma ce l'ho 70, chi gli frega, scusa, andiamo a cena insieme.
2: Panelli muore a Roma il 19 maggio del 96.
3: Scusi, ma ho l'impressione di averla già conosciuta.
4: Le dirò, essere sincera, ho la stessa sensazione anch'io.
2: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potrete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali. Nella notte cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che al meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: La mezz'ora legale.
3: E buonasera a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la legalità, perché la legalità è la strada maestra della libertà. E ai microfoni di Rai Radio 1 ci sono sempre io, Claudia Conte, a darvi il benvenuto alla mezz'ora legale. Con questa puntata si conclude questa stagione prima della pausa estiva, ma a proposito di estate. L'estate è iniziata e milioni di persone da tutto il mondo stanno scegliendo le nostre città d'arte come destinazione delle vacanze. E allora oggi ci vogliamo chiedere come si conciliano turismo, sicurezza, commercio, ma anche qualità di vita dei residenti. E allora ne parliamo con un protagonista delle amministrazioni locali, il neosindaco di Venezia, Simone Venturini, a cui diamo il benvenuto. Grazie sindaco per essere con noi.
4: Eccoci, grazie a voi.
3: Allora, sindaco Venturini, Venezia è diventata un caso di studio internazionale anche grazie al contributo d'accesso per evitare il turismo mordi e fuggi. E allora vorrei iniziare chiedendole i primi risultati sono quelli che vi aspettavate? E poi al di là di questo strumento, qual è la sua visione di una città che riesca a restare attrattiva per i turisti, per i visitatori, ma anche vivibile per i veneziani, per chi la abita ogni giorno?
4: Esatto, la vera sfida è trovare quel punto di equilibrio, per usare una parola magica, tra le esigenze di chi la città vuole visitarla e vederla e chi invece la città la vive o per lavoro o perché appunto ci abita. Non sempre è facile, in alcuni momenti dell'anno questo equilibrio è più difficile da mantenere,

0: è evidente che dobbiamo continuare a lavorare in quella direzione. Non esistono strumenti normativi che aiutino questo tipo di bilanciamento, nel senso che appunto le città non hanno chissà quali attrezzi utili per gestire questo fenomeno. Venezia ha ricevuto qualche anno fa la possibilità di introdurre questo contributo d'accesso, che è ancora in fase di grande sperimentazione, che ha due obiettivi. Il primo, disincentivare l'arrivo in alcune giornate attraverso la leva della tariffa. Il secondo obiettivo è sapere in anticipo quante persone arrivano in città attraverso il sistema della prenotazione obbligatoria nelle giornate in cui il contributo d'accesso è in funzione.
1: Avere anche una sorta di monitoraggio.
0: Sì, terzo, sapere effettivamente e ufficialmente i numeri del turismo giornaliero, che vengono solo stimati approssimativamente degli algoritmi solitamente. E quarto e ultimo punto, anche avere la possibilità per tempo di informare il turista al momento della prenotazione di come una città così particolare e delicata come Venezia si gestisce, si vive e quali sono anche le regole di base, perché noi diamo per scontato che tutti le sappiano. Molto spesso il fenomeno del turismo cafone, insomma, impassa anche nelle estati italiane, quindi c'è anche un tema di educazione e informazione del turista prima del suo arrivo in città, anche sulle grandi opportunità che Venezia può offrire fuori dal classico circuito San Marco Rialto.
1: Vogliamo capire anche che cosa accade a Roma, e allora è collegato con noi l'assessore ai grandi eventi e allo sport, il comune di Roma, Alessandro Onorato. Qui diamo il benvenuto. Buonasera, assessore.
2: Salve, salve, eccoci. Un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, assessore Onorato, Roma viene da anni record sul fronte turistico e il flusso post-giubileo che continua a crescere anche sempre di più. Lei ha più volte lanciato l'allarme sull'aumento delle strutture extraalberghiere, che sono passate a oltre 40.000. Allora, quali strumenti concreti ha il Comune di Roma per contrastare il rischio di desertificazione del centro storico e tutelare poi la residenzialità?
2: Ah, allora, diciamo questo, che sull'extraalberghiero i comuni italiani, all'ente di Venezia, che mi sembra, è saluto il neo sindaco Venturini, la possibilità di incidere maggiormente perché ha una copertura legislativa maggiore, i comuni italiani non possono fare nulla a meno che le regioni facciano delle leggi che permettono ai comuni delle regioni di poter regolamentare le aperture di queste nuove strutture extraalberghiere. Quindi il paradosso è che il Comune di Roma dovrebbe aspettare la Regione Lazio, cioè il Comune di Roma, che fa il 40% del turismo italiano, deve pietire alla Regione Lazio e dire: scusate, che possiamo stabilire, ci fate una copertura legislativa per fare una limitazione alle nuove aperture dell'extraalberghiero? Segnalo un dato: noi non siamo contro il libero mercato e non vogliamo danneggiare chi apre una struttura extraalberghiera e lo fa rispettando le regole. Ma a Roma ci sono 41.000 strutture extraalberghiere, il che vuol dire che ormai nel centro della città, se ci sono 10 condomini, 8 fanno strutture ricettive e 2 provano a vivere. Allora, dobbiamo poter regolamentare, e non lo possiamo fare senza una copertura legislativa. Aggiungiamo un ultimo dato: naturalmente la desertificazione del centro non è solo l'extraalberghiero, c'è anche una sbagliata politica turistica fatta per esempio a Roma negli ultimi 30 anni, cioè nessuno si è mai domandato perché un turista dovesse venire a Roma. Noi ce lo siamo chiesti e a quel punto stiamo valorizzando tanti luoghi, tante strutture fuori dal centro di Roma, perché se io prendo il Parco degli Acquedotti o la Via Appia e la mettessi vicino a Oslo, farebbe 20 milioni di turisti. A Roma non faceva nulla perché nessuno la promuoveva. Quindi dobbiamo spingere anche i turisti ad andare fuori dal centro di Roma, perché vale una vacanza. A quel punto il centro respira di più, e dare le regole alla vita del centro romano. E su questo, se vuole, ci torno.
1: Allora, vorrei chiedere ad entrambi, iniziamo con il sindaco Venturini: esiste un limite oltre il quale il successo turistico rischia di diventare un problema?
0: Il vero punto di rottura lo vedo non tanto nei numeri o unicamente in quel fenomeno chiamato in maniera un po' erronea, insomma, anche over tourism, che è invece più corretto parlare di turismo sbilanciato, quindi unbalanced tourism. Il vero punto di rottura potrebbe essere quando l'economia turistica prevale su tutte le altre, ed è un rischio che alcune città italiane, insomma, hanno ben presente, Venezia in primis. Quindi fin da subito ho detto che negli obiettivi del mio mandato dei primi 100 giorni è un lavoro importante per l'attrazione di investimenti

0: capaci di portare in città funzioni lavorative che non siano solo legate a una dimensione turistica, quindi un terziario avanzato, altre funzioni produttive, culturali, anche l'industria nella terraferma veneziana, purché sia industria insomma capace di essere di qualità e compatibile col tessuto urbano, evidentemente. Quindi un lavoro importante per non scoraggiare o combattere l'economia turistica, che esiste ed è un pilastro importante anche del nostro paese, ma dall'altra parte affiancare all'economia turistica anche altre funzioni, in modo che i nostri ragazzi che si laureano in questo territorio, se vogliono lavorare in alcuni settori, possano trovare l'opportunità di farlo. Quindi il vero rischio, secondo me, all'orizzonte da in qualche modo combattere, ma lo si combatte non demonizzando o lavorando per chiudere, bloccare o in qualche modo ostacolare chi lavora nel turismo, quanto più per propositivamente affiancare alle funzioni dell'economia turistica anche altre funzioni produttive e lavorative.
1: Cosa ne pensa l'assessore Onorato?
2: Il turismo per Roma è una grande ricchezza, naturalmente non è soltanto questa, è una città, la capitale d'Italia, una metropoli, ha settori produttivi importantissimi, dall'innovazione, alla tecnologia, al manufatturiero, al farmaceutico, a tutto l'apparato anche pubblico. Quindi il turismo a Roma in questi anni sta diventando per assurdo invece una grande novità. Non che in passato non ci sia stato il turismo, ma adesso è un turismo che arricchisce la città. La permanenza media dei turisti in 4 anni è passata da 2,3 giorni a 4,1 giorni. Siamo tornati a essere la prima capitale, la prima città in Italia per biglietti venduti sulla musica live. Eravamo oltre 20esimi in Europa sulla musica live, adesso siamo 8esimi. Sono tornate le sfilate, quindi i grandi eventi di moda, i grandi eventi sportivi. Noi in questi 4 anni è come se avessimo avuto le Olimpiadi senza avere i fondi del CIO delle Olimpiadi, nel senso che in passato qualcuno aveva sbagliato a dire no. Ma se oggi io andassi a fare l'elenco dei grandi appuntamenti internazionali sportivi che abbiamo avuto, abbiamo avuto ricadute economiche e di presenze similari alle Olimpiadi. Questo ha generato una grande ricaduta per il turismo, e questo turismo è stato un elemento aggiuntivo, perché in passato tutto questo non c'era. Sul congressuale, per esempio, che è un tipo di turismo, e noi eravamo al 14° posto nel mondo, oggi stiamo all'8° posto. Cioè, questi sono tutti asset che arricchiscono, danno posti di lavoro, danno ricadute economiche. Quindi Roma poi è enorme, perché ricordiamo che Roma è estesa come Londra, ma ha un quinto della popolazione di Londra, quindi ha una capacità ancora enorme per poter attrarre turismo, nuovi alberghi, ricadute lavorative ed economiche. Quindi questo problema di sbilanciamento oggi c'è nel centro di Roma, ma perché per almeno 30 anni non ci si è posto neanche delle domande basilari. Rapidamente, Fontana di Trevi, nel catino di Fontana di Trevi abbiamo messo 2 euro per entrare, una fila, abbiamo tolto la possibilità ai turisti caponi di entrare con alcolici, cibo, incasseremo più di 6 milioni di euro l'anno. Che ci facciamo con quei soldi? Abbiamo assunto 30 persone, 30 ragazzi che prima non lavoravano, ma soprattutto quei soldi sono vincolati alla manutenzione della nostra città, del patrimonio culturale monumentale, e i cittadini di Roma e provincia continuano a entrare gratuitamente. I turisti sono felici, strafelici, finalmente possono farsi una foto, stare davanti a un monumento unico al mondo senza qualcuno che gli fa colare il gelato sulla schiena per farsi il selfie, o qualcuno che lo borseggia, perché oggi quel luogo è diventato sicuro e vivibile. Il turismo deve essere ordinato, è una scienza esatta, non è una roba improvvisata. Le persone, è un tema sociologico, un tema sociale, tu devi spiegargli come si entra in una città, quello che si fa, dobbiamo garantirgli l'experience, e allo stesso tempo siamo convinti che i turisti devono lasciare più di quello che trovano, perché poi è una cosa stupenda fare il turista, ma esiste una comunità che vive una città e quella comunità deve essere rispettata.
1: Allora, sindaco Venturini, la sicurezza e il decoro urbano sono temi sentiti anche dai veneziani, ovviamente soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico. Con il suo mandato, quali iniziative volete portare avanti? Più controlli o più educazione dei visitatori? E quali sono oggi le principali criticità?
0: Sì, le due cose si tengono insieme, insomma. Si deve essere un lavoro di informazione, prevenzione e sensibilizzazione, un lavoro di potenziamento di alcuni servizi, penso a quelli

0: pulizia, di decoro della città, e ovviamente un lavoro importante anche sulla repressione di alcuni fenomeni, perché è evidente poi che dove ci sono molti turisti c'è sempre poi chi eccede con l'alcol, magari da di matto, c'è chi si tuffa in canale e prova a fare insomma comportamenti che non stanno né in cielo né in terra, quindi è evidente che ci deve essere anche un comportamento dell'amministrazione comunale capace di sanzionare questi comportamenti, che sono anche rischiosi per le persone stesse e per quelli che gli stanno intorno. Più in generale, lo diceva anche l'amico Alessandro, il tema è quello di in qualche modo dare a queste città, che sono poi il biglietto da visita italiano, perché a differenza di altri paesi nel mondo, la forza dell'Italia sta anche nella forza delle sue città, evocativa, di identità, di iconicità. Quindi è chiaro che nel mondo conoscono Roma, conoscono Firenze, conoscono Venezia, e quindi l'immagine del paese è molto riflessa da queste città, anche in termini di soft power e di capacità poi di essere presenti nello scacchiere internazionale. Quindi a queste città vanno dati gli strumenti e le risorse per poter essere ben gestite e ben governate. Oggi le città turistiche, come finanziamenti straordinari, hanno solo quelli ricavabili dalla tassa di soggiorno o dalle piccole tasse che riguardano la filiera turistica, ma solo Venezia ha degli extra costi di manutenzione e di gestione dei servizi che sono unici nel suo genere. Pensiamo solo alla pulizia della città: è una città che viene pulita con le scope a mano, non ci sono camionette che girano con le spazzole in maniera automatizzata. Questo ha degli extra costi, perché servono 4 operatori ecologici, ci sono le barche, ci sono le rotture di carico, tutto questo deve essere finanziato. Oggi la città lo finanzia con risorse proprie, ricavabili anche della filiera turistica, ma in prospettiva servono maggiori strumenti e maggiori strumenti di trattenuta sul territorio di una parte di quei grandi utili che la filiera turistica fa, ma non sempre poi restano nel paese, perché sappiamo benissimo che ormai anche il grosso del comparto alberghiero rischia di essere poi in mano a catene internazionali, a fondi internazionali. Quindi il tema è trattenere un po' di più di quello che il turismo genera nel territorio, non tanto per trattenerlo fino a se stesso, ma per migliorare i servizi della città, ridurre le esternalità negative che vanno a pesare sui residenti e sulla vitalità di alcune parti di città, ma anche migliorare l'esperienza degli stessi visitatori. Quindi è un lavoro lungo, evidentemente, è un lavoro che però parte dal presupposto che queste città devono essere ben gestite, ben governate, soprattutto mantenute anche nella parte monumentale e fisica, che non sempre è facile. Pensiamo a Venezia, che è una città sull'acqua, quanta manutenzione richiede. Ecco, servono delle risorse importanti.
1: Ecco, volevo chiedere all'assessore Onorato, allora la capitale poteva avere la possibilità di avere potestà legislativa, autonomia finanziaria con il disegno di legge costituzionale che modificava l'articolo 114 della Costituzione. Allora, che cosa è successo? Come mai poi non si è andati avanti?
2: Ma l'iter è ancora in corso, la polemica, come saprete tutti, è stata legata al fatto che il Partito Democratico si sia astenuto, non abbia votato a favore, però mi sembra ci sono tutte le condizioni per fare questa riforma di Roma Capitale questa legislatura, l'iter in corso al Senato. Guardate, io credo che il tema sia molto più semplice del banalismo con il quale vogliono far scadere il tema dei poteri speciali a Roma Capitale, poi tra Nord, Sud, la Padania che comincia a dire ma Roma non deve avere i poteri. Se si guardasse il nostro paese finalmente con un interesse collettivo e non di parte o di partito, dovremmo dire sostanzialmente una cosa: che ogni comune d'Italia, anche il più piccolo, ha una burocrazia inguardabile, disastrosa e fondi troppo bassi. Quindi un governo serio dovrebbe dare poteri operativi e quindi speciali innanzitutto a tutti i comuni, con un occhio particolare a due fattispecie, che sono le città metropolitane, alle quali sono state tolte, ed è stato un errore del passato, la provincia a livello elettivo, e quindi un sindaco si trova ad amministrare la sua città e delle province che a volte sono più grandi della sua città, perché se noi prendiamo Napoli, la provincia di Napoli ha 4 milioni di abitanti, quindi quasi 4 volte degli abitanti di Napoli. Roma è già enorme, se aggiungiamo la provincia. Poi Roma ha una fattispecie in più, e che chi non lo capisce gli farei fare un'esperienza di una settimana ad amministrare Roma per capire di che cosa parliamo. La capitale d'Italia e ha una competizione

0: costante con le grandi metropoli internazionali, con le altre capitali. E Parigi ha uno statuto speciale, Londra ha uno statuto speciale, Madrid, New York. Quindi se l'Italia è un paese serio, a Roma, solo perché è capitale e che ha delle responsabilità abnormi, potrebbe analizzare e dire, voglio dire, soltanto la rappresentanza del governo, dove si dà appuntamento tutta Italia per fare uno sciopero una volta ogni 3 giorni, se li facessimo dal mio amico Venturini a Venezia, gli daremmo il colpo di grazia contro il caos del turismo, che comunque una città stupenda con le sue fragilità deve subire, ma se li facessimo a Milano sarebbe la stessa cosa. Aggiungiamo che abbiamo all'interno Vaticano, sedi diplomatici. Cioè, ragazzi, Roma ha bisogno di uno statuto speciale, lo hanno bisogno anche le città metropolitane? Sì. Avrebbero bisogno di meno burocrazia ai comuni più piccoli? Sì. Facciamo un unico pacchetto per rendere le città operative, perché ormai chi sta in Parlamento vive in un altro mondo rispetto a chi sta sui territori come noi.
1: Sindaco Venturini, parlare un po' di degrado e criminalità. Allora, i social media amplificano spesso questi episodi. Qual è oggi la reale percezione della sicurezza a Venezia?
2: Ma Venezia è un ecosistema complesso, ha una parte d'acqua, la Venezia che conosciamo, insomma, dal punto di vista anche mondiale dell'idea della città di Venezia. Ma la città è molto complessa, comprende la terraferma, comprende la zona industriale, comprende l'aeroporto, la zona anche agricola, quindi è una città molto vasta, certo non vasta come Roma, ma se la misuriamo anche comprese le acque e la laguna è molto molto estesa. Quindi vuol dire che è una città complessa su più livelli, è una città che non ha un unico centro, una città policentrica, in cui ogni quartiere, ogni zona ha le sue necessità. In terraferma, entro una stazione, abbiamo alcuni tipi di fenomeni legati alle medie città italiane con la stazione, e in centro storico abbiamo i temi invece legati più a una dimensione turistica da grande città. Quindi il lavoro importante è declinare di volta in volta una risposta puntuale in base alla zona e in base all'esigenza. Quindi il lavoro importante da fare in terraferma, Mestre, Marghera e tutta quella zona importante della città, è di riqualificazione e rigenerazione urbana, quindi grandi interventi urbanistici di ridisegno della città capace di riqualificarla, e in questo contesto insomma sono molto importanti i cantieri che a breve partiranno per la nuova stazione di Mestre, che è la 7ª stazione italiana per il numero di passeggeri e di traffico, quindi una stazione molto importante che finalmente si rifà il look dopo 50 anni di attesa, e questo aiuterà anche a combattere alcuni fenomeni legati appunto a un po' di degrado urbano che insiste nelle zone delle stazioni, col superamento anche della cesura Mestre-Marghera con una grande passerella sopraelevata e tutta una serie di altri interventi che coinvolgono il centro di Mestre, fino alla grande operazione a Tessera con il Bosco dello Sport, dove nel giro di un anno avremo una nuova arena sportiva per il basket da 10.000 spettatori e uno stadio nuovo nel 2027-2028 per appunto il calcio con 18.000 spettatori. Quello sarà un polmone importante per i grandi eventi che oggi saltano a Venezia per mancanza di infrastrutture e atterrano a Bologna o a Milano. Venezia così riuscirà a inserirsi in un circuito di grandi eventi e la sua terraferma riuscirà a intercettare un'economia legata ai grandi eventi che muove sicuramente risorse, muove lavoro e muove anche rigenerazione urbana. In centro storico il lavoro è quello di combattere quei piccoli fenomeni delle città turistiche. Pensiamo al tema dei borseggi, che è un tema che i social amplificano a dismisura, ma che sono tratti comuni a Roma, Milano, Firenze, Venezia. Lì un rafforzamento ulteriore della norma che consenta ai comuni, alle forze dell'ordine, alla polizia locale, ai carabinieri, alla polizia di Stato di trattenere e a mandare a processo chi in qualche modo borseggia i turisti o il cittadino nelle nostre città, sarebbe cosa buona e giusta. Oggi l'impianto normativo e l'impianto della procedura nel nostro paese fa sì che sostanzialmente i borseggiatori siano quasi impuniti, e questo insomma lo sanno anche i borseggiatori e quindi continuano a fare quello che fanno. Devo dire però che il fenomeno è amplificato a dismisura dai social, si può tranquillamente ricondurre a una situazione fisiologica nelle città turistiche europee, con l'aggravante che in Italia purtroppo la normativa è un po' più permissiva e in qualche modo rafforza questo tipo di fenomeno, che invece andrebbe combattuto con più decisione.
1: Allora, io ringrazio molto i nostri ospiti per essere stati con noi. Ecco, abbiamo raccontato Venezia e Roma, che sono due laboratori straordinari.

0: per il futuro delle città d'arte italiane, quindi attrarre visitatori, turisti, ma anche tutelare i residenti, garantire sicurezza e preservare l'identità dei luoghi. Quindi ringrazio moltissimo il sindaco di Venezia, Simone Venturini, il neo sindaco, a cui facciamo tanti auguri di buon lavoro. E ringraziamo il nostro assessore, dico nostro, che siamo tutti a Roma, assessore ai grandi eventi e allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Grazie, assessore.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Ed ora spazio alla nostra rubrica Da grande potrei fare. Oggi, per questa puntata finale prima della pausa estiva, abbiamo una testimonianza di sport, impegno, disciplina e valori, con una realtà davvero straordinaria, un'eccellenza italiana tra le più apprezzate del mondo, e sto parlando delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato che forma campioni e promuove principi di legalità, rispetto e sacrificio. Allora ascoltiamo la testimonianza del sovrintendente Giuseppe Maddaloni, campione olimpico di judo e oggi direttore tecnico delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.
2: Ho vinto le Olimpiadi di judo nell'edizione di Sydney 2000. Oggi sono il direttore tecnico del gruppo sportivo Fiamme Oro, ma le vittorie più belle le vinciamo ogni giorno insieme ad altri campioni che hanno scelto di trasmettere le proprie esperienze alle bambine e bambini delle sezioni giovanili volute dalla Polizia di Stato. Insieme ai colleghi e alle famiglie accompagniamo questi giovani in un percorso educativo attraverso lo sport. Le sezioni giovanili sono veri presidi di legalità, luoghi in cui i bambini possono vivere momenti felici, crescere e conoscere i valori autentici dello sport. Le medaglie che brillano di più sono loro, i nostri giovani, il nostro futuro. Abbiamo il dovere di dedicare loro tempo, perché il tempo è il regalo più bello che si possa fare a un bambino. Speriamo che le sezioni giovanili siano sempre di più e che il nostro paese creda sempre di più nello sport come straordinario strumento educativo, sociale e umano.
0: E ringraziamo il sovrintendente Giuseppe Maddaloni per averci aiutato a capire come una passione possa trasformarsi in una professione e in un percorso di vita, grazie alla Polizia di Stato che crede nel loro talento. E con questa puntata vi lasciamo all'estate, vi auguriamo buona estate, e vorrei ringraziare tutti i nostri ascoltatori fedelissimi della Mezz'ora Legale, vorrei ringraziare tutta la mia redazione, il tecnico Edmondo Coppa, la regia Leonardo Gragnoli, in redazione Cristiana Faitati e Valentina Lorusso, e da Claudia Conte è tutto. Buona estate a tutti, viva sempre la legalità!

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Battaglia su Hormuz, gli Stati Uniti riprendono gli attacchi contro l'Iran. È la nostra risposta per l'elicottero americano abbattuto. Teheran, reagiremo in modo deciso. Libano senza tregua, Israele prosegue con i raid, oltre 30 morti, ordine di evacuazione per tiro. 6 paesi sanzionano i coloni violenti della Cisgiordania. Guerriglia urbana a Belfast, autobus e veicoli in fiamme dopo un accoltellamento attribuito a un sudanese. Scontri anche in altre città. Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione, coinvolto anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Le opposizioni, situazione opaca, si fermino i lavori. Caso Nessy Guerra, in manette l'ex marito, è accusato di minacce al nostro console in Egitto. La donna, condannata per adulterio, attende il rimpatrio con la figlia. Dalle cronache rosa a quelle giudiziarie, Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Avrebbe provocato 2 incidenti senza fermarsi. L'Italia è la mia rampa di lancio. L'astronauta Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3. La missione apre la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. 80 nostalgia. Dopo 43 anni ripubblicato il video di Victims dei Culture Club e nelle sale arriva il docufilm dedicato a Boy George e alla band. Calcio nazionale donne pareggia in casa della Svezia, sfuma la possibilità di accesso diretto ai mondiali, la qualificazione passa dai playoff. Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in apertura. Sembrava quasi raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran quando l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi di Hormuz ha provocato la dura risposta degli Stati Uniti. La corrispondente da New York.
3: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X di aver avviato attacchi difensivi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero americano. Poche ore prima, in un post su Truth, il presidente Trump ha scritto: gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco di Teheran, che ha abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Poi però, mentre Teheran dice che il velivolo non è stato deliberatamente preso di mira, lo stesso Trump con il Wall Street Journal minimizza: non si è trattato di una cosa importante. Precedentemente il presidente aveva assicurato: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con Teheran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. E almeno la 38esima volta che Trump parla di un accordo imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi. Insomma, una specie di mantra usato da Trump con l'obiettivo spesso di calmare i mercati. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E in questi minuti è arrivata dall'Iran la risposta all'attacco americano. L'Iran, come avvertito poche ore fa, risponderà con decisione all'aggressione statunitense perpetrata con il pretesto dell'abbattimento dell'elicottero Apache, scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaram. Precedentemente la stessa agenzia, citando una fonte militare informata, aveva riferito che se attaccata con il pretesto dell'incidente dell'elicottero, la Repubblica Islamica avrebbe appunto risposto con decisione. E sul fronte negoziale Teheran continua a chiedere anche il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, dove invece continuano gli attacchi.
4: Una nuova serie di raid aerei israeliani nel sud del Libano in serata ha preso di mira diverse città. Si conclude così una giornata nella quale Tel Aviv ha colpito duramente il paese dei cedri, bersagliando anche Tiro, dove per la prima volta ha diramato ordini di evacuazione nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. I 3 arcivescovi, cattolico, ortodosso, maronita, si sono rivolti al presidente Aoun per salvare la città vecchia cristiana. Negli ultimi bombardamenti nella città costiera, intanto sono

0: morte altre tre persone e nove sono rimaste ferite, tra loro due donne. Nelle ultime 24 ore Tel Aviv in Libano ha ucciso oltre 30 persone e ne ha ferite più di 130. Hezbollah dichiara di essere passato al contrattacco colpendo l'avamposto navale israeliano di Ras al-Naqoura, vicino al confine marittimo nel sud del Libano. Il movimento sciita si è al tempo stesso dichiarato pronto ad un cessate il fuoco globale e ha fatto sapere che non si opporrebbe al ritiro dei suoi miliziani dall'area a sud del fiume Litani, secondo il principio punto per punto, il che significa che anche Israele dovrebbe ritirare le sue forze dal paese. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La Francia, insieme ad altri 5 paesi, ha imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, ha interdetto l'ingresso al ministro israeliano Smotrich durante la reazione di Tel Aviv, la corrispondente da Parigi.
2: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha annunciato che la Francia da ora vieta l'ingresso nel proprio territorio al ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, a 4 responsabili di organizzazioni di coloni e a 21 coloni violenti. Smotrich è accusato di promuovere la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, della ricolonizzazione di Gaza e di contribuire al crollo economico dell'autorità palestinese, con conseguenze devastanti per la popolazione locale. Barrot ha sottolineato che tali politiche non possono essere accettate dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale, che è fermamente impegnata nella soluzione dei due stati. La reazione del governo israeliano è stata immediata, denunciando le misure vergognose adottate da vari paesi contro le organizzazioni legate ai coloni. Anche il Regno Unito, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Norvegia e l'Irlanda hanno espresso il loro sostegno alla posizione francese, vietando l'ingresso sul loro suolo non solo a Smotrich, ma anche a Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della pubblica sicurezza. Quest'ultimo, già dichiarato a fine maggio persona non grata dal governo francese, in seguito alle violente modalità di arresto di cittadini francesi fermati a bordo della flottiglia di Gaza. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E a proposito della flottiglia, il governo italiano è al lavoro per liberare due connazionali ancora detenuti in Libia. Ad assicurarlo il ministro Tajani davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Il titolare della Farnesina ha poi definito inaccettabili le parole del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico per lo scherno e la derisione riservata agli attivisti arrestati da Israele, ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Insulti inqualificabili anche per le opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di condannare non solo il ministro ma anche la politica di Israele. La Presidente del Consiglio è al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo, al centro dei due appuntamenti le crisi internazionali. Prima per la Premier Meloni l'Assemblea di Confcommercio e il Consiglio dei Ministri oggi a mezzogiorno.
3: Misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni saranno alcuni dei provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri a mezzogiorno, presieduto da Giorgia Meloni, che prima parteciperà all'Assemblea di Confcommercio, poi le ultime limature all'intervento in aula di giovedì per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale col Capo dello Stato. Al centro del discorso ci sarà il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio ribadirà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per produrre elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo a breve e medio termine, compresa una sospensione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia che pesa sui prezzi finali, e una revisione della direttiva attesa entro luglio. Carla Macrellino, GR1.
1: L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati. La società che dovrà realizzare l'opera dichiara la sua estraneità.
4: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a 3 personaggi, tutti indagati, e ad un meccanismo, manovre sotterranee per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti al progetto Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina SPA, un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti.
5: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
4: Così parlava in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile. Passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati

0: promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 25 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
1: E sull'inchiesta sul ponte sullo stretto, e non solo, si scontrano i partiti.
2: Cautela nella maggioranza, la Lega non commenta, lo fa da Forza Italia Maurizio Gasparri, che afferma fiducia a chi deve fare le indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni, le grandi opere servono al paese. Da Fratelli d'Italia Fabio Rampelli si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle, le opposizioni in coro chiedono a Meloni lo stop ai lavori del ponte, situazione sempre più opaca per il PD, la segretaria Lechlein auspica che la magistratura faccia chiarezza, poi rincara, opera dannosa sia dal punto di vista ambientale che economico, per AWS la conferma del rischio infiltrazioni di interessi illeciti. Carlo Calenda, Azione.
3: Si è dimostrato quello che è stato negli ultimi 20 anni, enormi sprechi di soldi e in questo caso anche problemi penali. Sarebbe stato logico investire quei soldi nelle infrastrutture di base.
2: C'è l'ombra della corruzione, attacca il Movimento 5 Stelle, recuperiamo quei 13 miliardi e mezzo per famiglie e sanità. E sulla commissione Covid, scontro tra Giuseppe Conte e Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
4: Invece di minacciare querele, Conte spieghi il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro di compensi ai suoi ex colleghi di studio.
2: Dal leader 5 Stelle contro di me una campagna diffamatoria, ora querelo. Alessandra Allegra, GR1.
1: Questa è Rai Radio 1, a mezzanotte e 10 minuti andiamo in Irlanda del Nord, dove è scoppiata la protesta anti-migranti dopo un accoltellamento attribuito ad un rifugiato. Per tutti gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Nicola Tedeschini.
5: A Belfast, dalla tarda serata, incendiati negozi, abitazioni, veicoli e auto della polizia. Sfollati gli inquilini di un condominio dopo che i manifestanti avevano lanciato molotov al suo interno e bruciato dei vicini cassonetti. Restano bloccate diverse arterie stradali, compresa parte della tangenziale ovest. Ma le proteste contro l'immigrazione si stanno estendendo a gran parte dell'Irlanda del Nord. In alcuni casi anche i vigili del fuoco intervenuti per spegnere gli incendi sono stati costretti a ritirarsi davanti ai manifestanti. A Dundonald, gruppi armati di bastoni e oggetti improvvisati hanno sfondato un cordone di polizia. A Claffern, gli agenti sono stati bersagliati con bottiglie Molotov. Cortei anche in Inghilterra e Scozia, Manchester, Southampton ed Edimburgo. A scatenare la rabbia, appunto, è stato il caso di un rifugiato sudanese di 30 anni accusato di aver aggredito a coltellate ieri sera un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo alcuni media britannici l'attacco avrebbe avuto caratteristiche particolarmente violente e il video dell'aggressione ha fatto subito il giro dei social. La polizia esclude al momento il movente terroristico, parla di tentato omicidio. Il governo laburista di Keir Starmer continua a chiedere calma e prudenza, ma il timore è che le tensioni possano trasformarsi in una nuova ondata di violenze antimigranti, come già accaduto un anno fa in Irlanda del Nord.
1: Grazie dunque a Nicola Tedeschini. Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia.
6: In Italia deve scontare una pena per una serie di reati come atti persecutori, lesioni, truffa e furto. Pochi giorni fa non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. Lo stesso Gioacchini ha raccontato a chi l'ha visto l'aggressione subita da Tamer Hamuda, l'ex marito di Nessy Guerra.
7: Stavo cercando di farlo ragionare, al che prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare.
6: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio. Accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento.
8: Non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
6: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Avviati dal Senato gli accertamenti sull'accusa di violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Accertamenti, ha specificato il presidente La Russa, che partiranno dalla versione dei fatti del parlamentare. In caso di rilievi, la decisione sui provvedimenti disciplinari spetterà all'ufficio di presidenza, ha spiegato poi La Russa, che ha anche assicurato il caso non verrà sottovalutato. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Lo scorso 23 maggio la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, ha

0: avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta, nel secondo avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando ai tre occupanti lievi lesioni. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che le aveva anche ritirato la patente. Pubblica amministrazione, sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo 2025-2027 per circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per l'area delle elevate professionalità. Ascoltiamo il commento del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.
1: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per tre rinnovi.
0: Nei giorni del cosiddetto risico bancario, Unicredit si consolida nella tedesca Commerzbank. Tra azioni e strumenti finanziari collegati, l'esposizione dell'istituto, guidato da Andrea Orsel, supera il 54%, mentre la quota azionaria sale al 37,7%. Dopo le critiche tedesche sulla trasparenza dei dati, gli aggiornamenti sull'offerta pubblica di scambio saranno diffusi quotidianamente fino al 16 giugno. Possibili disagi giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, ma quelle di base vanno avanti nella protesta con uno sciopero di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. E siamo ora alla nuova corsa alla Luna. Parla anche italiano la missione. Luca Parmitano sarà infatti il pilota di Artemis 3, missione prevista nella seconda metà del 2027.
2: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato, unico non americano, nell'equipaggio della missione NASA che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
3: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
2: Un premio per l'intero sistema Italia.
3: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare, perché l'Agenzia Spaziale Italiana si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare che poi ospiterà gli equipaggi delle prossime missioni.
2: Quali gli obiettivi?
3: Non solo di creare una base permanente sulla Luna, ma di imparare a vivere su un altro mondo.
2: Mauro Zanda, GR1.
0: Spiagge già aperte un po' ovunque lungo le nostre coste. Tra divieti, offerte e prezzi calmierati, gli stabilimenti si reinventano.
4: È solo l'ennesima prova dell'inesauribile fantasia italica, quella che anche quest'anno, con l'arrivo della stagione balneare, ha già dato vita a regole e ordinanze a tema ombrelloni. Non più solo dove piantarlo, ma anche chi può e chi no. In Sardegna, a Punta Molentis, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che sta già facendo discutere. L'ombrellone è consentito solo per bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. Per tutti gli altri, niente riparo, ma 10 euro d'ingresso, sì. Il motivo è la tutela di un ecosistema fragile, già devastato dall'incendio dell'estate scorsa. Risultato? Sui social c'è già chi cerca un nonno da adottare. A Chiavari si va nella direzione opposta. Ombrellone, lettino e sedia a prezzo calmierato, 5 euro. Sistema gestito dal comune con casse automatiche. Sul versante orientale, in Veneto, la parola d'ordine è spazio. Vuol dire a Jesolo 20.000 ombrelloni in meno per garantire più distanza, mentre a Bibione debutta l'ombrellone per single. 120 piazzole con un lettino da una piazza e mezzo, con ricarica per smartphone a pannelli solari e applicazione per monitorare in tempo reale l'occupazione degli ombrelloni. Pensando seriamente di scapparmene. Paola Guarnieri, GR1.
0: Musica Boy George and Culture Club, il nuovo documentario sulla band britannica simbolo degli anni Ottanta, arriva al cinema e dopo oltre 40 anni torna il video di Victims. The victims we know so well,
5: Chi non ricorda Victims, il singolo tratto dal secondo album della band inglese del 1983, Color by Numbers, una struggente ballata per pianoforte che racconta la relazione tormentata e segreta del frontman Boy George con il batterista della band.

0: Homos, distribuito soltanto in 5 paesi, tra cui il Regno Unito. Il singolo riuscì comunque a raggiungere il terzo posto della classifica britannica. La canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Come a Chameleon. Il documentario girato da Alison Elwood esplora ora l'ascesa della band, il loro impatto culturale nella scena new romantic degli anni Ottanta e le complesse dinamiche interne. Droga, sessualità, crisi personali. Parlando del progetto, la regista ha sottolineato la disponibilità dei protagonisti a raccontarsi senza filtri. Intanto la band, icona internazionale della musica pop, annuncia l'unica data italiana, 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Aurelia Carafa, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Andrea Di Marco. Restate con noi perché ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
2: GR1 Sport.
3: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. L'Italia donne vede sfumare la possibilità del pass diretto per il prossimo mondiale di calcio. 2-2 in casa della Svezia e contemporanea vittoria 4-1 della Danimarca sul terreno della Serbia. Così adesso non restano che i playoff. Le azzurre del commissario tecnico Andrea Soncin però arrivano con il secondo posto nel girone che garantirà un trattamento privilegiato. Intanto il Mondiale Uomini si avvicina con la grande emozione che accomuna le squadre debuttanti. Sentiamo.
4: L'inedita maxi formula 48 squadre ha allargato le maglie e gli orizzonti e così sono ben 4 al ballo delle debuttanti, a partire dall'Uzbekistan, commissario tecnico Fabio Cannavaro, che giusto 20 anni fa la Coppa del Mondo la alzava sotto il cielo di Berlino. Il capitano di un tempo è subentrato a qualificazione già ottenuta e potrà contare sulla stella locale Shomurodov, vecchia conoscenza del nostro calcio. Suggestiva e poco conosciuta la Giordania, che allo stesso modo si affaccia per la prima volta sul palcoscenico mondiale, frutto del progetto avviato 2 anni fa con il CT marocchino Jamal Sellami. E poi si va per mare e per isole remote o affascinanti. A metà ottobre a conquistare lo storico pass Capoverde, in quel momento il più piccolo paese di sempre a riuscire nell'impresa. Ma dall'Atlantico ai Caraibi, tempo poco più di un mese, e a strappargli il record, ecco Curaçao, 444 km quadrati, un terzo di Roma. È un vecchio volpone come CT. L'olandese Dick Advocaat, che a 79 anni ha ancora voglia di stupire. Gli esordi e ritorni, in particolare quelli dopo 52 anni di Haiti e della Repubblica Democratica del Congo, che però nel 74 si chiamava Zaire e viveva nell'incubo del feroce Mobutu. Per evitare le ritorsioni del regime, quel famoso calcio di punizione all'inverso contro il Brasile, episodio all'apparenza grottesco, in realtà drammatico, tra le mille pagine del grande libro dei mondiali. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
3: Infine parliamo della corsa all'elezione per la Federazione Italiana Gioco Calcio. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ritiene non di propria competenza la verifica sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò, la cui assemblea elettiva è fissata il 22 giugno prossimo. Lo dichiara in una pronuncia che risponde alla richiesta di parere formale richiesto 4 giorni fa dal Ministero per lo sport e i giovani Andrea Abodi in seguito ad una interrogazione parlamentare. È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati, 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Tra foro del Monte Bianco si segnala tunnel chiuso tra svincolo lato italiano e svincolo lato francese, riapertura prevista per le ore 6. Prudenza, ci sono rallentamenti in A4 per lavori tra Monza e Agrate verso Brescia. Diversi aggiornamenti invece riguardano la A14. Diciamo subito che il traffico è bloccato, un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Val Vibrata e Teramo Giulianovo, ovviamente bloccato in entrambe le direzioni. Poi è in atto il ripristino di un incidente tra Pesaro Urbino e allacciamento Fano verso Ancona. Sempre in A14 però fumo per un incendio tra svincolo Poggio Imperiale e San Severo.

0: Lentamente per lavori li troviamo anche in A1 tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma e poi chiudiamo con la Sicilia sulla strada Catania-Siracusa. Da poco è avvenuto un incidente 7 km prima dello svincolo di Ragusa in direzione di Siracusa. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Qui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app RaiPlay Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. L'euforia della fine della scuola e anche la fine del nostro programma, in qualche modo noi non è che siamo euforici, però stiamo vivendo anche questo clima in cui finisce un ciclo. In Italia avrete visto in giro per le strade in questi giorni i ragazzini che festeggiano a loro modo la fine dell'anno scolastico, ed è legata a questo modo di festeggiare anche una pellicola e prima un musical che hanno grande successo pure in Italia, e che il 10 giugno del 1978 arrivano primi in classifica. Sono i due protagonisti che cantano in un duetto che non è nel musical originale ed è stato scritto appositamente da Barry Gibb. È You're the One That I Want, in qualche modo sottolinea l'amore adolescenziale ma ormai giovanile semplicemente di due ragazzi che si ritrovano ai licei, al college, dopo essersi lasciati, persi di vista durante l'estate. È una classica storia anni 50 dove la musica è anche rock and roll, dove ci sono molti ospiti speciali e dove questo brano, che come dicevamo è solo al cinema oltre alla sigla di apertura della pellicola, arriva primo in classifica negli Stati Uniti.

Title Track, così si dice, e la firma in realtà qui non è di Barry Gibb ma è di John Farrell, l'autore e produttore che oltre che collaboratore storico di Olivia Newton-John, che la volle al suo fianco anche per vincere il nervosismo del debutto di Olivia Newton-John sul grande schermo. Nel film è il gran finale. Sandy, che è una ragazza timida che si innamora dello spavaldo della classe, John Travolta, trova in qualche modo la forza per mettersi allo stesso piano del suo innamorato, e la dichiarazione reciproca tra i due protagonisti diventa un modo per ballare e chiudere anche un anno scolastico. Una settimana sola in cima a partire dal 10 giugno, poi arriva nel Regno Unito, è una canzone che si spiega da sola nella sua, nel suo vitalismo, così come Tutto Gris, di cui abbiamo parlato in tante altre occasioni. Oggi abbiamo aperto con questo saluto all'anno scolastico, però per ricordare che proprio il 10 giugno di parecchi anni fa nasceva una delle voci più importanti del blues, che diventa in parte anche rock. È il 10 giugno del 1910 a West Stanton, un puntino sulla mappa a pochi chilometri da West Point nel Mississippi, figlio di braccianti, cresce nelle piantagioni di cotone. Insomma, stiamo parlando di Chester Arthur Burnett, che è stato soprannominato dal mondo della musica Howling Wolf, un vero e proprio lupo ululante, come testimonia la sua musica, una musica che è legata anche a quello che è stato il suo lavoro per sopravvivere, un lavoro, quello delle piantagioni di cotone duro, che in qualche modo gli modella anche la voce. C'è poi una scuderia, diciamo un'etichetta dove le sue canzoni vengono incise, che è la Chess Records, quella che sforna anche un po' di rock and roll sempre a metà degli anni 50. C'è un grande contrabbassista come Willie Dixon. Insomma, nell'anniversario della nascita di Howlin' Wolf, il 10 giugno del 1910, noi vogliamo raccontare semplicemente chi era questo lupo, non attraverso una storia biografica dettagliata, anche se la sua voce ha questa forza che trae origine dal blues del Delta, dallo yodel di un cantante country bianco e anche da un certo modo di cantare e di suonare con la chitarra di Sonny Boy Williamson. Vogliamo soprattutto far sì che sia la musica a risuonare, la musica che in qualche modo, come in questa Smokestack Lightning, si presenta da sola anche nella sua ruvidità. We'll be right back.

10 giugno 1978, numero uno della Billboard Hot americana. In una settimana arriverà anche al primo posto in Gran Bretagna. L'anteprima mondiale di Grease è il 13 giugno a New York, l'uscita generale il 16, il singolo insomma conquista la vetta da solo sulle prime gambe, alimentando l'attesa per la pellicola. E una delle canzoni scritte apposta per il film è insieme alla

Gli Ululati di Howlin' Wolf fanno parte di questo brano che sarà tra le canzoni, chiamiamole così, da preservare degli anni 50, secondo la Library of Congress. Un ululato che atterrisce ma anche ipnotizza, così come succede in un brano che arriva qualche anno più tardi, siamo sempre a Chess Records, è scoppiato e sta già scoppiando quando Howlin' Wolf registra il brano precedente, il Rock and Roll. Gli anni d'oro sono quelli che vanno appunto dal 56 fino al 60 abbondante, sono sue alcune delle canzoni più importanti che poi verranno riprese da altri artisti. Backdoor Man l'avete sentita anche nella versione che ne fanno i Doors, Little Red Rooster, tra poco ne parleremo ancora meglio, e Spoonful che diventa un cavallo di battaglia anni più tardi dei Cream. Viene registrata a giugno del 60 negli studi della Chess a Chicago ed è ancora una volta una canzone in cui tutto è scarno e tutto ruota sulla voce di Howlin' Wolf e sulle note poche che pesano tantissimo. Il spoonful, il cucchiaio, è un cucchiaio che non rappresenta, secondo Howlin' Wolf, la droga, anzi tutt'altro, è la sete di sesso, di amore, la voglia di vivere che viene in qualche modo raccontata da questa voce tenace che è di Howlin' Wolf e che ha un grandissimo magnetismo che va al di là appunto del suo esecutore, si riverbera per tutto il rock and roll, diventa canone, perché Howlin' Wolf è stato un bluesman, dicevamo, molto diverso da Muddy Waters e da altri, era rock and roll dentro di sé, come poteva esserlo un tipo come Led Belly o come lo stesso Hank Williams, ecco, un cantautore bianco del country, un'irrequietezza, una irregolarità che poi diventa quello che abbiamo appena sentito. Un altro brano che ascolteremo tra poco è sulla stessa onda, ma questo è un cucchiaio pieno di dinamite.

gli ululati di Howlin' Wolf oggi ci fanno compagnia. Andiamo su una delle canzoni che segnano un po' non la fine del periodo d'oro di Howlin' Wolf, ma sicuramente il cerchio che si compie. Siamo nel 1964 e Killing Floor è tra le tante canzoni che abbiamo citato forse quella che ha avuto una vita molto lunga al di fuori della voce di Howlin' Wolf. Lega questo pezzo tra di loro Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page e Mike Bloomfield. Viene registrata ad agosto del 64, viene pubblicata come singolo, la firma è di Wolf in persona, quindi è una canzone autografa, è uno dei classici assoluti del blues elettrico di Chicago, un groove serrato, sicuro di sé. Un gruppo che spinge e che diventerà un po' il marchio di fabbrica del secondo Howlin' Wolf. Arriva da un album che viene pubblicato due anni dopo, nel 66, The Real Folk Blues, diventa l'abbecedario di moltissimi giovani che ascoltano questo brano, che è una metafora, secondo molti, del rapporto tra uomo e donna. Essere su un killing floor significa che una donna ti ha messo all'angolo, ti ha quasi finito. Il narratore rimpiange di non averla lasciata quando poteva, di non essersene andato in Messico quando avrebbe potuto, e questa immagine, l'uomo messo all'angolo dalla donna, a parte che sicuramente appartiene a un universo patriarcale, è comunque molto efficace. L'eredità rock, lo abbiamo detto, è enorme. Hendrix se la prende sul palco del Monterey Pop Festival nel giugno 67, nel 68 viene incisa dagli Electric Flag di Mike Bloomfield, e poi arrivano i Led Zeppelin che la suonano dal vivo nel 68 e nel 69 e in qualche modo elaborano The Lemon Song sul secondo disco delle Zeppelin, proprio da Killing Floor, e potremmo andare avanti a lungo, ma la cosa più importante, secondo chi vi parla, è sentire l'archetipo, che è appunto questa, l'originale, Killing Floor, Howlin' Wolf. Oh, thank you.

In molte delle canzoni che hanno successo, sia di Howlin' Wolf sia di Chuck Berry, c'è lo zampino di Willie Dixon, uno che è stato ripreso dalle Zeppelin, un contrabbassista che aveva davvero le mani d'oro. Tra i pezzi che ha firmato anche per Howlin' Wolf c'è un brano, Red Rooster, che poi diventa Little Red Rooster, che fa di nuovo parte del canone. Noi qui però ve la proponiamo proprio per sottolineare l'eredità dei pezzi Howlin' Wolf anche nel blues rock britannico, nella versione che ne fanno i Rolling Stones. Little Red Rooster è un tributo nei confronti di un grande cantante che viene messo assieme proprio dagli Stones che sbarcano in America nel 1965. È l'epoca di I Can Get No Satisfaction e anche di questo brano che viene ripreso, ed è anche l'epoca in cui i Rolling Stones vogliono sul palco negli Stati Uniti proprio lui, Howlin' Wolf. Vengono accontentati davanti a milioni di ragazzi bianchi americani, cedono i riflettori a Howlin' Wolf. È un momento in cui il blues si guadagna la riconoscenza dei giovani ragazzi bianchi che arrivano addirittura dall'altra parte dell'Oceano della Manica. In qualche modo un momento fantastico di cui questa Little Red Rooster è inconsapevole testimone.

anni, è stato un grande inventore di suoni, il genius, appunto, il genio, ne abbiamo parlato in tante altre occasioni, cieco non dalla nascita, ma per un terribile incidente, aveva la pulsazione del rhythm and blues nel sangue ed è riuscito a fare sia rhythm and blues sia per certi versi rock and roll, qualcosa di movimentato. È il 18 febbraio del 59, siamo all'Atlantic di New York, la produzione c'è Jerry Rexler e c'è un brano che viene diviso in parte 1 e parte 2 che ha la struttura della chiamata e risposta tipico del gospel, ma è una canzone assolutamente profana. Il nostro modo migliore per ricordare la parte più irruente di Ray Charles, questa What I Say.

No.

What I Say, il piano Wurlitzer, che è il marchio di questo pezzo incredibile, di cui un giorno vi racconteremo anche le circostanze in cui è nato ed è stato registrato. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1, Gion Vignola a tutti, una radiosa puntata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Fuoco incrociato in Medio Oriente. Poco fa l'Iran avrebbe lanciato missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Lo riportano agenzie legate ai Pasdaran. Non si fermano intanto le minacce tra Washington e Teheran. Nessun attacco sarà lasciato senza risposta. Andate via, appena dichiarato in un post sui social il ministro degli esteri iraniano, dopo che Trump aveva dichiarato di volere una reazione potente all'abbattimento dell'elicottero statunitense da parte dei Pasdaran. Gli americani hanno colpito basi militari e navali, impianti radar e artiglieria in Iran. Flotilla, governo al lavoro per liberare i due italiani ancora detenuti in Libia. Il ministro Tajani, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha definito inaccettabili le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Guerriglie, proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord, incendiati negozi, cassonetti, pullman e auto della polizia dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato al volto, al collo e alla schiena un quarantenne a Belfast prima di essere fermato da alcuni passanti. Ora l'uomo si trova in condizioni critiche. Il video dell'aggressione è diventato virale, facendo esplodere la rabbia nelle strade. La polizia propende per l'ipotesi di un raptus, ritenendo meno probabile quella di un attacco terroristico. Tre indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della Società dello Stretto ed ex commissario della Lega in Calabria. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Ciucci rivendica l'estraneità della società dello stretto. 5 Stelle, PD e Verdi Sinistra chiedono lo stop ai lavori. Guai per Belen Rodriguez, la showgirl indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia dei vigili urbani. Secondo l'accusa avrebbe causato 2 incidenti stradali nel centro della città. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta, nel secondo sarebbe finita addosso a uno scooter e a 2 mezzi fermi, procurando lesioni lievi ai 3 occupanti senza fermarsi a prestare aiuto. E tuttora c'è la notte di Radio 1.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. Voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte. Di Radio 1 adesso la musica della notte di Radio 1, Madame e Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto con tutti i nostri radioascoltatori. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose e tante altre e le aspettiamo dai miei ospiti. Spunti per raccontarci e per raccontarvi in mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Il crimine notturno ha ispirato storie leggendarie, trasformando alcuni furti in vere e proprie leggende, dalla banda del buco di Anversa al colpo di Boston. Le incursioni notturne sono state spesso protagoniste assolute. Ma ecco a voi i colpi notturni più iconici della storia. Il furto al cavò di Anversa nel 2003, noto come il colpo del secolo, fu fatto dalla banda guidata dall'italiano Leonardo Notarbartolo. Riuscì a svaligiare 109 delle 160 cassette di sicurezza della World Diamond Center, bottino stimato di circa 100 milioni di euro, reso possibile studiando i sistemi di sicurezza per mesi e sfruttando l'assenza di guardie di notte. Il giallo di Boston nel 1990, due ladri travestiti da poliziotti entrarono nella Isabella Stewart Gardner Museum nel cuore della notte e rubarono 13 opere di inestimabile valore: Rembrandt, Vermeer e Degas. A distanza di decenni i quadri non sono ancora stati ritrovati. Torna la musica della notte di Radio 1 con Miu Vaffamore. Per la verità.

0: Il blitz di Rotterdam nel 2012, tra le 3 e le 4 del mattino, una banda di ladri è riuscita a penetrare al museo di Kunsthal, portando via ben 7 capolavori, tra cui tele di Picasso, Monet e Matisse, considerate praticamente invendibili sul mercato nero. E poi i ladri più famosi del mondo dei fumetti, come Diabolik, creato dalle sorelle Giussani nel 62, e il re del crimine, Clerville. Arsenio Lupin, terzo, nipote del celebre ladro gentiluomo, nato dalla mente di Monkey Punch nel 1967. E ancora Catwoman, Robin Hood, la banda Bassotti e molti altri. Saluto i miei ospiti di questa notte, è tornato a trovarci Massimo Maggio, broker assicurativo di grande esperienza, soprattutto nella protezione di oggetti di valore come opere d'arte e gioielli, ma stasera con lui parleremo della sicurezza della nostra casa.
1: Ciao Alma, un saluto alla regia e a tutti i radioascoltatori.
0: Poi Luca Piano del Balzo.
2: Buonanotte a tutti.
0: Benvenuto anche a Luca del Balzo, imprenditore, si occupa di cyber security per le PMI, ma è anche presidente del Tiber Golf Club. Una doppia anima professionale. E poi Francesco Puccio e Giulia Romoli, benvenuti.
3: Grazie.
4: E buonanotte.
0: Che hanno scritto un romanzo molto affascinante su una saga familiare, Le stagioni di una vita. Chiedo subito a Massimo Maggio, esiste il concetto di casa inviolabile?
1: Allora, no, il concetto di casa inviolabile non esiste e, come abbiamo visto, non esiste neanche per le banche, figuriamoci quindi per le case. Esiste però mettere in sicurezza una casa. Non bisogna farsi prendere dalla paranoia di dover proteggere chissà come casa, ma bisogna evitare di dare informazioni ai ladri. Ho scritto recentemente un articolo nel quale raccontavo proprio questo. Il signore che va al bar, parla con il barista e gli dice: finalmente vado in vacanza la prossima settimana, starò fuori 20 giorni, vado in Sardegna. Queste sono tutte informazioni preziosissime per un ladro che sta lì ad ascoltare. Quindi sa che va in Sardegna, non può tornare immediatamente, sa che starà fuori per tot settimane, sa esattamente quando parte e quando la casa rimarrà disabitata. Ecco, questo è esattamente il primo livello di sicurezza che bisogna adottare per proteggere la nostra casa.
0: Invece voglio continuare a chiederti, ma quando pensiamo alla sicurezza domestica ci vengono subito in mente porta blindata, allarme, telecamere, cassaforte, ma quanto contano invece i comportamenti quotidiani, cioè quelli apparentemente banali?
1: Sono fondamentali, perché, come dicevo prima, il primo livello di sicurezza è proprio le informazioni che vengono divulgate, e queste possono essere divulgate all'esterno o possono essere divulgate anche all'interno. Ora, non bisogna assolutamente criminalizzare i domestici, eccetera, però dentro casa entrano delle persone. Può entrare dal ragazzo che consegna del cibo, può entrare un presunto amico, o possono esserci il personale di servizio che anche involontariamente fornisce informazioni alle persone sbagliate. E c'è anche un mercato delle informazioni, perché molto spesso i ladri pagano delle persone per avere delle informazioni. E anche una banale telefonata. Molto spesso noi vediamo delle persone che sono al telefono e parlano come se fossero esattamente da soli, cosa che invece non è. Quindi, nel momento in cui parla con la personale di servizio, gli dice: guarda, le chiavi le trovi sotto la borsa nell'armadio dove c'è la cassaforte. Ecco, direi che queste sono conversazioni che forse non è il caso di fare.
0: A proposito di sicurezza, mi sposto

0: un attimo su Luca Piano del Balzo, una doppia anima professionale, tu ti occupi di cyber security per le piccole e medie imprese. Ti faccio subito una domanda: quanto è importante in un imprenditore, in una figura professionale come la tua, la passione?
1: Beh, diciamo che la passione è tutto, anche perché fare impresa in Italia non è semplicissimo, fare piccola impresa in Italia è ancora meno semplice, e quindi diciamo che la passione sicuramente è quella che muove e che ti permette di avere quel coraggio per poter affrontare tutte quante le sfide quotidiane. La cyber security e più in generale l'informatica sono una passione che mi è stata tramandata da mio padre e che comunque coltivo da quando sono bambino. Io andavo al liceo classico e più che studiare il greco antico e il latino, il pomeriggio mi dilettavo a, diciamo, a smanettare, come passami il termine, sui computer e sui primi palmari.
0: Quindi è proprio una passione, una vocazione.
1: Sì, assolutamente sì. Poi ho avuto la fortuna di avere il papà di uno dei miei migliori amici, mio compagno di banco delle medie e del liceo, che è stato uno dei manager più importanti nel settore IT in Italia, l'ingegnere Agostino Ragosa, capo del settore IT di Poste Italiane per diversi anni, che diciamo trovava più confidenza con me nel parlare di determinati ambiti quando eravamo ragazzi con il figlio, piuttosto che con il figlio stesso. Quindi ho coltivato e ho ascoltato le esperienze di mio padre, di Agostino, e mi hanno lasciato in eredità questa passione che poi ho cercato di coltivare con il tempo.
0: Abbiamo parlato di sicurezza e protezione della casa con Massimo Maggio. Quanto è importante la sicurezza informatica?
1: La sicurezza informatica è importantissima. Io mi sono specializzato sulla sicurezza informatica per le piccole e medie imprese per un semplice motivo. Prima, perché secondo me le PMI in Italia sono l'ossatura del tessuto imprenditoriale italiano. Secondo, poi, perché la sicurezza informatica viene vista come quasi un lusso per le grandi aziende, ma non tanto per le piccole, quando invece probabilmente le piccole sono quelle più esposte.
0: Torniamo con i nostri ospiti subito dopo la musica della notte di Radio 1, Sade, By Your Side.

0: Torniamo in studio con me Massimo Maggio, Luca Piano del Balzo, Francesco Puccio e Giulia Romoli. A proposito di Francesco e Giulia, voi avete scritto un viaggio in una dinastia familiare molto importante. Ce ne vuoi parlare subito, Francesco?
1: Sì, questo è un romanzo che parte da lontano, dal 2017, dopo una promessa fatta a mio zio, anzi il mio prozio, poco prima della sua scomparsa, raccogliere le memorie familiari e dare a queste memorie familiari anche una cornice storica che partisse dalla metà dell'Ottocento e arrivasse a buona parte del Novecento. Quel progetto, iniziato nel 2017, ha poi varie tappe. Innanzitutto una raccolta storica fatta partendo dal paese originario di mio zio Domenico e di mio nonno Albino, Roscigno, nella provincia di Salerno, nell'entroterra del Cilento, un luogo magico. Pensate che Roscigno Vecchia è anche patrimonio UNESCO, la chiamano appunto la Pompei del XX secolo. Quindi parte da lì questo racconto, ma quella che doveva essere una memoria storica a un certo punto prende altre forme, soprattutto grazie poi all'incontro con Giulia. Questo progetto rimasto in sospeso è ripreso poi 2 anni fa e ha attraversato anche qui vari momenti e ha preso sempre di più la forma non tanto di un racconto storico ma di un vero e proprio romanzo che attraversa vari decenni e si intreccia con alcuni degli accadimenti più importanti della storia del Novecento, dell'Ottocento anche, dai moti risorgimentali che hanno attraversato il Cilento al fenomeno delle migrazioni.
0: Quindi si incrocia proprio con la storia.
1: Sì, si incrocia con la grande storia,
0: con l'epoca che vi contemporanea a nonno e al tuo prozio, sì, che sono, sì, lo voglio dire, Domenico e Albino Gasparri. Voglio una nota femminile a questo punto. Tra l'altro, con la competenza, tu hai una competenza nella comunicazione, perché
2: io sono nell'ambito, sì, della comunicazione, della psicologia e della pedagogia. In realtà io sono appassionata di tutto quello che è il mondo dell'età evolutiva e quindi, diciamo, della comunicazione. Faccio da ponte tra quello che è il mondo dei bimbi, degli adolescenti, con quello di noi adulti. E come entro in questo lavoro, diciamo, anche qua faccio da ponte tra i personaggi, tra questi personaggi dei primi anni del Novecento e i lettori, e insomma mi occupo soprattutto di quelle che sono le figure i personaggi del libro, e tramite le interviste, insomma, di profilare tutti i personaggi e le loro relazioni.
0: Io voglio chiedere a Francesco: raccontare la propria storia familiare a livello proprio emozionale, emotivo, e soprattutto poi condividerla con gli altri familiari.
1: Sì, è stato un viaggio molto interessante, stimolante, suggestivo, pieno anche di discese e risalite attraverso le memorie, perché poi la memoria è uno spazio fatto appunto di tanti luoghi.
0: Perché nel libro ci sono anche delle testimonianze.
1: Ci sono, sì, in realtà è un romanzo, sì, che parte però da alcuni fatti realmente, certo, accaduti, che vengono chiaramente poi romanzati per dare poi al percorso compiuto.
0: Vogliamo dire chi erano queste figure?
1: Sì,
0: gli interpreti principali, per usare un gergo teatrale. Tu

0: sei professore di storia del teatro, sì. Quindi parlo, insomma, parliamo la stessa lingua.
1: Sì, sì, e il protagonista, abbiamo immaginato che il protagonista fosse albino. Mio nonno è prematuramente scomparso all'età di 50 anni. Mio nonno è stato sindaco di Roscigno ed era professore di educazione fisica, è stato uno dei primi nella città poi dove ha abitato Cava dei Tirreni, è stato uno dei primi creatori di un centro di ginnastica correttiva, ginnastica medica, ma all'età bambino

0: andrà a studiare al liceo classico dell'Abbadia di Cava, che è stato uno dei centri culturali più importanti del Mezzogiorno. E quindi abbiamo immaginato che il protagonista Albino scrivesse questo diario e che poi il fratello Domenico ritrovasse e desse alla luce con questa pubblicazione. Ma in realtà il romanzo va molto indietro, la storia del padre Clemente che va in America, quindi c'è tutto il tema degli italiani che partono dal sud Italia e vanno in America a cercare fortuna compiendo un viaggio difficilissimo oltreoceano. C'è la storia di queste donne del sud, queste
1: stavo
0: donne
1: per
0: del
1: chiedere le figure femminili,
0: ecco, allora
1: l'avrei chiesto ovviamente a Giulia Romoli.
2: Sì, queste donne che poi sono state il riferimento principale per questi uomini che hanno poi avuto la possibilità di spostarsi e trovare fortuna, ma trovare proprio la possibilità di realizzarsi, e quindi sono la potenza, direi, di questo libro, perché hanno avuto sicuramente meno possibilità, ma hanno avuto la forza, la resistenza di permettere a questi uomini di trovare la propria strada.
1: Continuiamo subito dopo la musica della notte di Radio 1 a parlare con i nostri ospiti. Bruno Mars, Risk It All.

0: capisce, però va specificata anche una cosa, che il 30,7% dei furti all'interno delle case avviene per un passaggio dal garage piuttosto che da una finestra, da una porta lasciata aperta, quindi in realtà sono proprio delle disattenzioni che ci sono. Molto spesso i ladri agiscono quando la casa è meno protetta, mentre l'estate è più protetta, perché ovviamente chiudono bene casa, mettono l'allarme, eccetera. Invece quello che è il comportamento che hanno tutti i giorni è tipicamente casa viene lasciata incustodita perché escono per un'ora a fare la spesa. Se casa non è ben protetta, voi considerate che un ladro impiega su una porta non protetta 2 minuti a entrare, non di più, e quando sta dentro casa ci mette ma al massimo 10 minuti a prendere quello che deve prendere, quindi per lui un'ora di assenza delle persone dentro casa è preziosissima. Però ovviamente sono furti di poco conto perché prendono quello che possono prendere, mentre l'estate il rischio è che ti svuotino completamente casa.
1: Voglio spostarmi un attimo su Luca Piano del Balzo. Le piccole imprese sono spesso convinte di essere troppo piccole per essere attaccate a livello informatico, è così?
2: No, non è assolutamente così, e anzi è totalmente il contrario, ovvero sono così piccole che è più semplice attaccarle. Quindi
1: come fanno a proteggersi? Se ci sono i nostri radioascoltatori in ascolto in questo momento, magari ci sono degli imprenditori, qual è il consiglio che dà Luca Piano del Balzo, esperto di questo?
2: Il consiglio è quello sicuramente di rendersi consapevoli del rischio innanzitutto, dopodiché formarsi, ma formarsi veramente su quello che sono i rischi in ambito informatico, e poi adottare delle best practices che sono neanche troppo complicate, sono abbastanza semplici, ma che possono ridurre il rischio che un malintenzionato con molta semplicità possa entrare nei server, nei siti, nelle email, nei social.
1: Quindi come ci si protegge dall'hackeraggio?
2: Proteggersi in toto è complicato, nel senso che neanche le grandi istituzioni riescono a proteggersi veramente. Quello che si può fare è di andare a complicare il percorso dell'eventuale hacker mettendo dei filtri, mettendo delle protezioni vere e proprie, affinché sia preferibile passare eventualmente alla vittima successiva. Faccio un esempio veramente banale: cercando di condividere il meno possibile i propri dati, cercando di cambiare le password con una forte frequenza, cercando di utilizzare sistemi per esempio di navigazione in incognito. Ovviamente neanche starlo a dire perché sembrerebbe banale, ma fare attenzione alle email di phishing, non aprire allegati che provengono da mittenti che non sono riconoscibili. Quindi tante piccole cose che possono sembrare banali, ma che in realtà sono la fonte di circa l'80% degli attacchi hacker, che vengono fatti sicuramente verso le piccole e medie imprese, ma che molto spesso vengono fatti anche sui dipendenti delle grandi, che ragionano come se fossero una piccola impresa e che poi diventano il vulnus dal quale si entra verso i grandi sistemi informativi.
1: Faccio una domanda a Massimo e poi contestualmente a Luca. Il furto d'identità magari lo chiedo a Luca. Invece attraverso le foto social spesso i ladri, foto in aeroporto, storie dal mare, posti di vacanza, è davvero così rischioso comunicare oggi attraverso i social? Cioè ci sono proprio delle bande che seguono e puntano delle famiglie o dei luoghi dove rubare, perché non stiamo parlando solo di proteggere la casa, anche un negozio o un'altra attività.
0: Non so se esistano delle bande vere e proprie che fanno questo, ma certamente un ladro, dipende il livello poi di sofisticazione del ladro, è chiaro che prende delle informazioni, e queste informazioni le può trarre dai social. È chiaro che se noi pubblichiamo il giorno della partenza, le foto al mare dove siamo in quel momento, stiamo dando delle informazioni preziose. Quindi il ladro va sui social per informarsi, non fa un'azione random su tutti i siti e vede chi è in vacanza. No, però certo. Si è preso di punta una persona, è chiaro che cerca di ottenere.
1: Allora faccio bene io che vado nei luoghi dopo, e poi dopo molto tempo eventualmente forse pubblico qualcosa.
0: Bravissima, vanno pubblicate dopo eventualmente
1: pubblicate
0: le cose
1: in modo, come si dice,

0: E torniamo in studio, abbiamo parlato delle stagioni di una vita, ne continueremo a parlare, magari leggeremo qualche capoverso del libro di Francesco Puccio e Giulia Romoli, ma voglio chiedere a Massimo Maggio, abbiamo parlato di rischi, questa canzone ce l'ha, insomma, ce lo dà come ben servito, ma in estate è vero che aumenta il rischio di furti in casa?
1: Sì, aumenta il rischio di furti perché la casa è disabitata. Ovviamente, se noi siamo molto accorti, come dicevo prima, nel non fornire informazioni, sicuramente il rischio

0: Napoli ha scurdata.
1: Esatto.
0: alla lontana.
1: E aggiungo una cosa, il tema che stava trattando Luca, quello della cybersicurezza,
0: sì,
1: è importante anche dentro casa, perché
0: certo,
1: rischiamo, se non siamo ben protetti, che tutto quello che noi abbiamo messo dentro casa per proteggerci dai ladri diventa lo strumento che utilizzano i ladri per capire,
0: certo,
1: come commettere un furto. Quindi le telecamere, se entra nel sistema un hacker e può vedere attraverso le telecamere che avete dentro casa.
0: Infatti si dice questa cosa,
1: questo
0: attenzione al circuito interno in casa, perché possono hackerare anche quello, vero Luca?
2: Assolutamente sì, in teoria quando si acquista una videocamera domestica, la prima cosa che andrebbe fatta è cambiare gli indirizzi di accesso e l'eventuale password della stessa videocamera. Invece nel 90% dei casi lasciano quelle originarie di fabbrica, e molto spesso vengono venduti gli IP delle telecamere online, così che malintenzionati possono vedere, avere una panoramica dell'interno della casa di tutti quanti gli utenti che l'hanno acquistata. Oggi c'è un tema ancora più particolare, che è quello dell'intelligenza artificiale. Oggi noi tutti abbiamo installato sul nostro smartphone ChatGPT, Gemini o Claude, e tutti i giorni probabilmente ci dialoghiamo raccontandogli anche fatti personali, e all'hacker in realtà basta hackerare il nostro profilo ChatGPT per avere un profilo psicologico eventualmente dell'utente, non necessariamente avere informazioni sensibili, ma avere proprio un profilo psicologico. Noi come azienda IT abbiamo pensato anche a questo e abbiamo proprio costruito un'intelligenza artificiale verticale che non naviga su internet.
0: Interessante.
2: Per le PMI come soluzione, sempre parlavo di prima, per proteggersi, quindi noi te la installiamo, la addestriamo su quello che ti serve, ma l'intelligenza artificiale si chiama Intimum appositamente, non dialoga mai con l'esterno, in maniera tale che è più difficile, non impossibile.
0: Quindi non è accessibile.
2: Non è accessibile.
0: Massimo, cosa volevi aggiungere?
1: Oh, volevo aggiungere che tra gli strumenti oggi utilizzati dai ladri ci sono anche i droni.
0: Ecco.
1: Che è un altro elemento.
0: E ne parliamo perché te lo stavo per chiedere, telepatia, ma subito dopo la musica della notte di Radio 1, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, e poi vorrei leggere qualche capoverso delle stagioni della vita.

0: Rientriamo in studio con me, Massimo Maggio, Luca Piano del Balzo, Francesco Puccio e Giulia Romoli. Abbiamo parlato dei droni, ma prima di, perché siccome ho questo ping pong tra te e Luca è molto interessante per i nostri radioascoltatori, ma anche per la capacità divulgativa della nostra trasmissione, perché stiamo facendo pieno servizio pubblico, perché è molto interessante l'argomento. Ma vorrei chiedere a Francesco perché il titolo Le stagioni di una vita.
1: Il romanzo è diviso in quattro parti. Ad ogni sezione è abbinata una stagione, ma soprattutto un anno. Quindi noi abbiamo immaginato innanzitutto il 1926, che è l'anno in cui appunto nasce Albino, che però è anche un anno importante perché è l'anno in cui il padre parte per l'America. Poi c'è il 34, l'inverno, e c'è il 43 e infine il 77, che è l'anno in cui Albino muore ed è anche in qualche modo nel ciclo delle stagioni di una vita la chiusura di un anno ideale, che però di fatto attraversa molti più momenti.
0: Voglio che mi presentiate questi capoversi che sto per leggere. Vuoi farlo tu, Giulia?
2: Allora, questo è il momento in cui i genitori di Albino e Mimì si devono separare da loro e quindi mandano via, spingono verso la città questi due bambini che sono ancora piccolissimi, ma per permettergli un futuro.
0: Avevo 9 anni quando lasciammo Roscigno. Nostra madre non ci abbracciò, non pianse, non ci chiese di scrivere, né ci promise di raggiungerci presto. Ci guardò e basta. Quegli occhi scuri e asciutti ci attraversarono come uno sguardo dritto nel futuro e poi si voltarono. Non dimenticate da dove venite e non aspettate che siano gli altri a dirvi chi siete. Comportatevi bene, ragazzi, che tutto questo abbia un senso. Non capivo bene cosa volesse dire, solo che ci stava chiedendo di farcela, per lei, per tutti loro. È un momento emblematico del, proprio quando c'è questo strappo affettivo, questo distacco che avviene e che è modello in tante situazioni familiari, quando si percorrono strade verso un'evoluzione professionale, di esperienza.
1: Noi dobbiamo immaginare un mondo molto diverso dal nostro, perché stiamo parlando di alcuni decenni fa, che in realtà rappresentano uno spazio temporale enorme. Cioè stiamo parlando di un mondo nel quale la comunicazione era totalmente diversa dalla nostra, non c'erano i cellulari, non c'era internet, non c'era la possibilità di raggiungersi immediatamente in qualunque modo. Per due bambini appunto pochi anni di differenza, perché stiamo parlando di 9 e 13 anni, 14 anni, che vanno via da questo piccolo paese che distava dalla città 3-4 ore di auto, immaginate che Roscigno da Napoli erano 3 ore di auto, e andare via, lasciare questo paese, andare in una cittadina che non conoscevano, a casa di parenti che li avrebbero ospitati da soli, significava tanto, e questo è proprio il segno di un'epoca del nostro paese.
0: Francesco, perché la scelta di raccontare una famiglia oggi che la famiglia è in crisi e i valori sono cambiati?
1: Ecco, questo è stato un altro tema per noi molto importante, cioè il rapporto soprattutto della memoria, l'importanza del racconto.
0: La memoria.
1: Per me, Giulia, che
0: in un'epoca dove si vuole cancellare la memoria.
1: Esatto. E nel nostro lavoro comune ci occupiamo anche appunto di scrittura, di pedagogia teatrale, di progetti laboratoriali, dove cerchiamo di valorizzare il racconto, la potenza della parola, la parola che poi diventa gesto, diventa testimonianza anche attraverso il teatro, ma soprattutto una parola che si tramanda, che si trasmette. Cioè noi abbiamo bisogno oggi, soprattutto i ragazzi, hanno bisogno di appassionarsi, di entusiasmarsi, di ritrovare dei valori intorno ai quali poter costruire altre storie. Se c'è una grande, grandissima eredità che il mondo antico ci ha lasciato attraverso l'epica, attraverso il teatro, è proprio la potenza della parola che racconta, che si costruisce attraverso il mito e diventa forza rigenerante. Abbiamo cercato attraverso questa storia, che è una storia familiare,

0: ma che doveva essere una sorta di piccolo modello di narrazione, proprio di recuperare il potere della memoria.
1: Il potere della memoria e soprattutto, credo oggi, qua il discorso copyright, no? Quando ti rubano le idee, il valore. In questo probabilmente anche il lavoro di Luca è molto importante, di Luca Piano del Balzo, il diritto d'autore, quando la musica oggi viene rubata, quindi l'impresa culturale anche sotto attacco, e poi chiederò la stessa cosa a Massimo che si occupa proprio di cultura, di arte, questo valore oggi, no? Del furto anche quello informatico delle idee, della musica. Luca.
2: Sì, assolutamente sì. Diciamo che l'intelligenza artificiale come grande innovazione e come grande simbolo di evoluzione ha un dark side, e diciamo che sicuramente il plagio o il furto della proprietà intellettuale è uno di questi. Oggi noi possiamo tranquillamente addestrare un'intelligenza artificiale con un'opera, con un'idea, con un business che abbiamo visto e che ci piace, e addestrando l'intelligenza artificiale in questo modo possiamo eventualmente andarlo a replicare. Qui purtroppo la cyber security non può intervenire, nel senso che non è un mare che non si può contenere. Ma quello che va fatto è probabilmente quello di andare a sensibilizzare il pubblico su quello che realmente è stato costruito, ideato, immaginato, pensato, scritto da un umano, rispetto a quello che invece viene creato dall'intelligenza artificiale.
1: Torna la musica della notte di Radio 1, Tina Charles, I Love to Love.

0: Rientriamo alla notte di Radio 1 con me Massimo Maggio, Luca Piano del Balzo, Francesco Puccio, Giulia Romoli. Ma voglio chiedervi, che tipo di scrittura avete voi? Avete una scrittura particolare, è un connubio particolare il vostro?
1: Sì, sì, infatti abbiamo scelto proprio per...

0: per la nostra società, il nome greco polilogoi.
1: Ah, però.
0: E quindi molti,
1: capperi,
0: esatto,
1: direbbero.
0: Scrittura, appunto, l'abbiamo scelto proprio perché la nostra è una scrittura creativa a più voci, che non sono soltanto nel senso stretto, cioè le due voci, quindi la mia e la sua, che si uniscono, si intrecciano, ma anche le varie voci di cui ci serviamo, dal teatro alla narrativa alla pedagogia.
1: Diversi linguaggi.
0: Esatto, diversi linguaggi.
1: Nell'era della cross-medialità, conservare i linguaggi e le discipline e i fondamenti delle arti è importantissimo.
0: Sì, lo è, si contaminano e si attraversano.
2: Oltre al fatto che noi siamo proprio appassionati delle narrazioni delle persone, quindi ci nutriamo dei racconti di chi incontriamo, e quindi le voci anche di tutte le persone che ci
1: io dico sempre che ogni vita è un romanzo.
2: Sì,
1: non so se siete
2: così,
1: d'accordo.
2: È vero.
1: Don Marco, abbiamo collegato con noi il nostro amico della notte, il nostro amico consueto della notte. Don Marco,
3: buonanotte. Alma,
1: ci hai ascoltato? Che ci dici a tal proposito?
3: A tal proposito dico: vendete tutto così non vi rubano niente.
1: Ah, ecco.
3: Fate come San Francesco.
1: Ecco.
3: San Francesco era figlio di Pietro Bernardone, un uomo molto ricco, un mercante. A un certo punto è stato lui a buttare tutto dalla finestra.
1: Don Marco, come sempre ci arrivano le poesie. Questa notte ci è arrivata una poesia da Pipunto, il viandante va col suo sacco sulle spalle, carico di vita, attraversa ogni giorno deserti, valli e cime tempestose. Il viandante sa che dietro ogni angolo troverà terra infinita, che dovrà sopportare il freddo, la pioggia, le giornate afose. Ad ogni uomo, ad ogni donna che ha incrociato ed ha guardato, ad ogni bimbo che è stato accarezzato, è stata nuova gioia per sé, per il creato, un'esperienza in più da registrare, da tenere in fondo al cuore. Il viandante va, cerca giustizia, pace, silenzio, fugge il furore, vuole solo amore. Ecco, siamo arrivati, Don Marco, ringraziamo il poeta Pipunto, siamo arrivati alla fine della stagione della notte di Radio 1, la penultima puntata. Che cosa ci dici?
3: Beh, possiamo dire che è stato un bel viaggio, perché avete parlato di famiglia. Ecco, anche noi in piccolo siamo una piccola famiglia, perché famiglia non è solo il nucleo dove si nasce, ma è il nucleo anche dove si vive. Ad esempio, la scuola non è solo un luogo di istruzione, ma è il primo luogo dove il bambino incontra altri bambini e fa famiglia. Anche Gesù lo dice continuamente: quando tu aiuti gli altri, aiuti te stesso. Fare del bene agli altri è fare del bene a te stesso. Se rendi migliori gli altri, rendi migliore te stesso e il mondo diventa migliore. Quindi ringraziamo il Signore che ci ha fatto fare questo percorso insieme, che ci ha fatto dire cose belle, ci ha fatto fare discorsi. Ecco, il bello, mo ti faccio un complimento, Alba. Il bello di questa trasmissione è che parla di cose belle, non parla solo di pettegolezze, di cattiverie, di prepotenze, di casi di cronaca. Qui parli di tutto, dai voce a tutti, permetti a tutti di raccontarsi. Anche i tuoi ospiti questa sera hanno fatto la stessa cosa, si sono raccontati e hanno raccontato la loro vita, il loro lavoro, il loro mondo, i loro desideri, le loro speranze.
1: E hanno dato anche dei buoni consigli a chi ci ascolta,
3: certo,
1: perché comunque il nostro è servizio pubblico e cerchiamo di divulgare appunto informazioni con fonti attendibili, quindi contro tutto quello che è la disinformazione. Don Marco, io ti ringrazio e ci ascolteremo, ci ritroveremo nell'ultima puntata. Riservaci qualche sorpresa per l'ultima puntata.
3: Ok, allora vi auguro una buona notte a tutti, continua a parlare con parole belle.
1: Grazie Don Marco, un abbraccio ideale.
3: Buonanotte a tutti.
1: Cosa succede domani? È il 10 giugno, la giornata della Marina Militare, poi appuntamenti allo Stadio Olimpico di Roma, Achille Lauro in concerto, all'Ippodromo SNAI San Siro a Milano Cesare Cremonini, all'Allianz Stadium di Torino Tiziano Ferro. Si festeggia Santa Olivia di Palermo, è il compleanno di David Riondino, Costantino Vitagliano e il compleanno di Rocío Morales. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano, ma soprattutto ringrazio il mio ospite Massimo Maggio. Cosa ci dice? Ci dite velocemente per salutarci, Massimo.
4: Partite sereni, anche se vi abbiamo creato un pochino d'ansia. L'unica cosa che posso ulteriormente consigliare

0: ovviamente, se avete un'assicurazione, di pensare a come dimostrare un eventuale danno prima e non dopo che il danno
1: quindi
0: è accaduto.
1: Quindi bisogna essere sempre assicurati.
0: Fotografie, scontrini, tutto quello che potete mettere insieme per dimostrare quello che avevate
1: quindi
0: dentro casa.
1: Quindi comunque è meglio essere assicurati.
0: Beh, certo, ovviamente, qui tiro l'acqua al mio mulino, però certo. È anche ovvio che è meglio essere assicurati piuttosto che partire con l'ansia.
1: Luca Piano del Balzo.
2: Per concludere direi, venite al Tiber a giocare a golf, perché tra una buca e l'altra cercherò di darvi qualche idea e qualche suggerimento per proteggervi meglio dal punto di vista informatico, a prescindere che poi in realtà una volta al mese facciamo dei seminari gratuiti per i nostri soci, per i nostri ospiti, per divulgare appunto questo tipo di attività.
1: Giulia Romoli, Francesco Puccio.
3: Noi possiamo dire, ritrovate il gusto di ascoltare le storie, di leggerle, di raccontarle, ora anche in questo tempo estivo che si avvicina tra un lavoro e una vacanza, appunto ritrovare la vacanza, cioè quel tempo vuoto che non è un tempo assente, ma è un tempo che può essere riempito di storie e di racconti.
4: E aggiungo Giulia, ancora una cosa: se potete, leggete con i vostri figli insieme, i vostri figli, perché è un momento quello di scambio ed è un ricordo che poi rimane per tutta la vita.
1: Grazie ai miei ospiti, grazie ai nostri radioascoltatori, buonanotte dal Mamma Nera, linea al GR1 e alla musica della notte di Radio 1. Buonanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, sembrava quasi raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran quando l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi di Hormuz ha provocato la dura risposta degli Stati Uniti. In corso una seconda ondata di attacchi con obiettivi, sistemi di difesa e radar iraniani. La corrispondente da New York.
3: Il comando centrale.